0: del Settecento in realtà l'impasto, lo straccio colorato genera carta colorata. Poi viene inventata la sbianca, cioè la possibilità su sostanze, sulla base dell'utilizzo di sostanze contenenti cloro, di decolorare stracci colorati.
1: Quindi qua dentro avrebbero
0: infilato la polvere. E generare carta bianca durante la raffinazione, quindi nella fase precedente. A questo punto l'impasto che verso è bianco. Posso decidere se poi colorarlo con coloranti liquidi, altrimenti lo uso bianco e genero carta bianca.
1: Ecco, tu hai spiegato che hai usato qua un misto di stracci.
0: Stracci già colorati e carta di riciclo.
1: E carta di riciclo, si può fare come si vuole?
0: Esatto, io faccio di solito dei 100% cotone quando voglio dare pregio massimo per carte artistiche, acquerello, eccetera. Fino a fare anche dei 100% di carta da macero oppure delle misture 50-50.
1: Beh, a seconda di
0: del
1: cosa si usa.
0: Dare, dello scopo che deve avere la carta, esatto.
1: Ma oggi le cartiere più importanti non sono più in Liguria, l'abbiamo detto, non esistono più, c'è solo rimasto questo museo, sono un po' sparse in Italia, c'è qualche centro particolare?
0: Le cartiere industriali si sono molto spostate verso il nord perché la logistica, soprattutto in pianura padana, è molto facile, nel senso che queste fino al Novecento restano cartiere. Vengono costruite cartiere in queste zone perché l'utilizzo della forza idraulica era l'unico modo per muovere i macchinari. Chiaramente quando inizia a essere usata la corrente elettrica non si costruirà più in zone
1: è vero, hai ragione.
0: Difficili da raggiungere come queste. Che chiuderanno tutte.
1: Ricordiamo, abbiamo spiegato all'inizio della trasmissione perché proprio nella zona di Mele dell'Acqua Santa, per la vicinanza con l'acqua, per i corsi d'acqua sempre pieni, diciamo,
0: sempre
1: ma
0: pieni.
1: In secca e anche per l'aria molto arieggiata.
0: Un'ottima ventilazione costante e la scarsità di ferro nelle acque e le buone portate.
1: Allora, io do ancora un'occhiata in questi ultimi pochi minuti che ci restano. Questo qua cos'è, Giuseppe?
0: Quello è il modellino di un maio, quindi è una sorta di grande martello che veniva usato per la lisciatura della carta. Quindi essenzialmente si andava letteralmente a martellare la carta.
1: Oh.
0: Quindi l'operaio, chiaramente stando attento a non sbagliare mai, metteva questa risma di carta appena prodotta sotto questo martello e...
1: Tum, tum, tum, per appiattirla.
0: Esatto. La forza e la pressione generavano lisciatura sulla carta. Chiaramente è una delle fasi finali della produzione.
1: Queste qua erano fatte di tessuto naturale?
0: Tessuto
1: immagino,
0: naturale, perché... le più indicate in cartiera erano in fibra di cocco, perché tra tutte la fibra di cocco è quella che teme meno l'umidità e che tende a lasciare meno segno possibile sulla carta.
1: Ecco, da questo lato vediamo ancora altre testimonianze.
0: Da questo lato troviamo altre filigrane, quindi altri telai con zone cucite, quindi rialzate, che generano fogli con la possibilità di vedere in controluce un'immagine, e un macchinario fondamentale nella storia della carta che è il macchinario a pila a magli multipli. È un macchinario relativo alla prima fase, cioè alla trasformazione dello straccio.
1: Ah, che bello!
0: Che veniva lavato, selezionato, fatto
1: ecco,
0: a pezzi.
1: Lavato, non te l'ho chiesto, venivano ovviamente
0: la prima
1: lavarsi.
0: Fase era chiaramente lavarlo. E per trasformarlo in poltiglia si metteva all'interno di pile, quindi sono vasche, diciamo, delle dimensioni che può avere una vasca da bagno.
1: Fatte in marmo?
0: Fatte in marmo in pietra, col fondo rinforzato in ferro, perché qui dentro si mettevano acqua e stracci e sul fondo battevano degli enormi magli. I magli sono appunto martelli dotati di lame che vanno spinti dalla forza dell'acqua a battere sugli stracci fino a trasformarli in poltiglia. Il funzionamento era dettato dalla caduta dell'acqua sulla ruota idraulica,
1: che
0: a questo punto, esatto, la caduta dell'acqua sulla ruota andava a generare
1: il movimento
0: dei magli all'interno della cartiera. Quindi il maglio si solleva uno alla volta e
2: questo si immagina.
1: E aveva l'effetto, appunto,
0: aveva l'effetto di sollevare un po' come un carillon delle camme che per forza di gravità facevano poi cadere i magli che andavano a sminuzzare gli stracci.
1: Qua invece?
0: Qui abbiamo un modello di macchina continua, un po' come quella che abbiamo visto al piano di sotto,
1: sì.
0: Viene però chiamata macchina continua in tondo, lavora in meno metri e genera anche questa una bobina di carta.
1: Ah.
0: È incompleto, lo stava realizzando il mio maestro, ed è la macchina di elezione per

0: ad esempio produrre le banconote, quindi è sempre una produzione industriale comunque.
1: Qua abbiamo delle cose più moderne.
0: Esatto, queste sono rastrelliere dove faccio asciugare i miei fogli in poco spazio, ho molta superficie per stendere orizzontalmente e non verticalmente i miei fogli e farli asciugare ancora nella sala dove asciugavano 300 anni fa.
1: Adesso per par condicio, ecco che abbiamo
0: per
1: anche
0: abbiamo
1: giù di sotto fatto vedere lo stemma della Sampdoria, adesso questo qua ben, vediamo esposto
0: ben più illuminato.
1: Avrete capito la fede calcistica di Giuseppe, ancora qui.

0: elementi e poi ti saluto. Mi piace anche il grembiule.
1: Esatto, quello è un grembiule in cuoio.
0: Accidenti, bello adesso, è bello seccato.
1: Adesso diciamo è anche... fa anche caldo per metterselo, preferisco certo. grembiuli più leggeri.
0: Bilancina.
1: Abbiamo al centro una bilancia per pesare i campioni, quindi per stabilire quella che era poi la grammatura, se si stava realizzando la grammatura giusta, e ai lati presse da legatoria. Sono presse che ci sono state regalate,
0: si girava,
1: possono
0: certo.
1: in questo modo esatto sfruttare per incollare le carte, lasciarle ripressare, eccetera. Da quella parte invece abbiamo dei crick per la pressatura della carta, che è la parte che elimina acqua e consente al foglio di disidratarsi.
0: Grazie Giuseppe, abbiamo finito il nostro tempo.
1: Grazie.
0: Ma decisamente seguendo il percorso della carta, le tradizioni della Liguria, veramente una bella puntata, credo. Grazie.
1: Grazie
0: Roberto Gnecco per le immagini, presa diretta, torna la prossima puntata.

0: Buonasera, benvenuti a questo Super Derby. Sì, perché è un Super Derby, non è ancora cominciato il campionato, non è ancora cominciata la campagna di rafforzamento, il cosiddetto mercato, eppure tante sono le voci, perché sì, i tifosi sampdoriani sono in ebollizione, la contestazione continua ed è una contestazione, possiamo definirla feroce nei confronti della società, sì, assolutamente sì. In casa Genoa invece tanti nomi accostati alla società rossoblu, con un rinnovo di Messias, il numero 10 è sempre suo, e poi inevitabilmente tanti giovani, ma anche la possibilità di sicuramente di vendere qualcuno, perché ci sono delle richieste per tanti giocatori, ma questa volta la società mette una piega e dice stavolta li vendiamo come vogliamo noi, e vi sembra poco? E poi in casa Spezia Angelozzi sta facendo un semplicemente quello che deve fare un direttore sportivo di grande affidabilità, che conosce benissimo l'ambiente dello Spezia, cioè mette insieme un puzzle per arrivare subito a conquistare la Serie B. Tutto tace invece nel Golfo del Tiguglio, la Virtus Entella, società che sa, che ha già programmato, che vuole in qualche modo conquistare una salvezza, per probabilmente e possibilmente non all'ultima giornata. Tanti argomenti di discussione, io non ve li anticipo, ma vi presento subito gli ospiti di stasera. E comincio con Domenico Ravenna, buonasera.
1: Grazie. Bentornato. Chi bene inizia.
0: Chi bene inizia, dici. Quindi di Genova è iniziato?
1: Speriamo, sì. Questo pronunciamento che hai fatto su un cambio di strategia in casa rossoblu.
0: Certo.
1: Ecco, perché io ho passato la vita a sentire: c'è un giocatore interessante dell'Udinese, ma Pozzo è una bottega cara. C'è un giocatore interessante nel Sassuolo, ma Squinzi è una bottega cara. Speriamo di diventare cari anche noi.
0: L'Atalanta, ti ricordo, sì, l'Atalanta che bottega cara.
1: Poi venivano qui e con pochi milioni si portavano via milioni.
0: Con pochi dinieri prendevano, esatto. È vero.
1: Spero che le quotazioni in casa rossoblu siano tenute un po' più alte.
0: Invece lo vedo già dagli occhi, inquadratemelo, di Stefano Puppo, lo vedo già in qualche modo questi occhi feroci come la contestazione della Sampdoria.
2: Ciao Graziano, buonasera a tutti. Inferocito, arrabbiato, enesima scommessa in panchina. Però c'è da dire una cosa, stasera siamo cromaticamente bellissimi.
0: Ah,
2: perché
0: sì?
2: Non ci siamo messi d'accordo.
0: È uno stock che abbiamo comprato. È uno stock che abbiamo comprato,
2: per,
0: no?
2: Per riacquisire il sorriso.
1: Fu è stato fin troppo gentiluomo a non dire la motivazione. Cerchiamo un riscatto dell'Italia che non ha dato i mondiali. E ci siamo vestiti, d'azzurro.
2: Ci proponiamo,
1: dei nostri predatori, ci siamo noi. Ecco, modestamente, quanto ci siamo fatto carico del colore che contraddistingue.
0: Si è già presentato da solo Domenico Gabriele Nepi, vero?
3: Ciao a tutti. Io sono contento, felice, rappresento la Serie A per Genova. Al momento,
0: ecco.
3: Più felice di così, guarda. E mi auguro che dalle parole si passi veramente ai fatti. Ma sono contento perché sono
4: ti
3: in Serie A.
4: Mi piace vincere facile, però.
0: Matteo Cesare, buonasera.
4: Buonasera. Stato d'animo mio attuale da 45 giorni che sono incazzati.

0: chiarissimo,
1: ecco, perfetto.
0: Con proprietario, investitore, presidente, direttore sportivo, tutte queste figure che aleggiano e continuano ad aleggiare sui blu cerchiati, senza poi andare troppo nello specifico. Comunque diciamo i nomi: Tei, Walker, Fredberg, tutti quelli che hanno fallito negli ultimi anni, che continuano imperterriti a essere presenti nell'Unione Calcio Sampdoria, e quelli che avevano fatto bene: Lombardo, declassato, Mancini, togliamocelo dalle scatole che dà fastidio, Invernizzi, via, togliamola tutta questa gente qua che tanto non ci serve, teniamo quelli che hanno comprato Ferri, quelli che hanno comprato Cook, che ora compreranno, aiutatemi perché non dico neanche
1: è sette mesi
0: che è fermo, ma voi spiegatemi, cioè, questo qua è un acquisto di Fredberg, continua a comprare Fredberg, ma non è possibile, ragazzi.
2: Ma dove vogliamo
0: andare? Io vorrei capire, dopo 4 anni, perché questo è il 4º anno, io non ho più voglia di sentire sempre gli stessi discorsi, di giocare in cadetteria, di sperare di salvarsi all'ultima giornata o di retrocedere e poi magari giocare play out, perché è quello che sta accadendo alla Samp. Che cosa vogliono fare questi personaggi? Vogliamo andare in Serie A? L'obiettivo è quello? Mi sembra che siamo non lontani, ma lontanissimi.
3: Anni luce.
0: Un mese e mezzo
2: e basta, prese per i fondelli. Sono 4 anni che ci prendete per in giro.
3: Su,
1: ti rispondi pure, Gabriele.
2: Un mese e mezzo fa.
0: Tu caricami.
3: Rappresenta la Serie A.
2: Un mese.
0: Menamelo un po'.
2: Sono serio. Un mese e mezzo fa, Sampdoria sul Tirol. Tei era a Genova, aveva la grande occasione di presentarsi alla stampa, rispondere alle domande provocatorie, piccanti, raccontare la realtà di quello che vuole fare la Samp, conoscere, perché nessuno conosce la voce di questo proprietario, finanziatore, invece niente, solo comunicati stampa. Molto.
0: Ma se ha fatto un comunicato, che gliel'avranno scritto qualcheduno, non lo so, per ora con l'intelligenza artificiale, cioè... Obiettivo Samp Serie A 2028. Ma che caspita vuol dire, ragazzi? Ma cioè, firmato Josep Tei. Cioè, potevamo scriverlo anche io e te, Gabri. Scrivevamo Genoa in Europa, in Champions entro il 2029. Ma cosa vuol dire? Cosa mi rappresenta se tu giochi per non retrocedere tutti gli anni?
4: Vogliamo mettere le convinzioni del nuovo allenatore. Ci ha convinto perché è una persona che ha idee. Ma quando? Dove? Perché? Ha fatto fino a ieri collaboratore tecnico? Ha gestito le giovanili e mo l'ha convinti.
1: Vabbè, su quello, ragazzi, un allenatore non è che abbiamo visto chi fu 14 partite nel Parma, ha vinto lo scudetto e ha vinto la Coppa Italia.
2: Ma soprattutto, il discorso è che a maggio Fredberg e Walker avevano fatto determinate promesse.
4: Rappresenta la Serie A.
2: Ma io non ho nato di calcio.
0: Ma tu non devi andare in Europa il prossimo anno, che continui a parlare di Fredberg e di te.
2: Ho detto il prossimo anno.
0: L'hai detto tu, l'hai detto che l'obiettivo è l'Europa.
4: L'asticella di De Rossi è più alta.
2: Sono nel giro di 3 anni arrivare in Europa.
0: Sono già diventati.
2: Ma tu occupiti della serie cadetta. Ma
0: io sto parlando della Samp. Sei tu che vieni a invadere il nostro territorio.
2: Io faccio analisi costruttive.
1: No. Cosa ne pensi, ecco, Domenico, di questo battibecco? Abbiamo appena cominciato.
5: No, perché usa anche i sinonimi l'amico Lepri. Non ha detto serie B, ha detto serie cadetta. Cioè, come si diceva,
4: distaccato.
2: Esatto. E poi mi dice che preferisco
5: quando
2: troppo.
5: Le partite finivano con un risultato ad occhiali e il centravanti prendeva faceva la barba al palo. Ecco, la serie cadetta mi è piaciuta.
0: Ti posso dire una cosa in tutta onestà? Allora, se guardo dov'è il Genoa e la Samp, uno in Serie A e l'altro in Serie B, in teoria c'è una categoria di differenza. Se analizzo e vado all'interno e vedo com'è costruito il Genoa, con l'allenatore che ha, la squadra che ha e la Samp, cioè mi sembra che ci siano molte più categorie di differenza. Molte.
4: Ma anche per una questione comunque di progetto.
0: Ma
4: il progetto.
0: C'è un progetto. Aspetta, c'è un'identità. Sì, c'è un qualche cosa di voler costruire. Alla Samp c'è tutto il contrario di tutto.
4: Soprattutto lì è un allenatore che ti ha fatto chiarezza. Ha detto:
0: e lo hanno tenuto.
4: O mi costruisci come dico io, o io ritorno da
1: non come
4: arrivato.
1: Dico io, no. quantomeno quello che c'è.
0: Però non se lo lascia scappare. Sì. Cioè, il De Rossi che ha fatto molto bene, il Genoa ha fatto tutto e di più per tenerlo, per accontentarlo. La Samp cosa ha fatto?
2: L'hanno accontentato.
0: Quelli che avevano fatto, che hanno salvato la

0: barca, la baracca, chiamatela come volete, che erano mancini. Dei dannati come se fossero dei lebbrosi.
1: Beh, non badoci ancora.
2: Il problema al momento.
3: C'è un collaboratore tecnico, che secondo me non ha tanta voce.
0: E aggiungo questo, la proprietà del Genoa ha accontentato De Rossi, voleva Baldanzi, pronto, Baldanzi è restato
1: questo appena, è un stato segnale rinnovato. Importante, questi sono segnali importanti, perché io vedevo Domenico Rovena che diceva sì, perché questi sono segnali importanti, tu poi l'allenatore cerchi di accontentare nei limiti del possibile, vero Domenico?
4: Sì, probabilmente De Rossi si sarà fatto anche parte diligente,
1: certo,
4: di capire che non potrà, anche lui peraltro ha tutto l'interesse che la sua carriera futura, che penso che preveda anche magari palcoscenici più prestigiosi di quelli attuali, non c'è dubbio, perché ovviamente come calciatore, come uomo di calcio, ma anche come espressione di quella, di quella parte, diciamo, di calcio propriamente romano, che ovviamente coltivano,
2: è romantico.
4: Che coltivano ambizioni ben più, diciamo, ben più spesse e ben più pruriginose rispetto alle nostre.
1: Sì, però De Rossi, esatto, ha detto sto bene qua.
4: E da persona intelligente,
1: ecco,
4: probabilmente
1: questo è l'importante,
4: come dire,
1: no?
4: Opta per una crescita graduale,
2: è un piano di crescita anche di personale crescita. A livello calcistico,
4: esatto.
2: Per lui da allenatore, esatto, perché comunque, esatto, tutti, non è se improvvisato, lui ha studiato
0: soprattutto ha rivalutato diversi giocatori, in primis Colombo, con Viera non vedeva mai la porta, giocava distante dal compagno di squadra Vitigna, con De Rossi Colombo è rinato, ha fatto 7 gol, prestazioni dove ha corso, si è sbattuto, ha lottato per la squadra e sul campo.
1: Ascolta,
0: ha dimostrato di essere un gran
1: di Rinato
0: giocatore.
1: Che poi dopo mi scrivono i telespettatori, dico calmate Gabriele Lepi, perché ha fatto dei gol che non ha mai fatto,
0: assolutamente, ha giocato più vicino alla porta,
3: pensa se non fa gol delle prime tre.
0: E soprattutto aggiungo anche questa: la dirigenza del Genoa sceglie i giocatori andandoli a guardare magari anche in altre nazioni, anche fuori dall'Europa, mentre stile stamp si continua a cercarli sempre o con gli algoritmi oppure giocatori che sono reduci da tanti mesi di inattività con infortuni pesanti,
3: perché costano poco, perché anzi neanche poco, niente, perché se tu il primo acquisto in pompa magna mi dici che dovremmo valutare addirittura il ritiro, dovremmo fargli delle visite specialistiche, lo manderanno la NASA probabilmente per controllarlo se è integro.
1: C'è un infortunio, ma come si fa?
3: Ma io mi chiedo, ma come si fa? Il primo acquisto che tu fai, compri uno che si è rotto crociato, che ha giocato 6 partite l'anno scorso? Cioè questo,
2: su che base?
3: Questo, esatto,
2: su
3: ma
2: che
3: questo
2: base?
3: Che cosa ti che, cioè qual è l'aspettativa? Sì. Allora, giusto?
1: Beh, se sta bene si spera che sia un bel difensore, cioè voglio dire, sì, se sta bene.
2: La speranza è quella,
3: sicuro. Prendi già uno che il campionato di Serie B non sa manco cosa sia. Non l'ha mai visto, non sa neanche che cosa possa aspettarlo, perché uno che arriva dall'estero, prima che capisca, prima che entri nel meccanismo, sono in Serie B, che è un campionato duro, difficile, dove c'è da picchiarsi tutte le domeniche, la contestazione dei tifosi, 6 mesi.
4: Certo.
3: 6 mesi. Questo. Tu devi prendere gente pronta, immediatamente, che sappia cos'è la Serie B.
0: E soprattutto, Matteo, con tutto rispetto, il direttore sportivo che arriva dall'estero, non è mai operato in Italia, come può conoscere il campionato duro della Serie B, ma anche il campionato italiano?
3: Ci vorrebbe tanto. Allora, vado dalla Lazio, dallo Tito, gli dico, Tito, mi dai per favore artistico per il prossimo anno, l'attaccante anche se Spezia. Questo è un acquisto che può galvanizzare. Passatemi il termine, perché galvanizzare la piazza, però questo ti può dare. Io aggiungo questo.
2: Vedi
4: Matteo, a voler fare l'avvocato del diavolo, lo stesso discorso di, sono d'accordo con te, piazza galvanizzata, era successo con Code e Tutino.
1: Bravissimo,
2: sì. Esatto.
1: Bravissimo.
4: Chi l'avrebbe mai più detto?
0: Avevi preso il vice capo.
4: Cioè, questo purtroppo, magari mi prendi l'artistico, mi prendi il Di Nardo, mi prendi l'altro centravanti di Serie B che ha fatto con uno score di 10-12 cioè, gol. E poi magari vengono qui e dici. Allora, poi il discorso anche Brunori, non se vogliamo.
1: È vero, bravissimo.
4: Forse Brunori veniva già da qualche stagione.
3: Ma
4: mi
3: viene da dire.
0: La prima cosa che dovevi fare l'ha fatta il Bar. Ha capito che ha sbagliato tutto, prende un direttore generale, il Bari ha preso Marino per ripartire, lo Spezia ha preso Angelozzi, direttori che conoscono la Serie Cadetta, conoscono il campionato italiano, conoscono come operare al mercato, bravissimo, questa era la prima scelta che devi fare il giorno dopo che ha finito il campionato di Serie B, non aspettare un mese e mezzo che hai perso tanto tempo e probabilmente hai perso anche la campagna acquisti.
3: Ma perché Branco prende 175.000 euro, perché Corradi prende 200.000 euro, cioè
1: che questo, sapete voi,

0: Ci piace come tutti leggere e informarci.
1: Allora, questo è il giocatore che mi avete chiesto, no? Questo ragazzo qua, a cui io auguro veramente di essere a posto, di essere magari al centro della difesa della Sampdoria, perché gli facciamo anche lui in bocca al lupo, perché arriva da un infortunio ed è giovane, ha 29 anni, ragazzi, cioè, voglio dire, se questo dovesse stare bene, adesso non è che ci voglia degli scienziati per capire il campionato di Serie B, e dopo tre partite vedi che ti entrano nelle gambe, allora anche tu entri nelle gambe, no? Non è che ci sia tanta roba, è fisicamente. Fisicamente, se sta bene, è un bel granatiere, un bel corazziere, ragazzi, poi
0: io avrei preferito Viti, ecco, se mi dicevi Viti confermato ero euforico. Io, Gartenmann, che non so neanche, onestamente, mia ignoranza, ci mancherebbe altro, non so neanche da dove arrivi, dove abbia giocato.
2: Giocato nel campionato ungherese.
1: Ma vabbè, nel Ferencváros.
0: Esatto. Ragazzi, allora, noi partiamo da una base che ci siamo salvati la penultima giornata del campionato cadetto, come l'hai definito tu, che si chiama così, ok? Ci mancano, allo stato attuale, almeno 12-13 titolari, non riserve. Questo potenzialmente, prima che starà bene, ci metterà dei mesi. A noi ci servono 12-13 titolari, perché ad oggi la difesa della Samp recita i due centrali, Ferrari, che è perennemente rotto, certo, e Pio Riccio, che non ha mai giocato. Quindi questo è quello che dice oggi.
3: E non è neanche portiere.
0: Ragazzi, questo è
3: quello. Andiamo a vedere ancora più dietro.
0: Portiere.
3: Non è portiere.
0: Voglio buttare ancora, prendi un'altra scommessa. Butta altra benzina sul fuoco. Buttiamo benzina.
4: Continua a buttare da roba.
2: Prima hai parlato del mercato. Vogliamo partire dai tanti giocatori che è sul groppone. Torna Tutino, Secolo, hai almeno 15 giocatori.
0: Ma sul groppone, che tutti solo della Samp ti devi occupare tu.
2: Stiamo parlando della Samp.
0: Genoa sul groppone non ne ha neanche uno.
2: Unisco alla serie cadetta, per non dire serie B. Unisco alla serie cadetta.
0: Ci sono altre 19 nella serie cadetta che
2: assolutamente
0: giocano.
2: Assolutamente. Parliamo della società, insomma, che doveva venire in Serie A in poco tempo e non c'è arrivata.
3: Only One Year siete voi, rappresentate la Serie A, è giustamente quello.
2: Per fortuna si è passato dalle parole ai fatti quell'anno.
3: Ci metteremo qualche anno in più, ci vuole. Cosa ci dobbiamo fare?
2: Se ti affidi con tutto rispetto a direttori che scelgono i giocatori con l'algoritmo, signori, altro che anni.
1: Perché dici così? L'algoritmo lo prende anche, come si chiama? Lopez. Prendo gli algoritmi e poi vado a vedere, cioè voglio dire una cernita, una scrematura bisogna farla, mica c'ho uno in ogni paese, c'ho un osservatore anche lui dice algoritmi sì, ma poi bisogna essere da Genoa e ci vuole il carattere, ci vuole l'abnegazione, ci vuole la personalità, ci vuole il sacrificio, ci vuole la voglia di lottare. Sono tutte queste cose. Se c'hai nel mondo 800 esterni, come fai a conoscerli tutti? Tu li conosci tutti?
2: Assolutamente, sicuramente guarderai dei video, guarderai dei gestionali di rilievo, però i giocatori, una volta che li vedi in video, devi comunque andarli a vedere, visionare sul
3: campo. Secondo te, De Rossi gli propongono un giocatore con l'algoritmo, lui lo accetta?
2: Lo vuole vedere, assolutamente.
3: Io ho qualche dubbio, dubbio in proposito. Anzi, c'ha già la valigetta pronta, dice no.
1: Fatemi andare in pubblicità, perché poi voglio passare immediatamente a parlare con Carlo Danani, perché lui sa tutto del Genoa e io voglio sapere tutte le ultime novità. Poi naturalmente apriamo di nuovo la pagina per la Sampdoria in modo specialistico questa volta.

0: Allora, continuiamo questo super derby, perché il clima è già bello da derby, assolutamente. Allora, perché noi forse non siamo capaci, insomma, siamo sandoiani, siamo genuani, abbiamo sempre... Io ho cercato di un ospite che per me è un grandissimo piacere, perché è uno dei volti noti di Canale 5, è un giornalista sportivo famosissimo, tante sono le sue trasmissioni sui social, partecipa al pressing la domenica sera, insomma, io sono felicissimo stasera di avere con me Sandro Sabatini. Ciao Sandro, buonasera.
1: Ciao Graziano. Tante domeniche assieme non potevamo fare a meno, non resistevamo a stare distanti. Per l'occasione ho preso il sole per essere anche alla tua
0: altezza.
1: Un po' esagerato, però perdonatemi.
0: Allora Sandro, senti, noi qui, sai, genuani sandoiani probabilmente la vediamo un pochettino in modo molto nostrano, no? Dimmi, da Milano come vedi Sandoria

0: e Genoa in questo momento?
1: Ma io guarda, parto dalla Sampdoria perché sì. non ti nascondo che c'era un po' il sentore, ma poi sono rimasto abbastanza colpito dalla contestazione che c'è stata un paio di giorni fa quando è stato nominato Corradi allenatore. Io per la Samp, guarda, quando ero ragazzino e lavoravo a Tutto Sport, certe volte mi mandavano a Bogliasco e quindi ho un ricordo che mi riporta indietro di tanti anni fa quando c'erano, insomma, vabbè, è inutile stare a ricordare gli anni della Samp d'oro. Vedere una contestazione così prima di partire nei confronti dell'allenatore mi è sembrato un po' autolesionistico, ecco, tutto qua, un po' autolesionistico.
0: Sì, perché... diciamo che la contestazione aveva preso un grande effetto nei confronti della società, no? Perché questo sì. Certamente non ce l'hanno con Bernardo Corradi, perché lo capiscono benissimo, che forse sa, è l'occasione della sua vita, di questo momento particolare della sua vita, ma sai, il gruppo dirigente della Sampdoria ha fatto un casting che è durato un mese e mezzo, Sandro, è quasi assolutamente, insomma, me lo insegni anche tu, non è così che si fa nel calcio.
1: No, è vero, non è così che si fa nel calcio. Poi, sai, io credo che Corradi abbia dei requisiti che sono fondamentalmente non tanto quello dell'ultimo anno fatto al Milan nello staff di Allegri, quanto quegli anni fatti in federazione. Cioè, perché mi sforzo di pensare che possa diventare una scelta giusta e che quel mese e mezzo di casting sia stata una cosa che se la poteva anche risparmiare la società. Perché qui la Sampdoria va ricostruita sui giovani, va ricostruita comunque con delle ambizioni, va ricostruita in prospettiva, e allora conviene prendere un allenatore che i ragazzini, tutti i giovani di adesso, i ragazzi sono ragazzini che lui conosce da quando avevano 14-15 anni. E qualcosa di buono può venire fuori anche come uomo allenatore di società, allenatore che Graziano, siamo nel calcio da tanto tempo.
0: Sì, sì. Beh, siamo diventati vecchi insieme. Fabio.
1: Siamo diventati vecchi insieme. È chiaro che se poi la squadra voglia fare discorsi, progetti, ragazzi, giovani, eccetera, poi la squadra deve essere all'altezza del nome. Che
0: però mi sembra che tu sia molto convinto di questo fatto, no? Avendo allenato le squadre giovanili, li conosci tutti questi ragazzi qua. Quindi c'è anche la possibilità, ma dai, di interloquire con la società per dire datemelo a me, venitelo qua, fammelo venire. Cioè, questo mi sembra una bella cosa, Sandro.
1: Sì, secondo me sì, anche perché uno comunque conosciuto dalle altre società, e quindi che ne so, se all'Inter c'è qualcuno che magari qualche giovane che naviga tra primavera, seconda squadra e prima squadra, così, che invece può offrirsi la sponda Samp, ecco, Corradi può fare questa sponda, la sponda Samp, per fare un progetto che poi dice, sai, i giocatori delle squadre grandi, guardate, il Como sta facendo così con Jacopo Ramon e soprattutto Nico Paz, quindi non c'è niente di male a fare una cosa del genere. E poi mi è venuto in mente per una cosa che voglio raccontare anche ai tuoi ospiti, perché io Corradi lo conosco da qualche anno e lo amichevolmente interrogavo al telefono su Pafundi. Perché Pafundi, che anche a Genova, mi spiace dirlo, è stato un mezzo fallimento, e dico mezzo perché sono, tu mi conosci, insomma,
0: sono buono
1: fondamentalmente sono buono. Lui mi diceva, guarda, Pafundi è un ragazzo che gli ha fatto male tutta la cosa di Roberto Mancini, perché troppo presto in nazionale, no? È un ragazzo che è convinto di essere già più bravo di tutti, troppo bravo, va preso in un certo modo. E io mi ricordo che dopo questa chiacchierata che avevamo fatto, poi se lo ritrovò in nazionale, e in nazionale Pafundi giocò una, non mi ricordo se era under 17, under quello che era, giocò una bella partita. Ecco, siccome per Pafundi non credo che ci sarà un'occasione bis a Genova, sponda blu cerchiata, però penso che avere un allenatore così possa essere molto più interessante che non allenatori che si presentano e dopo un po' viene fuori il presidente o il padrone, il proprietario o il direttore sportivo, non mi hanno comprato due giocatori, io non posso, la gente deve sapere. Ecco, questo almeno è un tentativo di vedere se si può tirar fuori qualcosa di buono dai
0: certo,
1: giovani.
0: Dai giovani, sì, dicevi qua. Esattamente. Di Matteo, vai fare una domanda a Sandro.
2: Sì, ciao Sandro, buonasera.
1: Ciao.

0: Nulla da dire con Corradi a livello umano. Qua io ti volevo raccontare anche da, capisco che a Milano voi abbiate Inter e Milan, che un anno vincono lo scudetto, l'altro anno vanno in Champions, quindi la contestazione è anche complicata. Qua a Genova noi viviamo un clima che la Samp sono 4 anni che è in Serie B, negli ultimi 2 una volta è retrocessa e l'altra si è salvata alla penultima di campionato. Corradi arriva dopo 40 giorni, 45 giorni di casting, dove tutti Pecchia, Possanzini e a Zanetti rifiutano, e arriva un collaboratore tecnico. Questo è quello che era fino a ieri Corradi. Nulla da dire a livello umano, attenzione. Cosa ci aspettavamo? Ci aspettavamo sicuramente una figura di rilievo, di non l'ennesimo debuttante, perché Sandro, Corradi è il 5º debuttante allenatore di seguito dei blucerchiati. Evani, Donati, la coppia Gregucci-Foti, Lombardo e ora Corradi. Alcuni hanno fatto anche discretamente bene, altri hanno fallito completamente. Che cosa volevamo? Volevamo una figura. Te ne cito una a caso, Pecchia. Arriva il Pecchia che ha delle promozioni nel suo curriculum, sicuramente ha delle pretese verso la società di calciatori con un pedigree, con un rilievo d'impatto, ecco questo. Quindi la contestazione nasce perché non ne possiamo più, Sandro, ti faccio una sintesi. Ecco.
1: Hai capito, Sandro? Non ne possiamo più, ecco, questa è la domanda. Noi non ne possiamo più.
2: Allora, vista da lontano, se tu mi dici il nome Pecchia, è l'unico nome su cui io effettivamente vacillo, perché Pecchia è una garanzia in Serie B con la Cremonese, è una garanzia in Serie B con il Parma. L'ultime 2 volte che Pecchia è stato in Serie B è venuto in Serie A. Quella Cremonese aveva a centrocampo Fagioli e Gaetano. Fagioli e Gaetano, stiamoci attenti, perché saranno i titolari in nazionale alle prossime convocazioni, può darsi. Quel Parma era un Parma che in quell'anno c'era il rumeno Mann, quello che poi ha giocato quest'anno il PSV Eindhoven, che aveva una squadra molto forte. Cioè, Pecchia, stai dicendo, uno che effettivamente è una garanzia, ma la garanzia poi sono i giocatori. Cioè, su questo io dico che un allenatore assistente, tu dici assistente, va bene, ci può stare, arriva da 5 o 6 anni di settore giovanile nazionale in cui faceva l'allenatore della nazionale. Ecco, però va bene, ci può stare, e metterlo in scia a Evani, Lombardo, aiutami, Pirlo,
0: Donati,
2: eccetera.
0: Gregucci e Foti.
2: Ma come i figli non devono scontare le colpe dei padri, non è che devono scontare le colpe. Cioè, aspettate un attimo, ecco. Su Pecchia però ti do ragione, con l'avvertenza però, occhio, perché Pecchia, che pure è bravo e che rischia di restare a spasso, se non sbaglio perché è rimasto a spasso, è comunque uno che poi ha sia la Cremonese che al Parma, dove è salito in Serie A, ma aveva un'ottima squadra, ecco. Senza squadra non si va da nessuna parte.
1: Assolutamente sì. E allora, Sando, giriamo, andiamo dall'altra sponda, dalla Gradinata Sud, passiamo alla Gradinata Nord. De Rossi, perché fino all'ultimo si dice De Rossi va via, richieste, poi si è fermato Daniele qui a Genova. A Genova ha comprato Baldanzi, l'ha accontentato. È uno delle, è una carta di credito questo, tu accontenti un allenatore su un giocatore e lui rimane molto volentieri.
2: Allora, Daniele De Rossi, pochi giorni fa è uscita un'intervista addirittura di Fabio Capello sulla Gazzetta, che diceva: in chi ti rivedi? Ma io, lui diceva, ho una particolare simpatia per Daniele De Rossi, sarà perché è anche il giocatore che aveva fatto debuttare lui a Roma quando era veramente un ragazzino. Per me è molto bravo, è molto promettente, è entusiasmante. Secondo me ha un difetto e lo devo dire, vuole fare un po' troppo. Cioè,
1: fammi capire, Sandro, cosa significa voglio fare un po' troppo?
2: Guarda, io lo leggo all'attualità. La Roma è in difficoltà perché deve vendere in tutti i modi Sulé per una trentina di milioni.
1: Certo.
2: Sulé era un giocatore che Daniele De Rossi, se non compravano Sulé quando lui era lì a Roma, non potevano neanche entrare all'Olimpico, capito? Questa storia di Baldanzi, non ditemi voi se il prezzo è conveniente, se il prezzo è giusto, insomma, mi è sembrata un po' troppo una... No, no,

0: costruire la squadra attorno a Baldanzi mi sembra un po' troppo, ecco.
1: Cioè, sinceramente, ecco perché qua sai ci sono anche tante situazioni che dicono, per esempio Baldanzi ha giocato pochissimo in questo campionato perché tra infortuni e questa, però quando ha giocato ha acceso la lampadina, no, sai. Sandro, qui non si vincono gli scudetti, non si va in Champions, si vince la partita magari con una magia e allora ti rimane questo, vinci una partita che tu pensavi già di aver perso ed è chiaro che qualche cosa ti dà. Lui ha dato quella cosa lì, insomma ha fatto un pochettino balenare l'idea di essere un giocatore che quando la palla al piede illumina, salta l'avversario, cosa che non si ha fino adesso mai vista qui a Genova.
0: Sì, quello è vero. Ci sono delle incognite legate al fatto del numero delle presenze e poi, come tutti i giocatori di talento, degli alti e bassi. Secondo me è giusto assecondarlo. Ecco, non vorrei che diventasse però l'allenatore, che, siccome Daniele De Rossi ha tanti pregi, è un generoso, è un altruista, è un appassionato di calcio, è uno che cerca di migliorare tutta la situazione, la società, la squadra, la gestione, l'allenamento eccetera eccetera. Non vorrei che però, se come è successo un po' al mercato della Roma, poi il fatto di indirizzare troppe scelte di mercato, di prenderli come figlioli, i giocatori da acquistare, che diventasse poi, dice, ora quello deve giocare perché l'ho preso io, se lo faccio giocare poi che mi dicono, capito? Io la riduco sempre a robe che sono a metà tra il calcio contemporaneo e il calcio
1: italiano. Certo, assolutamente sì. Ti faccio fare una domanda da Gabriele. Guarda.
2: Ciao Sandro, prima in studio parlavamo che il Genoa adesso, per fortuna, fissa lui il prezzo per i giocatori importanti. Ne cito uno, Norton Caffi. Ho guardato il tuo sito su YouTube e qualche giorno fa dicevi che consiglia l'Inter non Norton Caffi ma Diatta del Senegal. Che differenza trovi nel consigliare Diatta e non Norton Caffi all'Inter, che è una delle principali candidate, però il Genoa ha fatto capire, volete Norton Caffi, si parte a una base di 20 milioni.
0: Bravo. Questo Diatta che io ho consigliato, perché sai, sono un po' un bischio e Graziano mi conosce, mi arma anche in cosa, cioè, dove l'hai trovato sto Diatta? L'ho visto una partita del Senegal, ho detto ma quello lì deve essere forte, allora l'ho guardato, poi ho controllato, 99 è scadenza di contratto, costa zero, è del Monaco, quindi capito, sarebbe al limite, se il Genoa vende Norton Caffi può prenderlo magari,
3: zero.
0: Ma lui è a zero,
1: sei un bischio.
0: Però capito, Norton Caffi è sicuramente uno che lascia immaginare anche de una forza dirompente, capito? Sinceramente io non credo che l'Inter arriverà alla valutazione di 20 milioni per Norton Caffi. Ma non credo, non perché sia esagerata, quella non è compito mio, la valutazione la fa sempre il mercato, non tocca a me, solo che credo che l'Inter, alla fine il buon Marotta, che conoscete bene anche a Genova, se li può spendere, li spende i soldi, ma se dall'alto gli dicono che non li può spendere, non li spende. E lì la situazione sta venendo fuori con il fondo Octree, che va molto a rilento, ecco perché hanno perso Palestra, ecco perché non riescono ad affondare altre situazioni.
1: Ecco, mi spieghi quella di Palestra, Sandro, me lo dai? Palestra, allora, perché qua ti dico la sincerità, qua siamo rimasti un po' stupiti, no? già tutto fatto, contratto già fatto, accettazione, siamo visite mediche, tutto fatto, poi improvvisamente cambia tutto, è sempre così il mercato, vero?
0: Il mercato dell'Inter è sempre così ultimamente, infatti l'anno scorso c'era stata la situazione di Lookman, c'era stata la situazione di Manu Koné, adesso c'è stata questa situazione di Palestra, che come l'ho ricostruita io, tra mille difficoltà, sentendo una campana e anche l'altra, e anche quella del giocatore, quindi Inter, Atalanta e giocatore, l'Inter aveva la stretta di mano, Marotta per Cassi, e poi dovevano arrivare i fogli da firmare. Quando arriva, ora li dobbiamo scrivere, ora si è rotta la stampante, ora cioè, devo avere, capito? La roba, capito? È venuta, cioè, un refuso, ora così, sono passati 2 o 3 giorni, in quei 2 o 3 giorni l'Atalanta gli ha detto mandateceli questi fogli perché se no abbiamo un'offerta migliore. Il procuratore ha detto firmiamo perché se no c'è un'offerta migliore. E passati quei 2 giorni, quei 3 giorni, l'Inter l'ha perso Palestra. Esatto. Poi, ragazzi, siccome la storia la fanno i vincitori, bisogna vedere se Palestra sarà all'altezza di una valutazione obiettivamente molto alta. Per cui ritiro quello che ho detto prima, Graziano.

0: mi conosce, sa come svicolo io di tutto il contrario.
1: Fa delle sterzate meravigliose.
2: Un dribbling alla Baldanzi.
0: Il famoso colpo al cerchio e colpo alla botte. Quindi, prima ho detto Norton Caffi non vale 20 milioni, ma se Palestra è andato via a 50, Norton Caffi 20 milioni è regalato.
1: Perfetto, Sandro. L'ultima domanda prima di lasciarti, perché sei fantastico come sempre, e ti ringrazio già in anticipo. Chi vince il mondiale? È facile questa.
0: Io, per me la Francia è nettamente superiore. È nettamente superiore. Sì, nettamente superiore. Poi vediamo. Io faccio il tipo per il Brasile di Ancelotti. Però la Francia mi sembra nettamente superiore.
3: Attacco stellare, direi.
0: Sì, dai, ha un attacco che è pazzesco. E sulle valutazioni dei giocatori del campionato italiano, così la Juventus che è disperata, deve prendere un attaccante. Colomani non rientra nei primi 7-8 attaccanti della Francia, infatti non è al mondiale. Pensate un po' come siamo messi
1: assolutamente sì. Io ti ringrazio, Sandro, ti ringrazio per aver passato qualche momento con noi. Ciao, ti auguro una buona estate e poi ti disturberò sicuramente ancora.
0: Va bene, è stato un piacere. Ciao.
1: Piacere tutto mio. Ciao Sandro.
4: Ciao, Sandro.
1: E noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità.

0: E continuo nei grandi collegamenti a Super Derby, perché adesso sono felice di ospitare con noi Carlo Danani. Ciao Carlo!
1: Ciao
0: Carlo!
1: Ciao,
0: ciao
1: a tutti!
0: Ecco, allora...
1: Mi sono uniformato anch'io all'azzurro, vista...
0: Ah, bravo! Grande Carlo!
2: Ti piace, Ti piace come giocatore? Iniziato giù subito a vederlo, dovesse andare via.
0: Allora Carlo, mi racconti le ultime novità? In casa Genoa, ho visto il tuo articolo oggi, molto preciso, circostanziato, sul sito di Primo Canale. Raccontami le ultime novità, dai.
1: Le novità sono che Leali è ormai orientato verso il biennale al Verona, come dargli torto, d'altronde gli si offre una porta di una piazza ambiziosa e stimolante per il ritorno in Serie A, e poi ci sono questi tre colpi in entrata, tre giovani di prospettiva. Stroud si aspetta che la Svezia termini il mondiale, il centrocampista del Modena Viafe, e poi il fiore all'occhiello di questo Tris, che dovrebbe essere lo svizzero Matri. Insomma, tre giocatori di prospettiva. C'è Graziano, un mercato che inizia, diciamo, con l'etichetta di la gallina domani. Io aspetto però l'uovo oggi, perché questo Genoa ha bisogno anche di gente brava, pronta subito, e non soltanto di ragazze di prospettiva.
0: Mi piace però quella della gallina, mi piace quella della gallina, guarda.
3: Però Carlo, io un Leali l'avrei tenuto, non sono molto molto entusiasta di Bailo. Sì, gioca bene con i piedi, però tra i pali mi ha dimostrato...
1: È il discorso di Mattia Bani ed è il discorso di Ruslan Malinowski. Il Genoa a Bani offre un biennale e il Palermo offre un triennale a cifre superiori. Idem il Trabzonspor con Malinowski. Il Genoa a Leali offre un anno, il Verona offre un biennale, e tu, Gabriele, vai a offrire un biennale al pur bravo Leali classe 1993?
3: Però uno sforzo, ti dico, l'avrei fatto, una colonna comunque sia dello spogliatoio, perché comunque sia tu no, io non l'ho mai criticato Leali, cioè, per due partite
4: è uscito a vuoto, parava dentro, allora, la porta, e non si buttava,
3: ha fatto due partite negative, è stato messa alla porta.
4: Io mi
3: però
4: ricordo
3: poi...
4: i commenti di Leali,
3: due partite ha fatto, negative. Comunque, tornando...
4: Io mi ricordo un po' di più. Ora,
3: però,
4: sembra che il Genoa abbia
3: cominciano
4: perso.
3: Però a essere tanti, diversi giocatori
1: però,
3: che hanno fatto...
1: Se il Genoa inizia a correre dietro ai giocatori, entra in un loop molto pericoloso. Bravo. Ed è un loop che il Genoa sta distanziando, perché alla fine i giocatori devono avere anche l'orgoglio di venire a giocare per questa gloriosa maglia. Quindi se il signor Leali gradisce andare a Verona, si troverà un altro portiere di riserva. Il mondo va avanti, insomma.
0: Guarda, questo mi piace molto, perché anche Domenico Ravenna diceva: adesso

0: Qua, cioè, non c'è più l'obbligatorietà di vendere i pezzi pregiati, certo, si dovranno vendere, però quando ti siedi al tavolo, ti siedi al tavolo con una forza che prima non avevi, i giocatori vengono qua e vengono volentieri, a differenza magari di altri anni che era difficile convincerli.
1: Tant'è vero che Carlo ci ha diligentemente riferito di giocatori in entrata.
0: Esatto.
1: Non abbiamo ancora parlato di giocatori in uscita.
0: Poi arriveremo.
1: Sappiamo che ci saranno le uscite, direi che è una soluzione quasi, quasi d'obbligo, conoscendo anche le giuste, diciamo, il giusto equilibrio finanziario e economico della società. Però tuttavia sta di fatto che quest'anno già si incomincia a parlare di acquisti. Non solo, ma come osservavamo con Graziano in esordio di trasmissione, riusciremo a diventare una bottega cara, lo è l'Udinese, lo è il Sassuolo, lo è l'Atalanta, tutto sommato noi abbiamo sempre avuto questo tallone d'Achille,
0: esatto,
1: che venivano qua le grandi, se gli si infortunava qualcuno e subito venivano qua a beccare.
2: Hai detto una cosa giusta, Domenico, acquisti, perché nelle ultime due campagne estive il Genoa, la società, ha toppato totalmente il mercato estivo, non a caso prima Gilardini e poi Vera sono stati esonerati per dei prestiti. Ad oggi sembrerebbe che questi giocatori arrivano acquistati in toto, non valorizzi giocatori di altre squadre, non prendi giocatori in prestito o giocatori che devono ricostituirsi dopo annate storte dovute a infortuni.
3: Carlo, io sono invece, sto aspettando, tu hai parlato delle galline, le uova d'oro. Chi sono le uova d'oro del Genoa? Quelli che potenzialmente veramente portano i lingotti
0: d'oro. Stai attento
3: d'oro.
0: Alla galina del tabello, Carlo.
3: Io sto aspettando con frenesia questo, perché ho sentito parlare di Frendrup in Turchia.
4: La tua aspettativa anche totalmente quella del popolo genoano, grandissimo rispetto per questi tre ragazzi,
0: certo,
4: che possono diventare dei crack, perché il Genoa, per superare la concorrenza per Samuel della Modena, ha dovuto veramente insistere moltissimo, e di questo ragazzo che domani esordisce nel campionato europeo Under 19,
0: bravo,
4: con la nazionale azzurra contro la Serbia, si dice un gran bene. Certo è che serve anche qualche nome wow, cioè ad esempio Traoré, chi se lo ricorda col Sassuolo, ecco, questo è un acquisto wow. Certo, vanno benissimo i giovani di prospettiva, però non bisogna dimenticarsi che poi alla fine in uscita c'è un signor Malinowski, un signor mister assist Martin, che ormai sta per fare la valigia, e poi anche i gol di qualità di Ekuban, quindi almeno 2-3 innesti di alta qualità servono, altrimenti se il target è quello della gallina domani, l'obiettivo massimo non può che essere la salvezza.
0: Assolutamente sì, e per quanto riguarda invece i nomi più chiacchierati, io adesso lascio stare sia Ostigard che Vasquez, perché stanno giocando il mondiale e non voglio assolutamente disturbarli, Carlo, anzi non li disturbiamo proprio perché stanno facendo il mondiale, quindi li lasciamoli stare. Ma Frendrup e Norton Caffi, ci sono delle voci, perché oggi ho visto per esempio anche su giornali nazionali Norton Caffi ha ripreso a circolare come nome, così come Frendrup.
4: Allora, per quanto riguarda il mercato italiano, allora i due nomi più chiacchierati sono quelli di Frendrup e di Norton Caffi, però a me non risulta un'offerta, diciamo, valutabile dal mercato italiano. No, per quanto riguarda Brook, no Napoli, no Fiorentina, no Inter, si aspetta l'estero. Dall'altra parte, stesso discorso per Frendrup, non ci sono offerte all'altezza per quanto riguarda il mercato italiano, si sta aspettando l'offerta del Besiktas, ma Graziano è quello che ci siamo detti la scorsa settimana, quindi evidentemente o la stanno cesellando o è stata non so, una dad o un bluff. Certo è che c'è anche un'altra possibilità che a me risulta, è che poi alla fine non siano trapelate offerte, perché il Genoa le ha respinte nettamente. Ti faccio un esempio: 10 milioni per Norton Caffi, no secco, e quindi non esce neanche la voce.
0: Sai che tu mi stai rendendo felice qua in studio, sia Domenico che Gabriele, ma tutti i tifosi genuani vengono, finalmente riusciamo a dire un no. No ragazzi, qua se non venite con queste palanche, come si dice a Genova, non c'è niente da fare, non sedetevi neanche, non abite neanche.
2: Regali ne abbiamo fatti fin troppi, parlo due anni fa, Retegui che in un giorno ha lasciato il Genoa per andare all'Atalanta.
1: Guarda,
2: quando si era fatto male Scamacca.
1: Carlo, pensa, noi genuani, diciamo, a Ge, per usare un eufemismo, per non dire vecchi, ci ricordiamo il gesto eroico che fece un presidente, e siamo ai primi anni.

0: anni 70, quindi parliamo di mezzo secolo fa, Renzo Fossati, che nel mercato di riparazione, quello di gennaio, rifiutò una sontuosa offerta dell'Inter per chi? Per Bordon.
1: Sì, è vero.
0: Ricordate?
1: Sì.
0: Disse no, non glielo posso dare, perché se no andiamo in Serie B, disse, se glielo do. E erano i presidenti, i padri padroni di allora. Adesso quei presidenti non ci sono più. Avevano dei moti di orgoglio che forse le attuali sono.
2: Però qua io non credo che sia un moto d'orgoglio, eh.
0: No,
2: qua mi
0: certo.
2: Sembra una programmazione molto intelligente, eh. Cioè quella che adesso, dopo aver sistemato una parte di bilancio, dopo aver all'aumento di capitale regolarizzato col tribunale, certo. Questa, io non so se tu hai questa sensazione, Carlo, ma mi sembra una società che in questo momento ha molti meno problemi dell'anno scorso.
0: Non c'è dubbio.
3: Ma anche di 3 anni fa e anche di 15 anni fa. Domenico sarà senz'altro ottimo testimone e memoria storica. Non dimentichiamoci che non nell'Eolitico il Genoa aveva a libro paga 70 giocatori,
0: certo,
3: cui 30 in giro,
0: certo,
3: dove venivano pagati con un lauto stipendio, e il Genoa come squadra non riusciva a trarne benefici. Ora, a questo punto, in questo momento, forse mi viene in mente un giocatore che ha i margini, ma basta, quindi vuol dire che la situazione è radicalmente radicata. Quelli bravi, Graziano, dicono non bisogna mai dimenticarsi da dove si è partiti. Ecco, devo dire che in 5 anni al Genoa è cambiato il mondo.
1: Sì, assolutamente, soprattutto visto, prima c'era nella nostra grafica anche un giocatore wife, vedo che Genoa sta lavorando anche per giocatori strutturati fisicamente dietro, questo è un talento alto, 1,90. C'è anche un altro giocatore, Mendy. Stanno lavorando perché il Genoa in mezzo e dietro ha bisogno comunque di giocatori, di colossi importanti, perché magari in difesa qualcuno potrebbe andare via.
4: È il gioco di De Rossi.
3: Serve l'uovo a centrocampo e anche sugli esterni. Hai fatto il nome di Mendy ed è un nome che è ritornato prepotentemente d'attualità nelle ultime ore. Stiamo parlando di un ragazzone che nell'ultima Liga Spagnola ha giocato 27 partite, che non sono poche, 191 centimetri, un bravo incontrista. Ecco, questo potrebbe essere eventualmente un discorso per quanto riguarda il post-Frenk. L'altro nome caldo che mi auguro possa concretizzarsi può essere quello di Traoré, però il mercato comincia domani e finisce il 1° di settembre, quindi c'è senz'altro spazio. Mi scalda molto il cuore il nome di Kiergaard del Salisburgo, certo è che alla fine non bisognerà andare a pretendere che il Genoa questo target di giocatori lo vada ad acquistare, vanno benissimo per 2, 3, 4 situazioni i famosi prestiti con diritto di riscatto.
2: Certo. Perfetto Carlo, come sempre preciso, puntuale e molto molto chiaro, non posso far altro che ringraziarti, ma ti disturberò sicuramente ancora Carlo e ti auguro una buona
3: grazie.
2: Serata grazie.
3: Ciao,
2: grazie a te, ci fermiamo un attimo.
4: Ciao Carlo.

0: Allora, riprendiamo la pagina della Samp, apriamo questa pagina della Samp perché oggi sono apparsi finalmente qualche nome che potrebbe in qualche modo rafforzare, rinforzare o cercare di rafforzare o di rinforzare la rosa della Samp. Noi li abbiamo messi in grafica perché evidentemente questi nomi caldi possono anche, insomma, in qualche modo stuzzicare un pochettino di più, no? Dici ci sono, li prendo. È chiaro che il primo era questo Gartenmann, ma lo sappiamo benissimo che tutto il suo ingaggio è per le visite mediche, no? Si supererà le visite mediche. Poi abbiamo Gabriel Charpentier, Antonio Di Nardo, che invece ha fatto molto
1: 14
0: bene,
1: gol
0: molto
1: a
0: bene a Pescara, Luis Sasa, che ha fatto molto bene a Carrara, che è di proprietà del Napoli, Riccardo Marchisa, che conosciamo nel Frosinone,
1: Spezia,
0: dello Spezia, bravissimo, e Marius Marin, che conosciamo Pisa. Del Pisa, eh? C'è qualche nome, Stefano, che ti piace lì dentro? Prenderesti già qualcheduno?
2: È un brodino riscaldato di giugno. Però ti dico, a parte i primi due che non ti saprei neanche dire

0: dove giocano o non giocano. Di Nardo sì, però non sono questi nomi che una piazza come la Sampdoria si aspetta, sono sempre le solite cose per mettere lì e far tacere qualcuno. Ma i tifosi sono stanchi, stanchi, stanchi. Con questi giocatori, dove vuole andare la Sampdoria? Riconquistare le zone basse della classifica nuovamente, andare a soffrire l'ennesimo campionato, andare nuovamente allo stadio e essere contestati. Ma prendete dei nomi che hanno vinto la Serie B l'anno scorso, non ci vuole uno scienziato nucleare. Uno, andare a vedere, non so, i giocatori del Venezia e prendere qualcuno che ha vinto il campionato lo scorso, lo scorso anno con Stroppa. Ma giocatori che costano, ma quanti ne abbiamo buttati via in questi anni?
1: Non lo so, perché se,
0: ma una cassa.
1: Se pensiamo che spendono detta loro 50 milioni di euro all'anno e poi dobbiamo acquistare quello,
0: tutte scommesse,
1: quello che arriva da un campionato che non si sa manco da dove arrivi,
2: da Cracovia,
1: non giocava in Polonia, quello lì non giocava nel Ferencavoro,
0: sono le ennesime scommesse che la società fa e poi si lamentano perché i tifosi contestano. Ma è anche poco, ma sono anche generosi a contestare.
1: Ma Stefano, era
0: così
1: facilissimo, te ne facevo io l'elenco.
0: Ma sì.
1: Martinelli, Viti, Palma,
0: Brunori,
1: Pierini,
0: posso dire,
1: questi
0: piango coda
1: erano già
0: che
1: quelli che avevi. In poi magari andavi a prendere qualche giovane in prospettiva, ma i giovani in prospettiva, sai chi è che li conosceva? Mancini,
0: questo sicuramente non arrivano a casa sua.
1: Ha preso
0: sua
1: Stankovic, ha preso Martinelli,
3: Leoni,
1: ha preso Esposito, quello buono, Sebastiano. Per ora quello buono è Sebastiano,
0: il fratello di quello che deve ancora farsi vedere.
1: Quello buono è Sebastiano, poi hanno preso anche quello un po' meno buono. Sulla carta,
0: rimpiango Ricci. Io sto rimpiangendo Ricci,
1: sì,
0: a centrocampo.
1: Ma tutti i giovani bravi li ha presi Mancini. Fredberg, chi è che ha comprato?
0: Sì, infatti, andranno a Cesena ora, non sicuramente
1: Narro,
0: a Genova.
1: Narro ha preso.
3: Stefano, hai fatto
1: voglio neanche
3: Matteo, che adesso
1: spagnolo.
3: Fa come Allegri, lancia la giornata in mezzo allo studio. Come
1: è una presa per i fondelli. Poi ho letto anche dei nomi portoghesi che quelli proprio non sapevano anche che esistessero.
2: Ma che c'ho anche i nomi portoghesi.
1: Speravo di no.
2: Adesso ve li faccio leggere perché io non le conosco.
0: Ronaldo. Cristiano, no, non lui.
1: Guarda le immagini,
2: poi
1: guarda.
2: Ferma, rinforzi dal Portogallo. Questi sono quelli che sono attenzionati dal direttore sportivo,
1: da Branco. Perché conosci quelli che giocano nel Portogallo?
2: No, io vi dico quello che sono. Il primo si chiama, fatemi vedere.
1: È il trequartista,
2: È il trequartista. Questo qua è il trequartista. Carvaio è quello con la maglia gialla e giocava nell'Estoril. Gli altri due, per non sbagliarsi,
1: ma quelli in Corsa Italia giocavano.
2: Sono Zecarlos. Si chiamano
3: uguali.
2: Uno si chiama Ferreo e Goncalves e quell'altro invece è un terzino, un giovane di belle speranze.
1: Dopo che ci siamo salvati alla penultima giornata, perché allora abbiamo mandato via Mancini e Lombardo perché probabilmente per loro non andavano bene. Fredberg mi dice che dobbiamo alzare l'asticella, prenderemo un allenatore con profilo internazionale, mi ha preso collaboratore tecnico, parole sue, attenzione, certo. Cioè non è che lo dico io, parole sue. E poi mi sento, prendiamo il direttore sportivo Branco, che non conosce logicamente nessun giocatore di Serie B, e mi vengono proposti Carvaglio e Zé Roberto,
3: basta fare una cosa semplice, ragazzi,
2: non è che dobbiamo conoscere tutti,
1: ma la Serie B è il campionato più difficile, di tutti, ci vuole gente.
2: Noi non li conosciamo, come facciamo a dare un giudizio?
4: Come strumento conoscitivo, ma giocano nella Serie A portoghese o magari nella Serie B?
0: Magari Serie C, no, solitamente prende quelli di Serie C.
4: Ne ha preso uno dalla C, no? Mi sembra,
2: però,
4: non lo so.
2: Ma sta sempre con questo algoritmo football, conoscerà anche, perché è lì,
3: c'è una cosa,
2: io voglio spiegare una cosa, voglio faccio la domanda e voglio essere un provocatore. Perché c'è questa diffidenza? Qualunque nome venga, non si va, magari sono tre bravissimi.
0: Perché siamo stanchi di vedere una Sampdoria costruita, per modo di dire, su scommesse tra allenatori, giocatori, dirigenti. Basta, è una piazza che deve arrivare in Serie A, non guardare gli altri che ci arrivano, che è una cosa differente.
3: Stefano, oltre alle scommesse, le prese in giro, perché tu sei andato a parlare con i tifosi, hai fatto delle promesse, queste promesse sono nuovamente disattese. Ma basta fare una cosa, basta andare a prendere la classifica canonieri della Serie B.

0: vedere non solo gli attaccanti come Di Nardo, che se non era stato il quinto attaccante, ma andare a vedere anche un anno buono a Pescara.
1: Era nella Sampdoria Di Nardo, ragazzi, cioè giocava nella Sampdoria Di Nardo, come Trimboli, come tanti altri che poi sento
0: ma sono andati altrove.
1: Giocavano nella Sampdoria. Di Nardo era un giocatore della primavera della Sampdoria che è stato messo da parte perché non andava bene. Trimboli è un giocatore che giocava nella Samp che è stato messo da parte perché non andava bene.
2: Certo.
1: Cioè questa è la costruzione che tu hai fatto negli anni.
3: E oggi vai a richiamarli,
1: hai capito?
3: Magari.
1: E mi prendi Ferri, mi prendi Narro, mi prendi Cook, mi prendi ora Zelov, Zeduardo, come si chiama? Non lo so neanche. Come si chiama? Cioè, ragazzi, vuol dire questo. Non è programmazione, non è saper lavorare, cioè questo è continuano imperterriti a commettere lo stesso errore,
3: anche con
2: Matteo.
4: Ma è possibile che non ci sia nessuno di questi nomi qua che mi piace? Io per esempio ve lo dico molto sinceramente, probabilmente l'avete visto le partite della Carrese,
0: sì, Asa.
4: A me Asa ha colpito,
2: sì,
4: e come si ha colpito, ragazzi, come si ha colpito, e come
2: però vedi,
4: adesso su Marin. D'accordo, può essere un giocatore che rallenta il gioco, ma ha tanta di quell'esperienza, ragazzi.
3: Sì, 238 partite,
4: allora,
3: gol.
4: Allora facciamo un po' però, no? Se a me danno Marini e c'ho Lebbe a centrocampo, do un calcio nel sedere a Lebbe e prendo Marini.
2: Però Graziano
4: abbiate tanta pazienza,
2: Graziano. Però io, pur non identificandomi con i colori blu cercati, però capisco perfettamente,
4: certo,
2: ormai il loro pregiudizio costante nei confronti di questa società,
3: perché
2: esatto, ormai loro si scottano con l'acqua fredda, perché quando una società ti dice sceglieremo un direttore sportivo di lignaggio, sceglieremo un allenatore di sicura esperienza, se non sbaglio, non vorrei adesso essere così eccessivamente frettolosa, parlavano anche di una caratura quasi di un allenatore
4: internazionale.
2: Allora è chiaro che tu dici, allora hanno fatto una
1: scommessa, un collaboratore tecnico,
2: esatto,
1: Domenico,
2: hanno fatto la scommessa,
1: un collaboratore tecnico,
2: sì, hanno fatto una,
1: quello che hai preso.
2: Esatto, quindi dico scommessa
1: 45 giorni
2: sul fronte direttore sportivo, scommessa sul fronte allenatore,
4: il cartello del direttore sportivo e quello dell'allenatore
2: sarebbero
4: debuttanti, perché noi li abbiamo chiamati così perché noi facciamo il grande in bocca al lupo tutti e due, cioè, però questo è il loro titolo.
2: Ma Graziano, un mercato sontuoso sarebbe completamente fuori luogo a questo punto.
0: Cioè,
2: no, non puoi crederci.
0: Non
2: poi lo fanno, addio. Se poi prendono giocatori di sicuro affidamento,
4: certo,
2: saremo i primi a dire. Però, però, però è difficile che se mi scommetti il direttore sportivo e mi scommetti l'allenatore, non credo che mi vai a prendere.
0: Tutto domenica, cioè, bisogna vedere se a Branco gli verranno dati i pieni poteri o se
2: scusate,
0: se tu allora cosa ci viene a fare?
2: Ma se tu vuoi, ecco, se tu ambisci al MasterChef, ecco, se tu prendi un oste, allora prendi un cuoco di prima grandezza, gli ingredienti poi saranno di un certo tipo e di una certa consistenza. Ma se tu mi prendi un oste, non è il caso che mi vai a fare la selezione,
0: ragazzi,
2: degli ingredienti.
0: Dopo no, due anni
2: bene,
0: di fallimenti.
2: Va bene un menù da mensa. Diciamo.
0: Dopo due anni di fallimenti, orrori, la prima cosa personalmente che avrei fatto era prendere un direttore generale alla Marino, come ho detto prima. Un signore che conosce il calcio da 30 anni sa come operare.
1: L'ha preso lo Spezia, uno bravissimo.
0: Angelozzi.
1: Bastava prendere Angelozzi. L'ha preso lo Spezia in Serie
0: C. Manca questa
1: figura. Cioè, hai capito? Lo Spezia in Serie C in questo momento è più attrattivo di una Samp in Serie B, ma non per colpa della Samp, non per colpa dei colori della Samp, non per colpa delle blasone della Samp, ma per colpa di quei personaggi che oggi governano la Sampdoria, perché lo Spezia in Serie C ha preso Angelozzi, che era il Cagliari, e ha portato il Frosinone in Serie A. Questo è il profilo, questo è un profilo che mi fa battere il cuore, mi fa venire caspita. Non Branco.
4: Andiamo piani,
3: vediamo persone dove non ci sono.
0: Il nostro IPAC dice giustamente contestazione totale, ma Spezia a Bari hanno fatto un bagno di umiltà, abbiamo sbagliato, non c'è presunzione, come ha, con tutto rispetto, il signore che abbiamo fatto vedere prima e non solo, quando c'è presunzione i risultati sono questi. Dove hai umiltà, hai capito che hai sbagliato, ti affidi ai migliori sulla piazza, Marino, Angelozzi.
2: E Angelozzi credo che abbia un budget a disposizione che per le Serie C è stratosferico. Io mi pare di aver letto che gli hanno dato 10 milioni carta bianca e 10 milioni
0: devi
2: di
0: fare
2: budget.
0: Completamente la squadra anche.
2: Però sai, in Serie C 10 milioni se sei bravo direi che non sono pochi, no?
4: Ho capito, ragazzi, però se a un certo punto i controlli della borsa sono quelli, se tu devi fare quello che devi fare, se c'hai uno che ti dice guarda questo possiamo fare, non possiamo fare, certo.

0: Se dall'isola di Man ti dicono, oh, è chiuso, te ti dice, chiudiamo il portafoglio se non fate come dico io, che succede? Certo. Che succede? Allora ci vuole degli esecutori. E basta, non ci vogliono del signor sì, non c'è nulla da fare. E il signor sì probabilmente, non lo so cosa possono fare, io spero che possano portare tranquillamente grandissimi risultati.
1: Però mi viene a dire, allora, se tu non hai soldi da spendere, posso anche

0: poco.
1: Che ti fa di essere buddista. Mancini stava sulle scatole.
0: Ah, vabbè, allora non è un problema di soldi. Perfetto. Allora non è un problema di soldi.
1: Non è che io mi prendo.
0: Allora non è un problema di soldi, è un problema che ti stavano sulle palle perché facevano bene, perché hanno fatto bene, perché si sono presi i meriti. Si sono presi i meriti, invece loro si sono presi gli striscioni con le X, che dovete sparire, dovete andare via. Questa è la verità. Loro probabilmente hanno patito e patiscono questo clima nei loro confronti. Invece Lombardo e Mancini sono come i salvatori, i trionfatori della piazza, e quindi è meglio epurarli, toglierli dalle scatole e prendere e ricominciare.
1: Questo
0: da
1: è
0: capo.
1: Molto chiaro, perché qua adesso vado da Stefano Pupo. Il vostro processo, il progetto, due punti: falsità e disorganizzazione. Punto. Il nostro progetto, due punti, liberarla da voi, punto esclamativo. Ma
2: più chiaro
1: di così non può essere.
2: A oggi non hanno fatto niente per farsi voler bene dalla piazza. Hanno soltanto combinato tanti minestroni che nessuno ha capito il perché, il come mai, il cosa c'era dietro, qual è il progetto, cosa vorranno fare. E questo è quello che si meritano.
0: Ti posso dire una cosa? Hanno, nelle ultime due stagioni, è la peggior Samp della storia. Una retrocessione in Serie C e una che si è salvata la penultima giornata. Questa è la peggior Samp della storia. Ma non lo dico io, lo dicono i numeri, ragazzi. Dicono i numeri. La Samp negli ultimi due stagioni è stata la peggior Samp degli 80 anni.
3: Vuoi parlare anche l'anno scorso? Retrocessione della primavera, retrocessione delle Woman.
0: Ma non è che fare. Lo diciamo noi. Questi qua sono i numeri che hanno fatto loro. È quello che hanno fatto loro e che continuano a fare disastri.
3: Ragazzi,
0: imperterriti.
3: Ma ti sembra normale che il proprietario non si è mai esposto con le TV locali, nazionali, non se ne conosce neanche la voce, non ha mai chiesto scusa a parlare con
1: perché
3: i tifosi?
1: Perché comandano loro, no? Hanno fatto promesse ai tifosi, quelle promesse che evidentemente i tifosi hanno detto. Queste sono solamente
3: parole,
1: non sono sicuramente fatti. Comandiamo noi, ci sono questi tre signori qua.
3: Ma così non si fa, non si fa
1: calcio.
3: Non
1: si fa.
3: Ma non sono neanche del mestiere.
1: Però che soprattutto mio figlio, vedete, che c'era una corazzata tanto tempo fa, quindi attenzione a non prendere cantonate adesso. Cioè, è chiaro che bisogna rinforzare la squadra, però due anni fa con Accadi l'ha seduto, sembrava una super squadra. Tutti le cose dovevano fare 55 gol e poi Tutino è finito in panchina ad Avellino.
3: Un gol solo ha fatto contro la Samp, no?
1: Quindi, mamma proprio mia. Questo. Quindi, attenzione, con questo bisogna stare molto attenti, perché quando si promette, cari signori, anche in Inghilterra, l'isola di Man, si promette, poi bisogna mantenere. Attenzione, perché poi la pazienza, è vero, Don Domenico?
4: Adesso voglio dire, Matteo e Stefano l'hanno ricordato a più riprese, ma sono dati di fatto. Quando c'hai tre allenatori di seguito, di cui due neanche poi incantatori di serpenti, appunto, a parte Pecchia, Possanzini, il terzo chi era? Zanetti, che viene da stagioni non esaltanti.
3: Beh, una promozione l'ha fatta.
4: Giustamente anche qualche organo
1: se
4: di
1: se non si siedono neanche, ragazzi,
3: quindi manca il progetto.
4: Ormai
3: non sono stati
4: è una società che ha perso anche il suo appeal, perché a volte c'è anche l'appeal del blasone, della storia, no, della piazza. Sei in una città, bene o male, la stessa città d'Italia, città che ha la tradizione calcistica. Ma quando cominciano a venire in mente, arrivano questi, scusate l'espressione un po' brusca, due di picche, vuol dire che allora
1: questo che mi interessa, la figura Lombardo resta lì, Stefano, perché resta lì?
2: Ma io sinceramente fatico anche a capire uno come Attilio che rimanga lì a fare il collaboratore seduto a guardare ciò che lui ha fatto in modo di non essere distrutto e ora si sta distruggendo. E io lo spero che lui rimanga lì soltanto per dire: questi intanto durano poco, magari mi rimettono a me in panchina. La speranza è questa, perché è l'unica mano di salvezza o salvagente che abbiamo per poter far sì che la Sampdoria
1: non è una presenza ingombrante per Corradi?
0: Potrebbe esserlo. Io credo che lui aveva in mente probabilmente andare con Mancini in nazionale, e quindi aveva detto: il contratto mi scade il 30 di giugno, Mancini va in nazionale italiana, giusto? Quindi al 30 di giugno do le dimissioni, mi dimetto e seguo Roberto Mancini in nazionale. Così non sarà probabilmente.

0: Perché penso che Malagò abbia altre mire, a iniziare da Antonio Conte CT, quindi diciamo che si è trovato secondo me un po' nel limbo, è rimasto lì nel limbo.
1: No, ma Stefano l'ha detto in maniera molto, molto, diciamo, molto garbata e molto, molto fine. Scusate, traduco, Lombardo è seduto sulla riva del fiume.
2: Così
1: è un po' brusca come espressione, ma penso che abbia una sua validità.
2: Mi fermo un attimo.

0: Poteva mancare anche Marco Bianchi da Chiavo in collegamento? No, assolutamente, perché lo saluto e gli dico: Marco, cosa sta succedendo a Chiavo? Perché so che il presidente Gozzi ha già fatto le dichiarazioni importanti, Marconi ha già rinnovato, quindi uno dei punti di forza dell'anno scorso, confermatissimo della squadra di Chiappella. Ciao Marco!
1: Ciao a tutti, buona serata. Sì, stanno pian piano, si stanno mettendo a posto un po' i tasselli, soprattutto quelli che dovevano essere confermati. Quindi ha cominciato il capitano, poi è arrivato il rinnovo di Marconi e a breve dovrebbe arrivare anche quello di Tiritiello, si sta ancora trattando, ma ormai dovrebbe essere questione di ore. E poi ci sono naturalmente delle operazioni che evidentemente sono venute un po' a galla, anche se, come sappiamo, fino al primo di luglio, quando non si potranno, quando si potranno depositare i primi contratti, i direttori sportivi sono sempre molto abbottonati. In particolar modo è uscita le indiscrezioni ormai da tempo su Giacomo Corona del Palermo, che è un attaccante, un classe 2004, 1,95 di stazza, è un giocatore giovane ancora, diciamo, da esplodere, però una buona un buon prospetto sicuramente.
0: Posso e dirti, Marco, che a me piace molto? Sì. Posso sì, dirti che a me piace molto?
1: Visto. L'abbiamo visto sia col Palermo che anche negli anni scorsi, è un giocatore davvero interessante. Poi sì, l'ultimo nome è quello di Francesco Forte, qui siamo su un giocatore di esperienza, anche lui buona stazza, 1,87 m, un giocatore che ha diverse presenze in Serie B, anche diversi gol, l'ultima stagione l'ha passata a Catania con 9 gol fra campionato e playoff, quindi è un giocatore di provata esperienza, Forte è un sinistro, Corona è un destro, potrebbe essere la nuova coppia d'attacco dell'Entella, fermo restando che poi ci sono state le conferme per esempio di Cuppone e di Tirelli assieme a quella di Gugli, certo, che sono appunto altri tre elementi che potrebbero andare a comporre definitivamente questo quintetto di attaccanti a disposizione di mister Chiappella a partire dal 14 luglio, quando, lo ricordiamo, è stato confermato il ritiro anche quest'anno a Tavarone, una località che ormai da anni ha sposato il progetto dell'Entella, ha adeguato le sue strutture a quelle che sono le esigenze delle squadre che via via si sono avvicendate appunto sull'impianto di Tavarone, che ha fornito di piscine, ha fornito di palestra, veramente completo, e poi in un posto dove si respira un pochino più di fresco rispetto al caldo che stiamo vivendo in questi giorni, quindi diciamo che ci sono le condizioni ideali per fare.
0: Ti do una notizia, ma martedì piove.
2: Esatto.
1: Speriamo. Vabbè, ma da qui al 14 luglio c'è tempo, però se rinfresco un attimo anche prima, a noi non è che dispiace.
2: Marco, ascolta me, mettiamoci a tavolino un attimo, perché noi abbiamo grossi problemi qua a Sponda Blucerchiati. Facciamo una trattativa, un prestito con obbligo di riscatto di Antonio Gozzi alla Samp. C'è la possibilità.
1: Esatto.
2: Perché noi abbiamo bisogno, cioè noi ci serve gente motivata, che è anche tifoso, ha grossissima disponibilità
3: ma
2: economica,
3: anche con tutti i suoi
2: è capace,
3: ragazzo,
2: è capace
3: tutti
2: perché
3: i suoi
2: conosce
3: dirigenti
2: il
3: anche.
2: Facciamo una trattativa, poi se vi serve compriamo anche qualche giocatore, non c'è problema, nel mezzo.
3: Gli diamo Nardo.
2: Ma sì, ma non c'è problema. Facciamo
1: un
2: cambio.
1: Purtroppo il presidente è molto impegnato, no? Come sai, ha il ruolo di presidente di Federacciaia, ha un ruolo importante anche in Confindustria.
2: Ma noi l'accettiamo, può avere tutti
1: comunque
2: i ruoli che vuole, può avere 150 ruoli e
3: vogliamo una squadra di ferro,
2: presidente
3: dunque
2: della Samp. Ci accontenti, non abbiamo grandi pretese che si occupi solo presidente della Samp. Ce l'abbiamo uno che non si sa manco dove sia, uno è all'isola di Man, l'altro forse è in Singapore,
4: non conosci
2: figura
4: neanche la voce addirittura.
2: Sappiamo che almeno Antonio Gozzi ogni tanto, cioè in Italia c'è spesso, ecco.
4: Assolutamente, e si presenta al campo, parla con i tifosi, non ha paura.
0: Marco è incredibile,
1: Sì, lui è nella lista degli incedibili sicuramente, anche perché purtroppo, nonostante abbia questa fede blucerchiata risaputa, per lui Chiavari è veramente cuore, sì, quindi è difficile che possa, almeno se andate in Serie A magari potrebbe farci un pensierino.

0: Ma finché siete lì,
1: e allora
2: campa cavallo, campa cavallo. Grazie Marco.
3: Come gliel'hai tirata, col savoir-faire, hai visto Domenico?
4: Sì, no, ma tra l'altro voglio dire, davvero i tifosi di Sampdoria hanno uno stranissimo destino, perché ci sono stati due presidenti di squadre ligure, Volpi e Gozzi, anche Volpi di dichiarata fede blucerchiata, però hanno, sono sempre andati a Levante, a Ponente, a Ponente non vengono, a San Piero d'Arena
5: si fermano a
4: Chiavari, si a Chiavari. Eppure sono due che in tempi diversi, anche mi riferisco a Volpi, che adesso
0: Volpi
4: si è un po'
0: spinto fino a Recco volendo,
4: fino a Recco, esatto, e beh, adesso Volpi direi che è assolutamente in dismissione, però anche è per questione di età, sì, sì, credo anche per questione di età che non è più verdissima, però cioè, c'è stato un momento d'oro di Volpi,
3: sì,
4: e infatti ricordo che c'era una sorta di processione laica da lui a dire ma prenda la Sampdoria, oltre a comprarsi la Nigeria si compri anche la Sampdoria.
5: Portati in Serie A lo Spezia.
3: È vero, bravo.
5: Sì, l'ha, portati, l'ha presa, l'ha presa dal fallimento, dalla Serie D, Serie A.
3: Bravo, bravissimo.
4: Poi non l'ha lasciata in condizioni stupende, perché
5: l'ha portati dallo Spezia dove vive 80 anni.
0: Dicevo, non bastano solo i soldi, no? Il calcio insegna che ci vuole sicuramente un presidente facoltoso, ma ci vogliono anche dei progetti importanti, fatti con persone importanti e preparate. Quindi per quello che ho sentito anche questa sera da voi, mi pare che un po' il nocciolo sia questo, no? Cioè quando tu non hai la certezza di avere un direttore sportivo adeguato, un amministratore delegato adeguato e soprattutto una dirigenza, parlo del presidente, che sappia cosa vuol dire la Sampdoria, probabilmente il problema principale in questo momento è questo. Poi tutto il resto, magari non mancano i soldi, però manca chissà come spenderli.
3: Sì, perché lì c'è un organigramma veramente molto molto importante. Io non voglio dimenticare qualcuno, perché sono eccezionali, sia nei rapporti esterni, sia nei rapporti delle squadre giovanili, sia nei rapporti di beneficenza. Hanno tutti un compito e tutti lavorano in coesione tra di loro, con obiettivi di valorizzare il marchio Entella, la società di Chiavari e i giovani, e dare un segnale importantissimo di vita civile realizzata insieme allo sport. Correggimi se sbaglio,
0: Assolutamente, no? Ma parliamo dei dirigenti, citiamo soltanto appunto le punte dell'iceberg, che sono Mattiazzi e Superbi, che sono nell'Entella ormai quasi da 20 anni, quindi voglio dire, un direttore sportivo che sta quasi 20 anni nella stessa società, io credo che sia davvero una perla rara, ecco, in questo senso.
3: Ma tu, ha detto stampa, il team manager, tutti siete veramente una grandissima.
0: Il team manager purtroppo lo perdiamo, guarda, questo è veramente un dispiacere, perché Edo Tomatis è una persona eccezionale, però è arrivata per lui l'occasione di andare in Serie A con il Venezia e giustamente l'ha raccolta, così come l'ha raccolta anche il nostro match analyst Igor Graziani, che è stato chiamato da Di Francesco a Lecce, e quindi anche lui ci lascia, però voglio dire, è una bella soddisfazione anche per l'Entella aver comunque portato alla luce due dirigenti di questo calibro, due tecnici nel caso di Graziani, che peraltro era già nel giro delle nazionali giovanili, quindi non scopriamo la persona e il tecnico adesso, quindi sarà il prossimo match analyst del Lecce, mentre Edo Tomatis sarà il prossimo team manager del Venezia.
3: Perfetto, benissimo, questa è una cosa che mi mancavano per chiudere questa pagina dell'Entella, per chiudere questo derby, di super derby stasera. Io ringrazio tutti i miei ospiti in studio, in collegamento Marco Bianchi, Marco anche,
0: grazie a voi, buona serata.
3: No, grazie a te Marco, Sandro Sabadini, che è stato gentilissimo nei nostri confronti, Carlo Danani, e naturalmente in regia Filippo e Alex. Lo sapete qual è il consiglio, cosa dovete fare? Segui i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.

0: Siamo con la dottoressa Margherita Priarone, conservatore responsabile del patrimonio museale di Strada Nuova. Davanti a questo Caravaggio, Ecce Homo, un quadro molto discusso, ancor prima che incominciassero le polemiche che abbiamo già raccontato su Caterina Marcenaro e le attribuzioni dei famosi 12 quadri contestati negli anni 70. Siamo addirittura nel 1954. Cosa è successo allora intorno a questo capolavoro, o presunto capolavoro, dottoressa?
1: Succede che Roberto Longhi nel 1954 attribuisce l'opera a Caravaggio e la pubblica su una prestigiosa rivista, Paragone, e pubblicandola loda l'operato di Caterina Marcenaro, che l'aveva chiamato a certificare l'attribuzione dell'opera, ma al contempo critica l'operato del precedente direttore Orlando Grosso, definendo barbarico disordine la situazione dei depositi in quel momento, in quella fase precedente alla direzione di Caterina Marcenaro. E quindi si viene a contrapporre la direzione di queste due figure importanti, uno che era stato un uomo del regime nel periodo del regime fascista e l'altra Caterina Marcenaro, che si presentava come donna della resistenza. E l'opinione pubblica cittadina si divide anche leggendo tutti gli articoli che nel 54 si susseguono per mesi e mesi raccontando di questa polemica.
0: E mettono in discussione questi articoli l'attribuzione di questo quadro.
1: Mettono in discussione l'attribuzione del quadro e raccontano anche di una discussione aperta in consiglio comunale, dove addirittura appunto si vota Caravaggio sì, Caravaggio no. E questo perché? Perché era difficile attribuire questo quadro. Il quadro era stato in deposito per molti anni ed era stato anche esposto alla Regia Scuola Navale di Genova e aveva subito i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale ed era stato molto danneggiato. Quindi quando nel 1954 Caterina Marcenaro lo dà in restauro a Pico Cellini, il restauratore lo definisce un corteccione fritto ed insecchito, tutto subbollito. E per
0: Definizione
1: questo,
0: terribile.
1: definizione terribile, che ci dà anche conto di un intervento comunque importante da parte del restauratore, che rende ancora oggi difficile poi valutare stilisticamente quest'opera, che ha avuto comunque un restauro pittorico come usava negli anni
0: Quindi
1: 50.
0: quest'opera oggi, più di 50 anni dopo, è ancora in bilico dal punto di vista
1: È
0: dell'attribuzione.
1: ancora in bilico perché qualche anno fa è passata in asta a Madrid un altro Caravaggio che è stato certificato come autografo, un altro Ecce Homo, che ha riportato alla luce tutte le discussioni che su questo quadro non sono mai state interrotte e che sono determinate anche un po' dai dubbi sulla storia antica dell'opera. Noi sappiamo che è entrato forse nel 1908 come Leonello Spada nelle nostre collezioni, ma non sappiamo nulla della sua storia precedente. Questo fittisce il mistero.
0: E questo quadro e questa polemica che ne è seguita, dal valore anche ideologico-politico inedito per i
1: Sì.
0: tempi nostri, in qualche modo ha aperto la strada alle successive polemiche, quelle innescate da Camillo Manzitti,
1: Certamente
0: più di
1: perché
0: 20 anni dopo.
1: già le attribuzioni di Caterina Marcenaro erano state messe in dubbio, quindi c'era un precedente e inoltre questo quadro nel momento del suo ingresso nelle collezioni civiche viene probabilmente inventariato in museo negli stessi anni delle copie di Van Dyck e anche la stessa sorte perché è esposta alla Regia Scuola Navale insieme alle copie di Van Dyck e quindi diciamo

0: che si intreccia la storia critica e la discussione su queste opere è un continuo fluire appunto di dubbi che hanno interessato
1: e
0: che continua nel tempo.
2: Ma chi fu effettivamente Caterina Marcenaro? Certamente un personaggio di peso culturale, una che comandava e pretendeva anche obbedienza. Politicamente molto interessante, perché era schierata a sinistra. Era nata a Genova, nel popolare quartiere di Terralba, nel 1906, in una famiglia modesta. Aveva studiato al Liceo Classico Colombo, si era laureata in storia dell'arte con una tesi proprio su Van Dyck. Nel 1951 entrò nell'ufficio Belle Arti del Comune di Genova, di cui divenne direttrice nel 1950, succedendo a Orlando Grosso. Sono giustamente passati alla storia della museologia italiana gli interventi rivoluzionari, per certi versi, condotti insieme con Franco Albini: Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, Museo del Tesoro di San Lorenzo, Museo d'Arte Orientale, il Chiossone, firmato da Mario Labò nel 48 e portato a compimento da Cesare Ferra e Luciano Grossi Bianchi solo alla fine della carriera della Marcenaro. Oltre a questo, l'ordinamento di archivi, l'organizzazione di mostre e poi numero 9076 restauri e numero 165 acquisti.
3: Senza Palazzo Bianco, Gardella forse non avrebbe fatto le sale dei primitivi agli Uffizi, perfino. Scarpa forse non avrebbe fatto il Museo Nazionale di Palermo e Albini non avrebbe fatto il Museo del Cairo. Tra riallestimenti e restauri sono centinaia i musei che nell'Italia della ricostruzione riaprono. Ma le prime pagine, le copertine delle riviste nazionali sono sempre per quelli genovesi della coppia Albini-Marcenaro. Sono loro che rappresentano il simbolo della rinascita del paese dopo i disastri della guerra. Il libro della Fontana Rossa rivela particolari inediti di quella stagione attraverso la ricostruzione della vita di una protagonista di questa storia, appunto Caterina Marcenaro. A lei si deve la creazione del sistema dei musei civici di Genova, oggi patrimonio UNESCO dell'umanità.
2: Fu la Marcenaro, per esempio, che ritrovò la giustizia di Giovanni Pisano, parte del celebre monumento funebre per Margherita di Brabante. Racconta la storica Anna Orlando: vista per caso nel giardino di un palazzo, la zarina provò a comprarla per poche lire. Il proprietario pensava che quel marmo fosse un paracarro, come spiegò in squisito dialetto genovese al giovane funzionario della sovrintendenza Piero Torriti, che smascherò la mossa della Marcenaro. Certamente cercò di ridare peso al ruolo delle belle arti, per esempio contestando, pensate, la sopraelevata e in particolare il fatto di non essere stata consultata. L'accusarono anche di non volere lasciare l'appartamento di Palazzo Rosso dove aveva sistemato la sua abitazione e dove infatti Caterina Marcenaro morirà il 2 luglio del 1976. Ma chiediamo un ricordo di Caterina Marcenaro a Giovanna Rotondi Terminiello, figlia del mitico professor Pasquale Rotondi, anche lui sovrintendente a Genova, colui che, ricordiamolo bene, impedì il trafugamento da parte dei nazisti di importantissime opere artistiche, come la Tempesta del Giorgione nascosta sotto il materasso di casa a Sasso Corvaro. Giovanna Rotondi Terminiello è stata per un lungo tempo sovrintendente dei beni artistici a Genova. E allora, proviamo a farci raccontare la figura di questa Caterina Marcenaro, Franco.
3: Dopo aver raccontato la storia di questo scontro, di questa polemica che insomma la portò agli onori della cronaca, forse in un modo che lei non avrebbe voluto.
4: Ma posso dire che mio padre è stato trasferito a soprintendente di Genova nel 1949. Arrivamo a Genova, una città quasi distrutta dalla guerra, anno, eravamo in autunno. Nel 1950 Caterina Marcenaro è diventata direttrice delle belle arti del comune, quindi hanno cominciato a lavorare insieme. E devo dire che era nata una grande amicizia

0: Tra mio padre e Caterina Marcenaro.
1: Che differenza di età c'era tra loro?
0: Papà era del 1909, lei era
2: sei,
0: erano pressoché coetanei.
1: Erano coetanei.
0: Io ricordo perfettamente le lunghissime telefonate che si facevano, lunghe di ore, tant'è vero che mamma si spazientiva di fronte a queste lunghe, e anche gli inviti a cena di Caterina Marcenaro a casa sua, di papà e mamma. Va detto che, e questo ci tengo moltissimo a ricordarlo perché viene sempre dimenticato, era un momento magico per Genova. Magico perché era il momento della ricostruzione, cioè la voglia di ricostruire. C'erano un'autorità amministrativa e politica che voleva ricostruire Genova e iniziare dai musei. È stato un messaggio straordinario il ricostruire la città attraverso la cultura. E per di più la presenza a Genova di personaggi fuori del comune. Per esempio Genova ha dimenticato che proprio negli stessi anni è diventata professoressa universitaria all'Università di Genova con cattedra di storia dell'arte Giusta Nico Fasola, una grande storica dell'arte. Assessore alla cultura negli anni 50 era la Mazzarello, Carla Mazzarello, altra storica dell'arte. Cioè,
1: mia insegnante di storia dell'arte
2: a Colombo.
0: Ecco, quindi era un altro personaggio.
1: Enorme.
0: Insieme questi personaggi si confrontavano, litigavano.
2: Certo.
0: Era un confronto tra grandi menti che discutevano e arrivavano a soluzioni condivise. Tant'è vero che io mi ricordo perfettamente quando venne inaugurato Palazzo Rosso, quindi proprio nel decennio in cui papà è stato soprintendente di Genova e la soprintendenza ha contribuito all'allestimento di Palazzo Rosso facendo anche dei restauri di affreschi dentro a spese dello Stato. E io ricordo perfettamente, ero studentessa universitaria, che io feci il mio primo giro a Palazzo Rosso prima dell'inaugurazione con mio padre, e mi ricordo questo giro come un fatto che ha molto inciso sulla mia vita, perché mio padre mi faceva da guida, ma non mi faceva da guida per dirmi quali erano le opere esposte, ma qual era stato lo spirito che aveva, che era la base della creazione di questo museo.
2: Ecco,
0: qual
2: dato
0: era
2: che...
0: lo spirito?
2: Ecco, questo, volevo sapere, qual era la novità?
0: Ecco, la grandissima novità, ecco, Palazzo Rosso, una dimora aristocratica della duchessa di Galliera,
1: certo,
0: che era tra le altre cose famosa per quello che è la magnificenza di questa, una parola magnificenza che a Genova piace moltissimo.
1: Beh, sì.
0: La magnificenza di questa dimora, una dimora che era stata semi distrutta dalla guerra e che nel rifacimento di Albini aveva riacquistato magnificenza attraverso una, quella che mio padre chiamava la didattica del gusto. Non c'erano cartelli didattici dentro a Palazzo Rosso, ma uno entrava in una realtà trasfigurata dalla creazione inventiva di Albini che aveva fatto sì che chi entrava all'interno degli appartamenti storici del palazzo venisse coinvolto nella visione delle opere d'arte come se anche lui fosse parte di questo complesso.
1: E la politica lasciava fare tutto questo, perché oggi la politica si divide su tutto. Allora era una politica molto frontale, perché c'era la DC, c'erano i comunisti.
0: Difatti voglio ricordare che i due sindaci sono stati Gelasio Adamoli da una parte e Pertusio dall'altra.
1: Quindi concordi totalmente.
0: Concordi su questo, perché
1: questo può essere un grande esempio.
0: La cultura univa. Ecco, allora io ricordo perfettamente queste vetrine a forma di croce che erano all'interno di Palazzo Rosso, con dentro le statuine del presepe,

0: le ceramiche. Chi vedeva, gli visitatori guardavano le vetrine, che erano tutte ricoperte di panno rosso sulle quali le opere spiccavano, ma contemporaneamente dall'altra parte della vetrina si vedeva il visitatore che guardava dentro, in posizione. Oh, poi la cosa straordinaria, guardate, era di una suggestione fuori di ogni pensiero, era che entrando poi nelle stanze dell'appartamento nobile, che erano ricoperte nel pavimento di panno rosso, le pareti pure di panno rosso, e le sculture, molte di Filippo Parodi, dislocate nelle stanze, facevano sì che il visitatore diventava lui un'opera d'arte, che entrava e girava intorno alle opere d'arte.
1: Perfetto.
0: Era una suggestione straordinaria.
2: Insomma, Mario, al di là delle polemiche talvolta feroci, la Marcenaro ha avuto il merito di riallestire la città dopo la guerra, museo per museo, palazzo per palazzo, assumendo il comando di una scena costituita unicamente dalle macerie che la guerra si lasciava alle spalle, inserendosi pienamente in quella fase di rinnovamento che dava i natali al moderno concetto di museo. Era profondamente antifascista e politicamente schierata con la resistenza comune come conservatore delle belle arti, non ebbe esitazioni a discutere liberamente con il sindaco democristiano Vittorio Pertusio, così come con i comunisti Gelasio Adamoli e Giorgio Doria e con tutte le personalità cittadine, in nome di una comune visione della cultura che avrebbe dovuto ridare dignità ai genovesi e agli italiani dopo gli anni del fascismo, come ha appena ricordato la professoressa Terminiello.
1: Fu quello un capitolo della storia del rinnovamento italiano. La sua intera vita viene dedicata alla città, ma il suo contributo raggiunge un'intensità senza uguali tra gli anni 50 e 60 e si risolve nel sodalizio di avanguardia con il designer e architetto milanese Franco Albini. Un patto all'insegna dell'assoluta modernità dopo la guerra. Certamente Caterina Marcenaro era una dura, severa, avvolta da una eleganza tutt'altro che mondana, ma piuttosto controllata, modulata, proprio al pari del tono della sua voce. Usava vestire tailleur sartoriali, raccontano, abbinati a guanti, e portava sempre occhiali grandi con lenti molto spesse. La sua personalità rigorosa rispecchia la sua carica, il suo lavoro, la sua condotta di vita. Aveva una personalità così evidentemente superiore a quella dei miseri mortali che riempiva di soddisfazione riceverle un sorriso, un invito a conversare. Dopo tanti anni asserì che non c'era bisogno di saperne gli avi per capirne l'aristocrazia. Era lei il capostipite di sé. Commentò così una sua collega insegnante.
2: Marcenaro e Albini a Genova furono responsabili anche della contestata ristrutturazione dell'appartamento interno a Palazzo Rosso, dove la zarina decise di stabilirsi. Visse lì per anni con la governante Ada, incurante della disapprovazione della stampa e di alcuni concittadini, e prontissima anche nel rintuzzare le critiche di Parigi e degli eredi della duchessa di Galliera, che avevano donato, come si sa, il Palazzo Rosso alla città di Genova e non vedevano certo di buon occhio la sua intrusione.
1: Ricordiamo che fu lei a indirizzare la progettazione del Museo di Sant'Agostino, fu lei a cercare una sistemazione per il violino di Paganini, il famoso cannone, e a dire la propria idea anche sulla Casa di Colombo. E ancora sempre lei e Albini misero la loro impronta nella costruzione del nuovo Museo di San Lorenzo, interrato sotto il Duomo proprio su suggerimento di Caterina, che trattava direttamente col Cardinale Siri. Scrive Tommaso Casini nella prefazione del libro della Fontana Rossa: il ruolo della Marcenaro come funzionario pubblico e di Albini come architetto giganteggiano nella storia dei musei italiani del secolo passato, e attraverso questo libro possono essere comprese in profondità i musei ricostruiti nel dopoguerra nell'Italia che assaporava la democrazia e il benessere, affermarono una nuova esistenza. Furono considerati importanti al pari di altre istituzioni necessarie, come le scuole e gli ospedali, assunsero un ruolo evidente.

0: ambiente per la loro funzione documentaria e identitaria, come le biblioteche e gli archivi. E per questo valeva la pena, Franco, di ricordare questa figura partendo da un caso che ha fatto storia.
1: Da un bel caso, per noi giornali era stato un colpo non da poco.
0: Certo, grazie.
1: Mettere in discussione la zarina.
0: Grazie a Giovanna Terminiello e grazie a voi.
1: Grazie a voi.

0: Ben trovata Alice Salvatore.
1: Buongiorno.
0: Allora, insomma, un passato in politica, Movimento 5 Stelle, ora una nuova avventura. Lei dice non voglio più parlare del mio passato o comunque essere definita
1: voltiamo un po'
0: ex
1: pagina.
0: Politica. È così brutto intanto essere definita politica?
1: No, assolutamente no, e non rinnego nulla, per carità, però ci sono dei periodi che poi finiscono e adesso, insomma, diciamo che sono passati 6 anni dal periodo della politica, quella più attiva e istituzionale. E ora si è aperto un nuovo capitolo per Alice.
0: Allora, prima di capire cosa sta facendo in questo momento Alice, però è giusto anche ripercorrere cosa ha fatto prima Alice, perché magari non tutti quelli che ci stanno guardando conoscono Alice Salvatore. In un minuto, se ci ripercorre un po' la storia di Alice Salvatore.
1: Beh, allora, sono stata candidata presidente di regione per il Movimento 5 Stelle nel 2015, dove avevamo fatto un ottimo risultato, e poi quindi ho svolto un mandato di 5 anni come consigliera regionale, capogruppo in regione, e dopodiché, per questioni di divergenza di vedute, di visione politica, perché diciamo che l'essenza del movimento di cui facevo parte aveva cambiato alcuni elementi che invece per me erano imprescindibili, tra cui quello di entrare in coalizione, ma in una vera e propria alleanza, diciamo senza nemmeno una garanzia su punti programmatici, quindi carta bianca, rispetto a una serie di partiti della vecchia guardia, diciamo, che avevano fatto la politica partitica, che ha creato, tuttora crea disamore da parte della cittadinanza, allontanamento rispetto alla politica, soprattutto per via della dissonanza tra quelli che sono i programmi elettorali, quindi le promesse elettorali, poi le cose che vengono effettivamente poi fatte, la distanza rispetto anche ai cittadini. E quindi aveva creato anche, era stata anche una conseguenza, un movimento molto forte.
0: E nel frattempo di cose ne sono successe e parecchie.
1: Moltissime.
0: 6 anni, dice, quindi di
1: lontana
0: silenzio,
1: ormai
0: dalla sì, politica, sì. Fino a quando? Fino a un giorno? Ha deciso di?
1: Beh, allora, recentemente diciamo che il là è nato proprio con un'indignazione, una sana indignazione civica rispetto a quello che vedevo e non capivo inizialmente sulla vicenda di AMT, sul trasporto pubblico. E devo dire che mi sono trovata molto in sintonia con molte posizioni espresse da Primo Canale e apprezzo tantissimo una cosa, che da parte vostra avete messo sempre come punto primario i documenti, cioè senza i documenti, senza una documentazione non si possono fare discorsi, e questa parte io la condivido al 100% e voglio dire, trovo gravissimo che ancora oggi non ci sia di fatto un bilancio del 2024 di AMT Genova, del trasporto pubblico genovese, pubblico locale, e nonostante questo siano stati fatti moltissimi programmi con impegno di denaro, di milioni di denaro pubblico enormi, senza però avere una certezza sui dati di partenza.
0: Senta, come giustamente faceva notare lei, è stata, non la parola battaglia, è eccessiva, però insomma una

0: servizio giornalistico, pensiamo, completo e attento, quello proprio di analizzare certe cose che in questa storia di MIT non quadrano, almeno per noi non quadrano. Ha citato il bilancio del 2024 che non arriva, ma c'è anche un piano di risanamento che è stato fatto su un ipotesi di bilancio, così è stato definito. Ecco, fare un piano di risanamento che tra l'altro vediamo sta toccando anche le periferie, sta toccando anche il nave bus di Pegli, il lagaccio, le navette, ha rischiato di toccare anche tutte le aziende private che avevano un contenzioso, comunque dei denari che dovevano ancora ricevere, quindi hanno promesso, fra virgolette, uno sciopero, minacciato uno sciopero, e poi sono tornati indietro. C'è ancora un caos generale, ci sono dei tagli su un progetto di bilancio, non su un bilancio.
1: Sì, certamente, questo è proprio il punto base della situazione grave e inspiegabile, ma la questione dirimente è quello che c'è scritto proprio dentro il piano di risanamento. Esce fuori questo dato, che poi è il busillis, è il problema da cui nasce tutto il resto, cioè queste sottocompensazioni che la stessa MT Genova ha quantificato nel suo piano di risanamento per un valore di 84, qualcosa milioni di euro, di cui 59,4 sono, secondo AMT Genova, dei riequilibri che devono essere corrisposti da parte dell'ente affidante. Cosa significa in parole povere? È un debito non riconosciuto di Città Metropolitana verso AMT Genova, e parliamo di 59,4 milioni di euro, laddove il problema attorno a cui è nata tutta questa crisi, la composizione negoziata, sarebbe un buco di 64 milioni di euro, stando al piano di risanamento, perché il bilancio 2024 ancora non lo possiamo vedere.
0: Progetto di bilancio viene chiamato.
1: Progetto di bilancio perché è stato approvato da AMT, ma non è stato portato ancora all'assemblea dei soci, quindi il comune.
0: Manca ancora tutto
1: l'iter di approvazione.
0: Esatto.
1: E quindi anche la pubblicizzazione, la pubblicazione di questo
0: anche
1: documento.
0: Anche il collegio revisore dei conti devono ancora dare il loro sì, insomma,
1: certo,
0: ci sono ancora tanti passaggi
1: tutti
0: che vanno
1: passaggi
0: ancora.
1: I passaggi ufficiali mancano, e nonostante
0: in teoria
1: questo
0: può essere ancora non approvato, in teoria.
1: Esatto, anche perché
0: può
1: l'omologa
0: contestato comunque.
1: Certamente, anche perché l'omologa stessa del tribunale, che poi sarà l'esito che si attende a questo punto per settembre, dovrebbe essere il via libera da parte del tribunale al piano di risanamento stesso. Quindi per adesso lo stesso piano di risanamento è progettuale, però su questo progetto, su un progetto di bilancio, sono stati impegnati 124 milioni pubblici per i prossimi 6 anni. Ma tornando al discorso di questo dato che emerge dal piano di risanamento, questi 59,4 milioni di euro, se Città Metropolitana li riconoscesse, concludendo, portando a conclusione la sua istruttoria, questo è il tema portante dell'esposto che ho fatto alla Corte dei Conti con ben 4 integrazioni, perché man mano viene fuori nuovi elementi, nuovi documenti. La cosa principale è se l'istruttoria di Città Metropolitana, che resta aperta da un anno ormai, venisse chiusa e finalmente si quantificasse effettivamente quali sono queste sottocompensazioni, che significa AMT e il comune e l'ente affidante hanno fatto il contratto di servizio, per cui AMT deve garantire un certo servizio, se e intervengono degli elementi esogeni, che può essere il Covid, la pandemia, che può essere l'inflazione, le guerre, il caro carburanti e quant'altro, la differenza devono impegnarsi a rimborsarla, l'anticipa AMT Genova, ma devono rimborsarla, deve rimborsarla l'ente affidante, quindi gli enti pubblici. Per 4 anni queste sottocompensazioni si sono accumulate, e qui c'è una responsabilità bipartisan, perché anche la precedente giunta Bucci non aveva mai riequilibrato queste sottocompensazioni e non si sarebbe arrivati al problema di oggi. Ma il vero dramma è come è stata affrontata questa,
0: ecco, perché
1: crisi,
0: questo è un
1: che
0: tema,
1: esiste ma non nella misura.
0: È un tema molto importante, perché intanto c'è l'omologa del tribunale, adesso è stato chiesto ancora ulteriore tempo, perché non tutti i creditori hanno ancora accettato la proposta.
1: Infatti,
0: di rientrare con il 60%, quindi molti dicono di no.
1: E c'è una scelta scellerata, che è quella di pagare al 50% i fornitori più piccoli, che quindi sono anche aziende familiari,
0: certo,
1: del territorio, mentre coperti al 100% quelli grossi.
0: Ed era per ora non era ancora stato raggiunto il
1: che
0: numero.
1: Che con quei 59 milioni di euro delle sottocompensazioni si poteva pagare al 100% tutti, non ci sarebbe stata questa crisi. E il buco, il

0: cosiddetto patrimonio netto negativo sarebbe sceso da 64, cioè da meno 64 a meno 5, quindi anziché un buco di 64 milioni ci sarebbe un buco di circa 5 milioni, e per un buco del genere non c'è bisogno di procedura concorsuale, composizione negoziata, rischio di fallimento, ingresso dei privati con anche quella...
1: Ecco, lei nella sua idea, nella sua nuova idea che ha in questo, anche avuto in questi ultimi tempi, dove ha analizzato anche i bilanci e tutto, l'idea, come noi abbiamo anche sospettato in qualche occasione, che all'orizzonte di tutto possa esserci anche l'arrivo di privati, è così una chimera?
0: Ma è già scritto sempre sul piano di risanamento, dove risulta che purtroppo del debito che AMT aveva maturato verso Trenitalia di circa 20 milioni, 5 milioni vengono corrisposti, 15 milioni anziché essere restituiti in forma di credito sono diventati partecipazione finanziaria all'interno di AMT, e significa che Trenitalia di fatto mette un piede dentro AMT Genova, però senza neanche assumersi le responsabilità di voto come se fosse un socio, ma entra nel patrimonio. E questa è la stessa operazione che è stata fatta in altre regioni d'Italia e viene fatta anche in parallelo contemporaneamente alla Liguria, ad esempio in Emilia-Romagna, ma è stata fatta in Umbria, è stata fatta in Toscana, dove poi di fatto entra ad esempio Bus Italia, con alle spalle Trenitalia, Gruppo FS,
1: e poi
0: eccetera.
1: Posso dire, non ci sarebbe anche nulla di male, no? Probabilmente, a meno che se qualcuno non avesse detto dall'inizio che doveva e rimarrà per sempre pubblica. Però se un socio di forte come Trenitalia desse una mano AMT, perché no?
0: Certamente, però anche chi sostiene che debba rimanere pubblica oggi, sia nel comune ma anche purtroppo nella regione, cioè questo è il problema, che sembra che entrambe le parti viaggino, non gli dispiaccia di viaggiare verso questa soluzione, perché comunque il piano di risanamento è stato approvato senza bilancio, i milioni sono stati messi sul piatto anche per quell'operazione che ha magistralmente anche descritto sull'autorimessa di via Adua, chiamiamola partita di giro, perché cosa è successo? Regione mette 40 milioni, li dà al comune, il comune li mette a disposizione di AMT che ricompra dal comune questa autorimessa in modo tale che il patrimonio di AMT sembri più alto, e il comune però per poter concludere questa operazione ci ha messo 12 milioni di differenza in più, che voglio dire, ma se riconoscendo quelle sottocompensazioni restavano 5 milioni di buco, e questi mettono come niente fosse 12 milioni per questa operazione alquanto discutibile, allora i 5 milioni mettiamoli, non
1: per non parlare, Salvatore, di come è stata gestita, perché poi i cittadini, i numeri importano fino a un certo punto,
0: poi sono soldi nostri.
1: Sì, no, assolutamente, però poi il servizio quotidiano, questo lo dicono i sindacati, non lo dice Salvatore, non lo dice Primo Canale, non lo dice Matteo Angeli, i sindacati all'interno dell'azienda hanno criticato proprio l'azienda stessa per come ha gestito proprio i turni dei,
0: degli
1: autisti, i mezzi, insomma tutto l'anno abbiamo registrato, esatto, problematiche,
0: 400.
1: Disagi al mattino, pomeriggio, la sera, quindi questo problema.
0: Infatti la mia indignazione nasce da utente.
1: Cambiamo un attimo discorso, Salvatore, perché tra le sue inchieste, oltre a MT, negli ultimi giorni ha anche tirato fuori quella relativa al grande occhio che ci guarda.
0: Big brother is watching you. Allora, diciamo che ora come ora al centro della mia inchiesta, indagine, c'è la trasparenza, perché non è chiaro quale sia la finalità di tutta questa operazione, ma soprattutto non sono recuperabili e reperibili documenti. Allora, oltre ad avere...
1: Introduciamo.
0: Allora, si tratta di circa 3.000 telecamere, tra telecamere e sensori o comunque i riconoscitori, quelli delle targhe nella mobilità, nel trasporto cittadino, che sono state messe a disposizione di un'azienda privata danese controllata da un'azienda, dalla Canon giapponese, l'azienda privata danese si chiama Milestone Systems, e che si appoggia a un'infrastruttura americana per fare un'analisi dati con intelligenza artificiale e trasmigra i dati nostri, dei genovesi, cioè le nostre facce, che siano anonimizzate o no, poi ci arriviamo, non lo sappiamo, i nostri spostamenti con i mezzi privati vengono trasmigrate su un cloud olandese. Cioè, cosa significa? Che

0: Tutta questa operazione, c'è una quantità notevole di realtà estere, ma di matrice italiana c'è soltanto il dato principale, che sono i dati nostri, che va tutto verificato se sono anonimizzati oppure no. Cosa vuol dire anonimizzati? Anonimizzato vuol dire che non posso riconoscere, identificare la persona, e non lo diciamo soltanto noi da cittadini preoccupati della nostra privacy, lo dice il garante della privacy in Europa e anche il regolamento comunale del 2010, che spiega che per anonimizzazione si intende, cioè tutto ciò che è al di fuori dell'anonimizzazione e diventa pseudonimizzazione, si chiama così, è qualsiasi cosa che renda possibile identificare un soggetto, anche per dire l'andatura, il modo di camminare, oppure gli spostamenti quotidiani, tutta una serie di elementi. Allora, qual è il fatto grave? Il fatto grave è che di questo noi cittadini lo possiamo sapere solo tramite il comunicato stampa dell'azienda americana che si vantava che Genova fosse il primo caso europeo in cui questo progetto, che si chiama Project Hafnia, ed è un progetto di lettura dei dati con l'intelligenza artificiale sulla mobilità, e che Genova fornisce attraverso le sue telecamere, che sono state messe però per la sicurezza, non per questo genere di operazioni con finalità anche commerciali, e quindi c'è questa operazione in corso. Però un'ultima cosa, risulta anche in Invest in Genova, cioè c'è anche un comunicato da parte del comune, cioè della piattaforma, diciamo, di presentazione del comune di Genova, che si vanta di questa operazione, ma non ci sono delibere di giunta, non ci sono determine dirigenziali, perlomeno non recuperabili pubblicamente da nessuna parte. Infatti ho fatto un accesso.
1: Le chiedo, al netto di sapere se la nostra privacy è garantita oppure no, e quindi con tutti anche i punti di domanda che lei poneva in questo momento, le chiedo se fosse tutto in regola, se fosse tutto che il comune, speriamo, anzi auspichiamo e siamo convinti che abbia fatto tutto nella maniera migliore e in modo lecito, avrebbe Genova un guadagno, comunque il genovese guadagno risparmierebbe, allora, su qualcosa?
0: Non sappiamo nulla di tutto questo, non sappiamo nemmeno se il comune stesso ha chiesto in cambio qualche vantaggio economico di qualche tipo, cioè sono stati ceduti gratuitamente oppure no, non ci ha dato sapere, non sappiamo nulla di tutto questo, ed è ciò che vorrei riuscire
1: investigheremo?
0: Assolutamente sì, bisogna capire qual è la finalità. E c'è una notizia di questi ultimi giorni, del 17 giugno, il garante per la privacy in una nota sul comune di Reggio Calabria ha dichiarato che non è ammissibile utilizzare le telecamere di sorveglianza che servono per la sicurezza per finalità diverse dalla sicurezza, neppure nel caso specifico per accertare se una multa era stata data correttamente oppure no. Figuriamoci nel caso di cui stiamo parlando, dove c'è una finalità del tutto commerciale, di cui poi noi sappiamo solo quello che dichiara l'azienda privata, per l'addestramento di un'intelligenza artificiale sulla mobilità.
1: Vedremo come andrà a finire, ovviamente anche grazie alle sue investigazioni, grazie alle nostre, insomma, vedremo di tenere sempre i fari e i riflettori accesi. Grazie Alicia Salvatore.
0: Grazie a voi.

Sapori e profumi d'estate, benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria, il nostro tour da Levante a Ponente per mostrarvi alcune ghiottonerie che si trovano nel periodo estivo, ma anche il profumo dei fiori durante le infiorate e poi anche le visite ai borghi più belli. La nostra puntata inizia con il sapore e il gusto delle ciliegie. Siamo stati in Bassa Valfontana Buona, nel comune di Carasco, a pochi passi

0: Passi da Chiavari, lì si è svolta una festa molto famosa, la festa della Madonna delle Ciliegie. Per noi ci è andato Franco Nativo, così abbiamo scoperto le tante attività di questa popolazione, di questa comunità, e abbiamo anche naturalmente assaggiato le ciliegie buonissime.
1: Amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Oggi in via eccezionale mi sono spostato verso Levante, ho chiesto l'autorizzazione alla nostra Elisabetta Biancalani, mi ha detto vai vai che è bellissima. Pensate che è una festa che va in scena da oltre 50 anni, è la festa della Madonna della Ciliegia a Carasco. Carasco meravigliosa, vi consiglio di venirla a vedere, tantissimo verde. E proprio iniziamo da qui, alle nostre spalle un caldo incredibile, oltre il caldo meteorologico, perché dietro che cos'è che abbiamo qui dietro? Boss,
2: l'asado,
1: mamma mia,
2: allora... qualcosa di veramente eccezionale, pance di vitello tutte marcate Italia.
1: Allora senti, tanto grazie, qui vedo che c'è tutto il tuo gruppo di aiuto, no? Ovviamente, tanto tu sei?
3: Io sono Mauro Peratti.
1: Che sei ormai un po' il...
4: Guarda.
1: Mauro, maestro dell'asador, non si può sbagliare, e come lo fa lui non lo fa nessuno. Poi abbiamo tanti ragazzi giovani, ti presenti?
5: Ciao, sono Samuele.
1: Allora Samuele, che cosa vuol dire collaborare a questa bella festa?
5: Beh, vuol dire essere tutti assieme, fare gruppo e comunque divertirsi, lavorare, ma anche divertirsi per cercare di rendere anche Carasco un posto in cui far venire tanta gente, certo, d'estate.
1: E ci state riuscendo. Poi conosciamo al volo
6: Andrea,
1: che non ha più 18 anni, ma ne ha 19.
6: Più o meno sì, dai.
1: Senti Andrea, che bello però vedere anche il ricambio generazionale.
6: Esatto, sì, è una delle poche feste qui nella zona dove siamo riusciti a tirare dentro nel nostro gruppo tanti giovani che piano piano prenderanno poi in mano la situazione.
1: E lui è un po' più giovane.
3: Io sono Francesco, 25.
1: È bello spesso, ma ne è appena 25. Di che cosa ti occupi?
3: Io è il primo anno che sono qua all'Asado e mi occupo di servire, fare i piatti.
1: Diamo all'occhio che qui c'è il maestro che poi ci dice di tutto. Vieni un po' più in qua, ancora un po' più vicino, presentati.
3: Io sono Emanuele.
1: Emanuele, prego. Allora, di cosa ti occupi anche tu?
3: Io del taglio dell'Asado insieme a...
1: Che è complicato, bisogna farlo bene.
3: Bisogna farlo bene.
1: Va bene, ragazzi, questo è solo l'antipasto, ma proprio nel vero senso della parola, perché adesso devo andare a conoscere tantissime donne che poi sono quelle che lavorano veramente.
2: La cosa migliore, le donne.
1: Viva le donne! Va bene, basta così che siamo in fascia protetta. Andiamo a vivere questa giornata. Cosa sta facendo? Solo questo o poi si occupa di altro?
7: Tagliare i pomodori, tagliare il pane.
1: E basta?
7: Per adesso sì, poi si vedrà.
1: Guardate che meraviglia questi pomodori qua. Eccoli qua. Signora, quanti ne ha tagliati già di pomodori?
7: Stiamo cominciando ora a tagliarli, perché sennò dopo fanno l'acqua. Allora cominciamo ora a tagliare i pomodori.
1: Com'è questa festa della Madonna delle Ciliegie?
7: Bellissima, bellissima.
1: Quanti anni la fa?
7: Saranno 10 anni.
1: Come Nemo?
8: Nemo ben. Siamo quinta salsiccia.
1: Mamma mia, mi hanno detto che lei è il re della salsiccia.
8: Eccolo là.
1: Un re
8: della salsiccia.
1: Allora, qui c'è gente che lavora. Cosa sta facendo lei?
9: Accendendo le piastre? Partiamo, è il momento, si parte.
1: Quanti gradi per la salsiccia?
9: 270, 250, 270.
1: Ma sì, ma tanto la gente non lo sa, anche se diciamo 300, gli altri
9: 300, va bene.
10: La parte più bella è quella lì, poi è stare tutti insieme in amicizia e passarsi una bella serata, anche se si lavora, passarsi una bella serata.
3: Siamo una bella squadra.
1: Sei
3: uniti.
1: Vicepresidente?
3: No, ti hanno detto una mussa. Io
1: sono... No, non si possono dire queste cose, siamo in fascia protetta. Vabbè. Senti, questa associazione, mi sembra, questo comitato, comunque un comitato che al di là degli scherzi veramente fa qualcosa di importante come sempre per il territorio.
3: Certo, è una festa che va avanti da 50 anni,
1: oltre 50 anni
3: e c'è una bella unione, una bella squadra, ci divertiamo e...
1: Insomma, si beve e si mangia!
3: Si beve e si mangia, 4 giorni sono duri, ma se uno si diverte anche è un po' più facile, lo fai più volentieri.
1: Grazie, allora poi qui che cosa c'è? Del pollo, cosa è qui?
9: Pollo alla piastra,
1: ragazzi, senti, peccato che ancora in televisione non riusciamo a portarvi il gusto. Cosa vuol dire partecipare poi a questa festa?
9: Siamo contenti tutti perché almeno ci diamo da fare.
1: Allora, lui cuoce e tu invece?
4: No, io faccio una precottura, lui manda alla fine cottura bagnando.

0: cottendo con la bagnetta che noi facciamo.
1: Quanto ci vuole per la cottura tipica poi del pollo, così, delle cosce?
0: Ci va una cottura lenta e va bagnato spesso per tenerlo morbido, comunque ci vorrà circa tre quarti d'ora.
1: Di cosa ti occupi, Maurizio?
2: Praticamente sono dietro loro che
1: faccio, un po' all'occhio a loro.

0: va bene. Ciao ragazzi, buon lavoro, a dopo. Ciao ciao. Ecco, guardate, qui è tutto quasi pronto, la pasta, stanno preparando anche i primi. Allora, dicevamo che tu ti occupi quindi di tutta la parte dei primi, farai le, cosa fate? Le penne, cosa c'è stasera?
1: Sono delle penne al sugo e al pesto e poi la pasta di ravioli.
0: Signora, com'è bravo questo fanciullo?
2: Sì, certamente, sì, certamente.
0: Lo muoviamo?
2: Pieni voti.
0: Sì. A Carasco, come abbiamo detto, questo appuntamento si rinnova ormai da quasi 50 anni, come una tradizione che sa unire passato e presente, profumi e sapori, lavoro e festa. Questo forse è il momento più bello dell'anno, in cui le colline della Val Fontanabuona si tingono dei colori più dolci dell'estate. È il tempo delle ciliegie, frutti preziosi che da intere generazioni raccontano il legame profondo tra la terra e chi la coltiva con passione. Ma dietro ogni stand, ogni evento e ogni momento di festa c'è soprattutto un lavoro prezioso di decine e decine di volontari, associazioni e comitati che con passione, dedizione e spirito di collaborazione rendono possibile tutto questo. Sono loro il cuore pulsante delle manifestazioni, custodi di tradizioni che si tramandano nel tempo e diventano protagonisti di un impegno silenzioso che trasforma una semplice festa in un autentico momento di condivisione per l'intera comunità. E poi ovviamente non possono mancare gli affezionati, coloro che da anni e anni e anni non si perdono l'occasione di passare una bella giornata e di mangiare anche del buon cibo.
3: 18 senz'altro.
4: 18 anni?
3: Sì.
4: Mamma mia.
0: E com'è sta festa?
3: Bellissima. Poi con le persone che ci sono a essere servizievoli come sono, è una meraviglia. Perché poi sono tutti volontari, poveri ragazzi. È inutile che ci lamentiamo, ma non serve a niente. Siamo cattivi a volte noi, pretendiamo, ma non bisogna pretendere.
0: Se dopo si mangia anche bene qui.
3: Ah, certamente, se no non saremo qua. Noi due siamo due belle forchette.
0: Senta, ma questo bell'uomo mi ha detto che lei è un portatore addirittura di Cristo.
5: Lo ero. Adesso io ho fatto ristrutturare, le sto dietro, però devo guardare.
0: Lei è quello che controlla un po' tutto, no?
3: Più anziano.
0: Vabbè.
5: 88 anni che io,
0: Mamma mia.
5: 88.
0: Cosa mangerà di buono stasera?
5: Pollo sulla piastra.
0: Pollo sulla piastra. E lei, signora?
6: Patatine. Altrettanto.
0: Ma se le concede le patatine?
6: Ma certamente. Si vedono, eh?
0: Un ruolo speciale spetta soprattutto ai giovani che con entusiasmo e nuove energie scelgono di dedicare parte del proprio tempo alla riuscita della manifestazione. La loro presenza rappresenta davvero un ponte tra passato e futuro. Da una parte raccolgono il testimone delle tradizioni locali, dall'altra portano idee, creatività e uno sguardo rivolto ai tempi che cambiano. E grazie al loro coinvolgimento che la festa della ciliegia di Carasco continua a crescere rinnovandosi senza mai perdere la propria anima.
7: Viva i camerieri!
8: Siamo contenti di esserci in tanti oggi che è sabato e facciamo gruppo e siamo felicissimi.
0: Ma secondo voi alla festa della Madonna della Ciliegia di Carasco, ma ste ciliegie dove sono? Ma sono qua, ma sono qua! E allora io vado ad assaggiarne una, lo faccio per voi. Questa scusa continua a scoroccare da 35 anni, vado Dolcissima, quasi quasi, sempre per voi. Ne vado ad assaggiare un'altra. E quasi quasi, sempre per... Ah, basta? Ah, ok, scusi.
8: Quindi siamo tutti molto felici e vi aspettiamo.
9: Questo è il momento in cui varie generazioni del paese si riuniscono per dare a chi viene a trovarci un'esperienza di musica, di cibo delizioso, e tutto questo viene fatto per la parrocchia, quindi per la comunità. È uno degli eventi forse più belli del nostro paese, si sviluppa in 3 giorni, meglio 4 anzi, anche perché poi la domenica c'è forse la parte più sentita, cioè quella religiosa, e chi se la perde effettivamente si perde davvero qualcosa di speciale.
0: Insomma amici, siamo arrivati alla fine anche per questa puntata di Viaggio in Liguria, girata proprio qui a Carasco. Abbiamo scoperto una collettività meravigliosa, lo vedete anche alle nostre spalle proprio in questo momento. Tutto è iniziato, tutto sta scoppiando nel senso buono del termine, tutti i camerieri pronti, tutti i ragazzi giovanissimi, sta arrivando veramente una marea di gente e tra qualche istante, vi dico la verità, finalmente riuscirò a mangiare anch'io qualche cosina di buono. Già mi hanno beccato con le ciliegie, speriamo bene che non mi becchino di nuovo qua con la scusa delle riprese. Comunque noi ci vediamo alla prossima puntata di Viaggio in Liguria. Ricordatevi che questi mesi di giugno, luglio, agosto sono settembre

Ci mettiamo anche a settembre, sono i mesi per antonomasia dedicati alle feste di paese e grazie ancora a tutte quelle associazioni, ai comitati, alle Proloco che fanno un lavoro meraviglioso, un lavoro di collante per mantenere e tenere insieme tutti questi nostri piccoli grandi comuni come questo di Carasco. Ci vediamo la prossima settimana, un saluto da Franco Nativo.

0: La Liguria è ricca davvero di feste d'inizio estate. Con Elisabetta Biancalani siamo andate nell'entroterra di Moneglia, alla festa di San Saturnino. Qui intanto ci sono bellissime escursioni per raggiungere questo borgo e poi abbiamo gustato delle prelibatezze che arrivano dal mare, a partire dalla frittura di pesce.
1: Scorci panorami del primissimo entroterra della Liguria, in questo caso dell'entroterra di Moneglia. Siamo nella piazzetta della chiesa di San Saturnino, appunto una frazione di Moneglia che avevamo già conosciuto, peraltro, o in viaggio in Liguria o in presa diretta. Ernesto Marcone fa parte dell'ACLI di San Saturnino. Perché eravamo venuti qua? Ernesto, me lo ricorda?
2: Beh, eravate venuti in questo paesino qua perché avevamo avviato un progetto. Il progetto era firma una tegola e partecipa anche te in qualche modo alla ristrutturazione del nostro locale.
1: Che locale
2: Allora, questo è un vecchio frantoio che è un consorzio qua nato nel 1950 qua a San Saturnino dagli abitanti
1: è?
2: di San Saturnino.
1: Vediamo anche le foto storiche, bellissime
2: Sì.
1: veramente.
2: Qua siamo qua di fronte, abbiamo anche la casa del senatore Burgo che è nato proprio in questa casa qua.
1: Una casa meravigliosa, pittoresca e
2: Qua il senatore che è nato in questo paese, poi si è trasferito, il senatore ha fondato le cartiere Burgo, si è trasferito in Piemonte, però ha lasciato le sue radici qua a Moneglia, qua a San Saturnino. Aveva fatto diverse opere, tra cui ha partecipato all'acquedotto, all'impianto fognario, alla raccolta delle acque bianche nel paese.
1: ecco, ciao Azzurra, intanto non ti ha salutato.
3: Ciao,
1: Lei
3: ciao.
1: è una turista integrata con
2: Ma
1: San
2: senz'altro,
1: Saturnino, è
2: lei è di
1: autorizzata
2: San
1: dai genitori,
2: Saturnino.
1: insomma, ad andare in onda. Noi avevamo firmato una tegola
2: Sì,
1: come primo canale,
2: come
1: vero?
2: primo canale avete firmato una tegola che le abbiamo messe insieme alle altre che ci avevano appunto firmato persone che ci hanno chiamato per firmare anche solo la tegola o che
1: Per fare
2: sono
1: il
2: venute
1: tetto.
2: per fare il tetto. O anche solo per venire quando sono venuti qua alle nostre feste, che tra l'altro facciamo questo fine settimana qua.
1: 27 giugno, intanto Roberto, guarda che meraviglia quella bougainville in cima a questa piccola cresa. Io amo questi paesaggi un po' rurali ma vicino al mare, sono veramente pittoreschi. Il 27 giugno una sagra che sarà a base di
2: Sì. Fritti, pesce, pesce, quindi acciughe, totani fritti, le nostre fugassette di patate, che è fatto un impasto con della fecola di patata e altro, le patatine fritte, e vabbè, la solita salsiccia nel panino, che per magari anche per i più giovani, e la nostra sangria a lietare la serata.
1: Noi siamo qui proprio per raccontarvi queste ricette, quindi entriamo proprio dentro quello che era questo storico frantoio che metteva insieme tutti
2: Sì, in
1: i
2: realtà
1: residenti.
2: sotto in questo momento è il vecchio frantoio, ma che dobbiamo fare ancora dei lavori. Adesso lo usiamo come non magazzino, è il bar. Ma abbiamo ristrutturato qua, siamo partiti dal tetto, abbiamo ristrutturato, qua vedete le travi nuove, e abbiamo isolato, insomma,
1: L'avete reso
2: oltre a
1: molto
2: fatto
1: bello.
2: quello, abbiamo fatto il pavimento, ristrutturato la struttura, abbiamo fatto un po' di lavori.
1: Che bello quando nei paesi rinascono queste attività. Intanto andiamo

0: in cucina, dove entriamo nel clou di questa puntata di Viaggio in Liguria. Buongiorno alle signore che si chiamano
1: Michela.
0: Michela e
2: Patrizia.
0: Patrizia, allora, Michela, che cosa mostriamo oggi?
1: Allora, facciamo vedere come puliamo le acciughe sviscerate.
0: Allora, calma, facciamo tutto con molta calma. Allora, si toglie, perché voi la fate facile, però. Allora, intanto un buon periodo per le acciughe, questo?
2: Perfetto, meraviglioso.
0: Ce ne sono tante.
2: Sicuro, da mettere sotto sale.
0: Si prende l'acciuga, si stacca la testa.
2: Bravo, e si tira giù col dito, eccolo lì che è fatto.
0: E si apre così. È semplice come sembra?
2: Sì, è così, è una meraviglia. Se vuoi aprirle di più, cioè, non è che ti faccio vedere. Se vuoi arrivare in fondo e arrivare a levarci la lisca,
0: viene via bene.
2: Sì, perché sono fresche. Se fossero
0: mollicce non verrebbe
2: ecco,
0: via.
2: A me
0: così.
2: Mi veniva un'altra parola, ma vedi che è.
0: Ecco lì, se si vogliono fare impanate fritte, ad esempio,
2: perfette.
0: Si aprono così. Oppure al limone anche, no?
2: Al limone, perfetto, però bisogna comunque sempre metterla a bagno, perché sennò sanno di ferro.
0: Ah sì?
2: Perché ci rimane il sangue, sì.
0: E per quanto si tengono a bagno?
2: Bisogna lasciare almeno un quarto d'ora, 20 minuti.
0: Poco, nell'acqua fredda.
2: Con l'acqua aperta.
0: Ah,
2: che
0: okay.
2: Si scambi l'acqua. E allora poi le tiri su, le asciughi e le metti sotto limone. Ci sai?
0: Sì.
2: Però devono essere fatte bene, perché sennò sanno di ferro e la roba col sangue non va bene.
0: E sotto limone quanto stanno per essere belle, diciamo, cotte dal limone?
2: E io le faccio la mattina, le mangio la sera.
0: Sì, in consumo privato, perché sappiamo che invece bisogna batterle.
2: Bravo,
0: tenendole in freezer.
2: Ma io queste le ho controllate tutte, non c'è niente.
0: Vabbè, però.
2: Però vanno sicuramente abbattute.
0: Per almeno quante ore nel freezer? 24, 36 o 40?
2: Sì, per forza.
0: Due giorni per essere proprio sicuri,
2: io
0: ma...
2: penso che anche un giorno solo basta.
0: Ma con già il limone sopra si mettono in freezer,
2: non ci puoi provare nemmeno. No, così come stanno. Quando le hai belle pulite, asciugate, le fai in un cabaret e poi le metti...
0: nel freezer, poi si tirano fuori, si fanno scongelare e si mette sopra il limone.
2: Sotto limone, che allora il limone le cuoce.
0: Le cuoce, si vede quando diventano belle bianche.
2: Brava, perfetto.
0: Pronte al consumo.
2: Pronte al consumo.
0: Lei ha una rapidità di pulizia, qua quante ne è al secondo, cioè veramente.
2: Non ce la faccio a smettere, è più forte di me. E niente, comunque si ci mette sale e peperoncino, mi raccomando, quando si fanno al limone.
0: Ah sì, anche il peperoncino.
2: Il sale ce ne vuole un po', perché sennò vengono molle.
0: Ah, quindi serve anche per irrigidirlo.
2: Per mentre quando poi le mangi, le senti che vanno belle sode, meravigliose.
0: E lì c'è sempre quel confine tra metterne troppo, che poi sono salate, e se
2: bisogna
0: l'abilità.
2: Bisogna sapercelo mettere.
0: Esatto. Con tanti tentativi.
2: Brava, brava.
0: Allora, voi come le fate qui alla sagra queste?
1: Allora, poi le prendiamo, una volta che sono pulite, le prendiamo, vengono messe nella farina.
0: Ok. Farina normale.
1: Farina normale.
0: Quindi queste non sono impanate, ma sono semplicemente...
1: No, sono solo messe nella farina, vengono infarinate, poi li passiamo al setaccio.
0: Ecco, il setaccio è per togliere la farina in eccesso.
1: Esatto, perché sennò poi va tutta nell'olio.
0: Esatto, e vengono... che meraviglia. Ecco, lei ama più queste qua infarinate o quelle impanate? C'è chi dice che impanate tolgano un po' il...
1: Le preferisco aperte e impanate, cioè tipo cotoletta. Però noi alla sagra qua diventerebbe un lavoro troppo lungo, ecco.
0: E poi andiamo. Azzurra, a te piacciono più impanate fritte aperte oppure piacciono più così solo con la farina?
3: Impanate fritte.
0: Perché dove c'è il fritto con un po' di pane. E qua, ecco, vediamo.
1: Si buttano giù.
0: L'olio deve essere bello caldo, bello perché caldo. Altrimenti si rammollano. Ed ecco che... Quante ne è fatta la sagra?
1: Tante, poi dipende, anche perché alcuni anni purtroppo non c'erano fresche,
0: appunto,
1: e quindi abbiamo fatto solo totani.
0: Adesso
1: però
0: li andiamo a vedere. Questo weekend dovrebbe essere mare tranquillo,
1: sì, ci hanno detto che le previsioni sono buone, quindi dovrebbero
0: sono quelle sagre molto appese alle previsioni, come quella dei funghi che fanno a Tavarone, che certi anni ce ne sono tantissimi e altri anni invece bisogna prenderli da fuori perché si va un po', però quest'anno tutto promette molto molto bene. Allora, non ricordo il nome. Patrizia intanto sta continuando a pulire queste acciughe e intanto vediamo anche mentre cuociono quelle lì, bisogna dorarle praticamente in tempo reale qua.

0: così, direi. Ecco, non devono diventare secche neanche troppo marroni. E queste quale servite nei cartoccini?
1: Ma o nei cartuccini oppure nelle vaschette così piccole.
0: Ecco, le ho chiesto quante ne fanno, ma ne fate, ma non mi ricordo la risposta.
1: Dipende, bisogna vedere Ernesto quanto.
0: Ernesto, quante ne avete calcolate di friggere?
2: Ma almeno una decina di casse.
3: Quindi?
2: E saranno di acciughe, saranno sugli 80 kg
3: da pulire.
2: Prima di pulire.
0: Ecco, le signore si mettono qua la mattina e iniziano a pulire?
2: In realtà sono uno di quelli che ha detto alla pulizia delle acciughe la mattina. Ci vediamo in un altro posto, che io arrivo direttamente dal nostro fornitore, dal peschereccio, che ho già sentito anche ieri e insomma mi ha assicurato che
0: dovrebbe essere una bella pesca.
2: È una bella pesca. E porto le acciughe, che ci saremo in 3 o 4, che c'è uno spazio all'aperto dove comunque facciamo la pulizia di queste acciughe, tutto identico al procedimento che stiamo facendo qua. Poi le portiamo qua in modo che siano pronte per la festa e che aspettano i nostri ospiti.
0: Vengono tanti di solito. Tanto sì. Siete sul bracco voi, quindi non c'è neanche bisogno di arrivare a Moneglia.
2: Sì, ma uno può anche arrivare a Moneglia in treno, poi sì. Abbiamo un servizio ci dà, sì, abbiamo un servizio che il comune ci dà gratuito, una navetta che parte dal centro di Moneglia, che fa la spola Moneglia San Saturnino, avanti e indietro dalle 7:30 così sino alla sera verso mezzanotte.
0: Con balli e quant'altro. Mazzurra, tu sei capace a pulire le acciughe? Ti hanno già insegnato?
4: Più o meno.
0: Sì? Più ti fa impressione o no?
4: No.
1: Puoi provare?
0: O no? Meglio di no? Però anche i bimbi è bello, insomma, coinvolgere. Allora, quanto siamo, Roberto? Che tempo abbiamo raggiunto? Allora, ci fermiamo un attimo perché poi c'è tutta la parte relativa ai calamari. E poi voglio anche la ricetta delle focaccette di patate, perché sono una cosa un po' particolare. Fra poco.

0: Restiamo sulle alture di Moneglia a San Saturnino, a questa bellissima atmosfera della festa d'inizio estate. Abbiamo assaggiato le acciughe, bene, adesso andiamo anche a vedere come si cucinano i totani e poi assaggiamo una focaccia, quella di patate, in realtà più tipica del Ponente, ma che è tradizione anche in questa zona della Liguria.
1: Viaggio in Liguria, le acciughe fritte a San Saturnino, frazione di Moneglia sul passo del Braco, una deviazione che porta verso il mare, un panorama meraviglioso, sono pronte. Ci sarà la festa il 27 giugno, ma qua, insomma, nella stagione si possono degustare nelle case, è un cibo che viene preparato frequentemente.
2: Ovviamente adesso noi, cioè, per far vedere a voi, abbiamo usato una padellina piccola, poi abbiamo tutte le friggitrici in moto che ci sveltiscono anche il lavoro, perché tirarle su così è un po' più difficoltoso.
1: Ecco, da voi intenditori, al di là di quello che state usando adesso, qual è l'olio da friggere migliore? Cioè c'è chi addirittura frigge arachidi, no?
3: Sì, per forza arachidi.
1: Perché un tempo si friggeva anche nell'olio di oliva o... Cioè l'olio extravergine di oliva,
3: certo.
1: Però rimangono un po' più pesanti, dice
3: ma
1: qualcuno.
3: Anche perché costa troppo poco.
1: No, sì. Ma l'olio di arachidi comunque costa, perché un litro costa sui 3,80-4 euro.
3: Capito.
1: Però sempre la metà o ancora meno rispetto. Sì.
4: Il nostro olio, magari a casa noi che friggiamo a casa, usiamo il nostro olio
1: sì,
4: di
1: però...
4: qua, è extravergine. Per la festa cerchiamo di usare un olio comunque buono, di qualità, certo. Che ha un punto di fumo alto, perché l'importante certo. Quando dovete friggere è avere o delle friggitrici come la nostra, a casa non le avrete no. Purtroppo, però dovete, o con un termometro, perché l'olio non deve mai superare il punto di fumo, perché

0: o essere troppo basso, perché se no rimangono magari molle e non avete un buon prodotto, ma non deve andare troppo alto perché se no vi può fare anche male. Noi abbiamo delle friggitrici che sono professionali, che riusciamo a mantenere una temperatura giusta.
1: Esatto. Siete insomma e del mestiere.
2: Pulito, sempre l'olio pulito, perché con l'olio vecchio la roba viene molla e non va bene.
1: Anche se si filtra, io a volte lo riutilizzo, prendo una Scottex, ci passo, sì. Meglio di no.
2: No,
1: vabbè, se non ha scarpi.
2: Se non c'ha di scarpi.
1: Magari. Le patate fritte. Allora, secondo piatto, vediamo se Roberto si vuole girare là per motivi di luce, se vuole inquadrare dall'altro lato, lo facciamo anche passare.
3: Già puliti, sono i totani che vengono.
1: Allora, totani, ok.
3: Vengono puliti, tagliati.
1: E il procedimento... Ad anellino, no?
3: Sì, ai pezzettini. E vabbè, le teste le lasciamo intere. Poi il procedimento dell'impanatura è sempre è uguale come le acciughe,
1: sì.
3: Vengono passati nella farina e...
1: Cosa va più a ruba? Acciughe o totani di solito alla
3: anche
1: sagra?
3: Quello, anche questo è molto soggettivo, cioè a chi piace più uno, a chi piace più uno, cioè.
1: Saluto questo altro ospite, ciao, tu ti chiami?
4: Davide.
1: Tu sei di San Saturnino o sei turista?
4: No, io vivo qua.
1: Tu vivi qua, non come Azzurra che ti arriva a far compagnia solo in estate.
4: Fin dalla nascita qua da San Saturnino.
1: Dove vai a scuola?
4: Vado a Casarza, faccio le medie, vado a Casarza.
1: Col bus?
4: No, vado in macchina e 20 minuti di viaggio, un po' difficile.
1: A che ora ti alzi alla mattina?
4: Allora, mi alzo alle 7:15. Sì.
1: E per la chiusura delle gallerie a te hai avuto disagi per lo sport o per qualcosa? O anche solo per andare a scuola, non so.
4: No, tanto guidano la macchina i miei genitori.
1: Guida il papà, eh? Quindi però un po' di disagio c'è, insomma.
5: Disagi ci sono sicuramente.
1: Soprattutto per voi residenti della zona.
5: Assolutamente, a volte andiamo avanti e indietro anche 2-3 volte al giorno. Tra
1: per sport oppure altre attività di ragazzi.
5: Dalla scuola per andarla a prendere, anche 3 volte al giorno.
1: Allora, tu preferisci totani o acciughe fritte?
4: I totani.
1: Tu Azzurra?
6: Anche i totani.
1: Anche perché non hanno niente. Vabbè, le lische non ce l'hanno neanche le acciughe, però hanno un gusto dolce. E anche loro fanno un bel tuffo nell'olio bello caldo e in pochissimo, guardate che bel balletto all'interno dell'olio bollente, ci mettono forse ancora meno, delle acciughe.
3: Sì, fanno presto.
1: Bene, allora, mentre Roberto vi mostra la cottura... Ecco, aspettiamo.
2: Sono belle calde. Se ci metti un po' di cipollina,
1: ah,
2: è la cosa più buona che tu abbia mai mangiato al mondo.
1: Ma veramente?
2: Ma te lo garantisco.
1: Allora, telespettatori, marcatevi il consiglio di terza volta che le chiedo una
2: mattina. È una signora di Sestri, meravigliosa, che le faccio.
1: Ecco, va più di più. Va bene, ho capito. Comunque bisogna a pezzettini come grattate in un certo
2: Sai
1: senso.
2: La mandolina. Ce le butti sopra e poi le rigiri, sono troppo buone.
1: Bene, bel consiglio. E limone, vogliamo chi vuole?
7: Io il limone sui pesci non va bene.
1: Chi mette un limone?
7: Pesce
1: o le...
0: Giulio o le nescio?
1: Questo detto. Esatto.
0: Ci manca nostra paesana che è di origine della provincia di Cuneo. Però glielo diciamo solo a lei per farla arrabbiare.
1: Toglierò un po' l'ironia di questo detto, però in realtà in Liguria si dice che il limone nel pesce non si dovrebbe mettere. Quindi
0: ne assaggiamo un po'.
1: Ne assaggiamo una, intanto grazie. Ci si prepara un po', me la racconta almeno la ricetta delle focaccine di patate?
2: Ma io non lo so fare.
1: Chi è che la sa fare, anche se proprio
3: allora,
1: non direttamente voi?
3: Gli autori comunque non sono presenti oggi, coloro che di solito le fanno. E quindi io la ricetta precisa, non, cioè vi posso dire gli ingredienti, ma la dose precisa non ve la posso dire perché non la so. Ci va farina, noi mettiamo fiocchi di patate, lievito, acqua e sale.
1: Ah, lievito?
3: Sì.
1: Ma di birra o...?
3: Lievito di birra. Quindi vengono impastate, viene fatto l'impasto, poi viene diviso e lo mettiamo dentro a dei secchi a lievitare. Una volta che è lievitato, poi si stende... Loro hanno un tavolino di marmo, viene steso sul tavolino di marmo, lo allargano, lo tagliano e viene fritto.
1: A forma di focaccina, di come...
3: Tagliano pezzettini piccoli,
1: curioso.
3: Lo allargano un po' con le mani e viene fritto nell'olio così.
1: Non è un prodotto che si trova facilmente, insomma, nelle sagre, io ne giro.
3: Più dell'entrotè, è più della versante...
0: Del ponente. Perché questi, diciamo che lo fanno, è una ricetta della mamma, che si erano trasferiti da qua

0: papà e tutto erano andati a Cogoleto. Poi loro, con le origini del papà, che i nonni erano qua, sono tornati, si sono sistemati la casa e adesso vivono qua, hanno il bambino più piccolo residente, che è il figlio, okay, qua a San Saturnino. E loro hanno
1: portato questo. Vabbè, allora io lascio passo il testimone alla mia collega Alessandra Boero, che copre il ponente della Liguria per il nostro viaggio in Liguria. Alessandra, facci poi vedere la ricetta delle focaccette di patate che viene dalla tua zona, in un'altra puntata la vedremo volentieri. Allora, sono quasi cotti, direi. Ecco qua, che meraviglia. Belli croccantini, l'importante è che vengano belli croccanti. Ovviamente non c'è bisogno di bagnare nelle acciughe né quelli prima di metterli, perché hanno, prima di metterli nella farina, hanno la loro umidità, ed ecco che se vengono bene, ecco, vedete, vengono proprio così, belli croccanti come patatine. E anche in questo caso non so se c'è qualche accorgimento, anche qua ci stanno bene un po' di cipolla nei totani, no?
2: Nei totani no. Nelle acciughe io ve lo consiglio, perché è la cosa tanto buona.
1: Vabbè, le date qua lo fate, se qualcuno viene alla sagra, dai, fatelo, lei che comanda lei, si potrebbe anche provare a farlo. Ernesto, grazie, è stata una bellissima puntata,
0: no,
1: penso che i nostri telespettatori, se la vorranno rivedere, oltre che in televisione, potranno andare sul sito internet primocanale.it, nella sezione On Demand, cercate Viaggio in Liguria, dove trovate tutte le puntate, fate play, insomma, e ve la riguardate nel tempo che volete. Bene, grazie, in bocca al lupo per la vostra sagra del 27 giugno a San Saturnino di Moneglia, e ci vediamo in un'altra occasione, va bene?
0: Senz'altro, questa è già la seconda, non c'è due senza tre,
1: magari quando
0: oltre ad aver fatto il tetto, aver sistemato questo locale, rimetteremo in funzione il frantoio di sotto, magari
1: bene,
0: soltanto
1: volentieri,
0: per scolaresche o quant'altro.
1: Bene, scopo divulgativo.
0: Può essere il nostro obiettivo.
1: Cosa si frangeva sotto?
0: Le nostre olive.
1: Ovviamente. Quando ha smesso di funzionare?
0: Ha smesso negli anni 80, okay, per un po' di burocrazie erano cambiate, lo smaltimento degli scarti e... niente.
1: Poi, vabbè, bambini, è bello che le conosco.
0: Il cuore che non si faccia, però io, a differenza loro, quando ero bambino
1: l'ho visto in funzione.
0: Insomma.
1: Bene, con questo trionfo di acciughe e totani fritti, vi lascio da questa puntata di Viaggio in Liguria.

Dopo esserci occupati dei sapori con le ciliegie, con le fritture, con le focacce, adesso passiamo invece ai profumi ma anche ai colori. Andiamo in provincia di Imperia, siamo a Diano Marina, qui per la festa del Corpus Domini, è molto conosciuta, peraltro arrivano tantissimi turisti anche da altre località, la festa dell'Infiorata. Li vedete accanto a me, sono dei tappeti incredibili di fiori colorati, delle vere e proprie opere d'arte. Sentiamo Alessandra Boero.

delizia per la gola e soprattutto per la vista. Ed ecco perché io mi trovo a Diano Marina in mezzo ai fiori. Ho deciso di rispolverare un po' la storia dell'infiorata, quindi l'arte effimera per eccellenza, famosa tradizione chiaramente del bel paese, ma che negli ultimi anni ha preso piede anche qui proprio a Diano Marina. Diciamo che Imperia è un po' leader, no, del ponente ligure per queste. È un'arte incredibile perché vengono realizzati veri e propri tappeti di fiori. Solo a Diano Marina nell'ultima edizione sono stati utilizzati più di 2 milioni di petali. Ebbene, noi qua, grazie alla disponibilità di Nives, che tra l'altro ha realizzato, perché vengono inizialmente il tappeto viene disegnato sul pavimento con del gesso, grazie a lei noi riusciremo, non dico proprio a imparare quest'arte, ma magari a farci trovare pronte con un centro tavola nei momenti

0: Ives, allora sei già con il gesso?
1: Gesso in mano, perché l'infiorata di Viano Marina è disegnata interamente a mano su tutto il campo, sono 950 metri quadrati di disegno floreale, e poi viene principalmente realizzato il disegno appunto a mano, dopodiché viene messo tutto contornato di terra in modo da delimitare tutti i profili dei vari settori, dopodiché si passa all'utilizzo dei fiori, e quest'anno abbiamo avuto dalla Bougainville ai garofani, alle rose, alle peonie, tutto quello che si riesce a trovare sul mercato nel periodo del Corpus Domini. È un lavoro che parte dalla notte e dura fino al mattino, quindi dal tramonto all'alba, e con le prime luci dell'alba c'è questa esplosione di colori che riempie tutta la piazza, e è una soddisfazione immensa, perché quest'anno l'abbiamo voluta dedicare a San Francesco, quindi abbiamo fatto una sorta di preghiera per la pace, e è stato un effetto ottico notevole.
0: Ecco, Ines, andiamo nel dettaglio. Ora chiaramente non ci aspettiamo un'infiorata vera e propria, ma grazie a te scopriremo quelli che sono i passaggi proprio base.
1: Allora, esattamente, si parte con il disegno, quindi vabbè, c'è un bozzetto preparatorio, dopodiché si disegna visualmente tutto il bozzetto preparato, si realizza sulla pavimentazione, quindi in proporzione, in scala, e lì c'è la maestria a dover realizzare una figura umana centuplicata praticamente, però che sia proporzionata in tutte le sue forme. Dopo questo si passa a mettere la terra, come stanno facendo in questo momento, dove si realizza tutto il contorno che deve segnare la porzione che poi prenderà il colore. Dopo quello si passa all'accostamento dei vari fiori che abbiamo a disposizione, quindi delle varie tonalità. Oltre ai fiori siamo passati anche a delle segature colorate, a dei materiali naturali per riuscire a ottenere diverse cromie e un effetto pittorico che sia come una tela di un quadro. E adesso riproporremo questa avventura per il secondo anno consecutivo in Piazza San Pietro a Roma. Saremo in Via della Conciliazione a partecipare all'infiorata delle Proloco. Andremo in collaborazione con la Proloco di Cervo e soprattutto per il comune di Viano Marina a realizzare, a portare gli amici dell'infiorata in Vaticano. E questa è una notevole opportunità che per il secondo anno consecutivo ci porta nel centro della cristianità, e per una località come la nostra che vive di turismo è un ottimo biglietto.
0: Cosa stai facendo?
1: Allora, al momento stiamo disegnando un giglio, quindi abbiamo fatto i 5 petali centrali, e adesso si allunga la parte con la composizione con i 5 petali che ingrandiscono il fiore. E questo è tutto, sia che possa essere un disegno naturalistico o figurativo, viene fatto interamente in questo modo.
0: Una volta terminato,
1: una volta terminato il bozzetto, realizzato, messa la terra, messi i fiori, si chiude la piazza e si arriva al fondo. Praticamente arriviamo ad accompagnare l'ingresso della chiesa, da cui poi la mattina del Corpus Domini esce la processione e su cui poi verrà fatta la processione finale. Dopo di quello l'infiorata è finita. Per questo si chiama arte effimera, perché durano poco, sono bellissime, sono il massimo dell'espressione artistica, però dura limitatamente. Bene, poi possiamo aggiungere dei ghirigori, degli arabeschi.
0: Quando hai iniziato?
1: Allora, io ho iniziato nel 2013 e dal 2018 mi è stata affidata la direzione artistica, quindi dal bozzetto alla realizzazione, alla cura dell'accostamento dei colori, devo gestire questa macchina organizzativa che comporta tanti volontari che vengono quella sera, quella notte anzi, a lavorare. E è un gran lavoro, però dà una grande soddisfazione, perché si lavora in armonia, si è solidali uno con l'altro, ci si aiuta e si passa tutta la notte in ginocchio, e sono parecchie ore, e soprattutto quando fa caldo è anche impegnativa.
0: Ok, allora adesso
1: oltre a quello, esattamente, adesso stai bravo. Allora, dopo aver contornato, come dicevamo prima, il terriccio, allora in questo caso utilizziamo della lolla di riso, che è un elemento naturale che riempie e dà l'astacco all'effetto colorato del fiore, del petalo.
0: C'è sempre un tema ogni anno un tema dominante.
1: Una volta era tanto rosso perché c'erano tante serre che coltivavano rose, quindi

0: principalmente i tappeti, la piazza centrale era tutta rossa. Negli ultimi anni, avendo difficoltà a reperire questo tipo di materiale, si mixano e quindi ogni anno sono colori differenti. Poi ci siamo aperti a tonalità che preparo magari della segatura colorata per ottenere delle tinte particolari che in natura non si troverebbero.
1: Un valore simbolico importante, economico?
0: Economico è un valore che il comune tiene molto a realizzare, logicamente il costo dei fiori è importante, però è un biglietto da visita per la città che è notevole sicuramente. Adesso prendi i fiori, aspetta.
1: Ecco. Adesso
0: si passa. Andiamo a prendere. In questo caso adesso sono bougainville, però appunto di solito si trattano rose, tulipani, tutti principalmente garofani. Quello che si riesce a trovare sul mercato florovivaistico del Ponente. E difatti, andando a Roma, siamo stati gli unici a realizzare una vera infiorata di fiori, perché noi abbiamo realizzato tutto principalmente con dei petali, cosa che invece altri utilizzano altri materiali, dal sale alla sabbia, però non ha lo stesso effetto cromatico come può avere il colore di un petalo.
1: Quindi questo è il primo assaggio.
0: Questa è una piccola porzione di quello che diventa un'infiorata. Però adesso in questo caso abbiamo solo questi due colori, però quando ci sono diverse tonalità di rosso, di bianco, di giallo, l'esplosione poi finale, e soprattutto noi alla notte li vediamo con una certa luce, al mattino quando con l'alba, con le prime luci del sole, l'esplosione dei colori è completamente diversa, sembra che si accendano questi quadri.

0: E qui chiudiamo questo tour di viaggio in Liguria andando in provincia della Spezia. Siamo nel borgo di Volastra, siamo sulle alture di Manarola, quindi questa bellissima terrazza avvolta nel verde ma che va verso il blu del mare è un panorama incredibile verso lo spettacolo delle Cinque Terre. Qui ci sono ulivi, c'è questo borgo incantato che vedete alle mie spalle, c'è tanta tradizione. C'è l'occasione di fare una bellissima gita e poi naturalmente di gustare anche le prelibatezze del luogo.
1: Nel comune di Rio Maggiore, un borgo che si trova sulla mezza costa, sopra a Manarola, sarebbe in realtà il suo santuario, questo che è alle nostre spalle, Nostra Signora della Salute, nel borgo di Volastra, che è veramente una chicca nelle Cinque Terre. È un borgo che appunto è affacciato sul mare, ma in una dimensione possiamo dire totalmente agricola. Qui si sente proprio la forza rurale di questo territorio, non solo vigna, anche ulivi, e da qui anche il nome proprio di questo luogo.
2: Il nome è Volastra, è l'antica Oleastra, è riportato come Oleastra ad esempio nella leggenda del paese che riportò Ettore Cozzani, è la leggenda delle campagne di Oleastra, che si racconta appunto che siccome c'erano insomma frequenti invasioni saracene, c'erano sempre sentinelle allerta per scrutare l'orizzonte che da quassù si poteva vedere molto bene. Successe una volta che si videro delle vele minacciose all'orizzonte e subito si diede l'allarme accendendo i fuochi da una costa all'altra per avvisare quelli del Mesco, avvisare quelli di Montenero, avvisare quelli di Tramonti, eccetera. La gente correva in queste occasioni a nascondere le cose preziose. E così, siccome a Volastra insomma c'erano delle campane preziose, in quanto gli abitanti, avendo prodotto così tanto olio, si potevano permettere anche di fare delle nuove campane del campanile mettendoci pure dell'argento. Quindi nascondere le campane che avevano l'argento e in più piene di tesori. Quindi tutte le persone

0: nel luogo venivano e depositavano i loro ori, le loro pietre preziose, tutto quello che avevano di valore dentro a queste campane, e poi furono sotterrate. Intanto l'invasione ci fu davvero, le vele minacciose non erano una e due ma erano tante, più saraceni risalirono le vallate, arrivarono qui nel paese sicuri di poter fare un gran bottino e invece non trovarono nulla di prezioso. Si vendicarono, presi dalla rabbia, ammazzarono, deportarono, bruciarono e non si seppe più niente di queste campane sotterrate. Dopo molti anni un vecchio tornò nel paese, disse che era un bambino quando era successo quel brutto fatto e che avevano nascosto queste campane, ma non sapeva riconoscere i luoghi e non ricordava più dove fossero. Si diedero da fare, tutti quanti si diedero da fare, a cercare, a scavare, però insomma si sa bene dove sia finita questa campana, chissà che un giorno qualcuno non la ritrovi, qualcuno potrebbe ritrovarla.
1: Resta un po' questo mito.
0: Questo dubbio, dove sia?
1: E la sicurezza è che se sotto i nostri piedi non c'è nulla relativo alle campane, il vero tesoro è intorno a noi, perché qui siamo circondati veramente dalla bellezza, l'orizzonte blu del mare, il verde delle vigne e degli ulivi, ha una conformazione anche particolare questo borgo.
0: Sì, questo borgo è proprio sulla sommità di una collina, quindi ha una pianta circolare. Tu parti da una via e ti ritrovi nel solito punto dopo aver girato tutto il paese, perché tutte le vie sono parallele una all'altra e circolari, come appunto dei cerchi.
1: Come possiamo dire, quasi una conchiglia.
0: Concentrici, sono dei cerchi concentrici.
1: Tra l'altro qui si trovano ancora delle antiche cantine, proprio come erano una volta, alcune ancora dove si trova la produzione del vino, di etichette dei viticoltori del territorio, altre che hanno trovato anche altri utilizzi e ne vedremo una molto speciale. In questi giorni a Volasso si celebra proprio anche una festa che riguarda la viticoltura, questo aspetto che lega l'olicoltura e la viticoltura, questa dimensione rurale così forte, qui si sente, possiamo dirlo.
0: Sì, io credo che sia poi l'anima delle Cinque Terre, perché le Cinque Terre, ora si parla tutti di overturismo, però le Cinque Terre hanno un'anima profonda, perché chi ha costruito tutti questi terrazzamenti, pietra dopo pietra, ha lavorato non solo con le mani ma anche col cuore, secondo me, perché qua forte è la passione per il territorio, l'attaccamento per il territorio, e ancora si sente adesso. Fortunatamente non è più così faticoso come lo era un tempo, però ancora si fatica, non è che si può lavorare con i mezzi meccanici, c'è la monorotaia che ti aiuta nei trasporti, c'è l'elicottero che ti porta i sassi che ti fornisce il parco per rifare i muretti, però è ancora tutto a mano che si fa. Che in questo paese, essendo su una collina, non aveva neanche l'acqua, cioè non era semplice rifornirsi. La mia nonna andava a prendere l'acqua con la conca di rame in fondo alla valle e si portavano l'acqua su in casa. Cioè, sono passati tanti anni prima di poter arrivare a avere l'acquedotto, prima avere le fontane dove le donne lavavano a mano e poi avere l'acquedotto che ti portava l'acqua nelle case.
1: C'è anche una grande lezione che è relativa alla simbiosi che si ha con la dimensione naturale, il rispetto con questa dimensione naturale. Mariuccia è un artista, hai voglia di raccontare, di scoprire, di ritrovare anche le storie di determinati oggetti e anche di alcune tecniche che vengono dal passato. Io direi dunque di andare a trovare degli spazi che sono stati recuperati, destinati ad un altro uso, un uso artistico, che però ci insegnano, ci parlano tanto, sempre e solo di questo territorio.
0: Noi siamo una cantina, noi facciamo il vino, però siamo anche artisti e quindi io faccio gli acquerelli open air nei nostri campi. Prendo quello che la gente butta via dalle cantine e lo trasformo in arte, e non solo dalle cantine, perché questa, ad esempio, è l'antica porta del campanile di Volastra. La buttavano via e allora io l'ho presa, ci ho scolpito sopra la leggenda

di questo villaggio, che già aveva raccolto Ettore Cozzani, e ne ho fatto arte, che ora non è più il caso di buttar via, è il caso di tenersela e di tramandarla alle nuove generazioni. Queste sono la parte centrale delle vecchie botti in legno. I nostri antenati facevano così e spilavano il vino per assaggiarlo. Poi facevano così con il sego e rittappavano il buchetto. E buttavano via le botti in legno, perché ormai sono sostituite dalle botti in acciaio, che sono più igieniche, eccetera. E io le ho prese e le ho trasformate in sculture. Ma dalle botti c'è anche i cerchi. Con 10 cerchi ho fatto le 10 carte di cuori, utilizzando i polloni di olivo come materiali e il filo di ferro. Questo è tutto un libro che io ho acquerellato con fiori del luogo e scrivendo sotto degli haiku che via via mi venivano in mente. Anche questo è un erbario, è l'erbario delle piante che si utilizzano in cucina oppure anche per la bellezza, eccetera. La sua copertina, che io ho inciso e lavorato, era una vecchia porta. Erano i pezzi di una vecchia porta. E questo pure. Questo è ancora più interessante. Questo è l'erbario delle piante tintorie del luogo. Con le piante che ho acquerellato qua, ho poi tinto i pezzi di lino, ricavandone una varietà grande di colori. Vedi questo qua? Questo è inchiostro ferrogallico. È stato fatto come lo facevano gli antichi, prima della chimica, utilizzando le galle di quercia. La copertina era un vecchio scuro, quelle che utilizzavano prima dell'avvento delle persiane. Io l'ho tutto pulito e poi mi sono resa conto che veniva fuori farina, perché a un certo punto della sua vita, quando ormai non lo utilizzavano più come scuro perché c'erano le persiane, ci mettevano il pane a lievitare. Ne venivano fuori tutti i pezzettini di farina di una volta. Io mi emozionavo mentre facevo questo lavoro qua. Sono tutte cose che si stanno perdendo, perché qua nessuno sa più che la robbia, che le radici di robbia danno i rossi, che i fiori dell'iperico danno i gialli. Nessuno può credere che da questa pianta si possa ottenere queste tonalità di rosso. Eppure dalle sue radici ho ottenuto queste tonalità. E questo è Antonio Barrani. Lui è il pittore delle Cinque Terre. In tutte le sue opere c'è questa onda del ricordo, i ricordi della sua infanzia che egli ha vissuto nelle Cinque Terre, e ce n'è per tutti qua. Ci sono pesci, ci sono mongolfiere, ci sono paracaduti, navi. Non manca mai lo spartito dietro alle immagini, perché nella sua fantasia è una musica questa che viene dalle Cinque Terre, è una melodia. Ma da una cantina dedicata all'arte entriamo in una cantina dove effettivamente si fa il vino. Questa è sempre stata una cantina fino ai tempi più antichi. Però di quello che è stato qua dentro rimane soltanto questa. Questa è l'elemento centrale della botte più grossa che avevamo in questa cantina da secoli. Qui io ho scolpito i simboli che ci rappresentano, la luna e il sole, gli intrecci dei nodi che sono in legame con le generazioni passate, la sirena che esprime tutto il legame profondo che abbiamo noi Liguri con il mare, e l'ulivo che ha profonde radici che vanno indietro nei secoli. Vorrei farvi vedere anche questo. Questa è una vecchia fotografia, ma molto rappresentativa. E Pertini lì non era ancora Presidente della Repubblica, era il 56.
ma amava il popolo e veniva qua

0: giocava a bocce con gli altri uomini del paese. E in questa occasione, che era l'occasione in cui si inaugurò la Casa del Popolo, vinse pure uno stoccafisso vincendo il torneo.
1: Siamo stati a Volastra, sopra le Cinque Terre, siamo stati a Diano Marina, nell'Imperiese, poi ancora a Carasco, nell'entroterra del Tiguglio. È stato un bellissimo tour, oltre a Moneglia, naturalmente, non la dimentichiamo, un bellissimo giro con tante esperienze diverse, sapori e profumi di questa estate che è appena decollata. Ci vediamo la prossima settimana.

0: Michele Brambilla, direttore del Secolo XIX, insomma, la definizione giornalista di lungo corso per te è perfetta, perché hai girato moltissimi giornali, anche il mitico Courrierum. Bene, siamo ad un nuovo romanzo, un noir molto particolare, perché secondo me è la grande qualità di questi libri, di questi due libri che ho letto ultimamente, che hai scritto. A me dà l'impressione che la storia sia quasi un pretesto per raccontare altre cose, soprattutto un ambiente, quello dei giornali di allora, parliamo degli anni 70-80 in questo caso, e anche un paesaggio, un luogo, in questo caso Milano e l'Interland Milanese e i laghi. Allora, la signora Dalgisa è improvvisamente scomparsa. Intanto raccontiamo un attimo quello che si può dire del tuo libro, edito da Baldini e Castoldi.
1: Si può dire che è un noir, che è una cosa diversa da un giallo, e come hai detto tu, il delitto, il caso penale di Nera da risolvere è quasi un pretesto per raccontare degli ambienti e dei personaggi. Esatto. Per intenderci, il noir è Simenoni, il giallo è Agatha Christie, ecco. Io ho scritto il primo libro, Una successione telegrave, che era soprattutto un noir, per descrivere la provincia, il giornalismo di un tempo, l'ambiente della Brianza, il 1980, che è stato un anno particolare. Qua siamo nell'81, ma è una storia che va avanti fino al 92, e c'è tutta la Milano da bere degli anni 80, c'è la Brianza, che arriva fino a Montevecchio, questa specie di Saint-Paul-de-Vence Brianzola, che è una collina con un paesino molto bello dove c'è una villa di questa famiglia di conti decaduti lampugnani, dalla quale una mattina scompare la signora Adalgisa detta Gisa, e su questa scomparsa parte un mistero che va avanti per molti anni e anni e anni.
0: Ecco, è una storia vera, cioè tu sei partito come l'altra volta da un fatto realmente accaduto di cronaca?
1: No, questa volta no. Questa volta la storia e tutti i suoi protagonisti sono di fantasia. Però è chiaro che nei personaggi, nei luoghi, racconto sempre delle cose che ho visto realmente, che ho vissuto. Quindi c'è un capitano dei carabinieri che assomiglia certo. veramente a un capitano che ho conosciuto, un commissario di polizia che assomiglia veramente, eccetera. E c'è molto il tema della giustizia e della verità, della capacità umana di raggiungere la verità, della pretesa che gli uomini hanno di risolvere tutti i casi che non sempre si possono risolvere.
0: Anche perché diciamo che tu racconti una sorta di indagine parallela, quella di due cronisti. Cosa che accadeva un tempo.
1: Sì, accadeva.
0: Il cronista di Nera faceva questo.
1: I due cronisti siamo io e Beppe Cremagnani, che era un mio amico dell'Unità, che purtroppo non c'è più, che abbiamo lavorato spesso in coppia.

0: E sono però un pretesto narrativo perché non ho voluto creare un personaggio, un commissario, un maresciallo, perché ce ne sono già tanti, e quindi è un espediente narrativo, due giornalisti che seguono un'indagine, e in questa indagine ci sono molti personaggi diversi tra di
1: Ecco,
0: loro.
1: allora intanto partiamo dalla signora Gisa, che è la vedova Allegra, detta la vedova Allegra.
0: Detta con malignità in paese, in realtà non sappiamo se fosse allegra o no. La signora Gisa, mi fa piacere che ho presentato questo libro a Parolario, che è una rassegna letteraria di Como, e me l'ha presentato un magistrato, il giudice Giuseppe Battarino. E che mi ha detto: la signora Gisa è il personaggio più importante del libro, anche se nel libro non dice, non c'è una parola riferita da lei, non compare mai, lei scompare all'inizio.
1: Certo.
0: E però è una presenza che incombe, una presenza monumentale, una donna misteriosa, sulla quale si dirigono voci malevole ed altre benevole. È un mistero anche questa donna, la sua stessa vita, come la scomparsa. E poi c'è questo magistrato che si chiama Massimo Della Rosa, che è ostinato nel volere cercare la colpevolezza del marito,
1: Il Mombelli.
0: il Mombelli, che è un milanese, un industrialotto che ha la fabbrica di mobili in Brianza. E questo magistrato è ossessionato dal desiderio, dal quasi bisogno di condannare qualcuno, tanto che a Palazzo di Giustizia a Milano è soprannominato Massimo della Pena, perché in tutti i processi chiede sempre la pena più alta prevista per quel reato. E c'è questa contrapposizione tra questo pubblico ministero, assatanato quasi, e il giudice istruttore, che invece è un napoletano saggio, De Luca, che cerca di fargli capire qual è il ruolo dei magistrati, che è quello di giudicare il possibile che si può giudicare. C'è una frase nel libro in cui il giudice istruttore dice: noi magistrati non siamo Dio, facciamo quello che è umanamente possibile fare per raggiungere una verità giudiziaria
1: Certo.
0: che non necessariamente corrisponde sempre a quella storica.
1: Ecco, tu analizzi anche una situazione molto, per me molto divertente, quella del rapporto che c'era tra i cronisti, soprattutto di provincia, come eravamo noi a Genova peraltro, e gli inviati che arrivavano dai grandi giornali, che era un rapporto un po' particolare.
0: Adesso,
1: Cioè, l'inviato aveva bisogno del
0: chiaro che
1: cronista.
0: io ho fatto anche un po' una caricatura
1: Vabbè,
0: dell'inviato. Io ho
1: logico.
0: fatto anch'io l'inviato per anni per la stampa di Torino, ma metto un po' alla berlina questa figura un po' cialtronesca, perché noi giornalisti siamo dei cialtroni
1: Sì, non avremmo
0: fondamentalmente.
1: fatto questo lavoro.
0: Esatto, e l'inviato, io insomma racconto nel libro che a un certo punto a Montevecchia arrivano gli inviati a tutta Italia, perché tutti si accorgono di questo giallo dell'estate. E la prima cosa che fanno gli inviati quando arrivano la mattina lì a Montevecchia, si radunano tra di loro e si informano sul ristorante dove cenare la sera. Ma questo è realtà.
1: Sì.
0: Succede, e si cerca sempre il ristorante più costoso, perché tanto paga il giornale.
1: Esatto.
0: Erano anni di
1: Erano anni
0: vacche
1: d'oro, cioè i
0: grasse, adesso
1: giornali.
0: non so. Però, e poi cosa fa l'inviato? L'inviato è una sanguisuga che va dal giornalista locale, che ha le conoscenze del maresciallo, dei pompieri, dell'ospedale, tutti quanti, e riversa notizie all'inviato, che poi scrive il pezzo da trombone, quando non ha praticamente fatto nulla se non quello di andare a cena la sera.
1: Interessante. I giornali del pomeriggio, che sarebbe un po' da raccontare, perché cioè, i ragazzi di oggi non hanno idea di cosa fosse.
0: Sì, il romanzo comincia quando nell'81 c'è ancora il Corriere dell'Informazione, che
1: L'informazione.
0: era il quotidiano del pomeriggio del Corriere della Sera, dove io lavoravo, e però
1: Che corrispondeva al nostro Corriere Mercantile, per dire.
0: esatto, usciva il pomeriggio. E io ci ho lavorato poco, perché poi alla fine dell'81 il Corriere dell'Informazione è chiuso perché ormai c'era la televisione che faceva le dirette TV, insomma non erano più i tempi del giornale pomeriggio. È stato il primo ad arrendersi. E poi sono passato al Corriere della Sera, che era ancora il grande Corriere, con anche un bel po' di puzza sotto il naso di noi giornalisti del Corriere, che a Milano giravamo tutti, anche io che ero più giovane, con
1: Autista.
0: l'autista.

il radiotelefono e un fotografo. Il radiotelefono, ci fermavamo ai semafori, tiravamo sulla cornetta, chiamavamo e tutta la gente ci guardava come se fossimo dei marziani. E c'è un capitolo in cui io descrivo la cronaca del Corriere della metà degli anni 80, quando io ci sono entrato nell'85. Che era un mondo, insomma, questa nebbia di fumo di sigarette sempre presente, questo concerto di macchine per scrivere che cominciava verso le 7 di sera.

0: Il giorno dopo, ma magari qualcuno faceva lo scherzetto.
1: Sì, ci si metteva d'accordo per non prendere buchi, perché il cronista e l'inviato avevano l'ossessione del buco, cioè se un giornale concorrente ha una notizia che o un particolare hai. Che io non ho. Allora, per vivere tranquilli, si facevano queste riunioni dove ci si metteva d'accordo per dare le stesse cose. Io ho trovato sta notizia, la do a te, tu ne hai trovato un'altra, la dai a me, e così. E però c'era sempre qualcuno che poi faceva il furbo e usciva con un qualche cosa in più. Naturalmente lo faceva l'ultimo giorno in cui era lì, perché,
0: sì, perché non si faceva non aveva vedere. Esatto. Problemi. Senti, vorrei ritornare un attimo sul discorso del luogo. Tu hai questo amore palese, sì, per il lago, sì, il Luino, il Lago Maggiore, tutta quell'area meravigliosa, e riesci sempre a metterlo, anzi addirittura in questo libro c'è una sorta di prefazione che mi è piaciuta moltissimo, perché è la visione dall'aereo.
1: Questo è vero, l'anno scorso io tornavo da Amburgo in aereo e a un certo punto, guardando in basso mentre si cominciava la discesa verso Malpensa, ho visto questo che sembrava un fiume visto dall'alto, che invece era il mio lago, il Lago Maggiore, che sembra proprio più stretto, e ho visto, non sapevo se era il Lago Maggiore o no, e per identificarlo ho visto questi due puntini piccolissimi sulla sponda occidentale, che sono i castelli di Cannero, cioè sono due rovine di due castelli in una modestissima, minuscola isoletta davanti a Cannero. E da lì mi è venuto in mente di raccontare una storia. Quindi c'è un prologo in cui io vedo questi castelli e mi viene in mente una storia che era improvvisa e misteriosa, scomparsa della signora Gisa, che a un certo punto ricompare a Cannero, e quindi da lì ho costruito tutto. Montevecchia, ecco la copertina che ha fatto l'editore Baldini Castoldi, non è Montevecchia, ma le somiglia molto. La signora Gisa viveva in una villa che può essere benissimo questa. Montevecchia è un colle molto bello, che è stato sede di battaglie di nobili famiglie per la sua conquista. E da Montevecchia si vede tutta la Brianza e si vede benissimo anche il Duomo di Milano quando ci sono le giornate limpide.
0: Un'ultima domanda flash, pensi di fare qualcosa parlando anche di Genova?
1: Allora, io vorrei mettere nei prossimi libri qualcosa di Genova, ma non l'ambienterò a Genova per una forma di rispetto, certo, dei genovesi, certo, perché Genova, non soltanto i genovesi come te la conoscono molto, come te o come Bruno Moschio, la conoscono molto meglio di me, ma Genova è molto particolare, cioè se tu non sai parlare il genovese, e io purtroppo non lo so parlare, non posso ambientare una storia tutta Genova. Cioè io vorrei mettere Genova parlando della città vista da uno che ci viene da fuori. Sì.
0: Bene, allora aspettando il prossimo romanzo di Michele Brambilla, La signora Gisa improvvisamente scomparsa, è un bel libro per iniziare bene l'estate. Buona lettura a tutti e grazie, direttore.
1: Grazie.

0: vivo la giornata, io mi godo ogni singolo momento della giornata e cerco di trasformare qualsiasi situazione in una situazione divertente. Cioè io spremo il divertimento da ogni situazione. Mi fermano gli sbirri, si ride anche di quello. Tutti siamo dipendenti da qualche cosa, se non da un lavoro, da un matrimonio, da una vita che odi.
1: Quella di Sofia è stata una delle storie più difficili da intercettare. Per arrivare a lei siamo dovuti entrare in punta di piedi, giorno dopo giorno, nell'umanità dolente, diffidente, a volte violenta, di Cracklandia. Come sta scritto sul muro e come viene chiamato dai tanti consumatori di crack, quest'angolo nauseabondo che macchia l'ex ghetto di Vico Croce Bianca, nel cuore di Genova. I vicoli più sporchi e impenetrabili, dove anche lo sportello del drop-in, nato per aiutare i più fragili, ha dovuto alzare bandiera bianca per l'inevitabile proteste degli abitanti che rivendicano un limite.

0: agli assembramenti di gente malata di droga, gli zombie, come si definiscono gli stessi tossicodipendenti, perché svuotati dalla compulsiva ricerca di una dose. Sofia è una di loro, è una zombie, ma è anche una di quelle che ha pure più carattere, una leader tosta, risoluta, che non accetta ordini. Non è stato facile fissare un appuntamento con lei, perché non ha un cellulare, perché si muove di continuo in cerca di crack e perché, come ammette, vive tirando pacchi, promettendo cose che poi non dà, denaro, dosi, il suo corpo. Per questo l'appuntamento con noi è saltato più volte. Poi, proprio mentre stavamo rinunciando, ecco che spunta fra pusher di origine africana e altre ragazze alla deriva come lei. Elettrica, tesa, Sofia trasmette l'angoscia di chissà che poteva avere tutto e invece è qui, spiaggiata fra i reietti di Cracklandia, buttata su luridi gradini, carta stagnola, vomito, resti di cibo, macchie di sangue, cicche di sigarette. Uno squallido anfratto nel centro che non si ferma mai. Durante l'intervista un'altra ragazza che non inquadriamo è talmente confusa da non accorgersi delle telecamere. Si avvicina e chiede a Sofia se ha del metadone. Lei non fa una piega, le risponde, poi riprende a parlare come se nulla fosse, quasi strafottente, lo stesso atteggiamento che ha di fronte alla vita. Sofia è questa, una ragazza che ride dicendo di essere felice e di godersi ogni istante della sua vita buttata via. E questo sembra davvero troppo anche per Michè. Sofia?
1: Sì.
0: Aspetta, posso chiamarti Sofia?
1: Sì, certo. Devi chiamarmi Sofia, è il mio nome.
0: Non volevi in nessun modo, no, essere...
1: Ma no, ma chi sei?
0: Michele. Cercavo di lei, bravo.
1: Ok, andiamo avanti.
0: È stato difficile intercettarti, ma ce l'abbiamo fatta.
1: Ok, vedi, qui siamo... c'è una grande star.
0: Questa è una delle storie che mi colpisce di più, ne abbiamo raccontate tante, ma la tua mi ha colpito subito.
1: Perché sono false, dicono delle cazzate, dicono stronzate. Loro dicono è un domani, che noi speriamo in un domani migliore, ma chi cazzo.
0: Aspetta.
1: Cioè, per me questa è una bella vita, è una bella, sono
0: qui libera. Siamo nell'angolo più degradato del centro storico di Genova.
1: Sì, degradato per altri, per me è l'angolo più bello al mondo, cioè non, qua la gente non muore a rate per pagare ogni cosa. Non si racconta delle cazzate come nel letto marito e moglie che si dicono il barbecue da mia madre, ma lui odia la madre, sta dicendo ma stai zitta, si passa una vita a raccontare.
0: Vabbè, tu hai un problema di dipendenza, no? Di crack. Che cosa?
1: Oh, c'ha molte dipendenze.
0: Che dipendenze hai?
1: Da crack, da eroina, da gioco d'azzardo.
0: Anche da gioco d'azzardo.
1: Ma ogni tanto ci butto una monetina. Non sempre.
0: Quanti anni
1: però
0: hai?
1: Però 32.
0: Non bevo. 32 anni. Da quanti anni sei buttata?
1: Ma ho iniziato il crack, a dire la verità, 15 anni. Però mi sono presa una pausa di 7 anni quando volevo il bambino, volevo rimanere incinta e non ci rimanevo, quindi ho smesso.
0: Ecco, dai 15
1: fino ai 20.
0: È nato un bambino?
1: No, sono rimasta incinta a 20 anni.
0: A 20 anni? E chi è il papà?
1: Lui è di Pelli.
0: Di Pelli. Tu di che zona sei originaria?
1: Di qua.
0: Di qua?
1: Sono nata.
0: E i tuoi genitori? Dove sono?
1: Sono gli stranieri. Dove sono? Sono qua.
0: Sono qua?
1: Sì, sono stato.
0: Il figlio che è nato, quanti anni ha adesso?
1: 13.
0: 13. L'hai più visto?
1: No.
0: Ma non ti manca? Cioè,
1: sì che mi manca ogni giorno.
0: Ogni giorno?
1: Mi manca, ma la cosa migliore è stare fuori dalla sua vita. Non voglio scombussolarla, non voglio entrare nella sua vita. So che un domani magari non ci potrò stare, non ci potrò... No, cioè, no. Sta bene senza, sta bene, ok. Cioè, perché l'Italia purtroppo è un paese che dicono l'abbandono di minore perché è andata a lavorare durante il Covid, perché non me l'hanno tolto per dipendenze. Io per abbandono di minore, perché l'ho lasciato con una babysitter per loro minorenne.
0: Ah.
1: Durante il Covid, dove uno Stato non aiuta una madre neanche con quei 300 euro al mese, però adesso è dello Stato.
0: Adesso con chi sta?
1: No, adesso sta con i miei.
0: Con i tuoi.
1: No.
0: Almeno quello.
1: Eh beh.
0: Ma lui non chiede di te?
1: Beh, ci siamo separati in lacrime. Chiede di me, ha chiesto il primo periodo, poi gli è passata. Magari l'ha indurito, così anche cresce un uomo. I bambini troppo coccolati per me diventano dei...
0: Vabbè, c'è una via di mezzo, dai.
1: Ho capito, ma anche 7 anni...
0: Cosa facciamo? Lo tempriamo così?
1: Non era col pannolino. No, aveva 7 anni.

0: di adesso, però se sono contenta, so di aver messo al mondo una brava persona, quindi...
1: Ecco, tu non ti offendi se ti dico se fai parte di quelli che definiscono, fra virgolette, zombie, quelli che hanno... che barcola...
0: Ma sono tutti zombie, ma sti coglioni che guardano il telefono, cosa sono, scusa?
1: Ma tu sei uno di questi?
0: Zombie, sì, ma mi chiamano, ma sono cazzi loro chiamarmi come mi chiamano, sapessero cosa penso io di loro. Meno male che non si sentono i pensieri, perché avrai l'ergastolo.
1: Racconta la tua giornata, come inizia?
0: Come inizia? Io vivo la giornata, io mi godo ogni singolo momento della giornata e cerco di trasformare qualsiasi situazione in una situazione divertente. Cioè io spremo il divertimento da ogni situazione. Mi fermano gli sbirri, si ride anche di quello. Qualsiasi cosa può diventare un divertimento. Cioè io non passo la vita, speriamo, mamma, dai. C'è tutta una cazzata, quelli che dicono speriamo, vorremmo una vita. Ma tant'è, cosa fanno poi?
1: Vabbè, tu mi dici che stai meglio tu, che la tua è una ribellione alla società e per questo.
0: Io ho capito, ho perso tutto.
1: Quante volte?
0: Sono libera.
1: Libera, però sei dipendente libera. Dalla droga.
0: Sì, va bene, ma tutti siamo dipendenti da qualche cosa, se non da un lavoro, da un matrimonio, da una vita che odi.
1: Vabbè, però la droga ti uccide alla fine.
0: Ma io voglio, io spero, io non voglio, diciamo, di vecchiaia, solitudine e dolore. Io spero di andarmene giovane, di lasciare alla gente anche un bel ricordo di me.
1: Ma che ricordo è questo? Vivi in mezzo alla strada,
0: sei in un posto... Quella ragazza che faceva il cazzo che voleva.
1: Sei in un posto terribile qui, okay, siamo in mezzo alla spazzatura, pipì,
0: c'è dipende, cioè, allora, per me è molto meglio, cioè, avevo avuto una relazione con... una persona e va bene, cioè facevo la bella vita, ma ero allo stesso tempo in una prigione, perché questo non faceva altro che ricordarmi da dove provenivo.
1: Dove provenivo?
0: Vengo da qua io.
1: Ah, anche se sei uscita fuori te lo rifacciava.
0: Cioè, io ho trovato l'America, che... ma ficcatela nel culo.
1: Vabbè, ma con una persona sbagliata era quello lì.
0: Ho capito, cioè, però per me è molto meglio questa vita, cioè io me la godo. A me piace non la cambiare con niente al mondo.
1: Ti piace cercare la droga tutto il giorno?
0: Allora, non è soltanto cercare le droghe, ci sono
1: anche farsi
0: divertenti, ci sono. Sì, vabbè, ma allora, quello là è un. Non lo so. È come accendere. Per me ormai la droga è come accendere una sigaretta.
1: Il crack come lo consumi tu?
0: Con la pippetta, facciamo vedere, pubblicità. La pippetta che è il tabacchino, la vende, ma non è legale il crack.
1: E tu ci metti il crack e te lo fumi?
0: Certo, quanto, ce l'avevamo adesso una
1: quanto costa una dose di crack?
0: 20 euro.
1: E quanto dura l'effetto? Niente.
0: Poi 5 minuti.
1: E dopo 5 minuti hai bisogno di un'altra dose?
0: Non proprio. Però...
1: Quante volte te lo fai? Quante dosi hai bisogno?
0: Allora, sì ragazzi, voi cioè non li conoscete, tutti questi che fumano, che consumano, che sono zombie, rifiuti della società, in qualche modo trovano un posto qua. Hanno bisogno, cioè, comunque di... soffocare quell'angoscia. Vivono con una. Cioè non è lamentarsi. Tieniti la tua cazzo di angoscia e fuma.
1: Ho capito.
0: Comandamento più importante è non rompere la minchia.
1: Ho capito, ma quante volte hai bisogno di drogarti tu durante
0: allora, il giorno? Va bene. La droga c'è, cioè, terribile, bla bla bla bla. Allora, questi soggetti che vanno in comunità, quante probabilità di successo ci sono?
1: Questo non lo so, però qualcuno ce la fa, pochi forse.
0: Poi la comunità non fa un percorso, la comunità cerca di trattenersi perché l'ASL gli passa dei fondi e quindi non ogni volta c'è. Che cos'è? Cioè, diventa poi una dipendenza da psicofarmaci. Se tu vai al pronto soccorso e dici ho fatto uso di sostanze, tu hai una sindrome psichiatrica. Ma che cazzo stai dicendo? Cioè, questi sono stupidi. Questi distribuiscono il disturbo borderline come se fosse... È vero o no?
1: Tu hai studiato?
0: Sì.
1: Che studi hai fatto?
0: Ho fatto ingegneria robotica.
1: Ingegneria robotica?
0: Già.
1: Sei una matematica?
0: A quanto
1: pare. E che superiori hai fatto?
0: Ho fatto il diploma.
1: Il liceo? Una liceale, è scritta a ingegneria robotica e finisce a drogarti in mezzo alla...
0: Ma anche c'è tutti i migliori scrittori, se sono finiti a Tangeri, sono consumatori di eroina.
1: A Tangeri?
0: No? Sì.
1: Ride perché...
0: Tutti i libri migliori che hanno scritto, li hanno scritti.
1: E tu speri di, fare di avere un epilogo?
0: No, no, non sono nessuno, io non mi considero niente.
1: Tu scrivi?
0: Sì, come...

0: stai scrivendo la tua storia?
1: No, non sto scrivendo mai niente.
0: Almeno scrivi, almeno rendi, racconta questo schifo che vivi.
1: Ma ogni tanto butto due schifi. No, ma quale schifo? Per me
0: non è uno schifo questo.
1: Per me è bellissima questa vita.
0: Non è meglio stare seduto su una banchina sul mare a magari a mangiare una pizza con tuo figlio, tuo marito, tua mamma, voglio dire.
1: Io sto pensando a mio figlio, mica quanto mi sta cagando il cazzo sto bambino, e mica il marito, mica quanto pronta, quanto odia sua madre.
0: Però ha un senso della vita. Adesso che vita stai facendo?
1: Ma come quale senso buttando? Della vita?
0: Ti godi l'attimo
1: io
0: così?
1: Io me la godo, sì. La vita è questa, come si dice in francese, la vie ça fait des petits bonheurs. E io faccio quello. Guarda, dopo un'eternità a fare la cosa giusta.
0: Ecco, tu mi dicevi, sei una bella ragazza, evidentemente, questo per cui anche una brutta ragazza nelle tue condizioni sarebbe comunque preda di gente in questi ambienti.
1: Dipende,
0: che cerca di...
1: tutto, cioè dipende come, se sai usare il cervello.
0: Ho capito, ma per ottenere la droga qualcuno ti offre, chiede sesso
1: mi offre,
0: in cambio?
1: Allora, prima di tutto, cioè lui mi offre, devo calcolare il soggetto. E pensare alla fine già dall'inizio, se lui vuole incularmi, me lo inchiappetto io per prima, gliela faccio credere, ma non devo mai portarmi in un posto isolato, che potrebbe mettere a rischio la mia incolumità. Io vado sempre in mezzo ai miei amici.
0: E ne hai amici?
1: Perché anche cioè ci do una mano. Amici o colleghi.
0: Colleghi di disgrazia.
1: Ma sì, perché cioè alla fine loro mi fanno un piacere per un altro. Sono forse loro che hanno bisogno di me.
0: La tua vita sono le gioie di un attimo, no?
1: Sì.
0: E cosa vedi nel tuo futuro?
1: Un ben niente, non lo so cosa succederà da qua a 10 minuti. Tu fai un... Allora, ti programmi la vita, ti fai un programma. E la vita fa quello che vuole.
0: Ah, beh, questo lo sappiamo.
1: Anch'io mi ero fatta un programma di invecchiarsi, ma poi la vita mi ha fatto così, da un giorno all'altro. Normalmente uno impazzisce.
0: Quando è che ha fatto così? Perché?
1: A me me l'ha fatto.
0: Perché?
1: Sono passata dal tutto a niente.
0: Cosa avevi?
1: Così. Così. Così. Non si è capito più un cazzo. Covid.
0: La dipendenza è stata?
1: E ho dovuto tornare alla dipendenza per sopravvivere.
0: Ma fai anche spaccio tu ovviamente per vivere?
1: Ma spaccio ora, cioè faccio qualche pacco, qualche coglione. Sono un coglione, lo sai come si... Un coglione deve essere fottuto. Non sono io che faccio le regole, ma è così che deve imparare.
0: Ah, ho capito, che pacco, gli dai un...
1: Ci do dei fazzoletti.
0: E dentro ci dovrebbe essere la droga, non c'è.
1: Ma non c'è.
0: E poi non ti hanno cercati. E anche gente disperata può farti del male.
1: E torna e gli dico, ma che cazzo stai dicendo? Fra, a me me l'ha detto quello là.
0: Ma ti va bene sempre, la seconda volta, questo
1: più è il ci sono quei coglioni che mi danno il secondo colpo in canna.
0: No, fai sorridere, no. Ma c'è poco da ridere.
1: Però dai, la situazione è divertente.
0: La situazione è divertente perché la racconti in questo modo.
1: E dico, ma brutto e deficiente, che per colpa tua i vigili mi hanno portato quel...
0: Tu vivi facendo pacchi, no? Promettendo cose che non mantieni.
1: Sì, facendo la finta prostituta, facendo la finta...
0: Ma qualche volta l'hai fatta la prostituta?
1: No,
0: ti
1: no,
0: sei venduta? Sì,
1: ma magari.
0: Ma magari. Qualcuno ti pagherebbe anche, no?
1: Quel fegato a prendere, credimi. Io non, no, non è quelle ragazze che lo fanno perché hanno più palle loro che lo scroccone che viene a scroccare.
0: Ah, tu no, a te fa schifo farlo?
1: Ma non è che mi
0: fa ancora una dignità
1: riesco,
0: allora?
1: Non ci riesco, diciamo che venendo da una famiglia musulmana, divisa su una
0: famiglia musulmana?
1: Già.
0: Ma tu sei italiana?
1: Per metà.
0: L'altra metà?
1: Di origine arabe.
0: Tuo papà, tua mamma?
1: E papà.
0: Ah, ecco.
1: E quindi vivi.
0: Tu sei musulmana?
1: Ma se sono stata cresciuta da loro, cioè io non ci credo un bel niente, niente.
0: Però non ti prostituisci?
1: Non ci riesco, cioè, non ci riesco.
0: Ci hai provato?
1: Cioè, a volte ho detto no, non c'è un cazzo da fare, ora basta, ora faccio questo. Non ci riesco.
0: E tuo papà?
1: Non ho neanche una foto con loro. Non sono mai stata la principessa di papà, io però non dico trauma.
0: Ma è qui lui?
1: Sì, sì, un grande lavoratore. Non ci ha fatto mancare
0: nulla per recuperare la figlia?
1: Niente. No, no, aspetta. Papà ha dato un'educazione, un'istruzione, non ha fatto mancare niente. Quindi niente da dire. Quelli che dicono abbiamo subito, ma che cazzo dici? Io ho avuto un'infanzia stupenda.

0: un'adolescenza stupenda. Sono io la merda, a me piace.
1: Quei gruppi di autoaiuto?
0: Ma qua dai, ma veramente facciamo. Ci facciamo ridere. Qua noi gruppi di autoaiuto.
1: Infatti quei gruppi di autoaiuto. Ma certo. Per... Ti sei anche bucato tu con la siringa?
0: E qualche volta è successo.
1: Adesso.
0: No. Il problema non ho vene, quindi le ultime volte. No, è successo 3-4 volte, ma. Cioè, un giorno ho visto una cosa che mi ha un po'. Cioè, mi ha fatto. Cioè, come se le persone care a me mi stessero guardando.
1: Ma hai avuto paura di morire?
0: No, no, no, no, ma quale, magari. Guarda che la morte, magari è facile, la vita che è difficile.
1: La morte non ti fa paura?
0: No, è la fine di tutti i problemi.
1: Vabbè, ma c'è quella che la vita è bella, eh.
0: Porca miseria,
1: la farsi
0: vita
1: un bagno al mare, mangiarsi.
0: No,
1: non ti piace la vita? Ti è mai piaciuto o adesso?
0: La vita è ingiusta, la vita allora, c'è le cose che hanno meno valore, hanno al prezzo.
1: Il sentimento verso tua mamma, verso tuo figlio, verso un amico.
0: Sì, è per il loro bene, io sto lontana. Siccome io li amo tanto, anche ma, quello è un atto di coraggio. Sì, ma non è un atto di
1: loro. Loro stanno soffrendo però.
0: Ma qua, allora, sì, si fa l'abitudine. Invece di mancare agli appuntamenti, dare buca, uno non c'è. E basta. Un giorno, due, tre. Non esserci, ma non esserci. Loro stanno bene senza di me.
1: Senti, lo spaccio qui, ci sono controlli di polizia?
0: Ma
1: cioè...
0: oh no, ora non sono infame, sì, ma...
1: no, non chiedevo che...
0: Ma anche, no, no, no, anzi non c'è nessuno spaccio, guarda che adesso magari c'è un po' questa velincia, minchia, no, no, no, no.
1: Però
0: qua mi com'è che si dice?
1: Ho capito, cambiamo argomento.
0: Esatto.
1: Cambiamo argomento. Basta. Basta. Tu non hai nessuna speranza,
0: ma quale speranza? Chi vive sperando muore cagando. Quale speranza? Spero che mi capita un bel colpo ora.
1: Ecco, la droga che sta arrivando dall'America, no? C'è una nuova droga.
0: Fentanyl.
1: Che... Bravo.
0: Ma cioè, magari, ma dov'è?
1: Qui non c'è ancora.
0: Ma dov'è?
1: Magari cosa?
0: Ma io ce la sto cercando come non so chi cosa. Tu sai il fentanyl dove lo trovo?
2: No.
0: Porco, io pagherei.
1: Per avere il fentanyl?
2: Devo dare una bottiglia di metadone, che
0: ce l'ha? No, il metadone, se... no, no, se sono tradizionali, io se solo cocaina e eroina.
1: Sono tre.
0: E va bene, se sento il metadone te li mangio. Abbiamo finito?
1: Abbiamo finito, dai. Mi sembra.
0: Ma figurati,
1: che...
0: sono io disperata come la merda. Ciao ciao.
1: Abbiamo finito.
0: Ok,
1: Sofia.
0: Anzi, se vuoi un'altra.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui raccontiamo una grande tradizione che riguarda Genova e i suoi dintorni, in particolare Mele, la Valle dell'Acqua Santa. Sono con Giuseppe Traverso che è direttore del Museo della Carta, perché lo avrete sentito dire, credo, un po' in tutta la Liguria, questa zona era famosissima per la produzione della carta. Giuseppe, intanto quando inizia questa tradizione e perché proprio qui?
1: È una tradizione che inizia grosso modo alla metà del 1400. I fattori che favorirono, diciamo, lo sviluppo di così tante cartiere, perché alla metà del 700 parliamo già di un centinaio di cartiere, erano la buona portata dei torrenti, il fatto che difficilmente seccassero, e questo consentiva di sfruttare la forza dell'acqua tutto l'anno. E una buona aereazione in generale del territorio, quindi una buona ventilazione, quindi ciò consentiva di produrre, di far asciugare rapidamente la carta. E un altro fattore, diciamo fattore sociali, economici, come ad esempio la vicinanza di un porto
0: Giusto.
1: importante come quello di Genova. C'è un particolare fattore legato soprattutto, sempre parlando di acqua, alla qualità dell'acqua, in particolare alla scarsità.

0: alla scarsità di ferro in generale e di metalli, perché in natura il metallo catalizza reazioni di ossidazione e un'acqua povera di ferro genera una carta con catene più forti e più resistenti. Tant'è vero che questa carta a un certo punto era desiderata da tutte le più grandi corti europee
1: dell'epoca. Addirittura.
0: Parliamo del 1500-1600.
1: Ecco, intanto iniziamo, Roberto, il nostro giro. Quante persone al top della produzione lavorarono per la carta?
0: Diciamo che la carta resse per molti secoli addirittura un'economia intera a livello del comune di Mele. C'erano cartiere più grandi, cartiere più piccole, in particolare questa comunque è una piccola cartiera di metà Settecento a conduzione familiare.
1: Quindi. Centinaia e centinaia di persone. Centinaia. Una curiosità, Mele, da cosa deriva il nome?
0: Mele non deriva dal frutto della mela, come tutti pensano quando leggono per la prima volta il nome di questo comune, ma deriva dal miele. E sullo stemma del comune c'è disegnato proprio un alveare e c'è la dicitura ex melle mi nomen, cioè dal miele il mio nome, proprio perché in passato il territorio ha favorito anche lo sviluppo di floricoltura, apicoltura.
1: Quindi miele e carta. Allora, iniziamo seguendo proprio la logica. Intanto, prima di questa, ti chiedo cosa sono questi che sembrano, non so, definiscimeli tu.
0: Questi si chiamano telai, sono inerenti alla produzione a mano. Questa cartiera viene costruita a metà Settecento, quindi per molti decenni fabbrica a mano, che è quello che poi sono tornato a fare io, cioè la produzione a mano prevede la formazione del foglio singolo, a differenza della produzione industriale che invece prevede la formazione di una bobina. E questi sono i telai per generare i fogli. In questo caso vediamo fogli di formato A4, quindi un formato noto che conosciamo tutti, che hanno una particolarità, un'invenzione dei maestri di Fabriano, siamo alla metà del 1200, e dalla cosiddetta filigrana in chiaro. Cioè la possibilità di creare zone del foglio, grazie all'uso di questi telai, più sottili di altre zone del foglio, in modo da poter vedere in controluce lo stemma, la firma della cartiera.
1: Quindi immagino che il foglio si venisse a creare qua,
0: esatto,
1: e un po' in rilievo, visto un po' in trasparenza.
0: Il rilievo, esatto, rialza parti del foglio, le assottiglia, quindi quando io guardo il foglio, diciamo normalmente è un foglio che appare come tutti gli altri fogli, ma con dietro una luce passa più luce nelle zone più sottili e vado a cogliere quindi ciò che ho cucito sul mio telaio.
1: E si sceglievano chiese, stemmi?
0: Esatto, nasce per firmare la carta, nel senso che ogni cartiera apponeva sul proprio telaio il suo stemma, il suo marchio, infatti viene anche chiamato marchio d'acqua, proprio perché poi va a far riconoscere in commercio la carta. Chiaramente poi nei secoli assume altre funzioni.
1: Allora, questo qua è il primo passaggio. Che cos'è e cosa avveniva all'interno?
0: Questa si chiama molazza, è di fatto uguale, diciamo molto simile a un frantoio, perché l'azione è un po' quella di triturare. Chiaramente che cosa triturava? Siccome in questa cartiera negli ultimi tempi si usa una fibra al 100% di riciclo, in questa sala avveniva proprio la prima parte, cioè la carta di riciclo veniva gettata letteralmente nella vasca dopo essere stata ripulita, spolverata, dopo aver isolato parti metalliche, la si bagnava con un rubinetto, l'acqua in entrata bagnava la carta e la mola, un po' come la mola di un frantoio, che è una macina di circa 7 quintali, girava e, spinta chiaramente dalla forza dell'acqua, della ruota idraulica, spappolava questa carta fino a trasformarla in un impasto, in una poltiglia.
1: Quindi si partiva, in questo caso, come hai detto, non dalla produzione ex novo, ma usando fogli riciclati che venivano raccolti in giro per
0: esatto, arrivavano
1: città.
0: Dalla raccolta differenziata, quindi in qualche modo venivano un po' quello che facevano quando la carta era prodotta con gli straccioli, quindi era una raccolta differenziata della materia prima che veniva poi concentrata nelle cartiere, chiaramente spolverata, scelta, lavata nel caso degli stracci e poi in questa prima parte trasformata in una poltiglia ancora molto grezza, quindi ancora con una raffinazione non completa.
1: Sembrava una, diciamo, acqua e farina per fare testaiolo.
0: Diciamo sì, un impasto molto molto ancora rudimentale che andava raffinato. Si manda infatti tutto in un vero e proprio raffinatore, quindi c'è uno scarico,
1: vediamo la botolina.
0: Questa botolina viene aperta, tutto passa al piano di sotto, quindi è una cartiera ancora con una sala macchine al piano di sotto, proprio perché questo impasto dovrà

0: arrivare al piano di sotto e essere raffinato.
1: Adesso andiamo a vedere. Intanto, passando, vediamo l'effetto di quello che abbiamo raccontato in questa immagine, vero Giuseppe?
0: Esatto, questa è la filigrana, uno stemma da me sinceramente non molto amato, però lo esponiamo.
1: Potevate farlo anche col grifone.
0: C'è anche il grifone.
1: Per par condicio. Quindi qua abbiamo questa poltiglia di carta riciclata, depurata e bagnata, che attraverso quella botolina finisce qua sotto.
0: Esatto.
1: Portata con un tubo, immagino.
0: Un sistema esatto di tubature.
1: Qua nei bassi della fabbrica, e qua entriamo proprio nel vivo, iniziamo a toccare con mano proprio la carta. Ed ecco l'altro passaggio.
0: Esatto, il secondo passaggio è il cosiddetto cilindro o raffinatore olandese. Riceve dal retro, c'è un'apertura nel muro che comunica col piano di sopra.
1: Vero.
0: Questo raffinatore, che essenzialmente è una vasca, si riempie di questo impasto ancora grezzo. Al centro ci sono delle lame, oggi completamente arrugginite, che vanno a completare il taglio. Quindi queste lame si mettono a girare vorticosamente, anche loro spinte dalla forza dell'acqua.
1: Quindi la poltiglia arriva qua,
0: zac, zac, zac. Fa molti giri all'interno della vasca, passa più volte sotto queste lame, in particolare tra le lame che si muovono è una lama sul pavimento della vasca. Quando l'impasto è completamente raffinato, c'è anche qui uno scarico e attraverso un tubo che si trova sotto la griglia passava tutto alla terza vasca.
1: Quindi qua sotto
0: c'è un tubo.
1: Ecco, non ti ho chiesto quando ha chiuso questa cartiera.
0: Questa cartiera chiude 40 anni fa.
1: Solo?
0: 1985, accidenti, esatto. Pensavo... E fino all'85 andava con la forza dell'acqua, quindi.
1: L'acqua che vediamo lì, non so se Roberto riusciamo a fare il cambio luce necessario, ma per farvi vedere ovviamente come l'acqua fosse la principale motrice di tutte queste fabbriche di produzione della carta. Quindi da lì finisce qua dentro.
0: Esatto, questa viene chiamata tina di macchina, colleziona l'impasto raffinato, quindi completamente pronto a formare nuova carta.
1: Ecco, come si fa però da questo, che è un impasto morbido, ad arrivare alla produzione del foglio di carta?
0: Viene trasportato innanzitutto l'impasto da un sistema che fa da mescolatore e da trasportatore con queste conche in lamiera, finisce tutto su uno scivolo di legno e entra tutto nella cosiddetta macchina continua. La macchina continua è un'invenzione di fine Settecento.
1: Di legno?
0: Pietra, cemento, ma soprattutto legno, e poi ha delle parti chiaramente in altri materiali. Il principio della macchina continua è mandare questo impasto su un nastro trasportatore, quindi non formare più il foglio singolarmente, ma mandarlo su una tela forata che è capace di...
1: Questa?
0: Esatto, far avanzare l'impasto.
1: Che passerebbe qua sopra,
0: esatto,
1: bianco.
0: E contemporaneamente da liquido disidratarlo con sistemi qui ancora un po', diciamo, ormai passati di asciugatura, quindi pompaggio di acqua verso il basso, pressatura anche qui in continuo, distacco della carta su feltro, anche lui continuo, ripressatura finale e accumulo della carta sotto forma di bobina.
1: Quindi usciva così?
0: Esatto, in realtà questa carta che abbiamo, diciamo che facciamo solo vedere, è lo stesso tipo di carta prodotta qui, ma dovete immaginarvi che all'epoca, quando funzionava davvero, arrivasse leggermente ancora umida. Perché è un vecchio tipo di macchina che, a differenza di quelle di oggi, che hanno delle parti anche chiamate di seccheria, dove la carta viene asciugata a vapore, accumulava una bobina, diciamo, ancora col problema dell'umidità.
1: Ok, carta matta verrebbe definita,
0: esatto,
1: no? Quella
0: sì,
1: che vedevamo nelle botteghe per fasciare le uova.
0: Esatto, carta proprio da bottega. Per...
1: Non carta bianca, ecco.
0: In questa cartiera prevalentemente si produceva questo tipo di carta.
1: Si vendeva in zona oppure grazie al porto andava anche...
0: No, prevalentemente in zona, okay. Botteghe genovese.
1: Ok, e qua c'è il rullo, diciamo, la ruota dove si accumulava e diventava una bobina.
0: Esatto, viene chiamato arrotolatore. La carta in arrivo, quando la bobina è completa, viene strappata, collegata al nuovo aspo, e quella ferma, quindi la bobina pronta, viene tagliata a questo punto
1: con una seghetta.
0: Sac. Una volta aperto il rotolo, lo si trasporta su un banco. Il banco di taglio è il tavolo che con dei rulli faceva scorrere verso sinistra la carta.

0: consentiva di trasformarla in fogli. Quindi il rotolo veniva mano a mano spostato verso sinistra, bloccato e tagliato.
1: Oh,
0: In
1: che
0: questo modo
1: forte.
0: nascevano più fogli con lo stesso taglio, ma avendo ancora il problema dell'umidità, le povere operaie se li mettevano in spalla e
1: Andavano di sopra.
0: salivano nell'essiccatoio.
1: Quanto pesava anche un...
0: Si arrivava a produrre, diciamo, chiaramente ognuno portava
1: quello che
0: secondo le sue
1: riusciva.
0: possibilità, però
1: Diversi chili.
0: 20-30 kg alla volta portati. A fine giornata si andava a stendere il tutto nell'essiccatoio.
1: Adesso andiamo a vedere, mi fa anche comunque incuriosire quel cartello che è rimasto da un tempo. Lavorate sempre come se il principale vi fosse vicino.
0: È ancora collocato lì da una sessantina d'anni e viene chiamata tabella educativa.
1: Tabella educativa?
0: Esatto, in basso a destra, piccolo piccolo c'è
1: Curioso
0: scritto.
1: ancora un po' qua, questi altri oggetti
0: Un
1: hanno...
0: modellino di mola
1: Ah,
0: da
1: ok.
0: laboratorio.
1: E quello lì invece era
0: Quello
1: per
0: è un
1: gli scarti.
0: contenitore invece dove si mettevano gli scarti della produzione che chiaramente non si buttavano, ma si potevano riciclare.
1: Riciclare. E questo qua invece?
0: Questo
1: Strano.
0: è un misuratore della raffinazione dell'impasto, quindi si può scientificamente misurare quanto l'impasto è raffinato in modo
1: Ah.
0: da formare i diversi tipi di carta, meno resistenti, più resistenti, con diverse caratteristiche.
1: Adesso noi seguiamo la strada che seguivano queste povere donne in particolare, ma anche uomini, lavoravano uomini e
0: Ci si
1: donne.
0: divideva i
1: Ci si
0: compiti,
1: divideva i
0: sì.
1: compiti, salivano in questa scala e mentre saliamo diamo un'occhiata anche a
0: Questo è
1: questo.
0: un modellino di tina di macchina, quindi quello che la tina che poi mandava l'impasto alla macchina, con alcuni dei nostri prodotti e alcune cornici per la produzione invece dei fogli.
1: Bene, saliamo di sopra.

0: Ed ecco in presa diretta la produzione, peraltro fatta ancora a mano con Giuseppe Traverso al Museo della Carta di Mele, che stiamo raccontando insieme a tantissime altre fabbriche. Ha contraddistinto l'economia di questa zona veramente a partire dal 1400 per centinaia di anni, fino addirittura questa è stata chiusa 40 anni fa, quindi è veramente una tradizione che è bene conoscere. Siamo arrivati al punto in cui le operaie e gli operai caricavano dal piano di sotto la carta che era stata prodotta, che però era ancora umida.
1: Esatto.
0: E quindi guardate intanto la meraviglia di questo sottotetto di legno con queste cime, questi pezzi appesi, diciamo, che servivano per
1: stendere le carte. Quindi si cercava di arrampicarsi con supporti più o meno sicuri.
0: Ah, è vero.
1: Fino a dove essenzialmente vediamo fuori. Sono state tolte quasi tutte per creare spazio, ma ci sono 5 file di corde, o meglio c'erano, che in altezza toccano il tetto e in lunghezza andavano per tutta la sala. Quindi solo lo spazio centrale era libero per il passaggio e con molta fatica ci si arrampicava fino in cima. Si stendevano proprio come lenzuola appena lavate questi fogli e si aprivano queste finestre molto particolari.
0: Ecco, i fogli li vediamo lì proprio come venivano messi, erano stati tagliati. Quanto dovevano asciugare?
1: A seconda di stagione grammatura della carta, però chiaramente siamo sulla più o meno 24-48 ore.
0: 24-48 ore, vediamo come si aprivano queste finestrelline.
1: La reazione era massima, perché queste finestre molto particolari, tipiche proprio delle cartiere, sono situate su tutti e quattro i lati della sala. Quindi riescono a sfruttare al meglio tutte le correnti.
0: Che forte.
1: Per far asciugare nel minor tempo possibile la carta.
0: E poi finita l'asciugatura era pronta?
1: Finita l'asciugatura, c'è la ripressatura, perché la carta in asciugatura tende a restringersi, okay, a imbarcarsi, quindi viene ripressata in qualche modo tra supporti rigidi, e poi a quel punto l'ultima sala della cartiera è quello che oggi è il negozio dove io vendo quello che produco, è la sala dell'imballaggio, l'ultima fase.
0: E questa qua è la pressatura?
1: Questo è uno strumento che ha la pressa relativo alla produzione a mano.
0: Ok, quindi allora adesso vediamo, perché è il momento clou, anche se l'abbiamo lasciato a metà trasmissione, perché Giuseppe ci mostra come si faceva la carta a mano. Ma perché hai questa passione per la carta?
1: Mi è arrivata con un corso che ho frequentato una decina di anni fa, organizzato dal comune di Mele, dalla provincia.
0: Ah,

0: Che forte!
1: Che non mi è più passato, ho avuto poi la possibilità a fine corso, in collaborazione col comune, di firmare un contratto per la gestione del
0: museo. Che bello! Allora, da dove si parte e da dove si partiva? Per produrre la carta artigianalmente, perché abbiamo detto che qua in questa fabbrica si riciclava la carta che veniva raccolta, poi messa con acqua e quant'altro. Invece tu ci fai vedere da dove si parte proprio per produrre la carta dal nulla, dico io, da dove?
1: Esatto, anticamente era prodotto tutto a partire da stracci, in particolare quindi indumenti di fibra tessile che venivano portati nelle cartiere e con modalità simili a quelle che abbiamo viste per la carta riciclata. Poi cambiava la natura dei macchinari, però il principio era sempre metterli a contatto con l'acqua, sminuzzarli, triturarli fino a farli diventare una poltiglia.
0: Oh, ma quindi gli stracivendoli?
1: Esatto,
0: era quello il motivo dell'esistenza degli stracivendoli.
1: Arrivavano esatto nelle cartiere, facevano da ponte tra le famiglie che vendevano agli stracivendoli, agli stracciaroli, questi vestiti. Esatto.
0: Quindi qua dentro sono stati messi degli stracci lasciati nell'acqua,
1: triturati.
0: Triturati come?
1: E in questo caso abbiamo ad esempio a disposizione un cilindro olandese come quello che abbiamo visto, nella versione non industriale ma un po' più piccola.
0: Che forte.
1: Diventa tutto un impasto. Si possono fare misture con carta riciclata, quindi in questo caso abbiamo una mistura 50% cotone, 50% carta riciclata.
0: Ok.
1: Quello che si fa è tenere continuamente mescolata la sospensione di fibre.
0: Con le mani?
1: Esatto, proprio letteralmente a mano. Qui sono state lasciate alcuni ritagli di carta per creare un effetto graniglia sul foglio. Si inserisce a questo punto il telaio. Il telaio di fatto è un setaccio, ha una parte che separa l'acqua dalla fibra, una parte che genera la forma rettangolare del foglio, chiamato cornice, e il foglio viene generato in questo modo.
0: Oh, che forte.
1: Si va a separare l'acqua dalla fibra generando un foglio che appena formato ha circa il 95% d'acqua. Quindi elimino la cornice. Evito di toccarlo in questa fase perché chiaramente c'è ancora troppa acqua, seppur.
0: E resta attaccato così?
1: Resta attaccato a patto che venga disidratato il più possibile. Quindi lo faccio scolare e senza mai toccarlo effettuo la ponitura. La ponitura è il distacco.
0: Come l'hai chiamata?
1: Ponitura, cioè ponitura. Si pone questo foglio su un panno, anticamente erano panni in lana, quindi feltri. La ponitura mi dà la possibilità poi di effettuare la levatura, quindi a questo punto sposto, sempre senza toccare il foglio, il mio panno su una sorta di vassoio a creare la cosiddetta posta. La posta è un accumulo di panni uno sopra l'altro, perché a questo punto il lavoro si continua, quindi si stacca un altro foglio e si impila sopra, fino a che esaurisco i miei panni
0: uno sopra l'altro, cioè quelli lì dovresti mettere sopra questo, poi un po' come fare le lasagne.
1: Esatto, abbastanza in maniera molto simile.
0: Perché era di lana prima?
1: Si usavano tessuti
0: non c'era
1: a disposizione
0: un motivo.
1: Di tipo
0: questa
1: naturale.
0: Qua invece è carta.
1: Questa è un tessuto assorbente sintetico, è pelle di daino sintetica.
0: Pelle di daino.
1: Si possono usare tessuti sintetici di varia natura. E, a questo punto avverrà la pressatura, perché per rendere manipolabile il foglio devo ancora disidratarlo. Ora sono al 95%, la pressatura mi elimina grosso modo la metà, il 50% d'acqua. A quel punto lo potrò staccare delicatamente dal panno, perché si tratta ancora di un foglio umido, e lo si stenderà sulle corde.
0: E diventa così. E la pressatura la fai con quello?
1: La pressatura, sì, esatto. Abbiamo a disposizione una pressa di un centinaio di anni fa, che preferiamo non usare, la esponiamo. Una pressa idraulica invece più efficiente, eccetera. In questa fase, siccome la carta è accogliente a qualunque tipo di pressione, si può creare la cosiddetta goffratura. Cioè vado a che mi consente di creare carte a rilievo, quindi carte con questi rilievi che non sono carte per scrittura o disegno, ma possono diventare ad esempio copertine di quaderno, segnalibri,
0: carte
1: quindi
0: da regalo.
1: Esatto.
0: E un tempo queste come lo facevano? Con quello che abbiamo visto sotto?
1: Tessuto anche loro, vanno
0: in
1: molto
0: tessuto.
1: Bene i merletti, i pizzi, questo tipo
0: quindi
1: di...
0: Quindi potevano crearsi veramente tantissimi generi di...
1: Si creano sbalzi di vario tipo sulla carta.
0: Cosa cambia? Cioè se tu volessi della carta bianca normale si faceva?
1: Sì, fino alla fine del Settecento in realtà.

0: l'impasto, lo straccio colorato genera carta colorata. Poi viene inventata la sbianca, cioè la possibilità su sostanze, sulla base dell'utilizzo di sostanze contenenti cloro, di decolorare stracci colorati.
1: Quindi qua dentro avrebbero
0: infilato
1: la polvere.
0: E generare carta bianca durante la raffinazione, quindi nella fase precedente. A questo punto l'impasto che verso è bianco. Posso decidere se poi colorarlo con coloranti liquidi, altrimenti lo uso bianco e genero carta bianca.
1: Ecco, tu hai spiegato che hai usato qua un misto di stracci.
0: Stracci
1: e...
0: già colorati e carta di riciclo.
1: E carta di riciclo, si può fare come si vuole?
0: Esatto, io faccio di solito dei 100% cotone quando voglio dare pregio massimo per carte artistiche, acquerello, eccetera. Fino a fare anche dei 100% di carta da macero oppure delle misture 50-50.
1: Beh, a seconda di
0: del
1: cosa si
0: che
1: usa.
0: Dare, dello scopo che deve avere la carta, esatto.
1: Ma oggi le cartiere più importanti non sono più in Liguria, l'abbiamo detto, non esistono più, c'è solo rimasto questo museo, sono un po' sparse in Italia, c'è qualche centro particolare?
0: Le cartiere industriali si sono molto spostate verso il nord perché la logistica, soprattutto in pianura padana, è molto facile, nel senso che queste fino al Novecento restano cartiere. Vengono costruite cartiere in queste zone perché l'utilizzo della forza idraulica era l'unico modo per muovere i macchinari. Chiaramente quando inizia a essere usata la corrente elettrica non si costruirà più in zone difficili da raggiungere come queste. Queste resteranno cartiere isolate, indietro con la tecnologia, che chiuderanno tutte.
1: Ricordiamo, abbiamo spiegato all'inizio della trasmissione perché proprio nella zona di Mele dell'Acqua Santa, per la vicinanza con l'acqua, per i corsi d'acqua sempre pieni, diciamo,
0: sempre
1: ma
0: pieni.
1: In secca, e anche per l'aria molto arieggiata.
0: Esatto, un'ottima ventilazione costante, e la scarsità di ferro nelle acque e le buone portate.
1: Allora, io do ancora un'occhiata in questi ultimi pochi minuti che ci restano. Questo qua cos'è, Giuseppe?
0: Quello è il modellino di un maio, quindi è una sorta di grande martello che veniva usato per la lisciatura della carta. Quindi essenzialmente si andava letteralmente a martellare la carta.
1: Oh.
0: Quindi l'operaio, chiaramente stando attento a non sbagliare mai, metteva questa risma di carta appena prodotta sotto questo martello e...
1: Tum, tum, tum, per appiattirla.
0: Esatto. La forza e la pressione generavano lisciatura sulla carta. Chiaramente è una delle fasi finali della produzione.
1: Queste qua erano fatte di tessuto naturale?
0: Tessuto
1: immagino,
0: naturale, perché... Le più indicate in cartiera erano in fibra di cocco, perché tra tutte la fibra di cocco è quella che teme meno l'umidità e che tende a lasciare meno segno possibile sulla carta.
1: Ecco, da questo lato vediamo ancora altre testimonianze.
0: Da questo lato troviamo altre filigrane, quindi altri telai con zone cucite, quindi rialzate, che generano fogli con la possibilità di vedere in controluce un'immagine, e un macchinario fondamentale nella storia della carta, che è il macchinario a pila a magli multipli. È un macchinario relativo alla prima fase, cioè alla trasformazione dello straccio.
1: Ah, che bello!
0: Che veniva lavato, selezionato, fatto
1: ecco,
0: a pezzi.
1: Lavato, non te l'ho chiesto, venivano ovviamente
0: la prima
1: lavarsi.
0: Fase era chiaramente lavarlo. E per trasformarlo in poltiglia si metteva all'interno di pile, quindi sono vasche, diciamo, delle dimensioni che può avere una vasca da bagno.
1: Fatte in marmo?
0: Fatte in marmo, in pietra, col fondo rinforzato in ferro, perché qui dentro si mettevano acqua e stracci,

Buonasera, benvenuti a questo Super Derby. Sì, perché è un Super Derby, non è ancora cominciato il campionato, non è ancora cominciata la campagna di rafforzamento, il cosiddetto mercato, eppure tante sono le voci, perché sì, i tifosi sampdoriani sono in ebollizione, la contestazione continua ed è una contestazione, possiamo definirla feroce nei confronti della società, sì, assolutamente sì. In casa Genoa invece tanti nomi accostati alla società rossoblu con un rinnovo di Messias, il numero 10 è sempre suo, e poi inevitabilmente tanti giovani, ma anche la possibilità di sicuramente di vendere qualcuno, perché ci sono delle richieste per tanti giocatori, ma questa volta la società mette una piega e dice: stavolta li vendiamo come vogliamo noi. E vi sembra poco? E poi in casa Spezia

0: Angelozzi sta facendo un semplicemente quello che deve fare un direttore sportivo di grande affidabilità, che conosce benissimo l'ambiente dello Spezia, cioè mette insieme un puzzle per arrivare subito a conquistare la Serie B. Tutto tace invece nel Golfo del Tiguglio, la Virtus Entella, società che sa, che ha già programmato, che vuole in qualche modo conquistare una salvezza, probabilmente e possibilmente non all'ultima giornata. Tanti argomenti di discussione, io non ve li anticipo, ma vi presento subito gli ospiti di stasera e comincio con Domenico Ravenna. Buonasera.
1: Grazie. Bentornato. Chi bene inizia.
0: Chi bene inizia, dici. Quindi di Genova è iniziato?
1: Speriamo, sì. No, ho apprezzato questo tuo primo, come dire, questo pronunciamento che hai fatto su un cambio di strategia in casa rossoblù.
0: Certo.
1: Ecco, perché io ho passato la vita a sentire: c'è un giocatore interessante dell'Udinese, ma Pozzo è una bottega cara. C'è un giocatore interessante nel Sassuolo, ma Squinzi è una bottega cara. Speriamo di diventare cari anche noi.
0: L'Atalanta, ti ricordo,
1: sì,
0: l'Atalanta che bottega cara.
1: Poi venivano qui e con pochi milioni si portavano via milioni.
0: Con pochi dinieri prendevano, esatto. È vero.
1: Invece spero che le quotazioni in casa rossoblù siano tenute un po' più alte.
0: Invece lo vedo già dagli occhi, inquadratemelo, di Stefano Puppo, lo vedo già in qualche modo questi occhi feroci come la contestazione della Sampdoria.
2: Ciao Graziano, buonasera a tutti. Inferocito, arrabbiato, ennesima scommessa in panchina. Però c'è da dire una cosa, stasera siamo cromaticamente bellissimi.
0: Ah sì?
2: Perché non ci siamo messi d'accordo.
0: È uno stocco che abbiamo, comprato, no?
2: Per riacquisire il sorriso.
1: Pupo è stato fin troppo gentiluomo a non dire la motivazione. Cerchiamo un riscatto dell'Italia che non ha dato il mondiale. E ci siamo vestiti, d'azzurro.
2: Ci proponiamo.
1: Mancanza, no, dei nostri predatori, ci siamo noi. Ecco, modestamente, quanto ci siamo fatto carico del colore che contiamo.
0: Si è già presentato da solo Domenico Gabriele Lepi, vero?
3: Ciao a tutti. Io sono contento, felice, rappresento la Serie A per Genova. Al momento,
0: ecco.
3: Più felice di così, guarda. E mi auguro che dalle parole si passi veramente ai fatti. Ma sono contento perché sono
4: ti
3: in Serie A.
4: Ti piace vincere facile, però. Mi
0: Matteo Cesari, buonasera.
4: Buonasera. Stato d'animo mio attuale da 45 giorni che sono incazzatissimo.
0: Ecco, perfetto.
4: Con proprietario, investitore, presidente, direttore sportivo, tutte queste figure che aleggiano e continuano ad aleggiare sui blu cerchiati. Senza poi andare troppo nello specifico. Comunque diciamo i nomi: Tei, Walker, Fredberg, tutti quelli che hanno fallito negli ultimi anni, che continuano imperterriti a essere presenti nell'Unione Calcio Sampdoria, e quelli che avevano fatto bene: Lombardo, declassato, Mancini, togliamocelo dalle scatole che dà fastidio,
2: Invernizzi,
4: togliamola tutta questa gente qua che tanto non ci serve, teniamo quelli che hanno comprato Ferri, quelli che hanno comprato Cook, che ora compreranno, aiutatemi perché non dico neanche
0: è sette mesi
4: che è fermo, ma voi spiegatemi, questo qua è un acquisto di Fredberg, continua a comprare Fredberg, ma non è possibile. Possibile, ragazzi,
3: ma dove vogliamo
4: andare? Io vorrei capire, dopo 4 anni, perché questo è il quarto anno, io non ne ho più voglia di sentire sempre gli stessi discorsi, di giocare in cadetteria, di sperare di salvarsi all'ultima giornata o di retrocedere e poi magari giocare play out, perché è quello che sta accadendo alla Samp. Che cosa vogliono fare questi personaggi? Vogliamo andare in Serie A? L'obiettivo è quello. Mi sembra che siamo non lontani, ma lontanissimi.
2: Anni luce.
3: Un mese e mezzo
4: e basta, prese per i fondelli. Sono 4 anni che ci prendete per in giro.
2: Su,
0: io rispondi pure, Gabi.
3: Un mese e mezzo fa.
4: Rappresenta
2: la Serie A.
3: Un mese. Sono serio. Un mese e mezzo fa, Sampdoria sul Tirol. Tei era a Genova, aveva la grande occasione di presentarsi alla stampa, rispondere alle domande provocatorie, piccanti, raccontare la realtà di quello che vuole fare alla stampa, conoscere, perché nessuno conosce la voce di questo proprietario, finanziatore, invece niente, solo comunicati stampa. Molto.
4: Ma se ha fatto un comunicato, che gliel'avranno scritto qualcheduno, non lo so, per ora con l'intelligenza artificiale, cioè... Obiettivo Samp Serie A 2028. Ma che caspita vuol dire, ragazzi? Ma cioè, firmato Josep Tei. Cioè, potevamo scriverlo anche io e te, Gabri. Scrivevamo Genoa in Europa, in Champions entro il 2029. Ma cosa vuol dire? Cosa mi rappresenta?

0: Presenta, se tu giochi per non retrocedere tutti gli anni.
1: Vogliamo mettere le convinzioni del nuovo allenatore. Ci ha convinto perché è una persona che ha idee. Ma quando? Dove? Perché? Ha fatto fino a ieri collaboratore tecnico? Ha gestito le giovanili e mo l'ha convinti.
2: Vabbè,
1: Lombardo
2: non convinceva. Su quello, ragazzi, un allenatore non è che abbiamo visto chi VU 14 partite nel PAM, ha vinto lo scudetto e ha vinto la Coppa Italia.
0: Ma soprattutto, il discorso che a maggio Freiberg e Walker avevano fatto determinate promesse.
1: Rappresenta la Serie A.
0: Io non ho allenato di calcio.
3: Scusa, ma tu non devi andare in Europa il prossimo anno? Che continui a parlare di Freiberg e di te.
0: Non ho detto il prossimo anno.
3: L'hai detto tu, l'hai detto che l'obiettivo è l'Europa.
1: L'asticella di De Rossi è più alta. Esatto,
0: sono nel giro di tre anni arrivare in Europa.
3: Tre anni sono già diventati.
0: Vabbè, tu occupiti della serie cadetta.
3: Io sto parlando della Serie A. Io sto parlando della Samp. Sei tu che vieni a invadere il nostro territorio.
0: Io faccio analisi costruttive. No.
2: Cosa ne pensi, ecco, Domenico, di questo battibecco? Abbiamo appena cominciato.
4: No, perché usa anche i sinonimi l'amico Lepri. Non ha detto serie B, ha detto serie cadetta. Cioè, come si diceva,
1: ha distaccato. Ha distaccato,
0: esatto. E poi mi quando, dice che preferisco troppo.
4: Quando le partite finivano con un risultato ad occhiali e il centravanti faceva la barba al palo. Ecco, la serie cadetta mi è piaciuta.
3: Ti posso dire una cosa in tutta onestà? Allora, se guardo dov'è il Genoa e la Samp, uno in Serie A e l'altro in Serie B, in teoria c'è una categoria di differenza. Se analizzo e vado all'interno e vedo com'è costruito il Genoa, con l'allenatore che ha, la squadra che ha e la Samp, cioè mi sembra che ci siano molte più categorie di differenza. Molte.
1: Sono, ma anche per una questione comunque di progetto.
3: Ma c'è, certo,
1: il progetto.
3: C'è un progetto. Aspetta, c'è un'identità. Sì, c'è un qualche cosa di voler costruire. Alla Samp c'è tutto il contrario di tutto. Sì,
1: soprattutto lì l'allenatore che ti ha fatto chiarezza. Ha detto,
3: e lo hanno tenuto.
1: O mi costruisci come dico io, o io ritorno da dove sono arrivato.
2: Non come dico io, quantomeno quello che sei.
3: Però non se lo lasciassi scappare. Sì. Cioè, il De Rossi che ha fatto molto bene, il Genoa ha fatto tutto e di più per tenerlo, per accontentarlo. La Samp cosa ha fatto? Quelli che avevano fatto, che hanno salvato la barca, la baracca, chiamatela come volete, che erano Mancini e Lombardo, sono stati epurati come se fossero dei dannati, come se fossero dei lebbrosi.
2: Lombardo c'è ancora
1: il problema
0: al momento.
1: C'è un collaboratore tecnico che secondo me non ha tanta voce.
0: E aggiungo questo: la proprietà del Genoa ha accontentato De Rossi, voleva Baldanzi pronto. Baldanzi è restato
2: questo è un segnale importante. Questi sono segnali importanti, perché io vedevo Domenico Rovena che diceva sì, perché questi sono segnali importanti. Tu poi l'allenatore cerchi di accontentare nei limiti del possibile, vero Domenico?
4: Sì, probabilmente De Rossi si sarà fatto anche parte dirigente,
2: certo,
4: di capire che non potrà, anche lui peraltro ha tutto l'interesse che la sua carriera futura, che penso che preveda anche magari palcoscenici più prestigiosi di quelli attuali, non c'è dubbio, perché ovviamente come calciatore, come uomo di calcio, ma anche come espressione di quella parte, diciamo, di calcio propriamente romano, che ovviamente coltivano
1: coltivano
4: ambizioni ben più, diciamo, ben più spesse e ben più pruriginose rispetto alle nostre.
2: Sì, però De Rossi ha detto sto bene qua
4: e da persona intelligente probabilmente,
2: ecco, questo è importante,
4: come dire, opta per una crescita graduale,
1: è un piano di crescita anche personale a livello calcistico, esatto. Per lui da allenatore, esatto, perché comunque tutti, non è se improvvisato, lui ha studiato
0: soprattutto ha rivalutato diversi giocatori, in primis Colombo, con Viera non vedeva mai la porta, giocava distante dal compagno di squadra Vitigna, con De Rossi Colombo è rinato, ha fatto 7 gol, prestazioni dove ha corso, si è sbattuto, ha lottato per la squadra e sul campo ha dimostrato di essere un grande
2: giocatore. Rinato, che poi dopo mi scrivono i telespettatori, dico calmate Gabriele Lepri, perché ha fatto dei gol che non ha mai fatto,
0: assolutamente, ha giocato più vicino alla porta,
3: pensa se non fa gol nelle prime
0: e soprattutto aggiungo anche questa: la dirigenza del Genoa sceglie i giocatori andandoli a guardare magari anche in altre nazioni, anche fuori dall'Europa, mentre stile Samp si continua a cercarli sempre o con gli algoritmi oppure giocatori che sono reduci da tanti mesi di inattività con infortuni pesanti,
3: perché costano poco, perché anzi neanche poco, niente, perché se tu il primo acquisto in pompa magna mi dici che dovremmo valutare di addirittura in ritiro, dovremo fargli delle visite specialistiche, lo manderanno alla NASA probabilmente per controllarlo se è integro.
2: Ma
3: come si fa? Ma io mi

0: chiedo, ma come si fa? Il primo acquisto che tu fai, compri uno che si è rotto crociato, che ha giocato 6 partite l'anno scorso? Cioè, questo,
1: su che base?
0: Questo, esatto,
1: su
0: ma
1: che
0: questo,
1: base?
0: Che cosa ti... Cioè, qual è l'aspettativa? Sì. Allora, giusto?
2: Beh, se sta bene si spera che sia un bel difensore, cioè voglio dire, sì, se sta bene...
1: La speranza è quella, sicuro.
0: Prendi già uno che il campionato di Serie B non sa manco cosa sia. Non l'ha mai visto, non sa neanche cosa possa aspettarlo. Perché uno che arriva dall'est,

0: tifosi. 6 mesi.
1: Certo.
0: 6 mesi. Questo. Tu devi prendere gente pronta. Pronta, immediatamente, che sappia cos'è la Serie B. E soprattutto, ma Dio, con tutto rispetto, il direttore sportivo che arriva dall'estero non ha mai operato in Italia. Come può conoscere il campionato duro della Serie B, ma anche il campionato italiano?
2: Ci vorrebbe tanto. Allora, vado dalla Lazio, dallo Tito, gli dico: Lotito, mi dai per favore artistico per il prossimo anno, l'attaccante anche se Spezia. Questo è un acquisto che può galvanizzare. Passatemi il termine, perché galvanizzare la piazza. Però questo ti può dare.
0: Io aggiungo questo. Io aggiungo questo.
2: Noi ci mettiamo il fuoco.
0: Io non so neanche come si chiami questo. Ragazzi, io aggiungo.
1: Vedi, Matteo, a voler fare l'avvocato del diavolo, lo stesso discorso di, sono d'accordo con te, piazza galvanizzata, era successo con Code e Tutino.
3: Bravissimo,
4: sì. Esatto.
3: Bravissimo.
1: Che l'avrebbe mai più detto?
0: Avevi preso il vice capocannoniere.
1: Cioè, questo purtroppo, magari mi prendi l'artistico, mi prendi il Dinardo, mi prendi l'altro centravanti di Serie B che ha fatto con uno score di 10-12 gol. E poi magari vengono qui e dici. Allora. Poi il discorso anche Brunori, no, se vogliamo.
3: È vero, bravissimo.
1: Forse Brunori veniva già da qualche.
2: Ma magari.
1: Stagione
2: ma viene da dire.
0: La prima cosa che dovevi fare l'ha fatta al Bari, scorso. Perché ha capito che ho sbagliato tutto. Prendi un direttore generale, il Bari ha preso Marino per i partire, lo Spezia ha preso Angelozzi,
1: certo.
0: Direttori che conoscono la Serie Cadetta, conoscono
2: Branco.
0: Il campionato italiano, conoscono come operare al mercato, bravissimo. Questa era la prima scelta che devi fare il giorno dopo che ha finito il campionato di Serie B, non aspettare un mese e mezzo che hai perso tanto tempo e probabilmente hai perso anche la campagna acquisti.
2: Ma perché Branco prende 175.000 euro, certo. Perché Corradi prende 200.000 euro, cioè
3: che
2: questo
3: sapete voi.
2: Ci piace come tutti leggere.
3: Allora, questo è il giocatore che mi avete chiesto, no? Questo ragazzo qua, a cui io auguro veramente di essere a posto, di essere magari al centro della difesa della Sampdoria, perché gli facciamo anche lui in bocca al lupo, perché arriva da un infortunio ed è giovane, ha 29 anni, ragazzi, cioè voglio dire, se questo dovesse stare bene, adesso non è che ci voglia degli scienziati per capire il campionato di Serie B, e dopo 3 partite vedi che ti entrano nelle gambe, allora anche tu entri nelle gambe, no? Non è che ci sia tanta roba, e fisicamente se sta bene è un bel granatiere, un bel corazziere, ragazzi, poi
2: io avrei preferito Viti, ecco, se mi dicevi Viti confermato ero euforico. Io Gartenmann, che non so, onestamente, mia ignoranza, ci mancherebbe altro, non so neanche da dove arrivi, dove abbia giocato.
0: Giocato nel campionato ungherese,
3: nel Ferencváros,
2: esatto, ragazzi, oh. Ma cioè, allora noi partiamo da una base che ci siamo salvati la penultima giornata del campionato cadetto, come hai definito tu, che si chiama così, ok, ci mancano allo stato attuale almeno 12-13 titolari, non riserve. Questo potenzialmente, prima che starà bene, ci metterà dei mesi. A noi ci servono 12-13 titolari, perché ad oggi la difesa della Samp recita i due centrali, Ferrari, che è perennemente rotto, certo. E Pio Riccio, che non ha mai giocato. Quindi questo è quello che dice oggi.
4: E non è neanche portiere.
2: Ragazzi, questo è
4: quello. Se andiamo a vedere ancora più dietro, non è neanche portiere.
0: Prendi un'altra scommessa. Butta altra benzina sul fuoco. Buttiamo benzina.
2: Continua a buttare.
0: Tu prima hai parlato
4: di Ferragosto.
0: Abbiamo parlato del mercato, vogliamo partire dai tanti giocatori che è sul groppone. Torna Tutino, Secolo, hai almeno 15 giocatori.
2: Ma sul groppone, che tu solo della Samp ti devi occupare tu.
0: Stiamo parlando della Samp.
2: Genoa sul groppone non ne ha neanche uno.
0: Mi unisco alla serie cadetta, per non dire serie B.
2: Ce ne sono altre 19 nella serie cadetta che
0: assolutamente.
2: Giocano.
0: Assolutamente. Parliamo della società, insomma, che doveva venire in Serie A in poco tempo e non c'è arrivata.
4: Only One Year siete voi, rappresentate la Serie A, sì. È giustamente quello.
0: Per fortuna si è passato dalle parole ai fatti quell'anno.
4: Ci metteremo qualche anno in più, ci vuole. Cosa ci dobbiamo fare?
0: Se ti affidi con tutto rispetto a direttori che scelgono i giocatori con l'algoritmo, signori,
3: ma
0: altro che anni.
3: Perché dici così? L'algoritmo lo prende anche, come si chiama? Lopez. Quello è, prendo gli algoritmi e poi vado a vedere, cioè voglio dire una cernita, una scrematura bisogna farla, mica c'ho uno in ogni paese, c'ho un osservatore anche lui dice algoritmi sì, ma poi bisogna essere da Genova e ci vuole il carattere, ci vuole l'abnegazione, ci vuole la personalità, ci vuole il sacrificio, ci vuole la voglia di lottare. Sono tutte queste cose. Se c'hai nel mondo 800 esterni, come fai a conoscerli tutti? O tu li conosci tutti?
0: Assolutamente, sicuramente guarderai dei video, guarderai dei gestionali di rilievo, però i giocatori, una volta che li vedi in video, devi comunque andarli a vedere, visionare sul
4: campo. Secondo te, De Rossi?

0: Sì, gli propongono un giocatore con largo ritmo, lui lo accetta?
1: Lo vuole vedere, assolutamente.
0: Io ho qualche dubbio, dubbio in proposito. Anzi, c'ha già la valigetta pronta, dice no.
2: Fammi mandare pubblicità, perché poi voglio passare immediatamente a parlare con Carlo Donani, perché lui sa tutto del Genoa e io voglio sapere tutte le ultime novità. Poi naturalmente apriamo di nuovo la pagina per la Sampdoria in modo specialistico questa volta.

0: Allora, continuiamo questo super derby, perché il clima è già bello da derby, assolutamente. Allora, perché noi forse non siamo capaci, insomma, siamo sandoriani, siamo genuani, abbiamo sempre... Io ho cercato di un ospite che per me è un grandissimo piacere, perché è uno dei volti noti di Canale 5, è un giornalista sportivo famosissimo, tante sono le sue trasmissioni sui social, partecipa al pressing la domenica sera, insomma, io sono felicissimo stasera di avere con me Sandro Sabatini. Ciao Sandro, buonasera.
1: Ciao Graziano. Tante domeniche assieme, non potevamo fare a meno, non resistevamo a stare distanti. Per l'occasione ho preso il sole per essere anche alla tua
0: altezza.
1: Un po' esagerato, però perdonatemi.
0: Allora Sandro, senti, noi qui, sai, genuani sandoriani probabilmente la vediamo un pochettino in modo molto nostrano, no? Dimmi, da Milano, come vedi Sampdoria e Genoa in questo momento?
1: Ma io guarda, parto dalla Sampdoria, perché non ti nascondo che c'era un po' il sentore, ma poi sono rimasto abbastanza colpito dalla contestazione che c'è stata un paio di giorni fa quando è stato nominato Corradi allenatore. Io per la Samp, guarda, quando ero ragazzino e lavoravo a Tutto Sport, certe volte mi mandavano a Bogliasco e quindi ho un ricordo che mi riporta indietro di tanti anni fa, quando c'erano, insomma, vabbè, è inutile stare a ricordare gli anni della Samp d'oro. Vedere una contestazione così prima di partire nei confronti dell'allenatore mi è sembrato un po' autolesionistico, ecco, tutto qua. Un po' autolesionistico.
0: Sì, perché... diciamo che la contestazione aveva preso un grande effetto nei confronti della società, no? Perché questo certamente non ce l'hanno con Bernardo Corradi, perché lo capiscono benissimo, che forse è l'occasione della sua vita, di questo momento particolare della sua vita. Ma sai, il gruppo dirigente della Sampdoria ha fatto un casting che è durato un mese e mezzo, Sandro. È quasi assolutamente. Insomma, me lo insegni anche tu. Non è così che si fa nel calcio.
1: No, è vero, non è così che si fa nel calcio. Poi, sai, io credo che Corradi abbia dei requisiti che sono fondamentalmente non tanto quello dell'ultimo anno fatto al Milan nello staff Allegri, quanto quegli anni fatti in federazione. Cioè, perché mi sforzo di pensare che possa diventare una scelta giusta e che quel mese e mezzo di casting sia stata una cosa che se la poteva anche risparmiare la società? Perché qui la Sampdoria va ricostruita sui giovani, va ricostruita comunque con delle ambizioni, va ricostruita in prospettiva, e allora conviene prendere un allenatore che i ragazzini, tutti i giovani di adesso, sono ragazzini che lui conosce da quando avevano 14-15 anni. E qualcosa di buono può venire fuori anche come uomo allenatore di società, allenatore di prospettiva. Poi è chiaro che, Graziano, siamo nel calcio da tanto tempo.
0: Sì, sì. Beh, siamo diventati vecchi insieme. Sandro.
1: Siamo diventati vecchi insieme. È chiaro che se poi la squadra voglia fare discorsi, progetti, ragazzi, giovani, eccetera, poi la squadra deve essere all'altezza del nome che porta.
0: Però mi sembra che tu sia molto convinto di questo fatto, no? Avendo allenato le squadre giovanili, li conosci tutti questi ragazzi qua. Quindi c'è anche la possibilità, ma dai, di interloquire con la società per dire datemelo a me, venitelo qua, fammelo venire. Cioè, questo mi sembra una bella cosa, Sandro.
1: Sì, secondo me sì, anche perché uno comunque conosciuto dalle altre società, e quindi che ne so, se all'Inter c'è qualcuno che magari qualche giovane che naviga tra primavera, seconda squadra e prima squadra, così, che invece può offrirsi la sponda Samp, ecco, Corradi può fare questa sponda, la sponda Samp, per fare un progetto che poi dice, sai, ma non si possono mica valorizzare i giocatori delle squadre grandi. Guardate, il Como sta facendo così con Yacoub Ramon e soprattutto Nicolò.

0: pazzo, quindi non c'è niente di male a fare una cosa del genere. E poi mi è venuto in mente per una cosa che voglio raccontare anche ai tuoi ospiti, perché io Corradi lo conosco da qualche anno e lo amichevolmente interrogavo al telefono su Pafundi. Perché Pafundi, che anche a Genova, mi spiace dirlo, è stato un mezzo fallimento, e dico mezzo perché sono, tu mi conosci, insomma,
1: perché sei buono.
0: Sono buono, fondamentalmente sono buono. Ecco. Lui mi diceva: guarda, Pafundi è un ragazzo che gli ha fatto male tutta la cosa di Roberto Mancini, perché troppo presto in nazionale. No? E poi un ragazzo che è convinto di essere già più bravo di tutti, troppo bravo, va preso in un certo modo. E io mi ricordo che dopo questa chiacchierata che avevamo fatto, poi se lo ritrovò in nazionale, e in nazionale Pafundi giocò non mi ricordo se era under 17, under quello che era, giocò una bella partita. Ecco, siccome per Pafundi non credo che ci sarà un'occasione bis a Genova, sponda blu cerchiata, però penso che avere un allenatore così possa essere molto più interessante che non allenatori che si presentano e dopo un po' viene fuori il presidente o il padrone, il proprietario o il direttore sportivo: non mi hanno comprato due giocatori, io non posso, la gente deve sapere. Ecco, questo almeno è un tentativo di vedere se si può tirar fuori qualcosa di buono dai
1: certo,
0: giovani.
1: Dai giovani, sfoglia, ecco, sì, dicevi qua. Esattamente. Di Matteo, vuoi fare una domanda a Sandro?
2: Sì, ciao Sandro, buonasera.
0: Ciao.
2: Nulla da dire con Corradi a livello umano. Qua io ti volevo raccontare anche capisco che a Milano voi abbiate Inter e Milan, che un anno vincono lo scudetto, l'altro anno vanno in Champions, e quindi la contestazione è anche complicata. Qua a Genova noi viviamo un clima che la Samp sono 4 anni che è in Serie B, negli ultimi 2 una volta è retrocessa e l'altra si è salvata alla penultima di campionato. Corradi arriva dopo 40 giorni, 45 giorni di casting, dove tutti Pecchia, Possanzini e Zanetti rifiutano, e arriva un collaboratore tecnico. Questo è quello che era fino a ieri Corradi. Nulla da dire a livello umano, attenzione. Cosa ci aspettavamo? Ci aspettavamo sicuramente una figura di rilievo, di non l'ennesimo debuttante, perché Sandro, Corradi è il quinto debuttante allenatore di seguito dei blu cerchiati. Evani, Donati, la coppia Gregucci-Foti, Lombardo e ora Corradi. Alcuni hanno fatto anche discretamente bene, altri hanno fallito completamente. Che cosa volevamo? Volevamo una figura, te ne cito una a caso, Pecchia. Arriva il Pecchia che ha delle promozioni nel suo curriculum, sicuramente ha delle pretese verso la società di calciatori con un pedigree, con un rilievo d'impatto. Ecco, questo. Quindi la contestazione nasce perché non ne possiamo più, Sandro, ti faccio una sintesi. Ecco.
1: Hai capito, Sandro? Non ne possiamo più, ecco, questa è la domanda. Noi non ne possiamo più.
0: Allora, vista da lontano, se tu mi dici il nome Pecchia, è l'unico nome su cui io effettivamente vacillo. Perché Pecchia è una garanzia in Serie B con la Cremonese, è una garanzia in Serie B con il Parma. L'ultima 2 volte che Pecchia è stato in Serie B è venuto in Serie A. Quella Cremonese aveva a centrocampo Fagioli e Gaetano. Fagioli e Gaetano, stiamoci attenti, perché saranno i titolari in nazionale alle prossime convocazioni. Può darsi. Quel Parma era un Parma che in quell'anno c'era il rumeno Mann, quello che poi ha giocato quest'anno il PSV Eindhoven, che aveva una squadra molto forte. Cioè, Pecchia, stai dicendo uno che effettivamente è una garanzia, ma la garanzia poi sono i giocatori. Cioè, su questo io dico che un allenatore assistente, tu dici assistente, va bene, ci può stare, arriva da 5 o 6 anni di settore giovanile nazionale in cui faceva l'allenatore della nazionale. Ecco, però va bene, ci può stare, e metterlo in scia a Evani, Lombardo, aiutami, Pirlo,
2: Donati,
0: Donati, eccetera.
2: Gregucci e Foti.
0: Ma come i figli non devono scontare le colpe dei padri? Lui non è che deve scontare le colpe. Cioè, aspettate un attimo, ecco. Su Pecchia però ti do ragione, ma ti do ragione semplicemente con l'avvertenza, però occhio, perché Pecchia, che pure è bravo e che rischia di restare a spasso, se non sbaglio, perché è rimasto a spasso,

0: Esatto.
1: È comunque uno che poi ha sia alla Cremonese che al Parma, dove è salito in Serie A, ma aveva un'ottima squadra, ecco. Senza squadra non si va da nessuna parte.
2: Assolutamente sì. E allora, Sandro, giriamo, andiamo dall'altra sponda, dalla Gradinata Sud, passiamo alla Gradinata Nord. De Rossi, perché fino all'ultimo si dice De Rossi, va via, richieste, e poi si è fermato Daniele qui a Genova. A Genova ha comprato Baldanzi, l'ha accontentato. È una carta di credito questo, tu accontenti un allenatore su un giocatore e lui rimane, e rimane molto volentieri.
1: Allora, Daniele De Rossi, pochi giorni fa è uscita un'intervista addirittura di Fabio Capello sulla Gazzetta, che diceva: in chi ti rivedi? Ma io, lui diceva, ho una particolare simpatia per Daniele De Rossi, sarà perché è anche il giocatore che aveva fatto debuttare lui a Roma quando era veramente un ragazzino. Per me è molto bravo, è molto promettente, è entusiasmante. Secondo me ha un difetto e lo devo dire, vuole fare un po' troppo. Cioè,
2: fammi capire, Sandro, cosa significa voglio fare un po' troppo?
1: Guarda, io lo leggo all'attualità. La Roma è in difficoltà perché deve vendere in tutti i modi Sulè per una trentina di milioni.
2: Certo.
1: Sulè era un giocatore che Daniele De Rossi, se non compravano Sulè quando lui era lì a Roma, non potevano neanche entrare all'Olimpico, capito? Questa storia di Baldanzi, non ditemi voi se il prezzo è conveniente, se il prezzo è giusto, insomma, mi è sembrata un po' troppo costruire la squadra attorno a Baldanzi mi sembra un po' troppo, ecco. Sinceramente, ecco
2: perché qua sai ci sono anche tante situazioni che dicono, per esempio Baldanzi ha giocato pochissimo in questo campionato perché tra infortuni e queste, però quando ha giocato ha acceso la lampadina, no? Sai, Sandro, qui non si vincono gli scudetti, non si va in Champions, si vince la partita magari con una magia e allora ti rimane questo, vinci una partita che tu pensavi già di aver perso ed è chiaro che qualche cosa ti dà. Lui ha dato quella cosa lì, insomma, ha fatto un pochettino balenare l'idea di essere un giocatore che quando la palla al piede illumina, salta l'avversario, cosa che non si è fino adesso mai vista qui a Genova.
1: Sì, quello è vero. Ci sono delle incognite legate al fatto del numero delle presenze e poi, come tutti i giocatori di talento, degli alti e bassi. Secondo me è giusto assecondarlo. Ecco, non vorrei che diventasse però l'allenatore, che, siccome Daniele De Rossi ha tanti pregi, è un generoso, è un altruista, è un appassionato di calcio, è uno che cerca di migliorare tutta la situazione, la società, la squadra, la gestione, l'allenamento, eccetera eccetera. Non vorrei che però, se, come è successo un po' al mercato della Roma, poi il fatto di indirizzare troppe scelte di mercato, di prenderli come figlioli i giocatori da acquistare, che diventasse poi, dice, ora quello deve giocare perché l'ho preso io, se lo faccio giocare poi che mi dicono, capito? Io la riduco sempre a robe che sono a metà tra il calcio contemporaneo e il calcio
2: italiano. Certo, assolutamente sì. Ti faccio fare una domanda da Gabriele. Guarda.
3: Ciao Sandro, prima in studio parlavamo che il Genoa adesso, per fortuna, fissa lui il prezzo per i giocatori importanti. Ne cito uno, Norton Caffi. Ho guardato il tuo sito su YouTube e qualche giorno fa dicevi che consiglia l'Inter non Norton Caffi ma Diatta del Senegal. Che differenza trovi nel consigliare Diatta e non Norton Caffi all'Inter, che è una delle principali candidate? Però il Genoa ha fatto capire: volete Norton Caffi, si parte a una base di 20 milioni.
1: Bravo. Questo Diatta che io ho consigliato, perché sai, sono un po' un bischero e Graziano mi conosce, mi arma anche in cosa, cioè, dove l'hai trovato sto Diatta? L'ho visto una partita del Senegal, l'ho detto, ma quello lì deve essere forte. Allora l'ho guardato, poi ho controllato, 99 è scadenza di contratto, costa zero, è del Monaco, quindi capito, sarebbe al limite, se il Genoa vende Norton Caffi può prenderlo magari
4: zero.
1: Ma è a zero,
2: sei un bischero.
1: Però capito, Norton Caffi è sicuramente uno che lascia immaginare anche de una forza dirompente, capito? Sinceramente io non credo che l'Inter arriverà alla valutazione di 20 milioni per Norton Caffi. Ma non credo, non perché sia esagerata, quella non è compito mio, la valutazione la fa sempre il mercato, non tocca a me, solo che credo che l'Inter alla fine il buon Marotta, che conoscete bene anche a Genova, se li può spendere li spende,

0: soldi, ma se dall'alto gli dicono che non li può spendere, non li spende. E lì la situazione sta venendo fuori con il fondo Oaktree, che è molto, va molto a rilento. Ecco, ecco perché hanno perso Palestra, ecco perché non riescono ad affondare altre situazioni.
1: Ecco, mi spieghi quella di Palestra, Sandro? Me lo dai, Palestra? Allora, perché guarda, ti dico la sincera verità, qua siamo rimasti un po' stupiti, no? Già tutto fatto, sì, già tutto fatto, sì, contratto già fatto, accettazione, siamo visite mediche, tutto fatto. Poi improvvisamente sì, cambia tutto. È sempre così il mercato, vero?
0: Il mercato sì, dell'Inter è sempre così ultimamente. Infatti l'anno scorso c'era stata la situazione di Lookman, c'era stata la situazione di Manu Koné, adesso c'è questa situazione c'è stata questa situazione di Palestra, che come l'ho ricostruita io, tra mille difficoltà, sentendo una campana e anche l'altra, e anche quella del giocatore, quindi Inter, Atalanta e giocatore, l'Inter aveva la stretta di mano, Marotta per Cassi, e poi dovevano arrivare i fogli da firmare. Quando arriva, ora li dobbiamo scrivere, ora si è rotta la stampante, ora c'è, cioè, devo avere, capite, la roba, capite, è venuta, c'è un refuso, ora così, sono passati 2 o 3 giorni, in quei 2 o 3 giorni l'Atalanta gli ha detto mandateceli questi fogli perché se no abbiamo un'offerta migliore. Il procuratore ha detto firmiamo perché se no c'è un'offerta migliore. E passati quei 2 giorni, quei 3 giorni, l'Inter l'ha perso Palestra. Esatto. Poi, ragazzi, siccome la storia la fanno i vincitori, bisogna vedere se Palestra sarà, certo, all'altezza di una valutazione obiettivamente molto alta. Per cui ritiro quello che ho detto prima. Graziano mi conosce, sa come svicolo io di tutto il contrario.
1: Fa delle sterzate meravigliose.
2: Un dribbling alla Baldanzi.
0: Il famoso colpo al cerchio e colpo alla botte. Quindi, prima ho detto Norton Caffi non vale 20 milioni, ma se Palestra è andato via a 50, Norton Caffi 20 milioni è regalato.
1: Perfetto, no? Sandro. L'ultima domanda prima di lasciarmi, perché sei fantastico come sempre, e ti ringrazio. Già in altissimo. Chi vince il mondiale? È facile questa.
0: Per me la Francia è nettamente superiore. È nettamente superiore. Sì, sì, nettamente superiore. Poi vediamo. Io faccio il tipo per il Brasile di Ancelotti. Però la Francia mi sembra nettamente superiore.
3: Attacco stellare, direi.
0: Sì, dai, ha un attacco che è pazzesco. E sulle valutazioni dei giocatori del campionato italiano, così c'è la Juventus che è disperata, deve prendere un attaccante. Colomani non rientra nei primi 7-8 attaccanti della Francia, infatti non è al mondiale. Pensate un po' come siamo messi
1: assolutamente sì. Io ti ringrazio, Sandro, ti ringrazio per aver passato qualche momento con noi. Ciao, ti auguro una buona estate e poi ti disturberò sicuramente ancora.
0: Va bene, è stato un piacere. Ciao.
1: Piacere tutto mio. Ciao, Sandro.
4: Ciao, Sandro.
1: E noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità.

0: E continuo nei grandi collegamenti a Super Derby, perché adesso sono felice di ospitare con noi Carlo Danani. Ciao Carlo!
1: Ciao
0: Carlo!
1: Ciao a tutti!
0: Ecco, allora...
1: Mi sono riformato anch'io all'azzurro, vista...
0: Ah, bravo! Grande Carlo!
2: Ti piace, Ti piace come giocatore? Iniziato giù subito a vederlo, dovesse andare via.
0: Allora Carlo, mi racconti le ultime novità? In casa Genoa, ho visto il tuo articolo oggi, molto preciso, circostanziato, sul sito di Primo Canale. Raccontami le ultime novità, dai.
1: Le novità sono che Leali è ormai orientato verso il biennale al Verona, come dargli torto, d'altronde gli si offre una porta di una piazza ambiziosa e stimolante per il ritorno in Serie A. E poi ci sono questi tre colpi in entrata, tre giovani di prospettiva. Stroud si aspetta che la Svezia termini il mondiale, il centrocampista del Modena Viafe, e poi il fiore all'occhiello di questo Tris, che dovrebbe essere lo svizzero Matri. Insomma, tre giocatori di prospettiva, Graziano, un mercato che inizia, diciamo, con l'etichetta di la gallina domani. Io aspetto però l'uovo oggi, perché questo Genoa ha bisogno anche di gente brava.

0: pronta subito e non soltanto di ragazze di prospettiva.
1: Mi piace però, quello della gallina, mi piace quella della gallina, guarda.
2: Però Carlo, io un Leali l'avrei tenuto, Non sono molto molto entusiasta di Bailo. Sì, gioca bene con i piedi, però tra i pali mi ha dimostrato...
0: È il discorso di Mattia Bani ed è il discorso di Ruslan Malinowski. Il Genoa a Bani offre un biennale e il Palermo offre un triennale a cifre superiori. Idem il Trabzonspor con Malinowski. Il Genoa a Leali offre un anno, il Verona offre un biennale e tu, Gabriele, vai a offrire un biennale al pur bravo Leali classe 1993?
2: Però uno sforzo, ti dico, l'avrei fatto, una colonna comunque sia dello spogliatoio, perché comunque sia tu no, io non l'ho mai criticato Leali, cioè, per due partite
3: è uscito a vuoto, parava dentro la porta e non si buttava,
2: ha fatto due partite negative, è stato messa alla porta.
3: Io mi
2: però
3: ricordo
2: poi
3: i commenti di Leali,
2: Due partite ha fatto, negative. Comunque, tornando,
3: io mi ricordo un po' di più. Ora, però, sembra che il Genoa abbia
2: cominciano
3: perso.
2: Però a essere tanti diversi giocatori
0: però,
2: che hanno fatto.
0: Se il Genoa inizia a correre dietro ai giocatori, entra in un loop molto pericoloso. Bravo. Ed è un loop che il Genoa sta distanziando, perché alla fine i giocatori devono avere anche l'orgoglio di venire a giocare per questa gloriosa maglia. Quindi, se il signor Leali gradisce andare a Verona, si troverà un altro portiere di riserva. Il mondo va avanti, insomma.
1: Guarda, questo mi piace molto, perché anche Domenico Ravenna diceva: adesso qua, cioè, non c'è più l'obbligatorietà di vendere i pezzi pregiati. Certo, si dovranno vendere, però quando ti siedi al tavolo, ti siedi al tavolo con una forza che prima non avevi. I giocatori vengono qua e vengono volentieri, a differenza magari di altri anni che era difficile convincerli.
4: Tant'è vero che Carlo ci ha diligentemente riferito di giocatori in entrata.
1: Esatto.
4: Non abbiamo ancora parlato di giocatori in uscita.
1: Poi arriveremo.
4: Sappiamo che ci saranno le uscite, direi che è una soluzione quasi, quasi d'obbligo, conoscendo anche le giuste, diciamo il giusto equilibrio finanziario e economico della società. Però tuttavia sta di fatto che quest'anno già si incomincia a parlare di acquisti. Non solo, ma come osservavamo con Graziano in esordio di trasmissione, riusciremo a diventare una bottega cara? Lo è l'Udinese, lo è il Sassuolo, lo è l'Atalanta. Tutto sommato noi abbiamo sempre avuto questo tallone d'Achille,
1: esatto,
4: che venivano qua le grandi, se gli si infortunava qualcuno e subito venivano qua a beccare.
2: Hai detto una cosa giusta,
4: titolare.
2: Domenico, acquisti, perché nelle ultime campagne estive il Genoa, la società, ha toppato totalmente il mercato estivo, non a caso prima Gilardini e poi Vera sono stati esonerati per dei prestiti. Ad oggi sembrerebbe che questi giocatori arrivano acquistati in toto, non valorizzi giocatori di altre squadre, non prendi giocatori in prestito o giocatori che devono ricostituirsi dopo annate storte dovute a infortuni.
3: Carlo, io sono invece, sto aspettando, tu hai parlato delle galline e le uova d'oro. Chi sono le uova d'oro del Genoa? Quelli che potenzialmente veramente portano i lingotti.
1: Stai
3: d'oro.
1: Stai attento alla galline del tabello, Carlo.
3: Io sto aspettando con frenesia questo, perché sento parlare di Frendrup in Turchia.
0: La tua aspettativa anche totalmente quella del popolo genuano. Grandissimo rispetto per questi tre ragazzi,
1: certo,
0: che possono diventare dei crack, perché il Genoa, per superare la concorrenza per Samuel della Modena, ha dovuto veramente insistere moltissimo, e di questo ragazzo che domani esordisce nel campionato europeo Under 19,
1: bravo,
0: con la nazionale azzurra contro la Serbia, si dice un gran bene. Certo è che serve anche qualche nome wow, cioè ad esempio Traoré, chi se lo ricorda col Sassuolo, ecco, questo è un acquisto wow. Certo, vanno benissimo i giovani di prospettiva, però non bisogna dimenticarsi che poi alla fine in uscita c'è un signor Malinowski, un signor mister assist Martin, che ormai sta per fare la valigia, e poi anche i gol di qualità di Ekuban. Quindi almeno 2-3 innesti di alta qualità servono, altrimenti se il target è quello della gallina domani, l'obiettivo massimo non può che essere la salvezza.
1: Assolutamente sì. E per quanto quanto riguarda invece i nomi più chiacchierati, io adesso lascio stare sia Østergaard che Vasquez, perché stanno giocando il mondiale e non voglio assolutamente disturbarli, Carlo. Anzi, non li disturbiamo proprio, perché stanno facendo il mondiale, quindi li lasciamo stare. Ma Frendrup e Norton Caffey, ci sono delle

0: Perché oggi ho visto, per esempio, anche sui giornali nazionali, Noto Caffi ha ripreso a circolare come nome, così come Friendup.
1: Allora, per quanto riguarda il mercato italiano, allora i due nomi più chiacchierati sono quelli di Friendup e di Norton Caffey, però a me non risulta un'offerta, diciamo, valutabile dal mercato italiano. No, per quanto riguarda Brook, no Napoli, no Fiorentina, no Inter, si aspetta l'estero. Dall'altra parte, stesso discorso per Friendup, non ci sono offerte all'altezza per quanto riguarda il mercato italiano, si sta aspettando l'offerta del Beşiktaş, ma Graziano è quello che ci siamo detti la scorsa settimana, quindi evidentemente o la stanno cesellando o è stata non so, una boutade o un bluff. Certo è che c'è anche un'altra possibilità che a me risulta, è che poi alla fine non siano trapelate offerte perché il Genoa le ha respinte nettamente. Ti faccio un esempio: 10 milioni per Norton Caffey, no secco, e quindi non esce neanche la voce.
0: Sai che tu mi stai rendendo felice qua in studio, sia Domenico che Gabriele, ma tutti i tifosi genuani, finalmente riusciamo a dire un no. No ragazzi, qua se non venite con queste palanche, come si dice a Genova, non c'è niente da fare, non siete lì neanche, non abite neanche.
2: Regali ne abbiamo fatti fin troppi, parlo due anni fa, Retegui che in un giorno ha lasciato il Genoa per andare all'Atalanta, guarda, quando si era fatto male Scamacca.
3: Carlo, pensa, noi genuani diciamo a Genoa, per usare un eufemismo, per non dire vecchi, ci ricordiamo il gesto eroico che fece un presidente, e siamo ai primi anni 70, quindi parliamo di mezzo secolo fa, Renzo Fossati, che nel mercato di riparazione, quello di gennaio, rifiutò una sontuosa offerta dell'Inter per chi? Per Bordon.
0: Sì, è vero.
3: Lo ricordate?
0: Sì.
3: Disse no, non glielo posso dare, perché sennò andiamo in Serie B, disse, se glielo do. E erano i presidenti, i padri padroni di allora. Adesso quei presidenti non ci sono più, avevano dei moti di orgoglio che forse le attuali strutture.
0: Però qua io non credo che sia un moto d'orgoglio, no, qua mi sembra una programmazione molto intelligente, cioè quella che adesso, dopo aver sistemato una parte di bilancio, dopo aver all'aumento di capitale regolarizzato col tribunale, questa, io non so se tu hai questa sensazione Carlo, ma mi sembra una società che in questo momento ha molti meno problemi dell'anno scorso.
3: Non c'è dubbio.
1: Ma anche di 3 anni fa e anche di 15 anni fa. Domenico sarà senz'altro ottimo testimone e memoria storica. Non dimentichiamoci che non nell'Eolitico il Genoa aveva a libro paga 70 giocatori, certo, 30 in giro, certo, dove venivano pagati con un lauto stipendio, e il Genoa come squadra non riusciva a trarne benefici. Ora a questo punto, in questo momento, forse mi viene in mente un giocatore che ha i margini, ma basta, quindi vuol dire che la situazione è radicalmente radicata. Quelli bravi, Graziano, dicono non bisogna mai dimenticarsi da dove si è partiti. Ecco, devo dire che in 5 anni al Genoa è cambiato il mondo.
0: Sì, assolutamente,
2: soprattutto visto dubbio. Prima c'era nella nostra grafica anche un giocatore wife, vedo che Genoa sta lavorando anche per giocatori strutturati fisicamente dietro. Questo è un talento alto, 1,90, c'è anche un altro giocatore, Mandy. Stanno lavorando perché il Genoa in mezzo e dietro ha bisogno comunque di giocatori, di colossi importanti, perché magari in difesa qualcuno potrebbe andare via.
4: È il gioco di De Rossi.
1: Serve l'uovo a centrocampo e anche sugli esterni. Hai fatto il nome di Mandy ed è un nome che è ritornato prepotentemente d'attualità nelle ultime ore. Stiamo parlando di un ragazzone che nell'ultima Liga Spagnola ha giocato 27 partite, che non sono poche, 191 centimetri, un bravo incontrista. Ecco, questo potrebbe essere eventualmente un discorso per quanto riguarda il post-Friend. L'altro nome caldo che mi auguro possa concretizzarsi può essere quello di Traoré, però il mercato comincia domani e finisce il 1° di settembre, quindi c'è senz'altro spazio. Mi scalda molto il cuore il nome di Kiergaard del Salisburgo. Certo è che alla fine non bisognerà andare a pretendere che il Genoa questo target di giocatori lo vada ad acquistare. Vanno benissimo per 2, 3, 4 situazioni i famosi prestiti con diritto di riscatto.
0: Certo. Perfetto Carlo, come sempre preciso, puntuale.

0: Molto molto chiaro, non posso far altro che ringraziarti, ma ti disturberò sicuramente ancora, Carlo. E ti auguro una buona ti auguro una buona
1: grazie.
0: Serata. Grazie,
1: ciao,
0: grazie a te,
1: serata,
0: ci fermiamo un attimo.
2: Ciao, Carlo.

0: Allora, riprendiamo la pagina della Samp, apriamo questa pagina della Samp perché oggi sono apparsi finalmente qualche nome che potrebbe in qualche modo rafforzare, rinforzare o cercare di rafforzare o di rinforzare la rosa della Samp. Noi li abbiamo messi in grafica perché evidentemente questi nomi caldi possono anche, insomma, in qualche modo stuzzicare un pochettino di più, no? Dici ci sono, li prendo. È chiaro che il primo era questo Gartenmann, ma lo sappiamo benissimo che tutto
1: Mamma
0: il
1: mia.
0: suo ingaggio è per le visite mediche, no? Si supererà le visite mediche. Poi abbiamo Gabriel Charpentier, Antonio Di Nardo, che invece ha fatto
1: Fatto
0: molto bene,
1: 14 gol a
0: molto bene a
1: Pescara.
0: Pescara, Luis Saza, che ha fatto molto bene a Carrara, che è di proprietà del Napoli, Riccardo Marchizza, che conosciamo nel Frosinone, nello
1: Spezia ha giocato
0: Spezia,
1: anche.
0: bravissimo,
1: Nello
0: e
1: Spezia.
0: Marius Marin, che conosciamo
1: Pisa.
0: del Pisa. C'è qualche nome, Stefano, che ti piace lì dentro?
1: È un
0: Prenderesti già qualcheduno?
1: brodino riscaldato di giugno. Però ti dico, a parte i primi due che non ti saprei neanche dire dove giocano o non giocano. Di Nardo, sì, però non sono questi nomi che una piazza come la Sampdoria si aspetta. Sono sempre le solite cose per mettere lì e far tacere qualcuno. Ma i tifosi sono stanchi, stanchi, stanchi. Con questi giocatori, dove vuole andare la Sampdoria? Riconquistare le zone basse della classifica nuovamente, andare a soffrire l'ennesimo campionato, andare nuovamente allo stadio e essere contestati. Ma prendete dei nomi che hanno vinto la Serie B l'anno scorso. Non ci vuole uno scienziato nucleare. Uno, andare a vedere, non so, i giocatori del Venezia e prendere qualcuno che ha vinto il campionato lo scorso anno con Adorante.
0: Stroppa. Ma giocatori che
1: Ma
0: hanno la
1: costano
0: voglia,
1: quelli lì.
0: ma costano, ma quanti ne abbiamo buttati via in
1: Ah,
0: questi
1: non lo
0: anni?
1: so, perché
0: Ma una
1: se
0: cassa!
1: pensiamo che
0: Ma
1: spendono, detta loro,
0: basta!
1: 50 milioni di euro all'anno e poi
0: Ma
1: dobbiamo
0: basta!
1: acquistare quello
0: Tutte
1: infortunato,
0: scommesse!
1: quello che arriva da un campionato che non si sa manco da dove arrivi,
0: Da
1: l'altro
0: Cracovia
1: dal
0: arriva,
1: Cracovia,
0: secondo me.
1: perfetto.
0: Sono!
1: Cioè,
0: Allora,
1: cioè,
0: sono io di
1: non giocava
0: Sono!
1: in Polonia, quello lì non giocava nel Ferencváros, in
0: Sono
1: Ungheria.
0: le ennesime
1: Ragazzi,
0: scommesse che la società fa e poi si lamentano perché i tifosi contestano. Ma è anche poco, ma sono anche generosi a
1: Ma Stefano,
0: contestare
1: era
0: così.
1: facilissimo, te ne facevo io l'elenco:
0: Ma sì.
1: Martinelli, Viti,
0: Palma,
1: Palma,
0: Brunori.
1: Brunori,
0: Ma,
1: Pierini.
0: posso dire,
1: Questi
0: rimpiango coda
1: erano
0: che
1: già
0: non,
1: quelli
0: che
1: che
0: non gli hanno
1: avevi. In poi magari andavi
0: riproposto
1: a
0: il
1: prendere qualche
0: contratto.
1: giovane in prospettiva. Ma i giovani in prospettiva, sai chi è che li conosceva? Mancini. Mancini, perché ha
0: Questo
1: preso tutti lui?
0: sicuramente non arrivano a
1: Ha
0: casa
1: preso
0: sua i nomi.
1: Stankovic, ha preso Martinelli, ha
2: Leoni.
1: preso Esposito, quello buono, Sebastiano.
0: Buono, buono.
1: Per ora quello buono è
0: Il
1: Sebastiano.
0: fratello di quello che deve
1: Adesso.
0: ancora
1: Per ora
0: farsi
1: quello buono è
0: vedere.
1: Sebastiano. Poi hanno preso anche quello un po' meno buono sulla
0: Adesso
1: carta. Poi
0: rimpiango
1: speriamo che
0: Ricci.
1: diventi
0: Io
1: buono.
0: sto rimpiangendo
1: Sì,
0: Ricci a
1: ma tutti i giovani
0: centrocampo.
1: bravi li ha presi Mancini. Fredberg, chi è che ha comprato?
0: Sì,
1: Chi è che ha
0: infatti
1: comprato
0: andranno a
1: Fredberg?
0: Cesena ora, non sicuramente a Genova.
1: Narro ha preso. Stefano, hai
0: Mamma
1: fatto.
2: Mia.
1: E non lo
2: Fatto
1: voglio
2: scaldare
1: neanche
2: Matteo
1: dire adesso. Fa come
2: Cadasso
1: Allegri, lancia la giornata in mezzo allo studio. Come
2: Questa qua
1: sarà?
2: è una presa per i fondelli. Poi ho letto anche dei nomi portoghesi che
1: Sì.
2: quelli proprio non
1: No,
2: sapevo neanche che esistessero.
0: ferma, che c'ho anche i nomi portoghesi.
1: Ecco,
0: Ferma.
1: speravo di no.
0: Adesso ve li faccio leggere
1: Speravo di
0: perché
1: no.
0: io non ne conosco uno.
1: Ma
0: Cristiano?
1: hai sentito i nomi?
0: No, non lui.
1: Guarda le immagini,
0: Poi
1: guarda.
0: ferma, rinforzi dal Portogallo. Questi sono quelli che sono attenzionati dal direttore sportivo, no?
1: Branco.
0: Da
1: È
0: Branco,
1: perché conosci
0: chiaro.
1: quelli che giocano nel
0: No, io vi
1: Portogallo?
0: dico quello che sono. Il primo si chiama, aspetta, fatemi
1: È il
0: vedere.
1: trequartista, vero?
0: È il
1: Questo qua.
0: trequartista, si
1: Questo qua è il
0: chiama
1: trequartista.
0: Carvaio, è quello con la maglia
1: Maglia
0: gialla,
1: gialla.
0: maglia gialla, e giocava nell'Estoril.
1: Nelle sorelle.
0: Gli altri due, per non sbagliarsi,
1: Ma quello in
0: sono
1: Corsa Italia giocava.
0: sono Ze Carlos e Ze Carlos. Ze Carlos e Ze
2: Si
0: Carlos,
2: chiamano
0: però
2: uguali.
0: uno si chiama Ferreo e Goncalves, e quell'altro invece
1: Cioè,
0: è un terzino, un giovane di
1: ma
0: belle speranze.
1: perdonatemi, dopo che ci siamo salvati all'ultimo.

0: alla penultima giornata. No, ragazzi, aspetta. No, perché allora abbiamo mandato via Mancini e Lombardo perché probabilmente per loro non erano e non andavano bene. Fredberg mi dice che dobbiamo alzare l'asticella. Prenderemo un allenatore con profilo internazionale. Mi ha preso collaboratore tecnico, parole sue, attenzione, cioè non è che lo dico io, sì, parole sue. E poi mi sento, prendiamo il direttore sportivo Branco, che non conosce logicamente nessun giocatore di Serie B, e mi vengono proposti Carvalho e Zé Roberto.
1: Basta fare una cosa semplice.
2: Ma ragazzi, non è che dobbiamo conoscere tutti.
0: Ma la Serie B è il campionato più difficile. È il campionato più difficile di tutti. Ci vuole gente di
2: esperienza. Noi non li conosciamo, come facciamo a dare un giudizio?
3: Come strumento conoscitivo, ma giocano nella Serie A portoghese o magari nella Serie B?
4: Magari Serie C. No, solitamente prende quelli di Serie C.
3: Ne ha preso uno dalla C, no? Mi sembra l'anno scorso.
2: Ma sempre con questo algoritmo football. Conoscerà anche perché è lì,
1: c'è una cosa
2: perché
1: che,
2: io voglio spiegare una cosa, voglio faccio la domanda e voglio essere un provocatore. Perché c'è questa diffidenza? Qualunque nome venga, magari sono tre bravissimi, che vengono poi
4: siamo stanchi di vedere una Sampdoria costruita per modo di dire su scommesse tra allenatori, giocatori, dirigenti. Basta, è una piazza che deve arrivare in Serie A, non guardare gli altri che ci arrivano, che è una cosa differente.
1: Stefano, oltre alle scommesse, le prese in giro, perché tu sei andato a parlare con i tifosi, hai fatto delle promesse, queste promesse sono nuovamente disattese. Ma basta fare una cosa, basta andare a prendere la classifica cannonieri della Serie B e vedere non solo gli attaccanti come Di Nardo, che se non era stato il quinto attaccante, ma andare a vedere anche un anno buona per Sara.
0: Era Sampdoria Di Nardo, ragazzi, giocava nella Sampdoria Di Nardo, come Trimboli, come tanti altri che poi sento
1: altrove.
0: Giocavano nella Sampdoria. Di Nardo era un giocatore della primavera della Sampdoria che è stato messo da parte perché non andava bene. Trimboli è un giocatore che giocava nella Samp che è stato messo da parte perché non andava bene. Certo. Cioè questa è la costruzione che tu hai fatto negli anni.
4: E oggi vai a richiamarli,
0: hai capito?
4: Magari.
0: E mi prendi Ferri, mi prendi Narro, mi prendi Cook, mi prendi ora Zelov, Zeduardo, come si chiama? Non lo so neanche. Come si chiama? Cioè, ragazzi, vuol dire questo. Non è programmazione, non è saper lavorare, cioè questo è continuano imperterriti a commettere lo stesso errore,
4: anche con noi,
3: Matteo,
2: ma è possibile che non ci sia nessuno di questi nomi qua che mi piace? Io per esempio ve lo dico molto sinceramente, probabilmente l'avete visto le partite della Carrese,
1: sì, Asa.
2: A me Asa ha colpito,
3: sì,
2: e come si ha colpito, ragazzi, come si ha colpito, e come
3: però vedi
2: adesso su Marin. D'accordo, può essere un giocatore che rallenta il gioco, ma ha tanta di quell'esperienza, ragazzi.
4: Ha 238 partite, gol.
2: Allora facciamo un po' però, no? Se me danno Marini e c'ho, che ne so io, c'ho Lebbe a centrocampo, do un calcio nel sedere a Lebbe e prendo Marini.
3: Però Graziano
2: abbiate tanta pazienza,
3: Graziano, però io pur non identificandomi con i colori blu cercati, però capisco perfettamente
2: ormai il loro
3: pregiudizio costante nei confronti di questa società.
4: Perché?
3: Esatto, ormai loro si scottano con l'acqua fredda. Perché quando una società ti dice sceglieremo un direttore sportivo di lignaggio, sceglieremo un allenatore di sicura esperienza, se non sbaglio, non vorrei adesso essere così eccessivamente frettoloso, parlavano anche di una caratura quasi di un allenatore di
2: internazionale.
3: Allora è chiaro che tu dici allora hanno fatto
0: una un collaboratore tecnico,
3: esatto,
0: Domenico,
3: hanno fatto la scommessa,
0: un collaboratore tecnico,
3: sì, hanno fatto una,
0: quello che hai preso.
3: Esatto, quindi dico scommessa
0: 45 giorni
3: sul fronte direttore sportivo, scommessa sul fronte allenatore,
2: il cartello del direttore sportivo e quello dell'allenatore
3: sarebbero
2: debuttanti, perché noi li abbiamo chiamati così perché noi facciamo il grande in bocca al lupo tutti e due, cioè, però questo è il loro titolo.
3: Graziano, un mercato sontuoso sarebbe completamente fuori luogo a questo punto. Non puoi crederci. Se poi lo fanno, addio. Se poi prendono giocatori di sicuro affidamento, saremo i primi a dire. Però è difficile che se mi scommetti il direttore sportivo e mi scommetti l'allenatore, non credo che mi vai a prendere.
1: Tutto domenica bisogna vedere se a Branco gli verranno dati i pieni poteri o se
3: scusate.
1: Allora cosa ci viene a fare?
3: Ma se tu vuoi, se tu ambisci al MasterChef, se tu prendi un oste, allora prendi un cuoco di prima grandezza, gli ingredienti poi saranno di un certo tipo e di una certa consistenza. Ma se tu mi prendi un oste, non è il caso che mi vai a fare la selezione degli ingredienti.
1: Dopo,

0: dopo due anni di fallimenti.
1: Va bene un menù da mensa. Diciamo.
0: Dopo due anni di fallimenti, orrore, la prima cosa personalmente che avrei fatto era prendere un direttore generale. Alla Marino, come ho detto prima, un signore che conosce il calcio da 30 anni, sa come operare.
2: L'ha preso lo Spezia, uno bravissimo.
0: Angelozzi.
2: Bastava prendere Angelozzi. L'ha preso lo Spezia in Serie C.
0: Ma anche questa figura.
2: Cioè, hai capito? Lo Spezia in Serie C... In questo momento è più attrattivo di una Samp in Serie B, ma non per colpa della Samp, non per colpa dei colori della Samp, non per colpa delle blasone della Samp, ma per colpa di quei personaggi che oggi governano la Sampdoria, perché lo Spezia in Serie C ha preso Angelozzi, che era il Cagliari, e ha portato il Frosinone in Serie A. Questo è il profilo, questo è un profilo che mi fa battere il cuore, mi fa venire caspita. Non Branco.
3: Andiamo piani,
4: vediamo persone dove non ci sono.
0: Il nostro IPAC dice giustamente contestazione totale, ma Spezia a Bari hanno fatto un bagno di umiltà, abbiamo sbagliato, non c'è presunzione, come ha, con tutto rispetto, il signore che abbiamo fatto vedere prima e non solo, quando c'è presunzione i risultati sono questi. Dove hai umiltà, hai capito che hai sbagliato, ti affidi ai migliori sulla piazza, Marino, Angelozzi.
1: E Angelozzi credo che abbia un budget a disposizione che per le Serie C è stratosferico. Io mi pare di aver letto che gli hanno dato 10 milioni carta bianca e 10 milioni
0: devi
1: di
0: fare
1: budget.
0: Completamente la squadra anche.
1: Però sai, in Serie C 10 milioni se sei bravo direi che non sono pochi, no?
3: E ho capito ragazzi, però se a un certo punto i controlli della borsa sono quelli, se tu devi fare quello che devi fare, se c'hai uno che ti dice guarda questo possiamo fare, non possiamo fare, se dall'isola di Man ti dicono oh è chiuso, se ti dice chiudiamo il portafoglio se non fate come dico io, che succede? Certo. Che succede? Allora ci vuole degli esecutori e basta, non ci vogliono dei signor sì, non c'è nulla da fare, e il signor sì probabilmente non lo so cosa possono fare. Io spero che possano portare tranquillamente grandissimi risultati.
2: Però mi viene a dire, allora se tu non hai soldi da spendere, posso anche concepirlo, mi tengo Lombardo e Mancini, certo, che avevano già il contratto in essere. Lombardo prendeva poco perché aveva un contratto da collaboratore. Mancini, presumo che prendesse poco.
3: Mancini stava sulle scatole.
2: Allora non è un problema di soldi, è un problema che ti stavano sulle palle perché facevano bene, perché hanno fatto bene, perché si sono presi i meriti, invece loro si sono presi gli striscioni con le X, che dovete sparire, dovete andare via. Questa è la verità. Loro probabilmente hanno patito e patiscono questo clima nei loro confronti. Invece Lombardo e Mancini sono come i salvatori, i trionfatori della piazza, e quindi è meglio epurarli, toglierli dalle scatole e prendere e ricominciare da
3: capo. Questo è molto chiaro, perché qua adesso vado da Stefano Pupo. Il vostro processo, il progetto, due punti, falsità e disorganizzazione. Punto. Il nostro progetto, due punti, liberarla da voi. Punto esclamativo.
5: Ma più chiaro di così non può essere.
6: Non hanno fatto niente per farsi voler bene dalla piazza. Hanno soltanto combinato tanti minestroni che nessuno ha capito il perché, il come mai, il cosa c'era dietro, qual è il progetto, cosa vorranno fare. E questo è quello che si meritano.
2: Ti posso dire una cosa? Nelle ultime due stagioni è la peggior Samp della storia. Una retrocessione in Serie C e una che si è salvata la penultima giornata. Questa è la peggior Samp della storia. Ma non lo dico io, lo dicono i numeri, ragazzi. Dicono i numeri. La Samp negli ultimi due stagioni è stata la peggior Samp degli 80 anni.
0: Vuoi parlare anche l'anno scorso? Retrocessione della primavera, retrocessione delle woman.
2: Non è che lo diciamo noi. Questi qua sono i numeri che hanno fatto loro. È quello che hanno fatto loro e che continuano a fare disastri,
0: ragazzi,
2: imperterriti.
0: Ma ti sembra normale che il proprietario non si è mai esposto con le TV locali, nazionali, non se ne conosce neanche la voce, non ha mai chiesto scusa a parlare con
3: perché
0: i tifosi?
3: Perché comandano loro, no? Hanno fatto promesse ai tifosi, quelle promesse che evidentemente i tifosi hanno detto. Queste sono solamente
0: parole,
3: non sono sicuramente fatti. Comandiamo noi, ci sono questi tre signori
0: ma
3: qua.
0: Così non si fa calcio.
3: Ma
0: non
3: so neanche del mestiere. Che soprattutto mio figlio aveva detto che c'era una corazzata tanto tempo fa, quindi attenzione a non prendere cantonate adesso. Cioè è chiaro che bisogna rinforzare la squadra, però due anni fa con Accadi l'ha seduto, sembrava una super squadra, sembrava una super squadra, tutti le

0: secondo dovevano fare 55 gol. E poi Tutino è finito in panchina. Ah, ad Avellino.
1: Un gol solo ha fatto contro la Samp, no?
0: Quindi, mamma proprio mia. Questo. Quindi, attenzione, con questo si bisogna stare molto attenti, perché quando si promette, cari signori, anche in Inghilterra, l'isola di Man, quando si promette, poi bisogna mantenere, attenzione, perché poi la pazienza, è vero, Don Domenico?
2: Adesso, voglio dire, Matteo e Stefano l'hanno ricordato a più riprese, ma sono dati di fatto. Quando sei tre allenatori di seguito, di cui due neanche poi incantatori di serpenti, appunto, a parte Pecchia, Possanzini, il terzo chi era? Zanetti, che viene da stagioni non esaltanti.
1: Beh, una promozione l'ha fatta,
2: giustamente, anche qualche organo.
0: Se non si siedono neanche, ragazzi,
1: quindi manca il progetto.
2: Ormai è una società, che ha perso anche il suo appeal, perché a volte c'è anche l'appeal del blasone, della storia,
0: certo,
2: no, della piazza. Sei in una città, bene o male, la stessa città d'Italia, città che ha tradizioni calcistiche. Ma quando cominciano a venire in mente, arrivano questi, scusate l'espressione un po' brusca, due di picche, vuol dire che allora
0: questo che mi interessa, la figura Lombardo resta lì, Stefano, perché resta lì?
3: Io sinceramente fatico anche a capire uno come Attilio che rimanga lì a fare il collaboratore seduto a guardare ciò che lui ha fatto in modo di non essere distrutto e ora si sta distruggendo. E io lo spero che lui rimanga lì soltanto per dire: questi intanto durano poco, magari mi rimettono a me in panchina. La speranza è questa, perché è l'unica mano di salvezza o salvagente che abbiamo per poter far sì che la Sampdoria
0: non è una presenza ingombrante per Corradi?
4: Potrebbe esserlo. Io credo che lui aveva in mente probabilmente andare con Mancini in nazionale, e quindi aveva detto: il contratto mi scade il 30 di giugno, Mancini va in nazionale italiana, giusto? Quindi al 30 di giugno do le dimissioni, mi dimetto e seguo Roberto Mancini nazionale. Così non sarà probabilmente, perché penso che Malagò abbia altre mire, a iniziare da Antonio Conte CT. Quindi diciamo che si è trovato, secondo me, un po' nel limbo. È rimasto lì nel limbo.
2: No, ma Stefano l'ha detto in maniera molto garbata e molto fine. Scusate, traduco. Lombardo è seduto sulla riva del fiume.
0: Sì. Così.
2: È un po' brusca come espressione, ma penso che abbia una sua validità.
0: Mi fermo un attimo.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Poteva mancare anche Marco Bianchi da Chiavari in collegamento? No, assolutamente, perché lo saluto e gli dico: Marco, cosa sta succedendo a Chiavari? Perché so che il presidente Gozzi ha già fatto le dichiarazioni importanti, Marconi ha già rinnovato, quindi uno dei punti di forza dell'anno scorso, confermatissimo della squadra di Chiappella. Ciao Marco!
1: Ciao a tutti, buona serata. Sì, stanno pian piano si stanno mettendo a posto un po' i tasselli, soprattutto quelli che dovevano essere confermati. Quindi ha cominciato il capitano, poi è arrivato il rinnovo di Marconi e a breve dovrebbe arrivare anche quello di Tiritiello, si sta ancora trattando, ma ormai dovrebbe essere questione di ore. E poi ci sono naturalmente delle operazioni che evidentemente sono venute un po' a galla anche.

0: che se, come sappiamo, fino al primo di luglio, quando non si potranno, quando si potranno depositare i primi contratti, i direttori sportivi sono sempre molto abbottonati. In particolar modo è uscita l'indiscrezione ormai da tempo su Giacomo Corona del Palermo, che è un attaccante, un classe 2004, 1,95 di stazza, è un giocatore giovane ancora, diciamo, da esplodere, però una buona, un buon prospetto sicuramente.
1: Posso dirti, Marco, che a me piace molto? Sì. Posso dirti che a me piace molto?
0: L'abbiamo visto sia col Palermo che anche negli anni scorsi, è un giocatore davvero interessante. Poi l'ultimo nome è quello di Francesco Forte, qui siamo su un giocatore di esperienza, anche lui buona stazza, 1,87 m, un giocatore che ha diverse presenze in Serie B, anche diversi gol, l'ultima stagione l'ha passata a Catania con 9 gol fra campionato e playoff, quindi è un giocatore di provata esperienza, Forte è un sinistro, Corona è un destro, potrebbe essere la nuova coppia d'attacco dell'Entella, fermo restando che poi ci sono state le conferme per esempio di Cuppone e di Tirelli assieme a quella di Gugli, che sono appunto altri tre elementi che potrebbero andare a comporre definitivamente questo quintetto di attaccanti a disposizione di mister Chiappella a partire dal 14 luglio, quando, lo ricordiamo, è stato confermato il ritiro anche quest'anno a Tavarone, una località che ormai da anni ha sposato il progetto dell'Entella, ha adeguato le sue strutture a quelle che sono le esigenze delle squadre che via via si sono avvicendate appunto sull'impianto di Tavarone, che ha fornito di piscine, ha fornito di palestra, veramente completo, e poi in un posto dove si respira un pochino più di fresco rispetto al caldo che stiamo vivendo in questi giorni, quindi diciamo che ci sono le condizioni ideali per fare.
1: Ti do una notizia, martedì piove.
2: Esatto.
0: Speriamo. Vabbè, ma da qui al 14 luglio c'è tempo, però se rinfresco un attimo anche prima, a noi non è che dispiace.
2: Marco, ascolta me, mettiamoci a tavolino un attimo, perché noi abbiamo grossi problemi qua a Sponda Blucerchiana. Facciamo una trattativa, un prestito con obbligo di riscatto di Antonio Gozzi alla Samp. C'è la possibilità. Esatto. Perché noi abbiamo bisogno, cioè noi ci serve gente motivata, che è anche tifoso, ha grossissima disponibilità
3: ma
2: economica,
3: anche con tutti i suoi
2: è capace, è capace
3: tutti
2: perché conosce
3: i dirigenti.
2: Facciamo una trattativa, poi se vi serve compriamo anche qualche giocatore, non c'è problema, nel mezzo.
3: Gli diamo Nardo.
2: Ma sì, ma non c'è problema. Facciamo
0: un
2: cambio.
0: Purtroppo il presidente è molto impegnato, no? Come sai, ha il ruolo di presidente di Federacciaia, ha un ruolo importante anche in Confindustria.
2: Ma noi l'accettiamo, può avere tutti i ruoli che vuole, può avere 150 ruoli e
3: vogliamo una squadra di ferro,
2: presidente
3: dunque
2: della Samp. Ci accontentiamo, non abbiamo grandi pretese che si occupi solo presidente della Samp. Ce l'abbiamo uno che non si sa manco dove sia. Uno è all'isola di Man, l'altro forse è Singapore.
4: Non conosci neanche la voce addirittura.
2: Sappiamo che almeno Antonio Gozzi ogni tanto, cioè in Italia c'è spesso, ecco.
4: Assolutamente. E si presenta al campo, parla con i tifosi, non ha paura.
1: Marco è incredibile,
0: Sì, lui è nella lista degli incedibili sicuramente, anche perché purtroppo nonostante abbia questa fede blucerchiata risaputa, per lui Chiavari è veramente cuore, sì. Quindi è difficile che possa, almeno se andate in Serie A magari potrebbe farci un pensierino, ma finché siete lì.
2: E allora, campa cavallo, campa cavallo, grazie Marco.
1: Come gliel'hai tirata, col savoir-faire, hai visto Domenico?
5: Sì, no, ma tra l'altro, voglio dire, davvero, i tifosi sono Reali uno stranissimo destino, perché ci sono stati due presidenti di squadre ligure, Volpi e Gozzi, anche Volpi di dichiarata fede blucerchiata, però hanno, sono sempre andati a Levante, a Ponente non vengono, a San Piero d'Arena
4: si fermano a
5: Chiavari. Eppure sono due che in tempi diversi, anche mi riferisco a Volpi, che adesso
0: Volpi ci ha spinto fino a Recco volendo,
5: fino a Recco, esatto, e beh, adesso Volpi direi che è assolutamente in dismissione, però anche per questioni di età, credo anche per questioni di età che non è più verdissima, però cioè, c'è stato un momento d'oro di Volpi,
1: sì,
5: e infatti ricordo che c'era una sorta di processione laica da lui a dire ma prenda la Sampdoria, oltre a comprarsi la Nigeria si compri anche la Sampdoria.
4: Ha portato in Serie A lo Spezia.
1: È vero, bravo.
4: Sì,
1: è vero.
4: Portati, la presa dal fallimento dalla Serie D,
1: Serie A. Bravo, bravissimo.
5: Poi non l'ha lasciata in condizioni stupende, perché
4: ha portato dallo Spezia dove vive 80 anni.
0: Dicevo, non bastano solo i soldi, no? Il calcio insegna che ci vuole sicuramente un presidente facoltoso, ma ci vogliono anche dei progetti importanti, fatti con persone importanti e preparate. Dubbio. Quindi per quello che ho sentito anche questa sera da voi, mi pare che un po' il nocciolo sia questo, no? Cioè quando tu non hai

0: Hai la certezza di avere un direttore sportivo adeguato, un amministratore delegato adeguato e soprattutto una dirigenza, parlo del presidente, che sappia cosa vuol dire la Sampdoria, probabilmente il problema principale in questo momento è questo. Poi tutto il resto, magari non mancano i soldi, però manca chissà come spenderli.
1: Eh sì, perché
2: Esatto.
1: lì c'è un
2: Non c'è
1: organigramma
2: dubbio.
1: veramente
2: Sì.
1: molto molto importante. Io non voglio dimenticare qualcheduno perché sono eccessivamente.

0: con obiettivi di valorizzare il marchio Intella, la società di Chiavari, ai giovani e dare un segnale importantissimo di vita civile realizzata insieme allo sport. Correggimi se sbaglio,
1: Assolutamente, no, ma parliamo ai dirigenti, citiamo soltanto appunto le punte dell'iceberg che sono Mattiazzi e Superbi, che sono nell'Entella ormai quasi da 20 anni, quindi voglio dire, un direttore sportivo che sta quasi 20 anni nella stessa società, certo. Io credo che sia davvero una perla rara, ecco, in questo senso.
0: Ma tu, ha detto stampa, il team manager, tutti siete veramente una grandissima.
1: Il team manager purtroppo lo perdiamo, guarda, questo è veramente un dispiacere, perché Edo Tomatis è una persona eccezionale, però è arrivata per lui l'occasione di andare in Serie A con il Venezia e giustamente l'ha colta, così come l'ha raccolta anche il nostro match analyst Igor Graziani, che è stato chiamato da Di Francesco a Lecce e quindi anche lui ci lascia, però voglio dire, è una bella soddisfazione anche per l'Entella aver comunque portato alla luce due dirigenti di questo calibro, due tecnici nel caso di Graziani, che peraltro era già nel giro delle nazionali giovanili, quindi non scopriamo la persona, il tecnico adesso, quindi sarà il prossimo match analyst del Lecce, mentre Edo Tomatis sarà il prossimo team manager del Venezia.
0: Perfetto, benissimo, questa era la cosa che mi mancavano per chiudere questa pagina dell'Entella, per chiudere questo derby, di super derby stasera. Io ringrazio tutti i miei ospiti in studio, in collegamento Marco Bianchi, Marco anche,
1: grazie a voi, buona serata.
0: No, grazie a te Marco, Sandro Sabadini, che è stato gentilissimo nei nostri confronti, Carlo Danani e naturalmente in regia Filippo e Alex. Lo sapete qual è il consiglio, cosa dovete fare? Seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
2: Donare sangue
3: significa fare qualcosa di grande.
2: Insieme.
1: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
4: Bentrovata Alice Salvatore.
5: Buongiorno.
4: Allora, insomma, un passato in politica, Movimento 5 Stelle, ora una nuova avventura. Lei dice non voglio più parlare del mio passato o comunque essere definita ex politica. È così brutto intanto essere definita politica?
5: No, assolutamente no, e non rinnego nulla, per carità. Però ci sono dei periodi che poi finiscono e adesso, insomma, diciamo che sono passati 6 anni dal periodo della politica, quella più attiva e istituzionale. E ora si è aperto un nuovo capitolo per Alice.
4: Allora, prima di capire cosa sta facendo in questo momento Alice, però è giusto anche ripercorrere cosa ha fatto prima Alice, perché magari non tutti quelli che ci stanno guardando conoscono Alice Salvatore. In un minuto, se ci ripercorre un po' la storia di Alice Salvatore.
5: Beh, allora, sono stata candidata presidente di regione per il Movimento 5 Stelle nel 2015, dove avevamo fatto un ottimo risultato, e poi quindi ho svolto un mandato di 5 anni come consigliera regionale, capogruppo in regione, e dopodiché per questioni di divergenza di vedute, di visione politica, perché diciamo che l'essenza del movimento di cui facevo parte aveva cambiato alcuni elementi che invece per me erano imprescindibili, tra cui quello di entrare in coalizione, ma

0: In una vera e propria alleanza, diciamo, senza nemmeno una garanzia su punti programmatici, quindi carta bianca, rispetto a una serie di partiti della vecchia guardia, diciamo, che avevano fatto la politica partitica, che ha creato, tuttora crea disamore da parte della cittadinanza, allontanamento rispetto alla politica, soprattutto per via della dissonanza tra quelli che sono i programmi elettorali, quindi le promesse elettorali, poi le cose che vengono effettivamente poi fatte, la distanza rispetto anche ai cittadini. E quindi aveva creato anche, era stata anche una conseguenza, un movimento molto forte.
1: E nel frattempo di cose ne sono successe e parecchie.
0: Moltissime.
1: Sajani dice quindi di
0: lontana silenzio, ormai dalla
1: sì, politica, sì. Fino a quando? Fino a un giorno? Ha deciso di?
0: Beh, allora, recentemente diciamo che il là è nato proprio con un'indignazione, una sana indignazione civica rispetto a quello che vedevo e non capivo inizialmente sulla vicenda di AMT, sul trasporto pubblico. E devo dire che mi sono trovata molto in sintonia con molte posizioni espresse da Primo Canale e apprezzo tantissimo una cosa, che da parte vostra avete messo sempre come punto primario i documenti, cioè senza i documenti, senza una documentazione non si possono fare discorsi, e questa parte io la condivido al 100% e voglio dire, trovo gravissimo che ancora oggi non ci sia di fatto un bilancio del 2024 di AMT Genova, del trasporto pubblico genovese, pubblico locale, e nonostante questo siano stati fatti moltissimi programmi con impegno di denaro, di milioni di denaro pubblico enormi, senza però avere una certezza sui dati di partenza.
1: Senta, come giustamente faceva notare lei, è stata una parola battaglia eccessiva, però insomma un servizio giornalistico, pensiamo, completo e attento, quello proprio di analizzare certe cose che in questa storia di AMT non quadrano, almeno per noi non quadrano. Ha citato il bilancio del 2024 che non arriva, ma c'è anche un piano di risanamento che è stato fatto su un ipotesi di bilancio, così è stato definito. Ecco, fare un piano di risanamento che tra l'altro vediamo sta toccando anche le periferie, sta toccando anche il nave bus di Pegli, il lagaccio, le navette, ha rischiato di toccare anche tutte le aziende private che avevano un contenzioso, comunque dei denari che dovevano ancora ricevere, quindi hanno promesso, fra virgolette, uno sciopero, minacciato uno sciopero, e poi sono tornati indietro. C'è ancora un caos generale,
0: sì,
1: ci sono dei tagli su un progetto di bilancio, non su un bilancio.
0: Sì, certamente, questo è proprio il punto base della situazione grave e inspiegabile, ma la questione dirimente è quello che c'è scritto proprio dentro il piano di risanamento. Esce fuori questo dato, che poi è il Busillis, è il problema da cui nasce tutto il resto, cioè queste sottocompensazioni che la stessa AMT Genova ha quantificato nel suo piano di risanamento per un valore di 84, qualcosa milioni di euro, di cui 59,4 sono, secondo AMT Genova, dei riequilibri che devono essere corrisposti da parte dell'ente affidante. Cosa significa in parole povere? È un debito non riconosciuto di Città Metropolitana verso AMT Genova, e parliamo di 59,4 milioni di euro, laddove il problema attorno a cui è nata tutta questa crisi, la composizione negoziata, sarebbe un buco di 64 milioni di euro, stando al piano di risanamento, perché il bilancio 2024 ancora non lo possiamo vedere.
1: Progetto di bilancio viene chiamato.
0: Progetto di bilancio perché è stato approvato da AMT, ma non è stato portato ancora all'assemblea dei soci, quindi il comune.
1: Manca ancora tutto
0: l'iter di approvazione,
1: esatto.
0: E quindi anche la pubblicizzazione, la pubblicazione di questo
1: anche
0: documento.
1: Anche il collegio revisore dei conti devono ancora dare il loro sì, insomma,
0: certo,
1: ci sono ancora tanti passaggi
0: tutti
1: che vanno
0: passaggi
1: ancora.
0: I passaggi ufficiali mancano, e nonostante
1: in teoria
0: questo
1: può essere ancora non approvato, in teoria.
0: Esatto, anche perché l'omologa
1: contestato comunque.
0: Certamente, anche perché l'omologa deroga stessa del Tribunale, che poi sarà l'esito che si attende a questo punto per settembre, dovrebbe essere il via libera da parte del Tribunale al piano di risanamento stesso. Quindi per adesso lo stesso piano di risanamento è progettuale, però su questo progetto, su un progetto di bilancio, sono stati impegnati

0: 124 milioni pubblici per i prossimi 6 anni. Ma tornando al discorso di questo dato che emerge dal piano di risanamento, questi 59,4 milioni di euro, se Città Metropolitana li riconoscesse, concludendo, portando a conclusione la sua istruttoria, questo è il tema portante dell'esposto che ho fatto alla Corte dei Conti con ben 4 integrazioni, perché man mano viene fuori nuovi elementi, nuovi documenti. La cosa principale è se l'istruttoria di Città Metropolitana, che resta aperta da un anno ormai, venisse chiusa e finalmente si quantificasse effettivamente quali sono queste sottocompensazioni, che significa AMT e il comune e l'ente affidante hanno fatto il contratto di servizio, per cui l'AMT deve garantire un certo servizio, se e intervengono degli elementi esogeni, che può essere il Covid, la pandemia, che può essere l'inflazione, le guerre, il caro carburanti e quant'altro, la differenza devono impegnarsi a rimborsarla, l'anticipa AMT Genova, ma devono rimborsarla, deve rimborsarla l'ente affidante, quindi gli enti pubblici. Per 4 anni queste sottocompensazioni si sono accumulate e qui c'è una responsabilità bipartisan, perché anche la precedente giunta Bucci non aveva mai riequilibrato queste sottocompensazioni e non si sarebbe arrivati al problema di oggi. Ma il vero dramma è come è stata affrontata questa crisi,
1: questo è un tema,
0: che esiste ma non nella misura.
1: È un tema molto importante, perché intanto c'è l'omologa del tribunale, adesso è stato chiesto ancora ulteriore tempo, perché non tutti i creditori hanno ancora accettato la proposta.
0: Infatti,
1: di rientrare con il 60%, quindi molti dicono
0: di no. E c'è una scelta scellerata, che è quella di pagare al 50% i fornitori più piccoli, che quindi sono anche aziende familiari, certo, del territorio, mentre coperti al 100% quelli grossi.
1: Ed era per ora non era ancora stato raggiunto il numero.
0: Che con quei 59 milioni di euro delle sottocompensazioni si poteva pagare al 100% tutti, non ci sarebbe stata questa crisi. E il buco, il cosiddetto patrimonio netto negativo, sarebbe sceso da 64, cioè da meno 64 a meno 5, quindi anziché un buco di 64 milioni ci sarebbe un buco di circa 5 milioni, e per un buco del genere non c'è bisogno di procedura concorsuale, composizione negoziata, rischio di fallimento, ingresso dei privati con anche quella.
1: Ecco, lei nella sua idea, nella sua nuova idea che ha in anche avuto in questi ultimi tempi, che dove ha analizzato anche i bilanci e tutto, l'idea, come noi abbiamo anche sospettato in qualche occasione, che all'orizzonte di tutto possa esserci anche l'arrivo di privati, è così una chimera?
0: Ma è già questo, è già scritto sempre sul piano di risanamento, dove risulta che purtroppo del debito che AMT aveva maturato verso Trenitalia di circa 20 milioni, 5 milioni vengono corrisposti, 15 milioni anziché essere restituiti in forma di credito sono diventati partecipazione finanziaria all'interno di AMT, e significa che Trenitalia di fatto mette un piede dentro AMT Genova, però senza neanche assumersi le responsabilità di voto come se fosse un socio, ma entra nel patrimonio. E questa è la stessa operazione che è stata fatta in altre regioni d'Italia e viene fatta anche in parallelo contemporaneamente alla Liguria, ad esempio in Emilia-Romagna, ma è stata fatta in Umbria, è stata fatta in Toscana, dove poi di fatto entra ad esempio Bus Italia, con alle spalle Trenitalia, Gruppo FS,
1: e poi
0: eccetera.
1: Posso dire, non ci sarebbe anche nulla di male, no? Probabilmente, a meno che se qualcuno non avesse detto dall'inizio che dovrebbe e rimarrà per sempre pubblica. Però se un socio di forte come Trenitalia desse una mano AMT, perché no?
0: Certamente, però anche chi sostiene che debba rimanere pubblica oggi, sia da parte sia nel comune, ma anche purtroppo nella regione, cioè questo è il problema, che sembra che entrambe le parti viaggino, non gli dispiace di viaggiare verso questa soluzione, perché comunque il piano di risanamento è stato approvato senza bilancio, i milioni sono stati messi sul piatto anche per quell'operazione che ha magistralmente anche descritto sull'autorimessa di via Adua, chiamiamola partita di giro, perché cos'è successo? Regione mette 40 milioni, li dà al comune, il comune li mette a disposizione di AMT, che ricompra dal comune questa autorimessa in modo tale che il patrimonio di AMT sembri più alto, e il comune però per poter concludere questa operazione ci ha messo 12 milioni di differenza in più, che voglio dire, ma se riconoscendo quelle sottocompensazioni restavano 5 milioni

0: milioni di buco, e questi mettono come niente fosse 12 milioni per questa operazione alquanto discutibile, allora i 5 milioni mettiamoli, non
1: per non parlare, Salvatore, di come è stata gestita, perché poi i cittadini, i numeri importano fino a un certo punto,
0: poi sono soldi nostri.
1: Sì, assolutamente, però poi il servizio quotidiano, e questo lo dicono i sindacati, non lo dice Salvatore, non lo dice Primo Canale, non lo dice Matteo Angeli, i sindacati all'interno dell'azienda hanno criticato proprio l'azienda stessa per come ha gestito proprio i turni dei, degli autisti, i mezzi, insomma, abbiamo tutto l'anno abbiamo registrato, esatto, problematiche, disagi al mattino, al pomeriggio, alla sera, quindi questo è un problema.
0: Infatti la mia indignazione nasce da utente.
1: Cambiamo un attimo discorso, Salvatore, perché tra le sue inchieste, oltre a MT, negli ultimi giorni ha anche tirato fuori quella relativa al grande occhio che ci guarda.
0: Big brother is watching you. Allora, diciamo che ora come ora al centro della mia inchiesta, indagine, c'è la trasparenza, perché non è chiaro quale sia la finalità di tutta questa operazione, ma soprattutto non sono recuperabili e reperibili documenti. Allora, oltre ad avere...
1: Introduciamo,
0: giusto. Allora, si tratta di circa 3.000 telecamere, tra telecamere e sensori, o comunque i riconoscitori, quelli delle targhe nella mobilità, nel trasporto cittadino, che sono state messe a disposizione di un'azienda privata danese, controllata da un'azienda, dalla Canon giapponese. L'azienda privata danese si chiama Milestone Systems, e che si appoggia a un'infrastruttura americana per fare un'analisi dati con intelligenza artificiale, e trasmigra i dati nostri, dei genovesi, cioè le nostre facce, che siano anonimizzate o no, poi ci arriviamo, non lo sappiamo, i nostri spostamenti con i mezzi privati, vengono trasmigrate su un cloud olandese. Cioè, cosa significa? Che in tutta questa operazione c'è una quantità notevole di realtà estere, ma di matrice italiana c'è soltanto il dato principale, che sono i dati nostri, che va tutto verificato se sono anonimizzati oppure no. Cosa vuol dire anonimizzati? Anonimizzato vuol dire che non posso riconoscere, identificare la persona, e non lo diciamo soltanto noi da cittadini preoccupati della nostra privacy, lo dice il garante della privacy in Europa, e anche il regolamento comunale del 2010, che spiega che per anonimizzazione si intende, cioè tutto ciò che è al di fuori dell'anonimizzazione e diventa pseudonimizzazione, si chiama così, è qualsiasi cosa che renda possibile identificare un soggetto, anche per dire l'andatura, il modo di camminare, oppure gli spostamenti quotidiani, tutta una serie di elementi. Allora, qual è il fatto grave? Il fatto grave è che di questo noi cittadini lo possiamo sapere solo tramite il comunicato stampa dell'azienda americana, che si vantava che Genova fosse il primo caso europeo in cui questo progetto, che si chiama Project Hafnia, ed è un progetto di lettura dei dati con l'intelligenza artificiale sulla mobilità, e che Genova fornisce attraverso le sue telecamere, che sono state messe però per la sicurezza, non per questo genere di operazioni con finalità anche commerciali, e quindi c'è questa operazione in corso. Però un'ultima cosa, risulta anche in Invest in Genova, cioè c'è anche un comunicato da parte del comune, cioè della piattaforma, diciamo, di presentazione del comune di Genova, che si vanta di questa operazione, ma non ci sono delibere di giunta, non ci sono determine dirigenziali, perlomeno non recuperabili pubblicamente da nessuna parte. Infatti ho fatto un accesso.
1: Le chiedo, al netto di sapere se la nostra privacy è garantita oppure o no, e quindi con tutti anche i punti di domanda che lei poneva in questo momento, le chiedo se fosse tutto in regola, se fosse tutto che il comune, speriamo, anzi auspichiamo e siamo convinti che abbia fatto tutto nella maniera migliore e in modo lecito, avrebbe Genova un guadagno, comunque il genovese guadagno, risparmierebbe,
0: allora,
1: su qualcosa?
0: Non sappiamo nulla di tutto questo, non sappiamo nemmeno se il comune stesso ha chiesto in cambio qualche vantaggio economico di qualche tipo, cioè sono stati ceduti, li ha ceduti gratuitamente oppure no, non ci ha dato sapere, non sappiamo nulla di tutto questo, ed è ciò che vorrei riuscire
1: a... Investigheremo?
0: Assolutamente sì, bisogna capire qual è la finalità.

0: e c'è una notizia di questi ultimi giorni, del 17 giugno, il garante per la privacy in una nota sul comune di Reggio Calabria ha dichiarato che non è ammissibile utilizzare le telecamere di sorveglianza che servono per la sicurezza per finalità diverse dalla sicurezza, neppure nel caso per specifico per accertare se una multa era stata data correttamente oppure no. Figuriamoci nel caso di cui stiamo parlando, dove c'è una finalità del tutto commerciale, di cui poi noi sappiamo solo quello che dichiara l'azienda privata, per l'addestramento di un'intelligenza artificiale sulla mobilità.
1: Vedremo come andrà a finire, ovviamente anche grazie alle sue investigazioni, grazie. Alle nostre, insomma, vedremo di tenere sempre i fari e i riflettori accesi. Grazie Alicia Salvatore.
0: Grazie a voi.

0: Alle 10 di ieri, 8 luglio, è iniziata la ristrutturazione del vecchio Luigi Ferraris, tempio del calcio nostrano che per ospitare i prossimi campionati del mondo di calcio deve rifarsi il maquillage. Alle 10 il primo colpo di ruspa contro la tribuna nord, contro la gradinata nord. In un attimo centinaia di ricordi ormai radicati nei gradoni del Luigi Ferraris sono iniziati a crollare di fronte alla forza dell'ammodernamento, della ristrutturazione. Nel giro di 2 settimane scompariranno la tribuna e la metà della gradinata nord, o meglio della nord. Scompariranno oltre 50 anni di esistenza, di felicità, di triboli. Dalla nord migliaia di tifosi hanno vissuto momenti altamente drammatici nel bene e nel male del vecchio cuore rosso-blu. Dalla nord sono passati i rigori che hanno condizionato il grifo alla retrocessione o lo hanno rilanciato verso i idilliaci quanto insperati risultati. Con la nord se ne va un pezzo di storia non solo sportiva della nostra città. Vedere il punto d'incontro del grande cuore rosso-blu ridotto a macerie per il bene strutturale e architettonico a qualcuno certo ha strappato qualche lacrima. La nord con il vento in poppa, con gli stendardi rivolti al cielo, non la vedremo più. Come non vedremo più tra poco la sud, l'altra gradinata della tifoseria locale. Con i loro colori, con i loro tifosi, le due gradinate hanno reso incrollabile nella fede il vecchio Ferraris. I lavori dureranno 2 anni e mezzo. La storia del calcio genovese ricomincia da quest'oggi. Sugli allori del passato, sulle gioie e sui dolori rosso-blu cerchiati, rinasce la Genova sportiva. Intanto Sampe e Genoa offriranno il loro cuore, le loro gesta sportive rispettivamente ad Alessandria e a Savona. Ma in cuor suo il vero genovese, quante volte, vedendo il vecchio Luigi Ferraris sulla via della demolizione, fra sé e sé dirà Picun, Daghe Chanin.
1: Tra il 20 settembre, Cesare De Ferrari, via Roma e la Cassea,
2: Brutoi e il cuore di Picapria che la nostra regia Sena se ne vanno ormai in demolizione. Aregu e la mengiu, cucareghi. O picun uno perduna, e mancini se gli sa in sé,

0: Cominciano domani mattina i lavori di demolizione della coscia di San Pier d'Arena. Si chiude così un capitolo di una storia leggendaria per quello che riguarda Genova, ma si chiude anche un capitolo fatto negli ultimi tempi di degrado e di problemi per il quartiere di San Pier d'Arena, già colpito da un degrado abbastanza evidente. La zona della coscia era stata abitata successivamente, subito dopo lo sgombro reale e effettivo, da nomadi, poi ancora abitata da tanti clandestini, una guerra, una sorta di guerriglia con la polizia e con le forze dell'ordine, che domani avrà una conclusione. Gli ultimi extracomunitari sono stati sgomberati stamane. L'operazione è stata condotta dai poliziotti del commissariato di Conegliano in vista dei lavori di demolizione degli edifici. Gli agenti hanno trovato all'interno dei palazzi di Via De Marini e Via Valleidie 22 persone, in prevalenza albanesi. 10 erano in regola con il permesso di soggiorno o avevano fatto domanda per la sanatoria. Gli altri 12 sono stati accompagnati in questura per l'identificazione e l'eventuale espulsione. In mattinata, nei palazzi destinati alla demolizione, sono stati catturati dai volontari animalisti anche gli ultimi 20 gatti che avevano trovato rifugio all'interno. I membri dell'associazione Zampatesa avevano minacciato di bloccare i lavori di demolizione se prima non fossero stati evacuati i circa 40 felini randagi del quartiere. Nella giornata di ieri circa 20 gatti erano già stati catturati, gli altri sono stati salvati oggi con intervento dei volontari. Gli animali sono stati portati al ricovero comunale per gatti di Molassana, qualcuno è stato adottato da negozianti della zona.
1: Con questa spettacolare implosione è stato cancellato un altro storico simbolo della Genova operaia. Sabato 1 dicembre 2001 alle 13:10 nell'area della Fiumara le cariche di esplosivo hanno demolito l'edificio a 5 piani, punto di ritrovo per migliaia di metalmeccanici. Al suo posto sorgerà il nuovo Palasport di Genova.
2: I tempi previsti sono 21 mesi e questo Palasport potrà ospitare 5.000 persone nella situazione di configurazione normale fino a 8.000 persone nella configurazione a palco centrale. E i tempi saranno rispettati e i lavori stanno andando avanti a un ritmo serrato. Presto potremmo iniziare a posare le coperture del Palasport e più avanti a realizzare le fondazioni per posare gli elementi prefabbricati.
1: Il Palasport andrà ad aggiungersi alle tre torri residenziali, ai centri del divertimento e del benessere, alla multisala cinematografica che sarà inaugurata a metà dicembre e alla galleria commerciale, un complesso fantastico che cambierà il volto del ponente genovese.
3: 1 settembre 1997, con il metodo dell'implosione, ovvero una serie di microcariche installate in punti strategici dell'edificio, Genova dice addio a uno dei ruderi industriali tristemente più evidenti, l'ex conceria Bocciardo, che fino ad allora faceva brutta mostra di sé su una delle due sponde del Bisagno. 20 luglio 1998, a distanza di meno di un anno, il riutilizzo dell'area segna il primo punto a suo favore, con

0: l'inaugurazione del nuovo parcheggio per auto e moto. Una realizzazione importante per un quartiere come quello di Marassi, dove la carenza di posteggi si andava facendo sempre più drammatica.
1: Ma è un'area importante perché in un quartiere così congestionato dare una risposta in termini di parcheggi, in termini di sistemazione del mercato di Piazza Romagnosi, che non si può certo dire avesse una sistemazione ideale prima, e non ultimo certamente una risposta in termini di spazio verde in cui i giovani, ma non soltanto loro del quartiere, possano trovare un qualche sfogo, e sicuramente una cosa importante. Se ne approfitta utilizzando un'area che era fatiscente, dove esisteva una fabbrica che cadeva a pezzi, che costituiva un pericolo per la pubblica incolumità, e un altro di quei piccoli ma importanti tasselli che si creano nella città per renderla più vivibile.
0: Come detto anche dall'assessore Bonifà, il parcheggio non è l'unica novità per l'ex area Bocciardo. Nello spazio attiguo, dove proseguono i lavori, verranno trasferiti i banchi del mercato, ora situati in piazza Romagnosi. Inoltre verrà realizzata un'area attrezzata verde. Ancora da stabilire se sarà costruito anche un campetto di calcio a 5, oppure se lo spazio verrà lasciato libero per i bambini e i ragazzi del quartiere.
2: Dalle 5.30 di venerdì 28 giugno, diretta non stop per tutta la giornata, per seguire la demolizione del ponte e il rientro a casa dei residenti. Immagini, collegamenti, informazioni utili per la cittadinanza. Seguiteci sul canale 10 del Digitale Terrestre, sul sito primocanale.it, su Facebook e su Instagram.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi. Il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: La voglio spaziosa, per raccogliere tutta la mia vita.
5: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
3: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
6: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

Lunedì 29 giugno, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso e dalla redazione di Primo Canale. Oggi c'è l'udienza numero 283 del processo per il crollo del Ponte Morandi. Sarà un giorno importante perché questa mattina verrà ufficializzata, salvo clamorosi cambiamenti dell'ultima ora, la data della sentenza da parte dei giudici, i giudici Lepri, Baldini e Polidori. È un giorno fissato poi per il prossimo giovedì 16 di luglio, dunque 57 imputati. Tra poco più di due settimane sapranno quale sarà il loro destino. Parliamo anche del lavoro e del Comune di Genova. Meno personale, più carichi di lavoro, più straordinario. Ora servono risposte. Il personale dell'amministrazione comunale genovese scende in piazza quest'oggi per chiedere agli organi competenti risposte rispetto alle criticità che già emergono da tempo. Tutto parte dalle risorse che sono state tagliate, le risorse destinate agli enti locali, decise dal governo. Sciopero e presidio dalle 10.30 davanti alla prefettura di Genova. Si parla di grande caldo naturalmente in queste ore. Oggi ci sono in Liguria 168 comuni su 234, ovvero il 72% dei comuni che sono a rischio alto, soprattutto per i lavoratori suscettibili. Intanto continuano le raffiche di blackout, soprattutto nel Tigullio, da Chiavari a Rapallo, case al buio per ore.

0: E sono iniziati già dal fine settimana i primi ricoveri per colpo di calore a Genova. Per un anziano, temperature a 41 gradi. È grave. Parliamo anche della cronaca. Ancora ignote le cause che lo hanno portato a uccidere la compagna con la quale conviveva in una casetta sulle alture di Ceriana. Siamo nell'Imperiese. Accusato di omicidio volontario, un uomo di 51 anni è stato trasferito nel carcere di Sanremo. Sentiamo Alessandra Boero.
1: È stato condotto nel carcere di Valle Armea a Sanremo Becken Olivieri, 51 anni, di origine mauriziana, e accusato di omicidio volontario per la morte della compagna Mary Elizabeth Hoppings, insegnante americana di 55. Assistito dagli avvocati Noto e Marchese, l'uomo si era presentato spontaneamente ai carabinieri confessando di aver ucciso la donna nella notte tra venerdì e sabato nella casa di proprietà della vittima. Durante il lungo interrogatorio avrebbe mostrato un evidente stato confusionale agli investigatori e raccontato di averle premuto un cuscino sul volto e di essersi accorto soltanto dopo che la compagna era morta. L'abitazione, sulle alture di Ceriana, resta sotto sequestro per consentire ai carabinieri di completare gli accertamenti. Il corpo della donna è stato trasferito all'obitorio, dove l'autopsia dovrà chiarire con precisione cause e orario del decesso. Dai primi riscontri sembrerebbero emerse lesioni compatibili sia con lo strangolamento sia con un'asfissia provocata dalla compressione del cuscino sul volto. Intanto nel piccolo borgo dell'Imperiese i vicini faticano ancora a credere quanto accaduto. L'ultima volta avevano visto la coppia insieme in cortile nel pomeriggio di giovedì. Nessun litigio, nessun segnale particolare. L'unico elemento che qualcuno aveva notato nelle ultime settimane era la crescente fragilità di Olivieri, apparso più volte provato.
0: E ora ci aggiorniamo sulla situazione del traffico a Genova con la polizia locale.

0: Buongiorno, la centrale operativa della Polizia Locale di Genova, traffico in aumento sulle strade cittadine, ma al momento non viene segnalata alcuna criticità. Ricordiamo che in mattinata verranno effettuati gli interventi sull'impianto semaforico tra via Gramsci e via Rubattino. Sul posto saranno presenti pattuglie della Polizia Locale per la regolazione della viabilità. Sempre in via Gramsci, direzione ponente, segnaliamo un cantiere che restringe la carreggiata. Per la giornata di oggi sono previsti dei presidi di lavoratori in via Sardorella, in via Santuario Nostra Signora della Guardia, in via Damoli e in largo Eros Lanfranco. Non si escludono ripercussioni sulla viabilità. Ricordiamo infine che dalle 14 alle 18 in zona Carignano, in piazza Rocco Piaggio, sarà presente l'ufficio mobile della Polizia Locale a disposizione dei cittadini. Non ci sono altri aggiornamenti al momento. La Polizia Locale di Genova augura buona giornata.
1: Grazie alla Polizia Locale di Genova. Do il mio buongiorno a Chiara Ru, il traffico in autostrada.
2: Intanto buongiorno Eva, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Partiamo come sempre dal traffico autostradale. Questa mattina sono tre le segnalazioni, le principali segnalazioni che provengono, due dal genovesato e una lo andiamo a vedere nel ponente ligure. Allora andiamo a vedere la coda, la prima coda registrata all'altezza di Genova Pra e il bivio A10 A7 Milano-Genova. Per traffico intenso siamo sulla 10 in direzione Genova. E poi ancora una coda tra Genova Bolzaneto e il bivio A7 A12 Genova-Livorno, sempre per traffico intenso, questa volta però siamo sulla 7 in direzione Genova. Ci spostiamo, come vi dicevo, nel ponente ligure proprio perché abbiamo una coda di un chilometro tra il bivio A10, l'inizio complanare di Savona e Albissola, per un incendio. Questo ha comportato un chilometro di coda all'altezza di Albissola in direzione Genova. Siamo sulla 10, ecco, vedete dalle telecamere le immagini questa mattina del traffico autostradale sulla 10. Ci spostiamo, ecco, sul tratto di ponente, sulla 10, nel tratto compreso tra Savona e il confine con la Francia. Anche qui un rallentamento, ecco, di 2 chilometri tra Feglino e Spotorno, questo in direzione a Genova per causa recupero mezzi, quindi stanno recuperando dei mezzi sulla carreggiata. Per quanto riguarda invece la 12 nel tratto compreso tra Sestri Levante e il confine con la Toscana, nessuna segnalazione al momento. Questa era la situazione, ma ci aggiorniamo. A te, Eva.
1: Grazie Chiara. Che tempo fa quest'oggi? C'è un trans

0: Di un disturbo in quota che porta a un parziale aumento dell'instabilità dalle ore centrali di questo lunedì 29 giugno, in particolare sui rilievi dove saranno possibili locali rovesci o temporali anche forti sul Levante, non si escludono sporadici sconfinamenti verso la costa. Le temperature sono pressoché stazionarie, le massime in locale flessione, 25 la minima, 35 la massima, continuano comunque le giornate calde, umidità medio-alta, 20 in regione. Regime di brezza sulle zone costiere, sono venti invece deboli da meridione o di direzione variabile altrove fino a questo pomeriggio, entreranno poi dei venti da nord in serata con un'intensità però tra debole e moderata. Il mare è poco mosso quest'oggi, in serata sarà temporaneamente tra poco mosso e mosso soprattutto sul Levante. Ed è tempo del nostro almanacco come ogni giorno, oggi si venerano Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. La luna è piena, sarà piena proprio questa sera alle 23:57, la luna piena delle fragole, così la chiamavano i nativi americani. Il sole sorto alle 5:42, tramonterà questa sera alle 21:12 e oggi si celebra la giornata mondiale dei tropici. Accadde oggi, la notte tra il 29 e il 30 giugno del 1934 fu la notte dei lunghi coltelli, l'epurazione nazista dei vertici e degli oppositori di Adolf Hitler. 1952 si concluse la prima edizione del concorso Miss Universo, vinse una finlandese. Nel 2009 un'altra tragedia italiana che ci riguarda da vicino, a Viareggio un treno merci composto da 14 cisterne di GPL deragliò, da una cisterna si generò una fuga di gas, poi l'esplosione, crolli, incendi nelle case, un bilancio finale di 32 morti. Nati oggi il cantante sardo Salmo, il cantante Federico Zampaglione, e sarebbe stato compleanno anche di Antoine de Saint-Exupéry, l'autore del Piccolo Principe e anche del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Parliamo di caldo, l'emergenza per queste ondate di calore. Ecco, immaginate di salire per diverse volte su una macchina che ha al suo interno 40 gradi. Succede tutti i giorni ai tassisti, vediamo come si difendono in questo servizio.
1: Ecco, i mestieri più esposti al caldo sono sicuramente anche quelli dei tassisti. Siamo fuori dalla stazione di Chiavari, come vedete i tassisti hanno apposto alcune protezioni nei parabrezza delle automobili, ma qua sono abbastanza fortunati perché c'è un po' d'ombra che consente di poter stare accanto alle auto. È vero, buongiorno, le protezioni sono dei parabrezza l'unico modo per difendersi un po'.
2: Qualche grado te lo levano, io non lo uso con i colleghi.
1: Ah, quindi quando sale in macchina che temperatura ci può essere secondo lei?
2: Fortunatamente non ne ho idea.
1: Sarà anche 40 gradi al sole credo. Lei invece ce l'ha la protezione? Eh?
3: Sì, ma è caldo lo stesso in macchina, la metto più che altro perché altrimenti davanti si muore, perché il vetro davanti fa da lente. Per assurdo è più fresco nei posti dietro che nei posti davanti.
1: Ecco, poi anche il volante brucia.
3: Sì, sì, diventa tutto incandescente.
1: E quanto ci mette la macchina a raffreddarsi?
3: Ci impiega 5 minuti. A volte facciamo una corsa di 2 minuti e quindi non facciamo neanche il tempo a raffreddarla, quindi vabbè, viaggiamo finestrini giù, poi dipende.
1: Insomma, sono periodi duri per chi lavora, insomma, in mezzo alla strada.
2: Sì, c'è di peggio, nel senso, c'è chi fa lavori pesanti, no? Tutto sommato.
1: Ad esempio le asfaltature, gli operai.
2: Tutti quei grissi che se la battiscono, noi tutto sommato.
0: Le principali notizie dall'Italia e dal mondo: torna altissima la tensione tra gli Stati Uniti e l'Iran. I Pasdaran colpiscono infatti le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale. Intanto Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano si dice pronto però a richiudere lo stretto di Hormuz alla fine, riferisce un funzionario americano. Stati Uniti e Iran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro domani a Doha. Dopo le devastazioni, allarme, sciacalli alla Guaira. Siamo in Venezuela, la città fantasma cancellata dal terremoto, dove si cercano migliaia di dispersi. Il tempo sembra essersi fermato. I vigili del fuoco italiani stanno lavorando sulla segnalazione di una donna coi suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto, una cittadina dello stato di La Guaira. 2 undicenni sono stati estratti vivi dopo 3 giorni dalle scosse. Gli ospedali dove arrivano i feriti di tutto il paese sono al collasso. Serve assistenza per 680.000 5.000 bambini. Oltre ai 4 italo-venezuelani sono decine gli stranieri tra i morti accertati. La politica: Matteo Salvini chiude la 3 giorni dei giovani della Lega a Milano Marittima, attacca Vannacci, non porto rancore, delusione più umana che politica, ma non mi frega più. Poi blinda la sua segreteria e dice: resto per i prossimi 3 anni.

Le città bollenti, temperature record in Italia e Europa domani, atteso il picco del caldo, Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino a 40 gradi e le minime comunque sempre sopra i 25 gradi, domani dovrebbero arrivare le piogge. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti per cause legate alle alte temperature in Europa. Mentre chiudiamo con i mondiali, è il Canada, la prima squadra

0: Gli ottavi di finale del mondiale, battuto Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari, i canadesi ora attengono la vincente di Olanda-Marocco. Vi ricordo anche la programmazione di quest'oggi su Primo Canale, alle 9.30 il medico risponde con Tiziano Berti, dalle 10 al servizio del pubblico con Enrico Cirone, 12.30 Newsroom 28 nel punto informativo dell'ora di pranzo, il nostro primo giornale come sempre alle 18 con l'approfondimento sportivo. Vi ricordo questa sera, il lunedì alle 21 ci sarà il programma politico di Primo Canale condotto dal direttore Matteo Angeli. Io do il mio buongiorno a Gianluca Messina e alla regia, ci prendiamo un caffè e torniamo subito insieme.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
3: Donare sangue
4: significa fare qualcosa di grande.
3: Insieme.
2: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Dal 3 al 5 luglio al Porto Antico il Jazz Matas Festival propone tre concerti di musica jazz nell'ambito del progetto culturale internazionale Ravabet. Al centro la fusione delle culture e la connessione fra i diversi popoli. La Coppa Italia di Schirol approda a Genova con un doppio appuntamento che unisce sport e valorizzazione del territorio. Sabato gara sprint a Cicagna e domenica gara in salita a tecnica classica a Santo Stefano d'Aveto. Dal 2 al 5 luglio a Busalla il Festival dello Spazio. Il tema di quest'anno? Ritorno alla Luna. Richiama la recente missione Artemis II. Tra gli ospiti attesi gli astronauti Megan Christian, Paolo Nespoli e Franco Malerba. Un ricco calendario con oltre 70 proiezioni di film internazionali e masterclass di doppiaggio a Palazzo Ducale. L'ottava edizione del Dubbing Glamour Film Festival in programma fino al 5 luglio. Attesi fino al 7 luglio i concerti di musica classica della sesta edizione di Sant'Apollinare International Piano Festival a Sori. Sul sagrato della chiesa millenaria, violini e pianoforte incantano il pubblico. Prosegue l'appuntamento con la 18ª edizione del Festival Teatrale dell'Acquedotto, nei suggestivi luoghi della città, con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l'arte e il teatro.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: 08:16, bentornati in questo lunedì 29 giugno. Buongiorno, Aurora Bottino.
1: Buongiorno Eva, buongiorno ai nostri telespettatori. Andiamo a vedere quali notizie trovate sul nostro sito primocanale.it questa mattina. L'apertura è dedicata a una giornata importante, ovvero oggi ci sarà l'annuncio di quando verrà annunciata a sua volta la sentenza del processo Morandi. Parliamo di un processo record con più di 300 persone sentite, più di 300 testi e quindi chiaramente andremo a capire che cosa succederà nella giornata di oggi, ma appunto la sentenza dovrebbe essere il 16 luglio. Continuiamo con l'appuntamento oggi, infatti ci sarà lo sciopero, il presidio dei dipendenti comunali dopo lo stato di agitazione che è stato emanato visti i tagli al personale. Continuiamo con la cronaca, ci spostiamo nell'imperiese. Mary Elizabeth Hopkins è stata strangolata in casa. Il compagno è stato arrestato dopo che si è costituito

0: è accusato di omicidio volontario. E continuiamo con la situazione sulla sicurezza a Genova. Gli albergatori spiegano: siamo pronti a installare nuove telecamere, una situazione molto molto difficile. E invece torniamo al caldo, perché le notti roventi, le giornate roventi non creano solo problemi per quanto riguarda le temperature, ma anche per quanto riguarda l'energia. Infatti è stata una notte di blackout tra Chiavari e Rapallo, nel Tiguglio principalmente, anche se ci sono segnalazioni dal genovese, a causa appunto della grande richiesta di energia legata ai condizionatori. Case al buio per ore. A Rapallo sono arrivati 5 generatori nel tentativo appunto di far tornare la situazione alla normalità. E continuiamo sempre con il caldo torrido. Come combatterlo in auto, ce lo spiega Filippo Serio, che ci spiega anche un dettaglio importante. Infatti c'è il rischio di prendere 400 euro di multa se si utilizza male l'aria condizionata. E poi il termovalorizzatore a Genova, un tema caldo per la città, a Sutenti ha lanciato la proposta: facciamo un referendum. Per chiudere la storia di Riccardo: non guardavo neanche il mare, 7 mesi al Gaslini, oggi è capitano della squadra dei guariti. Questa appunto la sua storia, che arriva dalla trasmissione People. E poi l'appuntamento: Torriglia oggi inaugura il nuovo polo dell'infanzia, e al taglio del nastro ci sarà anche il ministro Valditara. Ci saremo anche noi, che ci collegheremo in diretta per raccontare quello che accade. Queste le notizie, Eva, a te.
1: Grazie Aurora, adesso apriamo la nostra rubrica del lunedì, quella con le previsioni meteo della settimana. Buongiorno e buon lunedì a Cristina Capacci di Arpal.
2: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti, buon lunedì.
1: Vi faccio subito, Cristina, la domanda delle domande, prima ancora di parlare di sole o di pioggia: quando finirà questo caldo?
2: Per ora in realtà insomma potrebbero diminuire un pochino le temperature nella giornata di mercoledì, ma in realtà, malgrado appunto cali localizzati e temporanei, si mantiene complessivamente un elevato disagio per caldo, almeno no buone notizie. E infatti questa notte è stata una notte rovente, perché a Genova il termometro ha toccato e non è mai sceso sotto i 27,8 gradi, a Savona 26,8, un po' più fresco, se così si può dire, Imperia con 25,4 gradi, anche La Spezia più di 26 gradi. Tanto è che adesso alle 8:20 a Genova sono già, il termometro segna già, del termometro del centro funzionale segna già 31 gradi. Quindi insomma una giornata che si preannuncia comunque rovente, perché nonostante l'ingresso di queste correnti instabili legate al transito di disturbi in quota, che appunto potranno portare poi locali temporali tra moderati e forti soprattutto sui rilievi, le temperature però in realtà non diminuiranno tanto nei valori, cioè si manterranno quasi stazionari, sempre con valori ben superiori a quelli climatologici. Nella giornata di oggi il transito di un disturbo in quota consentirà l'ingresso di queste correnti occidentali, con appunto un parziale aumento delle instabilità nelle ore centrali e quindi dei fenomeni temporaleschi sui rilievi, con possibile locale sconfinamento costiero, ma tanto è che ecco, nel bollettino di vigilanza è segnalata per la giornata di oggi bassa probabilità di forti temporali soprattutto sul centro Levante, quindi per essere più specifici le zone B, C e quindi con appunto la possibilità della formazione di temporali anche moderati, locali raffiche di vento, anche grandinate, fulminazione. Questo è però ahimè questo non porterà comunque le temperature a scendere in maniera tale che insomma possiamo percepire un pochino più fresco, quindi da questo punto di vista non ho buone notizie. È un'ondata di caldo che insomma sta interessando l'Europa intera, e più che altro la durata, che è molto lunga, perché siamo sui 11-12 giorni di ondata di calore. Appunto, come dicevo, il mare sarà poco mosso, in serata potrebbe muoversi un pochino di più e appunto qualche locale flessione nella giornata di oggi potrebbero avere le massime laddove il cielo appunto non ci sia il soleggiamento, e quindi sicuramente potremo percepire una temperatura

0: un po' più bassa, ma molto lontana dalle medie del periodo. Nella giornata di domani, martedì 30 giugno, c'è un'altra saccatura in quota che comunque mantiene queste condizioni di instabilità con possibili rovesci temporali sui rilievi dalle ore centrali, ma nelle zone costiere ci sarà una prevalenza di cielo sereno con qualche brezza marina, con venti deboli variabili nelle zone interne, un mare poco mosso, ma come dicevo anche nella giornata di domani più o meno le temperature, a parte qualche locale diminuzione o nei valori massimi o nei valori minimi, ahimè si manterranno un pochino simili a quelle di questi giorni, ecco.
1: Cristina, in chiusura anche una battuta sul mare, sulla temperatura del mare, perché ci sembra che sia particolarmente elevata rispetto appunto a quel che eravamo abituati. A giugno di solito le acque sono più fresche.
0: Assolutamente sì, il mare soprattutto, insomma, in superficie la temperatura dai nostri campionamenti è intorno ai 26, anche in alcune zone 26 gradi e mezzo, un mare molto caldo che però, come abbiamo detto più volte, è un mare che si sta scaldando in maniera importante da tanto, perché questi più 4 gradi della temperatura del mare arrivano anche dai primi di giugno, fine maggio, quando abbiamo avuto la prima ondata di calore. Quindi in realtà sì, è proprio così, il mare si sta scaldando, si scalda molto ed è molto caldo, ma ecco, quello che preoccupa di più è che poi anche durante l'inverno la temperatura del mare si mantiene sempre piuttosto alta, ecco, fa fatica poi a scendere nelle medie, insomma, delle temperature che si sono sempre rilevate appunto del mare anche invernale.
1: Ecco, e questo porta alle conseguenze, insomma, anche a livello ambientale, climatico, di cui sempre raccontiamo. Grazie a Cristina Capacci di ARPAL, ci risentiamo per il fine settimana, nella speranza che nel frattempo, insomma, almeno le temperature un po' abbiano abbandonato questi valori così alti. Grazie Cristina Capacci di ARPAL.
0: Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro.
1: Noi torniamo invece a parlare di cronaca e parliamo dell'appello che Barbara Di Stefano, assessore del comune di Ceriale, mamma di Sofia Barberi, la giovane morta in un tragico incidente stradale, ha fatto, chiedendo giustizia per sua figlia, chiedendo anche leggi più severe contro chi umilia le vittime sui social. Sentiamo.
2: Mi auguro che il responsabile di quel video torni in Italia e affronti le proprie responsabilità davanti alla giustizia.
3: Così Barbara De Stefano, assessore del comune di Ceriale e mamma di Sofia Barberi, chiede giustizia dopo il tragico incidente in cui sua figlia ha perso la vita. La donna, che ricorda la sua amata Sofia, si rivolge direttamente allo Stato chiedendo leggi più dure per chi umilia sui social, come uno dei ragazzi a bordo dell'auto che ha impattato con lo scooter di sua figlia, lo stesso che ha filmato il post incidente con frasi poco rispettose, fra "ci facciamo un mese a casa dal lavoro, ci hanno dato, tentato omicidio", parole le biascicate in slang giovanile sotto l'effetto dell'alcol, che hanno scatenato la rabbia non solo di familiari e amici, ma anche dei tanti utenti sui social. Se permettiamo che tutto questo passi come normale, allora domani potrebbe accadere ancora e avremo fallito tutti, continua l'assessore, che lancia anche un altro appello rivolto alla comunità islamica. In questi giorni ho ricevuto tanto affetto sincero da tanti amici musulmani, tantissimi veramente, e vi ringrazio col cuore. Proprio per questo mi auguro che anche le rappresentanze della comunità islamica prendano pubblicamente una posizione chiara di condanna verso un gesto così disumano. Non è una questione di religione, è una questione di umanità. Poi l'ultimo messaggio direttamente a sua figlia Sofia.
2: Ma ti faccio una promessa, Sofia. Il tuo nome, Sofia Caterina Barberi, continuerà a vivere. Vivrà nel tuo sorriso, nell'amore che hai lasciato a tutti noi, e vivrà nella battaglia che porterà avanti finché avrò voce, perché nessun'altra madre debba piangere una figlia, perché se nessun'altra famiglia debba vedere il proprio dolore trasformato in uno spettacolo. Chiamerò per sempre la tua mamma. Grazie a tutti voi.
1: Continuiamo con la cronaca. Due associazioni di autoscuole hanno segnalato alle autorità una donna che impartisce lezioni di guida senza alcun titolo e senza autorizzazione. Ce lo racconta Annissa De Filippi.
4: Due associazioni di autoscuole hanno segnalato alle autorità una donna che impartisce lezioni di guida senza alcun titolo e senza autorizzazione. La presunta istruttrice pubblicizza apertamente le sue lezioni sui social network, proponendosi soprattutto

0: A chi ha più difficoltà, neopatentati ansiosi, persone che temono le rotonde, gli incroci complessi e il traffico cittadino, proprio coloro che, secondo le associazioni, avrebbero invece più bisogno di insegnanti qualificati. Il problema non è dare qualche ripetizione teorica, ma salire in macchina con un principiante senza avere i doppi comandi, spiegano. Una violazione del codice della strada che le due associazioni definiscono molto grave, perché mette a rischio non solo chi guida, ma anche gli altri utenti della strada.
1: E noi vogliamo proprio mandare un messaggio a tutti che la scuola guida non è solo l'ente che ti prepara a ottenere la patente, ma ti forma, e ce lo dice anche lo stesso codice: siamo in grado di darti delle competenze, facciamo dei corsi di primo soccorso, facciamo dei corsi finalizzati anche alla manutenzione del veicolo, gestione e analisi del battistrada del pneumatico, controllo dei livelli dell'olio, tutte cose previste dalla norma. Quindi non si può assolutamente distruggere la figura dell'istruttore, che tra l'altro per diventare istruttore è molto complicato, molto complesso, ci vuole il diploma di maturità, ci vogliono dei requisiti morali, bisogna avere tutte le patenti di categoria anche superiori, la CE addirittura, bisogna avere un'età di 21 anni, quindi fare un corso di formazione, un esame in città metropolitana, un aggiornamento continuo e costante, perché tutti i nostri associati attraverso i nostri enti formativi fanno formazione obbligatoria ogni 2 anni, quindi non possiamo andare a non comunicare alle autorità competenti questo problema che è presente nell'ultimo periodo a Genova.
2: E allora sulla strada restiamo, la situazione del traffico con Chiara Orru.
3: Ci aggiorniamo come sempre a questo orario per quanto riguarda la situazione del traffico, come si sta evolvendo sia per quanto riguarda le autostrade sia per quanto riguarda la viabilità ordinaria in città a Genova. Allora andiamo a vedere una coda in uscita. Siamo sulla 7 in direzione Milano, a Genova Bolzaneto, provenendo da Genova per traffico intenso. Ormai una segnalazione che ricordiamo quasi sempre ogni mattina, e poi anche in direzione opposta, quindi sempre sulla 7, ma in questo caso in direzione Genova, tra Genova Bolzaneto e il bivio A7 A12 Genova Livorno per traffico intenso. Guardate, questa è la situazione del traffico in autostrada questa mattina. Grazie alla regia per le immagini che ci fanno capire qual è la situazione. E poi ancora, questa è una coda che permane già dalle 8 di questa mattina all'altezza di Genova Pra, coda tra Genova Pra e il bivio A10 A7 Milano Genova per traffico intenso. Siamo sulla 10 in direzione Genova e lo possiamo vedere molto meglio la situazione appunto del traffico con la nostra piattaforma Luce Verde. Guardate questa lunga freccia arancione, coda e rallentamenti, che parte da Genova Pra, guardate, appunto continua a Pegli Sestri Ponente e prosegue poi verso Cornigliano. Ecco, è evidente questa coda sia in autostrada ma anche nel traffico cittadino da Pra fino a Cornigliano. Quindi questa mattina è la situazione, per il resto guardate, la situazione è abbastanza tranquilla. Qualche rallentamento anche sulla sopraelevata Aldo Moro, e questa è la situazione a Teva.
2: Grazie Chiara, noi facciamo una piccola pausa, poi torniamo, gli ultimi aggiornamenti dalla redazione.
4: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
5: La voglio efficiente, full hybrid.
6: La voglio comoda, spaziosa.
5: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Ancora buongiorno e bentornati, buon lunedì da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. Sono le 8:33, di nuovo una giornata calda, si attende poi in tarda mattinata l'emissione dell'eventuale bollino da parte del Ministero della Salute, che come sempre lunedì mattina prepara il suo bollettino per i disagi, per le ondate di calore. Dopo diverse giornate di bollino rosso si attende di capire che cosa accadrà anche quest'oggi e nei giorni a venire. Ma quali sono le notizie? Torno subito da Aurora Bottino.
1: Eccoci Eva con una notizia che ha sconvolto il mondo del volontariato, il mondo dei soccorritori genovese, perché è morto in un incidente stradale Roberto Gentile, un lutto nella Croce Rossa di Genova. Appunto, per Roberto Gentile per oltre 40 anni è stato volontario della Croce Rossa genovese. La tragedia si è verificata sabato pomeriggio nei pressi di Calvisano nel Bresciano, mentre alcuni volontari stavano raggiungendo Solferino, dove si svolge la ricorrenza della marcia per celebrare la storia della Croce Rossa. Gentile era anche un dipendente della città metropolitana di Genova, si trovava in macchina insieme ad altri quattro volontari per andare a questo raduno annuale quando la sua auto è stata colpita violentemente da un altro veicolo. L'auto è stata sbalzata fuori strada, le condizioni di Gentile sono apparse da subito critiche e dopo le prime cure ricevute sul posto è stato trasportato all'ospedale di Brescia. Purtroppo però non ce l'ha fatta. Le altre due persone a bordo dell'auto sono state invece trasportate all'ospedale di Desenzano del Garda. E allora sui social molti di noi hanno visto i ricordi, i messaggi di cordoglio per Gentile. Anche la Croce Rossa ha scritto: con profondo dolore tutti i volontari, il presidente e il consiglio direttivo si stringono attorno alla famiglia di Roberto Gentile, un esempio autentico di dedizione, generosità e spirito di servizio. Questa è la notizia, Eva, a te.
0: Grazie Aurora, e adesso invece ci spostiamo sul territorio, andiamo nel Tigullio, do il mio buongiorno a Elisabetta Biancalani.
2: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Continua la morsa del caldo per quanto riguarda la zona del Tigullio, sta provocando blackout in alcune zone di Chiavari e di Rapallo, zone per quanto insomma sono riuscita a verificare al momento non interessate dalla presenza di ospedali o case di riposo, ma continueremo a verificare, peraltro dotate di gruppi elettrogeni, ma i disagi ci sono nel Chiavarese, ad esempio zona di via Pianelle, via Perissinotti, da direi qualche ora senza la corrente elettrica, caldo, sovraccarico di corrente elettrica, uso in contemporanea nelle varie abitazioni dei condizionatori, dei ventilatori e quant'altro, è il risultato, e questo lo vedete anche dai miei capelli. Io sono nelle zone interessate, non sono piastrata perché appunto non c'è corrente, ma soprattutto vanno a male i beni deperibili che sono conservati in freezer e in frigo. Speriamo che la corrente possa tornare al più presto. Peraltro questa mattina il cielo è un po' velato e questo aumenta ancora di più la sensazione di calore, di cappa derivante proprio da questo caldo. Per quanto riguarda la mia giornata, io sono in partenza. In questa settimana vi accompagneremo nell'entroterra della Liguria, in particolare in Val Trebbia e in Val Fontanabuona, che verranno interessate dal rally del weekend del 12 di luglio. Quindi faremo tappa nei comuni interessati dalle tappe, dai trasferimenti. Sentiremo i sindaci, l'indotto che questa gara porta, le attività commerciali, bar, ristoranti. Insomma, sarà una grande festa e noi vi accompagneremo già a partire da questa settimana a scoprire tutte le varie tappe, quali sono questi paesi spesso anche un po' sconosciuti. Vi faccio qualche esempio: Fascia, Montebruno, Neirone e altri della zona, come ad esempio Propata e altri. Dunque troverete tutto anche sul nostro sito internet e nel proseguo delle nostre trasmissioni. Per ora ripasso la linea allo studio.
0: Elisabetta, buona giornata, tanta solidarietà anche per i phon e per insomma il calore, non solo per chi ha il blackout e non riesce magari, appunto come Elisabetta stamattina ha scherzato sulla piastra per i capelli, ma davvero il calore impone delle modifiche ai nostri stili di vita. Parliamo della protesta dei dipendenti, del personale del comune di Genova, un lunedì che parte così con uno sciopero, con uno stato di agitazione per i tagli programmati nell'ente che costringono i dipendenti a svolgere più ore di lavoro rispetto a quelle previste. Ci sarà anche un presidio davanti alla prefettura. Sentiamo.
3: Meno personale, più carichi di lavoro, più straordinari.

0: Ora servono risposte. Il personale del comune di Genova scende in piazza per chiedere ad amministrazione e organi competenti delle risposte rispetto alle criticità fatte emergere nel tempo. Tutto parte dal taglio alle risorse destinate agli enti locali deciso dal governo. A Genova tra il 2023 e il 2028 è prevista una riduzione complessiva di 570 posti di lavoro. Una situazione che già adesso costringe a limitare il turnover con aumento del ritmo e dei carichi di lavoro, con il conseguente subentrare di una condizione di stress, sottolineano i sindacati, e a rischio nel futuro numerosi servizi comunali destinati ai cittadini, dal rinnovo delle carte d'identità all'iter per i matrimoni, passando per i servizi sociali ed educativi. E proprio sotto quest'ultimo aspetto il Comune di Genova ha varato una procedura sperimentale che riduce di 5 ore alla settimana il sostegno e l'assistenza all'autonomia nelle scuole dell'infanzia per il prossimo anno scolastico, una somma di situazioni che va a colpire diversi settori della macchina comunale. Nel mirino del personale di e finiscono quelle che sono state definite le mancate risposte arrivate fin qui dall'amministrazione. Per affrontare le questioni, il prefetto di Genova Cinzia Torraco ha convocato i sindacati. Dalle 10.30 scatterà il presidio davanti alla prefettura di Genova. Senza soluzione, lo stato di agitazione andrà avanti.
1: Focus sul caldo in questo lunedì mattina. Come va alla Spezia? Buongiorno, buon lunedì, Emanuela Cavallo.
2: Buongiorno Eva, buongiorno ai telespettatori di Primo Canale, anche alla Spezia c'è molto molto caldo, soprattutto è l'umidità anche a farsi sentire, siamo intorno al 74% appunto di umidità, anzi in serata anche previsti dei temporali, le temperature si aggirano fino ai 34-36 gradi durante la giornata, naturalmente scattano i protocolli soprattutto per i lavoratori nelle fasce più calde dal mezzogiorno alle 16, una sigla appunto sottoscritta dalla prefettura insieme ai sindacati, e inizia anche a farsi sentire questo caldo per quel che riguarda le attività commerciali, che risentono soprattutto nella fascia di pranzo, si lamentano della poca presenza di consumatori, soprattutto bar e ristoranti, anche i commercianti guardano più che altro le aperture serali. Chiaramente questo caldo condiziona le abitudini di chiunque, anzi noi lo ribadiamo, bisogna prestare la dovuta attenzione, soprattutto la popolazione anziana, i bambini, gli animali, insomma le persone devono tener conto delle ondate anche di calore, anche blackout anche durante il fine settimana alle Cinque Terre, blackout legati appunto alle difficoltà del caldo e anche al sovraccarico, perché comunque con i condizionatori accesi abbastanza sovraccarica appunto anche la rete. Questo è il quadro appunto dallo Spezzino. In serata previsti dei temporali durante la serata intorno alle 20 alla Spezia, in Riviera un pochino prima e poi in Val di Magra, e speriamo che magari appunto qualche goccia di pioggia faccia abbassare almeno per qualche ora la temperatura. A te Eva.
1: Grazie Emanuela Cavallo. Insomma sì, questa è davvero la speranza di tutti in queste ore. C'è da dire che, come ci ha raccontato Cristina Capacci di ARPAL, non sarà comunque un sollievo che sentiremo in modo preponderante. Continuiamo a parlare del caldo. Il viaggio di Elisabetta Biancalani tra le professioni, di chi più soffre in queste giornate di ondate di calore, per esempio chi ha a che fare coi forni a legna, con le pentole che bollono nelle cucine, dunque i cuochi. Sentiamo.
3: Forno con il fuoco vivo, sì, per cucinare la farinata.
4: Sì. Dunque, fuoco a legna d'olivo.
3: Accidenti, fa quasi un po' strano con questo caldo dover infilare legna dentro un fuoco di questo genere. Come si fa?
4: Allora Elisabetta, adesso è il momento di prendere del caldo. Estate, in cucina si prende sempre del caldo. Peraltro d'inverno si sta bene in cucina, c'è anche da dire questa cosa qua.
3: Però in estate la pagate, ecco, sì. Lavorare con il fuoco così acceso vicino è una bella sfida con questo allarme caldo.
4: Sì, perché, vedi, noi abbiamo due tipi differenti di caldo. Questo davanti al fuoco a legna, che è un caldo a temperatura altissima, ma è un caldo secco, decisamente secco. Okay. Che diciamo si fa anche l'abitudine. Caldo differente è quello che c'è in cucina, in tutte le cucine, che invece è un caldo umido per via del vapore.
3: Ecco, esatto.
4: Venite.
3: E qua veramente un plauso a tutti i cuochi.

0: veramente che cucinano, vedete, sì, in questo caso vapore su vapore, sì. Cosa c'è dentro questa pentolona?
1: Ah, questo è un sugo di muscoli, questo è il tocco alla genovese.
0: Mamma mia, che caldo.
1: Questo è una bella cosa perché il minestrone, come vedi, anche lui fa il suo bel vapore, che è quello che veramente dà fastidio in cucina, anche questo cotto nel runfò.
2: E se parliamo dei nostri animali domestici, come possiamo proteggerli da queste ondate di calore? Lo sentiamo dalle parole di questa veterinaria.
3: Ma in generale i consigli che vengono rivolti dai medici alle persone in questo periodo, quindi non uscite nelle ore calde, pasti leggeri e cercate di idratarvi, vengono poi trasportati anche nel mondo animale. Per quanto riguarda i gatti, perché molto spesso viene sottovalutato l'affrontare, diciamo, di questo periodo la difficoltà anche per gli amici felini, ma anche loro, poverini, patiscono particolarmente il periodo, quindi fornire ad esempio diverse ciotole sempre di acqua molto fresca in diverse zone della casa, o anche vengono molto apprezzate le fontanelle, quindi con questo getto di acqua continua può aiutare. Per quanto riguarda l'alimentazione, va da sé che un alimento umido è per definizione un alimento molto più ricco di acqua rispetto a delle crocchette, quindi se possibile, se non ci sono patologie particolari, sicuramente virare un pochettino di più su alimento, quindi scatolette piuttosto che bustine, quindi alimento ricco di acqua, con anche eventuali aggiunte proprio di acqua, di liquidi, insomma, sull'alimento.
2: Altro tema, quello degli allenamenti. Spesso vediamo dei comportamenti scorretti durante le giornate più calde, persone che magari vanno a correre in pausa pranzo sotto al sole. Come fare, come allenarsi ugualmente in queste giornate? Lo abbiamo chiesto al dottor Luca Spigno.
4: Allora, il rischio più importante che viene in mente a tutti è quello della disidratazione, però bisogna capire che disidratazione è una parola abbastanza generica. Noi dobbiamo cercare di inquadrare tutta una serie di sintomi che il nostro corpo ci invia, di ecco. Segnali che il nostro corpo ci invia, prima di arrivare a un quadro veramente grave. Allora, cosa succede? Succede che noi, quando andiamo a correre, come ho detto, siccome dobbiamo emettere il calore prodotto dai nostri muscoli, cominciamo a sudare. La sudorazione cosa fa? Ci fa perdere liquidi. Noi teniamo presente che in condizioni normali, quindi non sto parlando di caldo estremo, ma in condizioni normali noi perdiamo 10 ml di acqua ogni minuto di attività fisica. Quindi vuol dire che in 60... quindi è una quantità molto importante, perché normalmente, facendo attività fisica in condizioni normali, perdiamo 600 ml di acqua al giorno. Allora, questi 600 ml diventano praticamente il doppio quando la temperatura esterna è estremamente elevata. Allora, facciamo la sintesi. Vado a correre al mattino presto o alla sera tardi. Mi porto da bere, io uso il camel bag, se vado a correre uso una sacchetta con l'acqua e ogni 5-10 minuti prendo un sorso d'acqua. Questo è fondamentale. Terzo, non porto all'estremo il mio allenamento e cerco di ridurlo a un 60-70% di quello che faccio di solito. Se di solito faccio una corsa di un'ora o vado 2 ore in bicicletta, farò 40 minuti di corsa e 1 ora e mezza di bicicletta. Questa è la sintesi estrema.
2: Una piccola pausa e poi parleremo della luna piena di questa sera, la luna piena delle fragole, il nostro angolo social e ancora tante notizie per l'apertura di questa settimana.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Amici di Primo Canale, bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì inizialmente stabile ed assolato su tutta la Liguria, poi segnaliamo dei fenomeni sulla dorsale appenninica nella seconda parte del giorno. Ma andiamo a vedere insieme la situazione. E dunque sulla provincia di Imperia, cieli sereni e tersi, solamente qualche piovaggio.

Pasco nel corso del pomeriggio nelle aree interne. Le temperature massime localmente raggiungeranno i 33 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Savona, cieli sereni o al più con qualche velatura di passaggio. Anche qui nel corso del pomeriggio avremo qualche isolata precipitazione sempre nell'entroterra. E per quanto riguarda la provincia di Genova, contesto inizialmente stabile ed assolato, poi segnaliamo temporali di calore sulle zone montuose. Le temperature massime saranno comprese fra i 32 e i 35 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, cieli sereni e tersi, clima asciutto per l'intera giornata, con caldo sì, ma senza particolari eccessi. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, avremo inizialmente tempo stabile, prevalentemente assolato, poi qualche piovasco a carattere sparso. Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante sulla Liguria, prevarrà il sole solo con di tanto in tanto il passaggio di qualche nuvola e temperature massime che non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Benvenuto e buona luna piena, Walter Riva, direttore dell'Osservatorio Astronomico dei Righi di Genova.
1: Buongiorno Eva, a te e ai telespettatori.
0: Vedi, questa è la mia preferita dell'anno, perché la luna piena delle fragole mi ricorda sempre ogni tanto quando vediamo la luna di quel colore un po' rosaceo, sebbene non c'entri nulla col colore della luna, questo nome così.
1: Sì, assolutamente sì, è una tradizione dei nativi nordamericani, in particolare gli algonchini, che erano soliti dare un nome diverso a ogni luna piena, perché appunto le lune piene si verificano a differente altezza sull'orizzonte a seconda del mese dell'anno, e quindi per loro erano associate a cose diverse. Quella di giugno era appunto la luna delle fragole, perché a giugno ci sono appunto le fragole. C'è da dire una cosa, che quest'anno le lune piene sono 13, infatti a maggio ne abbiamo avute piena delle fragole, piena un po' prima, quindi forse sarebbe stata più quella del 31 maggio che non quella di questi giorni. Però questo scherzo del calendario fa sì appunto che, essendo la luna piena di giugno quella di stanotte, di domani mattina, ecco che insomma le fragole, anche se magari ce le siamo già mangiate, questa è la luna piena delle fragole.
0: Direttore, quando sarà piena esattamente? Qual è il suo culmine?
1: E allora, proprio stanotte, tra le prime ore della notte, dopo la mezzanotte, quindi insomma stasera e anche domani sera, cioè una bella luna piena che si potrà vedere molto bassa sull'orizzonte, perché in estate le lune piene sono appunto basse, perché il sole è alto e la luna è piena quando si trova dalla parte opposta del sole, e quindi ecco che le lune piene di maggio, di giugno, anche in parte di luglio, è bellissimo vederle sorgere dal mare, ad esempio per chi sta a Genova, ad esempio a Bocca d'Asse, oppure dal lungomare di Pegli, insomma, perché veramente già ieri sera era discretamente bella. Ieri sera tra l'altro c'era quella foschia che rendeva la luna molto opaca, si potevano vedere anche i raggi crepuscolari.
0: Ecco, cioè... infatti chiedo alla regia se possiamo vedere la foto, proprio la vostra foto, quella dell'Osservatorio Astronomico del Righi, dove si spiega bene, cioè si vede bene che cos'è questo raggio crepuscolare.
1: Sì, questa è una foto fatta da Andrea Balestrero, uno dei nostri appartenenti allo staff dell'osservatorio, che era Diano Marina, quello non è l'orizzonte dell'osservatorio, dell'osservatorio del Righi, però ha immortalato, infatti si vede la luna piena, appunto un po' annebbiata, e che sembra tra l'altro di colore veramente rosa, quella di ieri sera, ma appunto ma non c'entra nulla con una delle fragole. Si vede quella linea netta che separa proprio appunto la luce dall'ombra, ed è tipica quando c'è tanta foschia, ci sono tante nuvole, ci sono delle goccioline d'acqua in sospensione, e allora si creano questi giochi alternati di luci e di ombre. A volte sembrano proprio dei raggi, quindi sembrano a ventaglio, invece ieri sera era

0: particolarmente fitto questo fenomeno, e quindi sembra quasi un muro più che un raggio crepuscolare, proprio una netta divisione fra la zona illuminata e la zona invece un po' più in ombra, un fenomeno particolare che abbiamo immortalato appunto.
1: Grazie a Walter Riva, direttore dell'Osservatorio Astronomico dei Righi. Beh, come sempre, buona luna piena di questo fine giugno.
0: Grazie Eva, buona luna a te e ai telespettatori.
1: E ora apriamo il nostro angolo social. Ancora buongiorno a Chiara Ru.
2: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Come sempre, come ogni mattina, apriamo il nostro angolo dedicato ai social. Social che raccontano tutto quello che accade in Liguria. E non potevamo che non raccontarvi anche l'evento, forse il più atteso dell'anno per gli sportivi, per gli amanti, gli appassionati di Urban Downhill, il Red Bull Serravaco, che si è chiuso proprio la giornata di ieri. È il momento di trarre il bilancio, le somme, è super positiva per il brasiliano Roger Vieira, che vince per la seconda volta il Red Bull Serravaco. Ha vinto l'edizione precedente nel 2025 e vince anche quest'anno. Ha vinto ottenendo un tempo record, secondo invece posto per il tedesco Johannes Fischbeck, terzo gradino del podio per lo spagnolo Alex Marin. Ieri siamo stati in diretta, ieri mattina, e abbiamo raccontato quello che era il Serravaco, cosa significa per la città di Genova vivere un evento del genere. È un evento internazionale, arrivano i migliori biker da tutto il mondo, veramente un evento importante per la città di Genova, che si presta benissimo per la sua conformazione, appunto il suo tessuto urbano. 2 chilometri di percorso, dislivelli, scorci unici, insomma Genova è stata all'altezza di questa terza edizione, sì, perché sia nel 2024 che nel 2025 e anche quest'anno è ritornato a Genova questo bellissimo appunto concorso per gli appassionati di Urban Downhill. Ieri abbiamo ascoltato le voci di chi la vive in prima persona, Andrea Principi, un campione di kiteboarding, che è stato invitato proprio per l'evento, i punti di contatto tra questi due sport, e poi ancora Alessandro Barbero, campione e commentatore proprio ieri del Red Bull Serravaco, e poi il biker, uno dei pochi italiani che si è classificato in questo Red Bull Serravaco, ovvero Francesco Colombo. Allora andiamo a sentire le loro parole e godiamoci ancora qualche immagine per raccontare quello che è stato.
3: La città si presta perfettamente per una competizione del genere, infatti è il terzo anno che la fanno e non sono stupito. Speriamo di continuare a vedere eventi del genere in Italia sempre di più.
4: È tutto una questione di riflessi, di scegliere al millimetro la traiettoria giusta. Ci sono dei passaggi davvero stretti, da come si può vedere in mezzo, diciamo, ai palazzi.
5: Adrenalinico, pericoloso, e bisogna calcolare tutto al minimo dettaglio.
1: Grazie alla nostra Chiara Ru, al nostro angolo social. Sono appena passate le 8:55, la linea va Aurora Bottino e al TG 55.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con il femminicidio avvenuto a Ceriana, continuano le indagini, un uomo ha ucciso la compagna con cui conviveva in una casa sulle alture del comune di Imperiese. Accusato di omicidio volontario, Becken Olivieri di 51 anni è stato trasferito nel carcere di Vallermè. Avrebbe soffocato la compagna Mary Elizabeth Hopkins. Sentiamo.
1: È stato condotto nel carcere di Valle Armea a Sanremo Becken Olivieri, 51 anni, di origine mauriziana, e accusato di omicidio volontario per la morte della compagna Mary Elizabeth Hopkins, insegnante americana di 55. Assistito dagli avvocati Noto e Marchese, l'uomo si era presentato spontaneamente ai carabinieri confessando di aver ucciso la donna nella notte tra venerdì e sabato nella casa di proprietà della vittima. Durante il lungo interrogatorio avrebbe mostrato un evidente stato confuso.

0: Fusionalli agli investigatori ha raccontato di averle premuto un cuscino sul volto e di essersi accorto soltanto dopo che la compagna era morta. L'abitazione, sulle alture di Ceriana, resta sotto sequestro per consentire ai carabinieri di completare gli accertamenti. Il corpo della donna è stato trasferito all'obitorio, dove l'autopsia dovrà chiarire con precisione cause e orario del decesso. Dai primi riscontri sembrerebbero emerse lesioni compatibili sia con lo strangolamento sia con un'asfissia provocata dalla compressione del cuscino sul volto. Intanto, nel piccolo borgo dell'Imperiese, i vicini faticano ancora a credere quanto accaduto. L'ultima volta avevano visto la coppia insieme in cortile nel pomeriggio di giovedì. Nessun litigio, nessun segnale particolare. L'unico elemento che qualcuno aveva notato nelle ultime settimane era la crescente fragilità di Olivieri, apparso più volte provato.
1: È un lunedì di protesta da parte dei dipendenti comunali del comune di Genova, in stato di agitazione per i tagli programmati nell'ente che costringono i dipendenti a svolgere più ore di lavoro rispetto a quelle previste. Oggi ci sarà un presidio davanti alla prefettura. Sentiamo il servizio di Andrea Popolano.
2: Meno personale, più carichi di lavoro, più straordinario. Ora servono risposte. Il personale del comune di Genova scende in piazza per chiedere ad amministrazione e organi competenti delle risposte rispetto alle criticità fatte emergere nel tempo. Tutto parte dal taglio alle risorse destinate agli enti locali deciso dal governo. A Genova, tra il 2023 e il 2028, è prevista una riduzione complessiva di 570 posti di lavoro. Una situazione che già adesso costringe a limitare il turnover, con aumento del ritmo e dei carichi di lavoro, con il conseguente subentrare di una condizione di stress, sottolineano i sindacati, e a rischio nel futuro numerosi servizi comunali destinati ai cittadini, dal rinnovo delle carte di identità all'iter per i matrimoni, passando per i servizi sociali ed educativi. E proprio sotto quest'ultimo aspetto il Comune di Genova ha varato una procedura sperimentale che riduce di 5 ore alla settimana il sostegno e l'assistenza all'autonomia nelle scuole dell'infanzia per il prossimo anno scolastico, una somma di situazioni che va a colpire diversi settori della macchina comunale. Nel mirino del personale dipendente finiscono quelle che sono state definite le mancate risposte arrivate fin qui dall'amministrazione. Per affrontare le questioni, il prefetto di Genova, Cinzia Torraco, ha convocato i sindacati. Dalle 10:30 scatterà il presidio davanti alla prefettura di Genova. Senza soluzione, lo stato di agitazione andrà avanti.
1: Notti di blackout nel Tigullio sono le conseguenze di questi giorni di grande caldo, di caldo intenso su tutto il territorio italiano e anche sulla Liguria. Questa notte tra Chiavari e Rapallo si sono registrate interruzioni dell'erogazione di energia, centinaia di famiglie si sono trovate al buio senza la possibilità di utilizzare ventilatori o l'aria condizionata in un'altra notte rovente. Nella serata di ieri il comune di Rapallo ha raccomandato tramite i suoi canali social, di limitare l'uso di apparecchiature elettriche ed evitare per quanto possibile anche l'utilizzo di ascensori. A Chiavari le vie dove si sono registrati più problemi sono via Pianello, via Perissinotti e via Rialto, problemi anche a Leivi, e nei comuni è stato attivato un supporto di protezione civile che affiancherà Enel in questa riattivazione anche tramite generatori delle linee elettriche attualmente non alimentate dalla rete. Ma continuiamo a parlare di grande caldo, in questo caso però dei genovesi che, nonostante le temperature, sono scesi in piazza per la tradizionale fiera di San Pietro alla Foce. Allora sentiamo le voci raccolte da Chiara Orru.
3: Il caldo da bollino rosso non ha fermato i genovesi. Tra ombrellini, bottigliette d'acqua e soste all'ombra, non hanno rinunciato alla tradizionale fiera di San Pietro, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate genovese. Dalle 7 di questa mattina sono state allestite oltre 500 banchi, tra merci varie, prodotti alimentari e produttori provenienti da tutta Italia.
4: È la prima volta alla fiera di San Pietro?
5: Vengo tutti gli anni, da quando ero così.
6: Tutti gli anni noi siamo qua a San Pietro, perché è una tradizione che ci piace moltissimo questa fiera.
7: È una tradizione, sì, tutti gli anni, sempre con un'amica che adesso è andata al mare, noi non ce la perdiamo per niente al mondo.
4: Nonostante il caldo?
7: Certo, sì, nonostante, ma poi oggi si girava bene secondo me.
8: Il caldo non ferma, perché comunque la fiera di San Pietro poi attira tanto.
9: Nelle ore calde cerco di essere a casa, poi magari esco per le 5:30, 6. Viva l'acqua!
10: Finita. E
9: Certo, è il
10: ovviamente.
9: ventaglio.
4: Cosa ha comprato?
9: Di tutto e di più, però mi serve tutto. Un bel tappeto.

0: abito che costa poco, copri federe.
1: Abbigliamento ovviamente, pantaloncini corti, freschi.
2: Qualcosa si compra sempre alle fiere.
3: La camicetta bianco che così per il caldo va benissimo.
4: Gente ce n'è tanta, speriamo che il caldo non disturbi troppo le vendite, cerchiamo di arrivare sani fino a stasera.
5: Prezzi più alti quest'anno?
6: No, secondo me i prezzi sono buoni.
4: Abbiamo i prezzi dell'anno scorso ancora.
1: No, i prezzi sono invariati, diciamo che la media è un po' anche come quella dei mercati rionali, ecco, come prezzi.
7: Per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
8: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
9: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

0: Tantissimi eventi e spettacoli al Porto Antico di Genova. È partito ufficialmente Estate Spettacolo 2026. Benvenuto Mauro Ferrando, presidente della Porto Antico. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Grazie per essere con noi, perché proprio lo scorso fine settimana abbiamo inaugurato un'estate ricchissima con Fiorella Mannoia. Era molto atteso questo tributo a De André.
1: Sì, devo dire che è stato uno spettacolo meraviglioso. Innanzitutto molto bello che un artista così importante come la Fiorella Mannoia abbia deciso di aprire questo tour altrettanto importante, che ricalca la storia di due fondamentali cantautori genovesi, come appunto sono stati Fabrizio De André, come è Ivano Fossati. L'abbia inaugurato a Genova per due serate di seguito e si è coincisa con l'inaugurazione di Estate Spettacolo, ed è stato un vero grande successo. Io ero presente, devo dire, erano tutti i posti assegnati, un pubblico che ha partecipato moltissimo, ed è stata veramente una gran bella festa, devo dire. Questo Estate Spettacolo sarà un Estate Spettacolo
0: spettacolare. Beh, diciamo che la Mannoia ha dato davvero il via e là a una serie di eventi che sono tantissimi, se ne contano 75 a calendario, quindi sì. Insomma, che cosa ci sarà? Ci dia qualche anteprima.
1: Ma il tabellone è pubblico, 75 spettacoli sono davvero tanti, e devo dire anche un'altra cosa, che come al solito è sempre di più, l'offerta è ipervariegata. Si passa giusto da Anna Mannoia a Brescia, a tanti altri artisti, diciamo, che possono piacere più ai giovani. Per chi è meno giovane c'era Baglioni, ma purtroppo ha dovuto dare forfè, ma in tutta Italia, per problemi differenti da quelli che suoi problemi personali. Però abbiamo veramente dai Liptiba, Negramaro, Brescia, come detto, e via via. Poi abbiamo anche il jazz, abbiamo comici, i soliti nostri comici, ma non solo, anche a livello nazionale, Paci. Insomma, 75 spettacoli sono davvero tanti. Quest'anno abbiamo aggiunto anche una location, che è il Mandraccio, con un unico spettacolo, ma a questo punto abbiamo ben quattro siti importanti. L'Arena del Mare, che ormai porta 6.000 posti, e non sono pochi, che sono il minimo richiesto dagli agenti per avere i big di carattere nazionale e internazionale. Poi abbiamo la Piazza delle Feste, che è sempre molto molto molto iconica, anche questa sul mare, con questa tensa struttura che non abbatteremo, e l'Isola delle Chiatte, e si è aggiunto anche il Mandraccio. Devo dire che riusciamo a dare una bella risposta. Ma volevo aggiungere un particolare che ho sottolineato in questi periodi.

0: di interviste su Estate Spettacolo. Come nasce Estate Spettacolo? Nasce poco dopo, qualche anno dopo l'avvio di quest'area con l'Expo del 92. Perché? Perché era un'area poco conosciuta ancora dai genovesi, poco frequentata. C'erano già esercenti commerciali che chiedevano alla società di fare qualcosa per attirare le persone, e lì nacque l'idea di un'estate spettacolo, che è nata un po' in sordina ovviamente, è cresciuta costantemente, ma devo dire che in questi ultimi anni è veramente diventata un punto di riferimento, ma non solo per i genovesi, non solo per i liguri. Abbiamo persone che vengono quantomeno da tutta Italia, oltre ai vari turisti che poi si fermano a vedere, mangiano magari qualcosa e arrivano nelle nostre aree a sentire questi artisti. E la crescita è tal punto importante che l'anno scorso avevamo fatto il record, ma quest'anno in prevendita abbiamo già venduto, sono stati venduti più biglietti rispetto a quelli a consuntivo dello scorso anno, che era l'anno record. Quindi insomma tutto lascia.
1: È chiaro che continueranno a crescere, anche perché più si avvicinano le date più magari c'è interesse. Lei parlava di queste location bellissime, c'è da dire che si legge anche sui social, quando gli artisti arrivano magari si trovano all'Arena del Mare e si trovano alle spalle del loro palco il mare, davanti questa marea di persone, è una cosa, una location che colpisce davvero unica in Italia.
0: Assolutamente sì, è verissimo, colpisce anche noi che la conosciamo bene, ma quello che colpisce ancora di più è il passaggio delle navi, dei traghetti proprio quasi attaccati al palco. Io ricordo sempre che 4-5 anni fa era venuta la Mannoia, era andata a conoscere e le avevo detto: guardi che non si stupirà, si stupirà molto di questo fatto qua, e quindi non si faccia colpire mentre canta dal fatto che vede un traghetto che sembra quasi andare a scontrare il palco dove lei canta. E a un certo punto mi ricordo ciò accadde e lei si fermò e disse: mamma mia, me l'aveva detto il presidente, ma che roba, perché nessuno può essere abituato a un'immagine di questo genere. Ma il bellissimo, devo dire, è l'unicità di quel posto.
1: È vero, assolutamente. L'estate diciamo che ha il suo culmine naturalmente, perché è una location così spettacolare che è davvero ottima per tutti i concerti. Poi in realtà, lo ricordiamo, sarete già pronti anche per preparare la stagione futura, per poi prepararsi all'inverno da settembre in poi.
0: Non ci si ferma mai, vedremo anche che cosa fare poi, se avremo questa gestione temporanea anche dell'Arena del Palasport. Abbiamo comunque poi invece tra le nostre aree l'ex Tenso Strutturale, l'area sottostante l'ex infrastruttura, sempre nel Waterford di Levante, e vedremo di far giocare queste due aree in modo molto sinergico, mai in contrasto l'une con le altre, ma ampliando ulteriormente la proposta che la Porta Antico riesce a dare.
1: Qual è l'artista preferito che ha portato quest'estate, che andrà senz'altro a vedere?
0: Ma dunque, la Mannoia intanto ero contentissimo. E Negramaro.
1: I Negramaro
0: mi interessano non poco, non solo a me, ma anche tanti amici che continuano a dire: ma allora ci vediamo, andiamo a vedere. Però sono tutti interessanti. Peccato che sono verso la fine di luglio, ci sarò ancora, anche i comici genovesi mi piacciono molto e io difficilmente manco a questa occasione.
1: E ci saranno anche loro protagonisti. Chiudo con una battuta, anche andando a vedere i dati nazionali di Istat, davvero il consumo e la spesa degli italiani per i biglietti degli spettacoli, che sia teatro, che sia musica, che sia la comicità, ma anche gli incontri, sta crescendo, segno che anche Porto Antico va verso, insomma, va a soddisfare un po' il trend, che è un trend nazionale poi.
0: Sì, è un trend nazionale e internazionale, ed è quello post-Covid. Le persone anche con questo caldo non amano stare in casa, anche con l'aria condizionata, se possono escono, lo dicono anche gli immobiliaristi, o qualsiasi immobile con un terrazzino, con un pezzo di giardinetto hanno e acquistano un valore immobiliare più alto, lo dicono i dati che lei appunto citato, e effettivamente noi lo vediamo nelle nostre aree, pur unano sempre di persone, non scendiamo mai in accessi, parlo di accessi inferiori ai 4,5 milioni, 5 all'anno. Questo significa che le persone non vogliono stare chiuse in casa, amano uscire, amano posti dove c'è un richiamo, e sicuramente in Porto Antico lo ritrovano qualcosa di interessante a cui dedicarsi.
1: Anche per sfuggire insomma alla calura di queste notti particolarmente, certo, difficili. Grazie all'avvocato Mauro Ferrando, presidente di Porto Antico,

0: Genova, grazie, grazie, buona estate allora.
1: Altrettanto.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno.

0: per la sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dal 3 al 5 luglio al Porto Antico il Jazz Matas Festival propone 3 concerti di musica jazz nell'ambito del progetto culturale internazionale Ravabet. Al centro la fusione delle culture e la connessione fra i diversi popoli. La Coppa Italia di Skirol approda a Genova con un doppio appuntamento che unisce sport e valorizzazione del territorio. Sabato gara sprint a Cicagna e domenica gara in salita a tecnica classica a Santo Stefano d'Aveto. Dal 2 al 5 luglio a Busalla il Festival dello Spazio. Il tema di quest'anno? Ritorno alla Luna. Richiama la recente missione Artemis II. Tra gli ospiti attesi gli astronauti Megan Christian, Paolo Nespoli e Franco Malerba. Un ricco calendario con oltre 70 proiezioni di film internazionali e masterclass di doppiaggio a Palazzo Ducale. L'ottava edizione del Dubbing Glamour Film Festival in programma fino al 5 luglio. Attesi fino al 7 luglio i concerti di musica classica della sesta edizione di Sant'Apollinare International Piano Festival a Sori. Sul sagrato della chiesa millenaria, violini e pianoforte incantano il pubblico. Prosegue l'appuntamento con la 18ª edizione del Festival Teatrale dell'Acquedotto, nei suggestivi luoghi della città, con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l'arte e il teatro.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Primo mattino, bentornati, sono le 9:15 di questo lunedì 29 di giugno. Abbiamo parlato dell'estate al Porto Antico che è iniziata proprio questo weekend con i primi concerti, andrà avanti tantissimi gli appuntamenti. Che cosa c'è invece su Primo Canale questa sera? Alle ore 21 il programma politico. Buongiorno, benvenuto al direttore Matteo Angeli.
1: Ciao Eva, buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, come ogni lunedì, insomma, resistiamo anche al caldo e quindi insomma andiamo avanti e poi vedremo anche fino a quando le trasmissioni serali, ma soprattutto naturalmente quelle in diretta legate anche alla politica, andranno avanti. Sicuramente fino a metà luglio saremo sul pezzo, poi ci prenderemo magari qualche settimana di pausa per poi ritornare ad agosto. E allora questa sera sarà una serata piuttosto interessante, perché alcuni temi, tra l'altro i temi sono talmente tanti che ogni trasmissione non basta mai quando facciamo la scaletta, perché i temi sono tanti. E allora il tema sicuramente molto attuale, quello della sicurezza, che qui avremo una serie di testimonianze molto importanti, sarà un dibattito molto acceso in studio. Poi sicuramente i numeri di AMT e i tagli alle corse, i tagli alle navette collinarie, i tagli alla nave bus. Domani ultimo giorno della tratta appunto Pegli Porto Antico, e quindi con tutti i cittadini genovesi molto preoccupati, allarmati e delusi proprio anche da come viene gestita questa situazione. Insomma, si paga un biglietto e non si ha un servizio, tanto per sintetizzare tutto. E poi c'è sicuramente il problema del termovalorizzatore. Ieri sera c'è stata un'assemblea molto, molto calda nella maggioranza, perché non tutta la maggioranza del comune è a favore di un ipotetico termovalorizzatore appunto nel territorio genovese. Quindi anzi, siamo ancora alla ricerca, stiamo cercando di capire come sia andata ieri sera questo vertice di maggioranza, e quindi parleremo di questo. E poi parleremo anche dei tagli agli asili nidi e anche a certi servizi per le famiglie disabili. Una notizia questa che è trapelata nelle ultime ore, che obiettivamente ha fatto scalpore, perché insomma il Comune di Genova che tagli dei servizi per le scuole e per le famiglie disabili obiettivamente non era penso neanche nei programmi del centro-sinistra della coalizione di Silvia Salis all'inizio del mandato. E quindi cercheremo di capire il perché e come. Avremo una testimonianza di una mamma con dei problemi, con un figlio che ha dei problemi, quindi questo sarà sicuramente uno dei momenti forse più toccanti della trasmissione, perché sentiremo proprio dalla viva voce di una persona con dei problemi come vive e cosa le aspetta nei prossimi giorni proprio nella sua famiglia.

0: questo taglio delle ore, proprio dell'appoggio del comune di ore settimanali, quindi sentiremo quello che è i suoi problemi. Quindi insomma si annuncia una puntata con tanti temi e tutti molto caldi, e scusate il gioco di parole con questa temperatura naturalmente che ci sta prendendo la gola e non solo da qualche giorno.
1: Eh sì, è così. Direttore, chissà se fa caldo a Torriglia, perché so che sei atteso a Torriglia
0: sì,
1: quest'oggi.
0: Sì, stiamo per prendere la macchina e andare su a Torriglia, perché intorno alle 11 faremo già i primi collegamenti. Sarà una giornata importante per il territorio, insomma non capita tutti i giorni ovviamente per un paesino dell'entroterra avere un ministro, però oggi succederà questo, ci sarà il ministro Vallitale, inaugura un nuovo polo per l'infanzia, naturalmente il presidente Busso e tutte le istituzioni locali, ma un ministro a Torriglia insomma è una notizia, e quindi insomma andremo proprio sul posto, intorno alle 11 faremo i primi collegamenti, poi alle 11.45 ci sarà il taglio del nastro con qualche discorso che riprenderemo naturalmente in diretta, anche per far vivere un comune che a parte che lo seguiamo spesso con tante volte con le nostre telecamere che fai vedere anche tu al mattino, quindi insomma è un comune amico che insomma riprendiamo e facciamo vedere molto volentieri, tra l'altro sempre con grande successo, ci racconta sempre il sindaco di queste telecamere che vengono viste anche da chi magari a Torino c'è stato in passato, oppure è nato, oppure magari c'è andato in vacanza qualche volta e ora magari anche fuori Liguria, fuori all'estero, e gli piace rivedere la piazza di Torriglia, quindi dice che è un successo anche di numeri di accessi molto, molto importanti, di questo siamo felici, non è solo Torriglia, le nostre telecamere ovviamente sono sparse in tutta la Liguria ed è un bel servizio che pensiamo possa essere utile a tutti i comuni, quindi questo siamo molto contenti. Devo dire appunto Torriglia sicuramente, tra l'altro anche negli ultimi giorni ci ha raccontato anche il sindaco che ha vissuto e sta vivendo una rinascita dal punto di vista proprio anche delle famiglie che stanno andando a vivere in quella zona, quindi un incremento piccolino ma un incremento anche degli abitanti e delle famiglie di giovani, quindi questo è sicuramente un dato positivo per l'entroterra, ce lo faremo raccontare ancora una volta, il fatto che apre un polo per l'infanzia insomma è un bel segnale in un momento dove invece la decrescita è ormai comune in tutta Italia.
1: Grazie al direttore Matteo Angeli, intanto la regia ci ha mostrato la telecamera dalla piazza di Torriglia che noi salutiamo ogni mattina, così come gli altri comuni dove ci sono le nostre telecamere, parlo per esempio di Lavagna ma anche la telecamera da Castello Brown, poi naturalmente quelle da Terrazza, al borgo di Portofino come ci sta mostrando adesso la regia, la cittadina di Camogli verso il monte di Portofino anch'essa, dunque delle bellissime immagini, questo è il nostro giro delle telecamere per mostrarvi la Liguria in tempo reale. Come sempre. Apriamo ancora il nostro angolo social, torno da Chiara Orru.
2: Rieccoci di nuovo insieme Eva, questa volta però non parliamo di social ma parliamo di autostrade, di traffico, anche perché ci siamo lasciati questa mattina, e allora andiamo a vedere quali sono le segnalazioni che permangono e quali no. Vi devo dire sono tante le segnalazioni che c'erano questa mattina e che adesso non ci sono più, si sono risolte. Andiamo a vedere quali. Ad esempio sulla 10 in direzione Genova permane ancora una coda tra Genova Peglie e il bivio A10 A7 Milano-Genova per traffico intenso, ma è l'unica segnalazione che rimane ormai. Guardate, questa è la situazione del traffico sul Ponte San Giorgio, grazie alla regia qualche rallentamento, qualche coda, così come permane a Genova Peglie. Lo vediamo meglio la situazione anche grazie alla piattaforma Luce Verde. Guardate, le frecce, quelle che sono rosse e arancioni, indicano rallentamenti, code che, guardate, Pegli sono evidenti, sono rosse, quindi molto più evidenti, così anche come nel quartiere di Sestri Ponente e di Cornigliano. Ma la situazione questa mattina era molto molto peggiore. Per quanto riguarda invece la 10 nel tratto autostradale compreso tra Savona e il confine con la Francia, guardate, nessuna segnalazione al momento. Le segnalazioni si sono risolte, così come sulla 12, quindi nel tratto di Levante fino al confine con la Toscana. Quindi questa è la situazione, nessuna criticità. A te Eva.
1: Grazie Chiara Orru, naturalmente il traffico, non l'angolo social. Stiamo per lasciare la linea al fine della settimana, la rubrica curata da Dario Vassallo, come sempre a lunedì, poi il medico risponde con Tiziano Berti, vi ricordo dalle 10 Enrico Cirone con Al servizio del pubblico, l'avete sentito dal direttore Matteo Angeli, dopo le 11:30 ci sarà da Torriglia l'inaugurazione di un nuovo polo educativo, anche alla presenza del ministro dell'istruzione Valditara, dunque un momento importante per il territorio, per il nostro entroterra. Noi ci saremo con le nostre telecamere e i collegamenti in diretta. 12:30 Newsroom 28 con Tiziano Berti, il punto delle informazioni e le notizie di metà giornata. Vi ricordo poi come sempre

Sempre l'appuntamento col primo giornale alle ore 18 e l'approfondimento sportivo a seguire. 19.30 è sempre l'ora di Take It Take, il nostro archivio storico. Questa sera è lunedì, avete sentito dalla voce del direttore Matteo Angeli i tanti argomenti caldi che sono sul piatto questa sera. Ore 21, il programma politico di Primo Canale. Dunque un'altra giornata ricca, una giornata di fine giugno, così salutiamo insomma gli ultimi giorni del mese. Io vi saluto, la va al film della settimana, ci vediamo domani mattina puntuali alle ore 8.

0: Chi è il prossimo?
1: Come me!
2: Ciao internet, sono Noah Redfellow e questa è la mia tana.
3: Dimmi, quali credi che siano le principali difficoltà nell'essere un artista oggi?
2: Probabilmente la sindrome dell'impostore.
3: Ok.
4: La satira al cinema non è facile da gestire. C'è chi la usa come un bisturi e chi come un fioretto. E di fioretto è andato John Patton Ford in Ricchi da morire, Delitti di famiglia, una commedia nera che guarda apertamente un film inglese del 1949, Sangue blu, aggiornandone il contesto nell'America contemporanea. Sostituisce l'aristocrazia britannica con una dinastia miliardaria e racconta di un uomo escluso dalla propria famiglia che decide di eliminare uno dopo l'altro tutti gli eredi che lo precedono nella successione. Un espediente narrativo che richiama il cinema anglosassone più raffinato, trasportato in un contesto moderno dove il lusso sfrenato e il culto del denaro sostituiscono l'antica nobiltà. Il film procede con buon ritmo, alternando situazioni grottesche, dialoghi pungenti e una serie di morti tanto fantasiose quanto improbabili. Il tono rimane costantemente sospeso tra thriller e commedia, ma senza mai scegliere davvero quale delle due anime debba prevalere. È proprio questa indecisione a rappresentare il suo principale limite. Quando potrebbe diventare feroce, preferisce essere elegante. Quando potrebbe scandalizzare, opta per il sorriso. Così, dove convince meno, è proprio nella sua identità. Vuole essere una black comedy, un thriller, una satira sociale, perfino una riflessione morale sull'ambizione, ma raramente riesce a fondere questi elementi in modo incisivo. Ricchi da morire, Delitti in famiglia rimane insomma in equilibrio precario tra il desiderio di denunciare il culto della ricchezza e quello di divertire. Il confronto con il classico del 1949 è inevitabile e per certi versi penalizzante. Il remake conserva la struttura narrativa dell'originale, ma senza ereditarne il cinismo glaciale e l'umorismo corrosivo. Là dove Sangue blu non chiedeva mai allo spettatore di giustificare il protagonista, questa nuova versione sembra preoccuparsi continuamente di renderlo comprensibile, finendo così per attenuare l'efficacia della satira. Quello che manca, insomma, è il coraggio di spingere fino in fondo il discorso sulla ricchezza e il privilegio. Sembra voler criticare un sistema fondato sull'avidità, ma allo stesso tempo si diverte troppo a frequentarlo per metterlo davvero sotto accusa. La satira resta quindi più estetica che politica, più divertita che corrosiva. Ciò non significa che il film sia un fallimento. Al contrario, possiede un buon ritmo, un cast efficace, Glenn Powell, Margaret Qualley ed Ed Harris su tutti, e alcune trovate visive che dimostrano il talento di John Patton Ford. Quando smette di voler impartire lezioni morali e si lascia andare al puro piacere della commedia criminale, Ricchi da morire trova i suoi momenti migliori. In definitiva, è un'opera piacevole più che memorabile. Elegante nella confezione, ben interpretata e capace di intrattenere, ma meno graffiante di quanto il soggetto lascia immaginare. Se il suo obiettivo era frequentare il genere che gli inglesi definiscono «eat the rich», prendi in giro i ricchi, resta un passo indietro rispetto alle sue ambizioni. Se invece lo si prende come un thriller nero, leggero e ironico, offre quasi due ore di cinema dignitoso.
5: Bell'ufficio comunque.
6: Sono le mie chiavi.
5: Ascolta, dovremmo riparlarne e dovremmo farlo a breve. Le opportunità vanno colte prima che svaniscano. Ah, dimenticavo. Hai sentito dei Redfellow?
6: Che cosa?
5: Taylor? Noah? Chi sarà il prossimo? Fossi in te sarei nervoso. Aspetto tue notizie. Nel frattempo, sono sicura farai una strage.
7: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali,

0: canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
4: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
2: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
5: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno alla professoressa Livia Pisciotto, ordinario di scienze dell'alimentazione, referente al centro dislipidemie, azienda ospedaliera metropolitana, IRCCS, Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, numero verde per le vostre domande in diretta è l'800-640-771 oppure via WhatsApp 347-6766-291. Professoressa, perché oggi si parla sempre più spesso di trigliceridi come fattore di rischio cardiovascolare accanto al colesterolo?
1: Perché i trigliceridi sono comunque uno dei grassi nel sangue che circola con lipoproteine che sono talvolta precursori delle lipoproteine che trasportano il colesterolo, e anche i trigliceridi possono aumentare il rischio cardiovascolare sia in maniera diretta per queste lipoproteine aterogene e anche in maniera indiretta, perché i trigliceridi alti attivano dei meccanismi metabolici che poi comportano la riduzione del colesterolo buono, del colesterolo HDL, e rendono le LDL più piccole, più dense e molto più ossidabili, e quindi aumentano le cosiddette LDL ossidate, che sono ancora più cattive delle LDL non ossidate.
0: Molti pazienti, molte persone, quando poi leggono, diciamo, no, e ricevono i risultati delle analisi, fanno un po' fatica a capire quali sono i valori, no, di riferimento per i trigliceridi e il colesterolo, cioè quando poi è effettivamente opportuno preoccuparsi, anche quando c'è quell'asterisco che però a volte non dice che c'è un rischio così alto. Quindi come ci dobbiamo comportare? Quali sono i valori? Poi sappiamo che dipende da persona a persona, da quella che è la sua storia, ma più o meno, se possiamo dare qualche indicazione ai nostri telespettatori.
1: Sì, è vero, perché adesso i laboratori dovrebbero adattare un po' i range normali secondo le linee guida. Per quanto concerne il colesterolo LDL, l'ottimale per la popolazione generale dovrebbe essere un valore al di sotto di 115, dicono le linee guida europee, comunque prima era 130, diciamo nella prevenzione primaria comunque ora 115. Man mano che aumenta il rischio individuale, e soprattutto per le persone che hanno diabete o hanno già avuto infarti o hanno già problemi di placche aterosclerotiche nelle arterie, allora i target di LDL sono molto più bassi, si va da 70 a sotto 55, addirittura anche sotto 40 per le persone che hanno avuto più eventi cardiovascolari. Per quanto riguarda invece i trigliceridi, il cutoff è 150. Diciamo che poi possiamo iniziare a preoccuparci quando i trigliceridi salgono sopra a 200 e diventano ancora un pochino più pericolosi, soprattutto per un rischio di pancreatite sopra 850 o 1000. Comunque tra 150 e 850 i trigliceridi devono essere attenzionati e trattati proprio per ridurre il rischio cardiovascolare.
0: È possibile quindi avere un colesterolo nella norma, ma avere un rischio cardiovascolare alto per i

0: trigliceridi.
1: È possibile perché quando abbiamo appunto i trigliceridi più alti e magari l'associazione con l'HDL basso, dobbiamo guardare l'LDL, anche se sono magari normali sull'esame del sangue, come delle LDL un po' più aggressive. E quindi bisogna agire. Ora, una cosa importante da dire è che mentre il colesterolo dipende parzialmente da fattori dietetici ed è più regolato a volte a livello genetico, i trigliceridi invece sono molto dietodipendenti e correlano molto con il sovrappeso e l'obesità, soprattutto quando c'è un accumulo di grasso a livello viscerale, quindi della pancia. E correlano con soprattutto il consumo di alcol, alcolici o zuccheri, l'eccesso di zuccheri che molto spesso dipende dall'eccesso di bevande zuccherate, oppure zuccheri semplici, oppure alimenti, diciamo, dolci, ultraprocessati che contengono alcuni sciroppi come lo sciroppo di mais ad alto fruttosio, sono tutte condizioni, sono alimenti che possono far aumentare i trigliceridi.
0: Facciamo qualche esempio, professoressa, degli errori più comuni, che si fanno nell'alimentazione, quindi di cose che
1: L'errore più
0: normalmente
1: comune
0: mangiamo, ecco.
1: è, ecco, per chi soffre di trigliceridemia, l'errore più comune è mangiare sbilanciato verso i carboidrati e gli zuccheri con una scarsa assunzione di verdura, di proteine, soprattutto proteine vegetali come possono essere i legumi, e uno scarso consumo di pesce. Diciamo che un apporto proteico, soprattutto derivato da pesce, carni bianche non trasformate e legumi, può andare a bilanciare un eccesso invece di carboidrati che comunque dobbiamo consumare, ci mancherebbe altro, che sarebbe meglio sotto forma di cereali integrali, pane integrale. Ad ogni modo, la dieta deve essere molto bilanciata per i trigliceridi, perché quando noi togliamo i carboidrati, poi ci spostiamo verso grassi e proteine e questo non va bene. Ma d'altra parte non possiamo neanche mangiare solo carboidrati. Faccio l'esempio, la persona che soprattutto magari mangia fuori per anche motivi di lavoro, tende magari a mangiare pizza, panini, tramezzini e così via, e trascurando invece quello che è l'apporto di alimenti più indicati come appunto la verdura, il pesce, le carni bianche, i legumi. Quindi, ecco, ovviamente come grasso di condimento anche l'olio extravergine d'oliva.
0: Partiamo con le domande dei nostri telespettatori al 347-67-66291. Buongiorno, sono Paolo da Genova. Avevo il colesterolo e i trigliceridi molto alti, ma grazie a Omega 3 e ezetimibe sono rientrati nella norma. Devo continuare a prendere questi farmaci? Grazie.
1: Omega 3 e ezetimibe sono un ottimo approccio, soprattutto quando sono presenti anche i trigliceridi, perché agiscono miratamente sui trigliceridi, gli omega 3 e le ezetimibe su quello che è poi il colesterolo di derivazione alimentare. Ora, io consiglierei a questo signore di equilibrare bene la sua dieta, se è sovrappeso di avviare un percorso di perdita di peso e regolare attività fisica, provare a sospendere, vedere come va e se invece il colesterolo persiste fuori norma, allora in tal caso può avere una predisposizione diversa. E con l'aiuto del suo medico può decidere se proseguire o meno, soprattutto con le ezetimibe.
0: Buongiorno, Maria Anni 69. Dagli ultimi esami ho sempre il colesterolo un po' alto, 2,80, ma questa volta era alta la apolipoteina, 2,54 su 2,24, mentre HDL 99 su più di 45 di riferimento. L'apolipoteina A è positivo se è alta? Grazie.
1: Allora, la polipoproteina A è una apoproteina che viaggia con il colesterolo HDL. Il colesterolo HDL è una lipoproteina protettiva, è quella che ci protegge di più. Quindi, se abbiamo alto l'ApoA e l'HDL abbiamo un fattore di protezione. Quindi

0: Bisogna vedere quanto è alto l'LDL e si decide se poi intervenire in maniera più o meno intensiva. Vorrei sottolineare che a volte però confondiamo la apolipoproteina A con la lipoproteina A piccola, che è scritta minuscolo, tra parentesi, ed è una lipoproteina, quella che invece è più geneticamente regolata ed è una lipoproteina aterogena. Quindi se abbiamo la lipoproteina A piccolo alta, non possiamo farci niente perché in questo caso quella lipoproteina non è regolabile con la dieta. O con i farmaci attuali, però possiamo intensificare la nostra terapia complessiva per il rischio cardiovascolare e quindi contrastare, diciamo, l'effetto anche della lipo A piccola elevata.
1: Professoressa, questa lipoproteina A piccola è vero che è un indicatore che si monitora soprattutto anche negli ultimi periodi? Cioè,
0: Sì,
1: nel senso,
0: diciamo una. Sì.
1: come possibilità di rischio, no? Come indicatore.
0: Sì, è una lipoproteina che era già stata identificata negli anni 60 e poi ogni tanto torna alla ribalta. Adesso è diventato un fattore di rischio emergente anche perché sono stati messi a punto dei farmaci con le nuove tecnologie di silenziamento genico. Finalmente si è trovato il modo per abbassarla, perché come ho già detto è una lipoproteina che non tutti hanno alta, per fortuna. Diciamo che la distribuzione poi non è gaussiana, ma è insomma, una certa quota di popolazione ce l'ha più alta del normale. E bisogna soltanto agire a livello genetico. Quindi in un futuro prossimo, parliamo un annetto e mezzo, due, però avremo a disposizione comunque dei farmaci mirati per abbassarla. Al momento non li abbiamo, quindi, o perlomeno al Policlinico abbiamo delle sperimentazioni cliniche in corso sui nuovi farmaci, però non sono ancora disponibili per, diciamo, né la prevenzione primaria e né tutti quanti. Bisogna avere dei criteri per poter entrare nelle sperimentazioni. Tuttavia, ecco, in un futuro quando verrà dimostrato, se verrà dimostrato che ridurre la lipoproteina A piccola riduce notevolmente il rischio, avremo modo di trattare anche le popolazioni, insomma, i pazienti più a rischio per questa lipoproteina.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e le domande dei nostri telespettatori.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
2: Donare sangue?
3: Significa fare qualcosa di grande.
2: Insieme.
1: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

Parliamo di trigliceridi, colesterolo, rischio cardiovascolare con la professoressa Livia Pisciotta. Andiamo avanti con le vostre domande al 347-6766-291. Buongiorno, sono Alberto, 54 anni, fatto esami profilo lipidico, colesterolo totale 140, trigliceridi 100, HDL 59, LDL 60. Vanno bene? Ho fatto anche le carotidi, da ripetere fra un anno, meno 30% a sinistra. Soffro di fibrillazione atriale, scoperta a luglio, assumo Lixiana da 60 mg, operato nel 2018 per sostituzione valvola aortica in circolazione extracorporea.

0: Grazie, un saluto. Vi ricordo che i nostri esperti vi danno una risposta generale, poi ovviamente dovete fare riferimento al vostro medico di famiglia e allo specialista che vi segue. Prego.
1: Il signore ha già una placchetta del 30%, se ho capito bene,
0: sì.
1: E ha questo colesterolo così basso, non so se sta assumendo anche un ipolipemizzante, comunque va benissimo perché ha raggiunto un bel target di LDL, se è 60, tuttavia se invece è il suo colesterolo naturale, questo senza farmaco, io andrei ad usare la lipoproteina piccola per vedere se ha avuto un ruolo nella genesi della sua placca.
0: Buongiorno, la lipoproteina A piccola va ripetuta nel tempo? Ogni quanto? Grazie Loredana.
1: No, va dosata almeno una volta nella vita e poi non è necessario ripeterla a meno che non abbiamo dei dubbi sulla qualità del dosaggio, perché non varia nel tempo, in quanto è veramente geneticamente regolata. La dieta e lo stato ormonale possono influenzare i valori non più del 10% come variabilità, quindi sarebbe anche uno spreco sanitario dosarla in continuazione. Quindi è meglio una volta sola e poi vedere di approcciare il rischio cardiovascolare globale.
0: Professoressa, forse una volta sbagliando si pensava a colesterolo e trigliceridi quando un uomo magari di 60-65 anni aveva un po' la pancia. È cambiato qualcosa anche per quanto riguarda l'età? E anche questa nostra immagine, no, che abbiamo della persona sovrappeso, quando in realtà sappiamo che colesterolo e trigliceridi possono essere alti anche in una persona magra, giusto?
1: Assolutamente sì. Allora, nelle persone, diciamo, apparentemente a basso rischio, magre, bisogna attenzionare soprattutto la storia familiare, perché esiste una dislipidemia che si chiama iperlipemia familiare combinata, che è ad alto rischio ricorre con una frequenza di 1 su 100 in famiglie dove ricorre a sua volta l'infarto prematuro. Quindi per la prevenzione di una persona apparentemente sana è molto importante guardare la famiglia. Se invece ora purtroppo sta cambiando un po' la popolazione che arriva al centro di dislipidemie, effettivamente 20 anni fa vedevo sempre solo persone anziane, come dice lei, comunque over 65, adesso arrivano sempre più giovani, perché è cambiato anche il nostro modo di alimentarci, la cultura alimentare, poi purtroppo sedentarietà, lo stress della vita moderna ci porta effettivamente a volte a accumulare peso. E la sindrome metabolica, con anche la malattia del fegato grasso, per esempio, è in continuo aumento. E questa è la patologia che più si associa ai trigliceridi alti. Quindi ora i giovani devono soprattutto lavorare sullo stile di vita, cercando di evitare di andare in sovrappeso, cercando di mantenere delle abitudini equilibrate, senza ovviamente poi rinunciare anche ai momenti conviviali, però dobbiamo pensare che dobbiamo contrastare l'epidemia di sovrappeso e obesità, che poi può portare anche al diabete, e il diabete è la malattia più correlata con il rischio cardiovascolare, addirittura si dice una malattia a rischio equivalente, che significa che avere diabete significa avere una frequenza di infarto che è pari ad una persona non diabetica che ha già avuto l'infarto. Quindi è molto importante la prevenzione in età giovanile. E poi ovviamente se i lipidi aumentano poi nel tempo, intervenire con i farmaci quando è necessario.
0: Sentiamo che è in linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Margherita. Volevo chiedere alla dottoressa se come si dice, le malattie autoimmuni tipo la LES possono innalzare il colesterolo generale totale anche se uno sta a dieta. La ringrazio, buongiorno.
0: Grazie Margherita.
1: Le malattie autoimmuni a volte richiedono la

0: terapia cortisonica. La terapia cortisonica può aumentare il colesterolo, a volte aumenta anche il colesterolo HDL, quindi il rischio forse si modifica meno. Però sì, e oltretutto, se poi dovessero subentrare le complicanze renali, anche le malattie renali correlano con una dislipidemia di tipo misto, che poi diventa, a rischio cardiovascolare.
1: Meglio omega 3 o statine?
0: Domandona.
1: Devo dire
0: Allora,
1: che è passato 25 minuti e è la prima volta che arriva la domanda sulle statine, eh. Una volta arrivavo molto prima.
0: dipende sempre dai livelli e dalle cause. Io, ecco, l'omega 3 può aiutare a ridurre i trigliceridi, ma solo in un contesto di reale correzione della dieta e dello stile di vita, perché altrimenti non servono a niente, nel senso che hanno un'azione molto blanda, soprattutto sui trigliceridi e non sul colesterolo LDL. Ora poi hanno messo a punto un omega 3 molto particolare, farmacologico, altamente purificato, un EPA altamente purificato, che si è visto che riduce nelle persone che hanno già avuto eventi cardiovascolari l'infarto, insomma l'incidenza di patologia cardiovascolare negli anni successivi. Tuttavia l'omega 3 io lo vedo più come una approccio di rinforzo della dieta e dello stile di vita, non lo vedo ancora proprio come un farmaco vero e proprio. Quindi le statine e soprattutto le statine più ad alta efficacia come la rosuvastatina e la torvastatina hanno un'ottima azione anche sui trigliceridi. E si tende a prescrivere queste statine quando sono alti sia il colesterolo che i trigliceridi. Con un buon approccio anche sulla dieta si riesce con un'unica pastiglia a controllare bene tutto il profilo.
1: Ho preso per tanti anni la pillola causa endometriosi e mi portava trigliceridi altissimi, tantissimi omega 3, ora omega 3, 6 e 9. Cosa ne pensa della vitamina K e della vitamina D? Meglio prenderle tutte e due distanziate? Grazie Sabrina.
0: Allora, adesso su queste, diciamo, supplementazioni vitaminiche nell'impatto del rischio cardiovascolare non abbiamo dei dati scientifici estremamente solidi. Ci sono dei lavori, degli studi che stanno in qualche modo definendo il ruolo del supplemento di queste vitamine, tuttavia non è, diciamo, una indicazione che noi diamo di routine, bisogna valutare un po' di caso in caso e questo tutto sommato è quello che penso.
1: Grazie, grazie alla professoressa Livia Pisciotta. Chiedo scusa ai telespettatori che hanno scritto. Insomma, ci vedremo prossimamente per continuare a parlare di colesterolo, trigliceridi e del rischio cardiovascolare. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci a tutti.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con il femminicidio avvenuto a Ceriana, continuano le indagini, un uomo ha ucciso la compagna con cui conviveva in una casa sulle alture del comune di Imperiese, accusato di omicidio volontario. Becken Olivieri, di 51 anni, è stato trasferito nel carcere di Vallermea. Avrebbe soffocato la compagna Mary Elizabeth Hopkins. Sentiamo.
1: È stato condotto nel carcere di Valle Armea a Sanremo Becken Olivieri, 51 anni, di origine mauriziana, e accusato di omicidio volontario per la morte della compagna Mary Elizabeth Hopkins, insegnante americana di 55. Assistito dagli avvocati Noto e Marchese, l'uomo si era presentato spontaneamente ai carabinieri confessando di aver ucciso la donna nella notte tra venerdì e sabato nella casa di proprietà della vittima. Durante il lungo interrogatorio avrebbe mostrato un evidente stato confuso.

0: Fusionelli agli investigatori ha raccontato di averle premuto un cuscino sul volto e di essersi accorto soltanto dopo che la compagna era morta. L'abitazione, sulle alture di Ceriana, resta sotto sequestro per consentire ai carabinieri di completare gli accertamenti. Il corpo della donna è stato trasferito all'obitorio, dove l'autopsia dovrà chiarire con precisione cause e orario del decesso. Dai primi riscontri sembrerebbero emerse lesioni compatibili sia con lo strangolamento sia con un'asfissia provocata dalla compressione del cuscino sul volto. Intanto nel piccolo borgo dell'Imperiese i vicini faticano ancora a credere quanto accaduto. L'ultima volta avevano visto la coppia insieme in cortile nel pomeriggio di giovedì. Nessun litigio, nessun segnale particolare. L'unico elemento che qualcuno aveva notato nelle ultime settimane era la crescente fragilità di Olivieri, apparso più volte provato.
1: È un lunedì di protesta da parte dei dipendenti comunali del comune di Genova, in stato di agitazione per i tagli programmati nell'ente che costringono i dipendenti a svolgere più ore di lavoro rispetto a quelle previste. Oggi ci sarà un presidio davanti alla prefettura. Sentiamo il servizio di Andrea Popolano.
2: Meno personale, più carichi di lavoro, più straordinario. Ora servono risposte. Il personale del comune di Genova scende in piazza per chiedere ad amministrazione e organi competenti delle risposte rispetto alle criticità fatte emergere nel tempo. Tutto parte dal taglio alle risorse destinate agli enti locali decise dal governo. A Genova, tra il 2023 e il 2028, è prevista una riduzione complessiva di 570 posti di lavoro. Una situazione che già adesso costringe a limitare il turnover con aumento del ritmo e dei carichi di lavoro, con il conseguente subentrare di una condizione di stress, sottolineano i sindacati, e a rischio nel futuro numerosi servizi comunali destinati ai cittadini, dal rinnovo delle carte di identità all'iter per i matrimoni, passando per i servizi sociali ed educativi. E proprio sotto quest'ultimo aspetto il Comune di Genova ha varato una procedura sperimentale che riduce di 5 ore alla settimana il sostegno e l'assistenza all'autonomia nelle scuole dell'infanzia per il prossimo anno scolastico, una somma di situazioni che va a colpire diversi settori della macchina comunale. Nel mirino del personale dipendente finiscono quelle che sono state definite le mancate risposte arrivate fin qui dall'amministrazione. Per affrontare le questioni, il prefetto di Genova, Cinzia Torracco, ha convocato i sindacati. Dalle 10:30 scatterà il presidio davanti alla prefettura di Genova. Senza soluzione, lo stato di agitazione andrà avanti.
1: Notti di blackout nel Tigullio sono le conseguenze di questi giorni di grande caldo, di caldo intenso su tutto il territorio italiano e anche sulla Liguria. Questa notte tra Chiavari e Rapallo si sono registrate interruzioni dell'erogazione di energia, centinaia di famiglie si sono trovate al buio senza la possibilità di utilizzare ventilatori o l'aria condizionata in un'altra notte rovente. Nella serata di ieri il comune di Rapallo ha raccomandato tramite i suoi canali social, di limitare l'uso di apparecchiature elettriche ed evitare per quanto possibile anche l'utilizzo di ascensori. A Chiavari le vie dove si sono registrati più problemi sono via Pianello, via Perissinotti e via Rialto, problemi anche a Leivi, e nei comuni è stato attivato un supporto di protezione civile che affiancherà Enel in questa riattivazione anche tramite generatori delle linee elettriche attualmente non alimentate dalla rete, ma continuiamo a parlare di grande caldo, in questo caso però dei genovesi che, nonostante le temperature, sono scesi in piazza per la tradizionale fiera di San Pietro alla Foce. Allora sentiamo le voci raccolte da Chiara Orru.
3: Il caldo da bollino rosso non ha fermato i genovesi. Tra ombrellini, bottigliette d'acqua e soste all'ombra, non hanno rinunciato alla tradizionale fiera di San Pietro, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate genovese. Dalle 7 di questa mattina sono state allestite oltre 500 banchi, tra merci varie, prodotti alimentari e produttori provenienti da tutta
4: Italia. È la prima volta alla fiera di San Pietro?
5: Vengo tutti gli anni, da quando ero così.
6: Tutti gli anni noi siamo qua a San Pietro, perché è una tradizione che ci piace moltissimo questa fiera.
7: È una tradizione, sì, tutti gli anni, sempre con un'amica che adesso è andata al mare, noi non ce la perdiamo per niente al mondo.
3: Nonostante il caldo?
7: Certo, sì, nonostante, ma poi oggi si girava bene secondo me.
8: Il caldo non ferma, perché comunque la fiera di San Pietro poi attira tanto.
9: Nelle ore calde cerco di essere a casa, poi magari esco per le 5:30, 6. Viva l'acqua!
10: Certo. Ovviamente.
9: E il ventaglio!
3: Cosa ha comprato?
9: Di tutto e di più, però mi serve tutto.
11: un bel tappeto.

0: tappeto che costa poco, copri federe.
1: Abbigliamento ovviamente, pantaloncini corti, freschi.
2: Qualcosa si compra sempre alle fiere.
3: La camicetta bianco che così per il caldo va benissimo.
4: Gente ce n'è tanta, speriamo che il caldo non disturbi troppo le vendite, cerchiamo di arrivare sani fino a stasera.
5: Prezzi più alti quest'anno?
6: No, secondo me i prezzi sono buoni.
4: Abbiamo i prezzi dell'anno scorso ancora.
1: No, i prezzi sono invariati, diciamo che la media è un po' anche come quella dei mercati rionali, ecco, come prezzi.
7: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche e amici, ben ritrovati, buongiorno a tutti voi. Sono le 10:48 secondi quando riparte la servizio del pubblico, linea diretta da questo momento fino alle 12:30. Ben ritrovati su Primo Canale, salutiamo Andrea Rocchiccioli, Gianluca Messina, seguono la regia, seguiranno anche le vostre telefonate, redazione naturalmente al lavoro, perché nel DNA di Primo Canale, a parte noi, a parte le cose che ci diciamo, però l'informazione ha sempre la priorità su ogni cosa. Ben ritrovati, oggi è lunedì, il 29 giugno, immagino abbiamo passato notti, nottate boccheggianti, magari cercando di rinunciare alla cara energia nucleare che rinfresca le case, ma riscalda notevolmente l'atmosfera. Intanto sentiamoci, questo è Primo Canale, l'avrete capito, io sono Enrico Cirone, pronti per partire una nuova avventura, una nuova settimana insieme. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor Cirone.
0: Mario, buongiorno, buongiorno, come sta?
1: Buongiorno. Dunque, sono ultra novantenne,
0: sì.
1: Ho cominciato a lavorare col libretto di lavoro che avevo, sì, 14 anni.
0: Sì.
1: Nel tempo dopo il servizio militare ho lavorato per 40 anni alla catena di montaggio della fonderia San Giorgio di Pra,
0: San Giorgio,
1: dove,
0: sì,
1: la maggior parte di chi lavorava con me vive ancora. Oggi invece siamo tutti vittime, carnefici, tutti protestano, ma quasi nessuno fa il proprio dovere per quello di cui è pagato. Bisogna ritornare ai tempi in cui esisteva l'assessore, il capo cantiere, che controllavano se il lavoro veniva fatto e bene. Basta con l'assumere raccomandati, notoriamente pelandroni, dove nulla funziona e la sporcizia e i topi dilagano. Siamo tutti vittime e carnefici, bisogna lavorare, che fa bene alla salute. Ciao.
0: Grazie Mario. Mario si è preparato questo pistolotto, direi, nel corso del fine settimana. Ormai di lui sappiamo tutto, la San Giorgio, la fonderia San Giorgio, secondo Mario, insomma, questo bisogno di essere controllati sul lavoro, eccetera. Però possiamo anche sentirci, peraltro Mario novantenne, bene, mi sembra che stia superando, sono quelli di sempre, le pause sono quelli di sempre, mi sembra stia superando questo momento pazzesco che riguarda la nostra atmosfera, la terra ha la febbre perché ha 38 di febbre, le temperature sono quelle, quindi è come se un corpo avesse la febbre. Ditemi, fatemi sapere insomma come state passando queste giornate. Abbiamo visto che tra i rimedi empirici, quello che va, non dico più di moda, è anche bene per gli amici normalmente extracomunitari, venditori ambulanti, sono i venditori.

0: Ventagli, il caro vecchio ventaglio, vediamo che è molto richiesto, insomma è molto venduto, bene, se qualcuno guadagna anche qualche soldino col ventaglio direi molto bene, a parte quei ventilatori, quei mini ventilatori portatili, addirittura ne abbiamo visti doppi, no? Con doppie eliche per fare ancora più agitare l'aria, fare più fresco, e però il caro vecchio ventaglio, insomma, in testa direi alle vendite dei nostri extracomunitari. Fatemi sapere come state passando queste giornate, queste nottate, telespettatori, insomma, confrontiamoci, mi raccomando, non fate mai mancare l'acqua, l'acqua fresca, non gelata, l'acqua fresca, non fatela mai mancare e arrivate, cerchiamo di arrivare tranquillamente, serenamente a quel famoso litro e mezzo che non fa davvero male a nessuno. Non vi ho ancora detto, lo dico per i nuovi arrivi, c'è un numero verde per le vostre telefonate, 800 640 771, mentre adesso vedete sullo schermo il numero dei WhatsApp 347 67 66 291 e il numero attraverso il quale mandare i vostri messaggi, insomma WhatsApp, le foto, brevi video, tutto quello che non mandatemi gli audi perché evidentemente, no, essendo in trasmissione, non posso sentirli. A parte che dovremmo fare rocchiccioli come fanno le grandi radio, che a un certo punto fanno sentire anche gli audi delle persone che in quel momento magari non possono chiamare, hanno più dimestichezza, con la registrazione di un audio e tutte le grandi radio lo fanno, dice fammi sentire, vi faccio sentire che cosa ha mandato Giuseppe, Giuseppino in audio, Mariella, cosa ha mandato adesso, ve lo faccio sentire. Allora forza 800 540 771, vedo i vostri WhatsApp in attesa della nuova telefonata e allora andiamo a vedere cosa mi dite. Beh, una notizia importante è questa, apre il sito. Dimenticavo, apre il sito di Primo Canale e cioè l'annuncio che riguarda il processo Morandi. La sentenza sarà il 16 luglio. La sentenza sarà il 16 luglio, processo Morandi. Ricordate quando voi ci dicevate, ma Henry, eccolo qua, bravo Rocky. Dice, ma vedrete che sarà un buco nell'acqua, vedrete ci saranno dei ritardi, vedrete che, vedrete che. 16 luglio è una data, direi, che ha lasciato tutto il tempo per una prima parte di processo, sarà certo un primo atto, ci mancherebbe altro, il primo percorso di giudizio, però è importante sapere che si arriva comunque a un primo termine, no? Poi ci sarà l'appello, poi sarà quel che sarà, però direi bene, tutti noi ci siamo confrontati su questo, ci siamo rassicurati, ricordando il grande lavoro, è un processo mostruoso che riguarda il Tribunale di Genova, bene, mi sembra che il processo, che la sentenza arrivi nei tempi. In tempi buoni, ottimi. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico,
0: Buongiorno, buongiorno, chi sei?
1: buongiorno. Proprio a proposito del Ponte Morandi, volevo fare con te un minimo di, come dire, punto della situazione perché è riguardato quello che è successo giovedì con una partita di calcio sotto al ponte, cioè vale a dire il memoriale della
0: Sì,
1: 43.
0: l'Ecuador,
1: Guardi,
0: direi la partita
1: Enrico,
0: dell'Ecuador,
1: io
0: sì.
1: mi esimerò di dire l'Ecuador, la Germania, l'Italia, qualunque squadra essa sia o potrà essere stata, non mi pare, a mio avviso, e non solo a mio avviso, perché ho sentito molte, ma molte lamentele, per quale motivo si sia dovuto scegliere quel luogo per disputare una partita di calcio che per carità saranno pure mondiali, ma non mi sembra un luogo e non ci sembra, io parlo al plurale per chi parlo per altri, di fare un evento sotto a quel ponte, in rispetto proprio a memoria di quello che è stata quella tragedia e 43 morti. Io non so cosa ne penserà, ma ho letto un piccolo trafiletto della signora che per carità saluto e stimo, Egle
0: Siamo
1: Possetti.
0: Fossetti, immagino.
1: Perché certo, Enrico, perché lì che ricordo io quel luogo c'erano delle prescrizioni che si poteva fare alcune cose e non se ne potevano fare altre. Secondo mio avviso, e un avviso anche comune, non sarebbe stato il caso e spero che sia stato un caso isolato, perché quel modo anche di festeggiare, giustamente, perché è una

0: partita, uno vince, festeggiano e quant'altro, ma proprio per questo motivo che lì non va fatta una cosa del genere.
1: Certo.
0: A parte il disastro, poi la piazza era stracolma, cioè quello che hanno lasciato, che poi hanno pulito, tutto quello che... maxi schermo, e è sembrato proprio, come dire, una festa, mi passi il termine, a dispetto di 43 morti, che nessuno in quella serata lì magari abbia avuto la decenza di contenere un po' questa festosità, di fare un momento di silenzio, no, è stata veramente una serata, mi passi il termine, da sfacelo.
1: Okay.
0: Quindi io vorrei capire gli ascoltatori, i comitati delle vittime, piuttosto che, non so, quelli che sono preposti a conservare quel luogo lì, che cosa ne pensano.
1: Okay. Perché, allora, ti ringrazio enormemente.
0: Grazie.
1: Grazie, anche perché, per dirvi, ricordarvi che nella nostra trasmissione, non la mia, nella nostra trasmissione, sapete quando si dice questa festa è di tutti ma non per tutti, no? L'abbiamo sentito il 25 aprile, questa è la festa di tutti ma non per tutti, questa è la trasmissione di tutti e per tutti. Si parla anche di cose importanti. Io mi rifaccio all'articolo del nostro Michele Varì, perché se c'è una persona che è lungi dall'idea del razzismo, l'idea del ismo, è Michele Varì. E lo scrive sul nostro sito. Che cosa è successo? È successo qualcosa di grave. Poi oggi tutto si chiude con una scusa. Ero ubriaco. Sì, ho ucciso la mia fidanzata, ma non mi ricordo più niente, chiedo scusa alla famiglia delle vittime, non capivo più niente, ero fatto di coca, avevo anche bevuto, chiedo scusa, sì, ho investito vostra figlia sulle righe, andavo a 200 all'ora, è morta, in quel momento avevo litigato con la donna, chiedo scusa, e si chiede scusa, l'avvocato poi vi scrive la lettera, chiedete scusa, finisce lì. Può finire con le scuse, ma cosa scrive Michele Varì? Anche perché se non sapete cosa è successo, credo sia giusto che io ve lo legga. Allora, era già accaduto, scrive Michele Varì, che ignoti strappassero la bandiera dell'Italia su quel ponte. Il ponte è il ponte, seguitemi. Questa volta però, tra i ricordi delle 43 vittime del Morandi sul ponte delle Ratelle, la passerella pedonale, è successo qualcosa di più grave, scrive Michele Varì. Se c'è un giornalista che non è ista, è Michele Varì, no? Lo scrive lui. E io mi fido di Michele. Dunque dice, oltre a gettare il tricolore nel greto del torrente, vabbè, ma chi se ne frega, cioè, ero ubriaco. Il tricolore, la cultura, no? La mia cultura, quando ci diciamo della cultura, ma ero ubriaco, la mia cultura va a farsi benedire. E l'ho gettato, quindi il tricolore lo butto. Del resto l'Italia, sapete che è poco accogliente, l'Italia aspetta con i manganelli, o si mangia male poi in Italia, la cultura dell'Italia è ridotta a un piatto di lenticchie, non sapete, siamo dei poveracci, no? Siamo dei poveracci, però il tricolore chi se ne frega. E va bene, gli autori del Blitz hanno sostituito con la bandiera di Genova, va bene, lasciando un farneticante cartello di rivendicazione. Qui siamo alla follia. Siamo al trattamento psichiatrico coatto, no? La frase scritta su un foglio, caratterizzata da una forte violenza verbale, offende l'Italia, ritenuta colpevole di aver fatto cadere il ponte e le persone che l'avevano apposto il tricolore, cioè i familiari di Luigi Matti Altadonna, una delle vittime del crollo. Cioè, ragazzi, qui siamo... Cioè, non c'è ubriaco che possa giustificare... Stavo per dire una parolaccia... Non c'è ubriaco che possa giustificare una cosa di questo genere. Ma come si fa? Cioè, ma come si fa? Lo dico un'altra volta, ma come cavolo si fa? Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, dottor Cirone. Vorrei fare i complimenti a lei, perché parla tanto bene di quello che lo sostituisce, come si chiama.
1: Del piccolo corso?
2: Michele Varì.
1: Aiutatemi.
2: Michele Varì.
1: Michele Varì, sì.
2: Ecco, ho sentito.
1: È anche Juventino.
2: Ho sentito come...

0: uno lo considera proprio una brava persona.
1: Sì, vorrei dire,
0: i meteorologi hanno paura a dirci la verità, a dire che non durerà ancora per tanto tempo questo caldo.
1: Ma il caldo, beh, se parla del caldo, già che adesso il cielo è un po' velato, tra oggi e domani si spera, poi la natura

0: prende quello che ha dato. Cioè questo eccesso di calore, poi la natura se lo riprende con improvvise grandinate, tonnellate d'acqua, di umidità nell'aria che diventeranno pioggia e scenderanno a pulire magari le nostre strade, però tra oggi e domani è atteso questo brusco cambiamento. Ci stiamo lamentando del caldo, domani ci lamenteremo dell'alluvione che evidentemente farà parte del panorama del Nord Italia. La ringrazio, cara, proseguo però nella lettura dell'articolo perché, ripeto, oggi ci si scusa, no? Dice, ma sai, non sapevo quello che facevo, non sappiamo chi siano, sono italiani, sono di albisolesi, sono dei genovesi, non lo sappiamo, però c'è sempre un limite alle cose, no? Cioè c'è un limite alle cose, il cervello impappa di quel ragazzo che dopo l'incidente che ha causato la morte di quella ragazza a Pietraligure, c'è un limite, se il cervello impappa, impappa, non è colpa di nessuno, giusto? Però evitiamo di insultare gli altri, cioè evitiamo di essere invadenti, fastidiosi nella vita degli altri e persone per bene. Ma come un genitore perde un figlio, mette il tricolore, perde un figlio, sappiamo come l'ha perso, il 16 luglio c'è la prima sentenza, sappiamo come l'ha perso, il dolore del crollo del ponte, quel 14 agosto l'abbiamo provato tutti, e tu mi vai a togliere il tricolore e metti un cartello di rivendicazioni che, se ho ben capito, il figlio l'ha ucciso l'Italia. Ma se non sei italiano, torna. Io tornerei a casa mia. Se probabilmente, se non fosse italiano, la persona tornerebbe a casa. Ma che schifo questo paese! Diciamocelo che facciamo schifo, no? Torno a casa, sto meglio, dai. Come quel giovanotto, sì, adesso mi siedo, quel giovanotto che ha deciso, dopo aver mandato quei video a seguito dell'incidente della ragazza, che in Italia non poteva più vivere da re. Vivi a casa tua da re, figlio mio, che devo fare? Allora, andiamo avanti. Pubblicità e poi vi leggo il post su Facebook del povero Giuseppe Malti Altadonna. A tra poco.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 3 al 5 luglio al Porto Antico il Jazz Matas Festival propone tre concerti di musica jazz nell'ambito del progetto culturale internazionale Ravabet. Al centro la fusione delle culture e la connessione fra i diversi popoli. La Coppa Italia di Skirol approda a Genova con un doppio appuntamento che unisce sport e valorizzazione del territorio. Sabato gara sprint a Cicagna e domenica gara in salita a tecnica classica a Santo Stefano d'Aveto. Dal 2 al 5 luglio a Busalla il Festival dello Spazio. Il tema di quest'anno? Ritorno alla Luna. Richiama la recente missione Artemis II. Tra gli ospiti attesi gli astronauti Megan Christian, Paolo Nespoli e Franco Malerba. Un ricco calendario con oltre 70 proiezioni di film internazionali e masterclass di doppiaggio a Palazzo Ducale. L'ottava edizione del Dubbing Glamour Film Festival in programma fino al 5 luglio. I concerti di musica classica della sesta edizione di Sant'Apollinare International Piano Festival a Sori. Sul sagrato della chiesa millenaria, violini e pianoforte incantano il pubblico. Prosegue l'appuntamento con la 18ª edizione del Festival Teatrale dell'Acquedotto, nei suggestivi luoghi della città, con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l'arte e il teatro.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Di Sanici, credo ci siano novità dal traffico, tante cose diverse che hanno probabilmente stanno compromettendo il traffico in alcuni punti della nostra rete. Andiamo subito da Elisa Ricci che ci racconta tutto. Elisa.
1: Buongiorno Enrico, buongiorno telespettatori. Sono da poco passate le ore 10, dunque facciamo il punto della situazione sulle nostre autostrade in Liguria. Partiamo subito dalla tratta genovese, solo una segnalazione A7 direzione Milano, coda di un chilometro tra Busalla e Isola del Cantone, sempre per lavori, quindi è una segnalazione che abbiamo da tempo. Ci spostiamo subito sulla A10, situazione interessante. Alle 9.30 c'è stato un incendio al casello di Andora. Infatti, come possiamo notare dalla nostra mappa interattiva, coda in uscita al casello di Andora in entrambe le direzioni. E ci spostiamo ancora sulla A12, tratto di Levante, da Sestri Levante al confine con la Toscana. Al momento non ci sono segnalazioni, quindi questa è la situazione, questi sono gli aggiornamenti. Grazie Enrico, a te la linea.
0: Grazie Elisa. Non ci facciamo mancare nulla, l'incendio al casello di Andora, non credo. Negli annali non abbiamo sentito dei veicoli in avaria, niente oggi, ancora presto. L'incendio al casello di Andora, insomma, cose del genere non le avevamo ancora insomma, sentite. Mi ridate tutto per favore, grazie, vi leggo. Dunque, finisco l'articolo di Michele Varì, poi c'è una notazione di Antonella che riguardava sì, il 17° anniversario della tragedia di Viareggio, 32 morti, decine di feriti. Per Moretti, allora ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, 5 anni. Ma vi leggo, proseguo l'articolo di Michele Varì, perché siamo rimasti con quello che è accaduto, l'altro giorno. Dunque, cos'è successo? È stato strappato il tricolore, sostituito dalla bandiera di Genova, la denuncia di Giuseppe Malti Altadonna, che nel 2018 ha perso il figlio Luigi, e hanno anche apposto un cartello per offenderci, dice, non capisco perché di questo gesto contraddittorio e violento. Il papà del povero ragazzo che stava lavorando, era a bordo del furgone, oggi sarà ha diffuso la notizia, la bandiera sfregiata. Lui scrive, sono passati quasi 8 anni dal crollo del Ponte Morandi, 8 anni da quel giorno maledetto che ci ha portato via il nostro caro, una delle 43 vittime innocenti. Si potrebbe pensare che il dolore per una perdita così immensa sia sufficiente per una vita intera, invece no. Allora, andiamo da Andrea Popolano, davanti alla prefettura, e oggi il padre si recherà a denunciare, vilipendio alla bandiera, a denunciare questo ennesimo. Andrea Popolano è già inquadrato davanti alla prefettura, ci sono altri problemi in città. Andiamo subito a sentire cosa dice Andrea. A te.
2: Sì, buongiorno Enrico, ben ritrovati a tutti i telespettatori di Primo Canale. Una giornata di sciopero e protesta da parte del personale del comune di Genova. Uno stato di agitazione iniziato martedì scorso, alla base di tutto dei tagli che per quanto che riguardano il personale che opera ovviamente all'interno delle diverse strutture del comune di Genova, in tutto circa 570 i tagli previsti dal 2023 fino al 2028, e per questo motivo i sindacati uniti hanno proclamato prima lo stato di agitazione, come detto iniziato martedì scorso, e oggi una giornata di sciopero e presidio proprio davanti alla prefettura di Genova in largo Lanfranco. Sciopero, una protesta, un presidio che inizierà ufficialmente alle 10.30, ma come potete vedere dalle immagini alle mie spalle sono già tanti i dipendenti, il personale comunale presente davanti alla prefettura. Alle 11.30 poi è previsto anche l'incontro con la prefetto di Genova Cinzia Torraco. Alla base ovviamente le situazioni che stanno denunciando i lavoratori, ovvero un sovraccarico di lavoro che li sta costringendo a un, come detto, orari prolungati, senza la possibilità di recuperare, l'assenza di turnover, situazioni che stanno andando a inficiare diversi settori, diversi comparti dell'amministrazione pubblica, e per questo hanno ovviamente proclamato prima lo stato di agitazione e adesso lo sciopero. La richiesta, o meglio hanno sottolineato che al momento dal Comune di Genova le risposte non sono arrivate sulla base di quella che è questa crisi che si è verificata, che si sta verificando con

0: diversi tagli, e soprattutto hanno sottolineato che così, andando avanti con questa situazione, è possibile che ci saranno diversi problemi per quanto riguarda i cittadini in tanti settori, dall'educazione, dai sistemi educativi, fino a passare a aspetti civici come ad esempio le questioni legate ad esempio al rinnovo delle carte d'identità, ma non solo. Quindi poi andremo ovviamente a sentire le voci dei diversi rappresentanti sindacali che oggi hanno indetto questa giornata di sciopero. Come potete vedere alle mie spalle sono già tanti lavoratori presenti al momento qui davanti a Largo Lanfranco, davanti alla prefettura di Genova. A te Enrico.
1: Grazie Andrea. Allora concludiamo con l'articolo di Michele Varì. Oggi il papà Altadonna si recherà in caserma per denunciare vilipendio, cioè non è la prima volta che ci attaccano, è un atto vigliacco, grave, profondamente vergognoso. Vicino alla foto del figlio abbiamo sempre tenuto con orgoglio la bandiera tricolore, era un simbolo del nostro essere italiani e l'amore per questa nazione. Come se non bastasse, l'hanno sostituita piazzando al suo posto la bandiera di San Giorgio. Chi si è macchiato di questo gesto vile, di questo vilipendio, non si è fermato qui, ha avuto l'arroganza di lasciare un cartello. Lo allego qui, scrive Matti Altadonna, così che tutti possano leggere e giudicare. Dice che il nostro dolore sembra che dia fastidio, sembra che vogliano cancellare la memoria di chi non c'è più. Ovviamente l'episodio non finirà con uno sfogo, denunceranno tutte le forze dell'ordine. Poi ci sarà, ripeto, se ci sarà, eccolo qui, grazie, qualcuno dirà, chiederà scusa, dice, ma sai, avevo bevuto, avevo visto i campionati del mondo di calcio, non c'era l'Italia, non sapevo, l'Italia non giocava, non sapevo come sfogare il mio malessere. Cos'altro possiamo aggiungere? Mamma e papà lo picchiavano da bambino, lui non sapeva cosa fare, quindi è andato, non ha pensato meglio che andare sotto il ponte del disastro, strappare la bandiera italiana, ma insomma, qualcuno si scuserà. Allora, altro tema, scrive Antonella. Oggi, 17° anniversario della tragedia di Viareggio, 32 morti, decine di feriti che portano sulla loro pelle lutti e cicatrici. Per Moretti, 5 anni come AD Ferrovie dello Stato, mancate manutenzioni, controlli, carrelli cisterna e hanno causato la tragedia. Moretti si è lamentato per la sua condotta precedente, condanna, inopportuno per il futuro. Anche le morti sono state inopportune come il ponte Morandi. Allora sì, dunque Antonella, è accaduto questo, sembra tra l'altro che, vedete, a proposito di scuse, sembra che il brillante, allora Moretti è stato senz'altro il miglior amministratore delegato di Ferrovie dello Stato degli ultimi 100 anni, accentratore, passava tutto dalle sue mani, quindi non solo amministratore delegato di Ferrovie, ma dalle sue mani passavano anche gli appalti per la sicurezza dei carri, per esempio. Tutto è accaduto perché poco dopo, a qualche minuto dalla mezzanotte di una giornata come oggi, sfrecciando alla stazione di Viareggio, la stazione di Viareggio, 14 carri cisterna, 14 erano, trasportavano gas, petrolio, liquido, GPL. Un asse delle ruote dei carri cisterna si spacca, si rompe. Era stato manutenuto. La cosa curiosa è che questi carri appartenevano ad una società che doveva mantenere per la sicurezza in Germania, e Moretti entrava anche in questo, cioè da lui passavano anche questi appalti. Ecco perché è stato condannato. Anche se il suo posto era di una persona dietro una scrivania, non era, diciamo, operativo da quel punto di vista. Però la cosa curiosa è che pare, io non ci credo, che non abbia chiesto scusa, a proposito delle famose scuse, a nessuno dei parenti delle 32 vittime di quell'incidente. Erano le 23:48 di una giornata, di una notte come oggi, alla stazione di Viareggio. Pare che il Moretti, ripeto, a prescindere, è stato senz'altro un ottimo amministratore delegato di MT, però da lui sono passati tutti i dossier che riguardavano MT, che riguardavano FS, pare che non abbia chiesto scusa a nessuno. Il botto fu terrificante. Pensate che le cronache raccontano questi 32 morti, erano persone che abitavano, che camminavano in quel momento, era una serata calda, caldissima, come quelle di oggi. Ricordo le cronache che parlavano di questi esseri che, travolti da questa enorme bolla di caldo che raggiunse dei livelli di calore pazzeschi,

0: freschi. I corpi delle persone più vicine all'epicentro si trasformarono in plasma. Pensate la bomba di calore che ha causato l'esplosione di un carro cisterna alla stazione di Viareggio. Questo è da ricordare. Allora, sto per andare in regia, telespettatori. Ho tanti, abbiamo anche un'altra donna strangolata in casa, Mary Hopkins, il compagno accusato di omicidio volontario. Andiamo avanti così, femminicidio a questo punto. Andiamo avanti così, non so che dire, veramente. Sentiamo la telefonata, andiamo in regia. Allora, pronto, buongiorno.
1: Scusa, sono Lucia.
0: Spegni la TV.
1: Allora, sì. Niente, ti voglio dire che Moretti ne meritava di più di anni. Le è andata bene che non avrebbe accettato, cioè che sarebbe andato avanti e non avrebbe accettato le scadenze dal punto di vista giudiziario, no? Mentre invece gli altri che l'hanno accettato praticamente sono scaduti i termini e quindi sono tranquilli. Lui invece è stato un cattivo gestore di tutta la situazione, non solo di... perché lui ha basato il suo lavoro sul risparmiare, sulla sicurezza e la pelle degli altri. È per questo che viene condannato a pochi anni in confronto al danno che ha fatto fare, perché logicamente quando tu vai a risparmiare come voleva risparmiare lui, praticamente è troppo facile. Adesso sono contenta che abbia detto fisica e psicologica, perché così non potrà chiedere i domiciliari come prima cosa, e seconda cosa ha detto per sua consolazione che adesso i manager non vorranno più fare i manager. No, i manager vogliono farlo, i manager, perché guadagnano un sacco di soldi a fine mese risparmiando sulla pelle degli altri, e in più quando vengono, diciamo che lasciano il lavoro, sono ben pagati. Basta vedere Castellucci si è comportato e cosa fa. Allora, invece un'altra cosa che ti volevo dire sulla Salis, c'è stata l'inaugurazione del Carlo Felice, cosa bellissima, tante persone eccetera, ma perché si è vestita così di nero, giubbottino corto, poi quando è lì si guarda treccia da vecchia, cioè, ma perché non si veste un po' come le persone, anche normali, semplici? Il colore dell'estate, se lei non lo sa, glielo dico io, è rosa. Se si fosse messa un bel vestito rosa oppure un verde brillante, eccetera, un po' di felicità gli farebbe bene, perché è vero che ha tutte queste inaugurazioni, fa bene perché è come al solito, bella presenza eccetera eccetera, però che si tratti un po' meglio, perché altrimenti insomma sembra un po' troppo funebre.
0: Grazie Lucia.
1: Ti voglio dire ancora una terza cosa. Aspetta, questa è bella per te. Hai visto il percorso che hanno fatto le biciclette da Viareggio a Monte Carlo sull'acqua?
0: No, non l'ho visto, mi manca. Pensavo parlassi.
1: Guarda, ci sono bellissime.
0: Ok, no, le ho perse. L'abbiamo Silvia Salis sabato? Eravamo qua, no, ma pensavo parlando di biciclette, in realtà poi tu parli di colori, ma in realtà Silvia Salis ha premiato il vincitore di quella gara pazzesca, bellissima, tra i Caruggi, è un brasiliano, giusto, che in 2:20, peraltro nel segno di Ayrton Senna, e quindi quando mi si parla di Ayrton Senna a me vengono sempre i brividi, l'ha premiato in giallo. Quindi vedi che probabilmente non ha ascoltato le tue parole, però aveva uno smanicato giallo e l'ha premiato quindi con questo bel colore. Per dire, abbiamo spezzato un'altra lancia per Silvia Salis, no? Quando poi mi dicono che sono di Bucci. Per dirti, cioè sto attento anche a quello, hai capito? Poi, per quanto riguarda i

0: manager. Beh, il manager era famoso, è stato famoso, Valletta si chiamava, il manager storico della Fiat, no? Valletta, il quale diceva che il manager, allora non si usava questa parola, forse anche ridicola, assurda, ognuno è manager, se cosa fai, faccio il manager, diceva che un manager non doveva guadagnare 10 volte più di un operaio. Questo nella Fiat degli anni 60, della più grande industria automobilistica italiana. L'operaio guadagnava 1000, 10 volte sono 10.000, ma non di più, non doveva guadagnare di più. Le proporzioni sono queste, poi non erano 1000, erano 700, erano 8.000, non andate a vedere. Però dice non più, oggi guadagnano 10.000 volte più di un operaio. Ci siamo evoluti, nonostante il marxismo, nonostante il leninismo, nonostante il comunismo, ci siamo evoluti in questo modo. L'operaio è sempre a 1000 e il manager guadagna 10.000. Non so perché. Brevissima pausa, a tra poco.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: La voglio efficiente, full hybrid.
4: La voglio comoda, spaziosa.
3: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
0: Allora, leggo questo WhatsApp. Ah, peraltro, per concludere il discorso di Moretti, c'è forse da dire qualche cosa sul fatto che una sentenza, se avete fatto caso, è arrivata dopo 17 anni. Cioè, una sentenza, sì che non abbiamo separato le carriere, sì che le colpe eravamo, non c'era manco Berlusconi, credo, no? È passata dopo 17 anni, una sentenza. Moretti ha riempito la valigia di libri, ha salutato la moglie ed è andato nel carcere di Orvieto, direi. 17 anni! Però noi non abbiamo separato le carriere dei magistrati, per carità, non separiamo le carriere dei magistrati, per carità. Non c'entra nulla con... Ma su quello eravamo preparatissimi. Sul fatto che siano passati 17 anni non si indigna nessuno. E dai, su! Pronto, buongiorno!
6: Pronto, buongiorno, sono Anna Di Pegli.
0: Anna, buongiorno Anna!
6: Buongiorno! Posso parlare?
0: Deve, Anna.
6: Allora, volevo fare un appello a tutte le signore piuttosto anziane, perché stamattina sono entrata nel mio, dopo 40 anni che sto a Pegli, entrando nel mio portone, sono stata seguita evidentemente da due giovincelli.
0: Aia.
6: Che mi hanno strappato la catenina.
0: No.
6: E per fortuna che ero nel portone, quindi sono uscita. Mi sono messa a gridare, perché altrimenti mi avrebbero seguito, penso. È un condominio abitato da poca gente, quindi magari mi avrebbero seguito in casa. Quindi state attente anche quando entrate in casa. Non è successo fortunatamente niente di grave, a parte la catenina, che è una mia leggerezza non averla tolta, perché
0: sì.
6: Anche nell'autobus adesso la strappano.
0: Sì.
6: Sono andata dai carabinieri, ma c'era già troppa gente che faceva denunce varie. E quindi niente, me ne sono tornata a casa e faccio un po' un avviso a chi sta sentendo di fare attenzione anche quando si entra in casa, purtroppo.
0: Quindi non ha potuto fare denuncia?
6: No, poi torno pomeriggio, l'ho lasciato, ma c'era troppa gente, sì. Tornerò nel pomeriggio.
0: Sì, torno.

0: attimo di tempo faccio presente sempre degli assistiti di una dottoressa che va in pensione, che hanno ricevuto, oltre al fatto che non c'è nessuno a sostituirla, hanno ricevuto anche la lettera dall'ASL, cioè 1500 lettere, dicendo che saremo senza medico, ma non ce n'eravamo, e che dobbiamo indicare il nostro prossimo medico di fiducia, anche con uno possibilmente sostituendo qualcun altro, ma non c'è nessuno a disposizione. Quindi andremo alla casa di comunità.
1: Sì.
0: Chiuso, tutto qui, grazie. No,
1: aspetta, ma però Anna... Ma scusi, ma...
0: Sì, sono qua.
1: Sì, ma è accaduto stamattina, quando è successo?
0: Un'oretta fa, sono andata alle 9:30 dai carabinieri.
1: Ma non le hanno fatto male, ho capito, ma non le hanno fatto male, cioè strappare la catenina?
0: Solo un piccolo graffio, ma io la prontezza è stata quella che non mi sono infilata su per la... scala, come avrei fatto. Sono uscita immediatamente, dato che ero nel portone, sono uscita e mi sono messa a gridare e questi sono scappati con la mia catenina. Anzi, hanno guardato per vedere se c'era dell'altro da rubare, tipo mi hanno guardato se c'era un braccialetto o qualcosa, è una catenina da poco e sono scappati come due litte. Posso dire che sono stati molto gentili quelli del bar che è sulla passeggiata, che si chiama Fronte del Molo. Qui proprio in pieno centro di Pegni, quelli del bar hanno provato ad inseguirli per un pezzo, ma non ce l'hanno fatta, ovviamente, perché sono due ragazzini giovanissimi, non italiani, mi dispiace dirlo,
1: non italiani.
0: E anche se li beccano, cioè io vado dai carabinieri, mi hanno detto no, venga che abbiamo le telecamere, cioè, anche se li prendono cosa gli fanno?
1: Ma non si era accorta di essere seguita?
0: No, assolutamente, perché stavo facendo la spesa. Sa com'è? Sono entrata spesa. Però... è andata bene che non mi hanno preso portafoglio, che non mi hanno preso cellulare. Cioè, tutto sommato, mi ritengo anche fortunata, perché so che seguono anche le persone.
1: Una catenina d'oro di questi tempi, insomma, campi.
0: Ho fatto male, di solito la levo. Ho fatto male, metterò solo bigiotteria. Cioè, di fronte allo spavento e a pensare, poi sempre male ovviamente, alle possibilità che potevano entrare in casa, come fanno delle volte, perché insomma sono due ragazzi giovani, io ho 75 anni, quindi magari mi potevano anche dare un colpo in testa.
1: Cioè, siamo qui a dire che è andata bene così, insomma, siamo tranquilli.
0: È andata bene così. Certo, comunque ho scritto anche su Facebook di fare attenzione, i carabinieri hanno detto che lo sanno. Che una signora si stava denunciando per il furto del borsellino e compagnia cantante. Han preso di mira questa zona.
1: Certo. Vabbè, Anna, grazie a voi
0: e buon lavoro. Grazie Enrico.
1: Grazie. L'altra volta sempre a Pegli c'era, no? No, sorrido, siete tutti grandi, le donne non... possono tapparsi le orecchie, c'era il masturbatore folle, no? A Pegli, adesso i ragazzini. Certo, poi che faremo di questi ragazzi? Mancheranno delle risorse. Cioè, se andranno in prigione, avranno il tempo per... Abbiamo il tempo di rieducarli, di portarli sulla retta via. Mi dispiace che... Ma ne parliamo dopo. C'è Andrea Popolano che ci aspetta. Direi sempre davanti alla prefettura. Sono in agitazione del lavoro pubblico. Dei lavoratori impegnati al lavoro pubblico. A te, Andrea.
2: Eh sì, perché era da tantissimi anni che non si apriva uno stato di agitazione da parte dei lavoratori, del personale del comune di Genova. Come vedete dalle immagini alle mie spalle, sono tantissimi lavoratori scesi oggi in piazza proprio davanti alla prefettura. I motivi, l'abbiamo ricordato anche in precedenza, i tagli dilazionati nel corso del tempo che porteranno ad avere all'interno della struttura comunale circa 570 persone in meno nel corso dei prossimi anni, una situazione che preoccupa i dipendenti per il sovraccarico di lavoro a cui sono già in realtà obbligati dai tagli avvenuti negli scorsi mesi, negli scorsi anni.

0: Per questo oggi sono scesi in piazza. Alle 11.30 è previsto l'incontro con la prefetto di Genova per affrontare il tema nel dettaglio, ma ci ha spiegato il perché di questa protesta davanti alla prefettura Cinzia Maniglia della segreteria della CISL FP. Sentiamo.
1: Siamo in stato di agitazione oggi e ci aspettiamo che dal prefetto possiamo ricevere quelle risposte che purtroppo in questi ultimi mesi, ultimo anno in particolar modo, non abbiamo ricevuto. L'ente, il comune di Genova, è in grossa difficoltà. Nel prossimo triennio mancheranno 570 posti di lavoro per l'area del comparto, quindi tutte quelle figure di servizi di prossimità per la cittadinanza. La situazione ormai è al collasso, occorre che questa amministrazione ci dia delle risposte su quello che dovrà essere il futuro dell'ente e soprattutto per le lavoratrici e i lavoratori del comune di Genova.
0: Sono tanti i servizi e i comparti a rischio nei prossimi anni.
1: Sono quasi tutti, in realtà tutti i comparti a rischio, i servizi amministrativi, i servizi sociali, i servizi educativi, la polizia locale, i servizi tecnici, i cimiteri, le biblioteche, i musei, il servizio operai, tutto l'indotto del Comune di Genova. Non c'è in questo momento un servizio che si può ritenere salvo rispetto ad altri, perché il collasso è trasversale.
0: A questo momento le risposte dal Comune non sono arrivate?
1: No, non sono arrivate, manca una programmazione di ente, manca una chiarezza nelle scelte, manca una prospettiva futura, non si può pensare di continuare a mantenere i servizi solo ed esclusivamente sulla buona volontà dei lavoratori.
2: Allora andiamo in regia, giusto? No, aspetta un minuto, attenzione amici, io ho una, avete sentito la signora Anna, peraltro mi è piaciuta perché ha raccontato con molta discrezione quello che è accaduto, no? Pensavo una cosa. Allora, la catenina d'oro, amiche, non portate, se dovete uscire, non portate la catenina d'oro perché attira, no? Ora pensavo, sapete quel è un reato, no? Quello che si compie quando voi siete in macchina, lasciate la macchina col finestrino aperto e il vigile vi multa perché è un invito a rubare la macchina, a rubare la macchina. Io pensavo che sarebbe bello, dovremmo multare. I vigili dovrebbero multare tutti noi, tutti voi, che andate in giro con una catenina d'oro, perché è un invito allo scippo. Hai capito, Rocchiccioli? Allora vedo la signora anziana che esce con la catenina d'oro, la multo, così impara, non esce più, perché è un invito allo scippatore, ma è lampante. È lampante, non c'è nel codice penale quello firmato da Mussolini, il codice Rocco, ma lo inventiamo noi. Cioè una multa, se tu tieni la macchina col finestrino aperto, il vigile, ti ricordate qui sotto, no? È stato un caso, è già successo, ha dato una multa al proprietario della macchina, dice ma come, lasci il finestrino aperto, ti rubano la cosa, ti faccio la multa. Quindi donne, ma anche uomini, vai in giro con Rolex, ti do la multa, perché è un invito a fartelo rubare. Hai capito? Dovremmo rinnovare il codice, altro che la separazione delle carriere. Dovremmo multare... È chiaro, no? Lo ripeto, le persone, soprattutto le signore anziane, che vanno in giro con la catenina, si trovano tra di loro per così stare un po' al fresco, raccontarsi del marito morto, dei nipoti che stanno studiando, con la catenina perché è un invito al furto. E quindi io chiuderei così la faccenda, va bene? Spero non siate d'accordo con me, brevissima pausa, tra poco.
3: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi. Il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
6: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
7: A fare qualcosa di grande.
8: Insieme.
6: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Non so come mai la mia proposta non ha... Pensavo che raccogliesse un plebiscito, no? Però non ha una bassa adesione la mia proposta di multare chi esce, perché un invito è uno specchietto. Scusatemi, tu mi provochi, ma come, io sono un poveraccio, senza lavoro, senza famiglia, non sono manco di prima generazione, sono scappato, non so che cavolo fare, non mi date un lavoro, sono 17 anni, la fidanzata non so farle un regalo, vedo una catenina, la rubo, avete pazienza, oh, allora multiamo chi porta la catenina, deve essere un deterrente, dobbiamo essere severissimi con le signore, con le pensionate, con le signore anziane, ma come, mi uscite con la catenina d'oro? Oh, io vi multo, eccola. Allora, dunque, contravvenire, per cortesia potreste leggere in diretta il mio messaggio quanto mi è impossibile prendere la linea. È arrivata una telefonata, vabbè, la signora ce l'ha su con Lucia, ma vabbè. Amiu, poi qui cosa abbiamo? Contravenire chi esce da casa. Sentiamo la telefonata, ho tanti WhatsApp. Pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, sono Giacomo.
0: Sì, buongiorno Giacomo.
1: Buongiorno, mi perdoni, mi risulta che oltre a quello smanettatore di spiaggia, che sarebbe già una cosa schifosa, sì, i genitori volevano portare via i bambini, mi risulta che ci sia stata una signora che cercava di giustificare quell'imbecille lì. È possibile una cosa
0: così? Non qua, cioè non lo so dove. Ma veda.
1: Dicono, era sulla spiaggia di Ponente e dicono che genitori erano scandalizzati, gridavano, però c'è stata una che ha cercato di prendere, di scusare quello che faceva con lui.
0: Ma qui
1: siamo malmessi forte.
0: No, lì. Sì, può darsi, vabbè, insomma, il caldo fa degli brutti scherzi, e comunque sia queste manovre anche uomini indigeni le hanno fatte e le fanno, non è che c'è il deficiente che davanti alle scuole si apre l'impermeabile, l'esibizionista, cioè ce l'abbiamo anche tra noi, non è quello che mi manda, che mi fa pensare. È la proporzione, ripeto, noi siamo 60 milioni di persone, 60 milioni di persone, c'è questo, c'è quello, c'è il meglio, c'è il peggio, ma siamo 60 milioni. Se una comunità di 10.000 persone, una comunità di 10.000 persone, trovare spesso tante cose che non vanno, è la questione delle proporzioni, hai capito? Poi, sa, il caldo, ci sarà stata una signora che magari vedendo questo gesto ha detto, ma che spreco di risorse, non lo so, però al caldo, sa, a 40 gradi uno può dire, cioè, svalvola, no? Giusto? Ce la siamo cavata così. Allora, vi leggo un po' di WhatsApp perché sono tanti, e ce n'è uno che arriva anche dalla... C'è la telefonata ancora? No, sì, no, salutato. Buongiorno Cirone. Sono ormai 2 anni che non uso più catenine e quant'altro, ho 79 anni, mi è venuta paura, sono d'accordo sulla multa, buona giornata Luciana da Castelletto. Quindi hai ragione, se esco con Rolex, sì, devo essere sanzionato, oppure dai a me il Rolex, oppure lo dai a me, io lo tengo a casa. mamma mia, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno signor Cirone, sono Rosa.
0: Buongiorno Rosa, eccolo qua.
2: Buongiorno. Allora, ma sono bravi ragazzi, bisogna accogliere, bruciano la bandiera, fanno di tutto, ma pensiamo all'accoglienza, a farli arrivare, arrivano, si stanno impossessando delle nostre città, della nostra Italia, e siamo zitti. Io non ce l'ho tanto con loro. Ce l'ho con quegli italiani che continuano a difenderli e continuano ad andare contro noi italiani, che vediamo le cose come sono, perché veramente è una vergogna che non si rendano conto di quello che sta succedendo in Italia, una vergogna, e sempre a giustificarli, sempre cioè a trovare qualsiasi scusa, basta, perché poi, come sta succedendo, la gente inizia a reagire perché non se ne può più, perché li mettono in galera, il giudice c'ha male al pancino, lo rimette fuori, non può mandarlo al suo paese. Ora me ne è arrivata una notizia ieri, mentre aspettavo l'autobus,

0: le dico, ci metterei qualcuno che difende la Salis ieri sul 15, strapieno, sì, a sentire i commenti, e al ritorno la stessa cosa, perché siamo stati 40 minuti, 45 minuti a aspettare un autobus che partiva. Non le dico cosa hanno detto, no, vabbè, di tutto.
1: Posso immaginare, posso immaginare. Di solito, grazie, grazie Rosa. Ma di solito il sindaco di turno è poi il parafulmine, no, di tutti i guai, di tutti i mali. Immaginate l'orario estivo, immaginate AMT che ha già i suoi problemi, immaginate, immaginate, alla domenica, già si viaggia a rilento nei giorni feriali, pensa tu la domenica, poi il sole, il caldo accentua, no, questo, le cose che non vanno, e il sindaco diventa il parafulmine, insomma, di tutti questi problemi, anche perché la bacchetta magica, io ricordo in campagna elettorale si girava in città i candidati, che schifo, che scandalo, un disastro. Io vi dicevo, guardate che non c'è la bacchetta magica, domani arriva Tizio Sempronio e le buche non ci sono più, i marciapiedi, è un lavoro lunghissimo, no? E siamo arrivati al TG55, in diretta a Giorgia Fabiocchi, sentiamo tutto quello che accade o che è accaduto in queste ultime ore, e poi torniamo insieme naturalmente qui su Primo Canale. Andiamo a vedere il TG, dai.

0: Buongiorno, ben ritrovati. Partiamo dalla notizia che riguarda il Ponte Morandi, perché c'è l'ufficialità, la sentenza sarà il 16 luglio. Così è stato deciso, è stato comunicato proprio in questi minuti con la notizia che la sentenza per il crollo del Ponte Morandi del 14 agosto 2018 verrà pronunciata il 16 luglio. Quindi sarà la prima volta che si troverà davvero un risponso a quello che è accaduto, lo ricordiamo, sentenza di primo grado. Questa è la data, è nell'area, in realtà come scritto in precedenza da Primo Canale sembrava potesse essere proprio il 16 luglio, però poi c'è stata la conferma, quindi non si slitta in autunno tra settembre e ottobre come sembrava, ma si procederà tra poche settimane, quindi il Primo Canale poi ovviamente seguirà passo passo l'avvicinamento alla sentenza, poi la sentenza del 16 luglio. Altra notizia circolata in questi minuti riguarda l'emergenza caldo, perché sarà bollino rosso per ondata di calore anche nella giornata di oggi, di domani e di mercoledì. Altri tre giorni quindi di bollino rosso dopo i tre trascorsi nei giorni passati. In tutto siamo a sei giorni di bollino rosso, tre precedenti con oggi, domani e mercoledì. Una situazione che sta perdurando anche su Genova, con il tasso di umidità molto alto, le temperature che non scenderanno, poi da giovedì dovrebbe andare un po' meglio, rimanendo comunque sempre con temperature sopra la media. Quindi attenzione, i suggerimenti per difendersi dal caldo sono sempre gli stessi, con gli accessi al pronto soccorso, soprattutto per le persone più anziane, che stanno crescendo negli ultimi giorni. E adesso la cronaca, perché ha tentato il suicidio in cella Becken Olivieri, 51 anni, accusato di aver ucciso la compagna Mary Elizabeth Hopkins. L'uomo è ricoverato dalla serata di ieri, perché questo episodio è successo nella giornata di ieri, nella camera detentiva del servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale di Imperia. Olivieri è ricoverato nella camera di ospedale, le sue condizioni non dovrebbero essere particolarmente gravi, ma questo gesto arriva dopo il femminicidio compiuto venerdì sera e poi la confessione il giorno dopo, il sabato. E allora andiamo a ripercorrere quanto è accaduto, cosa è successo in provincia di Imperia nel servizio. Vediamo.
1: È stato condotto nel carcere di Valle Armea a Sanremo Becken Olivieri, 51 anni, di origine mauriziana, accusato di omicidio volontario per la morte della compagna

0: Mary Elizabeth Hoppings, insegnante americana di 55. Si era presentato spontaneamente ai carabinieri confessando di aver ucciso la donna nella notte tra venerdì e sabato nella casa di proprietà della vittima. Durante il lungo interrogatorio avrebbe mostrato un evidente stato confusionale agli investigatori e raccontato di averle premuto un cuscino sul volto e di essersi accorto soltanto dopo che la compagna era morta. L'abitazione, sulle alture di Ceriana, resta sotto sequestro per consentire ai carabinieri di completare gli accertamenti. Il corpo della donna è stato trasferito all'obitorio, dove l'autopsia dovrà chiarire con precisione cause e orario del decesso. Dai primi riscontri sembrerebbero emerse lesioni compatibili sia con lo strangolamento sia con un'asfissia provocata dalla compressione del cuscino sul volto. Intanto, nel piccolo borgo dell'Imperiese, i vicini faticano ancora a credere quanto accaduto. L'ultima volta avevano visto la coppia insieme in cortile nel pomeriggio di giovedì. Nessun litigio, nessun segnale particolare. L'unico elemento che qualcuno aveva notato nelle ultime settimane era la crescente fragilità di Olivieri, apparso più volte provato.
1: Torniamo all'emergenza caldo, vi dicevo è bollino rosso per la giornata di oggi, per quella di martedì e quella di mercoledì. Immaginate di salire diverse volte al giorno su una macchina di oltre 40 gradi. Succede tutti i giorni ai tassisti, vero è che c'è l'aria condizionata, ma l'impatto ogni volta è tremendo. Allora, vediamo come si difendono da questo.
2: Ecco, i mestieri più esposti al caldo sono sicuramente anche quelli dei tassisti. Siamo fuori dalla stazione di Chiavari, come vedete i tassisti hanno a posto alcune protezioni nei parabrezza delle automobili, ma qua sono abbastanza fortunati perché c'è un po' d'ombra che consente di poter stare accanto alle auto. È vero, buongiorno. Le protezioni sono dei parabrezza l'unico
3: Sì,
2: modo per difendersi un
3: in
2: po'.
3: qualche grado te lo levano. Io non lo uso, con i colleghi sì.
2: Ah, quindi quando sale in macchina che temperatura ci può essere secondo lei?
3: Fortunatamente non ne ho idea.
2: Sarà anche 40 gradi al sole, credo. Lei invece ce l'ha la
3: Sì,
2: protezione,
3: ma è caldo lo stesso in macchina. La metto più che altro perché altrimenti davanti si muore, perché il vetro davanti fa da lente. Per assurdo è più fresco nei posti dietro che nei posti davanti.
2: ecco, poi anche il volante brucia.
3: Sì, diventa tutto
2: E
3: incandescente.
2: quanto ci mette la macchina a raffreddarsi?
3: Ci impiega 5 minuti. A
2: Con
3: volte facciamo una corsa di 2 minuti e quindi non facciamo neanche in tempo a raffreddarla. Quindi vabbè, viaggiamo finestrini giù, poi dipende.
2: Insomma, sono periodi duri per chi lavora, insomma, in mezzo alla strada.
3: Non so, sì, c'è di peggio, nel senso, c'è chi fa lavori pesanti, no? Tutto
2: Ad
3: sommato.
2: esempio, le asfaltature, gli operai.
3: Gli asfaltatori, tutti quei lì sì che se la patiscono, noi tutto sommato.
1: È tutto per il momento, ci rivediamo più tardi, buon proseguimento di giornata.
4: Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
5: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
6: Andiamo a vedere con le teche una città di demolizioni, laddove è sempre difficile e complicato spostare una cosa, però in città, la città ha vissuto di demolizioni importanti che sono entrate nella storia. Le rivediamo con teche e poi ritorniamo insieme. Dai.

0: Alle 10 di ieri, 8 luglio, è iniziata la ristrutturazione del vecchio Luigi Ferraris, tempio del calcio nostrano che per ospitare i prossimi campionati del mondo di calcio deve rifarsi il maquillage. Alle 10 il primo colpo di ruspa contro la tribuna nord, contro la gradinata nord. In un attimo centinaia di ricordi ormai radicati nei gradoni del Luigi Ferraris sono iniziati a crollare di fronte alla forza dell'ammodernamento, della ristrutturazione. Nel giro di 2 settimane scompariranno la tribuna e la metà della gradinata nord, o meglio della nord. Scompariranno oltre 50 anni di esistenza, di felicità, di triboli. Dalla nord migliaia di tifosi hanno vissuto momenti altamente drammatici nel bene e nel male del vecchio cuore rosso-blu. Dalla nord sono passati i rigori che hanno condizionato il grifo alla retrocessione o lo hanno rilanciato verso idilliaci quanto insperati risultati. Con la nord se ne va un pezzo di storia non solo sportiva della nostra città. Vedere il punto d'incontro del grande cuore rosso-blu ridotto a macerie per il bene strutturale architettonico a qualcuno certo ha strappato qualche lacrima. La nord con il vento in poppa, con gli stendardi rivolti al cielo, non la vedremo più. Come non vedremo più tra poco la sud, l'altra gradinata della tifoseria locale. Con i loro colori, con i loro tifosi, le due gradinate hanno reso incrollabile nella fede il vecchio Ferraris. I lavori dureranno 2 anni e mezzo. La storia del calcio genovese ricomincia da quest'oggi. Sugli allori del passato, sulle gioie e sui dolori rosso-blu cerchiati, rinasce la Genova sportiva. Intanto Sampe e Genoa offriranno il loro cuore, le loro gesta sportive rispettivamente ad Alessandria e a Savona. Ma in cuor suo il vero genovese, quante volte, vedendo il vecchio Luigi Ferraris sulla via della demolizione, fra sé e sé dirà Picun Daghe Chanin.
1: Picun Daghe Chanin.
2: Tra dia 20 settembre, Cesare de Ferrari, via Roma e la Cassea,
3: purtò è il cuore di Picapria che la nostra regia Sena se ne vanno ormai in demolizione.
1: Aregu e la mengiu, cucareghi.
3: O picun lo perduna, e mancini se gli sa in sé come brasse dei giganti senza pietà.

0: Cominciano domani mattina i lavori di demolizione della coscia di San Pier d'Arena. Si chiude così un capitolo di una storia leggendaria per quello che riguarda Genova, ma si chiude anche un capitolo fatto negli ultimi tempi di degrado e di problemi per il quartiere di San Pier d'Arena, già colpito da un degrado abbastanza evidente. La zona della coscia era stata abitata successivamente, subito dopo lo sgombro reale effettivo, da nomadi, poi ancora abitata da tanti clandestini, una guerra, una sorta di guerriglia con la polizia e con le forze dell'ordine, che domani avrà una conclusione. Gli ultimi extracomunitari sono stati sgomberati stamane. L'operazione è stata condotta dai poliziotti del commissariato di Conegliano in vista dei lavori di demolizione degli edifici. Gli agenti hanno trovato all'interno dei palazzi di Via De Marini e Via Valleidie 22 persone, in prevalenza albanesi. 10 erano in regola con il permesso di soggiorno o avevano fatto domanda per la sanatoria. Gli altri 12 sono stati accompagnati in questura per l'identificazione e l'eventuale espulsione. In mattinata, nei palazzi destinati alla demolizione, sono stati catturati dai volontari animalisti anche gli ultimi 20 gatti che avevano trovato rifugio all'interno. I membri dell'associazione Zampatesa avevano minacciato di bloccare i lavori di demolizione se prima non fossero stati evacuati i circa 40 felini randagi del quartiere. Nella giornata di ieri circa 20 gatti erano già stati catturati, gli altri sono stati salvati oggi con intervento dei volontari. Gli animali sono stati portati al ricovero comunale per gatti di Molassana, qualcuno è stato adottato da negozianti della zona.
1: Con questa spettacolare implosione è stato cancellato un altro storico simbolo della Genova operaia. Sabato 1 dicembre 2001 alle 13:10 nell'area della Fiumara le cariche di esplosivo hanno demolito l'edificio a 5 piani che ospitava la mensa dell'Ansaldo, punto di ritrovo per migliaia di metalmeccanici. Al suo posto sorgerà il nuovo Palasport di Genova.
2: I tempi previsti sono 21 mesi e questo Palasport potrà ospitare 5.000 persone nella situazione di configurazione normale fino a 8.000 persone nella configurazione a palco centrale. E i tempi saranno rispettati e i lavori stanno andando avanti a un ritmo serrato. Presto potremmo iniziare a posare le coperture del Palasport e più avanti a realizzare le fondazioni per posare gli elementi prefabbricati.
1: Il Palasport andrà ad aggiungersi alle tre torri residenziali, ai centri del divertimento e del benessere, alla multisala cinematografica che sarà inaugurata a metà dicembre e alla galleria commerciale, un complesso fantastico che cambierà il volto del ponente genovese.
3: 1 settembre 1997, con il metodo dell'implosione, ovvero una serie di microcariche installate in punti strategici dell'edificio, Genova dice addio a uno dei ruderi industriali tristemente più evidenti, l'ex conceria Bocciardo, che fino ad allora faceva brutta mostra di sé su una delle due sponde del Bisagno. 20 luglio 1998, a distanza di meno di un anno, il riutilizzo dell'area segna il primo punto a suo favore, con l'inaugurazione del nuovo parcheggio per auto e moto. Una realizzazione importante per un quartiere come quello di Marassi, dove la carenza di posteggi si andava facendo sempre più drammatica.
4: È un'area importante perché in un quartiere così congestionato dare una risposta in termini di parcheggi, in termini di sistemazione del mercato di Piazza Romagnosi, che non si può certo dire avesse una sistemazione ideale prima, e non ultimo certamente una risposta in termini di spazio verde in cui i giovani, ma non soltanto loro del quartiere, possano trovare un qualche sfogo e sicuramente una cosa importante. Se ne approfitta utilizzando un'area che era fatiscente, dove esisteva una fabbrica che cadeva a pezzi, che costituiva un pericolo per la pubblica incolumità, e un altro di quei piccoli ma importanti tasselli che si creano nella città per renderla più vivibile.
3: Come detto anche dall'assessore Bonifà, il parcheggio non è l'unica novità per l'ex area Bocciardo. Nello spazio attivo, dove proseguono i lavori, verranno trasferiti i banchi del mercato, ora situati in piazza Romagnosi. Inoltre verrà realizzata un'area attrezzata verde, ancora da stabilire se sarà costruito anche un campetto di calcio a 5 oppure se lo spazio verrà lasciato libero per i bambini e i ragazzi del quartiere.
5: Dalle 5:30 di venerdì 28 giugno, diretta non stop per tutta la giornata, per seguire la demolizione del ponte e il rientro a casa dei residenti. Immagini, collegamenti, informazioni utili per la cittadinanza. Seguiteci sul canale 10 del Digitale Terrestre, sul

0: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: La voglio spaziosa, per raccogliere tutta la mia vita.
3: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
1: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
4: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
6: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
7: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
8: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Allora, ben ritrovati, sono le 11:16 dopo la città delle demolizioni. Torniamo nella cronaca, la cronaca di oggi con un altro inserto che ci manda Andrea Popolano. Sapete, davanti alla prefettura la protesta dei lavoratori del pubblico impiego, soprattutto impiegati nella pubblica amministrazione. Sentiamo la telefonata e poi torniamo da loro con un sindacalista. Intanto salutiamo in regia Filippo Rossi e Mario Bucuni, del quale avrò bisogno, Mario, per l'orologio che non c'è più. Ecco, grazie. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Ilio di Giusvalla.
0: Da Giusvalla, Ilio. Buongiorno, Ilio.
1: Sì, pronti?
0: Dica.
1: Volevo parlare della giustizia.
0: Parliamo della giustizia.
1: Io sono stato come testimone per una cosa leggera.
0: Sì.
1: Lo sa quanto ce l'hanno tirata avanti? 4 anni e poi hanno archiviato.
0: Eccola.
1: Ci hanno fatto camminare a Savona. Una trentina di persone. 2 o 3 volte e poi se diciamo l'implicato, quello che ci ha chiamato a testimoniare, non diceva che l'hanno archiviata, ci facevano andare ancora una volta.
0: Certo.
1: Perché non ci hanno avvisato. Una volta scrivevano con la busta riciclata, tassa a carico del destinatario, e avvisavano. Invece ci trattano da pecore, perché siamo pecore. Infatti abbiamo votato no al referendum.
0: Certo, su quello eravamo preparatissimi, tutti, anche i giovani di 18 anni sapevano tutto della separazione, le carriere, il potere requirente dei giudici, ma sapevano proprio tutto, hanno rifiutato in massa il codice mussoliniano, hai capito? Che non voleva che si separassero le carriere per tenerli, no, più sotto controllo, quindi noi di sinistra abbiamo fatto un gesto fascista, però sapevamo tutto sulle carriere e l'Italia era preparatissima, tutto sapeva. Grazie Ilvio da Giusvalla. Giusvalla è alle spalle, sì, Albisola, alle spalle. Con tanto affetto. Ci sono un po' di WhatsApp da vedere. No, torniamo all'intervista che riguardava appunto la protesta di oggi davanti alla sede della prefettura. E poi vi dico.

0: cos'è arrivato su WhatsApp. Dai.
1: In numeri la crisi nasce da un piano assunzionale deficitario che parte dal 2023 con la scorsa giunta. Prosegue oggi, non ci sono oggi segnali di miglioramento rispetto alla perdita di circa 500 unità al lavoro all'interno del comune di Genova e dei suoi servizi. Passando tra tutti i servizi, polizia locale, servizi sociali, servizi educativi, eccetera. Siamo qui a protestare attraverso lo stato di agitazione, oggi c'è la convocazione dall'illustrissimo prefetto per vedere di trovare soluzioni. Soluzioni atte a creare le condizioni per cui ci siano risorse da investire sulle assunzioni in primis, ma anche risorse umane da investire su una diversificazione che non può essere quella di oggi sul sistema delle relazioni sindacali. E poi un altro impatto importante è quello riguardante la gestione degli appalti sui servizi che di fatto sono pubblici ma destinati ai privati. Su questo daremo battaglia, perché la questione del salario minimo non può essere solo una questione ideale, ma deve essere una questione affrontata attraverso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa che consenta di mantenere in termini reali quelli che sono gli impegni della Giunta sulla questione del salario minimo.
2: A questo momento quali sono state le risposte arrivate dal Comune?
1: Le risposte arrivate dal Comune sono pessime negli ultimi tempi, sono pessime dal momento in cui, come dicevo poco fa, è il sistema delle relazioni sindacali che non sta funzionando. Forse perché taluni dirigenti hanno pensato o pensano di gestire la cosa pubblica senza garantire quello che è il confronto con le organizzazioni sindacali, ma il confronto quello vero.
0: Ok, allora dalla prefettura il nostro Andrea Popolano. Forza 11:21, fate sentire la vostra voce. Una persona scrive, dice: buongiorno, a proposito della separazione delle carriere dei giudici, il governo quando gli conviene tira fuori che abbiamo il debito pubblico, è ingestibile, in continuo aumento, ma se fosse passato il referendum giustizia, la creazione di un secondo CSM sarebbe stato un ulteriore aumento del debito pubblico. Ma Dario, in realtà non avremmo dovuto assumere più magistrati, sarebbero stati gli stessi a dividersi. Cioè, se adesso sono 1000 in un unico CSM, con la separazione delle carriere sarebbero stati 500 da una parte e 500 dall'altra. Non avremmo dovuto assumere altri 1000. Poi non ci sono neanche i bidelli, avete visto oggi, non ci sono neanche i bidelli. Ci sono i medici, non ci sono i badanti, non ci sono i bidelli, non ci sono gli autisti di camion, nessuno vuol più fare, soprattutto in Liguria, se devi essere pazzo, se pensi di fare l'autista, non ci sono gli autisti di MT, non ci sono. E le risorse, le famose risorse, non riescono probabilmente a salire quel gradino. Ma persino la Svizzera ha 5 ragazzi di colore, la Svizzera, la tremenda e selezionatrice svizzera della propria nazionale a 5 ragazzi di colore, noi avevamo Balotelli e basta, ma siamo fuori, siamo matti, no? Pronto, buongiorno.
3: Fuggi,
0: buongiorno.
3: Ciao, buongiorno. Per sentire, non voglio entrare nei soliti discorsi della Salis, di autobus, dei consensi. Volevo dire che secondo me il discorso della separazione delle carriere, come tu dici, no, abbiamo votato se tutti quanti sì, perché praticamente, scusa, c'è chi ha votato anche no, perciò praticamente anche quelle persone che hanno votato no praticamente capivano, quelli che hanno votato sì perché ha vinto forse capivano di meno. E poi volevo dire una cosa, il problema è inutile continuare sulla separazione delle carriere, il problema maggiore è dello Stato, comunque sia il prossimo, il futuro, il passato, sul problema del codice penale. Il codice penale va riformato, il codice penale va ristrutturato, perché gli avvocati, i giudici attuano praticamente ciò che c'è scritto sul codice penale, certo, attuale.
0: Certo.
3: Ti saluto, una buona
0: grazie,
3: giornata.
0: Grazie Fuggi. Sì, assolutamente, non è applicano quello che sono le leggi. Ma io penso che il famoso no alla riforma, una delle riforme della giustizia, sia stato un no al governo, sia stata una protesta generale al governo. Non penso che tutti sapessero dal diciottenne al centenario che cosa si andava a toccare. La Costituzione è già stata cambiata 20 volte, lo spettro del cambio alla Costituzione che sarà mai, si può cambiare, non è una roba pazzesca. Tutto qua, per me è stato un voto di protesta

0: a noi che ce ne fregava la gente la separazione del carriere, se uno vuol fare il giudice o se uno vuol fare il pubblico ministero, è importante, non penso, no? Ma per me è stato un voto di protesta complessivo al governo, l'ho letto così. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, signor Sironi.
0: Sì, Fatia?
1: Signor Sironi?
0: Sì, buongiorno signora, chi è?
1: Buongiorno, buongiorno. Le volevo dire una cosa a proposito degli scippi, delle catenine.
0: Sì.
1: E quella ha dato un'ottima idea. Non ci metteremo più la catenina.
0: Esatto, esatto, esatto.
1: Perché non siamo in casa nostra.
0: No, no, no, no.
1: E vorrà dire, mi ha dato l'idea che ci toglieremo i denti d'oro, perché se sorridiamo ci danno la multa,
0: sì,
1: e ci scippano ancora.
0: Esatto.
1: Oltre che cornuti, mazzolati.
0: Esatto.
1: Va bene così?
0: Va benissimo, va benissimo. Anche il braccialetto, anche la catenina della comunione, quella vale tantissimo, perché era oro di una volta.
1: La comunione, e i denti d'oro, perché se sorridiamo,
0: sì,
1: ci restano.
0: No, no, no, assolutamente.
1: Ecco, grazie,
0: è un invito allo scippo, no? Tu, Filippo, non c'eri. Esatto, abbiamo sentito questa mattina una signora, Anna, che è stata scippata, lei ha chiamato alle 10:30, è stata scippata un'ora prima della catenina d'oro. E ci siamo detti, bisogna evitare tutto ciò, no? Per non buttarla in cacciara, non buttarla. E in realtà, se tu mi esci con la catenina d'oro, sei tu che mi provochi, hai capito? Sei tu che mi dici che provochi me, che non ho il soldo per andare avanti, mi provochi e mi viene da rubartela, scusami, Hai capito? E quindi, come la macchina col finestrino aperto, no? Sai che si dà la multa al, ve lo dico, state attenti, si dà la multa al titolare, all'automobilista che lascia la macchina, va a comprare le sigarette, lascia la macchina al finestrino aperto, il vigile gli dà la multa perché è un invito a rubargli la macchina. E se tu mi esci con la catenina e con Rolex, è un invito a rubarteli. E quindi bisogna multare, questo il codice non lo dice, chi li porta, no? Questo è un mio così pensiero di... Ah, è caduta Mario... ma non hai avuto il solito colloquio, dialogo? Sapete che se Mario vi intrattiene in un delicato colloquio, vi legge tutti i vostri diritti, vi chiede di abbassare l'audio, il televisore, insomma è un ragazzo. Questa volta però non hai accudito il telespettatore. La voce, Mario? Mario, Allora. Dunque, Dario, ok. Dunque, questa è una bella domanda, se potete rispondermi. Dice, ma i muratori, quando c'è il bollino rosso, anche nelle case, devono sospendere i lavori? Sarebbe meglio, no? Sapete che è l'INPS, no, che si carica di loro, sopra una certa temperatura, non devono lavorare. Se lavora in casa privata... Pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, sì, mi dica.
2: Le chiederle una cosa, non ne faccio un fatto politico io, perché sono della Salis, però io sono di Pegli,
0: sì,
2: e vivo là, e prendevo la nave bus qualche volta. Sì. Adesso Pegli, se uno verifica, c'è il campeggio pieno di turismi, c'è tanto turismo. Era il caso di togliere la nave bus il mese di luglio, ma toglila casomai a ottobre, lasciando perdere poi i pullman che sulle alture, che ci sono delle... conosco una persona che non mi ha detto, se io non so come fare a venire a comprare, è un disastro. Ma quello della nave bus è una cosa che non ha senso, perché nel boom, a parte che sono 5 euro se uno non è residente,
0: sì,
2: ma c'è il boom di turismo, c'è il boom di gente che vuole andare alla porta, sarebbe pieno ogni volta avanti e indietro. Poi a ottobre, quando cala, sì, sicuramente lo togli, fai quello che vuoi, sì, ma non adesso. Questo è buon senso, non è un fatto politico, è buon senso.
0: Sì.
2: Se vuoi rispondermi, per cortesia.
0: Sì, no, capisco il suo pensiero e lo approvo, in effetti. Sono stati fatti dei conti. AMT non perché parlo della nave bus, sapete che non naviga in buone acque. La nave bus costa 320.000 euro l'anno. Di questi 320.000 euro, 200.000 sono dati dalla regione, la regione di Illo. 320.000 e ne prende 200.000 dalla regione. Si è deciso di tagliare e dici, bene, facciamo i tagli. Però quello che dice il signore è vero.

0: E il signore ha anche detto: non è questione di intelligenza, ma è questione di buon senso. Siamo a luglio, ci sono appelli, credo, ricordo servizi, andammo anche nei campeggi, no? Appelli, e la nave bus a luglio godi anche un po' di fresco nella traversata, che è bella, eh? Se vi capita, vedrete una Genova che non avete mai visto, no? Da lontano. Dal mare, se non tornando con la nave da crociera, ma in questo caso la vedete in tutto il suo passaggio verso Ponente, no? O viceversa, se da Pegli venite qua. Però è vero, dice, ma lasciamola, che sarà mai 200 milioni, non inciderà più di tanto, semmai quando inizia la stagione delle piogge e il maltempo, sospendiamo. E beh, cioè, ci sta, come ragionamento ci sta, che non questo taglio così a prescindere. I costi ve li ho detti, non siamo capaci di sopravvivere, far sopravvivere un autobus per 3 mesi, ma noi viviamo. Pubblicità e poi ci sentiamo e c'è anche una telefonata. Ok.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
3: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
4: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.
0: Beh, senz'altro qualche grado in meno ci sarà a Toriglia 11.32, dove ritroviamo il nostro direttore Matteo Angeli, quindi a te Matteo per questo nuovo collegamento. Andiamo subito a Toriglia.
5: Sì, buongiorno. Buongiorno Enrico, buongiorno. Sì, tra l'altro proprio mentre vi chiedevo la linea hanno acceso una cassa molto potente, non so se si rende, se si sente. Allora sì, siamo qua a Toriglia perché alle mie spalle lo vedete, la nuova struttura che da oggi accoglierà tutti i bambini della Vallata, quindi un investimento importante con i fondi del PNRR. Arriverà anche tra pochissimo il ministro all'istruzione Val di Tara. C'è tutta una situazione molto importante anche dal punto di vista proprio dell'ambientale, perché il sindaco Beltrami ovviamente sta facendo gli onori del caso, ma è un momento importante perché tra l'altro inaugurare un nuovo polo scolastico nel 2026 in un paese dell'entroterra è già questa una notizia. In un'Italia che si sta spopolando, nelle vallate che si stanno spopolando, aprire un polo per l'infanzia è davvero una ottima notizia. E allora questa è la cosa più bella della giornata. Siamo già entrati dentro, forse vedete già anche le immagini del giro che abbiamo fatto prima di fare questo collegamento. Ci sono già tanti bambini che stavano mangiando, stanno facendo i lavoretti, le cucine sono all'avanguardia, come tutto la struttura. Quindi questa è una giornata molto importante, lo dicevamo, e allora aspettiamo tra pochissimo Enrico, anche il ministro Val di Tara, che dà ulteriore lustro naturalmente a questa inaugurazione. È una notizia, Enrico, perché abbiamo parlato tanto, ne parli anche tu, no? Durante le nostre mattinate, dello spopolamento delle vallate. Tra l'altro Toriglia è un po' in controtendenza, perché negli ultimi anni sono venute a vivere a Toriglia diverse coppie giovani, quindi con bambini. E allora ripartiamo da questo polo dell'infanzia, da queste famiglie che vengono a vivere nelle vallate dell'entroterra, di questo entroterra che non si sta spopolando come succede un po' ovunque, ma in questa zona precisa, sulle alture, nell'entroterra di Genova, succede qualcosa di diverso, qualcosa di particolare. Tanti giovani vengono ad abitare qui e allora questa è una buona notizia sicuramente.
0: Un bel segnale, le parole della nuvola, delle parole giovani, bambini, scuola, educazione, c'è tutto in questa nostra frase.

0: implemento, no, dell'entroterra genovese. Torniglia, una volta che la scopri, una volta che la vedi, una volta che la visiti, dici: ma perché non stare qua? E quando poi ti poni la domanda, in effetti dici: ma in effetti perché non stare? Adesso c'è anche la scuola per il bambino, i bambini che devono arrivare, e quindi è un bel segnale. Poi, per carità, prendetelo come volete, ma penso che la qualità della vita, benissimo tutto, però in un luogo, una località servita, ben servita, come quella di Torriglia, sia importante, ok? Allora, rimaniamo poi su questo, sentiamo la telefonata, torneremo da Matteo Angeli, torneremo dal direttore in attesa del ministro Valditara. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, silenzio.
0: Buongiorno, la sento, chi è?
1: Sì, sono Enzo, buongiorno dottor Girone.
0: Enzo?
1: Ritorno in merito ai costi del WCSM.
0: Sì. Sì.
1: Ma non è come ha detto lei, che basta prendere un po' di magistrati e i costi non aumentano.
0: Sì.
1: Il CSM è formato anche da laici.
0: Sì.
1: Poi ha bisogno di una struttura, quindi i costi sarebbero più o meno raddoppiati.
0: Sì.
1: Perché ci vorranno dipendenti, ci vorranno segretari, la struttura, gli affitti nel banco e tutto il resto. No, non è che si prendono 10 magistrati, faccio un numero a caso, e si mettono lì e i costi non cambiano. Ci vuole un numero di magistrati, 2/3, mi pare 1/3 di laici, e poi ci vuole tutta la struttura per farlo funzionare.
0: Sì, non penso che 20 persone in più possano incidere in una riforma chiesta da tanti magistrati, non penso che possano incidere più di tanto, è una spesa che penso ci possiamo accollare se è per il bene della giustizia, insomma non mi sembra una cosa pazzesca, tutto qua, se è per la spesa, nel senso io ho seguito il dibattito come lei, come tutti voi sulla separazione delle carriere, pro o contro, ma anche chi era contro e che poi ha vinto il no, io non ho mai sentito un dubbio, un no per l'elevato costo, cioè non l'ho sentito. Sappiamo che era una separazione che voleva il ministro socialista Vassalli, che la voleva un signore che si chiamava Giovanni Falcone, non ho mai sentito che avrebbe comportato dei costi pazzeschi da non poterceli permettere, però per carità, non è passata, bene così, fine, boh, basta. Non possiamo dire che non inciderà nel buco enorme che ha l'Italia col debito pubblico. Tutto qua, bene, meglio. Allora, grazie. A proposito di AMT Henry, qui sulle alture Valpolcevera ci sono 3 corse in programma al giorno, ogni tanto salta una corsa ed è un problema, insomma, soprattutto con questo caldo. Buon onomastico. Ah, Pietro e Paolo, è vero. E a me che oggi è il compleanno. Saluti Lori, buona giornata a tutti. È vero, è San Pietro e Paolo oggi. È vero. Penso che l'avevo dimenticato, il 29 giugno. Telefonata poi Angeli? Ah, no, Andrea Popolano. Telefonata adesso. Sì, pronto, buongiorno.
1: Sì, scusi, sono di nuovo io, non
0: prego,
1: ho potuto
0: prego.
1: Replicare, desidero replicare un attimo.
0: Prego.
1: C'è stata la polemica sui costi, c'è stata la polemica sui sorteggi, quindi in questione della CSM, doppio CSM, era un fatto che di polemica, erano delle tante polemiche che venivano fatte da chi sosteneva no. Quindi c'è stata la polemica e non era zero costi, tutto lì.
0: Ok, grazie. Grazie. Alta polemica, buongiorno. Ieri Alemanno dalla Tortora raccontava che nel carcere gli immigrati chiedono il pizzo agli italiani per la doccia. Sarà vero, Massimo? Io ho risposto non lo so perché non ho seguito. Il dibattito, risponde Massimo, era sulla situazione delle carceri. Credo che a parte questa cosa che ho segnalato, Vannacci e Alemanno litigheranno. Io so solo che Alemanno ha detto che nelle carceri c'è solo gente di destra. So solo questo, ho letto questo. Cioè, sì, autogol, nel senso, non lo so, nel senso, uno dice, ma sono tutti comunisti, per dire, cercate di capire, sto scherzando. Nostalgia, ma non dei comunisti, dei comunisti, come li nominava, no, Berlusca. Io so di questo di Alemanno, non è una persona che mi interessa in modo particolare, è stato sindaco di Roma, non lo seguo, litigheranno, sì, può succedere, può capitare, dipende, da Vannacci aperto a, dice,

0: eventuale unione, no, col centrodestra, anche perché dagli ultimi sondaggi, quelli di Pagnoncelli, che sono usciti non so se ieri o più tardi dell'altro ieri, darebbero il centrodestra vincente solo se si accompagna con Vannacci, che avrebbe superato la famosa doppia cifra, come dite voi, lasciando il buon Salvini con un palmo di naso. Però saranno magari le cose del momento, no? Saranno magari sì, situazioni di questo momento. Allora, andiamo da Via Popolano, assolutamente. Andrea, ancora con quello che succede nel comparto pubblico. Andrea.
1: Rivedere il regolamento sullo smart working, diciamo quello che sono i buoni pasto a seguito di una sentenza da erogare ai lavoratori che, come si diceva, sono già sotto stress e non ricevono neanche quello che devono ricevere. Quindi le applicazioni che si possono già fare a costo zero. E poi richiediamo assolutamente di sederci per rivedere anche in alcune situazioni la riorganizzazione dei servizi. È fondamentale fare organizzazione, ma partendo dai processi, le attività e conseguentemente l'erogazione del servizio. Non si può più costruire delle macrostrutture senza partire dal basso, quindi facendo il processo dell'erogazione dei servizi che ormai sono davvero tutti in sofferenza, come si è detto un po', insomma, in tutti questi ultimi tempi, no? Dalla scuola, quindi non solo, soprattutto con questo caldo, abbiamo anche il problema dove non viene rispettato il microclima e quindi abbiamo anche in sofferenza i lavoratori che devono essere in primis proprio in questo caso i bambini che sono accolti. Certo che ci dicono che non è scuola dell'obbligo e quindi non sono obbligati i bambini ad essere portati, ma finché eroghiamo un servizio forse bisogna anche dare condizioni a questo servizio di qualità, in questo caso di sicurezza sui bambini.
2: Parla anche di un personale che è costretto a fare più ore di lavoro del necessario, la mancanza di turnover e altre problematiche.
1: Assolutamente, non solo il turnover, ma soprattutto anche moltissime ore di straordinario, non solo quelle messe a pagamento, ma soprattutto quelle messe a recupero, per cui conseguentemente nel momento in cui verranno cioè i lavoratori usufruiranno di queste ore, si creerà nuovamente un disservizio perché prima o poi dovrà essere recuperato, il recupero biofisico dei lavoratori è necessario e quindi questo eccesso di ore straordinarie anche non pagate non sono più gestibili, insomma.
0: Allora, togliamoci un po' di pubblicità, direi. Tanti messaggi molto interessanti, ancora Pegli, è accaduto qualche cosa, di nuovo Pegli, scrive... Un nostro caro ascoltatore dice: sabato al Gulliver ho dovuto chiamare i carabinieri, c'erano due ragazzi che volevano i soldi inseriti nel carrello. Quando gli ho fatto vedere che non era una moneta ma un dischetto di plastica, no, mi hanno preso il carrello e me l'hanno tirato addosso. Vabbè, così è un modo culturale, è un modo di rispondere, no? Culturalmente, con una civiltà che ti è ostica, che non ti vuole, insomma, ospitare, eccetera, eccetera, eccetera. Un gesto di reazione, no? Brevissima pausa pubblicitaria, tra poco.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

Allora, buongiorno. Ricordo qualche anno fa, questo è interessante, quando a Sestri ci fu una perdita di gas, la città rimase spezzata in due per quasi due giorni. Non funzionavano i bus, i treni, l'unico mezzo che ci permise di passare da est a ovest fu proprio la nave bus. Beh, è vero, per questo ribadisco che è un delitto sopprimerla. Grazie, Franca da Pra. Per carità, Franca, non auguriamo niente a nessuno, dovesse ripetersi una situazione del genere, penso che la nave bus verrebbe ripristinata. Però il signore, quello diceva il signore, era legittimo, diceva siamo, ci sono i campeggi, siamo andati avanti fino adesso, se andiamo avanti ancora due mesi, non è i 200 milioni di buco

0: no, non incideranno poi più di tanto, anzi magari si va anche in pareggio. I costi ve li ho detti quali sono, di più io non posso fare. Allora, attenzione. Allora, Anna Maria, dunque, apprezzo la sua ironia, odio la prepotenza di questi individui, qualsiasi essi siano. A mia volta è il carrello, uno dice che l'avrei tirato addosso. Scusate Henry, ma sono a carico di lavoro per i dipendenti comunali. Allora, Val di Tara, stiamo aspettando Val di Tara, sì. Poi, buongiorno Henry. Meno male che in Italia ci sono parecchi imprenditori validi, gente che lavora duro e ha gente geniale. Purtroppo abbiamo una classe politica di fannulloni. Vabbè, insomma, i fannulloni. Vabbè. Beati loro. Dunque, a proposito della separazione delle carriere dei giudici, il governo... Sì, no, questo l'abbiamo già detto. Quando conviene, tira fuori, abbiamo il debito pubblico. Ma se fosse passato il referendum... giustizia, la creazione di un secondo CSM sarebbe stato un ulteriore aumento del debito pubblico. Sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sì, pronto, buongiorno, dica velocemente.
1: Velocemente io vorrei parlare con il ecco, qui di fronte a me, brevemente, un attimo sul secolo XIX.
0: Sì. Dica.
1: Grazie.
0: Dica.
1: Allora lo dico a lei?
0: Sì.
1: Benissimo. Allora, il secolo XIX, da un po' di tempo a questa parte, ha delle fotografie che sono oscure, oppure gialle, oppure verdi. Addirittura il campo sportivo ieri era tutto giallo.
0: Sì.
1: Dico, ma chi è che fa le fotografie? Oppure... chi è che le stampa a quel modo lì?
0: Sì.
1: Possibile che il direttore o chiunque altro ha detto, ma noi guardiamo, se guardi le fotografie di ieri,
0: sì.
1: E lei...
0: Lei parla, mi scusi, parla del giornale di carta? Del cartaceo? Stia lì che poi ne parliamo, perché c'è il presidente di regione che ha raggiunto proprio il... raggiunto... è stato raggiunto insomma dal nostro Matteo Angelo, il nostro direttore. Prego.
2: Eccoci in diretta da Toriglia, presidente di Regione Liguria Marco Bucci. Intanto, insomma, buongiorno presidente.
3: Buongiorno.
2: Insomma, in Italia che si sta spopolando, comunque insomma in grande crisi demografica, in un paese dell'entroterra c'è una notizia bella: apre un polo per i bambini.
3: Penso che questo polo di scuola di infanzia e di asilo nido sia una cosa estremamente importante. So già che questo ha dato veramente un contributo molto utile assieme a tutti i fondi che abbiamo messo per creare nuove imprese, e alcune famiglie sono già venute a vivere qui proprio perché c'è questo polo. Quindi finanziamenti per chi vuole fare attività di business e di lavorativo, ovviamente. Aiuto per chi, strutture per chi vuole avere ovviamente bambini e portare i bambini a scuola e portare i bambini ad un livello tale per cui si possa ovviamente anche lavorare, no? Perché ovviamente avere l'asilo nido ed avere l'asilo per l'infanzia sono aiuti enormi alle famiglie che vogliono avere un'attività produttiva, e quindi questo è veramente un grosso passo avanti. Questo è il modo con cui bisogna andare avanti per la Liguria e noi ne siamo contenti. Oggi Toriglia ha scelto di avere un grande bel risultato.
2: Ecco, lei diceva che molte famiglie negli ultimi anni sono venute ad abitare in questa zona. Avere un polo come questo è la base, no? Per convincere anche i giovani con i bambini a venire. Quindi è un po' l'uovo di Colombo, se vogliamo. Può essere anche un esempio anche da esportare in altri paesi dell'entroterra ligure?
3: Lo è certamente. Bisogna che le amministrazioni locali colgano la palla al balzo. È necessario che ci siano le persone, gli individui che partecipano ai bandi per i finanziamenti alle imprese e ai piccoli negozi. Chiamo imprese, ma ovviamente sono piccoli negozi anche, e anche imprese di persone singole. Però bisogna che la gente si dia da fare. Noi ci mettiamo i finanziamenti e attraverso i bandi abbiamo avuto una ricaduta importantissima sul territorio. Proprio oggi c'era un articolo di stampa che parlavano di 23 imprese che nell'ultimo anno sono nate proprio nell'entroterra della Liguria.
2: Senta, non è

0: Entroterra mai comunque Liguria, una domanda fuori sacco però la devo fare. Ieri sera riunione di maggioranza in comune per capire se ci sono gli estremi per dire sì a un termovalorizzatore a Genova. C'è la spaccatura, è ormai evidente, con AVS e 5 Stelle che non sono assolutamente convinti. Sembra, notizia dell'ultima ora, che abbiano preso tempo, chiedendo a un nome di un advisor che possa dire se Genova ha bisogno di un termovalorizzatore oppure no. È anche un modo, dice l'opposizione, per prendere tempo e per inviare un po' la palla dall'altra parte. Cosa sta succedendo?
1: Non lo so, dovete chiederlo a loro, non certo a me. Io so solo che se Anio non partecipa sarà molto difficile per Anio poi rientrare nel sistema e se ci rientra, ci entra certamente senza poter accedere a tutti i benefici del termovalorizzatore come socio. Potrà soltanto ovviamente assegnare diciamo, i rifiuti al termovalorizzatore, cosa che peraltro la Regione Liguria potrà obbligare a fare. Quindi, se uno vuole partecipare e avere un qualcosa di importante per i cittadini, è necessario che si partecipi al bando che si conclude domani sera.
0: E appunto si sta per concludere, quindi il tempo a questo punto sembra che abbiano rinviato e quindi non
1: Se
0: parteciperanno.
1: Amio richiedesse una settimana o 10 giorni in più, certamente non ci rifiutiamo di farlo, però sono loro che devono prendere l'iniziativa.
0: Grazie, grazie al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci e Enrico, ti restituisco la linea.
2: Sì, grazie, grazie direttore. Ci sta anche questa riflessione che riguarda l'inserimento di Amio nella gara per il termovalorizzatore. È un discorso che poi riguarderà poi tutti noi che paghiamo, parlo di Genova, le bollette ad Amio. Le bollette ad Amio. Allora, scrive, ecco, la persona era prima col secolo. Chiedevo alla persona che era al telefono, non so se c'è ancora, se parla immagino il giornale cartaceo. Posso dirle, per esperienza mia, sapete che ho a che fare con tre giornali, che tante volte, certo, un direttore, sì, un direttore, la guarda il giornale, soprattutto cartaceo, tante volte può essere la colpa della carta, magari non c'è c'è carenza della solita carta, ne avanza un'altra, viene presa di corsa e non si stampa bene. Ma sentiamo la telefonata, pronto, buongiorno.
3: Ciao Enrico,
2: Sì,
3: sono
2: Faiallo? Lupo del Faiallo,
3: Lupo.
2: mi raccomando, Lupo, c'è un ministro che sta arrivando, c'è il presidente di regione, non farmi fare brutte figure.
3: No, faccio proprio di figura. Però voglio dire che parlano, ma stiamo andando verso la fine. È inutile girarci in giro. Ogni giorno è sempre peggio, succede sempre qualcosa in più.
2: Sì,
3: È
2: io.
3: inutile che cerchiamo, esempio, i termovalorizzatori. Sull'uscita dalla tangenziale di Milano c'è scritto termovalorizzatore, inceneritore. A Brescia ce l'hanno lì in
2: Brescia.
3: città. Perché noi dobbiamo sempre fare tutte queste storie?
2: Non lo so.
3: Destra, sinistra, 5 stelle, 4 stelle, 3 stelle di M, cioè.
2: Vabbè. Sì, non lo so, tante volte l'ideologia ci fa scegliere delle strade, dei percorsi che poi non sono utili per tutti. Direi che gli ultimi termovalorizzatori siano ormai accettati dalle persone, dalle comunità. Il loro inquinamento è un inquinamento pari a qualsiasi organismo generi dell'energia. Non so, mi sembra un po' vittime tante volte di pregiudizi ideologici. Vedremo, vedremo. È chiaro che in una giunta come quella comunale di oggi, per esempio, se parliamo di Genova, c'è una maggioranza di centrosinistra, in questa maggioranza di centrosinistra c'è AVS, e sappiamo che AVS è anche un'indicazione che può essere logica, cioè dice se noi incrementiamo i termovalorizzatori, poi la gente mi differenzia male. E invece dobbiamo incrementare la differenziata. Se sanno che c'è il termovalorizzatore, ci buttano tutto assieme, tanto c'è il termovalorizzatore. Questa è un'idea di AVS. Non è propriamente, cioè può essere non propriamente così, perché non continuare a differenziare? Abbiamo ancora un minuto prima del TG55, eh? Mi passi una telefonata? Ma abbiamo poi il TG? Dipende se c'è Valditara, se arriva. Lo taglio, direi di saltarlo, no? Pronto, buongiorno.
4: Pronto?
2: Buongiorno.
4: Dottor Cirone, buongiorno, sono Franca di Priarugia.
2: Ah, Franca, buongiorno, Franca, buongiorno.
4: Vi ho ascoltato sull'ultima

0: Una telefonata, sarò velocissima.
1: Sì.
0: Se lo ricorda che ci eravamo sentiti tempo fa?
1: Sì.
0: Per il termovalorizzatore sul tetto a Copenaghen.
1: Sì, sì, sì, beh, famoso.
0: Allora, possibile che noi siamo gli unici furbi, il resto del mondo sono tutti ignoranti?
1: Non lo so, non lo so.
0: Ma andate, ma organizziamo un pullman, portiamoli a AWS, ma quelli neanche se gli facciamo il disegnino.
1: No.
0: Poi, questa, poi in Liguria, ragazzi, la sinistra ci porta in mare. Ricordiamoci Copenaghen, tutto qua, buona giornata.
1: Grazie,
0: presto.
1: Grazie, grazie. Il famoso impianto a Copenaghen, sapete che Copenaghen, no, la Danimarca sta per arrivare, ecco, attenzione, torniamo dal direttore Angeli, comunque a Toriglia, per l'inaugurazione di questo polo scolastico. Matteo, direttore, vi stiamo vedendo.
2: La mettiamo tutti, ma scherzi, tutti guai.
3: Eccoci.
1: Eccoci.
3: Con il sindaco di Toriglia, Maurizio Beltrami. Sindaco, è una giornata importante quella di oggi.
2: Una giornata molto importante, una giornata anche emozionante, perché questo me lo dovete concedere, anche se sono un omone, però... Oggi veramente andiamo a inaugurare quella che penso sia la struttura più importante mai inaugurata nel comune di Toriglia. Si riuscirà con questo servizio che andiamo a dare, che tra l'altro è partito già da settembre, quindi abbiamo già 40 bimbi iscritti all'interno della struttura, a dare il servizio del nido che in tutta la valle non c'era. A partire dalla periferia di Genova fino a Piacenza non c'era servizio nido. Questo cosa ha comportato? Che da settembre che siamo partiti, 11 nuove famiglie sono già venute a abitare a Toriglia, hanno comprato casa proprio perché c'era questo servizio, perché così riusciamo a garantire il servizio per il nido, scuola dell'infanzia, la scuola primaria fino alle medie. Da lì in poi, se c'è un servizio pubblico che funziona, e so che ne parlate molto, ma dovete parlarne anche con i sindaci dell'entroterra perché sono molto interessati, noi siamo a posto, perché poi i nostri ragazzi le superiori le fanno a Genova.
3: E sembra un po', ne parlavo prima con il presidente Bucci, un po' l'uovo di Colombo, no? Mettere un asilo, una scuola per l'infanzia, ed è lì il volano proprio per portare le famiglie, le giovani coppie.
2: È il vero volano, tra l'altro qua non mi piace definirlo un asilo, ma è una struttura che sarà funzionante 12 mesi all'anno. Se guardate adesso, proprio da oggi parte il servizio Educamp, che siamo sede di Educamp Coni, e i centri estivi. Quindi noi garantiremo un servizio alle famiglie 12 mesi all'anno.
3: Grazie, grazie, grazie al sindaco di Toriglia, Maurizio Beltrami. Enrico, ti restituisco la linea.
1: Assolutamente, grazie, grazie Matteo. Si sarebbe in attesa dell'arrivo del ministro Valditar per questo taglio di nastro. Facciamo subito la pubblicità, dai. Mentre intanto abbiamo già sbirciato all'interno di questo polo che da oggi prende a funzionare per i bimbi. Subito pubblicità, dai, poi torniamo.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
5: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
6: Donare sangue
7: significa fare qualcosa di grande.
6: Insieme.
5: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Sentiamo subito la telefonata in diretta, poi per carità, se arriva il ministro Valditara, vi dirò state in linea, ci risentiamo dopo, no? Però nessuno
1: va
0: succede.
1: Bene, Cirone, va bene.
0: E là. Chi è? Chi è? Chi è? Ma chi è? Ma chi è?
1: Sono Mondo.
0: Chi è?
1: Ho sentito prima quello della economia sulla magistratura, si è dimenticato di dire che la magistratura non paga mai quando sbaglia. Di solito io sono un lavoratore, ho sempre pagato e

0: tutti i lavoratori quando sbagliano paga, ma la magistratura non ha mai pagato i suoi danni.
1: Sì.
0: È vero o no? Secondo me è vero.
1: Sì. Sì, che dire in questo caso? Il pubblico ministero Diego Marmo, che è mancato recentemente, si scusò dopo 30 anni per la vicenda Tortora, per esempio, lui era stato il primo accusatore. Noi dovremmo sapere meglio queste cose, perché magari si paga con un fermo della carriera, si paga fermando la carriera di un magistrato che ha sbagliato. Ricordiamo che lo sbaglio comunque è sempre umano, no? Può capitare. Non per questo uno non può pensare di fare il magistrato, perché se sbaglia viene censurato. Anche un chirurgo può sbagliare, la nostra vita è nelle sue mani, il chirurgo è assicurato e se succede qualcosa che non va bene poi paga l'assicurazione. Per quanto riguarda il magistrato, i fermi possono essere per esempio sulla sua carriera, sull'evoluzione della sua carriera. Però grazie anche per questa telefonata che ci riporta nel pieno del discorso sulla magistratura. Vi ricordo che a metà mese di luglio è attesa la prima sentenza del processo di primo grado che riguarda il Ponte Morandi. E sul nostro sito trovate la notizia che era in primissimo piano questa mattina, l'abbiamo vista subito, che... E il 16 luglio, eccolo qua, i giudici confermano, la sentenza sarà il 16 luglio. Troverete tutto nell'articolo di Michele Varì, mentre aspettiamo il ministro Valditara. Vi leggo un po' di WhatsApp, se credete, sì, telefonate, è chiaro che saremo nei pieni del ragionamento, arriva il ministro, andiamo a sentire il ministro, no? Lo vediamo una volta sola. Poi, quanto è avvenuto a Toriglia... E la prova della profonda spaccatura tra Genova, amministrazione e cittadini e il resto della regione. A volte pare che la dominante sia proprio un corpo estraneo e a volte inutile rispetto al resto della Liguria. Ma io direi di vedere quello che è accaduto come modello che può fare chiunque. È arrivato un mare di soldi col PNRR, noi che ci siamo detti, che ci diciamo tante cose, bisogna ripopolare la desertificazione dell'entroterra. E allora si prendono delle iniziative, la prima quale è garantire la scuola ai bambini. Uno immagina le giovani coppie, no? Giovani coppie hanno voglia di fare, hanno voglia di muoversi, si possono muovere, magari lavorano in una Toriglia, lavori a Genova, però hai 30 anni, cavolo se ti muovi, no? E quindi la giovane coppia magari ci scappa il bambino, la bambina, e quindi partiamo dal nido, che più di un nido è un polo poi aperto, non aperto, funzionante tutti i giorni dell'anno. Allora andiamo con altri WhatsApp, siamo in attesa appunto. Ah sì, sentiamo, esatto, sentiamo, questa volta torniamo col lavoro pubblico, torniamo 50 secondi, poi Mario dia la telefonata di rimanere, dai.
2: È chiaro ed evidente che uno dei nodi centrali è quello delle assunzioni, cioè l'atavica carenza di organico, quindi
1: Allora sì, è arrivato il ministro, questa è una registrazione, preferiamo ovviamente la diretta e quindi con le immagini in diretta andiamo a vedere l'arrivo del ministro. Guardate, a te Matteo, siamo in diretta e non perdiamo nulla.
3: Giuseppe, come stai? Ciao.
4: È arrivato adesso proprio il ministro Valditara. Proviamo a fare subito una battuta.
5: Buongiorno ministro, buongiorno.
4: Lasciamogli mettere la giacca. Ministro, siamo in diretta, insomma, in un'Italia che si spopola, in una Liguria che ha grandi problemi demografici, soprattutto ovviamente nell'entroterra, questa è una bella notizia.
6: È una bella notizia, un'iniziativa importante. Innanzitutto perché è un'iniziativa contro lo spopolamento per le aree di montagna e quindi sono soldi che noi abbiamo investito con grande, grande soddisfazione. Poi perché investire negli asili, investire negli asili nido in particolare, significa anche diminuire i divari. Sappiamo perfettamente che i divari nascono, crescono proprio nei primissimi anni di vita e quindi avere l'opportunità perché i bambini possano crescere in un ambiente protetto con una formazione sin dai primissimi anni è importante per il loro futuro.

0: Poi anche l'uovo di Colombo, no? Se c'è un asilo o comunque un polo così importante, una coppia giovane viene più facilmente a vivere in una zona
1: Certo,
0: come questa.
1: serve per valorizzare i territori, per far sì che coloro che sono nati in questi territori ci possano rimanere. Quindi è una politica dell'attenzione al territorio. Io, tra l'altro, oggi proprio ho sottolineato in intervista ad un giornale l'importanza dei territori e questa è una caso concreto di come noi abbiamo voluto dare importanza ai territori. Ricordo fra l'altro anche che quest'opera complessivamente prevede un finanziamento PNRR di circa 2 milioni e mezzo di euro. Ricordo che fa parte di una serie di finanziamenti per oltre 220 milioni di euro in Liguria per l'edilizia e 436 milioni per la scuola. Ricordo anche i 20 milioni per il piano estate, i 20 milioni complessivi per Agenda Nord, per la regione ovviamente, e quindi è un'attenzione che non c'è mai stata prima.
2: Si è riuscito ad usare tutti questi fondi nelle scuole liguri che ne avevano bisogno? Perché la sensazione è che alcune, arrivati al 30 giugno, che è domani, possono non essere riusciti a impiegare davvero tutte queste risorse. E nel caso, sono previste proroghe, cioè che cosa si può fare per chi non fosse riuscito?
1: Noi contiamo a livello nazionale di raggiungere l'obiettivo PNRR concordato di 150.000 posti. Devo dire che proprio per raggiungere questo obiettivo abbiamo stanziato oltre 900 milioni di euro di fondi statali, fondi nazionali, perché le risorse previste dal PNRR non erano sufficienti anche in relazione all'aumento dei costi di realizzazione. Quindi contiamo a livello nazionale di arrivare a superare addirittura il target.
2: In Liguria si è chiuso un concorso per assumere insegnanti che però non è riuscito ad avere il numero di insegnanti che erano necessari, quindi resteranno anche quest'anno dei posti scoperti anche nelle scuole
1: È
2: d'infanzia, nelle
1: per
2: scuole elementari.
1: questo che ho insistito e devo ringraziare Matteo Salvini di aver inserito anche il personale scolastico nel piano casa. È fondamentale il piano casa che è stato approvato, che ha un finanziamento veramente molto molto importante, perché consente di offrire opportunità a quei docenti che oggi come oggi faticano a trasferirsi. Annuncerò più avanti anche un piano che stiamo studiando insieme con il Ministro del Turismo perché vogliamo offrire sempre più opportunità a quei docenti che oggettivamente trasferirsi a tanti chilometri di distanza dalla residenza e affrontare il costo anche dell'alloggio certamente può essere penalizzante. Ok?
2: Grazie, Ministro.
0: Grazie.
3: Grazie.
4: Eccoci.
5: Allora, sì, Matteo, aspettiamo il taglio del nastro, insomma, il fatidico taglio del nastro di questo polo, che non è solo l'asilo, l'asilo nido, ma è un polo che sarà aperto, da quello che abbiamo sentito, no, H24, no, tutti i giorni dell'anno, e particolarmente utile sempre, ma anche in questo momento in cui bisogna, si lavora e la scuola è finita, bisogna parcheggiare, tra virgolette, i bimbi e quindi renderli attivi con delle attività. E quindi il polo promette questo. Abbiamo visto anche le cucine ad un certo punto e sentivo, direi, era stato il presidente Buccia a parlare di, forse un tecnico parlava di cucine innovative, ma insomma possiamo immaginare anche questo. Momenti fatidici che riguardano appunto tutte le inaugurazioni. Bene, direi per il comprensorio, se anche questo può essere un incentivo a pensare a Torrigli e a dire: ma perché no? Perché no? Poi c'è quel delizioso canestrello, no? Con il quale, esatto, il canestrelletto, con il quale iniziare la giornata, magari finire la giornata, oppure fare merenda, ma perché no, Torriglia? Senz'altro ci sarà anche qualche grado in meno rispetto alla grande città e quindi insomma è un incentivo. Matteo, se mi senti, sono i saluti di rito, naturalmente puoi introdurti quando vuoi nella nostra telecronaca, ricordo che a sinistra dello schermo vedete la chiesa, direi anche l'oratorio di Toriglia, che è inquadrato dalla nostra webcam. Quindi in tempi non sospetti, Matteo,

0: avevamo puntato anche su Toriglia.
1: Assolutamente sì, tra l'altro guardate, chiedo anche a Francesco Righi se si gira solo un attimo, guardate quanta gente a dimostrazione di un momento storico per Toriglia, ma per tutta la vallata, ve lo diceva prima il ministro, ha detto il presidente di regione, ha detto il sindaco Beltrami, prima è l'opera più grossa e più importante di Toriglia, ma è l'opera più importante anche per tutta la vallata, perché è l'unica, diceva prima il sindaco, da Piacenza a Genova che possa ospitare bambini della materna e dell'infanzia in generale, quindi questa, ci sono tanti bambini, non possiamo ovviamente farveli inquadrare, ma sono tantissimi e stanno già sul loro prato. Prima li abbiamo visti che stavano mangiando, alcuni aiutavano le cuoche a cucinare, alcuni invece erano nelle stanze, nelle aule a disegnare. Sono tantissimi, è già sold out praticamente anche per quanto riguarda i centri estivi in estate, quindi insomma dimostrazione di un successo, proprio ancora prima di partire già sold out. E poi è un successo perché, come dicevano prima, è ovvio che se c'è un polo per l'infanzia così importante, è ovvio che poi a una coppia giovane venga più facilmente a vivere qui, perché se non c'è un appoggio per le famiglie, è difficile che le famiglie possano decidere di fare questo importante salto di venire lontano dalla città. E oggi con questo polo insomma si ha qualcosa di più importante. Ed è arrivato anche il sindaco Salis, e quindi a questo punto può iniziare, vi lasciamo anche con un po' di audio ambiente in modo da farvi vivere la giornata.
0: Bene, ma sentiamo cosa è la banda, giusto? Sento la banda che sta suonando, insomma c'è tutti gli ingredienti, tutte le forze politiche. Su questo immagino qualcuno quando ha visto

0: Bene. Sentiamo se ci sono discorsi ufficiali. Nel frattempo è arrivata la sindaca Salis e vediamo tutte le forze politiche e amministrative unite. Seguiamo la cerimonia.
1: Belli.

0: in primo piano il sindaco di Torriglia, sindaco Beltrami, poi i bimbi, poi il ministro.
1: Procediamo per la benedizione. Ecco, don. Prontissimo.
2: Eccoci Enrico, mi senti?
0: Sì, sì, assolutamente, seguiamo tutto.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Il Signore sia con tutti voi. Preghiamo. O Dio, che ci dai la gioia di inaugurare quest'opera destinata alla crescita culturale delle nuove generazioni, fa che quanti vi converranno come maestri, alunni, ricercano sempre il vero bene e riconoscono in te l'unica sorgente di vita e di verità, per Cristo nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Lo Spirito Santo, luce beatissima, illumina sempre le nostre menti, perché conosciamo ciò che è buono e giusto e lo confermiamo con le opere, per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discende su di voi, su questo asilo, e vi rimanga sempre. Amen.
1: Procediamo alla targa, punto importante questa giornata.
4: Ma la targa, poi gli altri si rimangono lì, vengono di qua e
0: tagliano. Che è, chi era?
2: Ecco, sì, era una signora dell'organizzazione che è entrata nell'audio, Enrico.
5: No, voi state fuori, ragazzi.
1: E ora è il momento del taglio del nastro per aprire ufficialmente questo polo didattico Torriglia.
6: Ma a prescindere non deve spingere. A prescindere non deve spingere.
7: Thank you.

0: Una foto con il liceo musicale, se vi avvicinate, un po', facciamo una foto con il ministro.
1: Solista, prego, dal ministro. Sì. Bella.
2: Grazie.
1: Qualcuno di voi parte?
3: Sì, io.
1: Ah, e sarai allergici? Forse c'è una tappa.
4: Grazie.
5: Prego di accomodarsi, per favore. Iniziamo quest'ultima parte. Sì.
6: Che la sedersi da.
7: Ciao, ciao, com'è? Bene, ciao, bravo. Ciao.
5: Prego, accomodatevi, ci sono i nomi assegnati per ogni posto. Grazie.
6: E allora tra pochissimo una breve cerimonia di, dopo il taglio del nastro, ci saranno di nuovo le parole del Presidente Bucci, del Ministro, della Sindaco di Genova Salis e del Sindaco di Toriglia Maurizio Beltrami naturalmente. Tra l'altro, come dicevo prima, è una giornata particolarmente calda anche qui a Toriglia, ma c'è davvero tanta gente, a dimostrazione proprio di un qualcosa sentito e fortemente voluto proprio da tutta la vallata, l'importanza di avere un polo di queste dimensioni tra Genova e Piacenza è sicuramente qualcosa che fa notizia anche non solo a livello locale ma anche nazionale, perché insomma avere un centro per i bambini tanto così all'avanguardia, così moderno, così anche tecnologicamente avanzato in tutte le sue parti, insomma, fa capire quanto sia importante nel 2026, proprio come dicevamo anche prima col ministro, in un'Italia che si sta spopolando, in un'Inghilterra che

0: sta spopolando, avere invece tante coppie che sono venute ad abitare ultimamente da queste parti. Sicuramente avere un centro come questo naturalmente ne porterà ad altri a fare questa scelta di vita, tra l'altro una scelta molto anche a volte difficile, molto anche sofferta tra tante coppie, anche ovviamente c'è chi preferisce la campagna alla città, ma tanti invece lo fanno anche per una scelta economica, magari qui si risparmia ancora qualcosina rispetto alla grande città, però tanti sono i motivi che possono spingere delle coppie a venire ad abitare da queste parti. Sicuramente, come dicevamo prima, avere un centro come questo potrà essere un volano importante, dare il là ad altre coppie che potranno venire ad abitare in questa zona, una zona che, come dicevamo prima, anche il presidente Bucci, anche tante persone iniziano a venire a lavorare, tanto ormai con lo smart working e una linea internet è veloce, è possibile lavorare da ovunque, anche potenziando la linea che ultimamente da queste parti obiettivamente non era delle migliori, potrebbe essere anche questo un modo per convincere la gente a venire a non, da queste parti, e non continuare questo spopolamento dell'entroterra, che purtroppo è una piaga della nostra regione, ma è ovviamente un discorso che riguarda un po' tutta Italia. E allora c'è ancora qualche attimo, tra l'altro devo dire fa molto molto caldo, molto molto caldo, devo dire anche un ministro assolutamente disponibile, ora anche prima con i componenti della banda ha chiesto anche informazioni ai vari componenti, dicendo che sarà all'Erice a fine mese per un'altra manifestazione, ma molto disponibile, sorridente, anche curioso, ha chiesto a tante maestre, a tante persone del posto notizie di questo polo, quindi un ministro assolutamente disponibile, sorridente, insomma, che sta dimostrando anche di non essere qui solo per motivi istituzionali, e quindi a volte lo sappiamo, ne abbiamo visti tanti di ministri che magari non sono neppure sorridenti, invece questo devo dire che è un ministro alla mano e è molto molto disponibile sia con noi naturalmente, ma anche con qualsiasi cittadino di Torino della zona, che anche per un selfie, qualcuno ha chiesto anche un banalissimo selfie, è disponibile a farlo, e quindi insomma questo è anche la bella faccia di un ministro che viene a Torino, già questa è una notizia, e quindi però anche un ministro molto molto disponibile. E ora dovrebbe prendere la parola il sindaco di Torino, ancora le ultime cose.
1: Dottor Fascia, accomodati.
0: Dalle ultime disposizioni, ovviamente c'è tanta gente, fa molto molto caldo, devo dire, tra l'altro siamo sotto un tendone, ma non basta, e quindi anche un po' tutti chiedono di velocizzare le operazioni. Allora, chiediamo direttamente al sindaco di velocizzarle, così iniziamo. Eccoci qua.
2: Allora, intanto che vi accomodate, volevo ricordare una cosa molto importante, che è un piacere intanto avere a Torino delle così alte istituzioni dello Stato e della Regione Liguria per l'inaugurazione di questo nuovo polo dell'infanzia. È un luogo in cui i bambini si potranno incontrare, divertirsi, ma dove potranno muovere i primi passi verso un percorso educativo che segnerà sicuramente il loro futuro. È un nuovo plesso scolastico, questo, che ha visto l'inizio dei lavori nel novembre 2023, grazie ai fondi del PNNR, quindi una cosa molto importante, e bisogna però anche sottolineare che questo edificio, questo polo, è già aperto da un anno, già per l'anno scolastico 2025-2026. Siamo davanti a un'opera importante per il comune di Torriglia, ma anche per tutta la valle, perché grazie a strutture d'eccellenza come queste si possono costruire davvero le basi del futuro delle famiglie e del territorio. Quindi insomma è veramente una giornata importante per noi qui di Torriglia, e io direi che è il momento di far venire qui al microfono il sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrame.
3: È chiaro che quando parlo io bisogna far silenzio, lo sapete che con me funziona così, quindi vi chiedo gentilmente, saranno pochi minuti, ma un po' di attenzione, sia per quel poco che vi dirò io, ma soprattutto per la sindaca, presidente della regione e ministro Valditara, che abbiamo l'onore di avere qua con noi. Intanto i saluti a tutte le istituzioni, civili e militari, oggi siete veramente in tanti.

0: e Martiniere con un po' di emozione oggi.
1: Ed è difficile perché emozionare il sottoscritto è complicato, però questo qua era un sogno di tutta la valle. Il bello della nostra valle è che siamo tutti uniti. Qualcuno ogni tanto prova a dividerci, ma non ce la fa. Siamo 11 sindaci che lavorano assieme. Qualche giorno fa abbiamo inaugurato due strutture che servono sul sociale nel comune di Bargalli e nel comune di Lumazzo, e oggi si inaugura questa struttura nel comune di Torino. Ma non è Torino, è la valle. Perché un asilo nido, ahimè, noi non lo avevamo, a partire da Genova fino ad arrivare alla provincia di Piacenza. Era un servizio essenziale che mancava, ed era un servizio che ha dato già i primi risultati. Perché noi, e un piccolo merito, signor Ministro, noi ce lo vogliamo prendere, ma poi quando finisco capirà perché ci vogliamo prendere il merito, perché poi solitamente quando si viene in Liguria, in modo particolare in provincia di Genova, ahimè, poi si va sempre via che bisogna promettere qualcosa, perché noi non lasciamo senza niente nessuno. Ma la vera verità è che l'orgoglio più grande è che noi abbiamo iniziato nel novembre del 23, avevamo 3 anni di tempo per realizzare l'opera, ma l'abbiamo realizzata in meno di 2 anni. E comunque non sono soddisfatto, perché io volevo finirla molto prima. Tant'è vero che siamo riusciti a finirla nell'estate, per poi aprirla a settembre, e grazie a tutti i volontari e a tutte le persone che ci hanno dato una mano, abbiamo preparato la struttura e siamo riusciti a consegnarla al primo giorno di scuola, la scuola dell'infanzia, a settembre regolarmente, aperta, arredata, pulita e stirata. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando si investe nell'entroterra, quando si investe nei piccoli comuni, abbiamo solo una certezza. Che noi soldi, piace tanto dirla, a me a volte fa un po' strano, noi soldi a terra ce li mettiamo per davvero, bisogna che ne arrivino e noi li sappiamo spendere, li spendiamo bene. E questo è il risultato, ed è un risultato secondo me eccezionale, perché oggettivamente senza questi fondi un piccolo comune come Toriglia, una valle come la nostra, se lo sognava un investimento del genere. È chiaro che quando poi un comune piccolo come il nostro viene investito di una responsabilità così grande, siamo talmente orgogliosi e siamo talmente montanari che noi dobbiamo fare bella figura. Perché in Liguria, soprattutto noi su in montagna, ci piace sentir dire il Val d'Aosta è tutto bello, un Trentino è tutto bello, ma la Liguria è bellissima. Noi siamo ancora più belli, siamo ancora più bravi, e ce la mettiamo tutta. Logicamente tutto questo è stato possibile grazie a una macchina comunale piccola, ma che ha funzionato benissimo e ha lavorato tutti tantissimo, ed è per quello che sono emozionato, perché lo sono per voi. Però, e chiudo davvero, è una soddisfazione, perché abbiamo avuto la fortuna di avere tecnici capaci, molto bravi, li abbiamo fatti lavorare come dei pazzi, abbiamo avuto ditte che ci hanno fatto un po' arrabbiare, alcune invece che ci hanno dato grande soddisfazione, ma comunque anche quelle che ci hanno fatto arrabbiare, i lavori l'hanno terminati, poi li diceremo qua adesso in fondo, ma non c'è problema, perché troveranno pane per i loro denti. Dopodiché il risultato è questo, quindi l'unica cosa che io le posso dire, che i miei colleghi sindaci lo sanno, che lo dico sempre, Toriglia è il paese più bello del mondo, ma adesso ha anche l'asilo più bello del mondo. Grazie davvero.
2: Grazie davvero tantissimo al sindaco e al lavoro che hanno fatto tutti quanti. Io voglio ricordare una cosa che è un ulteriore motivo di orgoglio, perché questo edificio è stato progettato da un team specialistico e che, come vedete, sorge in una splendida località aperta con del verde tutto intorno, pensato per garantire i massimi standard di sicurezza. Tutto quello che vedete dentro è veramente il top dell'avanguardia, c'è igiene, risparmio energetico, il polo è dotato di un impianto di pannelli fotovoltaici sulla copertura e si sviluppa in continuità con le AMP ampie verdi, con le aree verde esterne. Quindi insomma è tutto costruito e concepito apposta perché sia moderno, funzionale e che sia veramente un fiore all'occhiello per, come dicevo,

0: anche il sindaco, non solo per Torriglia, ma per tutta la valle. Io vorrei invitare invece qui al microfono adesso, è un piacere per noi avere qui la sindaca della città metropolitana, Silvia Salis. Prego.
1: Buongiorno a voi, permettetemi prima di tutto di ringraziare il signor Ministro per la sua presenza, la ringraziamo perché rende ancora più importante un momento che come vede è accolto con un'emozione e una partecipazione immensi da Torriglia. C'è un elemento fondamentale nell'inaugurazione di oggi, che è dotare di servizi l'entroterra. Noi spesso come città metropolitana ci accorgiamo di quanto sia difficile frenare lo spopolamento da alcune aree interne della nostra città metropolitana. E lo spopolamento è pericoloso perché comunque induce i giovani ad andarsene, c'è meno cura del territorio, sapete anche tutti i temi di dissesto idrogeologico dei quali soffre la nostra città metropolitana, e quindi dotare di servizi la città metropolitana è fondamentale per tenere qui, prima cosa soprattutto i giovani. Investire su Torriglia e su tutta l'area circostante, e poi con un progetto moderno e polifunzionale che unisce sicuramente i servizi all'infanzia, ma anche lo sport, e ha l'obiettivo di far diventare quest'area un'area aperta a tutta la collettività. E anche questo è un elemento importante, perché le scuole non devono rimanere chiuse, devono rimanere un servizio per tutta la collettività, anche oltre l'orario scolastico, ed è pensato proprio per questo. Devo dire che seguendo il progetto, vedendo anche le immagini degli interni, sono interni che stimoleranno i nostri bambini a giocare, a sperimentare, a fare sport, ma sono anche interni come ad esempio la mensa che si prestano proprio a questa commistione tra i nostri bambini e la cittadinanza che potrà vivere questi spazi e potrà valorizzarli ancora di più. Voglio ringraziare il sindaco Maurizio. Grazie per quello che fate, grazie a tutti i volontari. Poche settimane fa ero qui a Torriglia, ho avuto modo di capire sempre di più quanto questo tessuto sia produttivo di valori sani. E oggi celebriamo l'emblema di questi valori, cioè l'unione tra la cittadinanza, tra il governo, tra l'amministrazione pubblica, che vuole dare un servizio in un luogo dove questo servizio non c'era mai stato. E spero che questo sia il motivo per tante famiglie non solo di restare, ma di venire a vivere qua e far crescere i propri bambini in questo ambiente meraviglioso con una struttura moderna all'avanguardia. Grazie.
0: Grazie alla sindaca Silvia Salis. Nostro tecnico aiuto. Allora, come avrete poi la possibilità di vedere all'interno che il polo si organizza in tre sezioni pedagogiche, una per il nido, comprensiva di locali per i lattanti e due per le scuole d'infanzia, una mensa interna, e ci sono spazi educativi in ogni angolo di questo edificio, di questo luogo, che sono dedicati questi angoli tra uno spazio morbido per il gioco sensoriale, un atelier laboratorio per la pittura e la manipolazione delle aree, per il gioco motorio. Quindi è un edificio, questo è un'idea anche che ci dà la possibilità non solo di far vivere delle semplici esperienze ai ragazzini, ai bambini, a tutti quelli che lo frequenteranno, ma anche proprio di iniziare qualcosa di importante attraverso tutto quello che offre questo luogo, in tutti i suoi angoli, in tutti i suoi posti, insomma, che sono disponibili qui all'interno, ma anche all'esterno, chiaramente. Io voglio ancora ringraziare le istituzioni che sono qui presenti e voglio invitare qui al microfono il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.
2: Saluto al Ministro, grazie Ministro per essere qui. Per noi è un grande piacere, benvenuto in Liguria, benvenuto a Torriglia. Un saluto alle autorità, un saluto a tutti voi che siete qua. Vi ho detto sinceramente molti più di quanti ci aspettassimo. Quindi è stata una bella sorpresa per noi vedere tutte queste persone che sono qui a festeggiare una giornata di festa. Perché questa oggi è una giornata di festa, c'è poco da discutere. Certo, ringraziamo chi ha lavorato, ringraziamo tutti quelli che sono andati da fare, sia nel comune che nella città metropolitana, quelli che hanno seguito il PNRR sin dall'inizio. Io mi ricordo quando è arrivata la domanda dal comune di Torriglia per fare questo lavoro, è stata evidente a tutto il team che bisognava farlo qui, che qua bisognava investire. Una delle scelte principali era quella di fare questi investimenti di 1,6 milioni in totale, quindi non è roba da poco. E sono contento di poter dire che il sindaco e il suo team si sono tirati sulle maniche con la capacità tipicamente ligure che abbiamo noi di fare le cose, non fare tanto chiasso, ma farle, e poi le vedete qui attorno. Quindi io sono venuto qui a gennaio, mi ricordo c'era la neve fuori, c'era il ghiaccio per terra e c'erano i bambini che giocavano.

0: per me è stata un'immagine veramente che mi ricorderò per molto tempo, perché questo vuol dire che anche nelle condizioni più difficili si possono fare le cose belle. Aggiungo un'altra cosa, il sindaco mi ha appena detto che negli ultimi 2 anni 11 famiglie sono venute a vivere qui. E questo è un esempio, che non vivevano qua prima, sono venute qui a vivere, sia perché c'è l'asilo, sia perché ci sono l'asilo nido, l'asilo per l'infanzia, sia perché ci sono altre strutture, il comune ha comprato un nuovo scuolabus, c'è la piscina, ci sono tante cose. E questi servizi sono quelli che creano l'ambiente per poter ripopolare le nostre città e i nostri paesi dell'entroterra. In più, come sapete, oggi ci sono articoli di stampa sui giornali della nostra terra che dicono che ben 23 imprese hanno partecipato e vinto i bandi della Regione Liguria dell'ultimo anno e mezzo, dove noi diamo fondi a fondo perduto per quelli che aprono nuove aziende. Ebbene, sono state aperte 23 nuove aziende, possono essere anche aziende di 1 o 2 persone, questo non importa, ma sono aziende che sono nel territorio e sono nei paesi sotto i 2.500 abitanti. Quindi questo è un grandissimo risultato. Queste sono le cose che bisogna fare per aiutare il territorio e io sono contento che negli ultimi anni abbiamo portato assieme delle iniziative che poi si sono concretizzate in qualcosa di importante. Ora non è finita qui, c'è da fare ancora tantissimo lavoro, c'è da fare in modo che innanzitutto che l'asilo sia completamente popolato, c'è da fare in modo che ci siano ulteriori infrastrutture. Sapete tutto quello che stiamo facendo anche per la fibra, non vado nei dettagli, ma sapete tutte queste cose. C'è da lavorare ancora di più, ma non ci fermiamo. Il nostro carattere ci dice che noi non ci fermiamo di fronte a queste cose, che i risultati prima o poi si vedono e che i risultati prendono tante fatiche, tante frustrazioni, la lotta contro la burocrazia, la lotta contro quelli che non ci capiscono, ma alla fine quando c'è un risultato così possiamo solo dire bravi, bravi a tutti.
1: Grazie al Presidente della Regione Marco Bucci e adesso insomma abbiamo il Ministro Valditara, credo che sia il momento di sentire dalla sua voce insomma un commento e probabilmente anche qualcosa di più. Allora innanzitutto un saluto carissimo a tutti voi, alle autorità presenti, ai docenti, ai dirigenti scolastici. So che ci sono diversi dirigenti scolastici, ai ragazzi, ai bambini e un saluto particolare ai sindaci che rappresentano il territorio. Vedete, ci tenevo ad essere qui insieme con voi per tanti motivi. Innanzitutto perché questa opera rappresenta una attenzione ai territori. I territori sono la grande forza del nostro paese. I territori, i comuni, i piccoli comuni, le realtà come questa rappresentano una parte meravigliosa della nostra Italia. E noi dobbiamo fare qualcosa di concreto per chi vive in queste comunità. Cioè dobbiamo consentire innanzitutto a chi è nato, chi vive in queste comunità, di rimanerci. Di rimanerci perché queste comunità rappresentano tanto, rappresentano la storia, rappresentano la vita, rappresentano il futuro. Se queste comunità sanno essere, possono essere messe nelle condizioni di realizzare la propria missione, di coltivare la trasmissione di una identità, la trasmissione di una umanità, la trasmissione negli anni a venire di un saper stare insieme attorno a dei valori importanti. Stavo detto già prima, i valori di queste comunità sono significativi, la collaborazione, l'essere amici, l'affrontare insieme le difficoltà. E anche questa è una caratteristica di comunità come Torriglia. Voglio anche ringraziare tutti coloro che all'interno del comune hanno lavorato, perché vedete, i risultati si ottengono con l'impegno, con la dedizione, con quello spirito civico, e mi fa piacere essere in un comune, essere qua davanti ad una realizzazione, ad una bellissima scuola che è stata il frutto di un lavoro convinto di tante persone.

persone, di tanta gente che ci ha creduto. Quando un comune ha tecnici come quelli che lei, caro sindaco, ha la fortuna di avere, ogni sfida è possibile. E quindi grazie per aver realizzato in tempi veramente brevi un'opera così significativa. Ma poi vedete, ci sono altre considerazioni che io voglio fare qui insieme con voi. Perché sono importanti opere di questo tipo? Perché è importante investire negli asili 0-3 anni, negli asili da 0 a 6 anni? Perché è importante investire in queste realtà? Perché è qua che si danno le opportunità a tutti. Vedete, il gap, le differenze, i divari iniziano proprio nei primissimi anni di vita dei bambini. È importante quindi investire negli asili nido, perché negli asili nido non ci sono differenze, si cresce insieme e si danno opportunità a tutti i bambini. Ed è per questo che noi abbiamo investito 900 milioni di euro di fondi nazionali, di fondi statali aggiuntivi rispetto alle risorse PNRR, che non erano sufficienti anche in relazione all'aumento dei costi, dei materiali, delle opere di realizzazione. Abbiamo investito per garantire quei 150.000 posti che sono ormai alla portata, anzi probabilmente saranno persino di più. Perché crediamo fortemente nell'importanza di realtà educative come questa, e voglio anche ringraziare le maestre, gli insegnanti che lavorano per far sì che non ci siano differenze, per far sì che ogni bimbo abbia delle opportunità per crescere e realizzarsi. Poi c'è un altro aspetto molto importante. Vedete com'è bella questa scuola? È un simbolo di bellezza. Io credo che la bellezza sia un altro valore da riscoprire. Se noi pensiamo che la nostra Italia è stata nei secoli considerata la patria della bellezza, pensate a quello che diceva Goethe, no? La terra dove fioriscono i limoni. Guardate com'è bella questa immagine. I fiori dei limoni sono bianchi, bianchi come la purezza, ma bianchi come il candore, la bellezza dei fiori dei limoni. E l'Italia è la patria della bellezza. E allora le nuove scuole che siano belle, che siano luoghi in cui si lavora e si studia e ci si ritrova nella serenità, nella gioia, nella appartenenza. E poi ancora, tutte le nuove scuole, ed è importante ricordarlo proprio in un momento come questo, sono dotate di impianti di areazione che consentono di affrontare anche realtà climaticamente difficili, sfidanti, come quelle che viviamo in queste settimane. Noi stiamo ragionando ad un grande piano per dotare le scuole italiane di strumenti che consentano di affrontare le emergenze climatiche, ma questa scuola, queste nuove scuole già lo hanno fatto, e questo è un altro motivo di orgoglio e di vanto. E poi c'è un ultimo aspetto che credo che sia anche importante. Vedete, una delle tracce che ho scelto per l'esame di maturità è una traccia che riportava il discorso di Saragat. Giuseppe Saragat è stato un grande presidente, è stato un autentico democratico, e parlava della democrazia. La democrazia, ci ricorda Giuseppe Saragat, sta anche nel rapporto fra un uomo e l'altro uomo. Perché questo? Perché la democrazia passa dal rispetto. La democrazia presuppone che sia messo al bando lo sfruttamento, che sia messo al bando il dominio di un uomo sull'altro uomo. Ma aggiunge Saragat un'altra considerazione. La democrazia presuppone anche la concordia, la coesione, il senso civico. Ecco, vedere qua istituzioni rette anche da personalità che appartengono ad aree politiche diverse, lavorare in uno spirito concorde, lavorare con un autentico senso della comunità, riempie il cuore di gioia, perché è un grande messaggio di democrazia. E quindi oggi, vedete, guardate quanti valori importanti: i territori, la bellezza, la salute di chi lavora e di chi studia nelle nostre scuole.

0: e anche la democrazia. Oggi celebriamo tante cose importanti per Toriglia, per la nostra Liguria e per l'Italia intera.
1: Il sindaco vuole ancora dire qualcosa? Toriglia?
2: Abbiamo un piccolo fuori programma, ma tanto lo sapevano perché erano già preparati anche dal ministero, che sanno che il sindaco è indisciplinato. Prima dico una cosa e poi facciamo il fuori programma. Gliel'avevo detto, signor ministro, che non la facevo tornare a casa senza niente. Quando si fanno questi lavori qua per far sì che siano belli, ahimè, ha detto bene, poi aumentano i costi. Noi siamo un piccolo comune, però quando lei lo visiterà all'interno, noi abbiamo fatto uno sforzo enorme per arredarlo, perché siccome siamo andati troppo veloci, quando abbiamo comprato gli arredi, non eravamo...
3: Ci sono i fondi per gli arredi?
2: Noi difatti arrivavo lì. Signor Ministro, arrivavo lì. Lei mi brucia sul tempo, ma tanto non demordo. Ci vado fino in fondo.
3: Già le ho dato una risposta positiva.
2: No, lo sa perché? Perché abbiamo un'altra idea. Cioè noi vorremmo ora sistemare anche l'area di fronte all'asilo. Perché come ha visto la zona del parcheggio, la zona davanti non è bellissima. E siccome il progetto complessivo prevedeva anche la parte esterna, se noi riusciamo a recuperare i soldi che il Comune ha investito sugli arredi, che sono soldi importanti perché vedrà la struttura arredrata, su 1000 metri quadri abbiamo speso quasi 200.000 euro di soldi nostri per arredare. Se noi riuscissimo a recuperare quei soldi lì degli arredi, la nostra intenzione, su proposta della mia assessora Barbara Balabiene e della mia consigliera Evelina Barbieri, vorremmo intitolare poi la piazza qua davanti a una madre costituente, perché questa cosa qua ci piace molto. Quindi, siccome ne abbiamo anche una genovese e ne abbiamo due liguri, boh, ci pensiamo, poi ci consultiamo con il presidente e la sindaca e decidiamo di fare questa cosa, però noi oggi non ce la facciamo. Noi oggi avremmo voluto farle trovare la piazza alberata, avremmo voluto, non ce l'abbiamo fatta. Non siamo stati perfetti, ma lo possiamo diventare perfetti. Quindi se recuperiamo l'investimento sugli arredi, noi riusciamo a fare la piazza. Ma la rendo semplice, qua mi fermo. A questo punto il fuori programma è questo. Chiedo un attimo a Maria Grazia Boccaccia di venire qua. Prego. Prego, prego. Vieni. Signor Ministro, approfitto di lei. Quando prima parlavo della struttura, io ho iniziato a fare il sindaco 16 anni fa e logicamente ero un dilettante allo sbaraglio. Non che adesso sono diventato, ma sono bravino, me lo dico da solo. Se però hai la fortuna di arrivare in un comune dove c'è una struttura forte e ci sono delle persone capaci, intanto ti insegnano a fare il sindaco. Tanto ti insegnano a rispettare tutto quello che è l'aspetto istituzionale, perché poi arriva il prefetto e ci sgrida perché noi sindaci siamo indisciplinati. Ma se abbiamo in casa figure come Maria Grazia, allora poi riusciamo a correre via lisci e a fare, diciamo, buone figure. Quindi mi fermo qua. Quello che noi abbiamo pensato, l'abbiamo pensato assieme a tutta la struttura, assieme a tutti gli amici, a tutti i consiglieri. Volevamo dedicare questo piccolo pensiero, lo volevo far consegnare al ministro, perché se io lo consegnavo io non avevo abbastanza valore, quindi Maria Grazia è una persona di valore, quindi almeno un ministro glielo deve consegnare. E l'intenzione nostra e quello che pensiamo è: guida autorevole e professionista instancabile, grazie per aver gestito il nostro settore con competenza e dedizione. Buona pensione.
1: Anni in comune, e è andata in pensione e per qualche mese, quasi un anno, ha continuato a venirci a dare una mano, perché i piccoli comuni è sta roba qua, anche chi va in pensione poi continua a rimanere legato alla struttura.
4: Questo è proprio un fuori programma, un saluto a tutti. Maurizio, questo non me lo vedo. Io sono emozionatissima, ringrazio

0: anche il ministro che mi consegna questo.
1: È un piacere.
0: Grazie, grazie di tutto, non riesco a dire altro. Grazie.
1: No, sono io, siamo noi che ringraziamo lei, perché lei rappresenta veramente quell'esempio meraviglioso di una amministrazione pubblica che è tanto importante per i nostri comuni, per le nostre regioni, per il nostro Stato, e il cui lavoro non sempre viene riconosciuto. Quindi bellissimo questo esempio, rappresenta tutti, e quindi è con grande gioia che le consegno questa targa.

0: O problema é que põe uns grilos.
1: Bene, invitiamo i nostri ospiti a visitare il nostro polo scolastico.
2: Enrico, come hai visto questo?
1: Comunque, nuovissimo, che fa strada.
2: Sono fuori programma, molto emozionante sicuramente con questa signora che ha lavorato per 41 anni all'interno del comune di Torriglia. Insomma, non se l'aspettava, sembrava qualcosa di fatto organizzato in precedenza, ma invece era naturalmente abbastanza fatto tutto in silenzio. Infatti la sua emozione insomma è stata abbastanza visibile, anche insomma si è commossa obiettivamente, come si sono commossi tutti, si è commosso anche il sindaco. Guardavo se per caso riuscivo a prenderla, se Francesco Righi, proviamo a inseguire la signora pensionata. Enrico, se mi dai ancora 30 secondi proviamo a prenderla.
3: Sì, sì, assolutamente. Abbiamo seguito tutto ed è una. Abbiamo imparato tante cose oggi per quanto riguarda anche il servizio, o meglio al servizio del pubblico, che poi è il titolo del nostro programma. Quando si lavora bene nel comparto pubblico, un comparto certo difficile, complicato, però si viene inevitabilmente apprezzati per quello che si fa e si dà valore al lavoro fatto per la comunità, per un comune non enorme, piccolo, medio piccolo, dove ci si conosce tutti e dove tutti danno e devono dare insomma il meglio di se stessi. Quindi abbiamo imparato tante cose oggi, comizi non fumosi, non ricchi di retorica, in un momento in cui c'è stato tutto, l'inaugurazione, il sacerdote, la banda, la soprano che canta Fratelli d'Italia, questa è Torriglia, questa è la prima immagine, la copertina di Torriglia, c'è stato tutto, compreso questo fuori programma che riguardava, io direi in maniera emblematica poi, tutti coloro che lavorano bene, ma bene, bene, bene per il servizio pubblico, che lavorano nei comuni, che lavorano nelle amministrazioni e che lavorano bene per tutti noi.
2: Siamo in diretta. Un attimo perché lui ce la se l'aspettava, e anche se non se la...
4: La colpa è dei colleghi che sono stati veramente, hanno mantenuto un segreto, ora sono arrabbiata con loro. No, è un riconoscimento che mi fa veramente molto piacere, poi chiaramente il sindaco a pensare questa cosa per me mi ha dato veramente tanto onore, poi consegnato direttamente dal ministro è un privilegio chiaramente.
2: Senta, tra l'altro 41 anni in un comune come Torriglia, ovviamente la domanda più banale che lei mi viene da fare è chissà quante ne ha viste, il momento più difficile qual è stato, se dovesse andare proprio a memoria?
4: Sicuramente il tempo del Covid. Il tempo del Covid è stato un periodo, cercare di mantenere tutti gli uffici aperti e essere comunque un presidio per la popolazione in un momento così difficile.
2: Invece il momento più bello, quello di oggi, è banale la risposta, l'anticipo troppo, oppure facciamo sì, così, sì, a parte sì, oggi, tornando indietro.
4: Tante le varie, quando sono state le elezioni, le varie nomine dei sindaci, sono state cose che coinvolgono perché la nostra è una piccola realtà, quindi chiaramente.
2: Ecco, un sindaco che lei ricorda, naturalmente a parte quello attuale, un sindaco che ha fatto tanto per Torino, comunque con cui lei era piuttosto affezionata.
4: Io sono entrata al tempo di Cevasco, anche lui è stato sindaco, mi sembra, 38 anni. E poi le

0: generazioni successive, chiaramente.
1: Gli era facile la risposta. Sono stati due.
0: Sono stati due.
1: Questo però è un'altra particolarità, obiettivamente non accade nei comuni più piccoli, accade un po' di più rispetto alle grandi città, però insomma due sindaci in 40 anni, se non è un record, poco ci manca.
0: Sì, sicuramente. Entrambi hanno lavorato tanto, Celasca ha lavorato tanto per Toriglia. Questo di adesso si sta vedendo.
1: Ancora 15 anni per raggiungere Cevasco, quindi insomma ne ha ancora.
0: Ma gliene auguriamo molti di più, visto che è molto attivo, quindi Toriglia ha bisogno veramente di tanta continuità e tanta
1: voglia. Il polo di oggi insomma è la
0: è una
1: notizia più bella.
0: Una grande cosa.
1: Grazie. E complimenti ancora.
0: Grazie ancora, grazie.
1: Eccoci qua, allora Enrico, questa insomma, era l'ultima testimonianza che vi arriva oggi da Toriglia. Insomma, dicevi giustamente tu, oggi abbiamo vissuto uno spaccato importante. Raccontiamo spesso anche quello che accade nella grande città, nella grande Genova. Oggi abbiamo voluto essere proprio qui a Toriglia per farvi vivere proprio le emozioni che si vivono ancora in provincia, o comunque è un modo di dire, ma naturalmente dove è un po' lontano la grande città, però oggi le emozioni di questa donna, le emozioni anche del ministro, che naturalmente, come dicevo prima, ha preso proprio a cuore questo nuovo polo per l'infanzia, e poi queste 11 famiglie che sono venute ad abitare a Toriglia negli ultimi mesi, insomma penso che siano una notizia a livello nazionale, quindi oggi davvero Toriglia non so se volta pagina, ma comunque da un là a qualcosa di importante. Spero che naturalmente il messaggio che sta lanciando Toriglia poi venga anche recepito da tanti altri comuni, in modo che il nostro entroterra continui a far traspirare storia, tradizioni e cultura.
2: Bene Matteo, grazie. Direi proprio che insieme con Primo Canale oggi abbiamo visto un bel film. Bello, iniziato bene, finito meglio, interpretato bene tutti i ruoli. Abbiamo scoperto anche due sindaci che hanno mantenuto, grazie alla loro bravura, nel tempo la poltrona di primi cittadini, senza tante alternanze, hanno lavorato bene e sono stati riconfermati. Grazie Toriglia per tutto quello che è successo. Io penso che continueremo a parlarne domani, naturalmente nel corso della nostra Al Servizio del Pubblico. Come sempre, grazie direttore Angeli, grazie Francesco Righi, che erano appunto a Toriglia. Domani, se Dio vuole, alle 10, noi saremo qui a parlare con voi. L'ultimo regalo riguarda appunto il centro di Toriglia con le nostre telecamere. Grazie, arrivederci.
3: La voglio efficiente, full hybrid.
4: La voglio comoda, spaziosa.
3: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

0: Buonasera, benvenuti a questo Super Derby. Sì, perché è un Super Derby, non è ancora cominciato il campionato, non è ancora cominciata la campagna di rafforzamento, il cosiddetto mercato, eppure tante sono le voci, perché sì, i tifosi sampdoriani sono in ebollizione, la contestazione continua ed è una contestazione, possiamo definirla feroce nei confronti della società, sì, assolutamente sì. In casa Genoa invece tanti nomi accostati alla società rossoblu con un rinnovo di Messias, il numero 10 è sempre suo, e poi inevitabilmente tanti giovani, ma anche la possibilità di sicuramente di vendere qualcuno, perché ci sono delle richieste per tanti giocatori, ma questa volta la società mette una piega e dice stavolta li vendiamo come vogliamo noi, e vi sembra poco? E poi in casa Spezia Angelozzi sta facendo un semplicemente quello che deve fare un direttore sportivo di grande affidabilità, che conosce benissimo l'ambiente dello Spezia, cioè mette insieme un puzzle per arrivare subito a conquistare la Serie B. Tutto tace invece nel Golfo del Tiguglio, la Virtus Entella, società che sa, che ha già programmato, che vuole in qualche modo conquistare una salvezza, per probabilmente e possibilmente non all'ultima giornata. Tanti argomenti di discussione, io non ve li anticipo, ma vi presento subito gli ospiti di stasera. E comincio con Domenico Ravenna, buonasera. Quindi di Genova è iniziato?
1: Speriamo, sì. No, ho apprezzato questo tuo primo come dire, questo pronunciamento che hai fatto su un cambio di strategia in casa rossoblu.
0: Certo.
1: Ecco, perché io ho passato la vita a sentire, c'è un giocatore interessante dell'Udinese, ma Pozzo è una bottega cara, c'è un giocatore interessante nel Sassuolo, ma Squinzi è una bottega cara, speriamo di diventare cari anche noi.
0: L'Atalanta ti ricordi, l'Atalanta che bottega cara.
1: Poi venivano qui e con pochi milioni si portavano via i migliori
0: con
1: giocatori.
0: Pochi dinero prendevano, esatto. è vero.
1: Spero che le quotazioni in casa rossoblu siano tenute un po' più alte.
0: Invece lo vedo già dagli occhi, inquadratemelo, di Stefano Puppo, lo vedo già in qualche modo questi occhi feroci come la contestazione della Sampdoria.
2: Ciao Graziano, buonasera a tutti. Inferocito, arrabbiato, enesima scommessa in panchina. Però c'è da dire una cosa, stasera siamo cromaticamente bellissimi.
0: Ah sì?
2: Perché non ci siamo messi d'accordo.
0: È uno stock che abbiamo comprato. È uno stock che abbiamo comprato, no?
2: Per riacquisire il sorriso.
1: Fu stato fin troppo gentiluomo a non dire la motivazione. Cerchiamo un riscatto dell'Italia che non ha dato il mondiale. E ci siamo vestiti d'azzurro.
2: Ci proponiamo.
1: Mancanza dei nostri predatori, ci siamo noi. Ecco, modestamente, quanto ci siamo fatto carico del colore che conta.
0: Si è già presentato da solo Domenico Gabriele Lepi, vero?
3: Ciao a tutti. Io sono contento, felice, rappresento la Serie A per Genova. Al momento,
0: ecco.
3: Più felice di così, guarda. E mi auguro che dalle parole si passi veramente ai fatti. Ma sono contento perché sono
4: ti
3: in Serie A.
4: Mi piace vincere facile, però.
0: Matteo Cesare, buonasera.
4: Buonasera. Stato d'animo mio attuale da 45 giorni che sono incazzatissimo.
0: Ecco, perfetto.
4: Con proprietario, investitore, presidente, direttore sportivo, tutte queste figure che aleggiano e continuano ad aleggiare sui blu cerchiati. Senza poi andare troppo nello specifico. Comunque diciamo i nomi: Tei, Walker, Fredberg, tutti quelli che hanno fallito negli ultimi anni, che continuano imperterriti a essere presenti nell'Unione Calcio Sampdoria, e quelli che avevano fatto bene: Lombardo, declassato, Mancini, togliamocelo dalle scatole che dà fastidio,
2: Invernizzi,
4: togliamola tutta questa gente qua che tanto non ci serve, teniamo quelli che hanno comprato Ferri, quelli che hanno comprato Cook, che ora compreranno, aiutatemi perché non dico neanche
0: è sette mesi
4: che è fermo, ma voi spiegatemi, questo qua è un acquisto di Fredberg, continua a comprare Fredberg, ma non è possibile. Possibile, ragazzi,
3: ma dove vogliamo
4: andare? Io vorrei capire, dopo 4 anni, perché questo è il quarto anno, io non ne ho più voglia di sentire sempre gli stessi discorsi, di giocare in cadetteria, di sperare di salvarsi all'ultima giornata o di retrocedere e poi magari giocare play out, perché è quello che sta accadendo alla Samp. Che cosa vogliono fare questi personaggi?

0: vantaggi. Vogliamo andare in Serie A? L'obiettivo è quello. Mi sembra che siamo non lontani, ma lontanissimi da quell'obiettivo.
1: Istanti anni luce.
0: Un mese e mezzo
2: e basta, prese per i fondelli. Sono 4 anni che ci prendete per in giro.
1: Su!
3: Io rispondi pure, Gabri.
0: Un mese e mezzo fa...
2: Tu caricami.
1: Rappresenta la Serie A.
0: Un mese...
2: Menamelo un po', dai.
0: Magari menamelo un po'.
2: Sono serio.
0: Un mese e mezzo fa, Sampdoria sul Tirol, Tei era a Genova, aveva la grande occasione di presentarsi alla stampa, rispondere alle domande provocatorie, piccanti, raccontare la realtà di quello che vuole fare alla stampa, conoscere, perché nessuno conosce la voce di questo proprietario, finanziatore, invece niente, solo comunicati stampa. Molto...
2: Ma se ha fatto un comunicato, che gliel'avranno scritto qualche due, non lo so, per ora con l'intelligenza artificiale, cioè... Obiettivo Samp Serie A 2028. Ma che caspita vuol dire, ragazzi? Ma cioè, firmato Josep Tei. Cioè, potevamo scriverlo anche io e te, Gabri. Scrivevamo Genoa in Europa, in Champions entro il 2029. Ma cosa vuol dire? Cosa mi rappresenta se tu giochi per non retrocedere tutti gli anni?
1: Vogliamo mettere le convinzioni del nuovo allenatore. Ci ha convinto perché è una persona che ha idee. Ma quando? Dove? Perché? Ha fatto fino a ieri collaboratore tecnico? Ha gestito le giovanili e mo l'ha convinti.
3: Vabbè, Lombardo non convinceva. Su quello, ragazzi, un allenatore non è che abbiamo visto chi V 14 partite nel Parma, ha vinto lo scudetto e ha vinto la Coppa Italia.
0: Ma soprattutto, il discorso è che a maggio Freiberg e Walker avevano fatto determinate promesse.
2: Ma tu non devi andare in Europa il prossimo anno, che continui a parlare di Freiberg e di te.
0: Detto il prossimo anno.
2: L'hai detto tu, l'hai detto che l'obiettivo è
1: la sticella di De Rossi è più alta.
0: Sono nel giro di 3 anni arrivare in Europa.
2: Anni sono già diventati.
0: Vabbè, tu occupiti della serie cadetta.
2: Io sto parlando della Samp. Sei tu che vieni a invadere il nostro territorio.
0: Io faccio analisi costruttive.
3: No. Cosa ne pensi, Domenico, di questo battibecco? Abbiamo appena cominciato.
4: No, perché usa anche i sinonimi l'amico Lepri. Non ha detto serie B, ha detto serie cadetta. Cioè, come si diceva,
1: ha distaccato. Ha distaccato,
0: esatto. E poi mi quando, dice che ferisco troppo.
4: Quando le partite finivano con un risultato ad occhiali e il centravanti faceva la barba al palo. Ecco, la serie cadetta mi è piaciuta.
2: Ti posso dire una cosa in tutta onestà? Allora, se guardo dov'è il Genoa e la Samp, uno in Serie A e l'altro in Serie B, in teoria c'è una categoria di differenza. Se analizzo e vado all'interno e vedo com'è costruito il Genoa, con l'allenatore che ha, la squadra che ha e la Samp, cioè mi sembra che ci siano molte più categorie di differenza. Molte.
1: Ma anche per una questione comunque di progetto.
2: Ma
1: il progetto.
2: C'è un progetto. C'è un'identità. C'è un qualche cosa di voler costruire. Alla Samp c'è tutto il contrario di tutto.
1: Soprattutto lì un allenatore che ti ha fatto chiarezza. Ha detto:
2: e lo hanno tenuto.
1: O mi costruisci come dico io, o io ritorno da
3: non come
1: arrivato.
3: Dico io, no. quantomeno quello che sei.
2: Però non se lo sono lasciati scappare. Sì. Cioè, il De Rossi che ha fatto molto bene, il Genoa ha fatto tutto e di più per tenerlo, per magari per accontentarlo. La Samp cosa ha fatto? Quelli che avevano fatto, che hanno salvato la barca, la baracca, chiamatela come volete, che erano Mancini e Lombardo, sono stati epurati come se fossero dei dannati, come se fossero dei lebbrosi.
3: Lombardo c'è ancora.
1: Il problema
0: al momento
1: è un collaboratore tecnico che secondo me non ha tanta voce.
0: E aggiungo questo: la proprietà del Genoa ha accontentato De Rossi, voleva Baldanzi pronto. Baldanzi è restato
3: questo è un segnale importante. Questi sono segnali importanti, perché io vedevo Domenico Arena che diceva sì, perché questi sono segnali importanti. Tu poi l'allenatore cerchi di accontentare nei limiti del possibile, vero Domenico?
4: Sì, probabilmente De Rossi si sarà fatto anche parte diligente di capire che non potrà, anche lui peraltro ha tutto l'interesse che la sua carriera futura, che penso che preveda anche magari palcoscenici più prestigiosi di quelli attuali, non c'è dubbio, perché ovviamente come calciatore, come uomo di calcio, ma anche come espressione di quella parte, diciamo, di calcio propriamente romano, che ovviamente coltivano
1: è romantico,
4: coltivano ambizioni ben più, diciamo, ben più spesse e ben più pruriginose rispetto alle nostre.
3: Sì, però De Rossi ha detto sto bene qua
4: e da persona intelligente probabilmente
3: questo è l'importante,
4: come dire, opta per una crescita graduale.
1: È un piano di crescita anche personale crescita. A livello calcistico esatto. Per lui da allenatore, perché comunque esatto. Tutti, non è se improvvisato, lui ha studiato. Perché...

0: e soprattutto ha rivalutato diversi giocatori, in primis Colombo, con Viera non vedeva mai la porta, giocava distante dal compagno di squadra Vitigna. Con De Rossi Colombo è rinato, ha fatto 7 gol, prestazioni dove ha corso, si è sbattuto, ha lottato per la squadra e sul campo ha dimostrato di essere un grande giocatore.
1: Di Rinato
0: giocatore.
1: Che poi dopo mi scrivono i telespettatori, dico calmate Gabriele Lepi, perché ha fatto dei gol che non ha mai fatto.
0: Assolutamente, ha giocato più vicino alla porta.
2: Pensa se non fa gol nelle prime tre del suo anno.

0: E soprattutto aggiungo anche questa: la dirigenza del Genoa sceglie i giocatori andandoli a guardare, magari anche in altre nazioni, anche fuori dall'Europa, mentre stile Samp si continua a cercarli sempre o con gli algoritmi oppure giocatori che sono reduci da tanti mesi di inattività con infortuni pesanti.
1: Perché costano poco. Perché anzi, neanche poco, niente, perché se tu il primo acquisto in pompa magna mi dici che dovremmo valutarlo, addirittura in ritiro, dovremmo fargli delle visite... specialista, lo manderanno alla NASA probabilmente per controllarlo se è integro.
2: Ma come si fa?
1: Il primo acquisto che tu fai, compri uno che si è rotto crociato, che ha giocato 6 partite l'anno scorso? Cioè, questo,
3: su che base?
1: Questo, esatto,
3: su
1: ma che questo, base? Che cosa ti. Cioè, qual è l'aspettativa? Sì. Allora, giusto?
2: Beh, se sta bene si spera che sia un bel difensore, cioè voglio dire, sì, se sta bene...
3: La speranza è quella sicuro.
1: Che, prendi già uno che il campionato di Serie B non sa manco cosa sia. Non l'ha mai visto, non sa neanche cosa possa aspettarlo. Perché uno che arriva dall'estero, prima che capisca, prima che entri nel meccanismo, sono in Serie B che è un campionato duro, difficile, dove c'è da picchiarsi tutte le domeniche. Tifosi, 6 mesi.
4: Certo.
1: 6 mesi. Questo... Tu devi prendere gente pronta, immediatamente, che sappia cos'è la Serie B.
0: E soprattutto, Matteo, io con tutto rispetto, il direttore sportivo che arriva dall'estero non è mai operato in Italia. Come può conoscere il campionato duro della Serie B, ma anche il campionato italiano? Aspettate.
1: Ci vorrebbe tanto. Allora, vado dalla Lazio, dallo Tito, gli dico: Lotito, mi dai per favore artistico per il prossimo anno, l'attaccante anche se Spezia. Questo è un acquisto che può galvanizzare. Passatemi il termine, perché galvanizzare la piazza. Però questo ti può dare.
0: Io aggiungo questo.
1: Vedi,
4: Matteo, a voler fare l'avvocato del diavolo, lo stesso discorso di, sono d'accordo con te, piazza galvanizzata, era successo con Code e Tutino.
2: Bravissimo,
3: sì. Esatto.
2: Bravissimo.
4: Chi l'avrebbe mai più detto?
0: Avevi preso il vice capo.
4: Cioè, questo purtroppo, magari mi prendi l'artistico, mi prendi il Di Nardo, mi prendi l'altro centravanti di Serie B che ha fatto con uno score di 10-12 cioè, gol. E poi magari vengono qui e dici. Allora. Poi il discorso anche Brunori, non se vogliamo.
2: È vero, bravissimo.
4: Forse Brunori veniva già da qualche stagione.
1: Ma magari.
0: La prima cosa che dovevi fare l'ha fatta al Bari scorso. Perché ha capito che ha sbagliato tutto. Prendi un direttore generale, il Bari ha preso Marino per partire, lo Spezia ha preso Angelozzi, direttori che conoscono la Serie Cadetta,
1: preso
0: conoscono
1: Branco.
0: Il campionato italiano, conoscono
1: preso
0: come operare al mercato, bravissimo, questa era la prima scelta che devi fare il giorno dopo che è finito il campionato di Serie B, non aspettare un mese e mezzo che hai perso tanto tempo e probabilmente hai perso anche la campagna acquisti.
1: Ma perché Branco prende 175.000 euro, perché Corradi prende 200.000 euro, cioè
2: che
1: questo
2: sapete voi?
1: Ci piace come tutti leggere informarci.
2: Allora, questo è il giocatore che mi avete chiesto, no? Questo ragazzo qua, a cui io auguro veramente di essere a posto, di essere magari al centro della difesa della Sampdoria, perché gli facciamo anche lui in bocca al lupo, perché arriva da un infortunio ed è giovane, ha 29 anni, ragazzi, cioè voglio dire, se questo dovesse star bene, adesso non è che ci vogliono degli scienziati per capire il campionato di Serie B, dopo 3 partite vedi che ti entrano nelle gambe, allora anche tu entri nelle gambe, no? Non è che ci sia tanta roba, e fisicamente se sta bene, è un bel granatiere, un bel corazziere, ragazzi, poi
1: io avrei preferito Viti, ecco, se mi dicevi Viti confermato ero euforico. Io Gartenmann, che non so neanche, onestamente, mia ignoranza, ci mancherebbe altro, non so neanche da dove arrivi, dove abbia giocato.
0: Nel campionato ungherese.
2: Ma vabbè, nel Ferencváros.
1: Esatto. Ragazzi, allora, noi partiamo da una base che ci siamo salvati la penultima giornata del campionato cadetto, come hai definito tu, che si chiama così, ok? Ci mancano allo stato attuale almeno 12-13 titolari, non riserve. Questo potenzialmente prima che starà bene ci metterà dei mesi. A noi ci servono 12-13 titolari, perché ad oggi la difesa della Samp recita i due centrali Ferrari, che è perennemente rotto, certo, e Pio Riccio, che non ha mai giocato. Quindi questo è quello che dice oggi
3: e non è neanche portiere.
1: Ragazzi, questo è
3: quello. Andiamo a vedere ancora più dietro.
1: Portiere.
3: Non è neanche portiere.
1: Voglio buttare
3: prendi
1: un'altra scommessa e prendi un'altra scommessa.
0: Butta altra benzina sul fuoco. Buttiamo benzina.
1: Continua a buttare da roba.
0: Tu prima hai parlato del mercato. Vogliamo partire dai tanti giocatori che è sul gruppone. Torna Tutino, Secolo, hai almeno 15 giocatori.
1: Sul gruppone, che tu solo della Samp ti devi occupare tu.
0: Stiamo parlando della Samp.
1: Genoa sul gruppone non ne ha neanche uno.
0: Mi unisco alla serie cadetta, per non dire serie.

0: Diminuisco la serie
1: ce
0: cadetta.
1: Ce ne sono altre 19 nella serie cadetta che
0: assolutamente.
1: Giocano.
0: Assolutamente. Parliamo della società, insomma, che doveva venire in Serie A in poco tempo e non c'è arrivata.
2: Beh, oh, Only One Year siete voi, rappresentate la Serie A, sì. È giustamente sì. Quello.
0: Per fortuna metteremo... si è passato dalle parole ai fatti quell'anno.
2: Ci metteremo qualche anno in più, ci vuole. Cosa ci dobbiamo fare?
0: Se t'affidi con tutto rispetto a direttori che scelgono i giocatori con l'algoritmo, signori,
3: ma
0: altro che anni.
3: Perché dici così? L'algoritmo lo prende anche. L'algoritmo lo prende anche, come si chiama? Lopez. Quello però, dice, prendo gli algoritmi e poi. Vado a vedere, cioè voglio dire, una cernita, una scrematura, bisogna sì. Farla, mica c'ho uno in ogni paese, c'ho un osservatore, sì. Oppure anche lui dice algoritmi sì. Sì, ma poi bisogna essere da Genova, ci vuole il carattere, ci vuole l'abnegazione, ci vuole la personalità, ci vuole il sacrificio, ci vuole la voglia di lottare. Sono tutte queste cose. Se c'hai nel mondo 800 esterni, come fai a conoscerli tutti? O tu li conosci tutti?
0: Assolutamente, sicuramente guarderai allora. Dei video, guarderai dei gestionali di rilievo, però i giocatori, una volta che li vedi in video, devi comunque andarli a vedere, visionare sul
2: secondo
0: campo.
2: Secondo te, De Rossi gli propongono un giocatore con l'algoritmo, lui lo accetta?
0: Lo vuole vedere, assolutamente.
2: Io ho qualche dubbio, ho qualche vedere. Dubbio in proposito, anzi, c'ha già la valigetta pronta, dice no.
3: Fammi andare in pubblicità, perché poi voglio passare immediatamente a parlare con Carlo Danani, perché lui sa tutto del Genoa e io voglio sapere tutte le ultime novità, poi naturalmente apriamo di nuovo la pagina per la Sampdoria in modo specialistico questa volta.
4: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
5: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
8: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
6: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG. Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
4: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
9: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
10: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: Allora, riprendiamo la pagina della Samp, apriamo questa pagina della Samp, perché oggi sono apparsi finalmente qualche nome che potrebbe in qualche modo rinforzare la rosa della Samp. Noi li abbiamo messi in grafica perché evidentemente questi nomi caldi possono anche, insomma, in qualche modo stuzzicare un pochettino di più, no? Dici, ci sono, li prendo. È chiaro che il primo era questo Gartenmann, ma lo sappiamo benissimo che tutto il suo ingaggio è per le visite mediche, no? Si supererà le visite mediche. Poi abbiamo Gabriel Charpentier, Antonio Di Nardo, che invece ha fatto molto
0: 14
3: bene,
0: gol
3: molto
0: a
3: bene a Pescara, Luis Sasa, che ha fatto molto bene a Carrara, che è di proprietà del Napoli, Riccardo Marchisa, che conosciamo nel Frosinone,
0: Spezia,
3: dello Spezia, bravissimo, e Marius Marin, che conosciamo Pisa. Del Pisa, eh? C'è qualche nome, Stefano, che ti piace lì dentro? Prenderesti già qualcheduno?
2: È un brodino riscaldato di giugno.
11: Però ti dico,

0: parte i primi due che non ti saprei neanche dire dove giocano o non giocano. Di Nardo sì, però non sono questi nomi che una piazza come la Sampdoria si aspetta, sono sempre le solite cose per mettere lì e far tacere qualcuno. Ma i tifosi sono stanchi, stanchi, stanchi. Con questi giocatori, dove vuole andare la Sampdoria? Riconquistare le zone basse della classifica nuovamente, andare a soffrire l'ennesimo campionato, andare nuovamente allo stadio e essere contestati. Ma prendete dei nomi che hanno vinto la Serie B l'anno scorso, non ci vuole uno scienziato nucleare. Uno, andare a vedere, non so, i giocatori del Venezia e prendere qualcuno che ha vinto il campionato lo scorso, lo scorso anno con Stroppa. Ma giocatori che... ma costano, hanno la voglia, ma costano, ma quanti ne abbiamo buttati via in questi anni?
1: Non lo so, perché se,
0: ma una cassa.
1: Se pensiamo che spendono detta loro 50 milioni di euro all'anno e poi dobbiamo acquistare quello,
0: tutte scommesse,
1: quello che arriva da un campionato che non si sa manca da dove arrivi,
2: da Cracovia,
1: non giocava in Polonia, quello lì non giocava nel Ferencavoro,
0: sono le ennesime scommesse che la società fa e poi si lamentano perché i tifosi contestano. Ma è anche poco, ma sono anche generosi a contestare.
1: Ma Stefano, era
0: così
1: facilissimo, te li facevo io l'elenco.
0: Ma sì.
1: Martinelli, Viti, Palma,
0: Brunori,
1: Pierini,
0: posso dire,
1: questi
0: piango coda che
1: erano già quelli che avevi. In poi magari andavi a prendere
0: contratto,
1: qualche giovane in prospettiva, ma i giovani in prospettiva, sai chi è che li conosceva? Mancini,
0: questo sicuramente non arrivano a casa sua.
1: Ha preso
0: sua
1: Stankovic, ha preso Martinelli,
3: Leoni,
1: ha preso Esposito, quello buono, Sebastiano, per ora quello buono è Sebastiano,
0: il fratello di quello che deve ancora farsi vedere.
1: Buono è Sebastiano, poi hanno preso anche quello un po' meno buono. Sulla carta,
0: rimpiango Ricci. Io sto rimpiangendo Ricci,
1: sì,
0: a centrocampo.
1: Ma tutti i giovani bravi li ha presi Mancini. Fredberg, chi è che ha comprato?
0: Sì, infatti,
1: chi è che ha comprato Fredberg?
0: Andranno a Cesena ora, non sicuramente
1: Narro,
0: a Genova.
1: Narro ha preso.
3: Stefano, hai fatto.
1: E non lo voglio
3: dire, Matteo, che adesso fa come Allegri, lancia la giornata in mezzo allo studio. Come
1: è una presa per i fondelli. Poi ho letto anche dei nomi portoghesi che quelli proprio non sapevano anche che esistessero.
2: Ma che c'ho anche i nomi portoghesi.
1: Speravo di no.
2: Adesso ve li faccio leggere perché io non le conosco.
0: Ronaldo. Cristiano, no, non lui.
1: Guarda allora, le immagini,
2: poi
1: guarda.
2: Ferma, rinforzi dal Portogallo. Questi sono quelli che sono attenzionati dal direttore sportivo,
1: Branco. Perché conosci quelli che giocano nel Portogallo?
2: No, io vi dico quello che sono. Il primo si chiama, fatemi vedere.
1: È il trequartista, vero?
2: È il trequartista. Questo qua è il trequartista. Carvaio è quello con la maglia gialla e giocava nell'Estoril. Gli altri due, per non sbagliarsi,
1: ma quelli in Corsa Italia giocavano
2: Zé Carlos
3: si chiamano uguali.
2: Uno si chiama Ferreiro Goncalves e quell'altro invece è un terzino giovane di belle speranze.
1: Dopo che ci siamo salvati alla penultima giornata, perché allora abbiamo mandato via Mancini e Lombardo perché probabilmente per loro non erano non andavano bene. Fredberg mi dice che dobbiamo alzare l'asticella, prenderemo un allenatore con profilo internazionale, mi ha preso collaboratore tecnico, parole sue, attenzione, certo. Cioè, non è che lo dico io, parole sue. E poi mi sento, prendiamo il direttore sportivo Branco che non conosce logicamente nessun giocatore di Serie B e mi vengono proposti Carvaglio e Zé Roberto,
2: basta, ragazzi, ma è il campionato più difficile di tutti.
1: Ci vuole gente,
2: noi non li conosciamo, come facciamo da un giudizio
4: come strumento conoscitivo? Ma giocano nella Serie A portoghese o no? Magari nella Serie
0: B portoghese. No, solitamente prende quelli di Serie C,
4: ne ha preso uno dalla C, no? Mi sembra l'anno scorso.
2: Ma basta con questo algoritmo football, conoscerà anche perché è lì,
3: c'è una cosa,
2: io voglio spiegare una cosa, voglio faccio la domanda e voglio essere un provocatore. Perché c'è questa diffidenza? Qualunque nome venga un po', non si va. Magari sono tre bravissimi che vengono qua e cadono molto della Sampdoria.
0: Stanchi di vedere una Sampdoria costruita, per modo di dire, su scommesse tra allenatori, giocatori, dirigenti. Basta, è una piazza che deve arrivare in Serie A, non guardare gli altri che ci arrivano, che è una cosa differente.
3: Stefano, oltre alle scommesse, le prese in giro, perché tu sei andato a parlare con i tifosi, hai fatto delle promesse, queste promesse sono nuovamente disattese, ma basta fare una cosa.

0: basta andare a prendere la classifica cannonieri della Serie B e vedere non solo gli attaccanti come Di Nardo, che se non era stato il quinto attaccante, ma andare a vedere anche un anno buona per Pescara.
1: Era Sampdoria Di Nardo, ragazzi, cioè giocava nella Sampdoria Di Nardo, come Trimboli, come tanti altri che poi sento
0: ma sono andati altrove.
1: Giocavano nella Sampdoria. Di Nardo era un giocatore della primavera della Sampdoria che è stato messo da parte perché non andava bene. Trimboli è un giocatore che giocava nella Samp che è stato messo da parte perché non andava bene. Certo. Cioè questa è la costruzione che tu hai fatto negli anni.
2: E oggi vai a richiamarli,
1: hai capito?
2: Magari.
1: E mi prendi Ferri, mi prendi Narro, mi prendi Cook, mi prendi ora Zelov, Zeduardo, come si chiama? Non lo so neanche.
0: Zeccarlo.
1: Come si chiama? Cioè ragazzi, vuol dire questo. Non è programmazione, non è saper lavorare, cioè questo è continuano imperterriti a commettere lo stesso errore, a
2: anche con
3: Matteo, ma
4: cioè, ma è possibile che non ci sia nessuno di questi nomi qua che mi piace? Io per esempio ve lo dico molto sinceramente, probabilmente l'avete visto le partite della Carrese,
0: sì, Asa.
4: A me Asa ha colpito,
3: sì,
4: come si ha colpito, ragazzi, come si ha colpito, e come,
3: però vedi,
4: adesso
3: vedi.
4: Su Marin d'accordo, può essere un giocatore che rallenta il gioco, ma ha tanta di quell'esperienza, ragazzi.
2: Sì, 238 partite,
4: allora,
2: gol.
4: Allora facciamo un po' un esempio, no? Se a me danno Marini e c'ho, che ne so io, c'ho Lebbe a centrocampo, do un calcio nel sedere a Lebbe e prendo Marini.
3: Però Graziano, Graziano
4: abbiate tanta pazienza,
3: Graziano, però io pur non identificandomi con i colori blu cercati, però sono, capisco perfettamente,
4: certo,
3: la loro ormai il loro pregiudizio costante nei confronti di questa
2: perché
3: società,
2: perché
3: esatto, ormai loro si scottano con l'acqua fredda, perché quando una società ti dice sceglieremo un direttore sportivo di lignaggio, sceglieremo un allenatore di sicura esperienza, se non sbaglio, non vorrei adesso essere così eccessivamente frettoloso, parlavano anche di una caratura quasi di un allenatore di
4: mercato
2: internazionale.
3: Allora è chiaro che tu dici, allora hanno fatto una
1: un collaboratore tecnico,
3: esatto,
1: Domenico,
3: hanno fatto la scommessa,
1: un collaboratore tecnico,
3: sì, hanno fatto
1: tu
3: una,
1: quello che hai preso.
3: Esatto, quindi dico scommessa
1: 45
3: sul,
1: giorni
3: sul fronte messo. Direttore sportivo, scommessa sul fronte allenatore,
4: il cartello del direttore sportivo e quello dell'allenatore
3: sarebbero
4: debuttanti, perché noi li abbiamo chiamati così perché noi facciamo il grande in bocca al lupo tutti due, cioè, però questo è il loro titolo,
3: ma Graziano, un mercato sontuoso sarebbe completamente fuori luogo a questo punto, cioè, no, non puoi crederci,
0: non
3: se poi lo fanno, addio, se poi prendono giocatori di sicuro affidamento,
4: certo,
3: saremo i primi a dire, però però,
2: speriamo,
3: è difficile che se mi scommetti il direttore sportivo e mi scommetti l'allenatore, non credo che mi vai a prendere,
0: tutto domenica, cioè, bisogna vedere se a Branco gli verranno dati i pieni poteri o se
3: scusate
0: allora vuoi, cosa ci viene a fare?
3: Ma se tu vuoi, ecco, se tu ambisci al MasterChef, ecco, se tu prendi un oste, allora prendi un cuoco di prima grandezza, gli ingredienti poi saranno di un certo tipo e di una certa consistenza, ma se tu mi prendi un oste non è il caso che mi vai a fare la selezione,
0: ragazzi,
3: degli ingredienti
0: dopo no, due anni
3: bene,
0: di fallimenti,
3: va bene un menù da mensa, diciamo.
0: Dopo due anni di fallimenti, orrore, la prima cosa personalmente che avrei fatto era prendere un direttore generale alla Marino, come ho detto prima, un signore che conosce il calcio da 30 anni, sa come operare.
1: L'ha preso lo Spezia, uno bravissimo.
0: Angelozzi.
1: Bastava prendere Angelozzi. L'ha preso lo Spezia in Serie C.
0: Ma anche questa
1: figura. Cioè, hai capito? Lo Spezia in Serie C in questo momento è più attrattivo di una Samp in Serie B, ma non per colpa della Samp, non per colpa dei colori della Samp, non per colpa del blasone della Samp, ma per colpa di quei personaggi che oggi governano la Sampdoria, perché lo Spezia in Serie C ha preso Angelozzi, che era il Cagliari, e ha portato il Frosinone in Serie A. Questo è il profilo, questo è un profilo che mi fa battere il cuore, mi fa venire caspita, non
3: guarda che Matteo,
4: andiamo piani,
2: vediamo persone dove non ci sono.
0: Il nostro IPAC dice giustamente contestazione totale, ma Spezia a Bari hanno fatto un bagno di umiltà, abbiamo sbagliato, non c'è presunzione, come ha, con tutto rispetto, il signore che abbiamo fatto vedere prima e non solo, quando c'è presunzione i risultati sono questi, dove hai umiltà, hai capito che hai sbagliato, ti affidi ai migliori sulla piazza, Marino, Angelozzi.
3: E Angelozzi credo che abbia un budget a disposizione che per le Serie C è stratosferico. Io mi pare di aver letto che gli hanno dato 10 milioni, carta bianca e 10 milioni di budget.
0: Devi fare completamente la squadra.
3: Però sai, in Serie C 10 milioni, se sei bravo, direi che non sono pochi, no?
4: Ho capito, ragazzi, però se a un certo punto i cordoni della borsa sono quelli, se tu devi fare quello che devi fare, se c'hai uno che

0: dice guarda questo possiamo fare, non possiamo fare,
1: certo.
0: Se dall'isola di Man ti dicono oh è chiuso, lei certo. Ti dice chiudiamo il portafoglio se non fate come dico io, che succede?
1: Certo.
0: Che succede? Allora ci vuole degli esecutori e basta, non ci vogliono del signor sì, non c'è nulla da fare e il signor sì probabilmente non lo so cosa possono fare, io spero che possano portare tranquillamente grandissimi risultati.
2: Però mi viene a dire, allora, se tu non hai soldi da spendere, che posso anche concepirlo, mi tengo Lombardo e Mancini,
1: certo,
2: che avevano già contratto in essere, Lombardo prendeva poco perché aveva un contratto da collaboratore, Mancini, certo.
0: Dai,
2: presumo,
0: Mancini sta,
2: presumo
0: dai,
2: che prendesse poco,
0: di essere Mancini
2: poco.
0: Stava sulle scatole.
2: Allora non è un problema di allora non è un problema di soldi, è un problema che ti stavano sulle palle perché facevano bene, perché hanno fatto bene, perché si sono presi i meriti, si sono presi i meriti, invece loro si sono presi gli striscioni con le X, che dovete sparire, dovete andare via, questa è la verità. Loro probabilmente hanno patito e patiscono questo clima nei loro confronti, invece Lombardo e Mancini sono come i salvatori, i trionfatori della piazza, e quindi è meglio epurarli, toglierli dalle scatole e prendere e ricominciare.
0: Questo è
2: capo.
0: Molto chiaro, perché qua adesso vado da Stefano Pupo. Il vostro processo, il progetto, due punti, falsità e disorganizzazione. Punto. Il nostro progetto, due punti, liberarla da voi, punto esclamativo.
3: Più chiaro di così non può essere. Non hanno fatto niente per farsi voler bene dalla piazza. Hanno soltanto combinato tanti minestroni che nessuno ha capito il perché, il come mai, il cosa c'era dietro, qual è il progetto, cosa vorranno fare. E questo è quello che si meritano.
2: Ma ti posso dire una cosa? Nelle ultime due stagioni è la peggior Samp della storia. Una retrocessione in Serie C e una che si è salvata la penultima giornata. Questa è la peggior Samp della storia. Ma non lo dico io, lo dicono i numeri, ragazzi. Dicono i numeri. La Samp negli ultimi due stagioni è stata la peggior Samp degli 80 anni.
4: Vuoi parlare anche l'anno scorso? Retrocessione della primavera, retrocessione delle woman.
2: Ma non è che lo diciamo noi. Questi qua sono i numeri che hanno fatto loro. È quello che hanno fatto loro e che continuano a fare disastri,
4: ragazzi,
2: imperterriti.
4: Ma ti sembra normale che il proprietario non si è mai esposto con le TV locali, nazionali, non se ne conosce neanche la voce, non ha mai chiesto scusa a parlare con
0: perché
4: i tifosi?
0: Perché comandano loro, no? Hanno fatto promesse ai tifosi, quelle promesse che evidentemente i tifosi hanno detto, queste sono solamente
4: parole,
0: non sono sicuramente fatti, comandiamo noi, ci sono questi tre signori
4: qua. Così non si fa, non si
0: così
4: fa
0: non
4: calcio,
0: si fa.
4: Ma non
0: si
4: neanche del mestiere.
0: Però che soprattutto mio figlio, ho detto che c'era una corazzata tanto tempo fa, quindi attenzione a non prendere cantonate adesso, cioè è chiaro che bisogna rinforzare la squadra, però due anni fa con Accadi l'ha seduto, sembrava una super squadra, tutti le cose dovevano fare 55 gol e poi Tutino è finito in panchina. Ad Avellino
4: un gol solo ha fatto contro la Samp, no?
0: Quindi questo, quindi attenzione, con questo bisogna stare molto attenti, perché quando si promette, cari signori, anche in Inghilterra l'isola di Man, si promette poi bisogna mantenere. Attenzione, perché poi la pazienza, è vero, Don Domenico?
1: Adesso voglio dire, Matteo e Stefano l'hanno ricordato a più riprese, ma sono dati di fatto. Quando c'hai tre allenatori di seguito, di cui due neanche poi incantatori di serpenti, appunto, a parte Pecchia, Possanzini, il terzo chi era? Zanetti, che viene da stagioni non esaltanti.
4: Una promozione l'ha fatta,
1: giustamente, anche qualche organo
0: se
1: di
0: non si siedono neanche, ragazzi,
4: quindi manca il progetto.
1: Ormai è una società, che ha perso anche il suo appeal, perché a volte c'è anche l'appeal del blasone, della storia,
0: certo,
1: no, della piazza. Sei in una città, bene o male, la stessa città d'Italia, città che ha tradizione calcistica. Ma quando cominciano a venire in mente, arrivano questi, scusate l'espressione un po' brusca, due di picche, vuol dire che allora
0: questo che mi interessa, la figura Lombardo resta lì, Stefano, perché resta lì?
3: Ma io sinceramente fatico anche a capire uno come Attilio che rimanga lì a fare il collaboratore seduto a guardare ciò che lui ha fatto in modo di non essere distrutto e ora si sta distruggendo.

0: io lo spero.
1: Questi intanto durano poco, magari mi rimettono a me in panchina. La speranza è questa, certo, perché è l'unica mano di salvezza o salvagente che abbiamo per poter far sì che la Sampdoria
2: non è una presenza ingombrante per Corradi?
3: Potrebbe esserlo.
2: Potrebbe esserlo.
3: Io credo che lui aveva in mente probabilmente andare con Mancini in nazionale.
2: Sì.
3: E quindi aveva detto: il contratto mi scade il 30 di giugno, Mancini va in nazionale italiana, giusto? Quindi al 30 di giugno do le dimissioni, mi dimetto e seguo Roberto Mancini in nazionale. Così non sarà probabilmente, perché penso che Malagò abbia altre mire, a iniziare da Antonio Conte CT. Quindi diciamo che si è trovato, secondo me, un po' nel limbo, è rimasto lì nel limbo.
2: No, ma Stefano l'ha detto in maniera molto, molto, diciamo, molto garbata e molto, e molto fine. Scusate, traduco: Lombardo è seduto sulla riva del fiume.
4: Così
2: è un po' brusca come espressione, ma penso che abbia una sua validità.
4: Mi fermo un attimo.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Allora, continuiamo questo super derby, perché il clima è già bello da derby, assolutamente. Allora, perché noi forse non siamo capaci, insomma, siamo sandoriani, siamo genuani, abbiamo sempre... Io ho cercato di un ospite che per me è un grandissimo piacere, perché è uno dei volti noti di Canale 5, è un giornalista sportivo famosissimo, tante sono le sue trasmissioni sui social, partecipa al pressing la domenica sera, insomma, io sono felicissimo stasera di avere con me Sandro Sabatini. Ciao Sandro, buonasera.
1: Ciao Graziano. Tante domeniche assieme non potevamo fare a meno, certo. Non resistevamo a stare distanti. Per l'occasione ho preso il sole per essere anche alla tua
0: altezza.
1: Un po' esagerato, però perdonatemi.
0: Allora Sandro, senti, noi qui, sai, genuani sandoriani probabilmente la vediamo un pochettino in modo molto nostrano, no? Dimmi, da Milano, come vedi Sampdoria e Genoa in questo momento?
1: Ma io guarda, parto dalla Sampdoria, perché sì, non ti nascondo che c'era un po' il sentore, ma poi sono rimasto abbastanza colpito dalla contestazione che c'è stata un paio di giorni fa quando è stato nominato Corradi allenatore. Io per la Samp, guarda, quando ero ragazzino e lavoravo a Tutto Sport, certe volte mi mandavano a Bogliasco e quindi ho un ricordo che mi riporta indietro di tanti anni fa, quando c'erano, insomma, vabbè, è inutile stare a ricordare gli anni della Samp d'oro. Vedere una contestazione così prima di partire nei confronti dell'allenatore mi è sembrato un po' autolesionistico, ecco, tutto qua, un po' autolesionistico.
0: Sì, perché... diciamo che la contestazione aveva preso un grande effetto nei confronti della società, no? Perché questo certamente non ce l'hanno con Bernardo Corradi, perché lo capiscono benissimo, che forse è l'occasione della sua vita, di questo momento particolare della sua vita, ma sai, il gruppo dirigente della Sampdoria ha fatto un casting che è durato un mese e mezzo, Sandro, è quasi assolutamente, insomma, me lo insegni anche tu, non è così che si fa nel calcio.
1: No, è vero, non è così che si fa nel calcio. Poi, sai, io credo che Corradi abbia dei requisiti che sono fondamentalmente non tanto quello dell'ultimo anno fatto al Milan nello staff Allegri, quanto quegli anni fatti.

0: in federazione. Cioè, perché mi sforzo di pensare che possa diventare una scelta giusta e che quel mese e mezzo di casting sia stata una cosa che se la poteva anche risparmiare la società? Perché qui la Sampdoria va ricostruita sui giovani, va ricostruita comunque con delle ambizioni, va ricostruita in prospettiva, e allora conviene prendere un allenatore che i ragazzini, tutti i giovani di adesso, i ragazzi sono ragazzini che lui conosce da quando avevano 14-15 anni. E qualcosa di buono può venire fuori anche come uomo allenatore di società, allenatore di prospettiva. Poi è chiaro che, Graziano, siamo nel calcio da tanto tempo.
1: Sì, sì. Cioè, siamo diventati vecchi insieme.
0: Salve. Siamo diventati vecchi insieme. È chiaro che se poi la squadra voglia fare discorsi, progetti, ragazzi, giovani, eccetera, poi la squadra deve essere all'altezza del nome che porta.
1: Però mi sembra che tu sia molto convinto di questo fatto, no? Avendo allenato le squadre giovanili, li conosci tutti questi ragazzi qua. Quindi c'è anche la possibilità, ma dai, di interloquire con la società per dire datemelo a me, venitelo qua, fammelo venire. Cioè, questo mi sembra una bella cosa, Sandro.
0: Sì, secondo me sì, anche perché uno comunque conosciuto dalle altre società, e quindi che ne so, se all'Inter c'è qualcuno che magari qualche giovane che naviga tra primavera, seconda squadra e prima squadra, così, che invece può offrirsi la sponda Samp, ecco, Corradi può fare questa sponda, la sponda Samp, per fare un progetto che poi dice, sai, ma non si possono mica valorizzare i giocatori delle squadre grandi. Guardate, il Como sta facendo così con Jacopo Ramone e soprattutto Nico Paz, quindi non c'è niente di male a fare una cosa del genere. E poi mi è venuto in mente per una cosa che voglio raccontare anche ai tuoi ospiti, perché io Corradi lo conosco da qualche anno e lo amichevolmente interrogavo al telefono su Pafundi. Perché Pafundi, che anche a Genova, mi spiace dirlo, è stato un mezzo fallimento, e dico mezzo perché sono, tu mi conosci, insomma,
1: perché sei buono.
0: Sono buono, fondamentalmente sono buono. Ecco. Lui mi diceva, guarda, Pafundi è un ragazzo che gli ha fatto male tutta la cosa di Roberto Mancini, perché troppo presto in nazionale, no? E poi è un ragazzo che è convinto di essere già più bravo di tutti, troppo bravo, va preso in un certo modo. E io mi ricordo che dopo questa chiacchierata che avevamo fatto, poi se lo ritrovò in nazionale, e in nazionale Pafundi giocò non mi ricordo se era under 17, under quello che era, giocò una bella partita. Ecco, siccome per Pafundi non credo che ci sarà un'occasione bis a Genova, sponda blu cerchiata, però penso che avere un allenatore così possa essere molto più interessante che non allenatori che si presentano e dopo un po' viene fuori il presidente o il padrone, il proprietario o il direttore sportivo, non mi hanno comprato due giocatori, io non posso, la gente deve sapere. Ecco, questo almeno è un tentativo di vedere se si può tirar fuori qualcosa di buono dai giovani.
1: Dai giovani, ecco, sì, dicevi qua. Esattamente. Di Matteo, vuoi fare una domanda a Sandro?
2: Sì, ciao Sandro, buonasera.
0: Ciao.
2: Nulla da dire con Corradi a livello umano. Qua io ti volevo raccontare anche, capisco che a Milano voi abbiate Inter e Milan, che un anno vincono lo scudetto, l'altro anno vanno in Champions, quindi la contestazione è anche complicata. Qua a Genova noi viviamo un clima che la Samp sono 4 anni che è in Serie B, e negli ultimi 2 una volta è retrocessa e l'altra si è salvata alla penultima di campionato. Corradi arriva dopo 40 giorni, 45 giorni di casting dove tutti Pecchia, Possanzini e Zanetti rifiutano e arriva un collaboratore tecnico. Questo è quello che era fino a ieri Corradi. Nulla da dire a livello umano, attenzione. Cosa ci aspettavamo? Ci aspettavamo sicuramente una figura di rilievo, di non l'ennesimo debuttante, perché Sandro, Corradi è il quinto debuttante allenatore di seguito dei blu cerchiati. Evani, Donati, la coppia Gregucci-Foti, Lombardo e ora Corradi. Alcuni hanno fatto anche discretamente bene, altri hanno fallito completamente. Che cosa volevamo? Volevamo una figura, te ne cito una a caso, Pecchia. Arriva il Pecchia che ha delle promozioni.

0: nel suo curriculum, sicuramente ha delle pretese verso la società di calciatori con un pedigree, con un rilievo d'impatto, ecco questo. Quindi la contestazione nasce perché non ne possiamo più, Sandro, ti faccio una sintesi. Ecco. Ecco.
1: Hai capito, Sandro? Non ne possiamo più, ecco, questa la domanda, noi non ne possiamo più.
2: Allora, vista da lontano, se tu mi dici il nome Pecchia, è l'unico nome su cui io effettivamente vacillo. Perché Pecchia è una garanzia in Serie B con la Cremonese, è una garanzia in Serie B con il Parma. L'ultima due volte che Pecchia è stato in Serie B è venuto in Serie A. Quella Cremonese aveva a centrocampo Fagioli e Gaetano. Fagioli e Gaetano, stiamoci attenti perché saranno i titolari in nazionale alle prossime convocazioni. Può darsi. Quel Parma era un Parma che in quell'anno c'era il rumeno Mann, quello che poi ha giocato quest'anno il PSV Eindhoven, che aveva una squadra molto forte. Cioè, Pecchia, stai dicendo, uno che effettivamente è una garanzia, ma la garanzia poi sono i giocatori. Cioè, su questo io dico che un allenatore assistente, tu dici assistente, va bene, ci può stare, arriva da 5 o 6 anni di settore giovanile nazionale in cui faceva l'allenatore della nazionale. Ecco, però va bene, ci può stare, e metterlo in scia a Evani, Lombardo, aiutami, Pirlo,
0: Donati,
2: Donati, eccetera.
0: Greguccio e Foti.
2: Ma come i figli non devono scontare le colpe dei padri? Perché lui non è che deve scontare le colpe. Cioè, aspettate un attimo, ecco. Su Pecchia però ti do ragione, ma ti do ragione semplicemente con l'avvertenza, però occhio, perché Pecchia, che pure è bravo e che rischia di restare a spasso, se non sbaglio perché è rimasto a spasso, è comunque uno che poi ha sia alla Cremonese che al Parma, dove è salito in Serie A, ma aveva un'ottima squadra, ecco. Senza squadra non si va da nessuna parte.
1: Assolutamente sì. E allora, Sandro, giriamo, andiamo dall'altra sponda, dalla Gradinata Sud, passiamo alla Gradinata Nord. De Rossi, perché fino all'ultimo si dice De Rossi, va via, richieste, e poi si è fermato Daniele qui a Genova. A Genova ha comprato Baldanzi, l'ha accontentato. È uno delle, è una carta di credito questo, tu accontenti un allenatore su un giocatore e lui rimane, e rimane molto volentieri.
2: Allora, Daniele De Rossi, pochi giorni fa è uscita un'intervista addirittura di Fabio Capello sulla Gazzetta, che diceva, in chi ti rivedi? Ma io, lui diceva, ho una particolare simpatia per Daniele De Rossi, sarà perché è anche il giocatore che aveva fatto debuttare lui a Roma quando era veramente un ragazzino. Per me è molto bravo, è molto promettente, è entusiasmante, secondo me ha un difetto e lo devo dire, vuole fare un po' troppo. Cioè,
1: ecco, fammi capire, Sandro, cosa significa voglio fare un po' troppo?
2: Guarda, io lo leggo all'attualità. La Roma è in difficoltà perché deve vendere in tutti i modi Sulè per una trentina di milioni.
1: Certo.
2: Sulè era un giocatore che Daniele De Rossi, se non compravano Sulè quando lui era lì a Roma, non potevano neanche entrare all'Olimpico, capito? Questa storia di Baldanzi, non ditemi voi se il prezzo è conveniente, se il prezzo è giusto, insomma, mi è sembrata un po' troppo, costruire la squadra attorno a Baldanzi mi sembra un po' troppo, ecco. Sinceramente, ecco
1: perché qua sai, ci sono anche tante situazioni che dicono, per esempio Baldanzi ha giocato pochissimo in questo campionato perché tra infortuni e queste, però quando ha giocato ha acceso la lampadina, no, sai. Sandro, qui non si vincono gli scudetti, non si va in Champions, si vince la partita magari con una magia e allora ti rimane questo, vinci una partita che tu pensavi già di aver perso ed è chiaro che qualche cosa ti dà. Lui ha dato quella cosa lì, insomma, ha fatto un pochettino balenare l'idea di essere un giocatore che quando la palla al piede illumina, salta l'avversario, cosa che non si ha fino adesso mai vista qui a Genova.
2: Sì, quello è vero. Ci sono delle incognite legate al fatto del numero delle presenze e poi, come tutti i giocatori di talento, degli alti e bassi. Secondo me è giusto assecondarlo, ecco, non vorrei che diventasse però l'allenatore, siccome Daniele De Rossi ha tanti pregi, è un generoso, è un altruista, è un appassionato di calcio, è uno che cerca di migliorare tutta la situazione, la società, la squadra, la gestione. preparazione, l'allenamento, eccetera, eccetera. Non vorrei che però, se, come è successo un po' al mercato della Roma, poi il fatto di

0: indirizzare troppe scelte di mercato, di prenderli come figlioli, i giocatori da acquistare, che diventasse poi, dice, ora quello deve giocare perché lo preso io, se lo faccio giocare poi che mi dicono, capito? Io la riduco sempre a robe che sono a metà tra il calcio contemporaneo e il calcio
1: italiano. Certo, assolutamente sì. Ti faccio fare una domanda da Gabriele. Guarda.
2: Ciao Sandro, prima in studio parlavamo che il Genoa adesso, per fortuna, fissa lui il prezzo per i giocatori importanti. Ne cito uno, Norton Caffi. Ho guardato il tuo sito su YouTube e qualche giorno fa dicevi che consiglia l'Inter non Norton Caffi ma Diatta del Senegal. Che differenza trovi nel consigliare Diatta e non Norton Caffi all'Inter, che è una delle principali candidate? Però il Genoa ha fatto capire, volete Norton Caffi, si parte a una base di 20 milioni.
0: Bravo. Questo Diatta che io ho consigliato, perché sai, sono un po' un bischero e Graziano mi conosce, mi arma anche in cosa, cioè, dove l'hai trovato sto Diatta? L'ho visto una partita del Senegal, ho detto ma quello lì deve essere forte, allora l'ho guardato, poi ho controllato, 99 è scadenza di contratto, costa zero, è del Monaco, quindi capito, sarebbe al limite se il Genoa vende Norton Caffi può prenderlo magari,
3: zero.
0: Ma allora è a zero,
1: sei,
0: è a
1: sei
0: zero,
1: un bischero,
0: però capito, Norton Caffi è sicuramente uno che lascia immaginare anche de una forza dirompente, capito? Sinceramente io non credo che l'Inter arriverà alla valutazione di 20 milioni per Norton Caffi. Ma non credo, non perché sia esagerata, quella non è compito mio, la valutazione la fa sempre il mercato, non tocca a me, solo che credo che l'Inter alla fine il buon Marotta, che conoscete bene anche a Genova, se li può spendere li spende i soldi, ma se dall'alto gli dicono che non li può spendere non li spende, e lì la situazione sta venendo fuori con il fondo Octree, che è molto, va molto a rilento, ecco perché hanno perso Palestra, ecco perché non riescono ad affondare altre situazioni.
4: Ecco, mi spieghi quella di Palestra, Sandro, me lo dai? Palestra, perché guarda, ti dico la sincera verità, qua siamo rimasti un po' stupiti, no? già tutto fatto, contratto già fatto, accettazione, siamo visite mediche, tutto fatto, poi improvvisamente cambia tutto, è sempre così il mercato, vero?
0: Il mercato dell'Inter è sempre così ultimamente, infatti l'anno scorso c'era stata la situazione di Lookman, c'era stata la situazione di Manu Koné, adesso c'è stata questa situazione di Palestra, che come l'ho ricostruita io, tra mille difficoltà, sentendo una campana e anche l'altra, e anche quella del giocatore, quindi Inter, Atalanta e giocatore, l'Inter aveva la stretta di mano, Marotta per Cassi, e poi dovevano arrivare i fogli da firmare. Quando arriva, facciamo fra, ora li dobbiamo scrivere, ora si è rotta la stampante, ora cioè, devo avere, capito? La roba, capito? È venuta, c'è un refuso, ora così, sono passati 2 o 3 giorni, in quei 2 o 3 giorni l'Atalanta gli ha detto mandateceli questi fogli perché se no abbiamo un'offerta migliore. Il procuratore ha detto firmiamo perché se no c'è un'offerta migliore. E passati quei 2 giorni, quei 3 giorni, l'Inter l'ha perso Palestra. Esatto. Poi, ragazzi, siccome la storia la fanno i vincitori, bisogna vedere se Palestra sarà all'altezza di una valutazione obiettivamente molto alta. Per cui ritiro quello che ho detto prima, Graziano mi conosce, sa come svicolo io di tutto il contrario.
1: Fa delle sterzate meravigliose.
2: Un dribbling alla Baldanzi.
0: Il famoso colpo al cerchio e colpo alla botte. Quindi prima ho detto Norton Caffi non vale 20 milioni, ma se Palestra è andato via a 50, Norton Caffi 20 milioni è regalato.
1: Perfetto, Sandro. L'ultima domanda prima di lasciarmi, perché sei fantastico come sempre e ti ringrazio già in altri. Chi vince il mondiale? È facile questa.
0: Aia. Io, per me la Francia è nettamente superiore. È nettamente superiore. Sì. Sì, nettamente superiore. Poi vediamo. Io faccio il tifo per il Brasile di Ancelotti. Però la Francia mi sembra nettamente superiore.
3: Attacco stellare, direi.
0: Sì, dai, ha un attacco che è pazzesco. E sulle valutazioni dei giocatori del campionato italiano, così la Juventus, che è disperata, deve prendere un attaccante. Colomani non rientra nei primi 7-8 attaccanti della Francia, infatti non è al mondiale. Pensate un po' come siamo messi.
1: Assolutamente sì. Io ti ringrazio, Sandro, per aver passato qualche momento con noi. Ciao, ti auguro una buona estate e poi ti disturberò sicuramente ancora.
0: Va bene, è stato un piacere. Ciao.
1: Piacere tutto mio. Ciao Sandro.
3: Ciao Sandro.

0: Noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
0: E continuano i grandi collegamenti a Super Derby, perché adesso sono felice di ospitare con noi Carlo Danani. Ciao Carlo.
2: Ciao
0: Carlo.
2: Ciao a tutti.
0: Ecco, allora.
2: Mi sono uniformato anch'io all'azzurro, vista.
0: Ah, bravo. Vale, Carlo.
3: Ti piace, Carlo. Ti piace come giocatore. Iniziato giù subito a vederlo. Dovesse andare via.
0: Allora, Carlo, mi racconti le ultime novità? In casa Genoa, ho visto il tuo articolo oggi, molto preciso, circostanziato, sul sito di Primo Canale. Raccontami le ultime novità, dai.
2: Le novità sono che Leali è ormai orientato verso il biennale al Verona, come dargli torto, d'altronde gli si offre una porta di una piazza ambiziosa e stimolante per il ritorno in Serie A, e poi ci sono questi tre colpi in entrata, tre giovani di prospettiva. Stroud si aspetta che la Svezia termini il mondiale, il centrocampista del Modena Viafe, e poi il fiore all'occhiello di questo Tris, che dovrebbe essere lo svizzero Matri. Insomma, tre giocatori di prospettiva. C'è, Graziano, un mercato che inizia, diciamo, con l'etichetta di la gallina domani. Io aspetto però l'uovo oggi, perché questo Genoa ha bisogno anche di gente brava, pronta subito, e non soltanto di ragazze di prospettiva.
0: Mi piace però quello della gallina, mi piace quella della gallina, guarda.
4: Però Carlo, io un Leali l'avrei tenuto, non sono molto entusiasta di Bailo. Sì, gioca bene con i piedi, però tra i pali mi ha dimostrato...
2: È il discorso di Mattia Bani ed è il discorso di Ruslan Malinowski. Il Genoa a Bani offre un biennale e il Palermo offre un triennale a cifre superiori. Idem il Trabzonspor con Malinowski. Il Genoa a Leali offre un anno, il Verona offre un biennale, e tu, Gabriele, vai a offrire un biennale al pur bravo Leali classe 1993?
4: Però uno sforzo, ti dico, l'avrei fatto, una colonna comunque sia dello spogliatoio, perché comunque sia tu no, io non l'ho mai criticato Leali per due partite,
5: è uscito a vuoto, parava dentro la porta e non si buttava,
4: ha fatto due partite negative, è stato messa alla porta.
5: Io mi
4: ricordo
5: i commenti di Leali,
4: due partite ha fatto, negative. Comunque, tornando,
5: mi ricordo un po' di più. Ora, però, sembra che il Genoa abbia
4: cominciano
5: perso.
4: Però a essere tanti, diversi giocatori.
2: Però,
4: che hanno
2: se il Genoa inizia a correre dietro ai giocatori, entra in un loop molto pericoloso. Bravo. Ed è un loop che il Genoa sta distanziando, perché alla fine i giocatori devono avere anche l'orgoglio di venire a giocare per questa gloriosa maglia. Quindi, se il signor Leali gradisce andare a Verona, si troverà un altro portiere di riserva. Il mondo va avanti, insomma.
0: Guarda, questo mi piace molto, perché anche Domenico Ravenna diceva: adesso qua, cioè, non c'è più l'obbligatorietà. Si dovranno vendere, però quando ti siedi al tavolo, ti siedi al tavolo con una forza che prima non avevi. I giocatori vengono qua e vengono volentieri, a differenza magari di altri anni che era difficile convincerli.
6: Tant'è vero che Carlo ci ha diligentemente riferito di giocatori in entrata.
0: Esatto.
6: Non abbiamo ancora parlato di giocatori in uscita.
0: Poi arriveremo.
6: Sappiamo che ci saranno le uscite, direi che è una soluzione quasi d'obbligo, conoscendo anche le giuste, diciamo, il giusto equilibrio finanziario e economico della società. Però tuttavia sta di fatto che quest'anno già si incomincia a parlare di acquisti. Non solo, ma come osservavamo con Graziano in esordio di trasmissione, riusciremo a diventare una bottega cara. Lo è l'Udinese, lo è il Sassuolo, lo è l'Atalanta,

0: Tutto sommato, noi abbiamo sempre avuto questo tallone d'Achille,
1: esatto,
0: che venivano qua le grandi, se gli si infortunava qualcuno e subito venivano qua a beccare.
2: Hai detto una cosa giusta, Domenico, acquisti, perché nelle ultime due campagne estive il Genoa, la società, ha toppato totalmente il mercato estivo, non a caso prima Gilardini e poi Vera sono stati esonerati per dei prestiti. Ad oggi sembrerebbe che questi giocatori arrivano acquistati in toto, non valorizzi i giocatori di altre squadre, non prendi i giocatori in prestito o giocatori che devono ricostituirsi dopo annate storte dovute a infortuni.
3: Carlo, io sono invece... sto aspettando, tu hai parlato delle galline e le uova d'oro. Chi sono le uova d'oro del Genoa? Quelli che potenzialmente veramente portano i lingotti d'oro.
0: Stai attento
3: d'oro.
0: Alla galina del tabello, Carlo.
3: Io sto aspettando con frenesia questo, perché ho sentito parlare di Frendrup in Turchia.
4: La tua aspettativa, anche totalmente quella del popolo genoano, grandissimo rispetto per questi tre ragazzi,
1: certo,
4: che possono diventare dei crack, perché il Genoa, per superare la concorrenza per Samuel della Modena, ha dovuto veramente insistere moltissimo, e di questo ragazzo che domani esordisce nel campionato europeo Under 19,
1: bravo,
4: con la nazionale azzurra contro la Serbia, si dice un gran bene. Certo è che serve anche qualche nome wow, cioè ad esempio Traoré, chi se lo ricorda col Sassuolo, ecco, questo è un acquisto wow. Certo, vanno benissimo i giovani di prospettiva, però non bisogna dimenticarsi che poi alla fine in uscita c'è un signor Malinowski, un signor mister assist Martin, che ormai sta per fare la valigia, e poi anche i gol di qualità di Ekuban, quindi almeno 2-3 innesti di alta qualità servono, altrimenti se il target è quello della gallina domani, l'obiettivo massimo non può che essere la salvezza.
0: Assolutamente sì. E per quanto riguarda invece i nomi più chiacchierati, io adesso lascio stare sia Ostigard che Vasquez, perché stanno giocando il mondiale e non voglio assolutamente disturbarli, Carlo, anzi non li disturbiamo proprio, perché stanno facendo il mondiale, quindi li lasciamoli stare. Ma Frendrup e Norton Caffi, ci sono delle voci, perché oggi ho visto per esempio anche sui giornali nazionali Norton Caffi ha ripreso a circolare come nome, così come Frendrup.
4: Allora, per quanto riguarda il mercato italiano, allora i due nomi più chiacchierati sono quelli di Frendrup e di Norton Caffi, però a me non risulta un'offerta, diciamo, valutabile dal mercato italiano. No, per quanto riguarda Brook, no Napoli, no Fiorentina, no Inter, si aspetta l'estero. Dall'altra parte, stesso discorso per Frendrup, non ci sono offerte all'altezza per quanto riguarda il mercato italiano, si sta aspettando l'offerta del Besiktas, ma Graziano è quello che ci siamo detti la scorsa settimana, quindi evidentemente o la stanno cesellando o è stata non so, una dad o un bluff. Certo è che c'è anche un'altra possibilità che a me risulta, è che poi alla fine non siano trapelate offerte, perché il Genoa le ha respinte nettamente. Ti faccio un esempio: 10 milioni per Norton Caffi, no secco, e quindi non esce neanche la voce.
0: Sai che tu mi stai rendendo felice qua in studio, sia Domenico che Gabriele, ma tutti i tifosi genuani, finalmente riusciamo a dire un no. No ragazzi, qua se non venite con queste palanche, come si dice a Genova, non c'è niente da fare, non sedetevi neanche, non abite neanche.
2: Regali ne abbiamo fatti fin troppi, parlo due anni fa, Retteghi che in un giorno ha lasciato il Genoa per andare all'Atalanta. Guarda, quando si era fatto male Scamacca.
0: Carlo, pensa, noi genuani diciamo a Ge, per usare un eufemismo, per non dire vecchi, ci ricordiamo il gesto eroico che fece un presidente, e siamo ai primi anni 70, quindi parliamo di mezzo secolo fa, Renzo Fossati, che nel mercato di riparazione, quello di gennaio, rifiutò una sontuosa offerta dell'Inter per chi? Per Bordon.
2: Sì, è vero.
0: Lo ricordate?
2: Sì.
0: Disse no, non glielo posso dare, perché se no andiamo in Serie B, disse, se glielo do. E erano i presidenti, i padri padroni di allora. Adesso quei presidenti non ci sono più. Avevano dei moti di orgoglio che forse le attuali strutture.
1: Però qua io non credo che sia un moto d'orgoglio,
0: No,
1: qua mi
0: certo
1: sembra una programmazione molto intelligente, Cioè quella che adesso, dopo aver sistemato una parte di bilancio, dopo aver all'aumento di capitale regolarizzato, esatto, col tribunale, certo. Questa, io non so se tu hai questa sensazione, Carlo, ma mi sembra una società che in questo momento ha molti meno problemi dell'anno scorso.
0: Non c'è dubbio.
4: Ma anche di 3 anni fa.

0: Bravo. Anni fa, di 15 anni fa, Domenico sarà senz'altro ottimo testimone e memoria storica. Non dimentichiamoci che non nell'Eolitico il Genoa aveva a libro paga 70 giocatori, certo, 30 in giro, certo, dove venivano pagati con un lauto stipendio, e il Genoa come squadra non riusciva a trarne benefici. Ora, a questo punto, in questo momento, forse mi viene in mente un giocatore che ha i margini, ma basta. Quindi vuol dire che la situazione è radicalmente radicata. Quelli bravi, Graziano, dicono: non bisogna mai dimenticarsi da dove si è partiti. Ecco, devo dire che in 5 anni al Genoa è cambiato il mondo.
1: Sì, assolutamente,
2: soprattutto visto, prima c'era nella nostra grafica anche un giocatore wife, vedo che Genoa sta lavorando anche per giocatori strutturati fisicamente dietro, questo è un talento alto, 1,90, c'è anche un altro giocatore Mandy, stanno lavorando perché il Genoa in mezzo e dietro ha bisogno comunque di giocatori, di colossi importanti, perché magari in difesa qualcuno potrebbe andare via.
3: È il gioco di De Rossi.
0: Serve l'uovo a centrocampo e anche sugli esterni. Hai fatto il nome di Mandy ed è un nome che è ritornato prepotentemente d'attualità nelle ultime ore. Stiamo parlando di un ragazzone che nell'ultima Liga Spagnola ha giocato 27 partite, che non sono poche, 191 centimetri, un bravo incontrista. Ecco, questo potrebbe essere eventualmente un discorso per quanto riguarda il post-Frenz. L'altro nome caldo che mi auguro possa concretizzarsi può essere quello di Traoré, però il mercato comincia domani e finisce il 1° di settembre, quindi c'è senz'altro spazio. Mi scalda molto il cuore il nome di Kiergaard del Salisburgo, certo è che alla fine non bisognerà andare a pretendere che il Genoa questo target di giocatori lo vada ad acquistare, vanno benissimo per 2, 3, 4 situazioni i famosi prestiti con diritto di riscatto.
1: Certo. Perfetto Carlo, come sempre preciso, puntuale e molto molto chiaro, non posso far altro che ringraziarti, ma ti disturberò sicuramente ancora Carlo, e ti auguro una buona
0: grazie.
1: Serata, grazie.
0: Ciao,
1: grazie a te, ci fermiamo un attimo.
3: Ciao Carlo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
3: La voglio giusta per me.
4: Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
6: Poteva mancare anche Marco Bianchi da Chiavari in collegamento? No, assolutamente, perché lo saluto e gli dico: Marco, cosa sta succedendo a Chiavari? Perché so che il presidente Gozzi ha già fatto le dichiarazioni importanti, Marconi ha già rinnovato, quindi uno dei punti di forza dell'anno scorso, confermatissimo della squadra di Chiappella. Ciao Marco!
7: Ciao a tutti, buona serata. Sì, stanno pian piano, si stanno mettendo a posto un po' i tasselli, soprattutto quelli che dovevano essere confermati. Quindi ha cominciato il capitano, poi è arrivato il rinnovo di Marconi e a breve dovrebbe arrivare anche quello di Tiritiello, si sta ancora trattando, ma ormai dovrebbe essere questione di ore. E poi ci sono naturalmente delle operazioni che evidentemente sono venute un po' a galla, anche se, come sappiamo, fino al primo di luglio, quando si potranno depositare i primi contratti, i direttori sportivi sono sempre molto abbottonati. In particolar modo è uscita le indiscrezioni ormai da tempo su Giacomo Corona del Palermo, che è un attaccante, un classe 2004, 1,95 di stazza, è un giocatore

0: giovane ancora, diciamo, da esplodere, però una buona un buon prospetto sicuramente.
1: Posso dirti, Marco, che a me piace molto? Sì. Posso dirti che a me piace molto?
0: L'abbiamo visto sia col Palermo che anche negli anni scorsi, è un giocatore davvero interessante. E poi l'ultimo nome è quello di Francesco Forte, qui siamo su un giocatore di esperienza, anche lui buona stazza, 1,87 m, un giocatore che ha diverse presenze in Serie B, anche diversi gol, l'ultima stagione l'ha passata.

0: coppia d'attacco dell'Entella, fermo restando che poi ci sono state le conferme per esempio di Cupone e di Tirelli assieme a quella di Gugno,
1: certo,
0: che sono appunto altri tre elementi che potrebbero andare a comporre definitivamente questo quintetto di attaccanti a disposizione di mister Chiappella a partire dal 14 luglio, quando, lo ricordiamo, è stato confermato il ritiro anche quest'anno a Tavarone, una località che ormai da anni ha sposato il progetto dell'Entella, ha adeguato le sue strutture a quelle che sono le esigenze delle squadre che via via si sono avvicendate appunto sull'impianto di Tavarone, che ha fornito di piscine, ha fornito di palestra veramente completo, e poi in un posto dove si respira un pochino più di fresco rispetto al caldo che stiamo vivendo in questi giorni. Quindi diciamo che ci sono le condizioni ideali per fare...
2: Ti do una notizia, martedì piove.
3: Esatto.
0: Speriamo. Vabbè, ma da qui al 14 luglio c'è tempo, però se rinfresco un attimo anche prima, a noi non è che dispiace.
3: Marco, ascolta me, mettiamoci a tavolino un attimo, perché noi abbiamo grossi problemi qua a Sponda Blucerchiata. Facciamo una trattativa, un prestito con obbligo di riscatto di Antonio Gozzi alla Samp. C'è la possibilità. Perché noi abbiamo bisogno... Cioè noi ci serve gente motivata, che è anche tifoso, ha grossissima disponibilità
4: ma
3: economica,
4: anche con tutti i suoi
3: è capace
4: tutti
3: perché conosce
4: dirigenti
3: il
4: anche.
3: Facciamo una trattativa, poi se vi serve compriamo anche qualche giocatore, non c'è problema, nel mezzo
4: gli diamo Nardo,
3: ma sì, ma non c'è problema, facciamo
0: purtroppo
3: un cambio.
0: Il presidente è molto impegnato, no? Come sai, ha ruolo di presidente di Federacciaia, un ruolo importante anche in Confindustria,
3: ma noi l'accettiamo, può avere tutti comunque... i ruoli che vuole, può avere 150 ruoli e
4: vogliamo una squadra di ferro,
3: presidente
4: dunque
3: della Samp. Ci accontenti, non abbiamo grandi pretese che si occupi solo presidente della Samp. Ce l'abbiamo uno che non si sa manco dove sia, uno è all'isola di Man, l'altro forse è in Singapore,
2: non conosci
3: figure
2: neanche la voce addirittura.
3: Sappiamo che almeno Antonio Gozzi ogni tanto, cioè in Italia c'è spesso, ecco.
2: Assolutamente, e si presenta al campo, parla con i tifosi, non ha paura,
5: Marco è incedibile,
0: Sì, lui è nella lista degli incedibili sicuramente, anche perché purtroppo nonostante abbia questa fede blucerchiata risaputa, per lui Chiavari è veramente cuore, sì. Quindi è difficile che possa, almeno se andate in Serie A magari potrebbe farci un pensierino, ma finché siete lì
3: allora, campa cavallo. Grazie Marco,
5: come gliel'hai tirata col Savo Ferri, visto Domenico?
6: Sì, no, ma tra l'altro voglio dire, davvero i tifosi di Santa hanno uno stranissimo destino, perché ci sono stati due presidenti di squadre ligure, Volpi e Gozzi, anche Volpi di dichiarata fede blucerchiata, però no, sono sempre andati a Levante, a Ponente non vengono, a San Piero d'Arena
2: si fermano a Chiavari,
6: eppure sono due che in tempi diversi, anche mi riferisco a Volpi, che adesso
0: Volpi
6: si è un po'...
0: spinto fino a Recco volendo,
6: fino a Recco, esatto, e beh, adesso Volpi direi che è assolutamente in dismissione, però anche per questione di età, credo anche per questione di età che non è più verdissima, però c'è stato un momento d'oro di Volpi,
5: sì,
6: e infatti ricordo che c'era una sorta di processione laica da lui a dire ma prenda la Sampdoria, oltre a comprarsi la Nigeria si compri anche la Sampdoria,
2: portati in Serie A lo Spezia.
5: È vero, bravo.
2: Sì, l'ha presa dal fallimento, dalla Serie D,
5: bravo, bravissimo.
6: Poi non l'ha lasciata in condizioni stupende,
2: però portati allo Spezia dove vivi 80 anni.
0: Dicevo, non bastano solo i soldi, no? Il calcio insegna che ci vuole sicuramente un presidente facoltoso, ma ci vogliono anche dei progetti importanti. Fatti con persone importanti e preparate. E quindi per quello che ho sentito anche questa sera da voi, mi pare che un po' il nocciolo sia questo, no? Cioè quando tu non hai la certezza di avere un direttore sportivo adeguato, un amministratore delegato adeguato e soprattutto una dirigenza, parlo del presidente, che sappia cosa vuol dire la Sampdoria, probabilmente il problema principale in questo momento è questo, poi tutto il resto magari non mancano i soldi, però manca chissà come spenderli,
5: Sì, perché lì c'è un organigramma veramente molto molto importante. Io non voglio dimenticare qualcuno, perché sono eccezionali sia nei rapporti esterni sia nei rapporti delle squadre giovanili sia nei rapporti di beneficenza, hanno tutti un compito e tutti lavorano in coesione tra di loro con obiettivi di valorizzare il marchio Entella, la società di Chiavari e i giovani, e dare un segnale importantissimo di vita civile realizzata insieme allo sport. Correggimi se sbaglio.
0: Assolutamente, no, ma parliamo di dirigenti, citiamo soltanto

0: appunto le punte dell'iceberg, che sono materassi superbi, che sono nell'Entella ormai quasi da 20 anni, quindi voglio dire, un direttore sportivo che sta quasi 20 anni nella stessa società, io credo che sia davvero una perla rara, ecco, in questo senso.
1: Ma tu, ha detto stampa, il team manager, tutti siete veramente una grandissima.
0: Il team manager purtroppo lo perdiamo, guarda, questo è veramente un dispiacere, perché Edo Tomatis è una persona eccezionale, però è arrivata per lui l'occasione di andare in Serie A con il Venezia e giustamente l'ha raccolta, così come l'ha raccolta anche il nostro match analyst Igor Graziani, che è stato chiamato da Di Francesco a Lecce e quindi anche lui ci lascia, però voglio dire, è una bella soddisfazione anche per l'Entella aver comunque portato alla luce due dirigenti di questo calibro, due tecnici nel caso di Graziani, che peraltro era già nel giro delle nazionali giovanili, quindi non scopriamo la persona e il tecnico adesso, quindi sarà il prossimo match analyst del Lecce, mentre Edo Tomatis sarà il prossimo team manager del Venezia.
1: Perfetto, benissimo, queste erano le cose che mi mancavano per chiudere questa pagina dell'Entella, per chiudere questo derby, di super derby stasera. Io ringrazio tutti i miei ospiti in studio, in collegamento Marco Bianchi, Marco anche,
0: grazie a voi, buona serata.
1: No, grazie a te Marco, Sandro Sabadini, che è stato gentilissimo nei nostri confronti, Carlo Danani e naturalmente in regia Filippo e Alex. Lo sapete qual è il consiglio, cosa dovete fare? Seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.

0: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
1: La voglio giusta per me.
3: Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
4: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
5: Tantissimi eventi e spettacoli al Porto Antico di Genova, è partito ufficialmente Estate Spettacolo 2026. Benvenuto Mauro Ferrando, presidente della Porto Antico. Grazie.
6: Grazie a voi.
5: Grazie per essere con noi, perché proprio lo scorso fine settimana abbiamo inaugurato un'estate ricchissima con Fiorella Mannoia. Era molto atteso questo tributo a De André.
6: Sì, devo dire che è stato uno spettacolo meraviglioso. Innanzitutto molto bello che un artista così importante come la Fiorella Mannoia abbia deciso di aprire questo tour altrettanto importante, che ricalca la storia di due fondamentali cantautori genovesi, come appunto sono stati Fabrizio De André, come è Ivano Fossati, l'abbia inaugurato a Genova per due serate di seguito e sia coincisa con l'inaugurazione di Estate Spettacolo, ed è stato un vero grande successo. Io ero presente, devo dire, erano tutti i posti assegnati, un pubblico che ha partecipato moltissimo, ed è stata veramente una gran bella festa, devo dire. Questa Estate Spettacolo sarà un'estate spettacolo
5: spettacolare. Spumeggiante. Beh, diciamo che la Mannoia ha dato davvero il via e là a una serie di eventi che sono tantissimi, se ne contano 75 a calendario, quindi sì. Insomma, che cosa ci sarà? Ci dia qualche anteprima.
6: Ma il tabellone è pubblico, 75 spettacoli sono davvero tanti, e devo dire anche un'altra cosa, che come al solito è sempre di più, l'offerta è ipervariegata. Si passa giusto da Anna Mannoia a Brescia, a tanti altri artisti, diciamo, che possono piacere più ai giovani. Per chi è meno giovane c'era Baglioni, ma purtroppo ha dovuto dare forfè, ma in tutta Italia, per problemi differenti da quelli che

0: suoi problemi personali, però abbiamo veramente dei Liptiba, Negramaro, Brescia come detto e via via, poi abbiamo anche il jazz, abbiamo comici, i soliti nostri comici, ma non solo, anche a livello nazionale, Paci, insomma 75 spettacoli sono davvero tanti. Quest'anno abbiamo aggiunto anche una location che è il Mandraccio con un unico spettacolo, ma a questo punto abbiamo ben 4 siti importanti. L'Arena del Mare che ormai porta 6.000 posti e non sono pochi, che sono il minimo richiesto dagli agenti per avere i big di carattere nazionale e internazionale. Poi abbiamo la Piazza delle Feste che è sempre molto molto molto iconica, anche questa sul mare con questa tensa struttura che non abbatteremo, e l'Isola delle Chiatte, e si è aggiunto anche il Mandraccio. Devo dire che riusciamo a dare una bella risposta, ma volevo aggiungere un particolare che ho sottolineato in questi periodi di interviste su Estate Spettacolo. Come nasce Estate Spettacolo? Nasce poco dopo, qualche anno dopo l'avvio di quest'area con l'Expo del 1992. Perché? Perché era un'area poco conosciuta ancora dai genovesi, poco frequentata. C'erano già esercenti commerciali che chiedevano alla società di fare qualcosa per attirare le persone, e lì nacque l'idea di un'estate spettacolo che è nata un po' in sordina ovviamente, è cresciuta costantemente, ma devo dire che in questi ultimi anni è veramente diventata un punto di riferimento, ma non solo per i genovesi, non solo per i liguri, abbiamo persone che vengono quantomeno da tutta Italia, oltre ai vari turisti che poi si fermano a vedere, mangiano magari qualcosa e arrivano nelle nostre aree a sentire questi artisti. E la crescita è tal punto importante, l'anno scorso avevamo fatto il record, ma quest'anno in prevendita abbiamo già venduto, sono stati venduti più biglietti rispetto a quelli a consuntivo dello scorso anno, che era l'anno record, quindi insomma tutto lascia
1: è chiaro che continua a crescere, anche perché più si avvicinano le date più magari c'è interesse. Lei parlava di queste location bellissime, c'è da dire che si legge anche sui social, quando gli artisti arrivano magari si trovano all'Arena del Mare e si trovano alle spalle del loro palco il mare, davanti questa marea di persone, è una cosa, una location che colpisce davvero unica in Italia.
0: Assolutamente sì, è verissimo, colpisce anche noi che la conosciamo bene, ma quello che colpisce ancora di più è il passaggio delle navi, dei traghetti proprio quasi attaccati al palco. Io ricordo sempre che 4-5 anni fa era venuta la Mannoia, era andata a conoscere e le avevo detto: guardi che non si stupirà, si stupirà molto di questo fatto qua, e quindi non si faccia colpire mentre canta dal fatto che vede un traghetto che sembra quasi andare a scontrare il palco dove lei canta. E a un certo punto mi ricordo ciò accadde e lei si fermò e disse: mamma mia, me l'aveva detto il presidente, ma che roba, perché nessuno può essere abituato a un'immagine di questo genere. Ma è bellissimo, devo dire, è l'unicità di quel posto.
1: È vero, assolutamente, l'estate diciamo che ha il suo culmine naturalmente, perché è una location così spettacolare che è davvero ottima per tutti i concerti. Poi in realtà, lo ricordiamo, sarete già pronti anche per preparare la stagione futura, per poi prepararsi all'inverno da settembre in poi.
0: Non ci si ferma mai, vedremo anche che cosa fare poi, se avremo questa gestione temporanea anche dell'Arena del Palasport. Abbiamo comunque poi invece tra le nostre aree l'ex tenso strutturale, l'area sottostante l'ex infrastruttura, sempre nel Waterford di Levante, e vedremo di far giocare queste due aree in modo molto sinergico, mai in contrasto l'une con le altre, ma ampliando ulteriormente la proposta che la Porta Antico riesce a dare.
1: Qual è l'artista preferito che ha portato quest'estate, che andrà senz'altro a vedere?
0: Ma dunque la Mannoia intanto ero contentissimo. E Negramaro.
1: I Negramaro
0: mi interessano non poco, non solo a me, ma anche tanti amici che continuano a dire: ma allora ci vediamo, andiamo a vedere. Però sono tutti interessanti. Peccato che sono verso la fine di luglio, ci sarò ancora, anche i comici genovesi mi piacciono molto e io certo, difficilmente manco a questa occasione.
1: E ci saranno anche loro protagonisti. Chiudo con una battuta, anche andando a vedere i dati nazionali di Istat, davvero il consumo e la spesa degli italiani per i biglietti degli spettacoli, che sia teatro, che sia musica, che sia la comicità, ma anche gli incontri, sta crescendo, segno che anche Porta

0: antico va verso, insomma, va a soddisfare un po' il trend, che è un trend nazionale poi.
1: Sì, è un trend nazionale e internazionale, ed è quello post-Covid. Le persone anche con questo caldo non amano stare in casa, anche con l'aria condizionata. Se possono, escono. Lo dicono anche gli immobiliaristi, o qualsiasi immobile con un terrazzino, con un pezzo di giardinetto, hanno e acquistano un valore immobiliare più alto. Lo dicono i dati che lei appunto citato, e effettivamente noi lo vediamo nelle nostre aree, pullulano sempre di persone, non scendiamo mai in accessi, parlo di accessi inferiori ai 4 milioni e mezzo, 5 all'anno. Questo significa che le persone non vogliono stare chiuse in casa, amano uscire, amano posti dove c'è un richiamo, e sicuramente in Porto Antico lo ritrovano, qualcosa di interessante a cui dedicarsi.
0: Anche per sfuggire, insomma, alla calura di queste notti particolarmente, certo, difficili. Grazie all'avvocato Mauro Ferrando, presidente di Porto Antico, Genova.
1: Grazie,
0: buona estate allora.
1: Altrettanto.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi. Il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
4: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
5: Donare sangue
6: significa fare qualcosa di grande.
5: Insieme.
4: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di People. Come spesso mi piace fare, questa sera racconteremo delle storie oltre i limiti, delle storie di chi a un certo punto ha avuto delle difficoltà o continua ad avere delle difficoltà, nonostante questo non si è arreso, è ripartito diverse volte, una, due, tre volte per raggiungere i propri obiettivi, per conquistare sogni. E allora vado a salutare subito Stefania. Buonasera.
1: Ciao,
0: Stefania.
1: Ciao Tiziana, ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia.
1: Allora, la mia storia inizia quando avevo 27 anni. Io mi sono diplomata maestra elementare d'asilo, ho iniziato a lavorare subito e poi un bel giorno a 27 anni, quindi passando un po' di tempo, mi sono resa conto di non riuscire più a parlare come ho sempre parlato, a muovermi. Ho fatto degli esami e mi hanno ricoverata 20 giorni in clinica neurologica. Da lì è iniziato tutto un percorso, perché poi sono iniziati a venire fuori degli esami allucinanti. Avevo tantissime piastrine nel sangue.

0: di neurologico non era venuto fuori nulla, ma mi hanno poi sottoposta ad un aspirato midollare, perché praticamente sono venuti a capire che avevo 1,5 milioni di piastrine nel sangue. Ho iniziato una terapia, ho iniziato ad incontrare ematologi, 14, tutti quanti volevano farmi la chemioterapia. Io ero un po' restia perché 27 anni iniziare, e io il mio sogno è sempre stato quello di diventare mamma. Allorché un giorno mi trovavo nel negozio di mio papà e è venuto un rappresentante farmaceutico, gli racconto un po' la mia storia, mi dice: ti presento un medico. Io mi sono affidata a questa persona e ho incontrato il dottor Nati all'ospedale San Martino. È iniziato subito un rapporto meraviglioso, una persona straordinaria che mi ha detto: Stefania, andiamo avanti adesso con un antiaggregante, vediamo come prosegue la situazione. Io ho iniziato a farmi la mia vita, ho iniziato a lavorare anche in un istituto di credito dove dopo 6 mesi ero la migliore consulente della Liguria, facevamo mutui e prestiti.
1: Complimenti!
0: Sì, mi piaceva molto mettermi in gioco, raggiungere degli obiettivi, e quindi è iniziato tutto un percorso, sino al momento in cui poi un giorno non incontro mio marito.
1: Che è qui, lo salutiamo, come si chiama?
0: Maurizio.
1: Maurizio.
0: Incontro mio marito, dopo una settimana andiamo a vivere insieme.
1: Una settimana?
0: Sì, e decidiamo di sposarci. Da lì è iniziato, praticamente abbiamo deciso di sposarci a settembre. Io mi vado a misurare l'abito da sposa e mi rendo conto che questo abito da sposa la seconda volta non mi stava più come doveva stare. Allora sono venuta a capire che ero in gravidanza. Purtroppo non tutti gli ospedali ai quali mi sono rivolta hanno capito che la mia situazione era ben diversa. Oltre ad avere una trombocitemia essenziale, c'era un altro problema. Questo problema mi ha portato ad avere un'emorragia interna. Solo l'ospedale Gaslini si è reso conto che io ero in emorragia interna e mi ha salvata praticamente. Da lì ho iniziato tutta una cura importante. Avevo un gene della protrombina modificato, quindi andava ad inserirsi nella trombocitemia essenziale un qualcosa che accentuava il problema. Quindi avevo un rischio di trombi incredibile. Ci sposiamo, ho cambiato 3 abiti da sposa, uno un po' più da gravidanza, l'altro purtroppo perdendo la bambina non potevo fare altro che cambiare di nuovo l'abito. Ci sposiamo, partiamo per il viaggio di nozze, torniamo dal viaggio di nozze, io ero in casa da sola, ho sentito una fitta lancinante all'occhio. Io ho detto: c'è qualcosa che non va. Di corsa in ospedale, un ictus. Vengo ricoverata al centro ictus per 15 giorni, dove viene appunto diagnosticata anche una iperattività vagale, quindi il rischio di svenire da un momento all'altro. Però io avevo il desiderio di diventare mamma, volevo diventare mamma, il Gaslini mi aveva salvata. Nel frattempo avevo questo forte desiderio insieme a lui di avere la nostra Noemi, che saluto e che per me è la vita. E, inizio una terapia di eparina, faccio 1,000 punture di eparina, riesco tramite il Gaslini, il dottor Nati sempre al mio fianco, il dottor Molinari, la dottoressa Pastorino, mi dicono: Stefania, affronterai un parto, ma non si sa se riuscirai a essere viva dalla sala parto, a venirne fuori. Io la sera prima di partorire faccio un video a mia figlia, dove dico: nel caso in cui non ci incontrassimo mai, sappi che l'unica cosa che io voglio dalla tua vita è che tu sorrida sempre. Nasce Noemi con 15 ore di travaglio. Nasce Noemi e ai 3 anni di Noemi io inizio ad avere crisi respiratorie e ischemie cerebrali continue. Ma la mamma deve andare in ospedale quando veniva a prendermi l'ambulanza. Vado un attimo in bagno e arrivo. Però non sapevo se sarei ritornata a vedere la mia bambina tutte le volte. Se non un giorno in cui entro in pronto soccorso, e quel giorno me lo ricorderò per sempre, perché io apro gli occhi e vedo una luce immensa. E dico: avete acceso la luce? No, no, no, codice rosso immediatamente, non so che cosa mi abbiano fatto. Torno a casa e sempre sotto eparina e cortisone. Evito di prendere per allattare Noemi 14 mesi la cardioaspirina, quindi ho voluto proprio allattarla pulita, cioè il mio latte doveva essere puro. Però all'improvviso, mentre mi trovo in un supermercato con lei, la mia vista va via,

0: Il dottore Nati mi dice: Stefania, bisogna che tu la ricominci immediatamente perché c'è il rischio di diventare cieca. Ho iniziato di nuovo a rimettermi in gioco, sì, comunque come commissario mensa nell'asilo di mia figlia, perché volevo che lei avesse comunque la presenza della mamma, che non avesse problemi. Ho cresciuto Noemi con una serenità incredibile. Uh-huh. Facendo eparina mi accorgo al quinto mese di gravidanza di Noemi che ho un'emorragia allo stomaco. Mi trovavo in casa, mi hanno portato al Gaslini perché volevo andare al Gaslini, sì. Il professor Bentivoglio mi dice: prima si deve curare la mamma, dopo pensiamo alla bambina. Mi trasferisce al San Martino e San Martino, l'ematologo che mi vede, mi dice: come esci di qua iniziamo l'interferone. Io non mi sono mai sottoposta a nessuna chemioterapia, a nessun interferone, niente. Sono andata avanti col dottor Nati per mano. E quando mi hanno, sto facendo un po' di, perché ho tutti i ricordi, quando no, praticamente il dottor Nati mi ha detto: adesso puoi stare un pochettino più serena, ho incontrato una persona, facendo commissario mensa c'erano delle problematiche in questo asilo, ho incontrato il sindaco Bucci e mi ha detto: qualsiasi cosa tu abbia bisogno, rivolgiti a me. L'ho fatto, ho iniziato a scrivere a lui. Mentre mi curavo con eparina e cortisone, non sapeva nulla del mio stato di salute, niente. Riscrivevo e dicevo: cioè, piove all'interno dell'asilo. Mi sono appassionata di politica e sono andata avanti per 5 anni facendo cose per il territorio, perché quando ho scoperto la malattia mi sono subito iscritta all'università. Volevo diventare assistente sociale per i disabili. Quindi
1: un modo per reagire.
0: Sì,
1: anche.
0: Ho reagito immediatamente, volevo comunque fare qualcosa, vivere a pieno, fare qualcosa. Non mi sono mai persa d'animo perché avevo degli obiettivi e questa è la cosa più importante. Avere degli obiettivi e avere l'amore di una famiglia veramente che ti avvicina. Io per questo ringrazio la mia famiglia perché sono stati sempre meravigliosi. L'ultima volta, l'ultima settimana che ho preso eparina e cortisone è venuta fuori la pandemia e io ho detto, mi ricordo di essere stata in una stanza da sola e aver pensato: ma queste persone hanno problemi respiratori e di trombi, io mi sto curando da 3 anni con eparina e cortisone. Ho detto: no, è meglio che non lo scrivo su Facebook. Mi sono trattenuta in quel momento, ma quando poi sono venuta a sapere che curavano le persone con eparina e cortisone, con i quali mi stavo curando da 3 anni, avendo avuto anche un'interstiziopatia polmonare e le ischemie cerebrali dipendevano dalla sarcoidosi polmonare che hanno riscontrato nel mentre facevamo appunto tutti i viaggi, sono stata al Best per capire come mai io avessi queste ischemie transitorie, queste crisi respiratorie, ma nulla di neurologico. Faccio una telefonata a San Martino, parlo con un neurochirurgo al telefono e mi dice: ma Stefania, ma non è che hai un problema polmonare anche? Io mi rivolgo al Villa Scassi, professor Simonassi.
1: Adesso faccio una battuta perché insomma, come detto, dice: no, tanto ce n'ho tante, che una più una meno.
0: Sì.
1: Vada, e così che cosa scopri?
0: Facendo un lavaggio bronco-alveolare, scopro di avere una sarcoidosi polmonare e un'interstiziopatia polmonare che non mi permettono che arrivi l'ossigeno alla testa, quindi queste ischemie transitorie continuano. Quindi trombocitemia essenziale, gene della protrombina, interstiziopatia polmonare, connettivite vista con vasculite, c'è di tutto veramente. Io quando lo racconto mi dicono: c'è un film che dice la morte ti fa bella. E io veramente mi sento di rappresentarlo in pieno.
1: Allora Stefania, intanto ti facciamo un applauso. Perché hai visto che 22 anni ci sono stati in questi minuti, ma quello che vorrei ancora una volta sottolineare, perché credo che sia anche il messaggio che tu voglia dare questa sera, è quello legato al tuo fortissimo desiderio di diventare mamma. Nonostante tutto, nonostante le patologie, nonostante le difficoltà, questo desiderio di diventare mamma e l'aiuto di un medico, il dottor Nati, che non c'è più da qualche mese e che però per te è stato veramente fondamentale. È questo il messaggio che vuoi lasciare ai nostri telespettatori? È difficile anche ricordarsi, no?

0: I nomi delle malattie che tu hai elencato, le patologie, poi ti si vede così sorridente, tranquilla. È difficile, no, immaginare quanto ogni giorno per te sia una sfida quotidiana.
1: È una sfida quotidiana, infatti da consigliera municipale ho voluto creare una panchina per le malattie invisibili, per tutte quelle persone che quotidianamente hanno difficoltà anche solo di alzarsi dal letto, perché non sempre. E se avete veramente desiderio di diventare mamme, il mio suggerimento è questo. Basta un piccolo esame del sangue, che va a individuare questo gene che è dalla protrombina. È importantissimo, perché se è modificato si è a rischio di avere aborti spontanei. Quindi quello che praticamente può anche non venire in mente nel momento in cui ci si sottopone a determinati esami, e poi se avete degli obiettivi, avete dei medici che hanno studiato, competenti, di cui vi fidate, affidatevi veramente ai vostri medici. Non andate a leggere internet, carte, cercate delle persone con le quali potete parlare, perché l'empatia tra medico e paziente è la cosa più importante. Io con Nati ho sempre affrontato tutto con un gran sorriso. Io penso che le volte che l'ho visto sorridere, ogni volta che gli dicevo faccio questo, faccio quell'altro, lo porto nel cuore, veramente è stato il mio angelo custode e credo che lo sia stato anche per moltissimi altri, perché questo era proprio il suo modo di parlare al paziente, di curarlo. E ho appena creato un evento che si chiama Ridere fa bene alla salute, sono contenta che hanno partecipato tantissime persone, dove il ricavato è stato dato a Make a Wish per esaudire il sogno di Sofia, una ragazzina malata di leucemia. E c'erano tantissime persone che dicevano la stessa cosa che dico io.
0: Per quanto
1: Sorridere
0: lui sia stato importante e quanto il sorriso sia stato nel loro percorso
1: fondamentale.
0: fondamentale. Grazie, grazie
1: Grazie
0: Stefania. E noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Continuiamo a raccontare altre storie. Buonasera a Barbara e a Cesare Ferrari. Buonasera.
1: Buonasera.
2: Buonasera.
0: Allora, ci raccontate un po' la storia di Camilla e della vostra famiglia?
2: Sì, bene. Camilla nasce il 1 dicembre 2017 a Milano, un parto del tutto naturale con un periodo durante la gravidanza un po' travagliata, però tutto nella norma. Camilla è di buon peso, è di 3,8 kg, sanissima. L'unico problema che ci accorgiamo dopo la nascita è una piccola bollicina sulla punta delle dita. Questa crea subito allarme al dermatologo dell'ospedale di Milano, infatti non ce la danno subito in consegna, ma ovviamente la analizzano, la controllano e ancora oggi io non ricordo di aver sentito questa parola, dicono potrebbe essere epidermolisi bollosa. Per noi è una parola stranissima, difficilissima, adesso viene facile dirla perché ahimè abbiamo dovuto affrontare questa malattia, questa patologia rara. Noi siamo genitori di altri 3 figli maschi, dove sono più grandi, sono sani, forti, robusti.
0: Li vediamo qui.
2: Quindi per noi Camilla era veramente la ciliegina sulla torta di una famiglia meravigliosa alla quale siamo unita e sicuramente questa forza di famiglia unita come siamo ha dato anche coraggio di poter affrontare questa cosa veramente malattia rara, stranissima per noi. Consideriamo che l'epidermolisi bollosa ne nascono un bambino ogni 1 milione, 2 milioni e 3, quindi veramente pochissimi ogni 2, 3, 4 anni in Italia. Quindi noi siamo capitati in questa catastrofe e con questo siamo comunque, ci siamo messi subito in forza.

0: Mila è rimasta un mese a Milano in neonatologia, curandola parzialmente, sapendo e non sapendo cosa fosse, perché comunque gli esami per poter arrivare a diagnosticare la realtà e la patologia vera di questa malattia ci è voluto un mese di tempo. In questo mese mamma Barbara è stata vicina a Camilla 24 ore su 24, io a casa, Milano, Loano, e comunque è stato un mese lunghissimo, oltretutto 1° dicembre, quindi tutto il periodo natalizio, tutte le feste, quindi presenza e non presenza, medici non medici. Il 31 dicembre Camilla la portiamo a casa, perché decidiamo di portarla a casa, di firmare di portarla a casa. Barbara si sente di affrontare tutto quello che affrontava in ospedale a casa, perché comunque è l'ambiente di casa, la famiglia, i fratelli, i nonni, per noi sembrava di essere in un mondo diverso. Veniamo a casa, sterilizziamo la camera di Camilla, la cameretta di Camilla, viene sterilizzata, noi potevamo solo entrare con camici, con cuffie, con mascherine. E da lì è partito tutto l'amore della famiglia verso Camilla. Quindi i fratelli aiutano, i fratelli distraggono Camilla durante le sue medicazioni, chi dà da mangiare, chi la tiene in braccio, chi la coccola. Ce la siamo tenuta a casa per fortuna 25 giorni, perché ce la siamo goduta, abbiamo dato il
1: Coccolata.
0: nostro amore totale. Nel frattempo, a gennaio, veniamo a sapere di questa entità che c'è a Modena, un centro di ricerca per queste malattie rare. Modena è un centro sperimentale, molto funzionante, abbiamo avuto un supporto enorme, abbiamo avuto un secondo esame che in tempi brevi ci hanno dato, ahimè, la cosa più brutta, e hanno diagnosticato la tipologia Ehrlich. Non
1: Grave,
0: contenti
1: che è la più
0: che è la
1: grave,
0: più
1: sì,
0: grave,
1: purtroppo.
0: perché Camilla purtroppo aveva, oltre tutte le scoriazioni esterne, le aveva anche tutte interne, quindi cavo orale, stomaco, pancia. Quindi anche noi, ahimè, volevamo un momento crescerla, darle da mangiarla e nutrirla, però era più il danno che lei otteneva, finché non l'abbiamo saputo quello, non potevamo
1: Certo,
0: saperlo prima.
1: certo.
0: Quindi facciamo un viaggio della speranza a Salisburgo, dove per contatti strani, ma che a volte per
1: Capita.
0: conoscenze capita, è un centro AB House, anche lì trentennale, molto collaudato, di supporto alle famiglie tedesche e austriache. Andiamo su, accompagnati da due persone splendide, nostri amici, diventati amicissimi, e ahimè, quei 2 giorni di visite, diagnosticano dalla dottoressa, anche lei
1: Sì.
0: anziana e comunque di
1: Con esperienza per
0: esperienza,
1: questa patologia?
2: Sì,
0: ci dice che secondo lei la bambina non avrebbe durato più da 2 mesi e 2 anni. La sua. Noi con un cuore spezzato scendiamo a casa, decidiamo di tornare a casa perché potevamo tornare in un
1: una
0: ospedale, una
1: struttura.
0: struttura, star lì a aspettare, no? Invece la dottoressa austriaca ci ha detto: voi dovete godervi la bambina, dovete uscirla, dovete tenerla nel meglio modo possibile.
1: E così
0: Sappiate,
1: tornate a
0: torniamo a
1: casa.
0: casa. Torniamo a casa, battezziamo Camilla, usciamo col passeggino, anche se era gennaio, ma per fortuna nella Riviera Ligure possiamo farlo, e la viviamo
1: Il più possibile.
0: 24 giorni, perché Camilla purtroppo va in cielo il 26 di gennaio 2018. Negli ultimi giorni corriamo in supporto al Gaslini,
1: Sì.
0: dove abbiamo trovato delle persone speciali e splendide, e all'ultimo il dottor Manfredini, che l'accompagna Camilla e accompagna noi nell'ultimo saluto
2: Questo qua è l'ultimo saluto
0: alla nostra
2: prima
0: Camilla.
2: che.
0: Questo
1: Questo è
0: è
1: l'ultimo
2: l'ultima
1: saluto prima di
2: foto di
1: salutare. tutti insieme.
2: Sì.
1: Perché Barbara, partiamo forse anche in parte dalla fine, ma poi torniamo indietro. Tu hai raccontato la vostra storia, la storia di Camilla, nella tua tesi.
2: Esatto, l'anno scorso ho avuto la fortuna, il privilegio di laurearmi proprio qua a Genova sulla patologia appunto di Camilla.

0: parlare appunto sia del tipo della patologia che come io praticamente sono stata, ho avuto la fortuna di essere mamma e infermiera, perché dopo a casa mi sono ritrovata tantissimo materiale, bende, garze e ho aiutato le altre persone che avevano bisogno
1: In una situazione
0: queste
1: estrema. Intanto un
0: sì.
1: applauso per questa, sì, per questa laurea. Tu dicevi, mi è capitato di aiutare le altre persone e la vostra storia a un certo punto arriva ad un'associazione a decidere che quel dolore che voi avevate provato, doveva in qualche modo essere trasformato in qualcosa di positivo per gli altri.
2: Certo. Anche perché Camilla, con l'epidermolisi bullosa, purtroppo non è solo nata Camilla in quel dicembre 17, ma il 21 di dicembre ne nasce una Camilla a Modena, nell'entroterra di Modena, da due genitori con la prima nascita, quindi prima figlia, e sono subito messi in contatto con noi tramite familiari e familiarità di questa patologia. È stato veramente un colpo al cuore perché tutte e due le Camille avevano la stessa patologia. E
1: E così come
2: così
1: è
2: con il
1: nata
2: contatto di una persona
1: l'associazione, poi arriviamo
2: splendida,
1: anche al collegamento.
2: che sarà in collegamento subito dopo, Stefania Bettinelli, ci coinvolgono in questa associazione, fondazione Ali di Camilla, le Ali di Camilla,
0: Infatti.
2: con il dottor Michele, Cristian, Giulia, che sono i genitori di Camilla, e altre persone che hanno avuto sia familiari che loro stessi hanno loro stesso la patologia epidermolisi bullosa.
1: E allora andiamo a salutare Stefania Bertinelli, presidente dell'Associazione Le Ali di Camilla. Buonasera.
3: Buonasera, buonasera a tutte e tutti, grazie per averci ospitata oggi.
1: Oggi che cosa fa l'Associazione Le Ali di Camilla?
3: L'Associazione Le Ali di Camilla fa quello che fa da quando l'abbiamo fondata a luglio del 2019, cioè cerca di dare supporto alle famiglie che vengono a Modena per cure, terapie e anche partecipare alla ricerca. Cioè, siccome ci siamo resi conto che con questa malattia i viaggi da fare sono frequenti, le famiglie hanno difficoltà perché con questa malattia che rende così fragili i pazienti, non solo all'esterno, ma anche all'interno, come diceva prima Cesare, è complicato mangiare, è complicato muoversi, è complicato stare al freddo, è difficile, praticamente impossibile stare al caldo. E quindi abbiamo pensato che appunto fosse necessario questo sostegno alle famiglie e piano piano, con impegno, sacrificio e tantissimo aiuto, prima abbiamo acquistato il pulmino che avete visto prima, che è stato
1: Sì,
3: soprannominato dai bimbi Camillo.
1: eccolo.
3: Lui è Camillo e con questo abbiamo Leonardo, un volontario fantastico che va alle stazioni dell'alta velocità o all'aeroporto a prendere i pazienti, perché Modena è un centro di riferimento nazionale che accoglie circa 200 pazienti con le B, quindi circa un terzo di tutti i pazienti che ci sono in Italia, non solo pediatrici ma anche adulti, perché non con la forma purtroppo delle nostre Camille, ma con altre forme più lievi, per esempio quella di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, fortunatamente si sopravvive alle B con difficoltà, ma si diventa adulti. Quindi questa è una patologia che coinvolge le famiglie per tutta la vita. E quindi a 18 di aprile del 2026 siamo riusciti a realizzare il nostro sogno, una parte del nostro sogno, che è quella di creare una casa, che in modo molto originale si chiama la Casa di Camilla,
1: Almeno così non ci si sbaglia, Stefania.
3: Dove ospitiamo le famiglie. Adesso voi state vedendo l'infermeria, perché immaginatevi le famose

0: bende garze di cui parlava poco fa la mamma di Camilla, che vanno trasportate. Finché uno è in macchina ci riempie il bagagliaio, ma se è in aereo o in treno diventa complicato. Certo. Quindi qui le famiglie possono fare le medicazioni e trovare già in loco tutto ciò di cui hanno bisogno. Poi la casa è pensata proprio come una casa, quindi c'è un grande spazio comune, questo è l'angolo giochi, quindi con l'angolo giochi per i bambini, un grande tavolo dove si può mangiare fino a 18 persone, una lavanderia, questa è una delle due camere da letto. Sono tutte camere quadruple, ma con il letto, questa al letto scomparsa, per poterci mettere la cullina o il lettino o la next to me, a seconda di quello che serve. L'altra camera è una camera tripla che diventa quadrupla, e ogni camera ha il suo bagno, un bagno che è un bagno a sportello, quindi è una casa senza barriere architettoniche. Ecco, questa è la prima famiglia che abbiamo ospitato, la famiglia di Rebecca, abbiamo immortalato il momento. Quindi diciamo che quello che noi cerchiamo di fare è di rendere, non dico piacevole perché è difficile, però diciamo di rendere meno pesante meno pesanti le trasferte sanitarie, quindi che al di là dell'ospedale, che ovviamente non è piacevole,
1: certo,
0: poi comunque un luogo dove invece si può stare bene, si può stare insieme, si può
1: che
0: mangiare,
1: possa essere casa in qualche esatto. modo, anche se lontano in quel momento. Grazie mille a Stefania Bertinelli. Ricordiamo i riferimenti dell'associazione, se qualcuno vi volesse cercare, vi volesse anche magari aiutare.
0: Allora, il nostro sito è Le Ali di Camilla, e anche siamo su tutti i social, praticamente tutti, quindi trovarci è abbastanza facile. Se volete aiutarci, se volete destinare il 5 per 1000 alle nostre famiglie, insomma i modi per aiutarci sono tanti, anche semplicemente seguendoci e condividendo le cose che facciamo, insomma facendo certo. anche sapere che esistiamo e quello che facciamo.
1: Grazie a Stefania Bertinelli, presidente dell'associazione Le Ali di Camilla.
0: Grazie a voi.
1: Ritorno da voi un attimo, perché mi sembra di capire che ci siano anche delle similitudini rispetto alla storia precedente che abbiamo raccontato. Prima di arrivare a questo però volevo farvi una domanda. Qui ci sono i vostri figli, spesso si parla molto, no, di famiglie con malattie rare, con la perdita di un figlio e il rapporto, la gestione anche con gli altri figli. Com'è stato per voi?
2: Per noi è stata l'unione della famiglia, come dicevo prima, è stata molto d'aiuto. Uh-huh. È stato straziante comunicargli quello che poi sarebbe successo a Camilla, quindi su consiglio di una psicologa li abbiamo presi da parte uno alla volta, perché comunque ognuno ha avuto la sua reazione uh-huh. diversa. E gli abbiamo comunicato quello che poteva essere, cioè che sarà stato,
1: che sarebbe stato,
2: sarebbe stato il futuro di Camilla, purtroppo. Quindi quello è stato il momento forse più pesante, più forte. Poi certo l'ultimo saluto quella sera al Gaslini è encomiabile, perché comunque per noi Camilla tuttora è vicina a noi, è con noi. Quindi l'aiuto che ci dà tutti i giorni nei momenti di difficoltà, nei momenti di cercarla, di raccomandarci, i figli quando escono e tutto quello che è, abbiamo un angelo in più in cielo che ci protegge sicuramente.
1: Barbara, dicevo, alcune similitudini con la storia precedente, anche se siamo in chiusura di questa parte, però non posso non chiedertele.
3: Sì, diciamo che nella vita purtroppo non solo Camilla è mancata come figlia, ma ho avuto anche una perdita del fratello. Uh-huh. Io avevo 22 anni, mio fratello ne aveva 23, è mancato in un incidente stradale in moto. E dopo pochi mesi ho avuto un ictus, sono rimasta paralizzata 3 mesi. E poi comunque anch'io, come la
1: come
3: signora
1: Stefania
3: avevo un forte desiderio di diventare mamma, e tutti i dottori hanno detto no con quello che ho avuto, perché io poi prendevo il Coumadin. Comunque alla fine ho loro. quattro figli, Niccolò, Filippo, Tommaso e Camilla. E comunque io posso dire questo, che quando c'è dolore, però c'è l'amore, si affronta tutto, tutte le difficoltà.

0: e se condivise si riescono a superare tranquillamente.
1: È questo il messaggio, cioè, che volete dare questa sera?
2: L'unione della famiglia, la condivisione del bene e del male e comunque mettersi anche a supporto di chi, ahimè, speriamo magari sempre meno, ma
1: grazie
2: ci fosse
1: alla ricerca,
2: il bisogno, la ricerca. E pubblicamente vorrei fare un ringraziamento agli amici di Modena, perché si sono e si stanno impegnando in un modo fantastico, quindi sono stati veramente e sono persone speciali.
1: Grazie, grazie a Barbara e a Cesare. Grazie insomma ai vostri figli che sono qui, e grazie alle ali di Camilla. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, ci rivediamo qui tra pochissimo.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
4: La voglio efficiente, full hybrid.
5: La voglio comoda, spaziosa.
4: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
3: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
1: Eccoci ancora insieme, sempre per raccontare nuove storie, oltre i limiti, e non mi verrebbe altra descrizione per Maurizio Lobartolo. Buonasera, ciao Maurizio.
6: Buonasera.
1: Allora, ci racconti un po' la tua storia e come lo sport sia così fondamentale nella tua vita.
6: Allora, lo sport per me è la mia vita, è il mio ossigeno. Io sono una persona che ho due disabilità, una invalidità e un handicap. La mia invalidità è che sono cieco assoluto, ho la retinite pigmentosa, e poi la seconda, perché io le cose le faccio bene, non le faccio, la seconda è la ipoacusia bilaterale, che praticamente è tutto collegato con la vista. Mm-hmm. Meno ci vedo, meno ci sento, e quindi va tutto a pari basso. E tutto è nato nel quasi 30 anni fa, quasi, da una cataratta giovanile. Che praticamente, quando guidavo la macchina, che entravo nelle gallerie, facevo molto fatica a mettere a fuoco, e quando uscivo dalla galleria non ci vedevo proprio più. Da lì ho cominciato a fare dei sondaggi tramite medici, professori, oculisti e tutto, e mi avevano riscontrato la cataratta giovanile. Nessuno dei medici che mi hanno visitato non mi voleva operare, nessuno. Tutti mi dicevano: Maurizio, stai tranquillo, ti metti un bel paio di occhiali da sole polarizzati e vai avanti così. Io avevo 30 anni, però mi sembrava di avere la vita in mano. Tante amicizie, tante persone a fianco. E quando un bel giorno mi hanno presentato un oculista che mi aveva promesso che sarei andato a rinnovare la mia patente dei 10 anni, perché combinazione ero proprio alla fine. Però purtroppo così non è stato, e non è andato come doveva andare, e la mia patologia è andata molto avanti. Sono entrato in crisi, e la mia vita si era condotta tra sigarette, caffè e tante altre belle cose, quando un bel giorno, che non respiravo più, mi sono messo davanti allo specchio. E mi sono fatto una domanda: Maurizio, cosa vuoi fare della vita? Vivere o morire? E quindi ho scelto la strada della vita, di vivere, perché morire è troppo semplice, vivere invece è molto più difficile e ti devi mettere in gioco con te stesso. E quindi sono andato avanti, non è stato facile.

0: facile. Ho avuto la fortuna di avere a fianco una grande famiglia, mio papà, mia mamma, i miei nipoti, anche perché in quel periodo lì mi ero anche separato dalla mia ex moglie, che nonostante tutto non l'avevo capito, mi era molto vicino sia lei che anche i miei suoceri. Però quando stai male con te
1: Quando uno sta
0: stesso,
1: male, certo.
0: sì, quando stai male con te stesso non ascolti nessuno. E neanche i miei genitori, soprattutto anche mio papà e quant'altro. E quindi niente, sono andato avanti, sono andato avanti, sono andato avanti e così mi sono riaggrappato allo sport. E io ho sempre fatto sport dall'età di 9 anni, quando vedevo, e praticavo jiu-jitsu, praticavo. E gli devo essere sincero, devo dire grazie alle arti marziali, mi hanno dato la forza, la determinazione di andare avanti. Di andare avanti, poi piano piano, oltre il jiu-jitsu, mi sono diciamo, messo a fare anche il judo, anche per diversi anni, anche a livello agonistico con la FISPIC. E lì ho incominciato a combattere con me stesso. Con me stesso sono andato avanti, però non mi sono mai voluto fermare. Da lì ho praticato tanti altri sport perché volevo combattere, diciamo, il mio limite, perché per me la disabilità non deve avere ostacoli, non deve avere limiti.
1: E così ti sei buttato col paracadute, hai fatto
0: Sì, mi sono
1: arrampicata,
0: buttato.
1: fai sub.
0: Sì.
1: Non ti sei
0: Non mi sono fatto mancare niente, ho fatto anche canottaggio con un grande campione che lo saluto, Gianfilippo Mirabile, che con lui
1: certo.
0: mi ha aiutato tantissimo e mi ha fatto avere tanti bei risultati. Da lì ho fatto anche la canoa. Poi mi sono messo a rifare nuovo arti marziali, e Brazilian Jiu-Jitsu, da maestro Marco Penco, che oltre ad essere un grande maestro, è un grande uomo, ma soprattutto la sua squadra, perché io avevo trovato veramente non una palestra,
1: Che
0: una
1: bello.
0: grande famiglia perché nonostante tutto io ero, questa palestra si trovava a Nervi, cioè si trova tuttora a Nervi e io abito e vivo nella zona deponente a Certosa, però per me mi veniva un po' troppo distante andare
1: Esatto.
0: avanti e indietro e tutto, però piuttosto di perdermi, come si dice, la grande squadra, la grande unione, mettevamo sempre qualche spiccio insieme per farmi prendere un taxi, piuttosto di
1: Di
0: non
1: non
0: mancare alle
1: allenarti.
0: lezioni. Sì, e questo non lo dimenticavo mai. Poi da lì ho cominciato a correre. Ho detto mi butto un po' sulla corsa, sul podismo.
1: Intanto, cosa che mi manca?
0: Sì, appunto. Cioè, prima di lì, vabbè, quest'anno sono 18 anni che faccio subacquea.
1: Subacquea, abbiamo visto delle immagini bellissime, tra l'altro.
0: Sì, e quest'anno faccio 18 anni subacquea con una grandissima associazione HSA Italia che si occupa tantissimo su tante disabilità, dall'autismo al paraplegico, al tetraplegico, ai ciecati come me.
1: Senti, ma adesso ti faccio una domanda perché sei una persona molto simpatica, quindi ironica. Ci sarà qualcuno che ti ha detto, ma scusa, ma te tanto sotto, perché vai a fare subacqua?
0: Sì, bella
1: Non è che
0: domanda.
1: perdi
0: Sì,
1: tempo, cosa ci vai a fare?
0: ma infatti tanti
1: Perché
0: mi
1: te lo dico
0: dicono.
1: perché le immagini fanno capire come
0: Certo.
1: sia diverso il tuo modo
0: Sì.
1: di andare sott'acqua e di vedere con le
0: Sì, e io quando mi dicono fanno questa domanda, io rispondo con una semplice risposta, vado a vedere quello che non vedi te.
1: Bravo! Bravissimo, ottima risposta.
0: Vado a vedere quello che non vedi te, quindi per me la subacquea mi ha dato tanto perché quando sono là sotto in certe profondità mi ascolto, sento tantissimo il mio corpo, il mio respiro, mi sento libero,
1: Ah,
0: mi
1: che
0: sento
1: bello.
0: libero da ogni barriera, non ho paura di inciampare, tutto più posso toccare contro una

0: Boccia, ecco, tutto qui. Però sono sempre andato avanti, però da lì poi ho voluto correre.
1: Correre.
0: E da lì ho avuto la fortuna di incontrare una grande persona, Stefania Bosio, e la ringrazio tantissimo perché da quando ho incontrato lei tutto mi è cambiato, tutto si è avverato tantissimo, ma soprattutto voglio ringraziare i maratonabili. I maratonabili e il nostro responsabile anche

0: È bello perché quando corro con loro ogni metro è un sorriso, perché quando vedo queste persone che io li chiamo gli angeli in terra, i spingitori, che spingono questi ragazzi in carrozzina. Con un sorriso, senza fatica, vedere sorridere loro, sorridiamo anche noi perché è bellissimo.
1: Maurizio, senti, qual è il tuo messaggio, quello che vuoi lasciare a chi ti sta guardando adesso da casa?
0: Ma il mio messaggio è a tanti genitori di non arrendersi mai, di non arrendersi mai, ma soprattutto di non avere vergogna di avere un figlio o dei propri figli con disabilità. Andate a bussare alle porte delle società sportive, vi chiuderanno una porta, due porte, tre porte, quattro porte, ma poi prima o poi la porta si aprirà, perché a me mi si è aperta, me ne sono aperte tante, qui porto la mia testimonianza, come mi si è aperta la porta dei maratonabili, come mi si è aperta la porta anche di una grande società sportiva d'alta spedizione del nostro presidente Romano, che mi ha accolto a braccia aperte, con loro stiamo facendo tante bellissime cose.
1: E il prossimo sport in cui ti vuoi cimentare? Ci hai già pensato? Oppure gli hai... No, guarda, guarda che fanno! No, no, no, cosa li stai mettendo in testa? Calma, calma!
0: Adesso abbiamo solamente un altro obiettivo. Incominceremo da settembre a fare la preparazione per la maratona di Roma.
1: Va bene, poi ci sentiamo io e te quando ci sono loro e mi dici che cosa vuoi fare, perché sennò loro cercano di frenare perché sei veramente incontrollabile. Grazie, grazie mille Maurizio per averci raccontato la tua storia. Che come avete sentito è una storia che ha vissuto anche un momento di difficoltà, perché non è che chi viene qui a raccontare le storie a People viene a dire che è tutto bello, che è tutto facile, che non ci sono i momenti di tristezza, di difficoltà o di rabbia, ma ce la si può fare grazie anche e soprattutto all'incontro di persone straordinarie come quelle che ha incontrato Maurizio. Grazie mille, a tra poco.

0: futuro del welfare al centro dell'incontro Salvare lo Stato Sociale che si è tenuto alla Camera di Commercio di Genova, tappa di avvicinamento alla quinta edizione del Festival Internazionale dell'Economia di Torino, in programma dal 22 al 25 ottobre. Il convegno è stato l'occasione per istituzioni ed esperti di analizzare la tenuta del sistema di fronte alla crisi demografica e alle nuove fragilità.
1: Il titolo del festival quest'anno è Salvare lo Stato Sociale, perché lo Stato Sociale è sottoposto a delle pressioni senza precedenti. La prima è quella chiaramente che viene dalla demografia, dove il dato preoccupante non è l'invecchiamento. L'invecchiamento è una cosa bellissima, cioè il fatto che si viva più a lungo è una grande conquista della medicina, della vita sociale, è qualcosa di cui bisogna solo gioire. Il problema è il declino del tasso di fecondità, e questo è qualcosa che chiaramente mette in grave pressione il sistema pensionistico, ma anche il sistema sanitario. Il fatto che ogni anno entra nel mercato del lavoro delle corti, delle generazioni sempre più piccole, e queste sono quelle che poi finanziano la spesa sociale. Seconda sfida, è una sfida che purtroppo è diventata di crescente attualità, è quella legata al contesto geopolitico, cioè il fatto che con conflitti alle porte dell'Europa i paesi europei sono oggi costretti a investire molto di più in spesa militare. Questo rischia di sottrarre delle risorse importanti per la spesa sociale. E poi ci sono altre sfide che vengono dalla ritirata del mondo delle imprese private negli Stati Uniti, ma in parte anche in Europa, dall'impegno sociale. E invece il contributo dei privati è fondamentale.
0: Un sistema di welfare che mostra, spiegano gli esperti, alcune criticità.
2: Stiamo toccando con mano sulla nostra pelle l'inadeguatezza di uno Stato sociale pensato all'epoca del fordismo. In questo momento ci accorgiamo che molti nuovi rischi, disagi sociali non vengono coperte dalle misure di welfare che era stato pensato per momenti storici e macroeconomici molto diversi da quelli di oggi. Oggi abbiamo purtroppo un aumento, una polarizzazione del mercato del lavoro e una polarizzazione della società. Lavori

0: sempre più pagati per certe attività, per certi tipi di lavoro concettuale, e lavori sottopagati, quelli che espongono a queste pressioni i lavoratori, i cittadini che vengono espulsi dal processo produttivo a causa o dell'impatto delle nuove tecnologie o della transizione ecologica, insomma delle grandi transizioni oggi in atto.
1: Serve allora trovare delle nuove soluzioni necessarie per gestire il futuro anche a livello locale.
2: E Genova ha dei problemi sia per quello che riguarda l'invecchiamento della popolazione sia per la questione collegata alla demografia e ai giovani. È giusto mettere in campo alcuni progetti che ci possano consentire nel breve periodo, cose che per esempio stiamo avviando con la prefettura, la possibilità di far occupare dei lavoratori extracomunitari che possano venire qui a creare anche un'occupazione positiva e qualificata. Contemporaneamente dobbiamo fare in modo che le nostre famiglie possano essere fortemente incentivate a poter avere dei figli e a poter crescere numericamente. Parallelamente noi dobbiamo diventare una città che attrae studenti, perché Genova è veramente un posto bellissimo con una grande università e noi potremmo essere attrattivi per studenti che potrebbero poi diventare nostri graditi concittadini.

0: Buonasera, eccoci ancora insieme per raccontare un'altra storia. Vado a salutare Stefano Percalli in collegamento con noi. Buonasera. Allora, ci racconti un po' la tua storia, Stefano?
1: Sì, la mia storia è iniziata, diciamo, a gennaio-febbraio del 2025, quando ho iniziato a sentirmi stanco, debole. Andavo in studio, mi addormentavo sulla scrivania e le ragazze non avevano il coraggio di svegliarmi. E corro dal dottore, dal medico e niente, mi fa ricoverare con urgenza in ospedale. E da quel momento nasce il mio periodo di dramma. Vengo operato il 31 marzo del 2025. Io premetto che tutto questo lo racconto per quello che mi è stato raccontato a me, perché io ho fatto 6 mesi di coma e di conseguenza ho chiesto informazioni alla famiglia, a mia moglie, a mio figlio e ho letto un po' di relazioni che sono state scritte. E iniziamo con il 31 marzo del 2025, quando sono stato operato alla valvola aortica ed è stata sostituita con una valvola meccanica, ma dal giorno dopo nasce il tutto. Ho avuto un brutto arresto cardiaco. Adesso cardiaco che è durato per parecchi minuti, circa 30 minuti, e in quel momento i dottori hanno pensato che fosse meglio mandare più sangue al cuore che agli arti periferici e di conseguenza ho avuto una setticemia, questa è la mia bimba, adesso è il mio cane. E ho avuto una setticemia e di conseguenza una necrosi agli arti inferiori, quindi alle due gambe e alla mano destra. E da questo momento io sono entrato in coma.
0: 6 mesi, dicevi, 6 mesi di coma.
1: Ho fatto 6 mesi di coma. E siamo arrivati, quindi arriviamo dopo varie, e insomma dovrei aver preso questa infezione che mi ha causato tutto quanto in sala operatoria. E
0: Quando sei tornato a casa, Stefano, ma soprattutto quando hai deciso che dovevi continuare a vivere, anche se la tua vita, da qualche mese è diversa.
1: io ho deciso di continuare a vivere, ma non l'ho deciso io, l'ha deciso mio figlio, perché io volevo morire.

0: non volevo far amputare le gambe. E c'è stato un momento, una finestra nel mio coma, proprio nel momento in cui dovevo decidere di tagliare o non tagliare. E qui entra in gioco mio figlio. Mio figlio, io avevo detto di no, di non tagliare assolutamente e di farmi morire. E perché appunto la necrosi sarebbe continuata a salire, quindi dai piedi, polpacci, ginocchia e gambe e quant'altro. Ho fatto chiamare mio figlio, ho parlato con mio figlio e lui mi ha detto: papà, non mi interessa avere un papà senza gambe, l'importante è che io il papà lo ho. E a quei punti io ho dato conferma per il taglio, per l'amputazione delle gambe. E da qui ho cercato di iniziare a vivere, ad iniziare a vivere come potevo e devo ringraziare la dottoressa Badano. Devo ringraziare la dottoressa Badano che ha creduto lei nella mia forza e nel mio coraggio, perché altrimenti.
1: Prima di te, Stefano, forse.
0: Prima di me, anche perché io non ero incapace di intendere e di volere in quel momento, io ricordo. E di conseguenza, dopo varie. Insomma, peripezie, dopo
1: Sì.
0: vari colpi, dopo varie riprese e quant'altro, mi è stata fatta la tracheotomia, di conseguenza sono stato operato alla cistifellea perché ero andato in peritonite e ho avuto parecchie altre infezioni, quindi entravo, uscivo da periodi veramente brutti. E insomma, diciamo che poi tutto questo è successo fino al 5 di settembre, dove sono entrato poi in riabilitazione al Dugnocchi, dove mi ha preso in carico la dottoressa Zucca, che ringrazio infinitamente per la sua volontà e per la sua, diciamo, anche pazienza, perché era molto insomma,
1: Non avevi un
0: non.
1: caratterino facile all'inizio, diciamo
0: Non
1: così.
0: è facile. Beh, penso che possiate capire
1: Certo.
0: che una persona in
1: Però
0: queste
1: anche qui
0: condizioni.
1: vedi, come nelle storie che abbiamo raccontato anche in precedenza, l'amore di chi ti è stato intorno, non solo della tua famiglia, ma anche dei medici, ha fatto la differenza. Senti Stefano, qual è il messaggio che vuoi dare, che vuoi lasciare, questa sera a chi si trova ad affrontare una situazione, simile alla tua, una situazione di difficoltà?
0: Non mollare, non mollare, non mollare e non mollare. Cercare sempre di andare avanti, cercare sempre di trovare una speranza in un qualcosa, in una speranza che nel domani riesca a fare qualcosa di nuovo, qualcosa di più, qualcosa di. Io naturalmente ho tantissime difficoltà, io sono arrivato a casa il 23 di dicembre del 2025 che non riuscivo a camminare e mia moglie, che non è mai mancata in un anno di ospedale, non è mai stata assente un giorno dalla mia degenza. E quindi da quando sono arrivato a casa ho iniziato, diciamo, un periodo di crescita, ecco, di crescita, e quindi di conseguenza una speranza sempre di ogni giorno di raggiungere qualcosa. Dopo una settimana, scusate, ho cercato di eliminare la sedia a rotelle, dopo una settimana ancora ho cercato di eliminare il deambulatore, sono passato, come vedete in foto, ai bastoncini, sono passato al bastone singolo, ora sono riuscito a prendere la patente. Mi sono comprato la macchina, sto andando in macchina e quindi sono tutte cose. Questo era, io il giorno che mi sono messo per la prima volta le protesi, non ci credeva nessuno. La mia terapista occupazionale, che ringrazio infinitamente, Laura De Vignotte.

0: Laura Bertonelli, e ringrazio infinitamente anche lei per tutto quello che ha fatto, mi ha supportato, mi ha sopportato, mi ha aiutato, mi ha capito e ringrazio anche il dottor D'Amato, il mio psicologo, che anche lui mi ha aiutato in tutto questo percorso. Insomma, io quello che voglio trasmettere è quello di non abbattersi, di guardare sempre avanti, guardare sempre avanti e di sperare sempre qualcosa in più. Io adesso guardo avanti, vorrei ritornare a sciare, vorrei ritornare in moto, vorrei ritornare a cavallo, vorrei rifare tutte le cose che facevo prima, andare in barca come sono già stato. Sono tutte cose che spero di fare, però non è che spero, le farò col tempo, naturalmente, perché.
1: Noi siamo convinti, Stefano, che tu le faccia tutte queste cose e probabilmente anche molte altre cose che prima non facevi e che questa nuova forza ed energia in realtà ti porteranno a fare. Ed è insomma il nostro augurio. Intanto, grazie. Più di una volta mentre tu parlavi stava per partire un applauso, ma poi forse un po' il religioso silenzio, in realtà anche le persone che sono qui questa sera in studio, non andavano avanti con l'applauso perché in realtà volevano continuare a sentirti, parlare, ma devo dire che sei entrato proprio nel nostro cuore, nel cuore di tutti quelli che ti hanno ascoltato. Ti aspetto qui in studio ovviamente la prossima volta, ovviamente con la tua fedele amica.
0: Va bene, altro,
1: Sai che l'invito
0: grazie.
1: era anche per lei, eh?
0: Ah, va bene, allora verrò con
1: Mi
0: lei.
1: hai detto che è brava, che non abbaia troppo, quindi facciamo
0: Bravissima.
1: l'intervista anche a lei. Grazie, tra
0: Va bene.
1: l'altro abbiamo visto anche in foto Loris Figoli, proprio con lui e proprio da People è partita la battaglia per il costo delle protesi, perché qui ci sarebbe da fare tutto un altro,
0: Ecco,
1: no?
0: è questo il discorso che forse non so se posso ancora spendere una
1: Prego,
0: parola.
1: vai, la regia ci dà l'ok, vai.
0: Allora, ho iniziato anche con Loris Figoli. Vorrei dire una cosa. Secondo me non è giusto che, diciamo, un malato civile, tra virgolette, in altri ambiti, in altre situazioni, in altri infortuni, vengano passate direttamente al paziente. Ecco, questo non è giusto perché per noi è molto penalizzante perché c'è chi può permettere e chi non può permettersele. Io adesso a ottobre dovrò fare le protesi definitive
1: Sì.
0: e dovrò decidere da farsi. Naturalmente farò le protesi che saranno meglio per me, nel senso le più
1: Sai già
0: adatte.
1: quanto dovrebbero costare?
0: E allora le protesi, diciamo bioniche, dovrebbero costare, dico dovrebbero perché non ho ancora nessuna certezza, dai 35-40
1: A gamba.
0: mila euro. No, le due protesi,
1: Ah, tutte e
0: perché
1: due, ok.
0: fortunatamente le protesi ho l'amputazione sotto le ginocchia.
1: Ok.
0: Quindi ho le mie ginocchia e è quello il costo più
1: Ed ecco
0: elevato.
1: perché con Loris, che sta portando avanti insomma la battaglia e da sindaco bionico è diventato sindaco analogico, abbiamo raccontato tante storie perché chi ha un incidente sul lavoro ha l'INAIL che gli passa queste protesi bioniche. Chi per una malattia, chi per un altro tipo di incidente non ha questa copertura, molto spesso non si può permettere di avere queste protesi bioniche, che non sono solo qualcosa di estetico, ma sono qualcosa che ti fa camminare, vivere, fare le scale in maniera diversa. Ti può anche far fare sport in modo diverso. E allora, perché solo se io ho i soldi lo posso fare e se no, no?
0: Appunto, è questo che stiamo cercando di far capire e cercare di, insomma,
1: Esatto.
0: e questo non è giusto, perché io con una protesi, chiamiamola bionica, riesco a camminare meglio, riesco a fare le scale, riesco a fare

0: una passeggiata. Io ero appassionato di camminate. Si riesce a fare tutto questo. In questa maniera io ho un piede fisso che non mi dà la possibilità di fare determinate, insomma, di non svolgere una vita più semplice, una vita normale. È tutto molto difficile. Rischi di cadere ogni volta che fai un passo, mentre invece
1: Certo.
0: con altre protesi sarebbe tutto molto più semplice.
1: Grazie, grazie Stefano. Ti aspetto ovviamente in studio la prossima volta. Salutiamo anche Loris Figoli. Grazie a chi è venuto anche questa sera a raccontarsi. Grazie a chi si accetta anche di raccontare le proprie difficoltà, i propri momenti bui, poi superati per aiutare gli altri. Questo è molto importante per me, insomma, quando ho pensato questa trasmissione. In conclusione, questa sera il ringraziamento va a Filippo Rossi, alla regia come sempre, ma anche ad Alessio Calcinai, ma anche qui con me a Gianluca Messina. Ma devo fare degli auguri speciali questa sera. Allora, intanto Stefania e a suo marito Maurizio, perché insomma è l'anniversario di nozze,
2: Grazie.
1: 15 anni domani di matrimonio. Ma poi devo fare gli auguri di compleanno a Filippo Rossi, devo dare il bentornato dalla Corea del Sud ad Alessio Calcinai, ma soprattutto qui con me a Gianluca Messina, perché la settimana scorsa, subito dopo la fine di People, è diventato papà e quindi abbiamo un telespettatore in più. Grazie mille anche a Gianluca Messina e a voi telespettatori che ci seguite sempre con affetto. Buonanotte.

0: Ben trovata Alice Salvatore.
1: Buongiorno.
0: Allora, insomma, un passato in politica, Movimento 5 Stelle, ora una nuova avventura. Lei dice non voglio più parlare del mio passato o comunque essere definita
1: voltiamo un po'
0: ex
1: pagina.
0: Politica. È così brutto intanto essere definita politica?
1: Ma no, assolutamente no, e non rinnego nulla, per carità, però ci sono dei periodi che poi finiscono e adesso, insomma, diciamo che sono passati 6 anni dal periodo della politica, quella più attiva e istituzionale, e ora si è aperto un nuovo capitolo per Alice.
0: Allora, prima di capire cosa sta facendo in questo momento Alice, però è giusto anche ripercorrere cosa ha fatto prima Alice, perché magari non tutti quelli che ci stanno guardando conoscono Alice Salvatore. In un minuto, se ci ripercorre un po' la storia di Alice Salvatore.
1: Di regione per il Movimento 5 Stelle nel 2015, dove avevamo fatto un ottimo risultato, e poi quindi ho svolto un mandato di 5 anni come consigliera regionale, capogruppo in regione, e dopodiché per questioni di divergenza di vedute, di visione politica, perché diciamo che l'essenza del movimento di cui facevo parte aveva cambiato alcuni elementi che invece per me erano imprescindibili, tra cui quello di entrare in coalizione, ma in una vera e propria alleanza, diciamo senza nemmeno una garanzia su punti programmatici, quindi carta bianca, rispetto a una serie di partiti della vecchia guardia, diciamo, che avevano fatto la politica partitica, che ha creato, tuttora crea disamore da parte della cittadinanza, allontanamento rispetto alla politica, soprattutto per via della dissonanza, le promesse elettorali, poi le cose che vengono effettivamente poi fatte, la distanza rispetto anche

0: ai cittadini. E quindi aveva creato anche, era stata anche una conseguenza, un movimento molto forte.
1: E nel frattempo di cose ne sono successe e parecchie.
0: Moltissime.
1: Saiani dice quindi di
0: lontana
1: silenzio,
0: ormai
1: dalla politica, sì. Fino a quando? Fino a un giorno? Ha deciso di?
0: Beh, allora, recentemente diciamo che il là è nato proprio con un'indignazione, una sana indignazione civica rispetto a quello che vedevo e non capivo inizialmente sulla vicenda di AMT, sul trasporto pubblico. E devo dire che mi sono trovata molto in sintonia con molte posizioni espresse da Primo Canale e apprezzo tantissimo una cosa, che da parte vostra avete messo sempre come punto primario i documenti, cioè senza i documenti, senza una documentazione non si possono fare discorsi, e questa parte io la condivido al 100% e voglio dire, trovo gravissimo che ancora oggi non ci sia di fatto un bilancio del 2024 di AMT Genova, del trasporto pubblico genovese, pubblico locale, e nonostante questo siano stati fatti moltissimi programmi con impegno di denaro, di milioni di denaro pubblico enormi, senza però avere una certezza sui dati di partenza.
1: Senta, come giustamente faceva notare lei, è stata non la parola battaglia eccessiva, però insomma un servizio giornalistico, pensiamo, completo e attento, quello proprio di analizzare certe cose che in questa storia di AMT non quadrano, almeno per noi non quadrano. Ha citato il bilancio del 2024 che non arriva, ma c'è anche un piano di risanamento che è stato fatto su un ipotesi di bilancio, così è stato definito. Ecco, fare un piano di risanamento che tra l'altro vediamo sta toccando anche le periferie, sta toccando anche il nave bus di Pegli, il lagaccio, le navette, ha rischiato di toccare anche tutte le aziende private che avevano un contenzioso, comunque dei denari che dovevano ancora ricevere, quindi hanno promesso fra virgolette minacciato uno sciopero e poi sono tornati indietro. C'è ancora un caos generale,
0: sì,
1: ci sono dei tagli su un progetto di bilancio, non su un bilancio.
0: Sì, certamente, questo è proprio il punto base della situazione grave e inspiegabile, ma la questione dirimente è quello che c'è scritto proprio dentro il piano di risanamento. Esce fuori questo dato, che poi è il Busillis, è il problema da cui nasce tutto il resto, cioè queste sottocompensazioni che la stessa AMT Genova ha quantificato nel suo piano di risanamento per un valore di 84, qualcosa milioni di euro, di cui 59,4 sono, secondo AMT Genova, dei riequilibri che devono essere corrisposti da parte dell'ente affidante. Cosa significa in parole povere? È un debito non riconosciuto di Città Metropolitana verso AMT Genova, e parliamo di 59,4 milioni di euro, laddove il problema attorno a cui è nata tutta questa crisi, la composizione negoziata, sarebbe un buco di 64 milioni di euro, stando al piano di risanamento, perché il bilancio 2024 ancora non lo possiamo vedere.
1: Progetto di bilancio viene chiamato.
0: Progetto di bilancio perché è stato approvato da AMT, ma non è stato portato ancora all'assemblea dei soci, quindi il comune.
1: Manca ancora tutto
0: l'iter di approvazione,
1: esatto.
0: E quindi anche la pubblicizzazione, la pubblicazione di questo
1: anche
0: documento.
1: Anche il collegio revisore dei conti devono ancora dare il loro sì, insomma,
0: certo,
1: ci sono ancora tanti passaggi
0: tutti
1: che vanno ancora.
0: I passaggi ufficiali mancano e nonostante
1: in teoria
0: questo
1: può essere ancora non approvato, in teoria.
0: Esatto, anche perché l'omologa
1: comunque.
0: Certamente, anche perché l'omologa stessa del tribunale, che poi sarà l'esito che si attende a questo punto per settembre, dovrebbe essere il via libera da parte del tribunale al piano di risanamento stesso. Quindi per adesso lo stesso piano di risanamento è progettuale, però su questo progetto, su un progetto di bilancio, sono stati impegnati 124 milioni pubblici per i prossimi 6 anni. Ma tornando al discorso di questo dato che emerge dal piano di risanamento, questi 59,4 milioni di euro, se Città Metropolitana li riconoscesse, concludendo, portando a conclusione la sua istruttoria, questo è il tema portante dell'esposto che ho fatto alla Corte dei Conti con ben 4 integrazioni, perché man mano viene fuori nuovi elementi, nuovi documenti. La cosa principale è se l'istruttoria di Città Metropolitana, che resta aperta da un anno ormai, venisse chiusa e finalmente si quantificasse effettivamente

0: effettivamente quali sono queste sottocompensazioni, che significa AMT e il comune e l'ente affidante hanno fatto il contratto di servizio, per cui l'AMT deve garantire un certo servizio. Se e intervengono degli elementi esogeni, che può essere il Covid, la pandemia, che può essere l'inflazione, le guerre, il caro carburanti e quant'altro, la differenza devono impegnarsi a rimborsarla, l'anticipa AMT Genova, ma devono rimborsarla, deve rimborsarla l'ente affidante, quindi gli enti pubblici. Per 4 anni queste sottocompensazioni si sono accumulate e qui c'è una responsabilità bipartisan, perché anche la precedente giunta Bucci non aveva mai riequilibrato queste sottocompensazioni e non si sarebbe arrivati al problema di oggi, ma il vero dramma è come è stata affrontata questa crisi,
1: questo è un tema,
0: che esiste ma non nella misura.
1: È un tema molto importante, perché intanto c'è l'omologa del tribunale, adesso è stato chiesto ancora ulteriore tempo perché non tutti i creditori hanno ancora accettato la proposta.
0: Infatti,
1: di rientrare con il 60%, quindi molti dicono di no.
0: E c'è una scelta scellerata, che è quella di pagare al 50% i fornitori più piccoli, che quindi sono anche aziende familiari, certo, del territorio, mentre coperti al 100% quelli grossi.
1: Ed era per ora non era ancora stato raggiunto il numero.
0: Che con quei 59 milioni di euro delle sottocompensazioni si poteva pagare al 100% tutti, non ci sarebbe stata questa. E il buco, il cosiddetto patrimonio netto negativo, sarebbe sceso da 64, cioè da meno 64 a meno 5, quindi anziché un buco di 64 milioni ci sarebbe un buco di circa 5 milioni, e per un buco del genere non c'è bisogno di procedura concorsuale, composizione negoziata, rischio di fallimento, ingresso dei privati con anche quella.
1: Ecco, lei nella sua idea, nella sua nuova idea che ha avuto in questi ultimi tempi, che dove ha analizzato anche i bilanci e tutto, l'idea, come noi abbiamo anche sospettato in qualche occasione, che all'orizzonte di tutto possa esserci anche l'arrivo di privati, è così una chimera?
0: Ma è già scritto sempre sul piano di risanamento, dove risulta che purtroppo del debito che AMT aveva maturato verso Trenitalia di circa 20 milioni, 5 milioni vengono corrisposti, 15 milioni anziché essere restituiti in forma di credito sono diventati partecipazione finanziaria all'interno di AMT, e significa che Trenitalia di fatto mette un piede dentro AMT Genova, però senza neanche assumersi le responsabilità di voto come se fosse un socio, ma entra nel patrimonio. E questa è la stessa operazione che è stata fatta in altre regioni d'Italia e viene fatta anche in parallelo contemporaneamente alla Liguria, ad esempio in Emilia-Romagna, ma è stata fatta in Umbria, è stata fatta in Toscana, dove poi di fatto entra ad esempio Bus Italia, con alle spalle Trenitalia, Gruppo FS.
1: E poi
0: eccetera.
1: Posso dire, non ci sarebbe anche nulla di male, no? Probabilmente, a meno che se qualcuno non avesse detto dall'inizio che dovrebbe rimarrà per sempre pubblica. Però se un socio di forte come Trenitalia desse una mano AMT, perché no?
0: Certamente, però anche chi sostiene che debba rimanere pubblica oggi, sia da parte sia nel comune, ma anche purtroppo nella regione, cioè questo è il problema, che sembra che entrambe le parti viaggino, non gli dispiaccia di viaggiare verso questa soluzione, perché comunque il piano di risanamento è stato approvato senza bilancio, i milioni sono stati messi sul piatto anche per quell'operazione che ha magistralmente anche descritto sull'autorimessa di via Adua, chiamiamola partita di giro, perché cos'è successo? Regione mette 40 milioni, li dà al comune, il comune li mette a disposizione di AMT, che ricompra dal comune questa autorimessa in modo tale che il patrimonio di AMT sembri più alto, e il comune però per poter concludere questa operazione ci ha messo 12 milioni di differenza in più, che voglio dire, ma se riconoscendo quelle sottocompensazioni restavano 5 milioni di buco e questi mettono come niente fosse 12 milioni per questa operazione alquanto discutibile, allora i 5 milioni mettiamoli, non
1: per non parlare, Salvatore, di come è stata gestita, perché poi i cittadini, i numeri importano fino a un certo punto.
0: Poi sono soldi nostri.
1: Sì, no, assolutamente, però poi il servizio quotidiano, questo lo dicono i sindacati, non lo dice Salvatore, non lo dice Primo Canale, non lo dice Matteo Angeli, i sindacati all'interno dell'azienda hanno criticato proprio l'azienda stessa per come ha gestito proprio i turni dei, degli autisti, i mezzi, insomma abbiamo tutto l'anno abbiamo registrato, esatto, problematiche, disagi al mattino, pomeriggio, la sera, quindi questo è un problema.
0: Infatti, la mia indignazione

0: L'immaginazione nasce da utente.
1: Cambiamo un attimo discorso, Salvatore, perché tra le sue inchieste, oltre a MIT, negli ultimi giorni ha anche tirato fuori quella relativa al grande occhio che ci guarda.
0: Big brother is watching you. Allora, diciamo che ora come ora, al centro della mia inchiesta, indagine, c'è la trasparenza, perché non è chiaro quale sia la finalità di tutta questa operazione, ma soprattutto non sono recuperabili e reperibili documenti. Allora, oltre ad avere...
1: Spieghiamo.
0: Introduciamo, giusto. Allora, si tratta di circa 3.000 telecamere, tra telecamere e sensori o comunque i riconoscitori, quelli delle targhe nella mobilità, nel trasporto cittadino, che sono state messe a disposizione di un'azienda privata danese controllata da un'azienda, dalla Canon giapponese. L'azienda privata danese si chiama Milestone Systems e che si appoggia a un'infrastruttura americana per fare un'analisi dati con intelligenza artificiale e trasmigra i dati nostri, dei genovesi, cioè le nostre facce, che siano anonimizzate o no, poi ci arriviamo, non lo sappiamo, i nostri spostamenti con i mezzi privati, vengono trasmigrate su un cloud olandese. Cioè, cosa significa? Che in tutta questa operazione c'è una quantità notevole di realtà estere, ma di matrice italiana c'è soltanto il dato principale, che sono i dati nostri, che va tutto verificato se sono anonimizzati oppure no. Cosa vuol dire anonimizzati? Anonimizzato vuol dire che non posso riconoscere, identificare la persona, e non lo diciamo soltanto noi da cittadini preoccupati della nostra privacy, lo dice il garante della privacy in Europa e anche il regolamento comunale del 2010, che spiega che per anonimizzazione si intende, cioè tutto ciò che è al di fuori dell'anonimizzazione e diventa pseudonimizzazione, si chiama così, è qualsiasi cosa che renda possibile identificare un soggetto, anche per dire l'andatura, il modo di camminare, oppure gli spostamenti quotidiani, tutta una serie di elementi. Allora, qual è il fatto grave? Il fatto grave è che di questo noi cittadini lo possiamo sapere solo tramite il comunicato stampa dell'azienda americana, che si vantava che Genova fosse il primo caso europeo in cui questo progetto, che si chiama Project Hafnia, ed è un progetto di lettura dei dati con l'intelligenza artificiale sulla mobilità, e che Genova fornisce attraverso le sue telecamere, che sono state messe però per la sicurezza, non per questo genere di operazioni con finalità anche commerciali, e quindi c'è questa operazione in corso. Però un'ultima cosa, risulta anche in Invest in Genova, cioè c'è anche un comunicato da parte del comune, cioè della piattaforma, diciamo, di presentazione del comune di Genova, che si vanta di questa operazione, ma non ci sono delibere di giunta, non ci sono determine dirigenziali, perlomeno non recuperabili pubblicamente da nessuna parte. Infatti ho fatto un accesso.
1: Le chiedo, al netto di sapere se la nostra privacy è garantita oppure no, e quindi con tutti anche i punti di domanda che lei poneva in questo momento, le chiedo, se fosse tutto in regola, se fosse tutto che il comune, speriamo, anzi auspichiamo e siamo convinti che abbia fatto tutto nella maniera migliore e in modo lecito, avrebbe Genova un guadagno, comunque il genovese guadagno, risparmierebbe,
0: allora,
1: su qualcosa?
0: Non sappiamo nulla di tutto questo, non sappiamo nemmeno se il comune stesso ha chiesto in cambio qualche vantaggio economico di qualche tipo, cioè sono stati ceduti, li ha ceduti gratuitamente oppure no, non ci è dato sapere, non sappiamo nulla di tutto questo, ed è ciò che vorrei riuscire
1: investigheremo?
0: Assolutamente sì, bisogna capire qual è la finalità. E c'è una notizia di questi ultimi giorni, del 17 giugno, il garante per la privacy in una nota sul comune di Reggio Calabria ha dichiarato che non è ammissibile utilizzare le telecamere di sorveglianza che servono per la sicurezza per finalità diverse dalla sicurezza, neppure nel caso specifico per accertare se una multa era stata data correttamente oppure no. Figuriamoci nel caso di cui stiamo parlando, dove c'è una finalità del tutto commerciale, di cui poi noi sappiamo solo quello che dichiara l'azienda privata, per l'addestramento di un'intelligenza artificiale sulla mobilità.

0: possibilità.
1: Vedremo, vedremo come andrà a finire, ovviamente anche grazie alle sue investigazioni, grazie. Alle nostre, insomma, vedremo di tenere sempre i fari e i riflettori accesi. Grazie Alicia Salvatore.
0: Grazie a voi.

0: ne è consapevole, ma allo stesso tempo non coglie la sua difficoltà e il fatto che da solo non ce la può fare. Uno dei punti, difficili è proprio quello. Questi ragazzi non vogliono veramente affrontare il problema con l'aiuto di altri, vogliono, come dire, rimanere loro stessi in controllo della situazione e non ammettono di non avere le forze di farcela per andare oltre.
1: Gli hikikomori sono ragazzi che si isolano perché incapaci di gestire l'ansia scolastica e sociale. Si chiudono nella propria camera per mesi, per anni, abbandonando scuola, amici e relazioni. Il fenomeno colpisce principalmente la fascia d'età fra i 15 e i 30 anni e può essere scatenato dalle dipendenze dai social, dal bullismo, da traumi relazionali o ansia da prestazione. Il termine hikikomori è nato in Giappone negli anni 80, ma oggi questa patologia è globale. In Italia si calcola che ci siano oltre 200.000 ragazzi che ne sono afflitti. A Genova, per paradosso grazie proprio ai social, è nato un gruppo di genitori di ragazzi hikikomori, di cui fa parte Agostino, un papà dall'apparenza esile, ma in realtà forte e coraggioso, che ha accettato di aprirsi e raccontarsi. Una scelta non facile, presa insieme alla moglie e al figlio, un ragazzo che vive un momento difficile, ma che dicendo sì a questa intervista, di fatto ha acceso una luce, ammettendo il problema, un inizio per muovere i primi passi e uscire dall'isolamento e tornare a vivere.
2: Agostino, siamo qui a parlare con te. Sei un papà che ha un problema con un figlio che è troppo isolato in casa, forse per colpa dei social. Si chiama hikikomori, il termine che identifica questi ragazzi che hanno questo tipo di problemi, e sono molto in aumento. Si calcola che in Italia siano almeno 100.000 casi, difficili da curare, hanno varie sintomatologie. Raccontaci la tua esperienza. Tu fai parte di un comitato che sta affrontando questa emergenza.
0: Sì, da qualche mese abbiamo iniziato, no, forse un po' di più, l'anno scorso abbiamo iniziato a frequentare questo gruppo di genitori, che è un gruppo che ha, sono gruppi che sono sparsi un po' in tutta Italia, ce n'è anche uno a Genova, perché dopo tanti tentativi di cercare di stimolare il nostro figlio ad uscire, a riprendere la scuola, a frequentare i suoi coetanei, ci siamo visti senza, come dire, tutti i nostri tentativi andavano a vuoto e non sapevamo più cosa fare, da a chi rivolgerci. Abbiamo provato psicologi con altre soluzioni, ma abbiamo pensato di cercare qualche altra famiglia, genitori che vivessero la nostra stessa situazione.
2: Quanti anni ha tuo figlio e da quanti anni vi siete accorti che c'è questo problema?
0: Allora, nostro figlio ha 17 anni e adesso direi sono 5 anni ormai che sta vivendo questa situazione, con degli alti e dei bassi. Diciamo, ha iniziato intorno alla seconda media ad avere più difficoltà ad andare a scuola e a frequentare i suoi coetanei, a uscire di casa. Ha frequentato qualche anno delle superiori, però con dei momenti in cui riusciva ad andare, dei momenti in cui invece proprio stava chiuso in casa, neanche la forza di uscire dalla porta di casa, proprio anche per, come dire, per prendere un po' d'aria. E quindi sì, sono diversi anni ormai. Con la scuola adesso lui in questo momento ha sospeso, quindi non sta andando a scuola, l'abbiamo ritirato. Non avrebbe comunque finito l'anno, perché quest'anno è andato forse 2 settimane di presenza a scuola, quindi era impossibile che riuscisse a completare l'anno. E anche con tutte le altre attività, con amicizie, ma anche attività sportive o altre attività sociali.
2: Lui è cosciente di questo problema, lo ammette oppure lo nega?
0: Non lo nega, però penso che non ne colga il peso. Voglio dire, ogni volta che abbiamo affrontato il discorso, lui dice sempre che ritorna a scuola, che può recuperare, che è solo, come dire, una questione di volontà, e

0: che riprenderà, ma è sempre rimandata la questione, no? C'è sempre qualche altro ostacolo. E quindi, secondo me, ne è consapevole, ma allo stesso tempo non coglie la sua difficoltà e il fatto che da solo non ce la può fare. Uno dei punti, difficili è proprio quello. Questi ragazzi non vogliono veramente affrontare il problema con l'aiuto di altri, vogliono, come dire, rimanere loro stessi in controllo della situazione e non ammettono di non avere le forze di farcela per andare oltre.
1: Quanto incidono i social, il cellulare, l'eventuale televisore in camera?
0: Sicuramente hanno un'incidenza, ma
1: Lui ha la TV in camera?
0: dire, la TV in camera lui non ce l'ha, usa molto il telefono o internet, ma sicuramente il telefonino. E sicuramente i social hanno un fattore, contribuiscono come fattore di pressione su di loro, cioè l'aspettativa e il confronto forse con gli altri, con i modelli che vengono proposti dai social, diventa sicuramente un fattore scatenante. Ma allo stesso tempo i social rimangono l'unico loro legame con il mondo esterno. Questo è stata una delle prime difficoltà che abbiamo avuto come genitori, perché anche cercando di confrontarci con specialisti, psicologi,
1: Ecco,
0: eccetera.
1: quando è che avete iniziato a rivolgere al vostro medico curante, immagino inizialmente, poi ai servizi no, sociali dell'anno?
0: Fin da subito, perché forse dopo, quando lui era in terza media, per dire, in seconda ha cominciato a dimostrare le sue prime difficoltà, e purtroppo è stato l'anno anche del Covid con il lockdown, quindi era
1: È inciso
0: difficile
1: il
0: di...
1: Covid?
0: Sicuramente sì, sicuramente è stato un colpo forte.
1: Ma già prima aveva dei problemi.
0: Già prima aveva delle difficoltà, sì,
1: Cioè,
0: già
1: persone
0: prima.
1: fragili può avere ancora di più.
0: Sicuramente, sicuramente.
1: Come ha vissuto il Covid lui? E
0: Lui l'ha
1: voi in
0: sofferto
1: casa?
0: molto,
1: Come
0: voi
1: avete
0: in
1: vissuto?
0: casa, anche io sicuramente la tensione, la difficoltà di stare sempre in questi, cioè l'ambiente chiuso di casa, no? Il dover lavorare remotamente con i figli che fanno la dad, quindi è stato un momento di difficoltà a livello
1: Che
0: familiare.
1: lavoro fai tu?
0: Io lavoro in un'azienda,
1: Genericamente.
0: sì, mi occupo dell'assistenza tecnica su dispositivi medici, quindi vado in ufficio, però tanto lavoro lo faccio
1: E
0: anche.
1: la moglie?
0: Mia moglie è farmacista
1: Ah,
0: e
1: perciò
0: lei infatti ha, diciamo,
1: attrezzata.
0: vissuto un po' meglio, perché comunque poteva anche uscire per lavoro, aveva, come dire, la giustificazione per uscire di casa, quindi lei ha vissuto un po' una vita più normale, diciamo. Per noi, più relegati in casa, è stato difficile, i figli soprattutto, cioè il discorso sulla didattica a distanza, la mancanza della vita sociale in classe, è stata sicuramente difficile. Lui l'ha vissuta molto male, sicuramente aveva già dei segnali, cioè già lui in passaggio alle medie l'ha vissuto come un ambiente probabilmente anche più familiare per certi versi, no? E quindi le medie che alzano il livello un po' di aspettativa, no? Sul doversi interfacciare con più insegnanti diversi, insomma,
1: Confrontarsi.
0: confrontarsi con i compiti e le verifiche, eccetera. Questo lui sicuramente fin da subito l'ha mostrato come un motivo di difficoltà. Poi,
1: Il
0: appunto,
1: vaccino l'avete fatto tutti per capire l'ambiente in casa, non c'erano problemi di quel tipo?
0: no, no, no.
1: L'avete affrontato?
0: Sì, quello è stato affrontato, io l'ho anche preso il Covid, ma insomma ci ho gestito normalmente. È stato proprio più il discorso del restare in casa e smettere di uscire. Ecco, forse una cosa che anche a lui ha colpito in quel periodo è stata un po' questa sensazione di paura, no? Di pericolo, di dover stare in casa perché fuori c'era il contagio. E quindi questo è stato un altro elemento che sicuramente ha
1: Ha
0: influito su di
1: inciso.
0: lui. Poi però, dopo questa situazione, insomma, sembrava che appunto con il ritorno alla
1: Ora
0: normalità anche
1: tutti gli
0: lui.
1: anti-vaccino, i Novax diranno che è colpa dei vaccini e del clima. In realtà il ragazzo aveva
0: Il
1: qualche
0: ragazzo
1: problema già
0: aveva già
1: prima.
0: delle sue difficoltà.
1: Ecco.
0: Era sempre stato un ragazzo anche molto sensibile, ecco, cioè, sicuramente lui ha, come dire, un mondo suo emotivo molto intenso, no? E quindi tante emozioni le vive sicuramente in maniera più forte di altri. Ma poi, appunto, dopo quello c'è stato un ritorno alla normalità, lui ha finito le medie, insomma.

0: di assenze, però nulla di così forte come abbiamo visto poi dopo. Ha scelto le scuole superiori come che ha voluto lui, l'abbiamo iscritto, ha iniziato e poi ha cominciato ad avere anche dei sintomi, come dire, di malessere fisico. Abbiamo indagato all'inizio se aveva allergie, intolleranze, qualche tipo di patologia. Non si è trovato niente, perché poi alla fine, dopo l'abbiamo capito, era più una manifestazione somatica di questo suo, disagio, di questa sua tensione, ecco, tanta ansia che nasce dal confronto con gli altri.
1: Ecco, voi avete, allora vi siete, avete cercato un approccio con i servizi anche con altri gruppi, come è andata? Con altre famiglie che hanno lo stesso problema, no? I gruppi di autoaiuto si chiamano.
0: Sì, quello che frequentiamo, ecco, adesso è un gruppo di autoaiuto.
1: Cosa avete scoperto confrontandovi? Forse è il motivo per cui siamo qui, no?
0: Sì, sì, sì. E devo dire, quello che abbiamo scoperto è stato proprio che come genitori dobbiamo in qualche modo fare un passo indietro. Cioè, dobbiamo, come dire, adeguare le nostre aspettative a quelle che sono le capacità dei nostri figli in questo momento. Come genitore vedi...
1: Questo forse è un consiglio che vale per sempre, no? Si chiede sempre forse qualcosa di troppo a un figlio che
0: forse
1: magari...
0: sì, forse sì, guardando indietro forse noi abbiamo chiesto al nostro figlio di più di
1: anche
0: quello
1: senza
0: che
1: senza chiedere, però a
0: sì,
1: volte
0: non è una richiesta esplicita, no, a volte è appunto parlato dei risultati a scuola piuttosto che
1: il tentativo di aiutarlo, di fargli capire le cose, magari
0: come genitore io vedo in lui tanto potenziale, vorrei che lo potesse esprimere. Io penso che quando gli ho messo pressione non era volutamente, era più un, appunto, il desiderio di un genitore di stimolare il figlio, ecco. Quello che abbiamo capito con gli altri genitori e anche con l'aiuto dello psicologo che segue il gruppo è che dobbiamo prendere atto che i nostri figli in questo momento non riescono ad affrontare queste aspettative e dobbiamo, appunto, non voglio dire rassegnarci perché non è la parola giusta, ma adeguare...
1: Aspettare,
0: sì,
1: aspettarli, no?
0: Imparare ad aspettare...
1: Un po' più lenti.
0: Quando loro hanno la capacità, la forza di affrontare magari appunto il giudizio piuttosto che il confronto con queste aspettative. Questo l'ho imparato appunto frequentando gli altri genitori, perché altrimenti prima abbiamo cercato aiuto con gli psicologi, ci siamo rivolti anche alla ASL,
1: ecco,
0: abbiamo
1: com'è?
0: Trovato un aiuto.
1: Ecco,
0: perché...
1: funzionano?
0: Sì, gli aiuti funzionano. Secondo me non c'è ancora l'esperienza su questo tipo di disagi. Non tutte le figure professionali hanno conoscenza di questa realtà, ne prendo atto, non è una colpa, no? è una situazione che in Italia sta...
1: Ma in tutto il mondo, vedo più o meno.
0: Forse sì. Quindi ci hanno aiutato sicuramente, ma a volte magari con un aiuto più generico, insomma non indirizzato a questo tipo di situazione. Mentre invece con l'associazione di genitori abbiamo trovato più...
1: All'interno di questa associazione c'è qualche caso ancora più grave di cui avete avuto conoscenza?
0: Sì, sì.
1: Possiamo far capire anche come si può arrivare, insomma, come si può evolvere?
0: Per certi versi ci siamo resi conto che noi tutto sommato non vivevamo una situazione così difficile come altri. Altri genitori hanno raccontato dei loro figli che proprio non escono dalla camera, che non...
1: Per quanto tempo?
0: Ma per anni.
1: Per anni?
0: Non parlano con
1: per anni
0: fratelli,
1: non escono di che dalla camera.
0: Salvo, voglio dire, le esigenze minime,
1: bagno.
0: No? Appunto, però sì, assolutamente, sono chiusi in casa, si devono portarli
1: però
0: per mangiare.
1: No? I pasti li fanno con i genitori?
0: No, i pasti li fanno nella loro stanzetta, no? Non fanno neanche entrare i genitori per pulire, per dire, quindi ci sono queste situazioni. Oppure iniziano ad avere anche problemi di alimentazione, perché...
1: Ma non le sia...
0: Non mangiano con la famiglia... Un altro sintomo tipico di questi ragazzi è l'inversione del ritmo giorno-notte. Loro cominciano a stare svegli tutta la notte e poi dormono di giorno. Secondo me è proprio un metodo per evitare l'incontro, no? Ribaltando gli orari della giornata.
1: Per evitare di incontrare i genitori, di incontrare altro. Ecco, voi avete altri due figli, però.
0: Sì.
1: Come va? Quanti anni hanno loro? Cosa?

0: il come nostro vivono.
1: Secondo figlio ha 14 anni e la piccola ne ha 10.
0: È l'età in cui potrebbero anche loro, no? Se ci fossero dei problemi.
1: Adesso, devo dire, gli altri due sembrano abbastanza tranquilli, anche nei confronti del fratello. In passato, soprattutto quando all'inizio non sapevamo come affrontarlo e magari gli ponevamo più vincoli sull'uso dei social, oppure come dire,
0: avete provato a togliere tutto?
1: Abbiamo provato a toglierlo, abbiamo provato a rimettere dei limiti.
0: Cosa è successo togliendo tutto?
1: E quello che succede è che c'è una reazione aggressiva. Questi ragazzi diventano aggressivi,
0: dipendenti.
1: Si sentono forse limitati in quello che è il loro unico strumento di sfogo. Sicuramente c'è un aspetto anche di dipendenza. E il clima in casa era diventato molto pesante, perché c'era proprio questa aggressività da parte sua. Adesso, grazie ai consigli appunto anche dei genitori e degli altri, abbiamo capito che invece bisogna abbassare questi aspetti e il clima in casa è molto più tranquillo. E penso che i due fratelli si siano un po'...
0: Comunque.
1: A secondarlo... Non è facile, perché poi alle volte certe cose, come dire, anche sull'andare a dormire, stare sveglio di notte, noi cerchiamo di non assecondarlo, perché
0: certo.
1: Poi diventa anche difficile da gestire appunto la vita familiare, no? E non penso che sia utile per lui. Più che altro, ecco, abbassare le aspettative. Quindi abbiamo smesso di parlare della scuola. Non andava a scuola, non gli dicevamo di andare, non gli chiedevamo di fare attività sportiva o altre cose. Sull'uso anche del cellulare, gli facciamo presente quanto è troppo, però senza porgli dei limiti, senza forzarlo, ecco. Lo facciamo presente e poi accettiamo un po' quello che lui riesce a fare. Per cui sì, ecco, quando abbiamo posto dei limiti invece c'è stato dei momenti anche poco di tensione in casa. I fratelli adesso, secondo me, hanno, come dire, prendono atto della situazione e vivono un po' la loro vita.
0: Ecco, qual è stato il sintomo che vi ha spaventato di più? Far capire anche a un genitore quando è che può scattare un campanello?
1: Il sintomo che ci ha colpito di più in lui è stato proprio la sua difficoltà ad andare a scuola, perché
0: aveva paura della moglie delle lezioni.
1: Ma all'inizio abbiamo anche cercato di capire se ci fosse qualche episodio di bullismo o altre cose, no? Escluso tutto questo, non c'era un motivo. Quando noi gli chiedevamo il motivo per cui non riusciva ad andare a scuola, lui diceva perché per la scuola. Non è l'ambiente, non è la classe, non sono i docenti, è proprio
0: la scuola fonte
1: l'idea della scuola, no? Come fonte di ansia, ecco. Quando abbiamo visto che veramente non c'era nessun fattore specifico, no? Ma era questa vivere l'ansia dell'andare a scuola, ci ricordo un episodio, una mattina ero riuscito a convincerlo a alzarsi, a prepararsi, a vestirsi. È arrivato sulla porta di casa e si è proprio bloccato sulla porta di casa, non è riuscito a superare la soglia di casa per andare a scuola.
0: È brutto, genitore, vero? È frustrante, però allo stesso tempo sai che c'è questo problema e perciò lo aspetti, no? L'amore supera tutto, no?
1: Adesso sicuramente sì, adesso come dire, no?
0: Però subito distinto.
1: Certo l'aspetto, però c'è un grande dispiacere nel vedere appunto un figlio che in un'età in cui noi tutti ci ricordiamo anche la bellezza di andare a scuola, di stare con i compagni, di uscire.
0: Certo.
1: E invece vedi che si perde tutto questo.
0: Ecco, l'importanza, concludiamo con questo,
1: sì.
0: L'importanza di questo gruppo a cui poi magari noi dovremmo riferimenti, a cui si può far capo quando si accorge che un figlio può avere questo problema. Quando è che, dai tu un consiglio proprio, quando è che un genitore deve preoccuparsi?
1: Secondo
0: è l'importanza
1: me quando,
0: del gruppo.
1: Quando si vede che il figlio comincia a togliere, come dire, tutte queste occasioni di socialità, magari inizia a non andare più a sport, non va più a frequentare il gruppo scout o parrocchiale o quello che può essere un gruppo anche di amici, e poi appunto anche la scuola piuttosto che altre attività che comportano l'interazione con gli altri, quando comincia a tagliare tutti i ponti uno dopo l'altro può essere un primo segnale.
0: E dicevamo il gruppo.
1: Il gruppo dei genitori
0: ti ha aiutato, vi sta aiutando.
1: A noi ci ha aiutato molto.
0: Siamo qui per questo.
1: Intanto
0: no?
1: Perché appunto ti rendi conto che non sei solo, che non sei nel gruppo.

Di Genova siamo una ventina, ma siamo sicuri che ci sono centinaia di famiglie che vivono questa situazione. E poi si condividono delle buone prassi, delle esperienze in cui, al di là di scoprire che c'è anche chi magari ha delle situazioni più difficili, ma poi appunto ci si confronta su come viverla anche come genitori. È stato utile anche, come dire, condividere anche la frustrazione, la difficoltà.

0: da questa, come dire, senso di fatica e di non saper come aiutare i nostri figli.
1: Come sono i rapporti invece con gli amici, le amiche anche, insomma, i rapporti sfera sessuale, insomma, sono compromessi anche questi oppure fidanzate?
0: Finiscono per essere tutti virtuali, in qualche modo online. Lui ha avuto una fidanzata via WhatsApp. Non si sono mai incontrati di persona, però si sentivano, si facevano le videochiamate e anche i compiti, piuttosto che giocare, diventa tutto molto distaccato, ecco, non c'è questo incontro personale con i coetanei e quindi è limitante secondo me. Però noi vediamo che altre famiglie, altri genitori del gruppo hanno i figli che dopo magari qualche anno di difficoltà trovano un percorso, iniziano un percorso psicologico o iniziano a frequentare qualche gruppo, a trovarsi un lavoro, quindi
1: Bisogna avere un po' di pazienza
0: bisogna
1: e
0: avere pazienza.
1: affidarsi a magari gruppi di questo tipo, per cui noi forniremo anche delle indicazioni per chi vuole contattare voi, il gruppo
0: Certamente.
1: Hikikomori, e poi insomma dopo un po' di pioggia può arrivare anche,
0: Un
1: no?
0: raggio di sole
1: Il raggio di
0: sicuramente,
1: sole
0: sì.
1: per tutti, anche per questi ragazzi.
0: Sicuramente.
1: Grazie Agostino,
0: Grazie, Michele.
1: grazie.
0: Grazie.
1: Grazie.

0: Alla Lounge 30 di Terrazza Colombo è venuto a trovarci Calogero Mauceri, commissario del Terzo Valico e del Nodo Ferroviario di Genova. Grazie commissario di essere con noi.
1: Grazie a voi per avermi ospitato quest'oggi.
0: A Genova perché c'è un ulteriore piccolo ma significativo passo avanti nella realizzazione del Terzo Valico di Giovi. Oggi avete, diciamo, abbattuto un altro diaframma di una galleria che è comunque importante perché di ventilazione, di evacuazione. Che cosa avete fatto oggi?
1: Oggi c'è stato l'ultimo diaframma del tronco Liguria del Terzo Valico, e una galleria, come ha detto lei, di esodo e di ventilazione, ma parliamo di una galleria lunga quasi 2 chilometri, caratterizzata da 9 sezioni di scavo, da quelle più piccole, che sono, come dire, pedonali, fino a quelle più grandi di quasi 16 metri di diametro. È una galleria che completa le due canne principali dove passa il treno, ma che è necessaria per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario. È stata anche qui una bella sfida, un segnale che l'opera va avanti e va avanti con passo spedito.
0: Siete al 97% del totale. Che cosa significa per noi che non vediamo l'ora di poterla percorrere con un treno?
1: Ecco, significa gallerie. Che lo scavo delle gallerie è ormai prossimo alla fine. Con una battuta intravediamo la conclusione di questi scavi complessi, difficili. L'ho detto in altre occasioni, mi piace ribadirlo per rendere testimonianza della capacità ingegneristica progettuale di chi ci lavora, delle maestranze e degli operai che ogni giorno lavorano su questa importante opera e che vanno ringraziati proprio per il sacrificio che compiono, ma anche va messa in evidenza la grande perizia nell'eseguire queste opere. Mancano i due tratti, diciamo quelli più difficili e quelli centrali dell'Appennino, quello tra Castagnolo e Cravasco, circa 300 metri, e quello tra Radimere e Vallemme, che sono circa 700 metri da scavare, ma anche lì sono confidente che questi traguardi verranno raggiunti.
0: Adesso io faccio qualche dichiarazione, lei mi dica se è corretta oppure no. La fine presunta dei lavori al Terzo Valico, di scavo delle gallerie del Terzo Valico, è fissata per la metà, diciamo, del 2027, primavera. Il ministro Rixi ha parlato più o meno di primavera 2027. A quel punto cominceranno poi le opere di armamento, diciamo messa a servizio della linea, ci vorranno i collaudi e quindi da quella data circa un anno per avere il treno circolante su quella nuova tratta. Il problema che vi tiene sempre con il fiato sospeso è ciò che si trova lungo lo scavo, perché purtroppo quest'opera ha avuto tanti problemi, me ne vengono in mente almeno 3: il tipo di roccia che avete incontrato, la presenza eccessiva rispetto alle previsioni di gas all'interno delle gallerie e l'amianto sopra soglia, cioè sopra la soglia.

0: di sicurezza che vi ha costretto tutta una serie di accorgimenti per impedire che le maestranze avessero problemi di salute nel lavorare e quindi doveste rincontrare ancora questo genere di situazioni, probabilmente sarebbe poi ulteriormente da rivedere quella scadenza 27.
1: Noi questa scadenza l'abbiamo, come dire, programmata insieme a tecnici e progettisti, cioè allo stato attuale, immaginando che da qui in avanti le condizioni siano quelle conosciute. Purtroppo però un po' di prudenza, come ho già detto in altre occasioni, è d'obbligo perché il fronte da scavare è complesso e le prospezioni in avanti sono di 25 metri in 25 metri. Le coperture che abbiamo lì sono troppo alte per poter fare delle prospezioni dall'alto. Qui ecco perché siamo prudenti, ma queste date sono immaginando che il contesto sia quello che fin qui conosciamo.
0: Ecco, siccome siamo tornati in un'epoca positivista e non romantica e pensiamo che la tecnologia possa fare tutto, spieghiamolo questo, cioè voi non potete fare una radiografia come si può fare di un corpo umano su tutta la tratta delle gallerie, sapendo esattamente cosa troverete sotto. Voi di 25 metri in 25 metri avete la certezza di quello che troverete, non di più.
1: Esatto, sì, erano stati fatti all'inizio della progettazione degli studi. Prova ne è che nel tratto di cui parliamo era stato progettato proprio lo scavo immaginando che lì ci fosse la presenza di gas, cosa che in effetti abbiamo riscontrato. Quello che non era prevedibile era una quantità e una concentrazione così elevata da richiedere degli apprestamenti di tecnologia appositamente studiati per quel tipo di contesto. Ecco, questo è
0: Cioè il
1: un po'.
0: gas, per esempio, vi ha fatto tardare di più di un anno, no?
1: Sì,
0: Avreste finito più di un anno fa.
1: esatto. Questo qua perché è stato necessario studiare, progettare e studiare un sistema specifico per questo tipo di contesto. Però è stato fatto anche qui merito a progettisti e tecnici perché quel sistema ha consentito, una volta messo in opera, di proseguire gli scavi in sicurezza. Questo ci tengo a dirlo.
0: Resta da ricordare, al di là, come dire, di ogni ragionamento su quanto l'Italia ci ha messo, ma questo non è un tema degli ultimi anni di lavori, che anzi sono stati molto produttivi, piuttosto sono i precedenti che lo sono stati molto meno. Bisogna sempre ricordare che stiamo parlando dello scavo di un tunnel più lungo d'Italia, 27 chilometri, di un'opera che costa più di 10 miliardi di euro.
1: Questo, grazie per averlo ricordato, perché ogni tanto sfugge nella narrazione. Il Terzo Valico, nodo di Genova, progetto unico, è l'opera infrastrutturale in esecuzione in Italia più grande che in questo momento abbiamo come paese. Sono appunto 27 chilometri di galleria, sarà la galleria ferroviaria più lunga d'Italia, la terza in Europa, solo per capire di che cosa stiamo parlando.
0: Parallelamente al Terzo Valico si sta lavorando ancora sul nodo ferroviario di Genova, il cosiddetto sestuplicamento della tratta cittadina della ferrovia, opera che peraltro è accorpata al Terzo Valico. L'intuizione fu del vice ministro Rixi, lei è quindi
1: Sì.
0: commissario di entrambe le opere. Fine mese finiscono i
1: Sì,
0: lavori?
1: fine mese, finiscono i lavori.
0: Fine mese vuol dire ora.
1: Sì, esatto, sì, siamo la prossima settimana.
0: State
1: Sì,
0: sbaraccando in
1: la
0: pratica.
1: prossima settimana finiscono i lavori, dopodiché ovviamente c'è la fase di verifiche, collaudi, prove di evacuazione di emergenza a cura dei vigili del fuoco, quindi tutte quelle verifiche che è necessario fare prima di poter mettere in esercizio la linea. E la nostra previsione è di metterla in esercizio a ottobre di quest'anno, un po' come è accaduto, replicando quello che è accaduto con il quadruplicamento l'anno scorso.
0: Possiamo dire in due parole cosa cambia per i genovesi, al di là degli operatori portuali che già lo sanno?
1: Ecco, quello che cambia dal punto di vista proprio cittadino è che la stazione di Principe Marittima e Brignole sono collegati con due binari in più. In più, ecco, su Brignole i nuovi binari sono affiancati sullo stesso marciapiede con la metropolitana. Quindi immagino per chi vive la città sarà possibile prendere la metropolitana e, se poi occorre prendere il treno, ecco, cambiare, come dire, binario e trovarsi quindi sul treno nella stazione di Brignole e da Brignole venire a Principe o viceversa. Quindi credo e mi auguro, questo è anche lo scopo, rendere un servizio migliore non soltanto sulle lunghe percorrenze, medie e lunghe percorrenze, ma rendere un servizio anche alla città.
0: Tornando al Terzo Valico, per chiudere, la città, la regione ha capito l'importanza di quest'opera. Genova, come cambierà con quest'opera?

0: considerando che noi lo sappiamo, e questo è un tema che non riguarda il suo commissariamento ma riguarda il paese, quindi riguarda certamente anche lei, che finito il terzo valico bisognerà correre con il quadruplicamento della linea tra Tortona e Milano, perché altrimenti rischia di essere un'opera buona, buonissima solo in alcune ore della giornata e solo buona nelle altre ore, quindi sarebbe importante arrivare anche a quello.
1: Sì, io credo che l'avanzamento dei lavori del terzo valico, che ormai sono prossimi, ecco, rispetto a qualche anno fa, quando sono arrivato, in cui c'era molto scetticismo, credo che sia ormai visibile a tutti che questo avanzamento, l'opera è prossima alla sua conclusione, possa essere di ulteriore motivo per accelerare tutto il completamento dell'intero percorso che da Genova a Milano è collega anche Torino. Ricordiamo anche qui che collegato al terzo valico c'è anche l'hub intermodale di Alessandria, l'intermodalità e la logistica e lo sviluppo secondo me del nord-ovest d'Italia, in particolare di questa regione e del Piemonte e anche della Lombardia, ma credo che sia anche la scommessa del nostro paese.
0: Ci vorrebbe magari un nuovo PNRR un po' meno stringente nei tempi, che dice? Un po' di soldi europei, tra l'altro sono i nostri.
1: Penso,
0: soldi,
1: sì, quindi... questo ovviamente sì, i finanziamenti europei sono una grande opportunità, ma io confido da uomo delle istituzioni, che vive le istituzioni, che il nostro paese è in grado di cogliere questa sfida anche infrastrutturale. Parlo dell'hub logistico di Alessandria e il completamento verso Milano e verso Torino. E saprà farlo con le proprie forze.
0: È stata la sfida più difficile della sua carriera e il giorno in cui inaugurerete il terzo valico sarà anche la sua gioia più grande sul piano professionale.
1: Sì, sul piano professionale sì, mi sono molto appassionato a questo incarico, veramente mi sono impegnato con grande determinazione, come ho già detto, quando verrà battuto l'ultimo diaframma sarà l'ultima, sarà per me una grande soddisfazione, ma quella più grande sarà poter vedere il primo treno che attraversa questa linea.
0: E sono sicuro che lei sarà a bordo di quel treno. Grazie, come
1: grazie molte.

0: Un ben ritrovati, consueto appuntamento con gli speciali di Primo Canale. Siamo davvero nel pieno, lo possiamo dire, di una rivoluzione silenziosa tra transizione ecologica, ma non solo, comunità energetiche, digitalizzazione, normative europee sempre più stringenti. Ecco perché oggi di questo e di molto molto altro ne parleremo con gli amici di ANACI, una sigla importante. Sono davvero contento di averli qui con noi, l'Associazione Nazionale degli Amministratori Condominiali Immobiliari, una sigla davvero di riferimento che in Italia ormai da anni, lo possiamo dire, unisce migliaia di professionisti del settore, e di questo stiamo parlando. Non è una semplice associazione di categoria, ma un vero e proprio motore di formazione permanente che garantisce, questo lo dobbiamo dire, ai cittadini competenza tecnica, legale e soprattutto la tutela del patrimonio più grande di ogni famiglia, le nostre case. Ecco perché sono davvero contento di presentare i nostri ospiti. Tanto grazie ad Andrea Busanelli, presidente di ANACI Liguria, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Silvio Boccalatte, direttore del centro studi di ANACI Liguria.
2: Grazie, grazie a voi.
0: Massimo Valeri, presidente del consorzio KNX Italia.
3: Grazie.
0: E Federica Minetto, referente piattaforma digitale.
4: Grazie.
0: Digital Place. Allora, partiamo proprio da lei, Busanelli. Tanto complimenti perché oggi avete messo su davvero un appuntamento importante che si conclude con questi 24 minuti televisivi, ma insomma c'è stato molto molto di più. Allora, la prima domanda, che non l'avevamo nemmeno preparata, però è questa: tanto che fotografia avete restituito alle tante persone che oggi erano qui nel studio con voi?
1: Buonasera innanzitutto. Io ho molto apprezzato la sua introduzione, perché ha parlato di formazione, e quello che noi abbiamo fatto oggi è stato esattamente questo, ossia cercare di formare, come facciamo sempre anche in questo caso, i nostri associati sull'argomento specifico di questa trasmissione, che è la contabilizzazione del calore. E quello che mi piacerebbe fare in questi 24 minuti è quello di sì darvi una piccola panoramica sugli obblighi di legge che arriveranno da qua a fine anno, ma soprattutto su come trasformare questi obblighi in opportunità, in migliore gestione condominiale, in abbattimento del contenzioso, e quindi cercare di far diventare un obbligo un qualche cosa da cui trarre degli spunti.

0: punti per lavorare meglio sia noi amministratori ed avere un miglior servizio per i nostri condomini.
1: Bucalatte, tanto parliamo allora di quelli che sono gli obblighi e su quali impianti. Lei giustamente prima di andare in onda l'ha detto anche in maniera scherzosa, ma ha puntato comunque il dito. Insomma, tanto si parla di una data importante, il 1° gennaio del 2027, insomma non arriverà la gendarmeria a casa, se vogliamo usare anche un termine francese, però qui c'è da parlare anche di quello che è il futuro.
2: Sì, bisogna parlare di quello che è il futuro. Avremo l'obbligo di mettere i nuovi contabilizzatori di energia, calore, anche acqua calda, tutti leggibili da remoto. Questo è un obbligo di legge, quindi ad esempio non sarà più possibile fare una delibera condominiale diversa per mettere dei contabilizzatori che non abbiano queste caratteristiche, però va letta come opportunità. Opportunità per riuscire a ridurre il contenzioso. Molto contenzioso in materia condominiale è non abbiamo a disposizione i dati. Spessissimo nella nostra vita condominiale abbiamo uno scontro tra condominio, condomino e poi impresa che fornisce gas, energia elettrica, a volte anche acqua, sulla lettura dei dati. Ecco, tramite la contabilizzazione e la lettura dei dati da remoto si riduce sicuramente questo rischio. Quindi una grossa opportunità che la legge in qualche modo ci impone, ma che noi tutti dobbiamo cercare di prendere per poter ridurre il contenzioso nel futuro e avere molta, ma molta più trasparenza nella lettura dei dati. Non avremo più bisogno di avere la persona che viene a leggere i dati, avremo a disposizione costantemente, come condomini, i dati sul nostro computer.
1: Entreremo ancora di più nello specifico. Massimo Valeri, lei rappresenta come presidente il consorzio KNX. Allora, quale sarà il vostro apporto a questo progetto?
3: Allora, mi fa piacere questa domanda. In realtà questo progetto nasce ormai diversi anni fa, perché risale al 2021, sì. E ci siamo cercati e ci siamo trovati con Anaci, nel senso che il nostro consorzio, di cui io sono il presidente nazionale, detiene una tecnologia standard per i sistemi di automazione. Ecco, l'incontro è stato finalizzato proprio ad avere un partner da parte di Anaci tecnico, quindi un supporto tecnico a questo processo di digitalizzazione degli edifici, un supporto tecnico da parte di un soggetto che fosse neutrale, perché noi rappresentiamo un soggetto neutrale, perché KNX non vende niente, raccoglie solo aziende costruttrici, anzi più che aziende costruttrici raccoglie tutta la filiera dei sistemi di automazione. E poi l'altro valore grande che io penso di aver portato ad Anaci è il concetto di standardizzazione. KNX è uno standard mondiale, lavora da 30 anni sul principio che i sistemi di automazione debbano essere standard per essere interoperabili fra di loro, e su questa linea si è basato un po' tutto il processo di digitalizzazione e il progetto che è stato costruito con Anaci.
1: Federica Minetto, adesso entriamo nella parte un po' tecnologica, no? Perché insomma il mondo è questo, va a mille all'ora e su ogni tipo di progetto non può assolutamente mancare la parte tecnologica. Allora, lei rappresenta questa piattaforma Digital Place, e tanto facciamo una piccola scheda d'identità per chi non conoscesse ovviamente la vostra realtà.
4: Sì, certo. Allora, Digital Place è di fatto il software e la piattaforma che è stata sviluppata per poter dare seguito e utilizzo di quelli che sono poi i dati che noi andiamo a raccogliere con le nuove tecnologie, e quindi fornire uno strumento unico, un'unica piattaforma dove tutti i dati vanno a convogliare, che sia anche di facile consultazione anche in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo io mi possa trovare.
1: E quali saranno, le rubo ancora un secondo, le agevolazioni più immediate?
4: Ma allora, sicuramente l'agevolazione più immediata è, ad esempio, rispetto alla contabilizzazione dei consumi. Io sarò in grado, ad esempio, di potermi leggere la contabilizzazione di casa mia in qualsiasi momento del giorno, anche più di una volta al mese rispetto a quello che è richiesto dalla normativa.
1: Lo possono fare tutti, anche la signora Maria?
4: Lo possono fare tutti, e uno degli obiettivi della piattaforma è proprio di rendere semplice ed intuitivo l'esperienza utente.
1: Gliel'ho chiesto perché era interessante. Grazie, ritorno da lei con questo nostro ping pong. Busanelli, adesso entriamo un po' davvero in quello che è il decreto legislativo 73-2020. Allora, se volessimo proprio raschiare all'osso per far maggiormente intendere le nostre

0: persone che ci stanno seguendo questa sera?
1: Se volessimo raschiare all'osso, noi parliamo di consumi di riscaldamento, quindi obbligo di contabilizzare, peraltro l'obbligo di contabilizzare i consumi di riscaldamento c'è già da una decina d'anni.
0: Certo.
1: Quello che aggiunge questo decreto è l'obbligo di rendere remota la lettura, cioè non ci potrà più essere l'omino che entra negli appartamenti di ciascuno per leggere i consumi, ma dovrà essere un processo che è completamente elettronico. Quindi riscaldamento, condizionamento, se ci sono casi di edifici che hanno anche il condizionamento centralizzato condominiale, e i consumi di acqua calda, cioè tutto ciò che riguarda l'energia. Questo perché? Diciamo che il fine ultimo del decreto, che recepisce comunque una normativa europea, è quello del contenimento del consumo, e uno dei principi, dei capisaldi, no, per contenere il consumo è la consapevolezza, cioè se io so quanto sto consumando, certo, probabilmente resto un passo indietro, no? E quindi in questo senso la disponibilità attraverso l'app di Digital Place per ciascun condomino di poter guardare e leggere in tempo reale quanto sta consumando fa parte di questa, dell'opportunità che dà il decreto. D'altro canto, la possibilità di lavorare meglio per noi amministratori, perché abbiamo a disposizione il dato dei consumi senza, sì, dover dipendere da un soggetto terzo che vada a leggere i consumi con tutti i ritardi del caso, e soprattutto abbiamo la possibilità di monitorare le problematiche. Una perdita, un rubinetto lasciato aperto, sono tutti eventi che nella normalità condominiale attuale si ripercuotono sul condomino, perché se lei è nativo dimentica il rubinetto aperto, a fine anno le faccio pagare l'acqua che ha consumato.
0: Ecco, lei ha detto una cosa interessante durante l'incontro, che insomma, se prendiamo sempre ad esempio la signora Maria, con tutto rispetto per la signora Maria, per l'amor di Dio, ma per far capire un po' alle persone che ci seguono, se io tengo aperto, c'è una segnalazione che avviene, no? Anche questo è molto importante.
1: Sì, è importante, è dalla parte come dire proattiva, no? Io prima ho detto, vediamo le opportunità e non ragioniamo solamente in termini di obblighi. Se io posso monitorare il consumo, posso avvisare la signora Maria che ha lasciato il rubinetto aperto, posso avvisare la signora Maria che magari ha la cassetta del water.
0: Come avviene la segnalazione, mi scusi?
1: La segnalazione è automatica.
0: Perfetto.
1: Per cui sul portale lato amministratore, ma anche sulla app, possono arrivare degli alert che dicono, guarda che ci sembra che tu stia consumando troppo.
0: Ok. Boccalate, senta, i condomini che hanno già un impianto quindi di rilevazione remota, quindi automaticamente possiamo dirlo in regola, che tipo invece poi di passaggi devono fare in questo caso, sempre parlando di quello che è l'adempimento dell'1.1 del 27?
2: Ma allora, se i condomini hanno già dei contabilizzatori di calore, di energia, che siano già leggibili da remoto, sostanzialmente sono in regola,
0: perfetto,
2: sono a posto. Questo è fondamentale, perché vuol dire che i loro amministratori, e quindi poi loro, hanno la possibilità di accedere ai loro consumi in maniera quantomeno mensile, dice la normativa. Questo è importantissimo per tenere sotto controllo, a fini di risparmio, diciamo di controllo delle proprie spese, ma anche per vedere se ci sono delle anomalie, perché se io un mese ho speso e ho consumato una certa cifra e poi un altro mese ho consumato una cifra completamente diversa, devo rendermene conto, e quindi posso anche tenere sotto controllo meglio le anomalie.
0: Minetto, torno da lei, parliamo anche di quello che è proprio il ruolo poi fondamentale della vostra piattaforma. Lei ha parlato giustamente di aver creato comunque un hardware, un software, quello che sarà un po' per tutti. Insomma, non è facile la giornata d'oggi, insomma, anche se le persone di una certa età hanno capito che insomma con i telefonini e quant'altro si può certo risparmiare. Penso che l'obiettivo sia stato sicuramente quello, no? Alla base di tutto.
3: Sì, diciamo che alla base di tutto è stato creare uno strumento che fosse semplice da utilizzare, che quindi possa essere veramente globale, ma che possa anche dare l'opportunità di comprendere meglio quello che sono i consumi personali che noi abbiamo, di tutto quello che abbiamo all'interno del nostro appartamento, e riconoscere in anticipo quelli che possono essere magari i consuntivi che poi mi vedrò arrivare in un secondo momento.
0: Assolutamente. Se voleva aggiungere, prego. Se no passiamo a Valeri. Senta, facciamo anche per lei, come ho chiesto per la dottoressa Minetto, insomma, KNX, davvero, qual è la sua scheda di presentazione? Perché poi è giusto anche le persone che poi collaborano a sapere, siamo in mani di professionisti.
4: Sì, giustissimo, questa è proprio una frase corretta. Allora, KNX

0: un'associazione, quindi ecco, ripeto, non è un'azienda, non vende nulla, è un'associazione. Qual è lo scopo di questa associazione? Detiene uno standard tecnologico per l'automazione degli edifici residenziali. Questo standard ormai è diffuso da 35 anni a livello internazionale. L'associazione nel suo obiettivo, nella sua mission nel territorio nazionale, ha proprio quello di creare la cultura e quindi creare la formazione agli installatori per poter mettere in piedi correttamente questi sistemi di automazione. Perché? Perché non dimentichiamo una cosa, che la tecnologia e la digitalizzazione è un processo che dà all'utente tanta semplificazione, ma deve essere installato, progettato e concepito, certo, da professionisti. Questi professionisti si devono formare. KNX cerca di fare questo sul mercato.
1: La stessa cosa Busanelli fa un po' a Naci, come abbiamo detto nell'introduzione, questo proprio motore davvero di formazione permanente e quotidiana, perché solo così poi puoi arrivare e ottenere degli standard davvero molto molto alti.
2: Sì, assolutamente. La mission nostra, al di là dell'obbligo formativo che prevede, prevede la legge evidentemente, però già ANACI va oltre quell'obbligo formativo, perché la norma prevede 15 ore di formazione obbligatoria annuale, ANACI ne chiede 28 ai propri associati, giusto perché è necessario essere informati, ed essere informati per portare all'interno del condominio le soluzioni migliori. La vita condominiale è una vita molto spesso conflittuale. Noi dico sempre che l'amministratore è, come dire, l'amico del condominio, ma è contemporaneamente ha un ruolo da vigile, no? E quindi è molto, molto delicato.
1: In 20 secondi, Busanelli, prima di poi passare con i suoi colleghi, ecco, le volevo proprio fare questa domanda, mi ha un po' anticipato: quanto è cambiata la figura poi dell'amministratore, quello che gestiva un po' tutto? Adesso mi sembra che l'abbiamo detto, la tecnologia ha fatto passi da gigante. Quanto rimane però il rapporto interpersonale ancora?
2: No, il rapporto interpersonale è alla base. Io credo che scindere dall'avere il rapporto con le persone. La tecnologia è un supporto.
1: Certo.
2: 50 anni fa si usava la macchina da scrivere, oggi si usa altro, ma il rapporto è la cosa fondamentale. Senza rapporto non può esistere la nostra professione.
1: Bucalata, adesso c'è un po' un giro finale. A tutti chiederò un po' quali sono le prossime sfide per il futuro. Ovviamente per ognuno il campo di appartenenza. Prego.
3: Ma io credo che una grande sfida sia quella di togliere una sorta di velo, di fumo che ogni tanto si ha negli affari condominiali e che spessissimo porta a contenziosi che potrebbero essere eliminati in radice. Ecco, questa operazione sarà possibile integrando sempre di più la tecnologia nella normativa del condominio, e questa norma ad esempio è un passo in avanti in questo senso.
1: Valeri, anche per lei, insomma, voi insomma il futuro lo vedete vicino o c'è ancora tanto da fare?
0: Potrei dire che il futuro ce l'abbiamo già sotto agli occhi, no?
1: Se vogliamo parlare di case, allora, di abitazioni.
0: Sicuramente la tecnologia oggi non è il problema di cui parlare, perché la tecnologia esiste ormai da tanto tempo.
1: Però sfruttarla bene come in questo caso.
0: Corretto, è proprio questo il concetto. Va creata quella sensibilizzazione sull'operatore, quindi nel caso specifico l'amministratore, oppure sull'utente, per far sì che questa tecnologia possa essere concepita come uno strumento di consapevolezza, sì, perché nell'argomento di oggi è proprio questo il ruolo della tecnologia, strumento di consapevolezza per l'utente, e possa essere concepita anche per un miglioramento della vita in termini di maggiore efficienza della comunicazione tra l'utente e chi amministra il dato. L'altra questione, dato, e ritorno al dato,
1: sì,
0: oggi devo dire che se dovessi dare un messaggio per il futuro, oggi la tecnologia è importante perché diventa lo strumento per generare il dato. Attraverso il dato oggi riusciamo a evitare contenziosi, ad anticipare problemi, certo, tecnici nel condominio, ad anticipare anche e ad essere più sereni, perché riusciamo ad anticipare anche quello che ci accadrà, quanto spenderemo, quanto andremo a consumare. È uno strumento davvero di consapevolezza la tecnologia in questo momento, con il dato che produce.
1: Minetto, lei si ciba di tecnologia, no? Fondamentalmente questo possiamo dire. E allora, anche per voi, forse una sfida anche più performante, se vogliamo, no? Perché siete poi voi che dovete innovare anno dopo anno. E anche in questo caso qui ci sono già delle layout, qualcosa di pronto?
4: Allora, sicuramente il

0: Il sogno è quello di far diventare Digital Place un software di gestione non solo di una parte condominiale, ma sarebbe bello che ogni condomino avesse l'automazione all'interno del proprio appartamento, perché questo darebbe veramente una riqualificazione sotto il livello energetico di quello che è poi il parco immobiliare che abbiamo.
1: Busanelli, siamo su quella direzione, secondo te, secondo lei?
2: Siamo su quella direzione, chiaramente c'è una scala e siamo ai primi gradini, quindi, però la direzione è assolutamente quella, no, non può essere altro che quella perché ad oggi non si può gestire più un edificio come si gestiva una volta. La grande sfida, parlavate di sfide, la nostra grande sfida è quella di essere riconosciuti come coloro che cercano di migliorare e di aumentare il valore patrimoniale dell'appartamento, dell'immobile di
1: Ecco,
2: ciascuno di
1: quello
2: noi.
1: volevo anche chiederle.
2: E beh, assolutamente, questo va preservato. Molto spesso si tende a ragionare solo in termini di costi e capisco che, voglio dire, noi abbiamo questa grossa afflizione. Arriviamo in assemblea e siamo quelli che facciamo spendere le persone. C'è poco da fare. Quello che noi dovremmo essere capaci e cerchiamo ogni giorno di essere più bravi nel farlo è quello di far capire che a volte alcune spese sono investimenti che aumentano il valore patrimoniale dell'immobile, che va assolutamente preservato, perché in Italia il 75% degli italiani è proprietario di casa propria e quindi questo è un dato importante da ricordare sempre.
1: E nella vostra vignetta carina fatta anche con l'intelligenza artificiale si parla di quelle che sono le letture tradizionali, bocalate, quindi confusione, problemi. Quanti di queste persone ne soffrono ancora?
3: Ma probabilmente la maggior parte dei condomini, la maggior parte delle persone. E vivendo questa realtà legale, bisogna ammettere che c'è un problema serio, serissimo, di contenzioso che si basa sulla non conoscenza del dato o si basa sul fatto che il dato non era disponibile o è controverso tra le parti. Quindi ecco, l'uso della tecnologia è fondamentale per cercare di affrontare questo problema e non possiamo impedire che ci sia un'evoluzione di questo tipo, anche dal punto di vista della normativa.
1: Certo.
3: La normativa deve cercare in qualche modo di indirizzarsi sempre di più in questo corridoio, ecco.
1: Valeri, siamo quasi al termine di questo nostro interessantissimo appuntamento che vi invito davvero a seguirlo sino alla fine. Vogliamo parlare invece anche di quello che è emerso da questo convegno, da questo appuntamento che avete fatto nella giornata di oggi. Mi sembra che le persone comunque abbiano risposto bene. Ci sono state anche tante domande tra il pubblico. Ce n'è una di quelle particolari che si ricorda che gli è rimasta un po' dentro, che comunque dice ha captato davvero il messaggio che volevamo dare, che potrebbe essere interessante a beneficio delle persone che ci seguono.
4: Ma ora domande specifiche non mi sono rimaste, però le domande sono state tante, soprattutto c'è consapevolezza di voler procedere
1: Quello
4: in
1: che
4: questa
1: diceva
4: strada.
1: prima,
4: Questa è la
1: certo.
4: prima cosa, anche da parte degli amministratori, e non è scontato perché questo processo che io ho vissuto anche negli anni con Anaci è un processo che si è maturato nel tempo, quindi all'inizio c'era un pochino di scetticismo. Soprattutto il messaggio che penso di aver trasmesso e penso che sia arrivato dalle domande è che questa tecnologia effettivamente non deve essere vista, come ha aperto Busanelli, come soltanto un costo, ma come un'opportunità. Per l'amministratore e per il condomino è un'opportunità di trasparenza, è un'opportunità di efficienza, è un'opportunità di una vita più confortevole.
1: Prima di salutarci, Minetto mi conceda una battuta, perché la vita, se non ci fosse un po' di ironia, addio. Ma sono più brave le donne o gli uomini a risparmiare?
0: Di solito dicono le donne.
1: Perché? Ma c'è una motivazione.
0: Beh, probabilmente perché hanno la capacità di essere
1: Poi il falò della casa lo
0: oculate e
1: gestiscono loro.
0: morigerate. Esatto, quindi probabilmente è per una tendenza di cultura storica.
1: Senta, prima di salutarci, adesso ritorniamo a parlare invece di cose molto importanti. Se volessimo chiudere, così partiamo da lei, facciamo una chiosa finale. Davvero, perché assicurarsi questo nuovo progetto che porta avanti anche un qualcosa di importante per la tua proprietà, la tua casa? Come ricordava lei, accessibile davvero a tutti. Bene, le componenti ci sono tutte.
0: Sì, e io ritorno su un argomento che hanno toccato anche i colleghi, che è quello della valorizzazione dell'immobile, quindi in maniera semplice, e non è un costo ma è un investimento che mi porta a un risparmio energetico e quindi ad un ritorno di quello che è l'investimento che vado a fare in tempi anche molto,

0: molto brevi. E poi il futuro in realtà è già oggi, e quindi bisogna necessariamente adattarsi ai tempi e mettersi al passo.
1: Busanelli, prima di chiudere, io so di fare una domanda un po' complicata, però insomma non si è quantificato, esiste una percentuale, utilizzando naturalmente le nuove tecnologie, quanto davvero si potrebbe risparmiare se uno è davvero molto molto poi oculato anche nel farlo? Non chiedo una cifra, però almeno una percentuale.
2: Ma allora, diciamo che possiamo avere dei dati in realtà reali, perché la contabilizzazione del riscaldamento sono circa 10 anni che la stiamo facendo, e rispetto a prima, io faccio sempre una battuta, la termoregolazione prima era la signora Maria apre la finestra perché fa troppo caldo in casa, La termoregolazione dopo è meno temperatura ai caloriferi se il caldo non serve. Quindi dalla nostra esperienza, dai nostri dati, dal confronto con gli anni ante ripartizione, io le posso dire che fatalmente un buon 25% già solo di consapevolezza, no? E quindi di evitare lo spreco, sicuramente c'è già stato, e quindi si può migliorare.
1: Incrementare ulteriormente. Boccalate, davvero 15 secondi per tutte quelle persone interessate, insomma, al progetto e a tutto quello che abbiamo parlato quest'oggi. Penso esista il vostro sito ufficiale, ovviamente.
3: C'è certo il sito di Anaci Liguria e il sito di Anaci Nazionale, che si può seguire per vedere l'attività degli amministratori di condominio Anaci.
1: Allora, io davvero ringrazio tantissimo Federica Minetto, referente della piattaforma Digital Place, grazie per essere stata con noi. Massimo Valieri, presidente del consorzio KNX Italia, complimenti e buon lavoro. Silvio Boccalate, direttore del centro studi di Anaci Ligure, e ovviamente Andrea Busanelli, presidente di Anaci Ligure. È stato un piacere, mi avete aperto un mondo, lo dirò a mia moglie, mi raccomando, così risparmiamo tutti e soprattutto guardiamo il futuro. Un saluto da Franco Nativo, buona serata con i programmi di Primo Canale.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui raccontiamo una grande tradizione che riguarda Genova e i suoi dintorni, in particolare Mele, la Valle dell'Acqua Santa. Sono con Giuseppe Traverso che è direttore del Museo della Carta, perché lo avrete sentito dire, credo, un po' in tutta la Liguria, questa zona era famosissima per la produzione della carta. Giuseppe, intanto quando inizia questa tradizione e perché proprio qui?
1: È una tradizione che inizia grosso modo alla metà del 1400. I fattori che favorirono, diciamo, lo sviluppo di così tante cartiere, perché alla metà del 700 parliamo già di un centinaio di cartiere, erano la buona portata dei torrenti, il fatto che difficilmente seccassero, e questo consentiva di sfruttare la forza dell'acqua, tutto l'anno, e una buona aereazione in generale del territorio, quindi una buona ventilazione, quindi ciò consentiva di produrre, di far asciugare rapidamente la carta. E un altro fattore, diciamo fattore sociali, economici, come ad esempio la vicinanza di un porto
0: Giusto.
1: importante come quello di Genova. C'è un particolare fattore legato soprattutto, sempre parlando di acqua, alla qualità dell'acqua, in particolare alla scarsità di ferro in generale e di metalli, perché in natura il metallo catalizza reazioni di ossidazione e un'acqua povera di ferro genera una carta con catene più forti e più resistenti. Tant'è vero che questa carta a un certo punto era desiderata da tutte le più grandi corti europee dell'epoca.
0: Addirittura. Ecco,
1: Parliamo del 1500-1600.
0: intanto iniziamo, Roberto, il nostro giro. Quante persone al top della produzione lavorarono per la carta?
1: Diciamo che la carta resse per molti secoli addirittura un'economia intera a livello del comune di Mele. C'erano cartiere più grandi, cartiere più piccole, in particolare questa comunque è una piccola cartiera di metà Settecento, a conduzione familiare, quindi
0: Centinaia e centinaia di persone. Una
1: centinaia.
0: curiosità, Mele, da cosa deriva il nome?
1: Mele non deriva dal frutto della mela, come tutti pensano quando leggono per la prima volta il nome di questo comune, ma deriva dal miele. E sullo stemma del comune c'è disegnato proprio un alveare e c'è la dicitura ex melle mi nomen, cioè dal miele il mio nome, proprio perché in passato il territorio ha favorito anche lo sviluppo di floricoltura, apicoltura.
0: Quindi

0: E carta. Allora, iniziamo seguendo proprio la logica. Intanto, prima di questa, ti chiedo cosa sono questi che sembrano, non so, definiscimeli tu.
1: Questi si chiamano telai, sono inerenti alla produzione a mano. Questa cartiera viene costruita a metà Settecento, quindi per molti decenni fabbrica a mano, che è quello che
0: Amano.
1: poi sono tornato a fare io, cioè la produzione a mano prevede la formazione del foglio singolo, a differenza della produzione industriale che invece prevede la formazione di una bobina. E questi sono i telai per generare i fogli. In questo caso vediamo fogli di formato A4, quindi un formato noto che conosciamo tutti, che hanno una particolarità, un'invenzione dei maestri di Fabriano, siamo alla metà del 1200, e dalla cosiddetta filigrana in chiaro, cioè la possibilità di creare zone del foglio, grazie all'uso di questi telai, più sottili di altre zone del foglio, in modo da poter vedere in controluce lo stemma, la firma della cartiera.
0: Quindi immagino che il foglio si venisse a creare qua e un
1: Esatto.
0: po' in rilievo, visto un po' in trasparenza,
1: Il
0: ci
1: rilievo,
0: fossero.
1: esatto, rialza parti del foglio, le assottiglia, quindi quando io guardo il foglio, diciamo, normalmente è un foglio che appare come tutti gli altri fogli, ma con dietro una luce passa più luce nelle zone più sottili e vado a cogliere quindi ciò che ho cucito sul mio telaio.
0: E si sceglievano chiese, stemmi.
1: Esatto, nasce per firmare la carta, nel senso che ogni cartiera apponeva sul proprio telaio il suo stemma, il suo marchio, infatti viene anche chiamato marchio d'acqua, proprio perché poi va a far riconoscere in commercio la carta. Chiaramente poi nei secoli assume altre funzioni.
0: Allora, questo qua è il primo passaggio. Che cos'è e cosa avveniva all'interno?
1: Questa si chiama molazza, è di fatto uguale, diciamo molto simile a un frantoio, perché l'azione è un po' quella di triturare, chiaramente che cosa triturava? Siccome in questa cartiera negli ultimi tempi si usa una fibra al 100% di riciclo, in questa sala avveniva proprio la prima parte, cioè la carta di riciclo veniva gettata letteralmente nella vasca, dopo essere stata ripulita, spolverata, dopo aver isolato parti metalliche, la si bagnava con un rubinetto, l'acqua in entrata bagnava la carta e la mola, un po' come la mola di un frantoio, che è una macina di circa 7 quintali, girava e, spinta chiaramente dalla forza dell'acqua, della ruota idraulica, spappolava questa carta fino a trasformarla in un impasto, in una poltiglia.
0: Quindi si partiva in questo caso, come hai detto, non dalla produzione ex novo, ma usando fogli riciclati che venivano raccolti in giro per
1: Ma
0: la
1: esatto,
0: città.
1: arrivavano dalla raccolta differenziata, quindi in qualche modo venivano
0: Antesignana.
1: un po' quello che facevano quando la carta era prodotta con gli straccioli, quindi era una raccolta differenziata della materia prima che veniva poi concentrata nelle cartiere, chiaramente spolverata, scelta, lavata nel caso degli stracci, e poi in questa prima parte trasformata in una poltiglia ancora molto grezza, quindi ancora con una raffinazione non completa.
0: Sembrava una, diciamo, acqua e farina per fare i testaiolo,
1: Diciamo sì,
0: come.
1: un impasto molto molto ancora rudimentale che andava raffinato. Si manda infatti tutto in un vero e proprio raffinatore, quindi c'è uno scarico, si
0: Vediamo la
1: apre,
0: botolina.
1: questa botolina viene aperta, tutto passa al piano di sotto, quindi è una cartiera ancora con una sala macchine al piano di sotto, proprio perché questo impasto dovrà arrivare al piano di sotto, essere
0: Adesso andiamo a vedere.
1: raffinato
0: Intanto,
1: ulteriormente.
0: passando, vediamo l'effetto di quello che abbiamo raccontato in questa immagine, vero Giuseppe?
1: Esatto, questa è la filigrana, uno stemma da me sinceramente non molto amato, però lo esponiamo
0: Potevate
1: anche.
0: farlo anche col grifone.
1: C'è anche
0: Ah,
1: il
0: ok,
1: grifone,
0: per
1: a un
0: par
1: livello
0: condicio.
1: per par
0: Quindi qua
1: condicio.
0: abbiamo questa poltiglia di carta riciclata, depurata e bagnata che attraverso quella botolina finisce qua sotto.
1: Esatto.
0: Portata con un tubo,
1: È un sistema
0: immagino.
1: esatto di tubature.
0: Qua nei bassi della fabbrica, e qua entriamo proprio nel vivo, iniziamo a toccare con mano proprio la carta. Ed ecco l'altro passaggio.
1: Esatto, il secondo passaggio è il cosiddetto cilindro o raffinatore olandese. Riceve dal retro, c'è cioè un'apertura nel muro che comunica col piano di sopra. Questo
0: Vero.
1: raffinatore, che essenzialmente è una vasca, si riempie di questo impasto ancora grezzo. Al centro ci sono delle lame, oggi completamente arrugginite, che vanno a completare il taglio. Quindi queste lame si mettono a girare vorticosamente, anche loro spinte dalla

0: forza dell'acqua.
1: Quindi la poltiglia arriva qua, la poltiglia, zac,
0: fa molti giri all'interno della vasca, passa più volte sotto queste lame, in particolare tra le lame che si muovono è una lama sul pavimento della vasca. Ah. Quando l'impasto è completamente raffinato, c'è anche qui uno scarico e attraverso un tubo che si trova sotto la griglia passava tutto alla terza vasca.
1: Quindi qua sotto,
0: esatto,
1: c'è il tubo.
0: C'è un tubo.
1: Ecco, non ti ho chiesto quando ha chiuso questa cartiera.
0: Questa cartiera chiude 40 anni fa.
1: Solo?
0: 1985, accidenti, esatto. Pensavo... E fino all'85 andava con la forza dell'acqua, quindi.
1: L'acqua che vediamo lì, non so se Roberto riusciamo a fare il cambio luce necessario, ma per farvi vedere ovviamente come l'acqua fosse la principale motrice di tutte queste fabbriche di produzione della carta. Quindi da lì finisce qua dentro.
0: Esatto, questa viene chiamata tina di macchina, colleziona l'impasto raffinato, quindi completamente pronto a formare nuova carta.
1: Ecco, come si fa però da questo che è un impasto morbido ad arrivare alla produzione del foglio di carta?
0: Viene trasportato innanzitutto l'impasto da un sistema che fa da mescolatore e da trasportatore con queste conche in lamiera, finisce tutto su uno scivolo di legno e entra tutto nella cosiddetta macchina continua. La macchina continua è un'invenzione di fine Settecento.
1: Di legno?
0: È pietra, no, cemento, ma soprattutto legno, e poi ha delle parti chiaramente in altri materiali. Il principio della macchina continua è mandare questo impasto su un nastro trasportatore, quindi non formare più il foglio singolarmente, ma mandarlo su una tela forata che è capace di...
1: Questa?
0: Esatto, far avanzare l'impasto.
1: Che passerebbe qua sopra,
0: esatto,
1: bianco.
0: E contemporaneamente da liquido disidratarlo con sistemi qui ancora un po', diciamo, ormai passati di asciugatura. Quindi pompaggio di acqua verso il basso, pressatura, anche qui in continuo, distacco della carta su feltro, anche lui continuo, ripressatura finale e accumulo della carta sotto forma di bobina.
1: Quindi usciva così?
0: Esatto, in realtà questa carta che abbiamo, diciamo che facciamo solo vedere, è lo stesso tipo di carta prodotta qui, ma dovete immaginarvi che all'epoca, quando funzionava davvero, arrivasse leggermente ancora umida. Perché è un vecchio tipo di macchina che, a differenza di quelle di oggi, che hanno delle parti anche chiamate di seccheria, dove la carta viene asciugata a vapore, accumulava una bobina, diciamo, ancora col problema dell'umidità.
1: Ok, e carta matta verrebbe definita,
0: esatto,
1: no? Quella
0: sì,
1: che vedevamo nelle botteghe per fasciare le,
0: esatto,
1: uova.
0: Carta proprio da bottega. Per...
1: Non carta bianca, ecco.
0: In questa cartiera prevalentemente si produceva questo tipo di carta.
1: Si vendeva in zona oppure grazie al porto andava anche...
0: No, prevalentemente in zona, okay, le botteghe genovesi.
1: Ok, e qua c'è il rullo, diciamo, la,
0: esatto,
1: ruota dove si accumulava e diventava una bobina.
0: Esatto, viene chiamato arrotolatore, la carta in arrivo, quando la bobina è completa, viene strappata, collegata al nuovo aspo, e quella ferma, quindi la bobina pronta, viene tagliata a questo punto
1: con una seghetta.
0: Una seghetta.
1: Sac.
0: Una volta aperto il rotolo, lo si trasporta su un banco. Il banco di taglio è il tavolo che con dei rulli faceva scorrere verso sinistra la carta e consentiva di trasformarla in fogli. Quindi il rotolo veniva mano a mano spostato verso sinistra, bloccato e tagliato.
1: Oh,
0: in questo
1: forte
0: modo nascevano più fogli con lo stesso taglio, ma avendo ancora il problema dell'umidità, le povere operaie se li mettevano in spalla e salivano nell'essiccatore.
1: Quanto pesava anche un...
0: Si arrivava a produrre, diciamo, chiaramente ognuno portava secondo le sue possibilità, però
1: diversi chili,
0: 20-30 chili alla volta portati, e a fine giornata si andava a stendere il tutto nell'essiccatoio.
1: Adesso andiamo a vedere, mi fa anche comunque incuriosire quel cartello che è rimasto da un tempo. Lavorate sempre come se il principale vi fosse vicino.
0: È ancora collocato lì da una sessantina d'anni e viene chiamata tabella educativa.
1: Tabella educativa?
0: Esatto, in basso a destra, piccolo piccolo.
1: C'è curioso scritto. Ancora un po' qua questi altri oggetti hanno...
0: Un modellino di mola,
1: ah, okay,
0: da laboratorio.
1: E quello lì invece era
0: quello
1: per
0: è un contenitore
1: scarti,
0: invece dove si mettevano gli scarti, uh-huh, gli scarti della produzione, che chiaramente non si buttavano ma si potevano riciclare.
1: E questo qua invece?
0: Questo è un misuratore della raffinazione.

0: dell'impasto, quindi si può scientificamente misurare quanto l'impasto è raffinato in modo da formare i diversi tipi di carta, meno resistenti, più resistenti, con diverse caratteristiche.
1: Adesso noi seguiamo la strada che seguivano queste povere donne in particolare, ma anche uomini, lavoravano uomini e donne.
0: Ci si divideva i compiti.
1: Compiti, salivano in questa scala, e mentre saliamo diamo un'occhiata anche a questo.
0: Questo è un modellino di tina di macchina, quindi quello che la tina che poi mandava l'impasto alla macchina, con alcuni dei nostri prodotti e alcune cornici per la produzione invece dei fogli.
1: Bene, saliamo di sopra.

0: Ed ecco in presa diretta la produzione, peraltro fatta ancora a mano con Giuseppe Traverso al Museo della Carta di Mele, che stiamo raccontando insieme a tantissime altre fabbriche. Ha contraddistinto l'economia di questa zona veramente a partire dal 1400 per centinaia di anni, fino addirittura questa è stata chiusa 40 anni fa, quindi è veramente una tradizione che è bene conoscere. Siamo arrivati al punto in cui gli operai caricavano dal piano di sotto la carta che era stata prodotta, che però era ancora umida.
1: Esatto.
0: E quindi guardate intanto la meraviglia di questo sottotetto di legno con queste cime, questi pezzi appesi, diciamo, che servivano per
1: stendere le carte. Quindi si cercava di arrampicarsi con supporti più o meno sicuri.
0: Ah, è vero.
1: Fino a dove essenzialmente vediamo fuori. Sono state tolte quasi tutte per creare spazio, ma ci sono 5 file di corde, o meglio c'erano, che in altezza toccano il tetto e in lunghezza andavano per tutta la sala. Quindi solo lo spazio centrale era libero per il passaggio e con molta fatica ci si arrampicava fino in cima. Si stendevano proprio come lenzuola appena lavate questi fogli e si aprivano queste finestre molto particolari.
0: Ecco, i fogli li vediamo lì proprio come venivano messi, erano stati tagliati. Quanto dovevano asciugare?
1: A seconda di stagione grammatura della carta, però chiaramente siamo sulla più o meno 24-48 ore.
0: 24-48 ore, vediamo come si aprivano queste finestrelline.
1: La reazione era massima, perché queste finestre molto particolari, tipiche proprio delle cartiere, sono situate su tutti e quattro i lati della sala. Quindi riescono a sfruttare al meglio tutte le correnti.
0: Che forte.
1: Per far asciugare nel minor tempo possibile la carta.
0: E poi finita l'asciugatura era pronta?
1: Finita l'asciugatura, cioè la ripressatura, perché la carta in asciugatura tende a restringersi, okay, a imbarcarsi. Quindi supporti rigidi. E poi a quel punto l'ultima sala della cartiera è quello che oggi è il negozio dove io vendo, okay, quello che produco, è la sala dell'imballaggio, l'ultima fase.
0: E questa qua è la pressatura?
1: Questo è uno strumento che ha la pressa relativo alla produzione a mano.
0: Ok, e allora adesso vediamo, perché è il momento clou, anche se l'abbiamo lasciato a metà trasmissione, perché Giuseppe ci mostra come si faceva la carta a mano. Ma perché hai questa passione per la carta?
1: Mi è arrivata con un corso che ho frequentato una decina di anni fa, organizzato dal comune di Mele, dalla provincia.
0: Ah, che forte!
1: Che non mi è più passato, ho avuto poi la possibilità a fine corso, in collaborazione col comune, di firmare un contratto per la gestione del
0: museo. Che bello! Allora, da dove si parte e da dove si partiva? Per produrre la carta artigianalmente, perché abbiamo detto che qua in questa fabbrica si riciclava la carta che veniva raccolta, poi messa con acqua e quant'altro. Invece tu ci fai vedere da dove si parte proprio per produrre la carta dal nulla, dico io, da dove?
1: Esatto, anticamente era prodotto tutto a partire da stracci, in particolare quindi indumenti di fibra tessile che venivano portati nelle cartiere e con modalità simili a quelle che abbiamo visto per la carta riciclata. Poi cambiava la natura dei macchinari, però il principio era sempre metterli a contatto con l'acqua, sminuzzarli, triturarli fino a farli diventare una poltiglia.
0: Oh, ma quindi gli stracci-vendoli?
1: Esatto,
0: gli stracci-vendoli. Era quello il motivo dell'esistenza degli stracci-vendoli?
1: Arrivavano, esatto, nelle cartiere, facevano da ponte tra le famiglie che vendevano agli stracci-vendoli, agli stracciaroli, questi vestiti. Esatto.
0: Quindi qua dentro sono stati messi degli stracci lasciati nell'acqua,
1: triturati.
0: Triturati come?
1: E in questo caso abbiamo ad esempio a disposizione un cilindro olandese come quello che abbiamo visto, nella versione non industriale, sì, ma un po'

0: più piccola,
1: che
0: e, diventa tutto un impasto. Si possono fare misture con carta riciclata, quindi in questo caso abbiamo una mistura 50% cotone, 50% carta riciclata.
1: Ok.
0: Quello che si fa è tenere continuamente mescolata la sospensione di fibre.
1: Con le mani?
0: Esatto, proprio letteralmente a mano. Qui sono state lasciate alcuni ritagli di carta per creare un effetto graniglia sul foglio. Sì. Si inserisce a questo punto il telaio. Il telaio di fatto è un setaccio, ha una parte che separa l'acqua dalla fibra, una parte che genera la forma rettangolare del foglio, chiamato cornice, e il foglio viene generato in questo modo.
1: Oh, che forte.
0: Si va a separare l'acqua dalla fibra generando un foglio che appena formato ha circa il 95% d'acqua. Quindi elimino la cornice, evito di toccarlo in questa fase perché chiaramente c'è ancora troppa acqua, seppur...
1: E resta attaccato così?
0: Resta attaccato a patto che venga disidratato il più possibile. Quindi lo faccio scolare e senza mai toccarlo effettuo la ponitura. La ponitura è il distacco
1: del... Come l'hai chiamata?
0: Ponitura, cioè ponitura. Si pone questo foglio su un panno, anticamente erano panni in lana, quindi feltri. La ponitura mi dà la possibilità poi di effettuare la levatura, quindi a questo punto sposto, sempre senza toccare il foglio, il mio panno su una sorta di vassoio a creare la cosiddetta posta. La posta è un accumulo di panni uno sopra l'altro, perché a questo punto il lavoro si continua, quindi si stacca un altro foglio e si impila sopra, fino a che esaurisco i miei panni.
1: Uno sopra l'altro, cioè quelli lì dovresti mettere sopra questo, poi un po' come fare le lasagne.
0: Esatto, abbastanza in maniera molto simile.
1: Perché era di lana prima?
0: Si usavano tessuti a disposizione di tipo
1: naturale.
0: Questa
1: qua invece è carta.
0: Questa è un tessuto assorbente sintetico, è pelle di daino sintetica.
1: Pelle di daino.
0: Si possono usare tessuti sintetici di varia natura. E a questo punto avverrà la pressatura, perché per rendere manipolabile il foglio devo ancora disidratarlo.
1: Eh sì.
0: Ora sono al 95%, la pressatura mi elimina grosso modo la metà, il 50% d'acqua. A quel punto lo potrò staccare delicatamente dal panno, perché si tratta ancora di un foglio umido, e lo si stenderà sulle corde.
1: E diventa così. E la pressatura la fai con quello?
0: La pressatura, sì, esatto. Abbiamo a disposizione una pressa di un centinaio di anni fa, che preferiamo non usare, la esponiamo. Una pressa idraulica invece più efficiente, eccetera. In questa fase, siccome la carta è accogliente a qualunque tipo di pressione, si può creare la cosiddetta goffratura. Cioè vado a frapporre tra il panno e il foglio uno stampino che mi consente di creare carte a rilievo, quindi carte con questi rilievi che non sono carte per scrittura o disegno, ma possono diventare ad esempio copertine di quaderno, segnalibri,
1: carte
0: quindi,
1: da regalo.
0: Esatto.
1: E un tempo queste come lo facevano? Con quello che abbiamo visto sotto?
0: Tessuto anche loro, vanno molto bene i merletti, i pizzi, questo tipo
1: quindi
0: di...
1: Quindi potevano crearsi veramente tantissimi generi di...
0: Si creano sbalzi di vario tipo sulla carta.
1: Cosa cambia? Cioè se tu volessi della carta... Bianca normale si faceva?
0: Sì, fino alla fine del Settecento in realtà l'impasto, lo straccio colorato genera carta colorata. Poi viene inventata la sbianca, cioè la possibilità su sostanze, sulla base dell'utilizzo di sostanze contenenti cloro, di decolorare stracci colorati.
1: Quindi qua dentro avrebbero
0: infilato
1: la polvere.
0: E generare carta bianca durante la raffinazione, quindi nella fase precedente. A questo punto l'impasto che verso è bianco. Posso decidere se poi colorarlo con coloranti liquidi, altrimenti lo uso bianco e genero carta bianca.
1: Ecco, tu hai spiegato che hai usato qua un misto di stracci
0: già colorati e carta di riciclo.
1: E carta di riciclo, si può fare come si vuole?
0: Esatto, io faccio dare pregio massimo per carte artistiche, acquerello, eccetera, fino a fare anche dei 100% di carta da macero, oppure delle misture 50-50.
1: Beh, a seconda di
0: del
1: cosa si usa.
0: Dare, dello scopo che deve avere la carta, esatto.
1: Ma oggi le cartiere più importanti non sono più in Liguria, l'abbiamo detto, non esistono più, c'è solo rimasto questo museo, sono un po' sparse in Italia, c'è qualche centro particolare?
0: Le cartiere industriali si sono molto spostate verso il nord, perché la logistica, soprattutto in pianura padana, è molto facile, nel senso che queste fino al Novecento restano cartiere, vengono costruite cartiere in queste zone perché l'utilizzo

0: Della forza idraulica era l'unico modo per muovere i macchinari. Chiaramente quando inizia a essere usata la corrente elettrica non si costruirà più in zone difficili da raggiungere come queste. Queste resteranno cartiere isolate, indietro con la tecnologia, che chiuderanno tutte.
1: Ricordiamo, abbiamo spiegato all'inizio della trasmissione perché proprio nella zona di Mele dell'Acqua Santa, per la vicinanza con l'acqua, per i corsi d'acqua sempre pieni, diciamo,
0: sempre
1: ma
0: pieni,
1: in secca, e anche per

0: aria molto
1: arieggiata. Esatto, un'ottima ventilazione costante, e la scarsità di ferro nelle acque e le buone portate.
0: Allora, io do ancora un'occhiata in questi ultimi pochi minuti che ci restano. Questo qua cos'è, Giuseppe?
1: Quello è il modellino di un maio, quindi è una sorta di grande martello che veniva usato per la lisciatura della carta. Quindi essenzialmente si andava letteralmente a martellare la carta.
0: Oh.
1: Quindi l'operaio, chiaramente stando attento a non sbagliare mai, metteva questa risma di carta appena prodotta sotto questo martello e...
0: Tum, tum, tum, per appiattirla.
1: Esatto. La forza e la pressione generavano lisciatura sulla carta. Chiaramente è una delle fasi finali della produzione.
0: Queste qua erano fatte di tessuto naturale,
1: tessuto
0: immagino,
1: naturale. Perché... Le più indicate in cartiera erano in fibra di cocco, perché tra tutte la fibra di cocco è quella che teme meno l'umidità e che tende a lasciare meno segno possibile sulla carta.
0: Ecco, da questo lato vediamo ancora altre testimonianze.
1: Da questo lato troviamo altre filigrane, quindi altri telai zone cucite, quindi rialzate, che generano fogli con la possibilità di vedere in controluce un'immagine, e un macchinario fondamentale nella storia della carta, che è il macchinario a pila a magli multipli. È un macchinario relativo alla prima fase, cioè alla trasformazione dello straccio.
0: Ah, che bello!
1: Che veniva lavato, selezionato, fatto
0: ecco,
1: a pezzi.
0: Lavato, non te l'ho chiesto, venivano ovviamente
1: lavati. La prima fase era chiaramente lavarlo. E per trasformarlo in poltiglia si metteva all'interno di pile, quindi sono vasche, diciamo, delle dimensioni che può avere una vasca da bagno.
0: Fatte in marmo?
1: Fatte in marmo in pietra, col fondo rinforzato in ferro, perché qui dentro si mettevano acqua e stracci e sul fondo battevano degli enormi magli. I magli sono appunto martelli dotati di lame che vanno spinti dalla forza dell'acqua a battere sugli stracci fino a trasformarli in poltiglia. Il funzionamento era dettato dalla caduta dell'acqua sulla ruota idraulica.
0: Ah, quindi da là?
1: A questo punto, esatto, la caduta dell'acqua sulla ruota andava a generare il
0: movimento
1: dei magli all'interno della cartiera. Quindi il maglio si solleva uno alla volta e...
2: Questo sia un attimo...
0: E aveva l'effetto, appunto,
1: aveva l'effetto di sollevare un po' come un carillon delle camme che per forza di gravità facevano poi cadere i magli che andavano a sminuzzare gli stracci.
0: Qua invece?
1: Qui abbiamo un modello di macchina continua, un po' come quella che abbiamo visto al piano di sotto,
0: sì.
1: Viene però chiamata macchina continua in tondo, lavora in meno metri e genera anche questa una bobina di carta.
0: Ah.
1: È incompleto, lo stava realizzando il mio maestro, ed è la macchina di elezione per ad esempio produrre le banconote, quindi
0: ah,
1: è sempre una produzione industriale comunque.
0: Qua abbiamo delle cose più moderne.
1: Esatto, queste sono rastrelliere dove faccio asciugare i miei fogli in poco spazio o molta superficie per stendere orizzontalmente e non verticalmente i miei fogli e farli asciugare ancora nella sala dove asciugavano 300 anni fa.
0: Adesso per par condicio, ecco che abbiamo
1: abbiamo
0: giù di sotto fatto vedere,
1: esatto,
0: lo stemma della Sampdoria, adesso
1: questo
0: qua vediamo esposto
1: ben più illuminato.
0: Avrete capito la fede calcistica di Giuseppe. Ancora quei tre elementi e poi ti saluto, mi piace anche
1: abbiamo,
0: il grembiule.
1: Esatto, quello è un grembiule in cuoio.
0: Accidenti, bello adesso, bello seccato.
1: Adesso diciamo è anche... Fa anche caldo per metterselo, preferisco,
0: certo,
1: grembiuli più leggeri.
0: Bilancina.
1: Abbiamo al centro una bilancia per pesare i campioni, quindi per stabilire quella che era poi la grammatura, se si stava realizzando la grammatura giusta, e ai lati presse da legatoria. Sono presse che ci sono state regalate,
0: si girava,
1: possono,
0: cioè,
1: in questo modo, esatto, sfruttare per incollare le carte, lasciarle ripressare, eccetera. Da quella parte invece abbiamo dei crick per la pressatura della carta, che è la parte che elimina acqua e consente al foglio di disidratarsi.
0: Grazie Giuseppe, abbiamo finito il nostro tempo.
1: Grazie,
0: ma decisamente seguendo il percorso della carta, le tradizioni della Liguria, veramente una bella puntata, credo. Grazie a Roberto Gnecco per le immagini, presa diretta, torna la prossima puntata.

0: Un grande murale realizzato da due artisti locali, Brina e Giulio Gol, dedicato a Don Andrea Gallo. Don Andrea Gallo fu socio onorario del Ciclo Pianacci e segnò la storia dal 2009 al 2013 dei grandi eventi realizzati al Pianacci anche grazie alla sua presenza. Il murale è stato realizzato in alcuni mesi dai due artisti che hanno scelto una frase emblematica, dimmi chi escludi e ti dirò chi sei, che è la frase che è incisa su un crocifisso sempre presente sulla scrivania di Don Gallo e che gli viene donato da un marinaio della sua nave, la Garaventa, e che già di per sé sintetizza la filosofia di vita di Don Andrea Gallo.
1: Mi dispiace per il ritardo, ma a me e i miei drogati di merda mi hanno detto alle 18 e allora mi scuso. Volevano boicottarmi, c'è un boicottaggio. Io vi racconto brevissimamente che la definizione di democrazia me l'ha data un taxista del 54 a Barcellona. Ero insieme a un padre cappuccino, c'era ancora il regime franchista, dittatoriale, e allora eravamo a tavola e siccome il mio compagno, accompagnatore, era un padre cappuccino, aveva tutta la fiducia, sai, la barba, eccetera. E siamo lì e a un certo momento il padre cappuccino dice, come va Franco? Lui non capisce, ah, il generalissimo, tutto sottovoce. Allora come va? E dice, quante gambe hanno i tavolini in Italia? Cosa c'entra? E no, come questo, eravamo seduti a un tavolo a quattro gambe. Il taxista che aveva un taxi, una miseria in Spagna del 54, dice, in Spagna i tavolini hanno tre gambe, la falange, l'esercito e la chiesa, e il pueblo e il popolo nada, niente.
2: Fuori la guerra dalla storia è il nome e la proposta della seconda marcia della pace e della giustizia organizzata dal comitato Rachel Corrie della Valpolcevera. Si parte domenica 28 maggio da Ponte Decimo per arrivare nel pomeriggio in piazza Matteotti, dove interverrà anche Don Andrea Gallo per approfondire i motivi della manifestazione.
3: Un messaggio liberatorio. Quale può essere se non la pace, che ricerca la giustizia, pace nelle famiglie, pace nei quartieri, pace con l'ambiente, no? Questo rispetto dell'ambiente, cioè questa parola pace veramente potrebbe essere proprio la grande speranza delle nuove generazioni. Se nel terzo millennio, con la minaccia ecologica che incombe, con l'Occidente, con i suoi dirigenti e con la nostra, pigrizia mentale, egoismo, lasciamo e buttiamo via i fenomeni migratori. Questa rinascita del nemico, dove non c'è bisogno costruirlo, direi che noi alle future generazioni non diamo proprio nulla. E la generazione, per sradicare questa concezione che hanno dell'assenza di futuro, solo il messaggio dirompente della pace.
2: La marcia, oltre a dare l'occasione di riflettere come la pace sia un diritto per tutti i popoli della terra, è inoltre un modo di raccogliere fondi per aiutare Emergency nella realizzazione di un ospedale cardiochirurgico in Africa.
4: Noi Manu Chao l'abbiamo solo incontrato, baciato, salutato, ma lui non ha voglia di fare interviste, non possiamo di certo insistere, ma Don Andrea Gallo ha parlato a lungo con lui. Andrea, cosa vi siete detti?
3: Lui è venuto apposta proprio per questa grande manifestazione di giovani e non giovani. Io mi domando, tutte le donne e gli uomini di buona volontà, a tutti i livelli, compresi ci metterei anche i signori Otto, che non si rendono conto, basta stasera, basta guardare qui questa manifestazione pacifica, questa marea di giovani che vengono a chiedere proprio il rispetto dell'autodeterminazione di tutti i popoli, soprattutto sui grandi temi dell'umanità, della terra intera, e lui le vive queste cose, sorride davanti al tema come la pace, davanti al tema come l'ambiente, davanti al tema della difesa dei diritti cittadini. Infatti lui è venuto soprattutto, ci tiene

0: mi ha detto: mi raccomando, domani vieni perché io voglio sfilare con i migranti, cioè che sono la dimostrazione visibile di tutte le conseguenze nefaste che il sistema economico di questa distanza dai poveri ai ricchi, che sono qui a distanza della migliaia e migliaia di chilometri dal loro paese per cercare un lavoro, per riuscire a sopravvivere. Direi che Manu Chao vuol proprio camminare domandando. E infatti guardare com'è schivo dalla pubblicità, rifiuta le interviste dalla BBC, da chiunque, è schivo, cioè è un antipersonaggio, è un antidivo, è un ragazzo, un giovane di 40 anni che adesso non vede l'ora, per esempio, di terminare la tournée. Dico: dove vai alla fine della tournée? Mi sembra abbia ancora Tarvisio. Ah, dice, io vado un po' coi Senterra, contadini brasiliani, e coi campesino messicani, ecco, le sue perie l'ha già annunciato, cioè proprio uno che sente l'appartenenza a un cammino che ormai parte da lontano, a una marcia che nessuno potrà fermare. E io a 73 anni, oggi è il mio compleanno.
1: Auguri Andrea.
0: Ho ricevuto tanti, si è sparsa la voce, chi meglio di me a 73 anni rivive una nuova primavera.
1: Allora questo significa che domani ci sarà in corteo, certo, anche il 20 e il 21.
0: Domani, il 20, devo dividermi tutte le piazze, vorrei che io fossi lì, non so, sono anche vecchio, però io cercherò di essere naturalmente in un rispetto di una disobbedienza civile che non è violenza.
2: Insomma, noi una città di mare, una città che va verso il 2000, chiediamo alla nostra giunta, chiediamo alla città, chiediamo un segno. Io vorrei soprattutto rivolgermi a... ai giovani. Mi ricordo Genova del 70 che era stata allagata, infangata, e i primi che si sono mossi sono stati proprio i ragazzi, i giovani. Io farei un appello soprattutto ai giovani, nel senso di riuscire a scoprire proprio il gusto di un'appartenenza al mondo intero. Il problema dei Balcani non è lì, nessuno parla più della guerra nefasta dei Balcani. Ormai praticamente i rom rumeni dal Montenegro, dal Kosovo eccetera sono veramente in fuga. Io per esempio ho sottoposto questo documento alla Caritas diocesana. La Caritas diocesana ci ha dato sì la solidarietà, ma non è riuscita a firmare questo documento. Io dico che la nostra popolazione ha bisogno di segni, poi secondo me ci sono delle linee, non vogliamo essere settari. Settari no, ma delle linee precise da difendere chi vuole essere solidale e chi non vuole essere solidale. Non vado a entrare nella xenofobia né tantomeno nel razzismo. Io chiedo solo di un minimo di solidarietà, di sentire il bisogno di chi è perseguitato.
0: Ieri è venuto a parlarmi, ha accettato di coinvolgersi, devolverà il suo incasso, è stata una mia proposta, perché non facciamo un posto di ristoro?
3: Questo bar clandestino.
0: E io l'ho chiamato bar clandestino riferendomi a una delle canzoni note, no? E lui è entusiasta, ieri sera abbiamo passato dalle 9 fino alle 2 insieme. Questo giovane, questo cantante che da anni ha i suoi temi antirazzisti, per la... pace e la giustizia del mondo, se coinvolto come un bambino, come un giovane, vuol portare questa speranza, questo bar clandestino sarà un posto di ristoro, non so quanto raccoglieremo, con i rappresentanti dei centri sociali, delle altre sigle, organizzeremo il primo posto di accoglienza.
4: A invitarci Berlusconi?
0: E invitarci Berlusconi, cioè, è anche per dare uno stimolo a tutti, prima di tutto dal cittadino più semplice, ad adottare questi ragazzi, potrebbe essere una festa. Allora, come ha detto la domanda iniziale, solo così si può isolare la violenza.
5: 40 anni sono tanti.
0: Sono tanti, ma sono contento, perché il mio primo amore è Dio, io l'ho sempre detto, e il secondo amore è la mia Chiesa. Quindi la mia non è mai stata una scelta ideologica, ma è una scelta evangelica. E quindi con la mia Chiesa sono contento, perché proprio ieri il Cardinal Tettamanzi mi ha benedetto me, il parroco nostro di San Benedetto e tutti gli amici, i ragazzi e le ragazze della comunità. Perché la Chiesa non è acefala, è un corpo, e quindi il capo è il Vescovo, e io con questa benedizione del Vescovo, pronto a qualunque suo richiamo, io mi sento Chiesa, cioè mi sento assemblea, cioè mi sento un popolo che vuole essere alla sequela di Gesù per condividere, per la giustizia, per la pace. Questa è la nostra scelta, ma cosa c'è di più bello?
2: cosa c'è, e quindi sono proprio contento che tra l'altro siamo qui a San Benedetto da 29 anni.

anni, grazie all'accoglienza del parroco, abbiamo iniziato con un sacapelo 29 anni fa, nel nome proprio di Gesù, ma un Gesù che accoglie anche i non credenti, un Gesù che incontra le altre confessioni religiose, cioè l'unione delle chiese. Quello che conta al centro è l'uomo. Ecco, quindi io oggi direi che per me è una giornata, fra poco ci sarà l'Eucarestia, verranno molti amici, molti hanno già telefonato, molti. Vorrei fare un appello, ci sono rarissime lettere, due, tre, cattive, anonime, che sfornano insulti, ma perché non vengano a fare le loro critiche, le loro osservazioni? Abbiamo bisogno invece di rapporti umani, abbiamo bisogno di una fraternità per difendere i diritti di tutti.

0: Chi è il prossimo?
1: Come me!
2: Ciao internet, sono Noah Redfellow e questa è la mia tana.
3: Dimmi, quali credi che siano le principali difficoltà nell'essere un artista oggi?
2: Probabilmente la sindrome dell'impostore.
3: Ok.
4: La satira al cinema non è facile da gestire. C'è chi la usa come un bisturi e chi come un fioretto. E di fioretto è andato John Patton Ford in Ricchi da morire, Delitti di famiglia, una commedia nera che guarda apertamente un film inglese del 1949, Sangue blu, aggiornandone il contesto nell'America contemporanea. Sostituisce l'aristocrazia britannica con una dinastia miliardaria e racconta di un uomo escluso dalla propria famiglia che decide di eliminare uno dopo l'altro tutti gli eredi che lo precedono nella successione. Un espediente narrativo che richiama il cinema anglosassone più raffinato, trasportato in un contesto moderno dove il lusso sfrenato e il culto del denaro sostituiscono l'antica nobiltà. Il film procede con buon ritmo, alternando situazioni grottesche, dialoghi pungenti e una serie di morti tanto fantasiose quanto improbabili. Il tono rimane costantemente sospeso tra thriller e commedia, ma senza mai scegliere davvero quale delle due anime debba prevalere. È proprio questa indecisione a rappresentare il suo principale limite. Quando potrebbe diventare feroce, preferisce essere elegante. Quando potrebbe scandalizzare, opta per il sorriso. Così, dove convince meno, è proprio nella sua identità. Vuole essere una black comedy, un thriller, una satira sociale, perfino una riflessione morale sull'ambizione, ma raramente riesce a fondere questi elementi in modo incisivo. Ricchi da morire, Delitti in famiglia rimane insomma in equilibrio precario tra il desiderio di denunciare il culto della ricchezza e quello di divertire. Il confronto con il classico del 1949 è inevitabile e per certi versi penalizzante. Il remake conserva la struttura narrativa dell'originale, ma senza ereditarne il cinismo glaciale e l'umorismo corrosivo. Là dove Sangue blu non chiedeva mai allo spettatore di giustificare il protagonista, questa nuova versione sembra preoccuparsi continuamente di renderlo comprensibile, finendo così per attenuare l'efficacia della satira. Quello che manca, insomma, è il coraggio di spingere fino in fondo il discorso sulla ricchezza e il privilegio. Sembra voler criticare un sistema fondato sull'avidità, ma allo stesso tempo si diverte troppo a frequentarlo per metterlo davvero sotto accusa. La satira resta quindi più estetica che politica, più divertita che corrosiva. Ciò non significa che il film sia un fallimento. Al contrario, possiede un buon ritmo, un cast efficace, Glenn Powell, Margaret Qualley ed Ed Harris su tutti, e alcune trovate visive che dimostrano il talento di John Patton Ford. Quando smette di voler impartire lezioni morali e si lascia andare al puro piacere della commedia criminale, Ricchi da morire trova i suoi momenti migliori. In definitiva, è un'opera piacevole più che memorabile. Elegante nella confezione, ben interpretata e capace di intrattenere, ma meno graffiante di quanto il soggetto lascia immaginare. Se il suo obiettivo era frequentare il genere che gli inglesi definiscono «eat the rich», prendi in giro i ricchi, resta un passo indietro rispetto alle sue ambizioni. Se invece lo si prende come un thriller nero, leggero e ironico, offre quasi due ore di cinema dignitoso.
5: Bell'ufficio comunque.
6: Sono le mie chiavi.
5: Ascolta, dovremmo riparlarne e dovremmo farlo a breve. Le opportunità vanno colte prima che svaniscano. Ah, dimenticavo. Hai sentito dei Redfellow?
6: Che cosa?
5: Taylor? Noah? Che sarà il prossimo? Fossi in te sarei nervoso. Aspetto tue notizie. Nel frattempo, sono sicura farai una strage.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno alla professoressa Livia Pisciotto, ordinario di scienze dell'alimentazione, referente al centro di dislipidemie, azienda ospedaliera metropolitana IRCCS Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, numero verde per le vostre domande in diretta è l'800-640-771 oppure via WhatsApp 347-6766-291. Professoressa, perché oggi si parla sempre più spesso di trigliceridi come fattore di rischio cardiovascolare accanto al colesterolo?
1: Perché i trigliceridi sono comunque uno dei grassi nel sangue che circola con lipoproteine, che sono talvolta precursori delle lipoproteine che trasportano il colesterolo, e anche i trigliceridi possono aumentare il rischio cardiovascolare sia in maniera diretta per queste lipoproteine aterogene e anche in maniera indiretta, perché i trigliceridi alti attivano dei meccanismi metabolici che poi comportano la riduzione del colesterolo buono, del colesterolo HDL, e rendono le LDL più piccole, più dense e molto più ossidabili, e quindi aumentano le cosiddette LDL ossidate, che sono ancora più cattive delle LDL non ossidate.
0: Molti pazienti, molte persone, quando poi leggono, diciamo, no, e ricevono i risultati delle analisi, fanno un po' fatica a capire quali sono i valori, no, di riferimento per i trigliceridi e il colesterolo, cioè quando poi è effettivamente opportuno preoccuparsi, anche quando c'è quell'asterisco che però a volte non dice che c'è un rischio così alto. Quindi come ci dobbiamo comportare? Quali sono i valori? Poi sappiamo che dipende da persona a persona, da quella che è la sua storia, ma più o meno, se possiamo dare qualche indicazione ai nostri telespettatori.
1: Sì, è vero, perché adesso i laboratori dovrebbero adattare un po' i range normali secondo le linee guida. Per quanto concerne il colesterolo LDL, l'ottimale per la popolazione generale dovrebbe essere un valore al di sotto di 115, dicono le linee guida europee. Comunque prima era 130, diciamo nella prevenzione primaria comunque ora 115. Man mano che aumenta il rischio individuale, e soprattutto per le persone che hanno diabete o hanno già avuto infarti o hanno già problemi di placche aterosclerotiche nelle arterie, allora i target di LDL sono molto più bassi, si va da 70 a sotto 55, addirittura anche sotto 40 per le persone che hanno avuto più eventi cardiovascolari. Per quanto riguarda invece i trigliceridi, il cutoff è 150. Diciamo che poi possiamo iniziare a preoccuparci quando i trigliceridi salgono sopra a 200 e diventano ancora un pochino più pericolosi, soprattutto per un rischio di pancreatite sopra 850 o 1000. Comunque tra 150 e 850 i trigliceridi devono essere attenzionati e trattati proprio per ridurre il rischio cardiovascolare.
0: È possibile quindi avere un colesterolo nella norma ma avere un rischio cardiovascolare alto per i trigliceridi?
1: È possibile, perché quando abbiamo appunto i trigliceridi più alti e magari l'associazione con l'HDL basso, dobbiamo guardare le LDL, anche se sono magari normali sull'esame del sangue, come delle LDL. E quindi bisogna agire. Ora, una cosa importante da dire è che mentre il colesterolo dipende parzialmente da fattori dietetici ed è più regolato a volte a livello genetico, i trigliceridi invece sono molto dietodipendenti e correlano molto con il sovrappeso e l'obesità, soprattutto quando c'è un accumulo di grasso a livello viscerale, quindi della pancia, e correlano con soprattutto il consumo di alcol, alcolici o zuccheri, l'eccesso di zuccheri, che molto spesso dipende dall'eccesso di bevande zuccherate, oppure zuccheri semplici, oppure alimenti, diciamo,

0: dolci ultraprocessati che contengono alcuni sciroppi come lo sciroppo di mais ad alto fruttosio, sono tutte condizioni, insomma, alimenti che possono fare aumentare i trigliceridi.
1: Facciamo qualche esempio, professoressa, degli errori più comuni che si fanno nell'alimentazione, quindi di cose che
0: L'errore più
1: normalmente
0: comune è.
1: mangiamo, ecco.
0: Ecco, per chi soffre di trigliceridemia, l'errore più comune è mangiare sbilanciato verso i carboidrati e gli zuccheri con una scarsa assunzione di verdura, di proteine, soprattutto proteine vegetali come possono essere i legumi, e uno scarso consumo di pesce. Diciamo che un apporto proteico, soprattutto derivato da pesce, carni bianche non trasformate e legumi, può andare a bilanciare un eccesso invece di carboidrati che comunque dobbiamo consumare, ci mancherebbe altro, che sarebbe meglio sotto forma di cereali integrali, pane integrale. Ad ogni modo, la dieta deve essere molto bilanciata per i trigliceridi, perché quando noi togliamo i carboidrati, poi ci spostiamo verso grassi e proteine e questo non va bene. Ma d'altra parte non possiamo neanche mangiare solo carboidrati. Faccio l'esempio, la persona che soprattutto magari mangia fuori per anche motivi di lavoro, tende magari a mangiare pizza, panini, tramezzini e così via, e trascurando invece quello che è l'apporto di alimenti più indicati come appunto la verdura, il pesce, e le carni bianche, i legumi. Quindi, ecco, ovviamente come grasso di condimento anche l'olio extravergine d'oliva.
1: Partiamo con le domande dei nostri telespettatori al 347-6766-291. Buongiorno, sono Paolo da Genova. Avevo il colesterolo e i trigliceridi molto alti, ma grazie a Omega 3 e ezetimibe sono rientrati nella norma. Devo continuare a prendere questi farmaci? Grazie.
0: Omega 3 e ezetimibe sono un ottimo approccio, soprattutto quando sono presenti anche i trigliceridi, perché agiscono mirattamente sui trigliceridi, gli omega 3 e le ezetimibe su quello che è poi il colesterolo di derivazione alimentare. Ora, io consiglierei a questo signore di equilibrare bene la sua dieta, se è sovrappeso di avviare un percorso di perdita di peso e regolare attività fisica, provare a sospendere, vedere come va e se invece il colesterolo persiste fuori norma, allora in tal caso può avere una predisposizione diversa. E con l'aiuto del suo medico può decidere se proseguire o meno, soprattutto con le ezetimibe.
1: Buongiorno, Maria Anni 69. Dagli ultimi esami ho sempre il colesterolo un po' alto, 2,80, ma questa volta era alta la apolipoteina, 2,54 su 2,24, mentre HDL 99 su più di 45 di riferimento. L'apolipoteina A è positivo se è alta? Grazie.
0: Allora, la polipoproteina A è una apoproteina che viaggia con il colesterolo HDL. Il colesterolo HDL è una lipoproteina protettiva, è quella che ci protegge di più. Quindi, se abbiamo alto l'ApoA e l'HDL, abbiamo un fattore di protezione, quindi bisogna vedere quanto è alto l'LDL e si decide se poi intervenire in maniera più o meno intensiva. Vorrei sottolineare che a volte però confondiamo la apolipoproteina A con la lipoproteina A piccola, che è scritta minuscolo, tra parentesi, ed è una lipoproteina, quella che invece è più geneticamente regolata ed è una lipoproteina aterogena. Quindi se abbiamo la lipoproteina A piccolo alta, non possiamo farci niente perché in questo caso quella lipoproteina non è regolabile con la dieta o con i farmaci attuali, però possiamo intensificare la nostra terapia complessiva per il rischio cardiovascolare e quindi contrastare, diciamo, l'effetto anche della lipo A piccola elevata.
1: Professoressa, questa lipoproteina A piccola è vero che è un indicatore che si monitora soprattutto anche negli ultimi periodi?

0: Sì,
1: cioè, nel senso, come,
0: diciamo una... Sì.
1: Fa, come possibilità di rischio, no? Come indicatore.
0: Sì, è una lipoproteina che era già stata identificata negli anni 60 e poi ogni è diventato un fattore di rischio emergente, anche perché sono stati messi a punto dei farmaci con le nuove tecnologie di silenziamento genico. Finalmente si è trovato il modo per abbassarla, perché, come ho già detto, è una lipoproteina che non tutti hanno alta, per fortuna. Diciamo che la distribuzione poi non è a gaussiana, ma è una, insomma, una certa quota di popolazione ce l'ha più alta del normale. Bisogna soltanto agire a livello genetico, quindi in un futuro prossimo, parliamo un annetto e mezzo, due, però avremo a disposizione comunque dei farmaci mirati per abbassarla. Al momento non li abbiamo, quindi o perlomeno al Policlinico abbiamo delle sperimentazioni cliniche in corso sui nuovi farmaci, però non sono ancora disponibili per diciamo né la prevenzione primaria e né tutti quanti. Bisogna avere dei criteri per poter entrare nelle sperimentazioni. Tuttavia, ecco, in un futuro quando verrà dimostrato, se verrà dimostrato che ridurre la lipoproteina a piccola riduce notevolmente il rischio, avremo modo di trattare anche le popolazioni, insomma, i pazienti più a rischio per questa lipoproteina.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e le domande dei nostri telespettatori.

0: Parliamo di trigliceridi, colesterolo, rischio cardiovascolare con la professoressa Livia Pisciotta. Andiamo avanti con le vostre domande al 347-6766-291. Buongiorno, sono Alberto, 54 anni, fatto esami profilo lipidico, colesterolo totale 140, trigliceridi 100, HDL 59, LDL 60. Vanno bene? Ho fatto anche le carotidi, da ripetere fra un anno, meno 30% a sinistra. Soffro di fibrillazione atriale, scoperta a luglio, assumo Lixiana da 60 mg, operato nel 2018 per sostituzione valvola aortica in circolazione extracorporea. Grazie, un saluto. Vi ricordo che i nostri esperti vi danno una risposta generale, poi ovviamente dovete fare riferimento al vostro medico di famiglia e allo specialista che vi segue. Prego.
1: Il signore ha già una placchetta del 30%, se ho capito bene,
0: sì.
1: E ha questo colesterolo così basso, non so se sta assumendo anche un ipolipemizzante, comunque va benissimo perché ha raggiunto un bel target di LDL, se è 60, tuttavia se invece è il suo colesterolo naturale, questo senza farmaco, io andrei ad usare la lipoproteina piccola per vedere se ha avuto un ruolo nella genesi della sua placca.
0: Buongiorno, la lipoproteina A piccola va ripetuta nel tempo? Ogni quanto? Grazie Loredana.
1: No, va dosata almeno una volta nella vita e poi non è necessario ripeterla a meno che non abbiamo dei dubbi sulla qualità del dosaggio, perché non varia nel tempo, in quanto è veramente geneticamente regolata. La dieta e lo stato ormonale possono influenzare i valori non più del 10% come variabilità, quindi sarebbe anche uno spreco sanitario dosarla in continuazione. Quindi è meglio una volta sola e poi vedere di approcciare il rischio cardiovascolare globale.
0: Professoressa, forse una volta sbagliando si pensava colesterolo e trigliceridi quando un uomo magari di 60-65 anni aveva un po' la pancia. È cambiato qualcosa anche per quanto riguarda l'età? E anche questa nostra immagine, no, che abbiamo della persona sovrappeso, quando in realtà sappiamo che colesterolo e trigliceridi possono essere alti anche in una persona magra, giusto?
1: Assolutamente sì. Allora, nelle persone, diciamo, apparentemente a basso rischio, magre, bisogna attenzionare soprattutto la storia familiare, perché esiste una dislipidemia che si chiama iperlipemia familiare combinata, che è ad alto rischio.

0: e ricorre con una frequenza di 1 su 100 in famiglie dove ricorre a sua volta l'infarto prematuro. Quindi per la prevenzione di una persona apparentemente sana è molto importante guardare la famiglia. Se invece ora purtroppo sta cambiando un po' la popolazione che arriva al centro di dislipidemie, effettivamente 20 anni fa vedevo sempre solo persone anziane, come dice lei, comunque over 65, adesso arrivano sempre più giovani perché è cambiato anche il nostro modo di alimentarci, la cultura alimentare, poi purtroppo sedentarietà, lo stress della vita moderna ci porta effettivamente a volte a accumulare peso e la sindrome metabolica con anche la malattia del fegato grasso, per esempio, è in continuo aumento. E questa è la patologia che più si associa ai trigliceridi alti. Quindi ora i giovani devono soprattutto lavorare sullo stile di vita, cercando di evitare di andare in sovrappeso, cercando di mantenere delle abitudini equilibrate, senza ovviamente poi rinunciare anche ai momenti conviviali, però dobbiamo pensare che dobbiamo contrastare l'epidemia di sovrappeso e obesità, che poi può portare anche al diabete, e il diabete è la malattia più correlata con il rischio cardiovascolare, addirittura si dice una malattia a rischio equivalente, che significa che avere diabete significa avere una frequenza di infarto che è pari ad una persona non diabetica che ha già avuto l'infarto. Quindi è molto importante la prevenzione in età giovanile. E poi ovviamente se i lipidi aumentano poi nel tempo, intervenire con i farmaci quando è necessario.
1: Sentiamo che è in linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Maria Rita. Volevo chiedere alla dottoressa se, come si dice, le malattie autoimmuni tipo la LES possono innalzare il colesterolo generale totale, anche se uno sta a dieta. La ringrazio, buongiorno.
1: Grazie Margherita.
0: Le malattie autoimmuni a volte richiedono la terapia cortisonica. La terapia cortisonica può aumentare il colesterolo, a volte aumenta anche il colesterolo HDL, quindi il rischio forse si modifica meno. Però sì, e oltretutto, se poi dovessero subentrare le complicanze renali, anche le malattie renali correlano con una dislipidemia di tipo misto, che poi diventa, a rischio cardiovascolare.
1: Meglio omega 3 o statine?
0: Domandona.
1: Devo dire
0: Allora.
1: che è passato 25 minuti e è la prima volta che arriva la domanda sulle statine, eh. Una volta arrivavo molto prima.
0: Allora, dipende sempre dai livelli e dalle cause. Io, ecco, l'omega 3 può aiutare a ridurre i trigliceridi, ma solo in un contesto di reale correzione della dieta e dello stile di vita, perché altrimenti non servono a niente, nel senso che hanno un'azione molto blanda, soprattutto sui trigliceridi e non sul colesterolo LDL. Ora poi hanno messo a punto un omega 3 molto particolare, farmacologico, altamente purificato, un EPA altamente purificato, che si è visto che riduce nelle persone che hanno già avuto eventi cardiovascolari l'infarto, insomma l'incidenza di patologia cardiovascolare negli anni successivi. Tuttavia l'omega 3 io lo vedo più come una di rinforzo della dieta e dello stile di vita, non lo vedo ancora proprio come un farmaco vero e proprio. Quindi le statine e soprattutto le statine più ad alta efficacia come la rosuvastatina e la torvastatina hanno un'ottima azione anche sui trigliceridi. E si tende a prescrivere queste statine quando sono alti sia il colesterolo che

0: e i trigliceridi. Con un buon approccio anche sulla dieta si riesce con un'unica pastiglia a controllare bene tutto il profilo.
1: Ho preso per tanti anni la pillola causa endometriosi e mi portava trigliceridi altissimi, tantissimi omega 3, ora omega 3, 6 e 9. Cosa ne pensa della vitamina K e della vitamina D? Meglio prenderle tutte e due distanziate? Grazie Sabrina.
0: Allora, adesso su queste, diciamo, supplementazioni vitaminiche nell'impatto del rischio cardiovascolare non abbiamo dei dati scientifici estremamente solidi. Ci sono dei lavori, degli studi che stanno in qualche modo definendo il ruolo del supplemento di queste vitamine. Tuttavia non è, diciamo, una indicazione che noi diamo di routine, bisogna valutare un po' di caso in caso e questo tutto sommato è quello che penso.
1: Grazie, grazie alla professoressa Livia Pisciotta. Chiedo scusa ai telespettatori che hanno scritto. Insomma, ci vedremo prossimamente per continuare a parlare di colesterolo, trigliceridi e del rischio cardiovascolare. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci a tutti.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

sono le prime due vittime per il caldo a Genova, tra loro una donna con temperatura a 43 gradi e sarà bollino rosso per ancora 3 giorni fino a mercoledì. Quello che era nell'aria è stato confermato. Questa mattina i giudici hanno fatto sapere che la sentenza per il processo Morandi è stata fissata per il 16 luglio. È tenuto oggi il CDA di Amio con la conferma che al momento non è stata presa nessuna decisione. La regione intanto si dice pronta a prolungare i tempi finali per il termovalorizzatore. Giornata di presentazione oggi per la Sampdoria. Il nuovo allenatore Corradi non fa promesse, ma Bogliasco è contestazione dei tifosi.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo con quello che è accaduto in queste ore. Avete sentito dai titoli, ci sono le prime vittime per ondata di calore. Ci arriveremo, cercheremo di capire che cosa è accaduto. Intanto è bollino rosso per caldo ancora nella giornata di oggi, quella di domani e quella di mercoledì. Poi le temperature dovrebbero scendere un po', dovrebbero arrivare alcuni temporali, ma comunque la media rimane ben sopra quella stagionale. Allora partiamo con il servizio di apertura di Aurora Bottino.
1: Continua l'ondata di calore che non sembra voler abbandonare l'Italia e la Liguria ormai da più di una settimana. Genova soffoca, per questo il Ministero della Salute ha emanato bollino rosso, il più alto livello di allerta, per le giornate di martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio. La colonnina di mercurio in città continuerà a segnare più di 30 gradi, ma percepiti saranno molto di più, intorno ai 40, a causa dell'umidità che dal 22 giugno continua a sfiorare l'80%. Un'ondata di calore che non molla e che ricorda quella del 2003, quell'anno era durata 5 giorni ed era stata nella seconda metà del mese. Un caldo del genere non è stato più registrato fino al 2019, quando è stata iscritta nella storia la temperatura percepita più alta degli ultimi 20 anni, ben 42 gradi. Nel 2025 invece ci fu un'ondata di calore che durò ben 10 giorni, a partire dal 24 giugno fino ai primi di luglio. Questa volta a preoccupare un nuovo record negativo, la temperatura del mare, che per la prima volta negli ultimi 20 anni si piazza intorno ai 28 gradi alla fine di giugno, un valore che si presenta con circa 2 mesi in anticipo rispetto alla media storica di stagione. Intanto, oltre ai primi accessi per colpo di

0: calore nei pronto soccorso di Genova, il Tiguglio fa i conti con i blackout, centinaia di famiglie si sono trovate al buio tra Chiavari e Rapallo, senza la possibilità di utilizzare ventilatori o l'aria condizionata durante giornate roventi, con temperature ancora alte, superiori ai 30 gradi. Proprio a Rapallo sono stati posizionati nella notte dei generatori per ripristinare la rete.
1: La notizia proprio di questi minuti è il decesso di due persone a Genova, riconducibile all'ondata di calore. Si tratta di una donna di 79 anni giunta al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in condizioni gravissime, accusata da un rientro dalla mattinata passata in spiaggia. La donna era già in arresto cardiaco per lei, nonostante i tentativi di rianimazione non c'è stato nulla da fare, aveva raggiunto una temperatura corporea di 43 gradi. Il secondo decesso riguarda invece un uomo di 86 anni, ricoverato da due giorni sempre al San Martino. Le sue condizioni già compromesse si sono aggravate fino al decesso, anch'esso correlato ai fatti legati all'alta temperatura. Ed è stata un'altra giornata di incidenti sulle autostrade della Liguria, a perdere la vita un motociclista di 31 anni che si sarebbe schiantato sulla carreggiata, aveva perso il controllo del proprio mezzo. È successo intorno alle 13 nel tratto dell'A6 tra Altare e Millesimo, la direzione era quella del nord verso Torino, non ci sarebbero stati altri mezzi coinvolti. L'uomo, un uomo francese, ha perso il controllo ed è finito appunto sulla carreggiata e poi ha perso la vita. Ricoverato nell'ospedale di Imperia per accertamenti, adesso la cronaca: Becker Olivieri, 51 anni, reo confesso dell'omicidio della compagna Mary Elizabeth Hopkins, 52 anni, americana, avvenuta in una casetta sulle alture di Cerriana, presumibilmente tra giovedì e venerdì scorso. L'uomo continua a ripetere: ho visto nero, ha confessato ai suoi legali, ha tentato anche il suicidio. La nostra inviata Alessandra Boero.
2: Ho visto nero, non ricordo nient'altro. Sono le prime parole di Becken Olivieri, 51 anni, reo confesso dell'omicidio della compagna Mary Elizabeth Hopkins, 54 anni, insegnante di matematica americana, uccisa nella sua abitazione sulle alture di Ceriana. Assistito dagli avvocati Ambra Marchese e Marco Noto, ha iniziato a ricostruire quanto accaduto. Racconta di essere ancora in stato confusionale, di non ricordare né quando sia morta né come l'abbia uccisa. Gli investigatori ritengono che il delitto sia avvenuto venerdì al termine di un litigio. Olivieri dice di non sapere se l'abbia strangolata o soffocata con un cuscino, ma continua a ripetere: non volevo ucciderla. Dopo il delitto avrebbe trascorso la notte accanto al corpo della compagna. La mattina seguente è uscito di casa e si è consegnato spontaneamente ai carabinieri confessando l'omicidio. Sul corpo della vittima è stata disposta l'autopsia, che dovrà stabilire con precisione cause e ora della morte. L'interrogatorio di convalida martedì alle 11.30 presso l'ospedale di Imperia, dove Olivieri è ricoverato per accertamenti. Sotto shock i genitori, che hanno appreso la notizia dai telegiornali. Nostro figlio è un bravo ragazzo, hanno dichiarato ancora increduli davanti alla tragedia.
1: Nessuna sorpresa, come anticipato da Primo Canale. Stamane i giudici del processo sul crollo di Ponte Morandi hanno confermato che il prossimo 16 luglio verrà letta la sentenza di quello che, con 283 udienze, rimarrà nella storia come uno dei processi più importanti ma anche complessi d'Italia. Michele Varì.
3: Adesso è ufficiale, la sentenza del processo per il crollo del Ponte Morandi sarà letta giovedì 16 luglio. Ad annunciarlo nell'ultima udienza è stato il presidente del collegio giudicante Paolo Lepri. Nell'ultima udienza anche spazio per un piccolo colpo di scena con la presentazione di una memoria degli avvocati dell'imputato principale, Giovanni Castellucci. Nello scritto si afferma che uno dei testi più rilevanti dell'accusa, l'ex manager della famiglia Benetton, Gianni Mion, nel procedimento Morandi bis avrebbe cambiato radicalmente la versione nei confronti di Castellucci rispetto a quanto dichiarato nel processo sul crollo. I legali sottolineano che nel maggio 2023 Mion definì Castellucci un forsennato accentratore e i sottoposti dei pupazzi al suo servizio, mentre nel maggio scorso Mion avrebbe smorzato i toni affermando che l'amministratore delegato di un'azienda così complessa non poteva non delegare i suoi compiti. L'avvocato Pellicciotta, altro difensore di imputati Aspi, ha avallato la possibilità di depositare l'istanza nonostante il dibattimento fosse chiuso, sull'esempio di quanto avviene nei processi di mafia quando spuntano nuove rivelazioni dai pentiti. A rispondere ai difensori il PM Cotugno, che ha censurato l'estemporaneo deposito delle memorie aggiungendo che non si possono inserire argomenti diversi perché non si può ripartire con nuove discussioni. A rompere gli indugi, quando la situazione si stava ingarbugliando, è stato il presidente del collegio Lepri, che ha preso la parola e, dopo aver respinto l'istanza dei difensori di Castellucci, ha tagliato corto annunciando la lettura della sentenza per il 16 luglio. Il Morandi, cominciato il 7 luglio 2022,

0: 2022, a ritmo di 3 udienze a settimana, è arrivato a 383 udienze, numero che lo pongono fra i più importanti e complessi processi della storia giudiziaria d'Italia. Per l'accusa, 57 imputati non hanno controllato in modo adeguato la pila crollata, nonostante avessero trovato anomalie simili nelle altre due pile messe in sicurezza negli anni 90. Gli imputati si difendono dicendo che il crollo è avvenuto per colpo di un difetto di costruzione non individuabile, accertato nell'incidente probatorio e sempre nascosto dai costruttori.
1: Sono ore calde per quanto riguarda il termovalorizzatore a Genova. Oggi il CDA di Amio ha in sostanza chiesto tempo, lo ha fatto attraverso una nota dopo essersi riunito, mentre il presidente della regione Marco Bucci ha detto che la scadenza potrebbe slittare di qualche giorno se Amio lo ritenesse opportuno e lo richiedesse. Sentiamo.
2: È stata una riunione urgente da consumare in una delle serate più calde degli ultimi anni, quella della maggioranza in comune a Genova. Il centro-sinistra in questi giorni, infatti, ha le prese con uno dei temi più spinosi di questi primi 365 giorni di amministrazione, ovvero quello legato al termovalorizzatore, contraria a gran parte della coalizione del campo progressista sugli scudi, da sempre e da subito, AVS e il Movimento 5 Stelle, con il Partito Democratico che cerca di mediare, conscio che soprattutto tra i demi in regione il no all'opera è cosa conosciuta. Da quello che circola il vertice di domenica sera è andato mediamente bene, anche i partiti più preoccupati da questo incontro sono usciti soddisfatti. Nel frattempo si è tenuto il nuovo CDA di Amio, che anticipa la chiusura del bando sulla carta fissata per il giorno successivo, martedì 30 giugno. La House del comune ha fatto sapere che serve tempo per valutare la sua eventuale partecipazione. Amio vuole arrivare a valutare l'eventuale partecipazione alle procedure pubbliche previste dalla normativa sul partenariato pubblico-privato con un quadro conoscitivo completo, si legge nella nota. In queste ore si è appreso inoltre che la regione sarebbe disposta ad allungare di almeno una settimana il termine ultimo per partecipare al bando, poi per lasciare il tempo alla partecipata genovese di decidere definitivamente se partecipare o meno.
3: Amio richiedesse una settimana o 10 giorni in più, certamente non ci rifiutiamo di farlo, però sono loro che devono prendere l'iniziativa. Se Amio non partecipa sarà molto difficile per Amio poi rientrare nel sistema, e se ci rientra ci entra certamente senza poter accedere a tutti i benefici del termovalorizzatore come socio.
2: In queste ore si è appreso inoltre che la regione sarebbe disposta ad allungare di almeno una settimana il termine ultimo per partecipare al bando. Nel frattempo l'attacco alla sindaca Silvia Salis è arrivato invece dal centrodestra con una nota del capogruppo di Vince Genova Pietro Picciocchi. Oggi assistiamo a una retromarcia politica di fronte al no dogmatico e senza margini di trattative di AVS, l'accusa.
1: Rimaniamo a parlare del comune con la protesta da parte dei lavoratori di Palazzo Tursi del comune di Genova. Fumata nera dopo il lungo incontro che si è tenuto in prefettura. Da Tursi nessuna vera risposta, dicono i sindacati, con lo stato di agitazione che proseguirà anche nella giornata poi di domani con una manifestazione sotto Palazzo Tursi. Andrea Popolano.
4: Volti cupi al termine del vertice che si è svolto in prefettura a Genova. Da una parte i sindacati in rappresentanza del personale del comune di Genova, dall'altra il vice sindaco e assessore al bilancio Alessandro Terrile, insieme all'assessore al personale Rita Bruzzone e alcuni dirigenti. Alla fine una fumata nera con lo stato di agitazione da parte del personale del comune che andrà avanti a scatenare la protesta e i tagli che hanno portato a un aumento degli straordinari, il blocco dei turnover e lo stop alle richieste di smart working. Dal comune però, denunciano i sindacati, dopo 4 ore di vertice non è arrivata alcuna risposta.
5: In realtà nessuna proposta, nessun elemento è stato portato dall'amministrazione se non un anticiparci le assunzioni del 2027 sul 26, ma ovviamente le togli dal 27, quindi di fatto il problema ce l'avremo nel 27. Non ci hanno risposto sullo smart working, non ci hanno risposto sulla situazione di criticità generale, sul microclima dei posti di lavoro, sul ricorso allo straordinario. Non c'è stata nessuna risposta se non un ammettere che l'ente è in difficoltà, ma poi di fatto nulla di particolare.
4: Ora lo stato di agitazione andrà avanti con i lavoratori pronti a incrementare la protesta.
6: Quello che serve è una programmazione, dei vincoli sulle cose che vanno tenute aperte e soprattutto serve l'immissione di risorse, e le devono trovare. Se non le trovano definiremo l'inasprimento, insomma, dell'avvertenza.
4: Dall'altra parte invece c'è il comune che chiede tempo.
7: Manteniamo la nostra disponibilità a trattare, a mettere risorse con un percorso, però evidentemente c'è bisogno di più tempo.
1: Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara oggi in Liguria, nel comune di Torriglia, per inaugurare un asilo che è nato con i fondi del

0: PNRR, un'opera che è riuscita in questo senso. Allora, ha seguito per noi il direttore Matteo Angeli.
1: Grande festa a Torriglia per l'inaugurazione di un polo per l'infanzia, una struttura nuova, innovativa, soprattutto per questa valle, una valle che negli ultimi anni ha registrato anche un incremento della popolazione. Basti pensare che solo a Torriglia negli ultimi mesi sono venute ad abitare 11 nuove famiglie. E allora questo polo per l'infanzia sarà il volano per l'arrivo in valle di altre giovani coppie, per far sì che la vallata in generale non subisca un ulteriore spopolamento. Per questa inaugurazione è presente anche il ministro dell'istruzione Valditara.
2: È un'iniziativa importante innanzitutto perché è un'iniziativa contro lo spopolamento per le aree di montagna, e quindi sono soldi che noi abbiamo investito con grande soddisfazione. Poi, perché investire negli asili, investire negli asili nido in particolare, significa anche diminuire i divari. Sappiamo perfettamente che i divari nascono, crescono proprio nei primissimi anni di vita, e quindi avere l'opportunità perché i bambini possano crescere in un ambiente protetto, con una formazione sin dai primissimi anni, è importante per il loro futuro.
1: E la soddisfazione, ma anche la commozione del sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami.
3: Penso sia la struttura più importante mai inaugurata nel comune di Torriglia. Si riuscirà con questo servizio che andiamo a dare, che tra l'altro è partito già da settembre, quindi abbiamo già 40 bimbi iscritti all'interno della struttura, a dare il servizio del nido che in tutta la valle non c'era. A partire dalla periferia di Genova fino a Piacenza non c'era servizio nido. Questo cosa ha comportato? Che da settembre che siamo partiti, 11 nuove famiglie sono già venute a abitare a Torriglia, hanno comprato casa proprio perché c'era questo servizio. Perché così riusciamo a garantire il servizio per il nido, scuola dell'infanzia, la scuola primaria fino alle medie.
0: Sono finiti in ospedale due bimbi rimasti intossicati questa mattina in un appartamento a Camporosso in provincia di Imperia a causa di una fuga di gas. A dare l'allarme è stato un passante che ha notato il forte odore, ha chiamato i vigili del fuoco. Sul posto intervenuti i pompieri del distaccamento di Ventimiglia hanno suonato l'appartamento dove i bimbi di origine sudamericana erano soli dopo che la madre si era recata a lavoro. Dalle prime informazioni la fuga di gas sarebbe nata dalla bombola in cucina. Uno dei due bimbi aveva 3 anni e stava dormendo profondamente. L'aggressione di San Fruttuoso a Genova era più grave di quanto emerso finora. Le telecamere di sorveglianza hanno infatti rivelato che i responsabili sono circa una quarantina e non 20, come si diceva inizialmente. La questura intanto si prepara a un'estate che ha chiesto rinforzi dalle altre regioni per la situazione sia a San Fruttuoso ma anche nel centro storico a Nizza dei Filippi.
4: Nuovi sviluppi sull'aggressione di Pianderlino a Genova. Non era una ventina, come si era detto all'inizio, ma circa 40 le persone che 2 settimane fa hanno partecipato alla ronda a San Fruttuoso. Un gruppo numeroso, con il volto travisato da caschi e passamontagna, che ha picchiato selvaggiamente un 17enne minore non accompagnato. Le immagini di una telecamera di videosorveglianza hanno ribaltato la prima ricostruzione. Il commando era al doppio rispetto a quanto emerso nei giorni scorsi. Secondo il racconto della vittima, la maggior parte erano adulti residenti nel quartiere, forse con il supporto di giovani arrivati da fuori. Alcuni potrebbero avere legami con gli ambienti ultras. L'inchiesta, ora passata alla squadra mobile guidata da Carlo Bartelli e Antonino Porcino, punta a identificare tutti i partecipanti. Indagini in corso anche sull'aggressione di Quinto, dove una ventina di persone ha assaltato un gruppo di ragazzini italiani e stranieri durante una festa sul molo. La procura vuole capire se ci sia una regia unica dietro le 2 spedizioni punitive. Intanto, dopo gli ultimi episodi di violenza, la questura rafforza i controlli nel centro storico a San Fruttuoso. Da oggi è attivo un nuovo piano interforze con agenti arrivati da altre regioni, pattuglie della Polizia di Stato, Polizia Locale, unità cinofile e militari dell'operazione Strade Sicure. Presidi fissi e mirati, soprattutto nelle ore serali, per riportare ordine nella movida genovese.
0: Sapeva che ci sarebbero stati più controlli questa estate e un bagnino è stato multato. Stava guardando la partita sul cellulare invece di assistere i bagnanti. Così il bagnino è stato multato di oltre 2.000 euro. L'episodio è avvenuto in uno stabilimento balneare di Santa Margherita Rigole. È solo uno dei tanti controlli effettuati nel fine settimana dalla Guardia.

costiera, proprio perché adesso c'è il divieto di distrarsi, di guardare il telefonino mentre si sta esercitando la professione di bagnino. Due sere di grande musica per chiudere al Porto Antico, dove Fiorella Mannoia ha inaugurato l'Arena del Mare, il tour che dedica il ricordo a Fabrizio De André, Ivano Fossati e Anime Salve, il disco con i due grandi artisti genovesi che fu scritto insieme 30 anni fa. Si apre così le

0: Fiorella Mannoia ha scelto il Porto Antico per inaugurare il suo nuovo tour Fiorella canta Fabrizio Ivano, con una valenza dal forte valore simbolico. È la città di Faber, è la città di Fossati, e il mare che tante volte l'ha ispirata era il luogo ideale per dare il via a un viaggio musicale che è insieme omaggio, memoria e rilettura di uno dei dischi più importanti della canzone d'autore italiana. All'Arena del Mare nessun effetto speciale, nessuna spettacolarizzazione fino a se stessa. Al centro le canzoni, le parole e una voce che da decenni rappresenta una delle interpreti più autorevoli della musica italiana. Al di là dei brani del disco che dà il titolo al tour, Mannoia ha affrontato il repertorio di De André Fossati con rispetto, evitando qualsiasi tentazione imitativa senza che le sue interpretazioni cercassero di sostituire gli originali, piuttosto affrontandoli da una prospettiva tutta personale. Il concerto ha assunto così la forma di un racconto dove ogni brano è diventato la tappa di un viaggio tra gli ultimi, gli emarginati, i migranti e tutti quei diversi che hanno popolato l'universo poetico di De André Fossati. E l'intesa artistica con questi due giganti genovesi che ha attraversato due ore nelle quali la musica ha conservato tutta la sua eleganza, mentre gli arrangiamenti hanno rispettato l'impianto originale senza rinunciare a una veste sonora contemporanea. La scelta di aprire proprio da Genova assume un significato che supera la semplice tappa inaugurale del tour. È un ritorno alle origini, un gesto di riconoscenza nei confronti della città, davanti al mare, sotto il cielo del Porto Antico, mentre le navi passavano lentamente a fianco del palco, dove le parole di De André Fossati hanno ritrovato una casa e una nuova voce.
1: Chiudiamo con la notizia dei salvi estivi che in Liguria inizieranno sabato 4 luglio e termineranno il 17 agosto per un totale di 45 giorni di sconti. La data è stata confermata da Regione Liguria, come sempre tante le iniziative anche per agevolare il commercio. Trovate comunque tutto sul sito primocanale.it. Oggi è stato il giorno di Bernardo Corradi, il neo allenatore della Sampdoria, il giorno anche del DS Amerigo Branco e poi come sempre la presenza di Fredbeck, che però è stato molto contestato anche dai tifosi. Si è presentato Corradi, ha detto non faccio promesse ma sicuramente mi impegnerò, e poi sempre le solite parole di una dirigenza che non convince, la contestazione a Bogliasco, perché d'altronde quello che i tifosi blucerchiati chiedono, che questa società possa cedere la società, quindi striscioni, comunque nulla di grave da segnalare, ma una situazione comunque di tensione. Ci racconta tutto Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
2: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, come hai detto tu, oggi è stata la giornata delle presentazioni, perché per la prima volta il Corradi si è presentato, ma anche Branco, che aveva affidato, appena arrivato, soltanto ad un asettico video girato dalla comunicazione della Sampdoria le sue prime impressioni sull'impatto con la società, ha risposto alle domande dei colleghi. Tutto questo in un clima di contestazione, come dicevi tu, fuori da Bogliasco, dei striscioni non propriamente amichevoli, che non si riferivano ovviamente per la verità a Corradi, questo va detto, ma soltanto alla dirigenza della Sampdoria. Dunque ha parlato Corradi, ha parlato Branco. Cominciamo a sentire quello che ha detto il neo allenatore della Sampdoria.
3: Per me è motivo di grande orgoglio essere qua in questa conferenza. Chiaramente è una domanda che mi aspettavo, ma quando uno viene ad allenare un club storico e rappresentativo come la Sampdoria, credo che abbia l'obiettivo di scendere in campo e dimostrare quello che è il vero DNA della Sampdoria, no? È chiaro che secondo me la cosa migliore da fare in queste situazioni è iniziare a individuare un obiettivo alla volta. Già il fatto di ricreare quello che è sempre stato, no? Io ho negli occhi la Sampdoria del passato, negli occhi la Sampdoria contro cui ho giocato da calciatore, è sempre stata un club e una squadra che dava dimostrazione di avere dei sentimenti forti, delle passioni forti, e metteva in campo qualcosa che era diverso. Ecco, non so se negli ultimi anni qualcosa forse sia un po' sopra, ma il nostro primo obiettivo è far capire a chi viene a giocare per la Sampdoria che ha un dovere di responsabilità nei confronti della maglia che rappresenta. Sempre detto che lo scudetto che porti davanti è molto più importante della scritta del nome che c'è dietro. E quindi chi viene qua deve sapere che tutte le partite devono essere impostate per cercare di fare il miglior possibile nel mondo.

0: calcio è la vittoria. Poi riusciamo a vincere tutte le partite? Sicuramente no, ma non potrò permettere magari che un mio calciatore abbia un approccio sbagliato nei confronti di un allenamento o di una partita. Posso insieme a loro condividere un errore tecnico, e l'unico processo di miglioramento attuabile è quello di un'analisi corretta di quello che è stato fatto, per poi buttare le basi per il miglioramento. Quindi posso accettare un errore tecnico, non potrò mai accettare un errore di approccio o comportamento. Perché? Perché rappresentiamo la Sampdoria. Sapete benissimo che il campionato di Serie B è un campionato molto particolare, un campionato molto lungo, è un campionato dove c'è bisogno di continuità, c'è bisogno di comunione di intenti, c'è bisogno di una squadra che creda in una filosofia, come ha detto Jesper, che c'è bisogno che creda nella cultura del lavoro. Poi durante il campionato ci saranno il periodo in cui due partite ti portano a ridosso dei playoff o a ridosso delle prime, e due partite fatte male magari ti mettono in quella posizione. Quello che non possiamo non avere oggi noi è equilibrio.
1: Questo dunque Bernardo Corradi, ma come abbiamo detto ha parlato per la prima volta rispondendo alle domande dei colleghi anche Americo Branco, il nuovo DS. Sentiamo quello che ha detto.
2: Scegliere la Sampdoria, ho già detto, ho già parlato ai canali del club, e come ha detto già il mister, ci serve fatti, non parole. Però io non ho scelto solo la Sampdoria, ho scelto il progetto di queste persone, il progetto che Jesper tante volte mi ha parlato di quello che vuole fare qua, di quello che vuole fare di, diciamo, di diverso. Poi speriamo nel futuro che questo diverso diventa anche bello e buono per il club, e ho scelto questa pressione, questi tifosi, perché io credo che nel calcio dobbiamo sempre guardare, il calcio è, diciamo, la cosa più importante delle cose meno importanti della vita. Chiaramente la nostra idea è di giocatori, un mischio tra giocatori che conoscono l'Italia, che siano italiani, e poi ovviamente se c'è qualità da portare dall'estero, perché alla fine il calcio ha le sue particolarità di giocare la Serie B, come ha detto il mister, però la qualità è sempre quello più importante. Però in situazione pari sicuramente scegliamo un italiano o qualcuno che conosce la categoria o il paese. Non ho mai visto un sacco di soldi che ha vinto una partita, ha detto Johan Cruyff. E io penso che con queste persone, con le conoscenze che abbiamo, e io, scusa se sono un po' arrogante, penso che anche se non lo so, se siamo pari un po' meno di qualche altro competitore, che possiamo avere competitività per fare bene, come ha detto il mister, ogni domenica, e soprattutto per fare orgogliosi i tifosi in come impostiamo il nostro gioco.
1: Questa dunque è la pagina dedicata alla Sampdoria. Staremo a vedere per un mercato che, per quello che riguarda i blucerchiati, deve ancora cominciare. C'è un mercato che sta cominciando invece a prendere forma per il Genoa. Mechri è a un passo dall'arrivo in rossoblù, praticamente è tutto fatto, con un contratto quadriennale, dovrebbe arrivare nei prossimi giorni per le visite mediche, e anche la situazione di Traoré sembra sbloccarsi a favore del Genoa. Sentiamo tutto da Carlo Danani. Carlo, buonasera.
3: Buonasera, la giornata inaugurale del calciomercato è destinata a lasciare un segno profondo sulla campagna trasferimenti estiva del Grifone. In mattinata dalla Svizzera ecco arrivare la notizia della chiusura dell'operazione Ethan Maiktri. Thun e Genoa sono d'accordo su tutto. Il centrocampista classe 2005 diventerà rossoblù per una cifra inferiore ai 4 milioni, sottoscrivendo un contratto quadriennale. Nelle prossime ore è atteso in città per le visite mediche. Tutti i dettagli in un articolo sul nostro sito primocanale.it. A ruota poi ecco i progressi che il club compie al tavolo della trattativa col Marsiglia per Ahmed Junior Traoré. Incassato nei giorni scorsi il sì del giocatore, le due società sono al lavoro per chiudere definitivamente il cerchio. La strada è quella del prestito con diritto di riscatto. Ai mondiali intanto è tempo di eliminazione diretta. La Norvegia di Østigard sfida la Costa d'Avorio, mentre il Messico di Vázquez affronta l'Ecuador. Per i due difensori del Genoa l'obiettivo della qualificazione agli ottavi di finale

0: sembra davvero alla portata.
1: Grazie Carlo, e per il calcio per stasera è tutto, Giorgia.
2: Grazie, grazie a Dario Vassallo, grazie a voi per averci seguito, ci rivediamo domani sera, stessi orari, buona serata.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo. La tendenza per la giornata di martedì 30, ancora anticiclone sull'Italia, sole caldo anche in Liguria con temperature massime abbondantemente superiori ai 30 gradi anche su molte zone costiere. Temporali di calore del pomeriggio, poi informazione sull'entroterra, sulle zone montuose, specie a confine con il Piemonte. Andiamo a vedere quindi la situazione per Imperiese, sole caldo, vento debole, temperature anche a Imperia di 31-32 gradi, dei temporali verso la serata sulle aree montuose, pomeriggio, prima serata. Per quanto riguarda il Savonese, anche qui sarà una giornata di caldo, caldo che si farà sentire, un caldo afoso con temperature anche fino a 32-33 gradi. Andiamo a vedere la provincia di Genova, sole caldo intenso durante il pomeriggio, poi occasionali temporali di calore sull'entroterra, sulle zone montuose. Tiguglio vi va l'ennesima giornata di cielo sereno poco nuvoloso con caldo intenso, caldo sempre opprimente dappertutto. E poi uno sguardo allo Spezzino, perché la situazione vedrà sole, caldo intenso con qualche fenomeno temporalesco però a partire dal pomeriggio sull'entroterra. Nella giornata di mercoledì ci sarà via via un lieve cedimento all'anticiclone sull'Italia con la formazione di temporali attesi però soprattutto sul nord-est e sulla parte adriatica. Comunque qualche temporale si formerà entro il pomeriggio anche su tutte le zone montuose della Liguria con parziale estensione di qualche cella temporalesca anche alle zone costiere. Il caldo si farà ancora però sentire, un lieve calo delle temperature comunque entro giovedì. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta. I consulenti di Primo Canale.
2: In collaborazione con Federfarma Liguria.
3: Facciamo insieme una riflessione. Vi siete mai chiesti perché la maggior parte di voi entra spesso nella stessa farmacia? Non è solo una questione di comodità, è perché noi conosciamo i vostri nomi, conosciamo le vostre storie. In Liguria siamo più di 2.000 professionisti in 600 farmacie. Non siamo solo dietro a un bancone, siamo qua per dispensarvi consigli sulla salute, gratuitamente, ogni giorno. Ogni giorno ci chiedete in tanti se il farmaco equivalente ha la stessa funzione del farmaco originale. La risposta è semplice, assolutamente sì. Il farmaco equivalente ha lo stesso principio attivo e la stessa efficacia, ma costa meno. Fidarsi del vostro farmacista significa prendersi cura di se stessi. Un altro segno della nostra professionalità è quando vi diciamo di non comprare nulla. Questo perché magari quel prodotto lo avete già, oppure non vi serve. Evitare sprechi significa non solo proteggere voi stessi, ma soprattutto significa proteggere il sistema sanitario nazionale.

0: Venite a trovarci. Sotto casa c'è molto più di una farmacia. C'è un professionista della salute pronto ad ascoltarvi. La nostra competenza è la vostra vera convenienza.
1: In collaborazione con Federfarma Liguria.

0: Grazie alla denuncia di alcuni lavoratori sfruttati con una situazione drammatica, vivevano e venivano pagati, anzi praticamente non venivano pagati, è uscita una storia di caporalato all'interno di Vado Ligure, nel cantiere di costruzione dei cassoni per la nuova diga di Genova. Ne parliamo oggi con il vice commissario alla struttura commissariale per la ricostruzione di Genova, De Simone. Buonasera, trovato.
1: Buonasera a voi, grazie.
0: Allora, insomma, ci tenevamo ad averla ospite proprio per fare chiarezza, per fare luce su quello che è accaduto, perché sono passati ormai alcuni giorni, però insomma la notizia è stata di quelle importanti e quindi vogliamo fare luce. Intanto, De Simone, le chiedo assumere in pochi minuti quello che è accaduto. Poi ovviamente le farò di domande per capire meglio che cosa è accaduto e che cosa accadrà anche nel futuro.
1: Premesso che siamo in una fase in cui, come sapete, c'è una presunzione di innocenza ovviamente, ma c'è al tempo stesso un'indagine molto forte che ha portato l'Arma dei Carabinieri e la Procura di Savona a far emergere un caso di sfruttamento di persone fragili e evidentemente un caso di caporalato che è sempre più tipico degli appalti italiani, soprattutto diciamo nelle filiere delle grandi opere. Da questo punto di vista è emerso dalle indagini, tutte ancora naturalmente poi da verificare in sede processuale, quindi ci riserviamo ovviamente ogni successiva verifica come previsto dal nostro ordinamento, però è emerso un caso piuttosto grave, cioè quello di due imprese che avrebbero tentato di aggirare in modo occulto il protocollo di legalità e tutta l'apparato di sorveglianza che abbiamo istituito insieme al Viminale, insieme alla Prefettura di Genova per monitorare e diciamo avere in tempo reale i dati di tutti gli accessi ai cantieri e il tracciamento di tutti i flussi finanziari, sfruttando delle persone che sarebbero occorse in questo diciamo fenomeno che purtroppo è sempre più da attenzionare all'interno dei cantieri. Abbiamo piena fiducia come struttura commissariale nella magistratura, nell'Arma dei Carabinieri, nelle indagini che sono state fatte. Naturalmente su questo anche noi ci rimettiamo agli esiti poi successivi processuali, ma abbiamo già chiesto, e questa è una notizia che vi do in anteprima, all'Avvocatura dello Stato di costituirci come struttura commissariale parte civile, perché la nostra condanna ovviamente su questi temi è netta e il nostro impegno è concreto per adottare già dal 2022, quando è partita la fase A della diga, uno strettissimo protocollo di legalità.
0: Ecco, le chiedo De Simone, i controlli sulla filiera dei subappalti erano affidati sono affidati solo alle imprese, oppure anche la struttura commissariale effettuava delle verifiche?
1: Allora, il protocollo è uno strumento che è previsto per le opere strategiche nazionali, le più grandi opere del paese sono sotto alta sorveglianza antimafia e sono censite tutte le filiere di contratto, quindi non solo l'appaltatore che ha vinto la gara, ma i subappaltatori, subcontraenti, fornitori, chi fornisce il calcestruzzo, chi fornisce gli inerti, chi dà dei servizi, non importa la durata, la modalità, l'importo di quei lavori. Noi abbiamo una banca dati che prevede un settimanale di cantiere, all'interno del quale tutti i soggetti che entrano in cantiere, anche io quando entro in cantiere, vengo censito, individuato e registrato in banca dati attraverso un badge munito di fotografia e munito di identificazione. Quindi non solo sono identificati tutti i soggetti, ma sono identificati anche tutti i flussi finanziari, quindi i pagamenti

0: all'interno di ogni anello della catena, tutti i mezzi e tutte le targhe che entrano. Chi vigila su questo? A vigilare è il Viminale innanzitutto, con il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture, il Gruppo Interforze Antimafia, la Prefettura di Genova, ovviamente la struttura commissariale che siede al tavolo di lavoro, c'è una banca dati che è quella della MGO, del monitoraggio delle grandi opere, e c'è l'attività stringente della Direzione Investigativa Antimafia. Quindi l'attività di verifica è affidata allo Stato, non è affidata solo alla struttura commissariale, ma è affidata ad un apparato estremamente importante ed estremamente attivo.
1: Ecco, De Simone, però la interrompo, però lei dice ovviamente che l'attività di controllo è affidata al Viminale, quindi allo Stato, però qualcosa non è andato per il verso giusto se tutto questo è emerso solo perché questi poveri lavoratori hanno denunciato la loro situazione. Qualcosa è sfuggito alle maglie.
0: Certamente. La condotta che risulta dall'inchiesta è stata congegnata per essere al di fuori del perimetro tracciabile. Infatti, una delle due imprese, quella che viene indicata bresciana a reclutare i lavoratori, non è stata mai inserita all'interno dei soggetti dichiarati e diciamo questa attività quindi avrebbe previsto, uso il condizionale naturalmente, ma l'inchiesta andrà avanti sicuramente, una frode di documenti di identità e un'attività ad un sublivello occulto tale che ovviamente il controllo formale e il controllo documentale di tracciamento del protocollo di legalità avrebbe avuto estrema difficoltà ad intercettare. Però, come vediamo, ci sono le istituzioni e ovviamente ci sono le denunce, è stata attivata immediatamente un'attività d'inchiesta e quindi vuol dire che il sistema Stato alla fine in questo caso ha fatto il suo lavoro, seppure naturalmente è importante, quindi noi siamo assolutamente proattivi e reattivi di fronte a questa situazione, rafforzare il presidio. Infatti noi abbiamo già previsto una serie di strumenti rafforzativi, prima di tutto informativi e comunicativi, è partita immediatamente, già da oggi stiamo mettendo in piedi una task force per una campagna all'interno dei nostri cantieri, di tutti i cantieri del programma straordinario, non solo quello della diga di fase A, dove andremo a comunicare in modalità multilingua a tutti i lavoratori in modo ancora più rafforzato rispetto al passato di stare attenti a determinate situazioni, determinate fattispecie. Istituiremo dei whistleblowing, cioè delle possibilità di segnalazione anonima dove i lavoratori potranno naturalmente indirizzare le loro eventuali segnalazioni senza temere ritorsioni e delle attività anche congiunte con i sindacati con cui siamo in contatto. Ci tengo a dire che i sindacati erano già previsti all'interno del protocollo di legalità seduti al nostro tavolo monitoraggio e noi non abbiamo mai esitato, come per esempio è avvenuto qualche settimana fa di fronte alla richiesta di un sindacato proprio sul tema della vigilanza sul caporalato, a convocare insieme alla Prefettura di Genova un tavolo di lavoro immediato. Questo fenomeno purtroppo è un fenomeno occulto su cui lo Stato sta combattendo una battaglia fortissima e in questo caso abbiamo, devo dire, con appunto il supporto dell'Arma dei Carabinieri, intercettato un fenomeno che speriamo sia limitato a quanto abbiamo sentito, ma noi non ci fermeremo perché per noi la condanna è assolutamente forte, ma è assolutamente necessario dare dignità e ridare dignità a questi lavoratori anche rispetto ai danni patrimoniali che hanno subito.
1: De Simone, le faccio una domanda: se sarà necessario sostituire queste imprese, bisognerà rifare gli appalti oppure c'è una procedura che consente di garantire la continuità del cantiere? L'altra domanda naturalmente è se ci saranno ritardi.
0: Allora, il tavolo e il protocollo di legalità prevede una serie di situazioni a fronte delle quali, nel caso in cui scattino determinati comportamenti reiterati o ci siano determinate situazioni di particolare gravità, si può arrivare ovviamente alla revoca dell'appalto. Noi rispetto alle attuali imprese censite, sia appaltatori che subappaltatori, abbiamo eseguito i controlli e questi controlli

0: sono risultati formalmente corretti anche in sede ispettiva del nucleo Interforce, ma rafforzeremo e continueremo un'attività di presidio anche rispetto a delle verifiche incrociate sui dati che abbiamo in piattaforma. Naturalmente auspichiamo e diciamo siamo confidenti che le imprese che abbiamo al momento tracciato sono tutte imprese che hanno dimostrato i requisiti formali. Ripeto, l'attività oggetto dell'inchiesta è stata condotta da imprese al di fuori del protocollo di legalità. Ciò non toglie la gravità della situazione, ciò non toglie la necessità del nostro intervento. Non subiremo ritardi perché questa attività non andrà a incidere sul cronoprogramma. Abbiamo detto in tutte le sedi, noi collaboreremo laddove la magistratura lo ritenga necessario, fornendo i dati, le informazioni, fornendo tutto il supporto necessario, e ovviamente la nostra attività prosegue incessante. Abbiamo, come avete visto, posato il 25esimo cassone, ci sono già dei cassoni pronti, c'è un mega cassone che è il C49 pronto a Pra per essere posato nei prossimi giorni, ce ne sono altri due che sono pronti, quindi l'attività, come avete visto, ha subito nelle ultime settimane e mesi delle accelerazioni importanti. Abbiamo raggiunto e superato il chilometro di diga e siamo confidenti che quest'opera necessiti della collaborazione di tutti, delle istituzioni, delle forze di controllo, della magistratura naturalmente, e anche, devo dire, di tutte le forze politiche, perché questa è un'opera di tutti e di fronte a questi fenomeni bisogna essere uniti e compatti con una ferma condanna e una ferma battaglia, perché di fronte a queste situazioni noi lotteremo e non smetteremo mai di farlo per tutelare i lavoratori fino a che questo fenomeno si verificherà.
1: De Simone, lei ovviamente glielo chiedo, ma si sente di escludere che fenomeni simili a quelli che si sono registrati a Vado possano verificarsi anche in altri cantieri che la sua struttura gestisce?
0: Ma noi non possiamo escluderlo, perché escluderlo vorrebbe dire non avere il livello di soglia di attenzione e di consapevolezza di fronte a fenomeni criminosi in cui tutto il paese trova a combattere. Noi possiamo certamente dire che il nostro presidio è forte, ma rafforzeremo ancora di più con la collaborazione con la prefettura, con cui siamo in contatto da sempre, ma negli ultimi giorni lo siamo costantemente, e con tutti i nuclei dedicati rafforzeremo ancora di più i controlli per combattere questo fenomeno. È come dire quanto sia difficile combattere la mafia o altri fenomeni criminosi che pure si verificano in cantieri e in altre attività nel nostro paese, in tutte le aree e in tutte le regioni. Questo è un fenomeno criminoso, la nostra battaglia è piena, la nostra condanna è unanime.
1: Ancora una domanda, alla luce ovviamente poi saranno responsabilità accertate dalla magistratura e quindi ci sarà tutto l'iter legato proprio a quello che è la giustizia, però dal suo punto di vista secondo lei c'è qualcuno che può ritenersi o dovrebbe assumersi una responsabilità sul piano organizzativo, cioè qualcuno che secondo lei non ha fatto bene fino in fondo il suo lavoro oppure no?
0: Ma questo è troppo presto per appurarlo, sicuramente qualcosa non ha funzionato, ma è troppo presto per appurarlo. Anche noi faremo ovviamente delle verifiche interne, ovviamente la magistratura, che ha molti più strumenti di noi ancora, farà le sue verifiche, perché necessariamente ci sono dei responsabili, che siano interni o esterni alle organizzazioni. Questi soggetti vanno individuati, vanno isolati, va compreso il fenomeno, perché da questi tipi di fenomeni ovviamente nasce una reazione, nasce una preparazione affinché si vadano ad intercettare eventualmente in altri cantieri o in altre situazioni e si vadano a combattere. Quindi noi terremo altissima la vigilanza e altissime e severe le sanzioni nei confronti di questo tipo di soggetti.
1: Quindi in conclusione lei può assumersi anche l'impegno davanti a ai liguri che la consegna della nuova diga di Genova non avrà alcun ritardo?
0: Ovviamente
1: per questo motivo, non per altri, poi per carità, però per questo motivo, e parliamo oggi naturalmente di questo.
0: Certamente, per quanto ci riguarda e per quanto

0: Quanto è in nostro potere, ovviamente, noi continueremo spediti sul nostro cronoprogramma e, ripeto, daremo la massima collaborazione alla magistratura e andremo avanti, ovviamente, nel mantenere altissimo il presidio di vigilanza. Questa attività non deve e non può andare ad intaccare un'opera strategica di portata nazionale, perché è il futuro di Genova, è il futuro della Liguria, è il futuro della portualità italiana di fronte a questa scommessa, e noi dobbiamo mantenere un altissimo presidio e, ripeto, serve la forza e l'attenzione di tutti, delle stazioni appaltanti, della regione, del comune. Quindi abbiamo necessità del supporto di tutti gli attori e gli stakeholder. Intorno alla diga c'è un'economia importante che darà il futuro a Genova e alle future generazioni che lavoreranno nella portualità italiana.
1: De Simone, insomma, lei quando ha avuto la notizia, com'è rimasto? Sorpreso? Ha fatto anche, ovviamente, magari dentro di sé, anche ha rivisto qualche passaggio dal suo osservatorio, dicendo magari, non dico ho sbagliato, però si poteva fare meglio qualcosa, oppure, come ha spiegato prima, insomma, questo è andato così perché era un mondo, non dico parallelo a quello che è la filiera all'interno del cantiere che è in qualche modo uscita dalle maglie. Dal suo punto di vista, lei ha fatto tutto quello che doveva fare?
0: Devo dire, sono rimasto molto colpito. Noi abbiamo fatto sicuramente tutto quello che potevamo fare, ma certamente l'attenzione al mondo del lavoro è un'attenzione che dobbiamo elevare ancora di più. Questo caso ci insegna, dobbiamo imparare anche da queste situazioni. C'è una fragilità dovuta alla difficoltà nel reperimento di manodopera, dovuta a difficoltà nel reperimento di risorse anche dal punto di vista linguistico, perché molto spesso questi fenomeni nascono anche rispetto a carenze linguistiche e alla fragilità di lavoratori che ovviamente non hanno punti di riferimento all'interno dei territori in cui si trovano a lavorare. Questo fenomeno mi ha colpito moltissimo. Io ricordo che una delle due imprese coinvolte in questa inchiesta è un'impresa che settimane precedenti si era appoggiata ai sindacati locali e a tutte le sigle sindacali principali per chiedere un supporto legate licenziamento dei lavoratori da parte diciamo, della catena dei fornitori e subfornitori del cantiere Diga, e io stesso mi ero battuto per questi lavoratori per cercare di trovare un impiego e di dare a questi lavoratori una prospettiva. Quindi l'attenzione per me personale, ma di tutta la struttura commissariale, a cominciare al commissario e devo dire di tutti i membri della struttura, è altissima. Noi teniamo ai lavoratori, io lo dico sempre, sono i nostri occhi e le nostre orecchie all'interno del cantiere. Quando vado in cantiere sono loro a darci per primi le notizie, a dirci come stanno le cose, a farci capire dove possiamo migliorare per avere performance e qualità realizzative più elevate. Quindi da parte nostra ci sarà un ascolto totale, io sarò in cantiere nei prossimi giorni proprio perché voglio parlare personalmente con i lavoratori, soprattutto con quelli più fragili e con quelli di ovviamente nazionalità ed etnie che magari hanno più difficoltà ad integrarsi.
1: Ecco, a queste persone, soprattutto quelle che hanno denunciato, che ora rischiano addirittura di perdere il posto di lavoro, ci sarà un supporto, un aiuto a questi poveri lavoratori disperati, perché hanno lavorato obiettivamente da quello che è emerso e quello che poi dovrà ovviamente anche avere il riscontro dell'indagine della magistratura. Però da quello che abbiamo saputo per ora, insomma, lavoravano e vivevano in condizioni da terzo, forse anche quarto mondo. Ecco, queste persone che hanno avuto il coraggio di denunciare e hanno poi stanno subendo il rischio di perdere anche il posto di lavoro. Ecco, verranno aiutate queste persone?
0: Sì, come dicevo prima, noi abbiamo chiesto immediatamente all'avvocatura di costituirci parte civile e chiederemo all'avvocatura anche un supporto perché possiamo trovare il modo di tutelare questi lavoratori. In primis per appunto far sì che loro possano avere il diritto al recupero della loro retribuzione e eventualmente anche a trovare una riallocazione. Anche su questo ci interfacceremo con la regione e con tutte le strutture strutture deputate al tema lavoro affinché si possa verificare come poter

0: tutelare la loro dignità e la loro possibilità di riallocarli. Quindi è un tema su cui siamo veramente molto attenti ed è importante per noi che questi lavoratori non subiscano ulteriori difficoltà rispetto a quanto già avuto e rispetto all'azione che hanno fatto, che è un'azione veramente ammirevole, di denunciare qualcosa che non va. Questo è importante ed è fondamentale.
1: Data, consegna, diga,
0: dobbiamo separare fase A e fase B, ma il nostro obiettivo è posare alla fine dell'estate 27 gli ultimi cassoni della fase A e poi invece concludere la posa degli ultimi cassoni della fase B intorno all'inizio della primavera del 2028, quindi siamo sulle date di cronoprogramma più stretto che ci siamo dati. Ovviamente sappiamo che è un'opera offshore, sappiamo che è un'opera complessa, le condizioni meteo marine speriamo siano dalla nostra. In questo momento marciamo molto veloci, stiamo realizzando un mega cassone intorno ai 23 giorni di lavorazione, quindi nel frattempo vanno avanti anche le produzioni dei cassoni più piccoli, quindi stiamo spingendo al massimo, affinando di giorno in giorno le tecniche realizzative proprio per dare all'opera la maggiore celerità, ma ovviamente mantenendo qualità e rigore sempre elevati.
1: Grazie Carlo De Simone, buon lavoro.
0: Grazie a voi dell'attenzione che mettete sempre al cantiere di IGA e alla vostra disponibilità. Grazie.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nico Secchiodetto di Trebi Meteo. La tendenza per la giornata di martedì 30, ancora anticiclone sull'Italia, sole caldo anche in Liguria con temperature massime abbondantemente superiori ai 30 gradi anche su molte zone costiere. Temporali di calore del pomeriggio, poi informazione sull'entroterra, sulle zone montuose, specie a confine con il Piemonte. Andiamo a vedere quindi la situazione per Imperiese: sole caldo, vento debole, temperature anche a Imperia di 31-32 gradi, dei temporali verso la serata sulle aree montuose, pomeriggio, prima serata. Per quanto riguarda il Savonese, anche qui sarà una giornata di caldo, caldo che si farà sentire, un caldo afoso con temperature anche fino a 32-33 gradi. Andiamo a vedere la provincia di Genova, sole caldo intenso durante il pomeriggio, poi occasionali temporali di calore sull'entroterra, sulle zone montuose. Tiguglio vi va l'ennesima giornata di cielo sereno poco nuvoloso con caldo intenso, caldo sempre opprimente dappertutto. E poi uno sguardo allo Spezzino, perché la situazione vedrà sole, caldo intenso con qualche fenomeno temporalesco però a partire dal pomeriggio sull'entroterra. Nella giornata di mercoledì ci sarà via via un lieve cedimento all'anticiclone sull'Italia con la formazione di temporali attesi però soprattutto sul nord-est e sulla parte adriatica. Comunque qualche temporale si formerà entro il pomeriggio anche su tutte le zone montuose della Liguria con parziale estensione di qualche cella temporalesca anche alle zone costiere. Il caldo si farà ancora però

0: sentire un lieve calo delle temperature comunque entro giovedì. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

sono le prime due vittime per il caldo a Genova, tra loro una donna con temperatura a 43 gradi e sarà bollino rosso per ancora 3 giorni fino a mercoledì. Quello che era nell'aria è stato confermato. Questa mattina i giudici hanno fatto sapere che la sentenza per il processo Morandi è stata fissata per il 16 luglio. Si è tenuto oggi il CDA di AMIU con la conferma che al momento non è stata presa nessuna decisione. La regione intanto si dice pronta a prolungare i tempi finali per il termovalorizzatore. Giornata di presentazione oggi per la Sampdoria. Il neo allenatore Corradi non fa promesse, ma Bogliasco è contestazione dei tifosi.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo con quello che è accaduto in queste ore. Avete sentito dai titoli, ci sono le prime vittime per ondata di calore. Ci arriveremo, cercheremo di capire che cosa è accaduto. Intanto è bollino rosso per caldo ancora nella giornata di oggi, quella di domani e quella di mercoledì. Poi le temperature dovrebbero scendere un po', dovrebbero arrivare alcuni temporali, ma comunque la media rimane ben sopra quella stagionale. Ora partiamo con il servizio di apertura di Aurora Bottino.
1: Continua l'ondata di calore che non sembra voler abbandonare l'Italia e la Liguria ormai da più di una settimana. Genova soffoca, per questo il Ministero della Salute ha emanato bollino rosso, il più alto livello di allerta, per le giornate di martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio. La colonnina di mercurio in città continuerà a segnare più di 30 gradi, ma percepiti saranno molto di più, intorno ai 40, a causa dell'umidità che dal 22 giugno continua a sfiorare l'80%. Un'ondata di calore che non molla e che ricorda quella del 2003, quell'anno era durata 5 giorni ed era stata nella seconda metà del mese. Un caldo del genere non è stato più registrato fino al 2019, quando è stata iscritta nella storia la temperatura percepita più alta degli ultimi 20 anni, ben 42 gradi. Nel 2025 invece ci fu un'ondata di calore che durò ben 10 giorni, a partire dal 24 giugno fino ai primi di luglio. Questa volta a preoccupare un nuovo record negativo, la temperatura del mare, che per la prima volta negli ultimi 20 anni si piazza intorno ai 28 gradi alla fine di giugno, un valore che si presenta con circa 2 mesi in anticipo rispetto alla media storica di stagione. Intanto, oltre ai primi accessi per colpo di calore nei pronto soccorso di Genova, il Tiguglio fa i conti con i blackout. Centinaia di famiglie si sono trovate al buio tra chiavari e rapallo, senza la possibilità di utilizzare ventilatori o l'aria condizionata durante giornate roventi, con temperature ancora alte, superiori ai 30 gradi. Proprio a rapallo sono stati posizionati nella notte dei generatori per ripristinare la rete.
0: E la notizia proprio di questi minuti è il decesso di 2 persone a Genova, riconducibile all'ondata di calore. Si tratta di una donna di 79 anni giunta al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in condizioni gravissime, accusata da un rientro dalla mattinata passata in spiaggia. La donna era già in arresto cardiaco per lei. Nonostante i tentativi di rianimazione non c'è stato nulla da fare, aveva raggiunto una temperatura corporea di 43 gradi. Il secondo decesso riguarda invece un uomo di 86 anni ricoverato da 2 giorni sempre al San Martino. Le sue condizioni già compromesse si sono aggravate fino al decesso, anch'esso correlato ai fatti legati all'alta temperatura. Ed è stata un'altra giornata di incidenti sulle autostrade della Liguria, a perdere la vita un motociclista di 31 anni che si sarebbe

0: schiantato sulla carreggiata, aveva perso il controllo del proprio mezzo. È successo intorno alle 13 nel tratto dell'A6 tra Altare e Millesimo, la direzione era quella del nord verso Torino, non ci sarebbero stati altri mezzi coinvolti, un uomo francese ha perso il controllo ed è finito appunto sulla carreggiata e poi ha perso la vita. Ricoverato nell'ospedale di Imperia per accertamenti, adesso la cronaca, Becker Olivieri, 51 anni, reo confesso dell'omicidio della compagna Mary Elizabeth Hopkins, 52 anni, americana, avvenuta in una casetta sulle alture di Cerriana, presumibilmente tra giovedì e venerdì scorso. L'uomo continua a ripetere: ho visto nero, ha confessato ai suoi legali, ha tentato anche il suicidio. La nostra inviata Alessandra Boero.
1: Ho visto nero, non ricordo nient'altro. Sono le prime parole di Becken Olivieri, 51 anni, reo confesso dell'omicidio della compagna Mary Elizabeth Hopkins, 54 anni, insegnante di matematica americana, uccisa nella sua abitazione sulle alture di Cerriana. Assistito dagli avvocati Ambra Marchese e Marco Noto, ha iniziato a ricostruire quanto accaduto. Racconta di essere ancora in stato confusionale e di non ricordare né quando sia morta né come l'abbia uccisa. Gli investigatori ritengono che il delitto sia avvenuto venerdì al termine di un litigio. Olivieri dice di non sapere se l'abbia strangolato o soffocata con un cuscino, ma continua a ripetere: non volevo ucciderla. Dopo il delitto avrebbe trascorso la notte accanto al corpo della compagna. La mattina seguente è uscito di casa e si è consegnato spontaneamente ai carabinieri confessando l'omicidio. Sul corpo della vittima è stata disposta l'autopsia che dovrà stabilire con precisione cause e ora della morte. L'interrogatorio di convalida martedì alle 11.30 presso l'ospedale di Imperia, dove Olivieri è ricoverato per accertamenti. Sotto shock i genitori, che hanno appreso la notizia dai telegiornali. Nostro figlio è un bravo ragazzo, hanno dichiarato ancora increduli davanti alla tragedia.
0: Nessuna sorpresa, come anticipato da Primo Canale. Stamane i giudici del processo sul crollo di Ponte Morandi hanno confermato che il prossimo 16 luglio verrà letta la sentenza di quello che, con 283 udienze, rimarrà nella storia come uno dei processi più importanti ma anche complessi d'Italia. Michele Varì.
2: Adesso è ufficiale, la sentenza del processo per il crollo del Ponte Morandi sarà letta giovedì 16 luglio. Ad annunciarlo nell'ultima udienza è stato il presidente del collegio giudicante Paolo Lepri. Nell'ultima udienza anche spazio per un piccolo colpo di scena con la presentazione di una memoria degli avvocati dell'imputato principale, Giovanni Castellucci. Nello scritto si afferma che uno dei testi più rilevanti dell'accusa, l'ex manager della famiglia Benetton Gianni Mion, nel procedimento Morandi bis avrebbe cambiato radicalmente la versione nei confronti di Castellucci rispetto a quanto dichiarato nel processo sul crollo. I legali sottolineano che nel maggio 2023 Mion definì Castellucci un forsennato accentratore e i sottoposti dei pupazzi al suo servizio, mentre nel maggio scorso Mion avrebbe smorzato i toni affermando che l'amministratore delegato di un'azienda così complessa non poteva non delegare i suoi compiti. L'avvocato Pellicciotta, altro difensore di imputati Aspi, ha avallato la possibilità di depositare l'istanza nonostante il dibattimento fosse chiuso, sull'esempio di quanto avviene nei processi di mafia quando spuntano nuove rivelazioni dai pentiti. A rispondere ai difensori il PM Cotugno, che ha censurato l'estemporaneo deposito delle memorie aggiungendo che non si possono inserire argomenti diversi perché non si può ripartire con nuove discussioni. A rompere gli indugi, quando la situazione si stava ingarbugliando, è stato il presidente del collegio Lepri che ha preso la parola e, dopo aver respinto l'istanza dei difensori di Castellucci, ha tagliato corto annunciando la lettura della sentenza per il 16 luglio. Il Morandi, cominciato il 7 luglio 2020, a ritmo di 3 udienze a settimana, è arrivato a 383 udienze, numero che lo pongono fra i più importanti e complessi processi della storia giudiziaria d'Italia. Per l'accusa, 57 imputati non hanno controllato in modo adeguato la pila crollata, nonostante avessero trovato anomalie simili nelle altre due pile messe in sicurezza negli anni 90. Gli imputati si difendono dicendo che il crollo è avvenuto per colpo di un difetto di costruzione non individuabile, accertato nell'incidente probatorio e sempre nascosto dai costruttori.
0: Sono ore calde per quanto riguarda il termovalorizzatore a Genova. Oggi il CDA di Amio ha in sostanza chiesto tempo, lo ha fatto attraverso una nota dopo essersi riunito, mentre il presidente della regione Marco Bucci ha detto che la scadenza potrebbe slittare di qualche giorno se Amio lo ritenesse opportuno e lo richiedesse. Sentiamo.
3: È stata una riunione urgente da consumare in una delle serate più calde degli ultimi anni, quella della maggioranza in comune a Genova. Il centro-sinistra in questi giorni, infatti, ha le prese con uno dei temi più spinosi di questi primi 365 giorni di amministrazione, ovvero quello legato al termovalorizzatore, contrario a gran

0: parte della coalizione del campo progressista sugli scudi da sempre e da subito, AVS e il Movimento 5 Stelle, con il Partito Democratico che cerca di mediare, conscio che soprattutto tra i Dem in regione il no all'opera è cosa conosciuta. Da quello che circola, il vertice di domenica sera è andato mediamente bene, anche i partiti più preoccupati da questo incontro sono usciti soddisfatti. Nel frattempo si è tenuto il nuovo CDA di Amio, che anticipa la chiusura del bando sulla carta fissata per il giorno successivo, martedì 30 giugno. La House del Comune ha fatto sapere che serve tempo per valutare la sua eventuale partecipazione. Amio vuole arrivare a valutare l'eventuale partecipazione alle procedure pubbliche previste dalla normativa sul partenariato pubblico-privato con un quadro conoscitivo completo, si legge nella nota. In queste ore si è appreso inoltre che la Regione sarebbe disposta ad allungare di almeno una settimana il termine ultimo per partecipare al bando, poi per lasciare il tempo alla partecipata genovese di decidere definitivamente se partecipare o meno.
1: Amio richiedesse una settimana o 10 giorni in più, certamente non ci rifiutiamo di farlo, però sono loro che devono prendere l'iniziativa. Se Amio non partecipa sarà molto difficile per Amio poi rientrare nel sistema, e se ci rientra, ci entra certamente senza poter accedere a tutti i benefici del tramvisatore come socio.
0: In queste ore si è appreso inoltre che la Regione sarebbe disposta ad allungare di almeno una settimana il termine ultimo per partecipare al bando. Nel frattempo l'attacco alla sindaca Silvia Salis è arrivato invece dal centrodestra con una nota del capogruppo. Una retromarcia politica di fronte al no dogmatico e senza margini di trattative di AVS, l'accusa.
2: Rimaniamo a parlare del comune con la protesta da parte dei lavoratori di Palazzo Tursi del comune di Genova. Fumata nera dopo il lungo incontro che si è tenuto in prefettura. Da Tursi nessuna vera risposta, dicono i sindacati, con lo stato di agitazione che proseguirà anche nella giornata poi di domani con una manifestazione sotto Palazzo Tursi. Andrea Popolano.
3: Volti cupi al termine del vertice che si è svolto in prefettura a Genova. Da una parte i sindacati in rappresentanza del personale del comune di Genova, dall'altra il vice sindaco e assessore al bilancio Alessandro Terrile, insieme all'assessore al personale Rita Bruzzone e alcuni dirigenti. Alla fine una fumata nera con lo stato di agitazione da parte del personale del comune che andrà avanti a scatenare la protesta, i tagli che hanno portato a un aumento degli straordinari, il blocco dei turnover e lo stop alle richieste di smart working dal comune. Però denunciano i sindacati, dopo 4 ore di vertice non è arrivata alcuna risposta.
4: In realtà nessuna proposta, nessun elemento è stato portato dall'amministrazione se non un anticiparci le assunzioni del 2027 sul 26, ma ovviamente le togli dal 27, quindi poi di fatto il problema ce l'avremo nel 27. Non ci hanno risposto sullo smart working, non ci hanno risposto sulla situazione di criticità generale, sul microclima dei posti di lavoro, sul ricorso allo straordinario. Non c'è stata nessuna risposta se non un ammettere che l'ente è in difficoltà, ma poi di fatto nulla di particolare.
3: Ora lo stato di agitazione andrà avanti con i lavoratori pronti a incrementare la protesta.
5: Quello che serve è una programmazione dei vincoli sulle cose che vanno tenute aperte e soprattutto serve l'immissione di risorse, e le devono trovare. Se non le trovano definiremo l'inasprimento, insomma, della vertenza.
3: Dall'altra parte invece c'è il comune che chiede tempo.
6: Manteniamo la nostra disponibilità a trattare, a mettere risorse con un percorso, però evidentemente c'è bisogno di più tempo.
2: Il ministro dell'Istruzione del Merito, Giuseppe Valditara, oggi in Liguria, nel comune di Torriglia, per inaugurare un asilo che è nato con i fondi del PNRR, un'opera che è riuscita in questo senso. Allora, ha seguito per noi il direttore Matteo Angeli.
7: Grande festa a Torriglia per l'inaugurazione di un polo per l'infanzia, una struttura nuova, innovativa, soprattutto per questa valle, una valle che negli ultimi anni ha registrato anche un incremento della popolazione. Basti pensare che solo a Torriglia negli ultimi mesi sono venute ad abitare 11 nuove famiglie. E allora questo polo per l'infanzia sarà un volano per l'arrivo in valle di altre giovani coppie, per far sì che la vallata in generale non subisca un ulteriore spopolamento. Per questa inaugurazione è presente anche il ministro dell'Istruzione Valditara.
8: È un'iniziativa importante innanzitutto perché è un'iniziativa contro lo spopolamento per le aree di montagna, e quindi sono soldi che noi abbiamo investito con grande soddisfazione. Poi perché investire negli asili, investire negli asili nido in particolare, significa anche diminuire

0: Di divari. Sappiamo perfettamente che i divari nascono, crescono proprio nei primissimi anni di vita e quindi avere l'opportunità di essere protetto, no, con una formazione sin dai primissimi anni è importante per il loro futuro.
1: E la soddisfazione, ma anche la commozione del sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami.
2: Penso sia la struttura più importante mai inaugurata nel comune di Torriglia. Si riuscirà con questo servizio che andiamo a dare, che tra l'altro è partito già da settembre, quindi abbiamo già 40 bimbi iscritti all'interno della struttura, a dare il servizio del nido che in tutta la valle non c'era. A partire dalla periferia di Genova fino a Piacenza non c'era servizio nido. Questo cosa ha comportato? Che da settembre che siamo partiti, 11 nuove famiglie sono già venute a abitare a Torriglia, hanno comprato casa proprio perché c'era questo servizio. Perché così riusciamo a garantire il servizio per il nido, scuola dell'infanzia, la scuola primaria fino alle medie.
3: Sono finiti in ospedale i due bimbi rimasti intossicati questa mattina in un appartamento a Camporosso in provincia di Imperia. Passante che ha notato il forte odore ha chiamato i vigili del fuoco. Sul posto intervenuti i pompieri del distaccamento di Ventimiglia hanno suonato l'appartamento dove i bimbi di origine sudamericana erano soli dopo che la madre si era recata a lavoro. Dalle prime informazioni la fuga di gas sarebbe nata dalla bombola in cucina. Uno dei due bimbi aveva 3 anni e stava dormendo profondamente. L'aggressione di San Fruttuoso a Genova era più grave di quanto emerso finora. Le telecamere di sorveglianza hanno infatti rivelato che i responsabili sono circa una quarantina e non 20, come si diceva inizialmente. La questura intanto si prepara a un'estate che ha chiesto rinforzi dalle altre regioni per la situazione sia a San Fruttuoso ma anche nel centro storico a Nissa De Filippi.
4: Nuovi sviluppi sull'aggressione di Pianderlino a Genova. Non era una ventina, come si era detto all'inizio, ma circa 40 le persone che 2 settimane fa hanno partecipato alla ronda a San Fruttuoso. Un gruppo numeroso, con il volto travisato da caschi e passamontagna, che ha picchiato selvaggiamente un 17enne minore non accompagnato. Le immagini di una telecamera di videosorveglianza hanno ribaltato la prima ricostruzione. Il commando era il doppio rispetto a quanto emerso nei giorni scorsi. Secondo il racconto della vittima, la maggior parte erano adulti residenti nel quartiere, forse con il supporto di giovani arrivati da fuori. Alcuni potrebbero avere legami con gli ambienti ultras. L'inchiesta, ora passata alla squadra mobile guidata da Carlo Bartelli e Antonino Porcino, punta a identificare tutti i partecipanti. Indagini in corso anche sull'aggressione di Quinto, dove una ventina di persone ha assaltato un gruppo di ragazzini italiani e stranieri durante una festa sul molo. La procura vuole capire se ci sia una regia unica dietro le 2 spedizioni punitive. Intanto, dopo gli ultimi episodi di violenza, la questura rafforza i controlli nel centro storico a San Fruttuoso. Da oggi è attivo un nuovo piano interforze con agenti arrivati da altre regioni, pattuglie della Polizia di Stato, Polizia Locale, unità cinofile e militari dell'operazione Strade Sicure. Presidi fissi e mirati, soprattutto nelle ore serali, per riportare ordine nella movida genovese.
3: Sapeva che ci sarebbero stati più controlli questa estate e un bagnino è stato multato. Stava guardando la partita sul cellulare invece di assistere i bagnanti. Così il bagnino è stato multato di oltre 2.000 euro. L'episodio è avvenuto in uno stabilimento balneare di Santa Margherita Rigole. È solo uno dei tanti controlli effettuati nel fine settimana dalla Guardia Costiera, proprio perché adesso c'è il divieto di distrarsi, di guardare il telefonino mentre si sta esercitando la professione di bagnino. 2 sere di grande musica per chiudere al Porto Antico, dove Fiorella Mannoia ha inaugurato l'Arena del Mare, il tour che dedica il ricordo a Fabrizio De André, Ivano Fossati e Anime Salve, il disco con i due grandi artisti genovesi che fu scritto insieme 30 anni fa. Si apre così l'estate al Porto Antico ad Dario Vassallo.
5: Il punto di partenza non poteva che essere Genova. A 30 anni d'Anime Salve, il capolavoro firmato a quattro mani da Fabrizio De André e Ivano Fossati, Fiorella Mannoia ha scelto il Porto Antico per inaugurare il suo nuovo tour, Fiorella canta Fabrizio Ivano, con una valenza dal forte valore simbolico. È la città di Faber, è la città di Fossati, è il mare che tante volte l'ha ispirata, era il luogo ideale per dare il via a un viaggio musicale che è insieme omaggio, memoria e rilettura di uno dei dischi più importanti della canzone d'autore italiana. All'Arena del Mare nessun effetto speciale, nessuna spettacolarizzazione fine a se stessa. Al centro le canzoni, le parole e una voce che da decenni rappresenta una delle interpreti più autorevoli della musica italiana. Al di là dei brani del disco che dà il titolo al

Artur Mannoia ha affrontato il repertorio di De André Fossati con rispetto, evitando qualsiasi tentazione imitativa senza che le sue interpretazioni cercassero di sostituire gli originali, piuttosto affrontandoli da una prospettiva tutta personale. Il concerto ha assunto così la forma di un racconto dove ogni brano è diventato la tappa di un viaggio tra gli ultimi, gli emarginati, i migranti e tutti quei diversi che hanno popolato l'universo poetico di De André Fossati. E l'intesa artistica con questi due giganti genovesi che ha attraversato due ore nelle quali la musica

0: del tour. È un ritorno alle origini, un gesto di riconoscenza nei confronti della città, davanti al mare, sotto il cielo del porto antico, mentre le navi passavano lentamente a fianco del palco, dove le parole di André Fossati hanno ritrovato una casa e una nuova voce.
1: Chiudiamo con la notizia dei salvi estivi che in Liguria inizieranno sabato 4 luglio e termineranno il 17 agosto per un totale di 45 giorni di sconti. La data è stata confermata da Regione Liguria, come sempre tante le iniziative anche per agevolare il commercio. Trovate comunque tutto sul sito primocanale.it. Oggi è stato il giorno di Bernardo Corradi, il neo allenatore della Sampdoria, il giorno anche del DS Amerigo Branco e poi come sempre la presenza di Fredbeck, che però è stato molto contestato anche dai tifosi. Si è presentato Corradi, ha detto non faccio promesse ma sicuramente mi impegnerò, e poi sempre le solite parole di una dirigenza che non convince, la contestazione a Bogliasco, perché d'altronde quello che i tifosi blucerchiati chiedono, che questa società possa cedere la società, quindi striscioni, comunque nulla di grave da segnalare, ma una situazione comunque di tensione. Ci racconta tutto Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
2: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, come hai detto tu, oggi è stata la giornata delle presentazioni, perché per la prima volta il Corradi si è presentato, ma anche Branco, che aveva affidato, appena arrivato, soltanto ad un asettico video girato dalla comunicazione della Sampdoria le sue prime impressioni sull'impatto con la società, ha risposto alle domande dei colleghi, tutto questo in un clima di contestazione, come dicevi tu, fuori da Bogliasco, degli striscioni non propriamente amichevoli, che non si riferivano ovviamente per la verità a Corradi, questo va detto, ma soltanto alla dirigenza della Sampdoria. Dunque ha parlato Corradi, ha parlato Branco. Cominciamo a sentire quello che ha detto il neo allenatore della Sampdoria.
3: Per me è motivo di grande orgoglio essere qua in questa conferenza. Chiaramente una domanda che mi aspettavo, ma quando uno viene ad allenare un club storico e rappresentativo come la Sampdoria, credo che abbia l'obiettivo di scendere in campo e dimostrare quello che è il vero DNA della Sampdoria, no? È chiaro che secondo me la cosa migliore da fare in queste situazioni è iniziare a individuare un obiettivo alla volta. Già il fatto di ricreare quello che è sempre stato, no? Io ho negli occhi la Sampdoria del passato, negli occhi la Sampdoria contro cui ho giocato da calciatore, è sempre stata un club e una squadra che dava dimostrazione di avere dei sentimenti forti, delle passioni forti, e metteva in campo qualcosa che era diverso. Ecco, non so se negli ultimi anni qualcosa forse sia un po' sopito, ma il nostro primo obiettivo è far capire a chi viene a giocare per la Sampdoria che ha un dovere di responsabilità nei confronti della maglia che rappresenta. Sempre detto che lo scudetto che porti davanti è molto più importante della scritta del nome che c'è dietro. E quindi chi viene qua deve sapere che tutte le partite devono essere impostate per cercare di fare il miglior possibile. Il miglior possibile nel mondo del calcio è la vittoria. Poi riusciamo a vincere tutte le partite? Sicuramente no, ma non potrò permettere magari che un mio calciatore abbia un approccio sbagliato nei confronti di un allenamento o di una partita. Posso insieme a loro condividere un errore tecnico, e l'unico processo di miglioramento attuabile è quello di un'analisi corretta di quello che è stato fatto, per poi buttare le basi per il miglioramento. Quindi posso accettare un errore tecnico, non potrò mai accettare un errore di approccio o comportamento. Perché? Perché rappresentiamo la Sampdoria. Sapete benissimo che il campionato di Serie B è un campionato molto particolare, un campionato molto lungo, è un campionato dove c'è bisogno di continuità, c'è bisogno di comunione di intenti, c'è bisogno di una squadra che creda in una filosofia, come ha detto Jesper, che c'è bisogno che creda nella cultura del lavoro. Poi durante il campionato ci saranno il periodo in cui due partite ti portano a ridosso dei playoff o a ridosso delle prime, e due partite fatte male magari ti mettere in quella posizione. Quello che non possiamo non avere oggi noi è equilibrio.
2: Questo dunque Bernardo Corradi, ma come

0: Abbiamo detto, ha parlato per la prima volta, rispondendo alle domande dei colleghi, anche Americo Blanco, il nuovo DS. Sentiamo quello che ha detto.
1: Scegliere la Sampdoria, ho già detto, ho già parlato ai canali del club e come ha detto già il mister, ci serve fatti, non parole, però io non ho scelto solo la Sampdoria, ho scelto il progetto di queste persone, il progetto che Jesper tante volte mi ha parlato di quello che vuole fare qua, di quello che vuole fare di, diciamo, di diverso, poi speriamo nel futuro che questo diverso diventa anche bello e buono per il club e ho scelto questa pressione, questi tifosi, perché io credo che nel calcio dobbiamo sempre guardare, il calcio è, diciamo, la cosa più importante delle cose meno importanti della vita. Chiaramente la nostra idea è di giocatori, cioè, un mischio tra giocatori che conoscono l'Italia, che siano italiani, e poi ovviamente se c'è qualità da portare dall'estero, perché alla fine il calcio ha le sue particolarità. Di giocare la Serie B, come ha detto il mister, però la qualità è sempre quello più importante. Però in situazioni pari, sicuramente scegliamo un italiano o qualcuno che conosce la categoria o il paese. Non ho mai visto un sacco di soldi che ha vinto una partita, ha detto Johan Cruyff. E io penso che con queste persone, con le conoscenze che abbiamo, e io, scusa se sono un po' arrogante, penso che anche se non lo so, se siamo pari un po' meno di qualche altro competitore, che possiamo avere competitività, fare bene, come ha detto il mister, ogni domenica e soprattutto per fare, impostiamo il nostro gioco.
0: Comunque la pagina è dedicata alla Sampdoria, staremo a vedere per un mercato che per quello che riguarda i blucerchiati deve ancora cominciare. C'è un mercato che sta cominciando invece a prendere forma per il Genoa. Meçri è a un passo dall'arrivo in rossoblù, praticamente è tutto fatto con un contratto quadriennale, dovrebbe arrivare nei prossimi giorni per le visite mediche e anche la situazione di Traoré sembra sbloccarsi a favore del Genoa. Ma sentiamo tutto da Carlo Danani. Carlo, buonasera.
2: Buonasera, la giornata inaugurale del calciomercato è destinata a lasciare un segno profondo sulla campagna trasferimenti estiva del Grifone. In mattinata dalla Svizzera ecco arrivare la notizia della chiusura dell'operazione Ethan-Maiktri. Thun e Genoa sono d'accordo su tutto. Il centrocampista classe 2005 diventerà rossoblù per una cifra inferiore ai 4 milioni, sottoscrivendo un contratto quadriennale. Nelle prossime ore è atteso in città per le visite mediche. Tutti i dettagli in un articolo sul nostro sito primocanale.it. A ruota poi ecco i progressi che il club compie al tavolo della trattativa con Marsiglia per Ahmed Junior Traoré. Incassato nei giorni scorsi il sì del giocatore, le due società sono al lavoro per chiudere definitivamente il cerchio. La strada è quella del prestito con diritto di riscatto. Ai mondiali, intanto, è tempo di eliminazione diretta. La Norvegia di Østergaard sfida la Costa d'Avorio, mentre il Messico di Vázquez affronta l'Ecuador. Per i due difensori del Genoa, l'obiettivo della qualificazione agli ottavi di finale sembra davvero alla portata.
0: Grazie Carlo e per il calcio per stasera è tutto, Giorgia.
3: Grazie, grazie a Dario Vassallo, grazie a voi per averci seguito, ci rivediamo domani sera, stessi orari, buona serata.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze.

0: vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
1: Donare sangue
2: significa fare qualcosa di grande.
1: Insieme.
0: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
3: I consulenti di Primo Canale.
4: In collaborazione con Federfarma Liguria.
0: Facciamo insieme una riflessione. Vi siete mai chiesti perché la maggior parte di voi entra spesso nella stessa farmacia? Non è solo una questione di comodità, è perché noi conosciamo i vostri nomi, conosciamo le vostre storie. In Liguria siamo più di 2000 professionisti in 600 farmacie. Non siamo solo dietro a un bancone, siamo qua per dispensarvi consigli sulla salute, gratuitamente, ogni giorno. Ogni giorno ci chiedete in tanti se il farmaco equivalente ha la stessa funzione del farmaco originale. La risposta è semplice, assolutamente sì. Il farmaco equivalente ha lo stesso principio attivo e la stessa efficacia, ma costa meno. Fidarsi del vostro farmacista significa prendersi cura di se stessi. Un altro segno della nostra professionalità è quando vi diciamo di non comprare nulla. Questo perché magari quel prodotto lo avete già, oppure non vi serve. Evitare sprechi significa non solo proteggere voi stessi, ma soprattutto significa proteggere il sistema sanitario nazionale. Venite a trovarci. Sotto casa c'è molto più di una farmacia. C'è un professionista della salute pronto ad ascoltarvi. La nostra competenza è la vostra vera convenienza.
4: In collaborazione con Federfarma Liguria.
5: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
8: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
6: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
9: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
10: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Grazie alla denuncia di alcuni lavoratori sfruttati con una situazione drammatica, vivevano e venivano pagati, anzi praticamente non venivano pagati, è uscita una storia di caporalato all'interno di Vado Ligure, nel cantiere di costruzione dei cassoni per la nuova diga di Genova. Ne parliamo oggi con il vice commissario alla struttura commissariale per la ricostruzione di Genova, De Simone. Buonasera, trovato.
1: Buonasera a voi, grazie.
0: Allora, insomma, ci tenevamo ad averla ospite proprio per fare chiarezza, per fare luce su quello che è accaduto, perché sono passati ormai alcuni giorni, però insomma la notizia è stata di quelle importanti e quindi vogliamo fare luce. Intanto, De Simone, le chiedo assumere in pochi minuti quello che è accaduto. Poi ovviamente le farò di domande per capire meglio che cosa è accaduto e che cosa accadrà anche nel futuro.
1: Premesso che siamo in una fase in cui, come sapete, c'è una presunzione di innocenza ovviamente, ma c'è al tempo stesso un'indagine molto forte che ha portato l'Arma dei Carabinieri e la Procura di Savona a far emergere un caso di sfruttamento di persone fragili e evidentemente un caso di caporalato che è sempre più tipico degli appalti italiani, soprattutto diciamo nelle filiere delle grandi opere. Da questo punto di vista è emerso dalle indagini, tutte ancora naturalmente, e quindi ci riserviamo ovviamente ogni successiva verifica come previsto dal nostro ordinamento, però è emerso un caso piuttosto grave, cioè quello di due imprese che avrebbero tentato di aggirare in modo occulto il protocollo di legalità e tutta l'apparato di sorveglianza che abbiamo istituito

0: insieme al Viminale, insieme alla Prefettura di Genova, per monitorare e diciamo, avere in tempo reale i dati di tutti gli accessi ai cantieri e il tracciamento di tutti i flussi finanziari, sfruttando delle persone che sarebbero occorse in questo diciamo, fenomeno che purtroppo è sempre più da attenzionare all'interno dei cantieri. Abbiamo piena fiducia come struttura commissariale nella magistratura, nell'arma dei carabinieri, nelle indagini che sono state fatte. Naturalmente su questo anche noi ci rimettiamo agli esiti poi successivi processuali, ma abbiamo già chiesto, e questa è una notizia che vi do in anteprima, all'Avvocatura dello Stato di costituirci come struttura commissariale parte civile, perché la nostra condanna ovviamente su questi temi è netta e il nostro impegno è concreto per adottare già dal 2022, quando è partita la fase A della diga, uno strettissimo protocollo di legalità.
1: Ecco, le chiedo, De Simone, i controlli sulla filiera dei subappalti erano affidati solo, sono affidati solo alle imprese, oppure anche la struttura commissariale effettuava delle verifiche?
0: Allora, il protocollo è uno strumento che è previsto per le opere strategiche nazionali. Le più grandi opere del paese sono sotto alta sorveglianza antimafia e sono censite tutte le filiere di contratto, quindi non solo l'appaltatore che ha vinto la gara, ma i subappaltatori, i subcontraenti, i fornitori, chi fornisce il calcestruzzo, chi fornisce gli inerti, chi dà dei servizi. Non importa la durata, la modalità, l'importo di quei lavori. Noi abbiamo una banca dati che prevede un settimanale di cantiere, all'interno del quale tutti i soggetti che entrano in cantiere, anche io quando entro in cantiere, vengo censito, individuato e registrato in banca dati attraverso un badge munito di fotografia e munito di identificazione. Quindi non solo sono identificati tutti i soggetti, ma sono identificati anche tutti i flussi finanziari, quindi i pagamenti all'interno di ogni anello della catena, tutti i mezzi e tutte le targhe che entrano. Chi vigila su questo? A vigilare è il Viminale innanzitutto, con il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture, il Gruppo Interforze Antimafia, la Prefettura di Genova, ovviamente la struttura commissariale che siede al tavolo di lavoro, c'è una banca dati che è quella della MGO, del monitoraggio delle grandi opere, e c'è l'attività stringente della Direzione Investigativa Antimafia. Quindi l'attività di verifica è affidata allo Stato, non è affidata solo alla struttura commissariale, ma è affidata ad un apparato estremamente importante ed estremamente attivo.
1: Ecco, De Simone, però la interrompo, però lei dice ovviamente che l'attività di controllo è affidata al Viminale, quindi allo Stato, però qualcosa non è andato per il verso giusto se tutto questo è emerso solo perché questi poveri lavoratori hanno denunciato la loro situazione. Qualcosa è sfuggito alle maglie.
0: Certamente. La condotta che risulta dall'inchiesta è stata congegnata per essere al di fuori del perimetro tracciabile. Infatti una delle due imprese, quella che viene indicata bresciana a reclutare lavoratori, non è stata mai inserita all'interno dei soggetti dichiarati e diciamo, questa attività quindi avrebbe previsto, uso il condizionale naturalmente, ma l'inchiesta andrà avanti sicuramente, una frode di documenti di identità e un'attività ad un sublivello occulto, tale che ovviamente il controllo formale e il controllo documentale di tracciamento del protocollo di legalità avrebbe avuto estrema difficoltà ad intercettare. Però, come vediamo, ci sono le istituzioni e ovviamente ci sono le denunce, è stata attivata immediatamente un'attività d'inchiesta e quindi vuol dire che il sistema Stato alla fine in questo caso ha fatto il suo lavoro, seppure naturalmente è importante, quindi noi siamo assolutamente proattivi e reattivi di fronte a questa situazione, rafforzare il presidio. Infatti noi abbiamo già previsto una serie di strumenti rafforzativi, prima di tutto informativi e comunicativi, è partita immediatamente, già da oggi stiamo mettendo in piedi una task force per una campagna all'interno dei nostri cantieri, di tutti i cantieri del programma straordinario, non solo quello della diga di fase A,

0: dove andremo a comunicare in modalità multilingua a tutti i lavoratori in modo ancora più rafforzato rispetto al passato, di stare attenti a determinate situazioni, determinate fattispecie. Istituiremo dei whistleblowing, cioè delle possibilità di segnalazione anonima, dove i lavoratori potranno naturalmente indirizzare le loro eventuali segnalazioni senza temere ritorsioni, e delle attività anche congiunte con i sindacati con cui siamo in contatto. Ci tengo a dire che i sindacati erano già previsti all'interno del protocollo di legalità, seduti al nostro tavolo monitoraggio, e noi non abbiamo mai esitato, come per esempio è avvenuto qualche settimana fa di fronte alla richiesta di un sindacato proprio sul tema della vigilanza sul caporalato, a convocare insieme alla Prefettura di Genova un tavolo di lavoro immediato. Questo fenomeno purtroppo è un fenomeno occulto su cui lo Stato sta combattendo una battaglia fortissima, e in questo caso abbiamo, devo dire, con appunto il supporto dell'Arma dei Carabinieri, intercettato un fenomeno che speriamo sia limitato a quanto abbiamo sentito, ma noi non ci fermeremo, perché per noi la condanna è assolutamente forte, ma è assolutamente necessario dare dignità e ridare dignità a questi lavoratori anche rispetto ai danni patrimoniali che hanno subito.
1: De Simone, le faccio una domanda: se sarà necessario sostituire queste imprese, bisognerà rifare gli appalti oppure c'è una procedura che consente di garantire la continuità del cantiere? L'altra domanda, naturalmente, se ci saranno ritardi.
0: Allora, il tavolo e il protocollo di legalità prevede una serie di situazioni a fronte delle quali, nel caso in cui scattino determinati comportamenti reiterati o ci siano determinate situazioni di particolare gravità, si può arrivare ovviamente alla revoca dell'appalto. Noi, rispetto alle attuali imprese censite, sia appaltatori che subappaltatori, abbiamo eseguito i controlli, e questi controlli sono risultati formalmente corretti anche in sede ispettiva del nucleo Interforce, ma rafforzeremo e continueremo un'attività di presidio anche rispetto a delle verifiche incrociate sui dati che abbiamo in piattaforma. Naturalmente auspichiamo e diciamo siamo confidenti che le imprese che abbiamo al momento tracciato sono tutte imprese che hanno dimostrato i requisiti formali. Ripeto, l'attività oggetto dell'inchiesta è stata condotta da impresa al di fuori del protocollo di legalità. Ciò non toglie la gravità della situazione, ciò non toglie la necessità del nostro intervento. Non subiremo ritardi, perché questa attività non andrà a incidere sul cronoprogramma. Come abbiamo detto in tutte le sedi, noi collaboreremo laddove la magistratura lo ritenga necessario, fornendo i dati, le informazioni, fornendo tutto il supporto necessario, e ovviamente la nostra attività prosegue incessante. Abbiamo, come avete visto, posato il 25esimo cassone, ci sono già dei cassoni pronti, c'è un mega cassone che è il C49 pronto per essere posato nei prossimi giorni, ce ne sono altri due che sono pronti, quindi l'attività, come avete visto, ha subito nelle ultime settimane e mesi delle accelerazioni importanti. Abbiamo raggiunto e superato il chilometro di diga, e siamo confidenti che quest'opera necessiti della collaborazione di tutti, delle istituzioni, delle forze di controllo, della magistratura naturalmente, e anche, devo dire, di tutte le forze politiche, perché questa è un'opera di tutti, e di fronte a questi fenomeni bisogna essere uniti e compatti, con una ferma condanna e una ferma battaglia. Perché di fronte a queste situazioni noi lotteremo e non smetteremo mai di farlo per tutelare i lavoratori fino a che questo fenomeno si verificherà.
1: De Simone, lei ovviamente glielo chiedo, ma si sente di escludere che fenomeni simili a quelli che si sono registrati a Vado possano verificarsi anche in altri cantieri che la sua struttura gestisce?
0: Ma noi non possiamo escluderlo, perché escluderlo vorrebbe dire non avere il livello di soglia di attenzione e di consapevolezza di fronte a fenomeni criminosi in cui tutto il paese trova a combattere. Noi possiamo certamente dire che il nostro presidio è forte, ma rafforzeremo ancora di più con la collaborazione con la prefettura, con cui siamo in contatto da sempre, ma negli ultimi giorni lo siamo costantemente, e con tutti

0: nuclei dedicati, rafforzeremo ancora di più i controlli per combattere questo fenomeno. È come dire quanto sia difficile combattere la mafia o altri fenomeni criminosi che pure si verificano in cantieri e in altre attività nel nostro paese, in tutte le aree e in tutte le regioni. Questo è un fenomeno criminoso, la nostra battaglia è piena, la nostra condanna è unanime.
1: Ancora una domanda, alla luce ovviamente poi saranno responsabilità accertate dalla magistratura e quindi ci sarà tutto l'iter legato proprio a quello che è la giustizia, però dal suo punto di vista secondo lei c'è qualcuno che può ritenersi o dovrebbe assumersi una responsabilità sul piano organizzativo, cioè qualcuno che secondo lei non ha fatto bene fino in fondo il suo lavoro oppure no?
0: Ma questo è troppo presto per appurarlo. Sicuramente qualcosa non ha funzionato, ma è troppo presto per appurarlo. Anche noi faremo ovviamente delle verifiche interne. Ovviamente la magistratura, che ha molti più strumenti di noi ancora, farà le sue verifiche perché necessariamente ci sono dei responsabili, che siano interni o esterni alle organizzazioni. Questi soggetti vanno individuati, vanno isolati, va compreso il fenomeno perché dal questi tipi di fenomeni, ovviamente nasce una reazione, nasce una preparazione affinché si vadano ad intercettare eventualmente in altri cantieri o in altre situazioni e si vadano a combattere. Quindi noi terremo altissima la vigilanza e altissime e severe le sanzioni nei confronti di questo tipo di soggetti.
1: Quindi in conclusione lei può assumersi anche l'impegno davanti ai Liguri che la consegna della nuova diga di Genova non avrà alcun ritardo? Per questo
0: Ovviamente
1: motivo, non per
0: noi
1: altri, poi per carità, però per questo motivo, e parliamo oggi naturalmente di questo.
0: certamente, per quanto ci riguarda e per quanto è in nostro potere, ovviamente, noi continueremo spediti sul nostro cronoprogramma e, ripeto, daremo la massima collaborazione alla magistratura e andremo avanti, ovviamente, nel mantenere altissimo il presidio di vigilanza. Questa attività non deve e non può andare ad intaccare un'opera strategica di portata nazionale, perché è il futuro di Genova, è il futuro della Liguria, è il futuro della portualità italiana di fronte a questa scommessa e noi dobbiamo mantenere un altissimo presidio e, ripeto, serve la forza e l'attenzione di tutti, delle stazioni appaltanti, della regione, del comune. Quindi abbiamo necessità del supporto di tutti gli attori e gli stakeholder. Intorno alla diga c'è un'economia importante che darà il futuro a Genova e alle future generazioni che lavoreranno nella portualità italiana.
1: De Simone, insomma, lei quando ha avuto la notizia, com'è rimasto? Sorpreso? Ha fatto anche, ovviamente, magari dentro di sé, anche ha rivisto qualche passaggio dal suo osservatorio dicendo magari, non dico ho sbagliato, però si poteva fare meglio qualcosa oppure, come ha spiegato prima, insomma, questo è andato così perché era un mondo, non dico parallelo a quello che è la filiera all'interno del cantiere che è in qualche modo uscita dalle maglie. Dal suo punto di vista lei ha fatto tutto quello che doveva fare?
0: Devo dire, sono rimasto molto colpito. Noi abbiamo fatto sicuramente tutto quello che potevamo fare, ma certamente l'attenzione al mondo del lavoro è un'attenzione che dobbiamo elevare ancora di più. Questo caso ci insegna, dobbiamo imparare anche da queste situazioni. C'è una fragilità dovuta alla difficoltà nel reperimento di manodopera, dovuta a difficoltà nel reperimento di risorse anche dal punto di vista linguistico, perché molto spesso questi fenomeni nascono anche rispetto a carenze linguistiche e alla fragilità di lavoratori che ovviamente non hanno punti di riferimento all'interno dei territori in cui si trovano a lavorare. Questo fenomeno mi ha colpito moltissimo. Io ricordo che una delle due imprese coinvolte in questa inchiesta è un'impresa che settimane precedenti si era appoggiata ai sindacati locali e a tutte le sigle sindacali principali per chiedere un supporto legate

0: licenziamento dei lavoratori da parte diciamo, della catena dei fornitori e subfornitori del cantiere Diga, e io stesso mi ero battuto per questi lavoratori per cercare di trovare un impiego e di dare a questi lavoratori una prospettiva. Quindi l'attenzione per me personale, ma di tutta la struttura commissariale, a cominciare al commissario e devo dire di tutti i membri della struttura, è altissima. Noi teniamo ai lavoratori, io lo dico sempre, sono i nostri occhi e le nostre orecchie all'interno del cantiere. Quando vado in cantiere sono loro a darci per primi le notizie, a dirci come stanno le cose, a farci capire dove possiamo migliorare per avere performance e qualità realizzative più elevate. Quindi da parte nostra ci sarà un ascolto totale, e io sarò in cantiere nei prossimi giorni proprio perché voglio parlare personalmente con i lavoratori, soprattutto con quelli più fragili e con quelli di ovviamente nazionalità ed etnie che magari hanno più difficoltà ad integrarsi.
1: Ecco, queste persone, soprattutto quelle che hanno denunciato, che ora rischiano addirittura di perdere il posto di lavoro, ci sarà un supporto, un aiuto a questi poveri lavoratori disperati, perché hanno lavorato obiettivamente da quello che è emerso e quello che poi dovrà ovviamente anche avere il riscontro dell'indagine della magistratura, però da quello che abbiamo saputo per ora, insomma, lavoravano e vivevano in condizioni da terzo, forse anche quarto mondo. Ecco, queste persone che hanno avuto il coraggio di denunciare stanno subendo il rischio di perdere anche il posto di lavoro. Ecco, verranno aiutate queste persone?
0: Sì, come dicevo prima, noi abbiamo chiesto immediatamente all'avvocatura di costituirci parte civile e chiederemo all'avvocatura anche un supporto perché possiamo trovare il modo di tutelare questi lavoratori. In primis per appunto far sì che loro possano avere il diritto al recupero della loro retribuzione e eventualmente anche a trovare una riallocazione. Anche su questo ci interfacceremo con la Regione e con tutte le strutture deputate al tema lavoro affinché si possa verificare come poter tutelare la loro dignità e la loro possibilità di riallocarli. Quindi è un tema su cui siamo veramente molto attenti ed è importante per noi che questi lavoratori non subiscano ulteriori difficoltà rispetto a quanto già avuto e rispetto all'azione che hanno fatto, che è un'azione veramente ammirevole di denunciare qualcosa che non va. Questo
1: assolutamente
0: è importante ed è fondamentale.
1: Data consegna diga,
0: dobbiamo separare fase A e fase B, ma il nostro obiettivo è posare alla fine dell'estate 27 gli ultimi cassoni della fase A e poi invece concludere la posa degli ultimi cassoni della fase B intorno all'inizio della primavera del 2028. Quindi siamo sulle date di cronoprogramma stretto che ci siamo dati. Ovviamente sappiamo che è un'opera offshore, sappiamo che è un'opera complessa, le condizioni meteo marine speriamo siano dalla nostra. In questo momento marciamo molto veloci, stiamo realizzando un mega cassone intorno ai 23 giorni di lavorazione, quindi nel frattempo vanno avanti anche le produzioni dei cassoni più piccoli, quindi stiamo spingendo al massimo, affinando di giorno in giorno le tecniche realizzative proprio per dare all'opera la maggiore celerità, ma ovviamente mantenendo qualità e rigore sempre elevati.
1: Grazie Carlo De Simone, buon lavoro.
0: Grazie a voi dell'attenzione che mettete sempre al cantiere Diga e alla vostra disponibilità. Grazie.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca.

0: Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
1: Villa Migone, San Fruttuoso. Una bellissima casa, protagonista palcoscenico di uno dei fatti più importanti della storia di Genova, certamente, ma anche del nostro paese. Ve lo racconteremo, vi racconteremo di quei giorni 23, 24, 25 aprile, quando in questa villa i tedeschi del generale Meinhold firmarono la resa, l'armistizio, e iniziò la liberazione. Allora, entriamo, cioè anzi, chiamiamo il padrone di casa, l'ingegner Migone. Buongiorno, ingegnere. Allora,
2: bene, grazie.
1: Allora, scendiamo e andiamo a vedere innanzitutto questa lapide vicino alla portone, che ricorda un momento molto importante.
2: Certamente, questa casa era stata prestata da mia nonna al cardinale Boetto, perché il cardinale Boetto, che soffriva di cuore, poteva accedere, arrivando fino sul piazzale di Villa Imperiale in macchina, senza fare le scale. Siccome soffriva di cuore, questo era per lui molto importante. Era stata aperta una porticina che adesso è chiusa. Comunque questo era il motivo vero, e l'intero piano nobile più alcune stanze erano state offerte al cardinale da mia nonna, mentre noi stavamo o ai piani terreno o in cima di casa.
1: Diciamo che in questa zona, fra l'altro, qua vicino c'erano tedeschi fascisti.
2: Qui in Villa Imperiale c'era la decima MAS. E quindi la cosa più importante fu il momento in cui vedemmo che la decima massa era andata via, e poi il 24 vedemmo la casa dello studente che è incendiata, e a quel punto capimmo che c'era qualcosa di grosso.
1: Proviamo a entrare a ricordare quei giorni, perché lei c'era.
2: C'ero, e come? Io avevo fatto 3 mesi di militare a Roma, alla scuola allievi ufficiali, e avevo un congedo non proprio valido, e quindi ero in un certo senso in pericolo di essere preso e spedito in Germania a lavorare, e la cosa non mi piaceva per niente.
1: Quindi in questa casa quei giorni chi ci stava? Oltre al cardinale Boetto ci stavate voi, la vostra famiglia?
2: Sì, ci stavamo mio padre, mia madre ed io, mia nonna con una domestica, e poi durante gli inverni precedenti noi avevamo ospitato durante l'inverno un comandante partigiano che, se ci avessero trovato, ci avrebbero messo al muro.
1: Vogliamo entrare?
2: Volentieri, prego.
1: Allora, siamo nell'ingresso della villa.
2: I tedeschi arrivarono con una Mercedes nera, tra l'altro l'autista tirò fuori una stagna di olio usato perché non ne avevano più, e un anfibio, un piccolo anfibio.
1: Come voi eravate stati avvertiti che stava succedendo qualche cosa?
2: Assolutamente, noi eravamo stati avvertiti, perché, cioè, il cardinale era stato avvertito, e che c'era questa possibilità di una resa dei tedeschi al Comitato di Liberazione per l'Alta Italia, e a questo punto
1: siete preparati.
2: Noi ci siamo trovati in medias res, diciamo, paracadutati.
1: Ma voi, per esempio, nascosti da qualche parte, oppure avete partecipato mentre i tedeschi arrivavano?
2: No, noi li abbiamo accolti, li abbiamo accompagnati su, e poi sono stati lì tutto il pomeriggio.
1: E poi vedremo che cosa succede.
2: Poi vedremo.
1: Allora, saliamo al piano nobile.
2: Al piano nobile.
1: Dunque proviamo a immaginare quei giorni prima del grande momento della liberazione. Villa, c'è il cardinale Boetto, un cardinale che si è dato molto da fare per la città, per salvare i partigiani, soprattutto per salvare gli ebrei che erano stati rastrellati l'anno precedente, 2 anni precedenti. Arrivano anche i tedeschi del generale Meinhold, salgono questa magnifica scala, accedono, come faremo noi adesso, al terrazzo, e poi dal terrazzo entreranno nella casa dei Migone. Per cosa? Beh, entreranno per discutere, per trattare. Entreranno per trattare

0: e per vedere a che condizioni si può andare via da Genova. Da un lato salvaguardando i tedeschi in questa loro uscita, dall'altro è uno dei momenti più importanti, salvando la città da rappresaglie, perché il rischio cos'era? Il rischio era che minassero il porto, che lo facessero saltare in aria. È stato forse uno dei momenti più drammatici.
1: Assolutamente. E poi c'era una parte della forze armate tedesche, cioè la marina, che aveva Montemoro e i cannoni e che minacciavano di bombardare la città.
0: Cioè bombardare la città dall'alto, dalle colline.
1: Assolutamente, assolutamente. Avrebbero fatto una distruzione totale, terribile. E secondo gli ordini di Hitler l'avrebbero dovuta fare.
0: Invece succede qualche cosa e questo fortunatamente la città si salva.
1: Qui fortunatamente il generale Meinhold, tu sai che tra Wehrmacht e SS
0: è una bella differenza.
1: Ecco, a un certo momento ha capito che gli era impossibile riuscire a portare le sue forze, i suoi uomini, al di là dell'Appennino, perché
0: avrebbe rischiato anche lui pesantemente.
1: Assolutamente, perché c'erano tutti, non solo c'erano i bombardamenti americani, ma c'erano anche i partigiani che erano appostati e che aspettavano proprio che passasse per potergli sparare.
0: Allora proviamo a riprendere il filo di quelle ore. Passano di qui, entrano in casa Meinhold e i suoi uomini. Chi è?
1: Il capitano Asmus, che era il suo capo di stato maggiore, l'interprete Josef Paul e un l'autista.
0: Ecco, si arrivano qua, si installano qua.
1: Meinhold e Asmus vengono ricevuti dal cardinale, poi arrivano quasi contemporaneamente.
0: Arrivano gli altri, che erano?
1: Esattamente, gli altri erano il comitato, quasi tutto il comitato di liberazione.
0: Con Remo Scappini, mi pare.
1: Remo Scappini presidente, ma c'erano tutte le forze politiche di quel tempo, c'era Savoretti che era liberale, Aloni che era, come si chiama? Partito d'Azione, poi c'era mi pare ancora adesso lo vediamo di là perché ti faccio vedere le firme sull'atto di resa.
0: Insomma, tutti, comincia la trattativa e questa trattativa
1: dura fino alle 7 passate di sera.
0: Andiamo allora nella stanza dove
1: qui,
0: questo è avvenuto.
1: Qui c'è stato questo, vieni, ti faccio, scusa, ti do del tuo.
0: Sì, ma andiamo.
1: Allora, questa era l'anticamera del cardinale e qui c'era in fondo un armadio che gli serviva anche da altare, poteva celebrare, diciamo, per conto suo.
0: E poi, passando in quest'altra stanza.
1: E questo era il suo salotto di ricevimento, per cui aveva la possibilità di accogliere tutti questi ospiti che sono arrivati contemporaneamente.
0: Ecco, vediamo fra l'altro proprio un grande ritratto di non è Boetto,
1: Del vescovo De Amicis, che era mio proprio.
0: Basta, allora, ecco, pensavo che già fosse un ritratto di Boetto, invece non c'entra assolutamente niente. In ogni modo, qua intorno a questo tavolo, su queste sedie si siedono.
1: Su quel tavolo hanno firmato l'atto di resa dopo notevoli discussioni, perché non è stato
0: tutto
1: semplice. Io durante questa discussione
0: nascosto, cioè,
1: ero giù di sotto. Ero giù di sotto e vedevo appunto l'autista che metteva l'olio usato nella macchina perché non ne avevano più. Poi dopo un po' sono arrivati due ragazzi partigiani.
0: Ma il rapporto, cioè c'erano i soldati tedeschi e i partigiani. Tutti
1: sì, che in quel momento non si sparavano l'uno con l'altro, questa era già una cosa notevole.
0: E fra l'altro ricordiamo che tutto è stato fatto prima del 25, cioè è avvenuto un giorno prima la resa di Genova in realtà.
1: Non è esatto, perché è solo dopo la resa che Meinhold ha dato l'ordine di arrendersi alle forze partigiane. E poi tra l'altro è successa una cosa abbastanza strana: alcune forze tedesche hanno rifiutato di arrendersi ai partigiani, ed allora ci sono stati degli ufficiali italiani che sono andati e si sono presentati.

0: come ufficiali italiani si sono arresi a loro.
1: Allora, vogliamo vedere, intanto su questo tavolo abbiamo l'atto di resa, se possiamo, ce lo puoi spiegare?
0: Certamente, è redatto in italiano e in tedesco, in due copie, e le firme, come tu vedi, sono di Meinhold,
1: generale Meinhold.
0: Meinhold, questo era Asmus, Scappini, Savoretti, Martino,
1: sì.
0: E questo è Mauro Aloni, che era il comandante della piazza, diciamo,
1: di Genova, della piazza di Genova.
0: Della piazza di Genova. E le stesse firme si trovano sull'altro.
1: Vedete, Genova, il giorno 25 aprile 1945, alle ore 19.30. Quindi la trattativa è andata avanti per un bel po'.
0: Per Bacco, sì, perché non erano all'inizio, i tedeschi chiedevano via libera, noi non spariamo, voi non sparate, a quel punto noi possiamo ritirarci nella valle del Po, nella pianura padana. E i partigiani e il comitato di liberazione hanno risposto picche. A quel punto c'è stata una lunga discussione, e soprattutto per la consegna delle armi, in quanto che erano preoccupati di che cosa sarebbe successo delle armi che avevano loro.
1: E fermiamoci su questo dilemma, che cosa fare delle armi, poi proseguiamo ancora la nostra visita.
2: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
4: La voglio efficiente, full hybrid.
5: La voglio comoda, spaziosa.
4: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono, lavorano, studiano all'estero, andiamo ad Oslo, oggi in Norvegia, a salutare Jacopo Fazzari Vasino. Buongiorno, ciao Jacopo.
1: Buongiorno, ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, come mai ti trovi ad Oslo?
1: Mi trovo ad Oslo per il primo anno di magistrale di un programma di marketing, un anno a Oslo e un anno a Roma. Sono quasi al termine del primo anno, ecco.
0: E come hai scelto Oslo? Ti è capitato oppure volevi proprio questa città?
1: Dopo un'esperienza all'estero in Olanda ho voluto sperimentare ancora più a nord e quindi ho detto quale posto migliore della Norvegia, più

0: tu di così sarebbe difficile andare. E quindi io ho voluto optare appunto per Oslo e la Scandinavia in generale come setting, sì.
1: Partiamo da queste immagini anche che stiamo vedendo, da che città è, da come ti stai trovando?
0: È una città molto giovane, estremamente giovane, tranquilla. Non ho mai avuto un minimo pensiero all'interno di questa città e mi sto trovando molto bene, devo dire. Comunque la qualità della vita è molto alta. I mezzi di trasporto sono puntuali, la città è estremamente pulita e per quanto la popolazione sia fredda, sono comunque molto disponibili nell'aiutare, diciamo, chiunque senza guardare in faccia nessuno, ecco.
1: Ecco, il costo della vita è caro? Per esempio
0: Sì.
1: l'affitto, andare al ristorante, fare la spesa?
0: Sì, è molto caro. Io vivo in uno studentato, ho avuto la fortuna comunque di essere stato preso in uno studentato, quindi l'affitto pago come in Italia, pago circa 650 euro al mese. La spesa e uscire la sera sono due fattori molto cari, sì, sicuramente. Infatti, diciamo, bisogna stare molto attenti perché qua è tutto estremamente caro, sì.
1: Ci fai qualche esempio, Jacopo?
0: Il primo esempio che mi viene in mente è quello che racconto sempre, diciamo, ad amici e familiari, è il prezzo delle verdure. Qua una zucchina, per esempio, può arrivare a costare fino a 6 euro al pezzo.
1: Oh, mamma mia.
0: Sì, diciamo che ecco, quello è il cibo da fuori sede, come molti definiscono, ma qua è impegnativo.
1: Proibitivo,
0: Ma altri
1: direi.
0: esempi. È estremamente proibitivo. Altri esempi, se uno vuole andare a mangiare fuori una pizza in momenti di malinconia, che non è male, devo dire, qua, però come minimo sono 25-30 euro per una margherita che in Italia, ecco, si trova abbastanza ovunque a prezzi più abbordabili,
1: Più abbordabili. E
0: sicuramente.
1: senti, le persone come sono? È facile fare amicizia? Tu dicevi una città molto giovane.
0: È una città molto giovane, però culturalmente loro sono freddi, come ci si può aspettare, ma allo stesso tempo hanno un gran rispetto dello spazio personale e quindi è difficile fare amicizia con sconosciuti, magari uscire in un bar la sera e fare amicizia con sconosciuti perché rispettano molto i gruppi. E sono molto divisi all'interno di contesti sociali, però qua loro la prima cosa che ci hanno detto all'università è che se un norvegese si ubriaca inizia a parlare con chiunque, e in effetti ho notato che è così.
1: Diciamo
0: Appena bevono, si
1: si
0: sciolgono
1: sciolgono con
0: subito.
1: l'alcol, ok.
0: Sì.
1: Ed è
0: Quindi diciamo ci
1: diverso
0: vuole quello.
1: l'approccio universitario rispetto all'Italia?
0: Rispetto all'Italia direi di sì, beh, partiamo dal presupposto che i voti sono dati su una scala diversa, quindi loro qua vanno da A a F come in America e il metodo universitario è diverso, è molto americano, quindi progetti, presentazioni, pochi orali, pochi esoneri. Sono più presentazioni e poi esame finale che vale una percentuale del voto totale, ecco, come in America.
1: E dal punto di vista proprio delle lezioni, c'è una parte che è molto più pratica rispetto all'Italia, anche rivolta al mondo del lavoro, o è simile, diciamo?
0: Allora, io parlo ovviamente per quello che faccio io
1: Certo.
0: e loro sono pratici perché comunque danno molta attenzione al workshop come tipo di lezione, semestre.

0: Noi abbiamo tre o quattro workshop dove ti fanno lavorare su casi reali, però come tipo di lezione la cosa più diversa dall'Italia è il rapporto col professore. Qua è
1: Cioè?
0: molto, molto, molto intimo. I professori si chiamano per nome e gli si dà del tu. Sì, infatti io non mi sono ancora abituato a questa cosa, ecco. Dovendo tornare in Italia, meglio se non mi abituo. Però qua sono molto intimi, ma capita anche che magari io mi sono ritrovata a lavorare con un professore durante quest'anno e mi ha offerto una cena alla fine, dopo aver dato il suo esame, mi ha offerto una cena di lavoro, quindi sono comunque contesti molto più, diciamo, intimi, ecco.
1: Insomma, cerchi di non abituarti troppo, ovviamente. Dal punto di vista del
0: Esatto.
1: meteo, ti sei abituato?
0: No.
1: No.
0: Non
1: Fa
0: credo mi
1: caldo.
0: riuscirei mai ad abituare. Fa caldo, si suda, ecco, diciamo, se è estate. Però no, il meteo è impegnativo. Quest'inverno ho visto meno 25 gradi per qualche
1: Mamma.
0: giorno di fila, devo dire, è impegnativo, però basta coprirsi e si sopravvive, ecco.
1: Che cos'è che in questi mesi ti è mancato di più di Genova?
0: Per quanto Oslo sia una città di mare, devo dire che il fiordo non ha nulla a che fare col mare di Genova e quello è qualcosa che mi manca sempre, quello. Beh, la lingua, sicuramente sentire parlare in italiano per strada manca. E vabbè, il pesto, purtroppo sono un gran fanatico, ovviamente, quindi sì, queste cose
1: E
0: qua.
1: della lingua hai imparato qualcosa? La stai studiando? Oppure intanto tutti parlano inglese, quindi.
0: Loro parlano tutti inglese, sono tutti madrelingua praticamente. E ho lavorato in un ristorante per 9 mesi mentre studiavo e ho imparato qualcosina, ma è una lingua veramente complicata, diciamo, non si può imparare lavorando, bisogna studiarla e anche tanto. Sì,
1: Tu
0: sì, sì.
1: tornerai in Italia per terminare gli studi. Pensi che la Norvegia e Oslo potrebbe essere una città dove costruirsi una vita o fare per un periodo un'esperienza ancora più lunga?
0: Non lo escludo perché dal momento in cui sono arrivato qua ho detto è una città dove uno può mettere su famiglia perché è perfetta per quello. E anche se sono giovane, non è ancora il mio pensiero primario, però non si sa mai.
1: Quindi c'è molta
0: Loro
1: attenzione
0: lavorano.
1: alle famiglie anche dal punto di vista lavorativo.
0: Sì, loro qua lavorano all'incirca 37 ore alla settimana, e quindi hanno tempo per stare dietro la famiglia e
1: Andare a
0: accudire i
1: prendere i bambini
0: figli.
1: all'asilo, a scuola. Un
0: Sì,
1: altro mondo.
0: assolutamente sì.
1: Allora, Jacopo, un saluto in norvegese, però ce lo fai.
0: Adbra, è l'unica cosa che
1: Come
0: riesco
1: si dice?
0: a.
1: Aspetta.
0: Ci provo, spero non ci sia un norvegese all'ascolto, ecco, dalla Liguria. Adebra, che
1: Adebra, che
0: vorrebbe
1: vorrebbe
0: dire
1: dire ciao.
0: arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci, sì. Ci ho
1: Vabbè,
0: provato.
1: grazie. Grazie mille a Jacopo Fazzari Vasino, genovese a Oslo, Norvegia. Ciao, grazie.
0: Grazie, arrivederci, grazie.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

Michele Brambilla, direttore del Secolo XIX, insomma, la definizione giornalista di lungo corso per te è perfetta, perché hai girato moltissimi giornali, anche il Meet

0: Bene, siamo ad un nuovo romanzo, un noir molto particolare, perché secondo me è la grande qualità di questi libri, di questi due libri che ho letto ultimamente, che hai scritto. A me danno l'impressione che la storia sia quasi un pretesto per raccontare altre cose, soprattutto un ambiente, quello dei giornali di allora, parliamo degli anni 70-80 in questo caso, e anche un paesaggio, un luogo, in questo caso Milano e l'Interland Milanese e i laghi. Allora, la signora Dalgisa è improvvisamente scomparsa. Intanto raccontiamo un attimo quello che si può dire del tuo libro, edito da Baldini e Castoldi.
1: Si può dire che è un noir, che è una cosa diversa da un giallo, e come hai detto tu, il delitto, il caso penale di Nera da risolvere è quasi un pretesto per raccontare degli ambienti e dei personaggi. Esatto. Per intenderci, il noir è Simenoni, il giallo è Agatha Christie, ecco. Io ho scritto il primo libro, una successione telegrave, che era soprattutto un noir, per descrivere la provincia, il giornalismo di un tempo, l'ambiente della Brianza, il 1980, che è stato un anno particolare. Qua siamo nell'81, ma è una storia che va avanti fino al 92, e c'è tutta la Milano da bere degli anni 80, c'è la Brianza, che arriva fino a Montevecchio, questa specie di Saint-Paul-de-Vence Brianzola, che è una collina con un paesino molto bello dove c'è una villa di questa famiglia di conti decaduti lampugnani, dalla quale una mattina scompare la signora Adalgisa detta Gisa, e su questa scomparsa parte un mistero che va avanti per molti anni e anni e anni.
0: Ecco, è una storia vera, cioè tu sei partito come l'altra volta da un fatto realmente accaduto di cronaca?
1: No, questa volta no. Questa volta la storia e tutti i suoi protagonisti sono di fantasia. Però è chiaro che nei personaggi, nei luoghi, racconto sempre delle cose che ho visto realmente, che ho vissuto. Quindi c'è un capitano dei carabinieri che assomiglia veramente a un capitano che ho conosciuto, un commissario di polizia che assomiglia veramente, eccetera. E c'è molto il tema della giustizia e della verità, della capacità umana di raggiungere la verità, della pretesa che gli uomini hanno di risolvere tutti i casi che non sempre si possono risolvere.
0: Anche perché diciamo che tu racconti una sorta di indagine parallela, quella di due cronisti, cosa che accadeva un tempo.
1: Sì, accadeva.
0: Il cronista di Nera faceva questo.
1: I due cronisti siamo io e Beppe Cremagnani, che era un mio amico dell'unità che purtroppo non c'è più, che abbiamo lavorato spesso in coppia, e sono però un pretesto narrativo, perché non ho voluto creare un personaggio, un commissario, sì, un maresciallo, perché ce ne sono già tanti, e quindi è un espediente narrativo, due giornalisti che seguono un'indagine, e in questa indagine ci sono molti personaggi diversi, ecco, tra di loro.
0: Ecco, allora intanto partiamo dalla signora Gisa, che è la vedova Allegra, detta la vedova Allegra.
1: Detta con malignità in paese, in realtà non sappiamo se fosse Allegra o no. La signora Gisa, mi fa piacere che ho presentato questo libro a Parolario, che è una rassegna letteraria di Como, e me l'ha presentato un magistrato, il giudice Giuseppe Battarino, e che mi ha detto: la signora Gisa è il personaggio più importante del libro, anche se nel libro non c'è una parola riferita da lei, non compare mai, lei scompare all'inizio.
0: Certo.
1: E però è una presenza che incombe, una presenza monumentale, una donna misteriosa sulla quale si dirigono voci malevole ed altre benevole. È un mistero anche questa donna, la sua stessa vita, come la scomparsa. E poi c'è questo magistrato che si chiama Massimo Della Rosa, che è ostinato nel volere cercare la colpevolezza del marito,
0: il Mombelli,
1: che è un milanese, un industrialotto che ha la fabbrica di mobili in Brianza. E questo magistrato è ossessionato dal desiderio, dal quasi bisogno di condannare qualcuno, tanto che a Palazzo di Giustizia a Milano è soprannominato Massimo della Pena, perché in tutti i processi chiede sempre la pena più alta prevista per quel reato. E c'è questa contrapposizione tra questo pubblico ministero assatanato quasi,

0: E il giudice istruttore, che invece è un napoletano saggio, De Luca, che cerca di fargli capire qual è il ruolo dei magistrati, che è quello di giudicare il possibile che si può giudicare. C'è una frase nel libro in cui il giudice istruttore dice: noi magistrati non siamo Dio, facciamo quello che è umanamente possibile fare per raggiungere una verità giudiziaria
1: Certo.
0: che non necessariamente corrisponde sempre a quella storica.
1: Ecco, tu analizzi anche una situazione molto, per me molto divertente, quella del rapporto che c'era tra i cronisti, soprattutto di provincia, come eravamo noi a Genova peraltro, e gli inviati che arrivavano dai grandi giornali, che era un rapporto un po' particolare. Cioè,
0: Adesso
1: l'inviato aveva bisogno
0: è
1: del
0: chiaro che
1: cronista.
0: io ho fatto anche un po' una caricatura
1: Vabbè,
0: dell'inviato. Io ho
1: logico.
0: fatto anch'io l'inviato per anni per la stampa di Torino, ma metto un po' alla berlina questa figura un po' cialtronesca, perché noi giornalisti siamo dei cialtroni
1: Sì, non avremmo
0: fondamentalmente.
1: fatto questo lavoro.
0: Esatto, e l'inviato, io insomma racconto nel libro che a un certo punto a Montevecchia arrivano gli inviati a tutta Italia perché tutti si accorgono di questo giallo dell'estate. E la prima cosa che fanno gli inviati quando arrivano la mattina lì a Montevecchia, si radunano tra di loro e si informano sul ristorante dove cenare la sera. Ma questo è realtà.
1: Sì.
0: E si cerca sempre il ristorante più costoso perché tanto paga il giornale.
1: Esatto.
0: Erano anni di
1: Erano anni
0: vacche
1: d'oro, cioè i
0: grasse, adesso
1: giornali.
0: non so. Però, e poi cosa fa l'inviato? L'inviato è una sanguisuga che va dal giornalista locale che ha le conoscenze del maresciallo, dei pompieri, dell'ospedale, tutti quanti, e riversa notizie all'inviato che poi scrive il pezzo da trombone, quando non ha praticamente fatto nulla se non quello di andare a cena la sera.
1: Interessante anche il rapporto fra il quotidiano e i giornali del pomeriggio, che sarebbe un po' da raccontare, perché cioè, i ragazzi di oggi non hanno idea di cosa fosse.
0: Sì, il romanzo comincia quando nell'81 c'è ancora il Corriere dell'Informazione, che
1: L'informazione.
0: era il quotidiano del pomeriggio del Corriere della Sera dove io lavoravo, e però
1: Che corrispondeva al nostro Corriere Mercantile, per dire.
0: esatto, usciva il pomeriggio e io ci ho lavorato poco perché poi alla fine dell'81 il Corriere dell'Informazione è chiuso perché ormai c'era la televisione che faceva le dirette TV, insomma non erano più i tempi del giornale del pomeriggio, è stato il primo ad arrendersi e poi sono passato al Corriere della Sera, che era ancora il grande Corriere, con anche un bel po' di puzza sotto il naso di noi giornalisti del Corriere, che a Milano giravamo tutti, anche io che ero più giovane, con l'autista, il radiotelefono e un fotografo. Il radiotelefono ci fermavamo ai semafori, tiravamo sulla cornetta, chiamavamo e tutta la gente ci guardava come se fossimo dei marziani. E c'è un capitolo in cui io descrivo la cronaca del Corriere della metà degli anni 80, quando io ci sono entrato nell'85, che era un mondo, insomma, questa nebbia di fumo di sigarette sempre presente, questo concerto di macchine per scrivere che cominciava verso le 7 di sera e poi era un crescendo fino alle 9, quando poi si mandavano i pezzi in tipografia, era un altro mondo, insomma.
1: E poi c'era anche la famosa riunione degli inviati, non soltanto, che decidevano cosa scrivere il giorno dopo, ma magari qualcuno faceva lo scherzetto
0: Sì, ci si metteva
1: buco.
0: d'accordo per non prendere buchi, perché il cronista e l'inviato avevano l'ossessione del buco, cioè se un giornale concorrente ha una notizia o
1: Tu
0: un
1: non hai.
0: particolare che io non ho. Allora, per vivere tranquilli, si facevano queste riunioni dove ci si metteva d'accordo per dare le stesse cose. Io ho trovato questa notizia, la do a te, tu ne hai trovato un'altra, la dai a me, e così. E però c'era sempre qualcuno che poi faceva il furbo e usciva con un qualche cosa in più. Naturalmente lo faceva l'ultimo giorno in cui era lì
1: Sì, per cui
0: perché
1: poi
0: non si
1: così non
0: faceva
1: aveva
0: vedere. Esatto.
1: problemi. Senti, vorrei ritornare un attimo sul discorso del luogo. Tu hai questo amore palese per
0: Sì.
1: il lago, il Luino, il Lago Maggiore, tutta quell'area meravigliosa. E riesci sempre a metterlo. Anzi, addirittura in questo libro c'è una sorta di prefazione che mi è piaciuta moltissimo perché è
0: Prologo.
1: la visione dall'aereo.
0: Questo è vero, l'anno scorso io tornavo da Amburgo in aereo e a un certo punto guardando in basso mentre si cominciava la discesa verso Malpensa ho visto questo che sembrava un fiume visto dall'alto, che

0: Invece era il mio lago, il lago Maggiore, che sembra proprio più stretto, e ho visto, non sapevo se era il lago Maggiore o no, e per identificarlo ho visto questi due puntini piccolissimi sulla sponda occidentale, che sono i castelli di Cannero, cioè sono due rovine di due castelli in una modestissima, minuscola isoletta davanti a Cannero. E da lì mi è venuto in mente di raccontare una storia. Quindi c'è un prologo in cui io vedo questi castelli e mi viene in mente una storia che era improvvisa e misteriosa, scomparsa della signora Gisa, che a un certo punto ricompare a Cannero e quindi da lì ho costruito tutto. Montevecchia, ecco la copertina che ha fatto l'editore Baldini Castoldi, non è Montevecchia, ma le somiglia molto. La signora Gisa viveva in una villa che può essere benissimo questa. Montevecchia è un colle molto bello, che è stato sede di battaglie di nobili famiglie per la sua conquista. E da Montevecchia si vede tutta la Brianza e si vede benissimo anche il Duomo di Milano quando ci sono le giornate limpide.
1: Un'ultima domanda flash, pensi di fare qualcosa parlando anche di Genova?
0: Allora, io vorrei mettere nei prossimi libri qualcosa di Genova, ma non lo ambienterò a Genova per una forma
1: Lo
0: di
1: immagino,
0: rispetto dei genovesi, perché Genova, non soltanto i genovesi come te la conoscono molto, come Teo, come Bruno Moschio, la conoscono molto meglio di me. Ma Genova è molto particolare, cioè se tu non sai parlare il genovese, e io purtroppo non lo so parlare,
1: mancherebbe.
0: non posso ambientare una storia tutta Genova. Cioè io vorrei mettere Genova parlando della città vista da
1: Vista
0: uno
1: da
0: che
1: un...
0: ci viene da fuori, sì.
1: Bene, allora aspettando il prossimo romanzo di Michele Brambilla, La signora Gisa improvvisamente scomparsa, è un bel libro per iniziare bene l'estate. Buona lettura a tutti e grazie, direttore.
0: Grazie.

0: Tantissimi eventi e spettacoli al Porto Antico di Genova, è partito ufficialmente Estate Spettacolo 2026. Benvenuto Mauro Ferrando, presidente della Porto Antico. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Grazie per essere con noi, perché proprio lo scorso fine settimana abbiamo inaugurato un'estate ricchissima con Fiorella Mannoi. Era molto atteso questo tributo a De André.
1: Sì, devo dire che è stato uno spettacolo meraviglioso. Innanzitutto molto bello che un artista così importante come la Fiorella Mannoi abbia deciso di aprire questo tour altrettanto importante, che ricalca la storia di due fondamentali cantautori genovesi, come appunto sono stati Fabrizio De André, come è Ivano Fossati. L'abbia inaugurato a Genova per due serate di seguito e sia coincisa con l'inaugurazione di Estate Spettacolo, ed è stato un vero grande successo. Io ero presente, devo dire, erano tutti i posti assegnati, un pubblico che ha partecipato moltissimo, ed è stata veramente una gran bella festa, devo dire. Questa Estate Spettacolo sarà un'estate spettacolo
0: spettacolare. Beh, diciamo che la Mannoi ha dato davvero il via e là a una serie di eventi che sono tantissimi, se ne contano 75 a calendario, quindi sì. Insomma, che cosa ci sarà? Ci dia qualche anteprima.
1: Il tabellone è pubblico, 75 spettacoli sono davvero tanti, e devo dire anche un'altra cosa, che come al solito è sempre di più, l'offerta è ipervariegata. Si passa giusto da Anna Mannoi a Brescia, a tanti altri artisti, diciamo, che possono piacere più ai giovani. Per chi è meno giovane c'era Baglioni, ma purtroppo ha dovuto dare forfè, ma in tutta Italia, per problemi differenti da quelli che suoi problemi personali. Però abbiamo veramente dai Liptiba, Negramaro, Brescia, come detto, e via via. Poi abbiamo anche il jazz, abbiamo comici, i soliti nostri comici, ma non solo, anche a livello nazionale, Paci. Insomma, 75 spettacoli sono davvero tanti. Quest'anno abbiamo aggiunto anche una location, che è il Mandraccio, con un unico spettacolo, ma a questo punto abbiamo ben

0: quattro siti importanti. L'Arena del Mare, che ormai porta 6.000 posti, e non sono pochi, che sono il minimo richiesto dagli agenti per avere i big di carattere nazionale e internazionale. Poi abbiamo la Piazza delle Feste, che è sempre molto molto molto iconica, anche questa sul mare, con questa tensostruttura che non abbatteremo, e l'Isola delle Chiatte, e si è aggiunto anche il Mandraccio. Devo dire che riusciamo a dare una bella risposta, ma volevo aggiungere un particolare che ho sottolineato in questi periodi di interviste su Estate Spettacolo. Come nasce Estate Spettacolo? Nasce poco dopo, qualche anno dopo l'avvio di quest'area con l'Expo del 1992. Perché? Perché era un'area poco conosciuta ancora dai genovesi, poco frequentata. C'erano già esercenti commerciali che chiedevano alla società di fare qualcosa per attirare le persone, e lì nacque l'idea di un'estate spettacolo, che è nata un po' in sordina ovviamente, è cresciuta costantemente, ma devo dire che in questi ultimi anni è veramente diventata un punto di riferimento, ma non solo per i genovesi, non solo per i liguri. Abbiamo persone che vengono quantomeno da tutta Italia, oltre ai vari turisti che poi si fermano a vedere, mangiano magari qualcosa e arrivano nelle nostre aree a sentire questi artisti. E la crescita è tal punto importante che l'anno scorso avevamo fatto il record, ma quest'anno in prevendita abbiamo già venduto, sono stati venduti più biglietti rispetto a quelli a consuntivo dello scorso anno, che era l'anno record. Quindi insomma, tutto lascia
1: è chiaro che continueranno a crescere, anche perché più si avvicinano le date più magari c'è interesse. Lei parlava di queste location bellissime, c'è da dire che si legge anche sui social, quando gli artisti arrivano magari si trovano all'Arena del Mare e si trovano alle spalle del loro palco il mare, davanti questa marea di persone, è una cosa, una location che colpisce davvero unica in Italia.
0: Assolutamente sì, è verissimo, colpisce anche noi che la conosciamo bene, ma quello che colpisce ancora di più è il passaggio delle navi, dei traghetti proprio quasi attaccati al palco. Io ricordo sempre che 4-5 anni fa era venuta la Mannoia, era andata a conoscere, e le avevo detto: guardi che non si stupirà, si stupirà molto di questo fatto qua, e quindi non si faccia colpire mentre canta dal fatto che vede un traghetto che sembra quasi andare a scontrare il palco dove lei canta. E a un certo punto mi ricordo ciò accadde e lei si fermò e disse: mamma mia, me l'aveva detto il presidente, ma che roba, perché nessuno può essere abituato a un'immagine di questo genere. Ma è bellissimo, devo dire, è l'unicità di quel posto.
1: È vero, assolutamente. L'estate, diciamo che ha il suo culmine naturalmente, perché è una location così spettacolare che è davvero ottima per tutti i concerti. Poi in realtà, lo ricordiamo, sarete già pronti anche per preparare la stagione futura, per poi prepararsi all'inverno da settembre in poi.
0: Non ci si ferma mai, vedremo anche che cosa fare poi, se avremo questa gestione temporanea anche dell'Arena del Palasport. Abbiamo comunque poi invece tra le nostre aree l'ex tensostruttura, l'area sottostante, l'ex infrastruttura, sempre nel Waterford di Levante, e vedremo di far giocare queste due aree in modo molto sinergico, mai in contrasto l'une con le altre, ma ampliando ulteriormente la proposta che la Porta Antico riesce a dare.
1: Qual è l'artista preferito che ha portato quest'estate, che andrà senz'altro a vedere?
0: Ma dunque, la Mannoia intanto ero contentissimo. E Negramaro.
1: I Negramaro
0: mi interessano non poco, non solo me, ma anche tanti amici che continuano a dire: ma allora ci vediamo, andiamo a vedere. Però sono tutti interessanti. Peccato che sono verso la fine di luglio, ci sarò ancora, anche i comici genovesi mi piacciono molto e io difficilmente manco a queste occasioni.
1: E ci saranno anche i loro protagonisti. Chiudo con una battuta: anche andando a vedere i dati nazionali di Istat, davvero il consumo e la spesa degli italiani per i biglietti degli spettacoli, che sia teatro, che sia musica, che sia la comicità, ma anche gli incontri, sta crescendo, segno che anche Porto Antico va verso, insomma va a soddisfare un po' il trend, che è un trend nazionale poi.
0: Sì, è un trend nazionale e internazionale, ed è quello post-Covid. Le persone anche con questo caldo non amano stare in casa, anche con l'aria condizionata. Se possono, escono. Lo dicono anche gli immobiliaristi, o qualsiasi immobile con un terrazzino, con un pezzo di giardinetto, hanno e acquistano un valore immobiliare più alto, lo dicono.

0: i dati che lei appunto citato, e effettivamente noi lo vediamo nelle nostre aree, pullulano sempre di persone, non scendiamo mai in accessi, parlo di accessi inferiori ai 4 milioni e mezzo, 5 all'anno. Questo significa che le persone non vogliono stare chiuse in casa, amano uscire, amano posti dove c'è un richiamo, e sicuramente in Porta Antico lo ritrovano, qualcosa di interessante a cui dedicarsi.
1: Anche per sfuggire insomma alla calura di queste notti particolarmente certo. Difficili. Grazie all'avvocato Mauro Ferrando, presidente di Porta Antico Genova.
0: Grazie a tutti.
1: Buona estate allora.
0: Altrettanto.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
6: Donare sangue
7: significa fare qualcosa di grande.
6: Insieme.
5: Prima di andare in vacanza andate a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
8: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
9: Boh, chissà Franco se abbiamo l'età per leggere i romanzi di oggi.
10: Ma ci proviamo.
9: Ci proviamo, se, dobbiamo provare.
10: Siamo curiosissimi di quello che troviamo.
9: E vediamo che cosa succede. Intanto Chiara, tu che cosa ci racconterai?
8: Io vado da un ragazzo appena maggiorenne di 18 anni che ha appena scritto un suo libro di geopolitica, Riccardo Sciaccaluga.
9: Benissimo, arrivederci.
10: Vai.
9: Rosa Matteucci, Carta Gloria, un libro che sta avendo un grande successo, edito da Adelphi, un libro che ha una particolarità, secondo me, una lingua nuova. Come mai ha inventato una nuova lingua?
11: Ma quando mi sono messa a scrivere, ho cominciato a scrivere come parlo. E quindi io parlo questa lingua piena di termini desueti, di arcaismi, aborrisco l'uso degli anglismi, quindi uso l'italiano e non voglio usare termini inglesi, e è una lingua particolare che nasce dalle letture che io ho fatto quando ero bambina. Stavo in questa villa semi-abbandonata nelle campagne umbre e c'erano queste raccolte della Domenica del Corriere degli inizi del Novecento, l'illustrazione italiana della fine dell'Ottocento, tanti romanzi nell'edizione dei fratelli Treves, tipo 1875, quindi con un italiano, con una lingua arcaica. Nella lingua ottocentesca c'è ancora la J al posto della I, come c'era nel Settecento, e quindi io diciamo mi sono educata leggendo questi testi ottocenteschi, e quindi ho mutuato delle espressioni che mi sono piaciute e quindi me le trascino dietro.
10: Ma e quindi il suo rapporto invece con l'italiano di adesso, avendo questa cultura,
11: c'è la domanda cultura di riserva?
10: No, è obbligatoria da una scrittrice come lei. Ci aspettiamo.
11: Allora, con la lingua contemporanea il rapporto è abbastanza drammatico, perché la lingua si è impoverita. L'italiano medio parla con un vocabolario di circa 300 parole,
10: mentre prima
11: era sicuramente più ampio, infarcito non so esattamente quanto, ma sicuramente
10: 800 parole,
11: sì, però insomma 300 è proprio il minimo sindacale, infarcito di anglismi. Trovo terrificante quell'uso di termini derivanti dalla rete, da internet, t'ho spammato, t'ho bammato,

0: Per cui io
1: spoilerato
0: appunto, andrei in giro con un taser come una sorta di polizia morale letteraria dell'italiano, e chi usa questi termini darei col taser e ti stando a terra, cioè li trovo insopportabili.
2: Il taser però è una parola nuova.
0: Sì. Pistola elettrica?
2: Pistola elettrica mi piace di più.
0: Allora andrei con un pistolino elettrico e chi... E un'altra cosa che mi ha atterrito è stato negli ultimi anni l'avvento nella nostra lingua di alcuni segni grafici, l'asterisco, lo schwa,
1: il cancelletto.
0: Lo cancelletto, e cioè soprattutto l'asterisco.
1: E la punteggiatura?
0: Oh, la punteggiatura anche, però io sulla punteggiatura mi hanno sempre rimproverato gli editor dicendo che non so fare la punteggiatura. Però quando uno scrive, perlomeno quando io scrivo, è come se fosse una partitura musicale, è come se è una musica. C'è una correlazione fra la parola scritta, certo, e quindi recitata, e la musica, e ha un ritmo. E secondo me il ritmo è quello che io gli do mettendo la punteggiatura in una certa maniera che mi viene sempre corretta, però dagli editor.
1: Quindi la punteggiatura è una musica, è uno,
0: sì, secondo me dà un ritmo.
1: Dà un ritmo.
0: Sì, sì, è un ritmo. Infatti mi è capitato più volte. Secondo me la persona che legge meglio di tutti quello che io scrivo sono io. Perché
2: certo,
0: mi è capitato tante volte, ma con attrici o attori, ma insomma gente di livello,
2: sì,
0: di
1: abituata a leggere,
0: che leggevano, e io con le mani nei capelli, perché perdono c'è un sottofondo, sì, costante, che dà un'energia, ispira,
2: ecco,
0: qualcosa.
2: Un'altra caratteristica sua è il recupero, il salvataggio più che possibile del latino.
1: Cosa vuol dire?
2: Ma lo ama pazzamente.
0: Allora,
2: detesterà la messa in italiano.
0: Sì, quando la messa in volgare, che io chiaramente ho frequentato, mi ha profondamente annoiato, tediato, disgustato per l'uso dei tamburelli, chitarre, chitarrine e canzonette quasi in vernacolo, e soprattutto poi mi sono allontanata quando sono state fatte quelle modifiche nel Paternoster.
1: Queste sono molto recenti.
0: Sì, datano a 4 anni, sì, fa, tradizione, sì. Custodes. E poi un'altra cosa che mi ha sempre disgustato della messa in volgare è scambiatevi il segno di pace, per cui uno deve prendere in mano la mano molliccia.
2: Beh, adesso col Covid non è più
0: di un, no, ma adesso no, lo rifanno. Che è una cosa...
1: Quindi bisognerebbe tornare alla messa in latino, in troiba adattare dei.
0: Io sono una...
1: Juventù e me.
0: Assolutamente. E io non ho avuto un'educazione... non ho avuto la tradizione educazione cattolica, perché pur provenendo provenendo da una famiglia cattolica, l'anno che dovevo fare la comunione è successo il finimondo,
1: è la storia del libro,
0: è il finimondo, per cui io non ho fatto il catechismo eccetera. Io sono una convertita, nel senso che pur essendo nata in un contesto cattolico, poi quando ero più giovane ho bazzicato tanto l'India, sono stata apprendista monaca buddista, cioè delle cose assurde in tempi veramente remoti. Poi dopo che è morto mio padre, siccome ho visto una statua della Madonna di Lourdes dentro l'ospedale d'Orvieto, quindi sapevo che esisteva la Madonna di Lourdes, ero talmente indignata e addolorata per questa morte di mala sanità che ho detto adesso vado in pellegrinaggio a Lourdes, però ci vado in forma ufficiale, quindi con la divisa di Damina dell'Unitalsi, e sono andata a Lourdes in pellegrinaggio, e lì c'è stata questa esperienza sconvolgente, cioè la manifestazione del divino. Quando sono tornata...
1: Una conversione, quindi.
0: Sì, una conversione. Cioè, ti viene dato il dono della fede. Però io non ero così certa, perché quando sono tornata pensavo mi sarà venuto un misticismo isterico, no? Questa...
1: succede a Lourdes.
0: Per cui andavo dallo psicanalista. Poi, siccome avevo scritto il romanzo Lourdes... che sarebbe poi stato pubblicato, e dovevo trovare l'immagine della copertina, che non è stato affatto facile, e l'ho trovata poi a Roma sulla piazza di San Giovanni in Laterano, compro questo libro d'arte dove c'è l'immagine della copertina di Lourdes, e poi sono andata dentro la Basilica e lì ho visto un frate, perché all'epoca c'erano i frati cappuccini tedeschi che entravano

0: del tuo confessionale. Al che mi sono avvicinato e ho cominciato a raccontare l'avventura di Lourdes. Quindi il frate ha poi aperto la tenda e mi ha fatto tenerezza perché c'aveva la donna che era toppata con
1: un... Era un frate povero.
0: C'era povero. Fa: figlia, tu essere convertita, questo essere dono di fede. E lì ho capito che non c'avevo l'isteria mistica, però, e che era stato un dono di fede. Però la fede è un dono che tu devi custodire con grande cura, perché viene messo
1: in... Ma questo, per concludere, ha portato qualcosa di nuovo nel linguaggio che lei usa per scrivere?
0: L'esperienza mistica,
1: sì, perché è una spinta forte.
0: Sicuramente la lingua è sempre quella, però una maggiore attenzione al trascendente, agli aspetti del trascendente, che comunque si celano sempre anche in azioni o in situazioni che sembrano ordinarie. È come se una scintilla del divino stesse ovunque, quindi sicuramente una maggiore attenzione. Poi io ho cominciato, insomma, in maniera molto goffa, da apprendista, a praticare questa mia fede, e quella era l'epoca che andavo alla messa in volgare, da cui poi, certo, mi sono ritratta disgustata.
2: Ci dobbiamo fermare. Grazie Rosa Matteucci. Grazie. E adesso andiamo a sentire Chiara Orru, chi ha trovato e con chi ha parlato.
3: Mario, Franco, la terra è da buttare? Cerchiamo di rispondere a questa domanda insieme al mio ospite Riccardo Sciaccaluga, studente di 18 anni del liceo scientifico King, che ha scritto a soli 18 anni un libro sulla geopolitica. Scrivere a 18 anni sulla geopolitica è un atto di incoscienza o di necessità?
4: Beh, sicuramente un atto di necessità. Nella mia ultima opera, appunto, La terra da buttare, abbiamo provato a capire, a dare delle risposte sul cambiamento climatico, una tematica importantissima nella società odierna, che è stata approfondita, discussa, argomentata da centinaia e centinaia di giornalisti, scrittori e pianisti. Però è sempre mancato, sotto il mio punto di vista, uno spirito pratico, un che cosa possiamo fare noi come singoli, come comunità, per portare un effettivo cambiamento nella situazione odierna, ed è quello che questo libro prova a fare.
3: Piccola curiosità, ti sei mai sentito dire sei troppo giovane per parlare di questi argomenti, e come hai risposto?
4: Beh, devo dire che ogni tanto è capitato di sentirmi riferire questa frase, però io ho sempre risposto in maniera comunque precisa e in maniera anche cordiale, dicendo appunto che questi temi devono appunto toccare tutta la popolazione, dal più giovane al più anziano, perché appunto noi viviamo tutti sullo stesso pianeta e sulla stessa terra, quindi sulla stessa casa alla fine, sotto questo punto di vista. E quindi questo argomento deve appassionare chiunque. Il modo migliore per farlo qual è, se non scrivere un'opera e se non divulgare questi argomenti?
3: Scrivendo il tuo libro, parlando di lingua italiana, sì, che è il tema principale di questa puntata, scrivi pensando più ai tuoi coetanei oppure a un pubblico più adulto?
4: Io vorrei che quest'opera soprattutto, ma in generale anche le mie future pubblicazioni, riuscissero ad accendere un po' la curiosità, a solleticare il cuore di tutti. Quindi io ovviamente mi soffermo su un lessico comunque tecnico quando è necessario, però rendendo il periodare e le frasi all'interno del libro accessibili a tutti, che proprio vadano a solleticare la curiosità e vogliano ancora di più velocizzare la lettura, come si dice, divorare il libro, perché anche non soltanto la narrativa può essere interessante e coinvolgente, ma anche la saggistica.
3: Tuoi coetanei, li reputi vicini alla scrittura o invece no? Più vicini magari ai social? C'è questo stereotipo, secondo te?
4: Quello è vero, perché spesso è vista la scrittura un po' come noiosa, come una fatica, però il problema, che secondo me che sta a fondo, è che non hanno ancora scoperto il piacere della scrittura. Poi ovviamente se uno non ha la passione, non sono io ad obbligarlo, però secondo me quello che manca è proprio questa scoperta, perché se le persone andassero davvero a capire il piacere della scrittura, ma anche il piacere della lettura, perché anche quella purtroppo adesso si sta un po' perdendo, sicuramente si aprirebbero tantissime porte alla mia generazione, che farebbero davvero la differenza per il loro vivere e la loro anche elasticità

0: che sicuramente migliora la loro condizione di vita.
1: Sei giovane, ma comunque mi sento di chiederti un consiglio che daresti a un ragazzo o una ragazza che si vuole approcciare alla scrittura, magari di un genere così complesso.
0: Allora, un consiglio è sicuramente non farsi intimorire, ma anzi accogliere a braccia aperte la novità e iniziare magari da saggi appunto che parlino della loro quotidianità e del loro vivere normale, perché se poi andiamo a vedere i classici libri arzigogolati magari non approdano su questa sfera, però se appunto già leggono qualcosa che gli riguarda personalmente sicuramente si potranno appassionare.
1: Riccardo è quindi una dimostrazione di quanto scrivere bene non ha di certo età.
0: Grazie mille.
2: Speriamo che l'italiano si salvi. Magari lo vediamo alla prossima puntata. Grazie.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: La voglio spaziosa, per raccogliere tutta la mia vita.
7: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
5: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
8: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
9: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
10: Il futuro del welfare al centro dell'incontro Salvare lo Stato Sociale che si è tenuto alla Camera di Commercio di Genova, tappa di avvicinamento alla quinta edizione del Festival Internazionale dell'Economia di Torino, in programma dal 22 al 25 ottobre. Il convegno è stato l'occasione per istituzioni ed esperti di analizzare la tenuta del sistema di fronte alla crisi demografica e alle nuove fragilità.
11: Il titolo del festival quest'anno è Salvare lo Stato Sociale, perché lo Stato Sociale è sottoposto a delle pressioni senza precedenti. La prima è quella chiaramente che viene dalla demografia, dove il dato preoccupante non è l'invecchiamento. L'invecchiamento è una cosa bellissima, cioè il fatto che si viva più a lungo è una grande conquista della medicina, della vita sociale, è qualcosa di cui bisogna solo gioire. Il problema è il declino del tasso di fecondità e questo è qualcosa che chiaramente mette in grave pressione il sistema pensionistico, ma anche il sistema sanitario. Il fatto che ogni anno entra nel mercato del lavoro delle corti, delle generazioni sempre più piccole, e queste sono quelle che poi finanziano la spesa sociale. Seconda sfida, è una sfida che purtroppo è diventata di crescente attualità, è quella legata al contesto geopolitico, cioè il fatto che con conflitti alle porte dell'Europa i paesi europei sono oggi costretti a investire molto di più in spesa militare. Questo rischia di sottrarre delle risorse importanti per la spesa sociale. E poi ci sono altre sfide che vengono dalla ritirata del mondo delle imprese private negli Stati Uniti, ma in parte anche in Europa, dall'impegno sociale. E invece il contributo dei privati è fondamentale.
10: Un sistema di welfare che mostra, spiegano gli esperti, alcune criticità.
12: Stiamo toccando con mano sulla nostra pelle l'inadeguatezza di uno Stato sociale pensato all'epoca del fordismo. In questo momento ci accorgiamo che molti nuovi rischi, disagi sociali non vengono coperti dalle misure di welfare che era stato pensato per momenti storici e macroeconomici molto diversi da quelli di oggi. Oggi abbiamo purtroppo un aumento, una polarizzazione del mercato del lavoro e una polarizzazione della società. Lavori sempre più pagati per certe attività, per certi tipi di lavoro concettuale, e lavori sottopagati, quelli che espongono a queste pressioni i lavoratori, i cittadini che vengono espulsi dal processo produttivo a causa o dell'impatto delle nuove tecnologie o della transizione ecologica, insomma delle grandi transizioni oggi in atto.
10: Serve allora trovare delle nuove soluzioni necessarie per gestire il futuro anche a livello locale.
13: E Genova ha dei problemi sia per quello che riguarda l'invecchiamento della popolazione sia per la questione collegata alla demografia e ai giovani. È giusto mettere in campo alcuni progetti che ci possano consentire nel breve periodo, cose che per esempio stiamo avviando con la prefettura, la possibilità di far occupare dei lavoratori extracomunitari che possano venire qui a creare anche un'occupazione positiva e qualificata. Contemporaneamente dobbiamo fare in modo che le nostre famiglie possano essere fortemente incentivate a poter avere dei figli e a poter crescere numericamente. Parallelamente noi dobbiamo diventare una città che attrae studenti, perché Genova è veramente un

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo. La tendenza per la giornata di martedì 30, ancora anticiclone sull'Italia, sole caldo anche in Liguria con temperature massime abbondantemente superiori ai 30 gradi anche su molte zone costiere. Temporali di calore del pomeriggio, poi informazione sull'entroterra, sulle zone montuose, specie a confine con il Piemonte. Andiamo a vedere quindi la situazione per Imperiese: sole caldo, vento debole, temperature anche a Imperia di 31-32 gradi, dei temporali verso la serata sulle aree montuose, pomeriggio, prima serata. Per quanto riguarda il Savonese, anche qui sarà una giornata di caldo, caldo che si farà sentire, un caldo afoso con temperature anche fino a 32-33 gradi. Andiamo a vedere la provincia di Genova, sole caldo intenso durante il pomeriggio, poi occasionali temporali di calore sull'entroterra, sulle zone montuose. Tiguglio vi va l'ennesima giornata di cielo sereno poco nuvoloso con caldo intenso, caldo sempre opprimente dappertutto. E poi uno sguardo allo Spezzino, perché la situazione vedrà sole, caldo intenso con qualche fenomeno temporalesco però a partire dal pomeriggio sull'entroterra. Un lieve cedimento l'anticiclone sull'Italia con la formazione di temporali attesi però soprattutto sul nord-est e sulla parte adriatica. Comunque qualche temporale si formerà entro il pomeriggio anche su tutte le zone montuose della Liguria, con parziale estensione di qualche cella temporalesca anche alle zone costiere. Il caldo si farà ancora però sentire, un lieve calo delle temperature comunque entro giovedì. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale, come ogni lunedì in diretta, tantissimi temi caldi, scusate naturalmente il gioco di parole che affronteremo questa sera perché sul piatto ci sono davvero tantissimi argomenti. Buonasera Martina Caputo, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Genova.
1: Buonasera a tutti e a tutte.
0: E allora buonasera anche ad Armando Sanna, consigliere regionale del
2: buonasera,
0: Partito
2: direttore.
0: Democratico.
2: E buonasera a tutti voi.
0: Buonasera anche ad Alice Salvatore.
3: Buonasera.
0: Inchiesta civica, poi qualcuno ovviamente la conosce per il suo passato, poi ne parleremo anche in 30 secondi per capire chi è Alice Salvatore. E buonasera anche a Sergio Gambino, gruppo misto, consiglio comunale
4: buonasera.
0: Genova. Allora iniziamo, vado subito a salutare Renzo Balbi, che è il vicepresidente di ANAV, la società che raduna i privati che hanno appunto società di trasporto privato naturalmente. Buonasera e bentrovato.
5: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Allora ovviamente Babi adesso stia un po' qui con noi, adesso la coinvolgiamo subito perché insomma il tema è molto sentito, come lei ovviamente conosce molto bene. Domani, insomma il 7 luglio se non sbaglio, notizia delle ultime ore, dovrebbe essere stato convocato un tavolo per cercare di provare a rimediare anche a certi tagli, vedremo quello che succederà. Armando Sanna, lei la questione la conosce molto bene, anche per la sua ovviamente presenza in Consiglio regionale.

0: Sappiamo anche la partita che si gioca naturalmente su più tavoli, non solo in comune ma anche in regione. Si è parlato tanto di numeri, però i cittadini genovesi dei numeri ovviamente importano molto, però importa poi avere un servizio. Questo servizio per ora non c'è.
1: Allora certo, conosco bene i numeri perché con la delibera, con la famosa legge di 40 milioni che è passata in Consiglio regionale, abbiamo discusso proprio dei numeri in Consiglio regionale. Numeri che noi fin dall'inizio abbiamo chiesto che venisse fatta anche chiarezza su quello che era l'utilizzo oggi che Regione doveva fare su questi fondi. Detto questo, è evidente che la situazione è nota ai più, perché oggi aspettiamo ancora un ok da parte del Tribunale per riuscire a fare un determinato tipo di percorso, perché oggi l'approvazione del bilancio, quindi in questo momento è ancora un progetto di bilancio per far sì che l'azienda non fallisca, quindi questa operazione oggi ha portato quelli che sono tutti i passaggi che stiamo vivendo. In primo luogo ci sono stati dei tagli anche al servizio. Io sa dove abito, sono Valpolcevelasco, abito in un comune dell'entroterra, quindi posso esprimere anche soprattutto da cittadino di un comune quale Sant'Olcese, che insieme ai sindaci della vallata c'è stato anche un dialogo proprio affinché venissero garantiti chiaramente i servizi oggi primari, ma si desse una mano proprio ad AMT per cercare di far sopravvivere l'azienda, di tutelare i lavoratori e il servizio. Non è un'impresa facile in questo momento. Io la situazione l'ho detta fin dall'inizio che era una situazione difficile. Fatto sta che in Consiglio regionale tutto il mio partito, tutta la minoranza in Consiglio regionale ha votato a favore per questi 40 milioni, proprio per senso di responsabilità di fronte a un'azienda che va a bisogno, di fronte a un'eredità che in Consiglio comunale noi abbiamo trovato da quando Silvia Salis, oggi sindaca di Genova, fin dall'inizio avevamo detto che purtroppo i numeri erano numeri drammatici. Fatto sta che non vi è ancora l'approvazione del bilancio 2024, e l'approvazione di quel bilancio avrebbe portato purtroppo a portare i libri in tribunale. Quindi la situazione c'è molto chiara, c'è chiara soprattutto su quanto è l'aspetto oggi del disservizio che può nascere in determinate realtà, non solo dell'entroterra, della costa, nella soppressione di qualche autobus e soprattutto al grande sacrificio che stanno facendo i lavoratori. È evidente che in questi giorni si sta andando avanti con dei tavoli affinché la situazione entri piano piano alla normalità, ma sarà fondamentale oggi l'ok del Tribunale per riuscire a far quadrare quei conti. Questa è la situazione, a mio avviso, molto chiara e molto lineare. Poi è evidente che c'è stata lì sopra una battaglia politica, come a volte spesso dico io, è normale che questo avvenga, ma soprattutto dai banchi del Consiglio regionale, quindi il passaggio dal banco del Consiglio regionale, invece è stato un atto di forte responsabilità. Abbiamo messo soldi all'interno di un'azienda in crisi, per i lavoratori, per il servizio e per chi in questo momento oggi aspetta ancora risorse e soldi per un servizio che ha già svolto.
0: Salvatore, la coinvolgo subito. Lei non appartiene ad alcun partito politico, ha un passato nel Movimento 5 Stelle.
2: Ormai di sei anni fa,
0: poi si è presa un periodo un po' di stacco da tutto e poi è tornata negli ultimi tempi con quella che lei definisce un'inchiesta civica. Insomma, poche parole da
2: andare
0: esterna.
2: A leggere i documenti e capire quali sono le situazioni.
0: Ecco, su AMT che idea si è fatto prima di coinvolgere naturalmente Balbi?
2: Dunque, su AMT c'è la questione dirimente, che è non soltanto c'è rimasto aperto il bilancio 2024 di AMT, ma anche è ancora aperta l'istruttoria di Città Metropolitana, cioè dell'ente affidante, su per quanto riguarda le famose sottocompensazioni di AMT che sono state dichiarate nel piano di risanamento da AMT stessa. Allora, queste sottocompensazioni sarebbero la parte di rimborso dovuto da parte dell'ente affidante verso AMT per poter svolgere il servizio, in quanto nel contratto di servizio viene garantito una certa quantità di prestazioni, che però possono essere richieste anche in numero maggiore quando intervengono degli elementi esterni, come possono essere il caro carburante, l'inflazione per la guerra o la pandemia durante il Covid. Allora, tutti questi elementi hanno fatto sì che fossero necessarie delle risorse aggiuntive rispetto a quelle già garantite con il contratto di servizio. Allora scatta il meccanismo che AMT Genova deve anticipare questi soldi, che poi però devono essere riconosciuti dall'ente affidante, cioè Città Metropolitana, e di fatto questo è quindi

0: un credito di AMT Genova verso Città Metropolitana o un debito dell'ente pubblico. Allora, nel piano di risanamento scritto da AMT e approvato in comune, approvato anche nell'assemblea dei soci, c'è scritto nero su bianco che le sottocompensazioni attribuite a Città Metropolitana da AMT corrispondono a 59,4 milioni di euro. Ora, se questo finalmente l'istruttoria di Città Metropolitana, che ormai è aperta da un anno e ancora non si sa quando sarà chiusa, e finalmente quando sarà chiusa si potrà anche approvare il bilancio 2024, ma con il riconoscimento di questi 59,4 milioni di euro si potrebbe non soltanto evitare lo stralcio al 50% dei fornitori più piccoli, di cui sicuramente il signor Renzo Balbi è rappresentante e viene colpito da questa misura, perché lo stralcio che è stato deciso in questo piano di risanamento che riguarda questi fornitori corrisponde a 28 milioni, quindi 59 milioni sono più del doppio rispetto alla cifra che servirebbe, che manca attualmente, e in questo modo non ci sarebbe il problema a cascata che parte da queste imprese sul territorio, anche aziende familiari e i dipendenti che vi lavorano, e inoltre si andrebbe a ripianare quello che è il buco, ovvero il patrimonio netto negativo di AMT Genova, che da 64 milioni passerebbe a 5 milioni, quindi un'entità di misura assolutamente diversa rispetto a quella di cui si parla nel piano di risanamento, che non può più giustificare misure come la composizione negoziata, questa gravità.
1: Toccata piano, Alicio Salvatore. Allora, tra poco ovviamente apriremo il dibattito politico, naturalmente, perché Caputo e Gambino vorranno intervenire, però prima voglio coinvolgere Balbi. Insomma, ovviamente Balbi, la politica dà a volte i numeri, dà, ovviamente come diceva prima Sanna, ognuno ha le proprie posizioni, ci sta ed è normale che sia così, però dal suo punto di vista qual è la situazione, qual è la sua fotografia in questo momento?
2: Ma in questo momento la situazione è che queste aziende stanno soffrendo ormai da praticamente 11 mesi, perché abbiamo un congelato di 7 mesi e poi 4 mesi del corrente attualmente non pagato. Queste sono piccole e medie aziende che forniscono i servizi di linee in subappalto, le linee collinari, e coprono circa tutte le colline del comune di Genova. Noi abbiamo come personale almeno 100 persone impegnate, le aziende private, impegnate in questi servizi. Pertanto è un servizio che copre un centinaio di famiglie. E in questo momento siamo in totale difficoltà, perché nei mesi precedenti e nei mesi attuali abbiamo sempre pagato sia i dipendenti, sia la manutenzione, sia i mezzi e il carburante. Pertanto in questo momento noi siamo alla finestra ad aspettare soluzioni.
1: Ecco, soluzioni. Balbi, tra l'altro, voi avete anche minacciato a un certo punto anche uno sciopero, poi questo sciopero è rientrato. Perché? Perché lo avete minacciato, perché poi è rientrato?
2: Allora, noi abbiamo minacciato lo sciopero perché abbiamo chiesto ad MT di avere dei pagamenti correnti, almeno come avevano l'accordo col Tribunale, di essere pagati mensilmente. Questo non è avvenuto e pertanto abbiamo minacciato lo sciopero. Devo dire che abbiamo avuto più tavoli di trattativa dirette sia col vice sindaco che con l'azienda, e ancora adesso c'è una trattativa aperta sino alla giornata di domani per vedere di trovare delle soluzioni a questa problematica.
1: Per arrivare anche a far sì che il Tribunale dia l'ok anche al piano di risanamento, ci dovrà essere poi dovrà essere raggiunto anche il 50% dei creditori che accetteranno di prendere solo una parte. Questo insomma non è avvenuto fino adesso, tant'è vero che è stato chiesto ancora del tempo proprio per cercare di convincere tutti. Lei mi diceva anche nei giorni scorsi, insomma, non ci possono chiedere sempre qualcosa in meno, no? Questo è un po' il concetto, ci chiedono di prendere il 50% in meno e poi ci chiedono anche di non, nel frattempo non ci hanno dato quello che ci spetta negli ultimi 11 mesi. Quindi, come

0: dire, questo è un po' troppo.
1: No, diciamo che le nostre aziende, se dovessero accettare il 50%, alcune di queste aziende, lavorando più dell'85% solo per l'azienda pubblica, rischierebbero di chiudere, anzi sicuramente chiuderebbero. Pertanto noi abbiamo chiesto sia alla politica sia ad AMT di riconoscerci come fornitori di un certo livello, fornitori essenziali, perché a un certo punto diamo dei servizi che AMT in questo momento non può coprire, perché sono servizi svolti con mezzi che AMT non ha, mezzi piccoli che vanno in altura, come già detto in precedenza, e che hanno dei costi molto elevati sia per la manutenzione sia per i sinistri e sia per l'acquisto di questi mezzi.
0: Caputo.
2: Ma sì, la situazione è indubbiamente complessa e indubbiamente oggi stiamo vivendo probabilmente il momento centrale di questo tipo di difficoltà, perché si sono un po' dette le date, però si auspica entro fine luglio di avere un accordo, di trovare l'accordo con i creditori. E questo significherà arrivare circa fine settembre per i tempi dell'omologa del Tribunale. È chiaro che finché non abbiamo l'omologa del Tribunale, il piano di risanamento non parte.
0: Quindi è un gatto che si muove la coda, perché se loro non danno l'ok, non arriva l'omologa, se non arriva l'omologa non c'è il piano.
2: È chiaro che la procedura che è nata in questo momento in Tribunale necessita di un'omologa, e rispetto a questo, finché l'omologa non c'è, il piano di risanamento non parte, e quindi tutto il tema della ricapitalizzazione.
0: Però, capito, la interrompo, ma solo perché c'è Balbi, mi piace coinvolgerlo. Balbi anche nei giorni scorsi, anche proprio sul Primo Canale, con un articolo che era uscito, disse, insomma, non vogliamo passare noi per quelli che affondano AMT, è corretto Balbi?
1: Sì, sì, perché l'impressione è stata quella che se noi non accettiamo questo piano di risanamento al 50%, cadano su di noi le colpe. Noi non abbiamo nessuna colpa, anche perché noi siamo una piccolissima parte del fatturato di AMT, del lavoro di AMT, perciò noi dovremmo coprire il 10% del chilometri di AMT. Pertanto non siamo responsabili, considerando che stiamo sborsando 11 mesi di contributi, di lavoro, di pagamento, di stipendi, solo per quello.
0: Gambino?
3: Ma dobbiamo partire da un presupposto, da dove è nata la Genesi. Sicuramente non è l'ultimo anno, lo ammetto, nel senso che AMT, ma come tutte le società di trasporto pubblico in Italia, soffrivano da anni una crisi di liquidità. Detto questo, AMT stava facendo un grosso percorso di trasformazione, perché i vari investimenti che AMT aveva ottenuto con il progetto dei quattro assi, con lo Sky Metro, con la Genova Casella, quindi con tutta una serie di lavori che erano già in gran parte partiti, è ovvio che ha aumentato in maniera importante quella che è stata l'esposizione di AMT. Però AMT stava in piedi, perché AMT aveva un sistema di accesso al credito e anche la disponibilità da parte dei fornitori, che con le fatture di AMT avevano anch'essi l'accesso al credito, che gli dava la possibilità a questo sistema di stare in piedi e di poter attraversare quella che era appunto una fase impegnatissima di investimenti che AMT stava facendo, con soldi che arrivavano da vari enti, dall'Europa, dallo Stato e dalla Regione. Cos'è che è successo? Perché la situazione è deflagrata? È deflagrata nel momento in cui una persona che ha vinto le elezioni, il giorno dopo, pochi giorni dopo le elezioni, si è presentata davanti alle telecamere e ha detto: AMT è praticamente fallita. Questo cosa ha comportato? Ha comportato che ha avuto un danno reputazionale a AMT, che gli ha chiuso i rubinetti da parte delle banche, e quindi ha avuto un'immediata chiusura di rubinetti di finanziamenti da parte delle banche, ma anche i fornitori stessi non hanno più avuto possibilità di accedere a quelli che erano i crediti che le banche in quel momento gli erogavano, perché ovviamente nel momento in cui il maggior azionista di AMT, che era il comune, dice il comune, l'AMT è praticamente fallita, anche le fatture che i fornitori avevano in mano non gli venivano riconosciute dalle banche, e questo ha determinato l'inizio di quello che oggi stiamo vivendo. Quindi sicuramente una importantissima e ampia esposizione finanziaria da parte di MT dovuta ai tanti investimenti che stava facendo, però oggettivamente l'inesperienza, mettiamola così, l'inesperienza di chi ha preso il governo di questa città ha portato il fatto che oggi siamo con dei fornitori che stanno chiedendo tra virgolette

Stanno elemosinando almeno dei soldi per poter pagare stipendi e contributi, tagli di corse, perché oggettivamente ormai il servizio è quasi inesistente in alcune parti della città, i ritardi dei mezzi non si è mai visto, lo diceva anche Balbi di Genova Rent. I servizi delle collinari sono tagliati all'osso e più si va avanti e più questi tagli aumenteranno. Quindi oggi ci troviamo in una situazione

0: politica, di cercare di trovare una soluzione, facendo politica di trovare la soluzione.
1: No, faccio finire il collega, voi non avete votato a favore.
0: Io non ho detto una sillaba mentre parlava da
2: zitto. L'ho chiamato io.
1: Non ha chiamato il direttore, io stavo
0: zitto. Comunque, la maggioranza, che è comunque di centrodestra e che ci rappresenta alla regione, ha fatto la sua parte e ha finanziato con 40 milioni AMT. La situazione è sicuramente complessa, perché ovviamente ci vorranno altre risorse pubbliche, che siano del comune, della regione, di città metropolitana. Io penso che prevalentemente dovrebbero essere di città metropolitana. Credo che anche dal punto di vista governativo bisogna fare di più, perché comunque il trasporto pubblico a livello nazionale in questi ultimi anni, lo dico da esponente politico di centrodestra, il governo sul trasporto pubblico non ha messo abbastanza risorse, perché comunque il trasporto pubblico è stato anche sottofinanziato. È evidente che però quello che è successo a giugno del 2025 che si è innestato un danno reputazionale sull'azienda che ha portato quello che stiamo vedendo oggi.
3: Posso, scusa, faccio solo una battuta.
1: Prima di avuto e poi.
3: Mi sembra una visione un po' semplicistica la genesi di una crisi che si basa su un'intervista. Ecco, a me questo sembra una visione. Del tutto
0: lo chiede ai fornitori,
3: del tutto accampata in aria.
0: Lo chiede ai fornitori, se hanno avuto
3: accesso
0: al credito da quell'intervista.
3: C'è una prova che, se i conti fossero stati in ordine, ora mi spiace essere un disco rotto,
0: quando vedremo il bilancio,
3: ma il bilancio del 2024
0: che non avete ancora
3: presentato, che non abbiamo
2: progetto di bilancio,
3: ma che neanche voi, cioè, io
0: noi lo dovevamo presentare entro maggio.
3: Io
0: ricordo che a maggio c'erano le elezioni.
3: Ragazzi, no. esistono delle date, le date sono chiare: entro il 30 aprile va presentato il bilancio. Se il bilancio non viene presentato,
0: sì, ma da giugno ci siete voi.
3: Ahimè,
0: da giugno ci siete voi, perché non l'avete presentato a giugno?
3: No, io mi dico, se tu mi dici, scusi,
0: se era già pronto scritto,
3: consigliere Gambino, se lei mi dice che prima del nostro arrivo, prima dell'intervista di Silvia Salis, questa crisi non esisteva, allora
0: questo.
3: Io mi domando.
0: Ho detto questo.
3: Beh, ha detto che la crisi è nata dopo le dichiarazioni di Silvia Salis, per cui io quello
0: che
3: dico è che
0: c'erano comunque degli squilibri finanziari.
3: Ma se ci fosse,
0: che però sono
3: defraudati
0: con voi, perché non c'è stato più la possibilità di AMT di accedere al credito.
3: Perché allora il bilancio di AMT non è stato approvato nei termini?
0: Perché ancora non l'avete presentato nei termini?
3: Perché non è stato? Perché stiamo cercando di risanare tutto quello che avete lasciato.
0: Avete, è da mesi che dichiara la sindaca che il bilancio è stato chiuso ed è stato approvato. Domanda: se il bilancio è stato approvato e voi da mesi che dite che il bilancio è stato approvato, perché non lo rendete pubblico?
1: Ma cosa?
0: Il bilancio è stato approvato, rendetelo pubblico.
1: Ma c'è confusione. Io capisco che lei non aveva la delega al bilancio lì e sono contento per lei, glielo dico veramente, perché c'è di mezzo un tribunale, c'è l'ex presidente di AMT e ex DG che è stata interrogata giorni fa per bancarotta,
3: sì,
1: quindi l'azienda andava così
3: 2023,
1: bene, l'azienda andava così 2024. Bene che però è stata interrogata per bancarotta e falso in bilancio. Detto questo, lei sicuramente non aveva il bilancio in giunta, quindi non voglio farla entrare in questo meccanismo di bilancio, ma è normalissimo che se noi avessimo approvato quel bilancio lì, portavamo il libro in tribunale, poiché oggi noi dobbiamo difendere i lavoratori, coloro che hanno lavorato, perché chi oggi è collegato ha bisogno di risposte, ma posso anche capire, perché esporci troppo economicamente laddove sono già stati fatti dei lavori è un problema, lo conosco perché anch'io ho fatto, come dire, amministratore locale e purtroppo di queste situazioni, non al limite così, un po' le abbiamo vissute. Il grosso problema oggi è che voi, fra le altre cose, all'interno della Sala Rossa non vi siete neanche assunti la responsabilità, e qua è politica, di votare a favore quando è stata portata con la famosa...
0: Perché non l'abbiamo votato?
1: Un atto di responsabilità, no. Che abbiamo fatto noi.
0: Noi ci siamo astenuti.
1: Che avete dato
0: noi
1: voi.
0: Ci siamo astenuti.
1: No,
0: ma
1: l'avete motivato diversamente.
0: Noi
1: però,
0: ci
1: Gambino,
0: siamo astenuti perché
1: concludo.
0: Non era chiara la situazione, non era chiara la posizione
1: Gambino.
0: Di
1: allora,
0: Trenitalia,
1: se la situazione doveva essere chiara,
0: tra cose, come
1: andavano portati i libri in tribunale e saltava il meccanismo.
0: Diversa.
1: In realtà è stato fatto un lavoro molto più difficile, molto più di fino, molto anche più difficile, ripeto, da spiegare all'esterno. Perché oggi chi ci sta rimettendo sono gli utenti, sono i lavoratori. Normale,
2: però,
1: Sandra, questo è fattuale.
2: Domanda, però Balbi prima ha detto sì. Da 11 mesi, però perché questa data da 11 mesi?
1: Da
2: non ha detto da 20, da 2 anni o 3
1: appena
2: anni,
1: abbiamo preso
2: anni.
1: In mano, appena abbiamo
2: mesi.
1: Preso in mano i numeri, perché è stato veramente corretto Gambino, ha detto una verità. Non nasce da 11 mesi, nasce da illo tempore. Avete dato la gratuità alle persone, abbiamo...
0: Le gratuità sono state pagate con il finanziamento MASE.
1: Non mi faccia il gioco
0: anzi,
1: di bilancio.
0: Anzi, ne sono arrivati di più.
1: Per favore, glielo dico, non lo faccia il gioco del bilancio, non lo faccia
0: ne sono arrivate più di quello che è costato. Ne sono arrivati di più.
1: Avevate la gratuità,
0: ne sono arrivate più di quello che è costato.
1: E ci siamo trovati un bel buco di bilancio.
0: Con i finanziamenti MASE.
1: Una volta che hai aperto...
0: Ne sono arrivati di più.

0: certo, o no?
1: Domanda, con i finanziamenti del MASE che abbiamo ottenuto grazie alla gratuità, ne sono arrivati di più o di meno rispetto a
0: quello che costa? Ma non era così, non funzionava così. Capite bene che se in questo momento l'azienda è andata a rotoli e abbiamo provato a salvarla, non andando in tribunale, non dando il libro in tribunale, cercando di salvarla.
1: Costa 10 milioni di euro la gratuità. Come fate a dire che è colpa della gratuità?
0: Ma non avevate fatto manco i lavori dei 4 assi? Ha parlato del trenino Genova Casella, è fermo da un anno e mezzo e utilizzate gli autobus sostitutivi. Fra gomme e carburante è in rimessa. Cioè, ma se vogliamo parlare seriamente, parliamo seriamente. E anche di numeri, guardi, non è un problema. Lei poi ha toccato Genova Casella, passa davanti a casa mia il trenino, guardi. So
1: perché
0: benissimo la genesi.
1: Però perché ci sono due problemi infrastrutturali.
0: Allora, guardi,
1: sono state delle frane estremamente importanti. Non è che il comune ha deciso
0: Posso dirle una cosa. Il lavoro che è stato fatto, che poi vedrà il suo fine, cioè il suo fine, la fase più delicata, l'ha detta la capogruppo in Consiglio Comunale, è in questo momento, ma ne eravamo tutti consci, no? Nessuno oggi si trova in una situazione che non conosceva. A settembre, se il Tribunale, come io auspico e sono convinto che farà, porterà avanti quell'operazione che alla fine è stata costruita anche per uscire da questa crisi, piano piano si uscirà dalla crisi. Io sono preoccupato, ma sono preoccupato per i dipendenti, per il trasporto, perché deve prendere risorse, ma è normalissimo e ragiono da amministratore. Da amministratore vi dico, noi in Regione è passata una legge, l'abbiamo approvata per senso di responsabilità e anche noi potevamo girarci dall'altra parte, perché questi 40 milioni potevamo dire che quel buco l'avevamo fatto che c'era prima, ma abbiamo fatto politica in maniera un po' diversa, con responsabilità. Oggi dico, non andiamo ulteriormente a creare caos, diciamo la verità qual è. Poi le responsabilità, c'è una partita, ve l'ho detto, si sta giocando su un altro tavolo, non è manco nostra, non è neanche politica.
2: Stanno, interrompo solo un attimo, Balbi rimanga con noi ancora un blocco e poi la lascio andare perché dobbiamo ancora parlare un po' di tante cose.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
3: La voglio giusta per me.
4: Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
6: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
7: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
8: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Allora, ovviamente anche durante la pausa l'argomento sollecita particolarmente i nostri ospiti. Salvatore, che idea si è fatta di quello che si sta dicendo in studio?
1: Allora, la responsabilità è senza dubbio bipartisan, perché queste sottocompensazioni di cui parlavamo prima si sono accumulate negli anni dal 2020 al 2024. Significa che la precedente giunta Bucci di centrodestra ha scelto di non corrispondere, di non riconoscere queste sottocompensazioni ad AMT durante quelle annualità. Quindi si sono poi accumulate, ma il problema poi è stata la scelta di gestione che è arrivata, cioè praticamente il collo di bottiglia, adesso con la presente giunta.

0: Salis. Il punto è che sia lo stralcio del 50% dei piccoli fornitori, sia l'esodo incentivato di quasi 400 lavoratori sono scelte, non sono destini. Se viene riconosciuta, e c'è ancora il tempo per farlo, questa sottocompensazione altissima di 59,4 milioni che corrisponde a quei 4 anni, se venisse riconosciuto, finalmente ci sarebbero i fondi per abbassare drasticamente questo buco di cui si parla con esagerazione rispetto a quello che sarebbe realmente, cioè sono delle scelte contabili, consentirebbe di garantire il servizio, perché quello di cui io non ho sentito parlare ancora è come fare a garantire il servizio per i cittadini.
1: Che tra l'altro la garanzia del servizio, la continuità del servizio è uno dei principi su cui si fonda anche la composizione negoziata per avere l'ok del tribunale, deve esserci ovviamente la non interruzione, giusto Balbi? Anche questo è una cosa importante.
2: 400 dipendenti in meno,
0: che
2: qualcosa.
0: Purtroppo è già stato di fatto ridotta drasticamente e lo viviamo sulla nostra pelle, lo vediamo tutti i giorni.
1: Giusto Balbi, che non deve esserci continuità.
3: Sono d'accordo.
4: Però
1: sanno?
4: No, io vorrei anche dire una cosa sul tema prima di Gambino. I fondi del MASE coprivano una piccola parte e la gratuità è partita dal 21. Cioè, vi rendete conto l'operazione che avete fatto negli ultimi anni? E mi trovo d'accordo Alice Salvatore quando dice oggi l'eredità è stata un'eredità di una gestione non attenta di quella che è stato il bilancio di MT, perché la gratuità che voi avete messo legittima, non so come dire, amministrativamente parlando, politicamente l'avevate detto, non ha tenuto conto che oggi non c'erano le risorse per coprire, per quei soldi lì non coprivano tutti. E so che lei toccherà il bilancio, mi porti i numeri, sì, ma quelle certo, sono cose di giunta, certo, ce l'avevate sott'occhio, non erano quelli. Se allora ve ne entrava 10, voi spendevate 20. Capito? Alla fine questi soldi dove sono andati?
2: Ci siamo dimenticati,
4: questo
2: io
4: è un tema.
2: Credo che lo faccia apposta.
4: Prima,
2: lo faccia apposta lei a dimenticarsi che è ovvio che il MASE è stata la prima tranche con i 20 milioni che sono arrivati grazie all'abbattimento dell'inquinamento che c'è stato a Genova, legati anche a tutti i progetti di elettrificazione delle banchine, di elettrificazione delle linee, eccetera. C'erano anche i famosi 500 milioni che dovrà gestire ANCI, sempre su progetti analoghi, tant'è vero che il progetto di gratuità era stato sposato anche da ANCI e i fondi sarebbero arrivati perché si sarebbe attinto da quei 500 milioni di euro che il governo ha messo a disposizione di ANCI da distribuire ai comuni sui progetti come quello che noi avevamo avuto come finanziamento dei 20 milioni famosi. Certo. Quindi non siamo, dobbiamo dire esattamente le cose come stanno. È ovvio che non c'era la copertura in anticipo
4: grazie,
2: perché un progetto no
4: grazie.
2: È ovvio che un progetto come la gratuità grazie, che era però un progetto grazie, che a regime avrebbe portato a un autofinanziamento della gratuità, perché la fidelizzazione delle giovani generazioni avrebbe portato poi, quando poi la gratuità sarebbe finita, ad avere dei giovani abituati già in età fino a 14 anni all'utilizzo dei mezzi pubblici e quindi a regime ci sarebbe stato un aumento dell'utenza e quindi questo sistema di gratuità si sarebbe autoalimentato. Nel frattempo di questo percorso che durava 5-6 anni, i primi due anni e mezzo erano stati finanziati dal MASE con i 20 milioni che erano arrivati, è vero che sono arrivati, noi li abbiamo ottenuti dal punto di vista
0: sono arrivati
2: a settembre del 2025. Noi le avevamo contabilizzate nel 2024 perché erano state deliberate nel 2024.
4: Io non sono in comune a Genova, ma 500 milioni partono dal 26.
2: Certo,
4: no, facciamo chiarezza.
2: Certo,
4: ah, okay.
2: Certo,
4: io lascio
2: certo
4: parlare, però ci sono delle inesattezze.
2: Certo.
4: Cioè, oggi voi avete fatto una gratuità senza copertura economica.
2: L'investimento che si doveva fare sulla gratuità
4: è una linea di governo amministrativo.
2: Il progetto della gratuità era un progetto che non era semplicemente far viaggiare gratis le persone, ma era fidelizzare l'utente.
4: Se non avete risorse,
2: mi faccia finire di parlare,
4: ragione,
2: perché lei il progetto della gratuità non lo conosce.
4: Per
2: lei il progetto gratuità, tant'è vero che l'avete descritta come una marchetta che noi facevamo per gli elettori, ma non era una marchetta, era un preciso progetto di trasporto pubblico sostenibile che portava i cittadini a una fidelizzazione, a un aumento dell'utenza, l'abbattimento degli abbonamenti che poi voi avete aumentato, serviva anche a quello per cercare di rendere il trasporto pubblico di massa, cosa che invece voi state facendo lo esatto opposto.
0: Scusate, allora io lo dico assolutamente non per difendere una parte, ma per difendere una scelta che è stata di giustizia sociale.

0: e di incentivo all'utilizzo dei mezzi pubblici e quindi disincentivo all'uso del mezzo privato dell'auto, che è questo della gratuità, che secondo me è sbagliato e inelegante attaccare questa scelta che è stata un beneficio enorme per la cittadinanza, anche perché a me francamente dai numeri risulta che fosse coperta l'operazione da questi fondi che poi sono arrivati nel settembre 2025 e che anche lì ci sia una posta contabile discutibile perché sono stati conteggiati nel progetto di bilancio 2024 come se fossero un debito, mentre in realtà stavano arrivando e in realtà sono stati conteggiati come un credito nel bilancio 2023. Ma vabbè, qua entriamo
1: Balbi, la
0: in
1: coinvolgo ancora una
0: questione.
1: volta. Domani sarà tra l'altro l'ultimo, ci sarà l'ultimo viaggio anche della Navebus, che è un'altra delle linee tagliate, sempre stato un po' al centro di polemiche anche negli anni. C'è chi sosteneva che non facesse abbastanza movimento di utenti, c'è chi dice che invece insomma, era importante anche per i commercianti, per la gente di Pegni e non solo. Insomma, ovviamente ha creato polemiche, ha tagliato anche diverse zone collinari. Insomma, da domani cambiano anche tante cose, soprattutto nelle zone periferiche di Genova.
2: No, da parte nostra al momento sino a domani sera non cambia nulla perché l'unica cosa che cambierà sarà la navetta dell'Agacio che è già stato comunicato che non verrà più effettuata. Io però volevo precisare che non vogliamo entrare in discussioni politiche, ma le nostre aziende, gli amministratori delle nostre aziende sono penalizzati perché è ormai, appunto, ripeto, 11 mesi che ci mettono la faccia, ci mettono i soldi e possono in qualsiasi momento dover dimostrare perché continuano a dare credito a questa situazione. Anche perché noi all'inizio c'era stato garantito un pagamento dilazionato, ma il pagamento. Noi eravamo disposti a perdere anche gli interessi pur di avere questo pagamento, perché ripeto, il 58% della tariffa oraria che abbiamo incide il personale. Pertanto, se a noi ci viene riconosciuto il 50%, vuol dire che abbiamo già un 8% di perdita sul costo del personale.
1: Babi, prima di lasciarla andare, l'ultima cosa. Lei ha detto anche nei giorni scorsi, quando mi ha detto noi abbiamo anche delle responsabilità penali, anche perché noi guidiamo delle
2: Esatto.
1: aziende. Insomma, qualcuno dei nostri soci potrebbe dirci, soci, o se va bene, se fosse peggio, chissà chi potrebbe dirvelo un giorno. Voi siete andati avanti nonostante sapeste che la situazione era questa. Quindi qualcuno può anche chiedervi conto anche in maniera personale, no? Perché continuate ad andare avanti pur non sapendo che è una situazione così, così difficile. Questo è un altro punto molto, molto importante, a mio avviso.
2: E noi, proprio per responsabilità, tutte le nostre aziende hanno continuato a fornire servizio perché, ripeto, sono servizi particolari, delicati, per una certa utenza che ha grosse difficoltà a movimentarsi. Vediamo che sono persone anziane che vanno a fare la spesa, ragazzini che vanno a scuola, tutte persone che abitano sulle alture dove il transito è difficoltoso, dove ci sono strade molto strette e pertanto noi ci siamo sentiti sino ad oggi responsabili di poter fornire questo servizio proprio per la comunità. Perché noi vogliamo continuare a collaborare con l'OMT, però dall'altra parte vogliamo essere retribuiti. Questo è quello che vogliamo noi.
1: Grazie Renzo Balbi, vuole dire qualcosa che ha avuto
2: Grazie a
1: Balbi
2: voi.
1: o lo lasciamo andare
0: No,
1: o vuole chiacchierare
0: vabbè,
1: ancora con
0: è
1: lui?
0: sacrosanto quello che dice, non, cioè, chiaramente nulla da eccepire rispetto a quello che dice e credo che gli sforzi che questa amministrazione, in particolare con il lavoro del vice sindaco, stiamo cercando di fare sia proprio quello. Detto, è chiaro che oggi la situazione è complessa, però come ha detto lui, ancora domani ci saranno dei tavoli per cui auspichiamo che gli sforzi che hanno portato fino ad oggi al risultato anche dell'approvazione del piano di risanamento siano degli sforzi che verranno ripagati. Questo si può dire. Poi volevo fare un attimo di chiarezza perché nessuno da questa parte, diciamo, è contrario in generale alla gratuità. Sono d'accordo con quello che dice Salvatore, che è una misura di giustizia sociale. Credo che però questo tipo di misure debbano essere fatte quando c'è una certa sostenibilità, perché se ci diciamo che
3: Il fondo

0: unico dei trasporti è sostanzialmente a zero, non è mai stato aumentato, cioè un aumento...
1: A zero una cosa, non è stato aumentato
0: nulla. Non è stato aumentato, è molto basso. Non c'è mai stata...
1: Da quanti anni?
0: Non c'è mai stata...
1: Il governo Meloni,
0: non c'è mai stata un'equiparazione
1: rispetto... Sono più di
0: 15 rispetto...
1: anni che il trasporto
0: Posso
1: pubblico
0: finire?
1: Viene, vengono fatti dei tagli sul trasporto pubblico, quindi non è una roba di adesso.
0: Negli ultimi anni c'è stato un aumento, come ha detto già anche Salvatore, un aumento drastico delle materie prime. I fondi che sono arrivati del MASE coprono molto meno di quelli che sono stati i costi della gratuità, e allora io dico, ma siamo sicuri di aver fatto una scelta? Sicuramente che sarebbe di giustizia sociale, ma che la società e che, che l'azienda poteva sostenere? Ecco, io rispetto a questo credo che la risposta ad oggi sia no.
2: Ma non è
0: nessuno
2: ma
0: dice,
2: non è
0: che, nessuno dice che la gratuità... Problema.
3: Probabilmente possiamo dire che non è affondato, comunque non sta per la
0: ce
3: gratuità.
0: Ce lo dirà il risanamento,
3: no?
0: Quando avremo l'omologa.
4: A Bari costa 20 euro, ma avevano la copertura economica. Non
0: no,
4: so come dire, come
0: è somma,
4: se uno può permettersi
0: somma,
4: fa delle spese. No?
2: Una posta fondamentale di cui bisognerebbe parlare è la mancata riscossione, ad esempio, di quelle che sono, per dire, le multe, le sanzioni,
4: vabbè,
2: o della mancata
4: mediazione.
0: Ma bilancio tutti
4: ma dai, era impossibile. Al 3% è un miracolo.
2: Mentre il tema della gratuità non è
1: è stata cambiata la modalità di comunicazione che ha permesso ai MT di poter andare con una riscossione coatta, cosa che prima non veniva fatta.
4: Io
1: quindi
4: se leggo i numeri adesso
1: so, non siamo, tant'è vero che quel 3% mi risulta sia già arrivato
0: morto,
1: all'8%
0: mi
1: risulta, a me risulta che quel 3% è già arrivato all'8%
4: non mi convincete
1: perché,
4: sulla base di quelli che
1: allora,
4: numeri
1: chieda,
4: che vedo
1: chieda al suo vice sindaco a quanto è arrivata di riscossione.
4: A me dispiace ma avete regalato un'azienda in fortissimo.
3: Va bene, speriamo insomma che cambi sicuramente qualcosa in meglio per Balbi e per i suoi dipendenti, ma tutti i dipendenti naturalmente delle società private che aiutano AMT e quindi insomma danno un supporto ai genovesi. Tra l'altro va fatto anche un applauso proprio per anche la motivazione che spinge queste persone ad andare a lavorare nonostante insomma gli stipendi siano arretrati. Quindi è una cosa, ecco, le chiedo, gli stipendi arrivano ai dipendenti o il fatto che non arrivino da 11 mesi i soldi sono gli stipendi bloccati o comunque congelati o comunque diminuiti? Come
5: no,
3: state
5: no.
3: gestendo?
5: No, no, le nostre aziende con delle esposizioni bancarie continuano a pagare tutto quanto, ci mancherebbe. I dipendenti hanno sempre avuto il loro stipendio regolare e tutti i fornitori sono sempre stati pagati, sia nei 7 mesi congelati, sia in questi 4 mesi di corrente che doveva essere pagato di mese in mese.
3: Quindi sicuramente questa è una buona notizia, però sicuramente vivono e lavorano con una spada di Damocle importante. Grazie, grazie a Renzo Balbi per essere stato con noi, speriamo di essere di darvi presto delle buone notizie. Sanna, però la coinvolgo ancora una volta prima di cambiare anche argomento, faccio un rapido giro velocissimo, in un minuto a testa, però questo lo dico da cittadino, ma penso che tutti e quattro abitiamo a Genova, abbiamo, non so se lo usiamo, comunque abbiamo qualcuno di amico che usa i mezzi pubblici, obiettivamente, questo l'avevo chiesto anche al vice sindaco Terrile durante la famosa conferenza stampa, ho chiesto a Terrile se non pensa che qualcosa obiettivamente, come dicono i sindacati, non lo dice Matteo Angeli o il cittadino della strada, qualcosa nella gestione del servizio in questi ultimi mesi è stata sbagliata, perché autobus che arrivano sempre due o tre di seguito poi ne spariscono per un'ora, corse mezzi affollati, linee che saltano, bambini che non arrivano a scuola in tempo, cioè qualcosa nella gestione, al di là dei numeri, probabilmente è stato sbagliato.
4: Ma in realtà,
3: lo dico ai sindacati interni,
4: sì,
3: non lo dico
4: no,
3: io.
4: Sicuramente penso che la situazione, purtroppo, io continuo a ripetere, ereditata ha portato a fare delle scelte e a lavorare in una fase emergenziale al quale va ringraziamento oggi a coloro che lavorano all'interno di AMT, a chi oggi garantisce il servizio nonostante un'esposizione importante, e anche posso dire questo è un sacrificio di tutti, da parte anche dei cittadini. Io sono favorevole per la gratuità, farei solo quello, e ho fatto anche negli anni da amministratore locale, ho fatto delle scelte proprio per garantire lo spostamento delle persone anziane verso i presidi ospedalieri e tutto. È evidente che questa azienda era arrivata al baratro in un punto
3: di non torniamo indietro se non riusciamo
4: non
3: più
4: torno indietro, secondo... dico solo questo. Concludo, è evidente che lavorare in una fase emergenziale come questa e quindi fare un lavoro per riuscire a trovare anche la quadra è stato un sacrificio.

0: importantissimo. Questi mesi, questa partita in questi mesi sarà la partita, come dire, fondamentale per cercare di portare di nuovo quello che è il servizio che le persone oggi richiedono correttamente, e quindi a mio avviso i sacrifici di questi mesi dovranno poi...
1: Chiarissimo, Caputo, al di là della sua appartenenza politica e del suo schieramento, penso che non c'entri, da cittadina genovese, lei pensa che potesse essere gestito un po' meglio il servizio, a prescindere dai bilanci, dai numeri e da tutto il resto?
2: Ma credo che questo sia il... Io mi fido molto del nostro vice sindaco e del lavoro che stanno facendo. Abbiamo visto il lavoro, abbiamo visto i numeri. Credo che oggi sia una situazione di oggettività, ma non solo, però io non faccio l'autista, quindi vedo la parte dell'utenza. Credo che si stia facendo il meglio rispetto alle condizioni date. È soddisfacente al 100% per l'utente? Probabilmente no, però questa è la fase che dobbiamo superare per arrivare al risanamento.
1: Gambino, secondo lei si poteva fare qualcosa di più?
3: Si poteva avere un po' di prudenza nelle dichiarazioni che sono state fatte all'inizio, e forse questa situazione poteva essere affrontata insieme ai fornitori, insieme alle banche, insieme al governo, alla regione, in maniera diversa e non da perenne scontro come ha fatto dal primo giorno che ha preso il mandato la sindaca
1: Salvatore.
4: La situazione è davvero grave, si vive sulle strade, si vede benissimo, le soluzioni ci sono e la mancata attuazione di queste soluzioni è oggetto dell'esposto che ho depositato alla Corte dei Conti con 4 integrazioni, quindi
1: cioè?
4: È proprio il discorso che non viene conclusa l'istruttoria di Città Metropolitana,
1: relativa al discorso
4: di prima, a riconoscere, e poi tutte le questioni anche relative anche al PNRR, al fatto che nel piano di risanamento si fa una previsione soltanto peggiorativa con il cosiddetto worst case, il caso peggiore possibile, e non si tiene conto di quei miglioramenti che dovrebbero sopraggiungere una volta che gli assi di forza entreranno in funzione, che però apre un doppio binario di indagine in due direzioni, cioè o erano stati gonfiati le promesse di miglioramento quando si è potuto attingere al PNRR, parliamo di quasi mezzo miliardo di euro, oppure c'è il problema che adesso i soldi che vengono chiesti ulteriormente agli enti pubblici, questi 124 milioni in 6 anni del piano di risanamento, non tengono conto di un valore di migliorativo che quindi porterebbe a chiedere meno denaro a noi cittadini, alle casse pubbliche. Anche
1: grazie,
4: questo è
1: grazie Alicio Salvatore, state lì, torniamo subito che abbiamo un altro tema molto molto delicato, insomma, che penso possa toccare un po' tutti, arriviamo subito.
5: La nostra rete continua ad evolversi, stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
6: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
7: Donare sangue
8: significa fare qualcosa di grande.
7: Insieme.
6: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nico Secchiodetto di Trebi Meteo. La tendenza per la giornata di martedì 30, ancora anticiclone sull'Italia, sole caldo anche in Liguria con temperature massime abbondantemente superiori ai 30 gradi anche su molte zone costiere. Temporali di calore del pomeriggio, poi informazione sull'entroterra, sulle zone montuose, specie a confine con il Piemonte. Andiamo a vedere quindi la situazione per Imperiese: sole caldo, vento debole, temperature anche a Imperia di 31-32 gradi, dei temporali verso la serata sulle aree montuose, pomeriggio, prima serata. Per quanto riguarda il Savonese, anche qui sarà una giornata di caldo, caldo che si farà sentire, un caldo afoso con temperature

Temperature anche fino a 32-33 gradi. Andiamo a vedere la provincia di Genova, sole caldo intenso durante il pomeriggio, poi occasionali temporali di calore sull'entroterra, sulle zone montuose. Tiguglio vi va l'ennesima giornata di cielo sereno poco nuvoloso, con caldo intenso, caldo sempre opprimente dappertutto. E poi uno sguardo allo Spezzino, perché la situazione vedrà sole, caldo intenso, con qualche fenomeno temporalesco però a partire dal pomeriggio sull'entroterra. Nella giornata di mercoledì ci sarà via via un lieve cedimento l'anticiclone sull'Italia, con la formazione di temporali attesi però soprattutto sul nord-est e sulla parte adriatica. Comunque qualche temporale si formerà entro il pomeriggio anche su tutte le zone montuose della Liguria, con parziale estensione di qualche cella temporalesca anche alle zone costiere. Il caldo si farà ancora però sentire, un lieve calo delle temperature comunque entro giovedì. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: E allora eccoci qui, cambiamo argomento perché questa sera vogliamo trattare anche uno degli ultimi temi che stanno un po' scaldando la politica negli ultimi giorni e quello che è relativo alla notizia che insomma darebbe il comune pronto con una delibera, con una determina, scusa, dirigenziale, che è stata firmata dalla direzione servizi educativi del comune, per tagliare i fondi alla scuola materna e ai nidi, ma anche alle famiglie con bambini disabili. Ed è con noi Emanuela Chirco. Buonasera, ben trovata.
1: Buonasera.
0: Allora, le chiedo, insomma, come intanto se ci racconta un po' la sua storia e come ha preso questa notizia dal comune, insomma, o comunque che questa ipotesi o possibilità che sta per venire fuori, questo taglio delle ore.
1: Allora, a noi genitori era già stato annunciato nei GLO, che sono i gruppi di lavoro che determinano un po', il PEI, il piano educativo individuale. L'ho presa con sgomento perché più che altro, io penso che il sostegno che ha ricevuto mio figlio, parlo proprio con un'esperienza personale e diretta, è stato fondamentale per il recupero anche proprio di ritardo fisiologico che aveva perché lui non ha potuto avere una vita sociale fino a una determinata età. E grazie proprio all'aiuto delle insegnanti della scuola comunale, ma anche dell'insegnante di sostegno, si è riuscito, cioè, e quest'anno lui ha 4 anni, quindi ha fatto il secondo anno di asilo e ha lavorato tantissimo. Hanno lavorato tantissimo e lui ha recuperato tantissimo. Vi dico soltanto che l'anno scorso, di questi tempi, non parlava, adesso parla manetta.
0: Ecco, senti.
1: E quindi, cioè, ci sono proprio, ho paura perché già mi sembravano poche le ore, però erano stabili e lui ha fatto anche l'asilo nido comunale e aveva il sostegno ed era fondamentale perché lui, adesso sta recuperando, però anche all'asilo nido comunale, lui proprio era molto più indietro da un punto di vista fisico e le maestre non ce l'avrebbero mai potuta fare da sole senza le ore di sostegno.
0: Ma ora
1: Quindi
0: questa, secondo lei, insomma, è già stata presa la decisione o c'è ancora margine? Com'è la situazione da quello che voi sapete?
1: allora, da quello che noi sappiamo, adesso al GLO ci hanno proprio espresso il fatto che saranno ridotte le ore di mio figlio. E anche agli altri genitori. Infatti, anche gli altri genitori sono molto preoccupati perché io mi faccio, faccio un piccolo esempio di mio figlio. Lui, per esempio, non riesce a fare le scale da solo. Se non ha nessuno che gliele fa fare, due maestre con 20 bambini non riescono a staccarsi e a fare, cioè, se si staccano, lasciano da soli gli altri. Cosa vuol dire? Che a un certo punto mio figlio non potrà, raggiungere gli altri in tempo per la mensa, oppure non potrà andare nei giardini.

0: e in un'età evolutiva in cui il non potere fare come gli altri può creare un sentimento di esclusione senza i criteri mentali di un bambino di 4 anni. E quindi sì, penso che la decisione sia già stata presa, se no non ce l'avrebbero mai detto al GLO, che è la riunione gruppo di lavoro in cui avvertono, quella finale in cui danno un po' le previsioni che saranno quelle dell'anno prossimo. Io mi preoccupo anche perché è stato, si parla anche di una persona di ambito, adesso poi non sono stati molto chiari perché penso che si debba definire tutto, che andrà, cioè che sarà distribuita negli ambiti scolastici. Noi siamo dell'ambito 5, però vuol dire che andrà a fare un po' da tappabuchi, nel senso, e i bambini sono piccoli, hanno 4, 5, 3 anni. E cosa cambiano figura di riferimento ogni volta, quando la fiducia è fondamentale per un bambino. Mi immagino un bambino come mio figlio, però posso immaginarmi un bambino con dei problemi anche relazionali in cui avere la stessa figura sempre è fondamentale.
1: Gambino?
2: Ma allora, io, a me dispiace anche far polemica politica in queste situazioni, a me dispiace che ci siano queste testimonianze, però io credo che sia crollato un'ipocrisia di questa sinistra, che erano due pilastri su cui loro hanno vinto la campagna elettorale: l'ascolto, la partecipazione dal basso e le infrastrutture sociali. Con quello che questa mamma oggi ci ha dichiarato, questa ipocrisia è crollata, perché le infrastrutture sociali pare che stiano crollando prima ancora di averle costruite, e la partecipazione dal basso e il dialogo con i cittadini credo che non ci sia stato, se un genitore oggi non sa quale sarà fra un mese e mezzo la situazione di assistenza che il suo bambino avrà. Il tema che va affrontato in maniera molto seria e con veramente molto raziocinio è che le spese sociali per la disabilità stanno aumentando in maniera esponenziale, ma non stanno aumentando in maniera esponenziale da adesso, perché vorrei ricordare che durante la giunta Bucci le spese per la 104, ad esempio, sono quadruplicate. Quindi questo è un tema che va affrontato. Noi queste spese le abbiamo quadruplicate, abbiamo cercato il più possibile di mantenere un livello di servizi che fosse sempre adeguato. Questa determina è stata fatta, tra altre cose, senza neanche metterci la faccia dal punto di vista politico. È stata fatta una determina, quindi non è stata fatta una discussione in giunta, non è stato portato in commissione, non se ne è discusso in consiglio comunale. Avremmo almeno potuto fare una commissione per poter contribuire dal punto di vista politico a questa, che è una scelta che dal punto di vista dei servizi che verranno erogati c'è una diminuzione, perché comunque si parla da 25 a 20 ore di servizio che verranno erogati settimanalmente. Bene, si poteva parlare, si poteva provare ad affrontare in maniera diversa questo problema. Non si può dire è una sperimentazione. Perché avete fatto questa sperimentazione? Perché comporta una riduzione di costi, un risparmio? Bene, non dovete venire a risparmiare su queste cose qua. Proviamo a risparmiare su altre spese che voi state facendo in questo primo anno, e cerchiamo di utilizzare meglio le poche risorse che abbiamo e i tanti servizi che noi dobbiamo erogare ai cittadini. Ripeto, noi le abbiamo quadruplicate quando c'è stata necessità di erogarle, e ci veniva detto che noi dal punto di vista sociale non davamo abbastanza. Bene, adesso che ci siete voi al governo, la prima cosa che avete fatto è una determina che riduce i servizi. Cioè io mi tocco se ci sono, poi la materia non la conosco, mi affido a quello che dichiara questa mamma, che dice che comunque a oggi non sa quello che sarà domani. E io credo, per una famiglia che sta in quella situazione, in quella situazione lì, secondo me è la cosa peggiore. Poi magari questa sperimentazione porterà a un servizio migliore, io me lo auguro, ma almeno potevate spiegarla meglio, potevate fare una sperimentazione diversa e non catapultarla alla cittadinanza addirittura con una determina semplice, senza neanche una discussione politica e senza un coinvolgimento delle associazioni.
1: Caputo vuole dire?
3: Ma sì, tenderei a fare la tara rispetto a quanto dice il consigliere Gambino, certo. Perché parla di una riduzione, però poi non sa neanche di cosa sta parlando.
2: No, l'ha detto la mamma, che ci sarà una riduzione di ore di assistenza a suo figlio.
3: Rispetto a questo, facendo la tara appunto rispetto al suo intervento, sono d'accordo con quello che dice rispetto al tema dell'aumento fisiologico del tema della disabilità, delle certificazioni. Parliamo del più del 30% negli ultimi credo 7-8 anni, quindi c'è stato effettivamente un aumento tale per cui effettivamente il comune deve mettere molte più risorse rispetto a prima.

0: Ma oggi ci sono stanziati 15 milioni su questa partita, 14 comune, 1 regione. Ma il modello di cui parlava, non ho capito il suo nome, mi scuso.
1: Emanuela.
0: Si sta parlando sostanzialmente di questa sperimentazione che è l'educatore di plesso, che è un modello sperimentale che ha funzionato per le statali e che viene usato in realtà in tante grandi città, in altri comuni molto grandi, ad esempio viene utilizzato molto bene e ha avuto ottimi risultati a Bologna. In realtà si tratta di un, ora sembra un po' complicato da spiegare, ma di un conteggio sostanzialmente di ore per plesso, per cui rispetto a quello il comune eroga X ore in più che vengono distribuite nei 9 ambiti. In realtà è una sperimentazione che va a rivedere un servizio, non lo va a peggiorare. Ricordiamoci anche che, e su questo devo dire che è sempre stato fatto un buonissimo lavoro e non l'abbiamo iniziato noi, il tema del mantenimento, del sostegno nei nidi dell'infanzia è una cosa proprio prettamente del comune del comune di Genova. Credo che questo sia un lavoro che è sempre stato fatto, che deve essere continuato a fare, che si continuerà a fare. Rispetto a questo è chiaro che però il tema, ogni anno aumentano drasticamente il numero delle certificazioni, pone sicuramente un tema di riorganizzazione, che non vuol dire necessariamente peggiorare, ma vuol dire sicuramente riorganizzare.
2: Nella migliore delle ipotesi non l'avete spiegata bene. Speriamo che non l'abbiate spiegata bene, mettiamola così.
1: Manuela, insomma, speriamo che non sia così, insomma, che ci sia ancora margine per tornare indietro, per far sì che, insomma, voi, i vostri bambini siano trattati come prima, ecco, almeno.
3: Io lo spero tanto, anche se però mi spaventa la parola sperimentazione sulla pelle dei bambini, che fino a poco, fino a quest'anno avevano anche una certa stabilità. Io adesso così al GLO non ci è stato spiegato. Noi siamo molto molto perplessi e un po' spaventati, e non vorrei che poi questa sperimentazione non andasse bene e ne risentono i bambini. Cioè, io non... anche perché veramente io ho visto un grande aiuto, anche perché la maestra di sostegno non è solo un aiuto per il bambino, ma è un aiuto anche per la classe intera. Cioè, mio figlio si è sentito accolto e le maestre non si sono sentite anche, hanno avuto anche un sostegno loro per partecipare, per rendere proprio incluso mio figlio, e vedere ridurre questo, anche perché bisogna pensare che le maestre di sostegno creano un progetto per i bambini, e se non hanno le ore a sufficienza, questo progetto non può essere portato a termine, non può, quindi ridurle, e sono ridotte, cioè a lato pratico a noi ci hanno detto che saranno ridotte. Mio figlio è grave, ha un articolo 3,3, e da 25 diventeranno 20, questo è nero su bianco. Poi, se ovviamente questo è quello che dice la determina, non lo so, io ho molta paura e sono un po' preoccupata. Spero che veramente un esperimento non sia fatto sulla pelle dei bimbi.
1: Salvatore?
4: Ma io vedo in questa situazione due cose gravissime. Cioè, da una parte gli stessi consiglieri comunali sono stati tenuti come all'oscuro di tutta questa vicenda, perché è stata fatta una determinazione dirigenziale che quindi salta tutta la parte partecipativa democratica. È come quando si dice che un governo nazionale governa a colpi di decreti. In questo caso, in piccolo, nel comune, le determinazioni dirigenziali sono quello, quando si salta il dibattimento. Quindi già questo è un elemento gravissimo su un tema così sensibile. E poi l'altro punto su cui anche io stessa mi ripropongo di investigare ulteriormente, capire, quantificare qual è il risparmio che si otterrebbe con questa operazione di togliere 5 ore settimanali di sostegno a questi bambini.
2: Allora, io credo, scusa se ti interrompo, io credo che l'argomento è talmente delicato, ma lo chiedo veramente con spirito istituzionale: facciamo un passo indietro,
4: e se era davvero necessario,
2: stoppate questa determina, riconvocate le parti, i genitori, non la vogliamo buttare in politica.

0: ma quantomeno fate un passo indietro e cercate di comprendere se questa determina realmente porta a delle riduzioni di ore, come sono state dette, oppure se questa sperimentazione porterà quantomeno ad avere una costanza di prestazioni di servizio. Io questo non lo so, perché sono ignorante in maniera e questa cosa non ho neanche letta la determina. Quello che sento è un grido di allarme, quello che vi si chiede è facciamo un passo indietro come politica e cerchiamo di ragionare un po' meglio su quello che state portando avanti, che non significa che non è migliorativa, però almeno proviamo a spiegarla meglio e cerchiamo di comprendere realmente quali saranno i termini di questa determina, scusatemi il gioco di parole.
1: Grazie Emanuele, insomma speriamo davvero che anche la politica che questa sera radunata qui insomma possa mettersi insieme e trovare un punto comune proprio per cercare di arrivare a una soluzione positiva per voi. Grazie per essere stata con noi. Grazie
2: Grazie mille a voi, grazie.
1: a Emanuela Chirco. E allora ci fermiamo ancora una volta, restate lì, tra poco vi facciamo vedere un altro argomento molto, facciamo sentire, vedere un altro argomento molto scottante, tanto per rimanere in tema caldo, caro Armando Sanna, che è quello relativo al termovalorizzatore.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Tecnodi, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

0: Termovalorizzatore, oggi è una giornata importante, Armando Sanna, insomma il Amio si è un po' sfilata dalla partita, almeno con un comunicato che
1: no,
0: è molto...
1: ha buttato solo la palla in tribuna, visto che siamo in temi di mondiali. No,
0: allora, ognuno la dice come la vuole dire.
2: No. Anzi, molto chiarezza.
0: Ah, molto chiarezza.
2: Molta chiarezza, perché lei avrà letto la delibera, che se vuole cito in maniera integrale, ma oggi Amio... da mandata al presidente di Amiu solo dopo che il presidente della regione, quindi la regione, individua la location, probabile location che oggi non si conosce, e soprattutto il progetto, perché anche questo non si conosce, a diciamo aprire un tavolo come tale, anche tramite l'aiuto di un advisor, quindi iniziare a capire costi, benefici, durata. Ricordiamoci che parliamo di uno studio di prefattibilità della manifestazione di interesse. Non so se per chi ha fatto politica sa benissimo che siamo ancora nella fase embrionale. La delibera di oggi di Amiu dice in maniera sintetica che c'è stato un fallimento da parte della regione che ha la pianificazione dei rifiuti, lo ripeto, la pianificazione dei rifiuti, che oggi ha creato anche un'agenzia, una scatola vuota, che noi l'avevamo detto un anno e mezzo fa, che non ha lavorato, e dopo un anno e mezzo ci troviamo con la scadenza del 30 giugno. E mi fa sorridere il presidente che oggi...

0: insieme a lei, direttore, abbiamo incontrato vicino al ministro Valditara a un'inaugurazione importantissima di un asilo a Toriglia, che addirittura scherza dicendo: se serve qualche giorno in più, semmai posso lasciare aperto questo studio di prefattibilità. Attenzione, qua il discorso è serio. I sindaci all'interno della Val Borbina, del Savonese, hanno tutti detto che il termovalorizzatore lì non lo vogliono. Genova l'ha detto oggi, o il presidente di regione va in espropri e quindi costringe i sindaci a prendersi un termovalorizzatore, o ad oggi la politica non è stata chiara. Noi l'abbiamo detto fin dall'inizio. Noi, guardate, abbiamo firmato nel 2024 con Andrea Orlando, candidato presidente, siamo stati fin dall'inizio molto chiari. Noi abbiamo detto che per l'orografia del territorio, per oggi anche la mancanza di numeri e uno studio chiaro, noi di quel progetto lì non eravamo d'accordo. Questo l'abbiamo detto fin dall'inizio. Nessuno di noi, del termovalorizzatore, perché noi abbiamo depositato un programma che, se avessimo vinto, avremmo portato avanti. Oggi noi chiediamo diverso. La delibera di AMI, guardate, è di una chiarezza incredibile. Dice: ma scusate, individuate dove volete farlo, individuate i numeri oggi che servono. Cosa oggi... che numeri può servire questo termovalorizzatore? Dopodiché apriremo, perché noi non possiamo obbligare un soggetto che sia privato o pubblico semmai a non partecipare a una gara, non possiamo, che è quello che però, qualcuno ha provato politicamente.
1: Sana, però mi perdoni,
0: guardi,
1: la domanda devo fargliela, devo fargliela.
0: Tutte le domande mi può fare.
1: Allora,
0: io sono stato molto chiaro su come è andata oggi. La delibera non lega il comunicato, perché... Lega la delibera.
1: Ma ha vinto,
0: perché
1: se le dicessi che hanno vinto AVS 5 Stelle, la cosa mi risponderebbe?
0: Non riesco a capire per quale motivo, perché non è vero. Perché, guardi, il capogruppo Caputo era presente in una riunione che abbiamo fatto insieme ai consiglieri regionali proprio un mesetto fa, dopodiché un'altra riunione fatta insieme ai miei colleghi capigruppo e consiglio regionale, e la linea è sempre stata quella. Quindi, devo dire la verità, oggi forse c'è ancora più chiarezza di quella che oggi è l'intenzione del Comune di Genova, che però in questo momento è una piccola
1: però,
0: parte,
1: scusate,
0: di fronte a un progetto.
1: Appunto, lo chiedo
0: che
1: a lei, anche a Sanna, che si sta accalorando molto.
0: No, accalorando perché sì. Dica la motivazione.
1: Non la diciamo.
0: Dica la motivazione.
1: La diciamo. Ah. Allora,
0: per il caldo.
1: Però... obiettivamente, mentre l'assessore Perico qualche giorno fa dice il termovalorizzatore va fatto, potrà essere un beneficio, i genovesi avranno un beneficio per i motivi che ha elencato l'assessore, e c'è stato poi nei giorni scorsi, no? Negli ultimi giorni, due comunicati molto netti, senza troppi giri di parole, di AVS e 5 Stelle, che hanno detto insomma, per noi è no, quindi di fatto una spaccatura nella vostra coalizione su questo tema è evidente. A 24 ore più o meno, poco più di 36 ore dalla chiusura del bando, esce questa nota di Amio dove dice: noi prendiamo ancora tempo e non vedremo cosa faremo in futuro, però scade domani.
2: Ma allora, io riparto da quello che
1: diceva... qualcosa non quadra in questa...
2: Io riparto da quello che diceva adesso il capogruppo Sanna. Parliamo di spaccatura, io... in regione non vedo spaccature, e la chiusura del ciclo e il piano regionale si chiama piano regionale, quindi non attiene al comune di Genova ma attiene alla regione. Rispetto a questo poi c'è un tema che invece attiene all'interesse di Amio, che è un interesse aziendale, che è l'interesse a partecipare a un eventuale bando. Questo è il dato. Oggi quello che si dice, ed è quello che ha detto in realtà anche l'assessore Pericu, quello che si dice è: se Regione Liguria dovesse ad un certo punto imporre, perché ad oggi non mi sembra che ci siano comuni disposti a fare questo termovalorizzatore, se ci sarà una decisione da parte del Presidente di Regione di costruire un termovalorizzatore, a quel punto sarà nell'interesse di AMIU valutare se è strategico per lei partecipare o meno. Perché è chiaro che oggi abbiamo contezza, si è parlato di alcune aree, si è parlato tanto della Val Bormida, non mi risulta che ci siano degli interessi, ma mi risulta anche che il Presidente di Regione potrebbe decidere lui stesso dove mettere un termovalorizzatore. Non lo so, ora la sparo, ma se dovesse essere a Ventimiglia dovrà fare una valutazione AMIU rispetto all'interesse che ha a partecipare in un sito, se è opportuno per lei partecipare. Io rispetto a questo vedo una coerenza e una certa lucidità in realtà.

0: realtà nella valutazione che AMIU fa e nella delibera che ha fatto oggi.
1: Da cittadino le chiedo, bisognava arrivarci 36 ore dalla scadenza, non ci si poteva arrivare un po' prima?
2: Scadenza di cosa?
0: Ma scadenza di cosa? Ma guarda che ma lo studio di prefattibilità, la scadenza di domani è per il partner industriale. AMIU non è un partner industriale. Cioè il fatto che il 30 giugno, che è domani, la scadenza del 30 giugno non è per AMIU, signori.
1: Certo che non è per AMIU, però
0: allora che problema c'è?
1: Poteva dire se voleva entrare o non voleva entrare, no?
0: Sì, ma se non ha una scadenza il 30 giugno vincolante per lei, qual era il termine quindi? Perché doveva avere una scadenza?
1: Beh, che non sia proprio vincolante, proprio no. Tant'è vero che c'è una scadenza domani sera.
0: Sì, per i partner industriali.
1: Esatto.
0: Lo scopo di AMIU non è quello. È la raccolta dei rifiuti.
1: Ah beh, allora questo è un altro discorso.
0: Non è un partner industriale, non è la sua. Cioè.
3: Io vorrei comprendere cosa può convenire, se conviene ad AMIU e soprattutto ai cittadini genovesi, un termovalorizzatore in Valbormida, perché dobbiamo anche dire questo. Perché il termovalorizzatore.
1: Però Gambino l'ha detto l'assessore Perico, non l'ho detto io.
3: Serve un termovalorizzatore, l'assessore Perico non ha detto.
0: Ma se serve un termovalorizzatore che lo faccia a questo punto.
3: Cioè, è come dire, serve un termovalorizzatore, però facciamolo il più lontano possibile da casa nostra. Farlo il più lontano possibile da casa nostra, ha fatto l'esempio di Ventimiglia ma anche la Valbormida, non porta nessun beneficio economico in termini di riduzione tari ai cittadini genovesi, perché dal punto di vista logistico costerebbe tanto quanto sta costando oggi a portarla fuori regione. Quindi, detto questo, in questo momento AMIU sta facendo il bene dei cittadini genovesi o sta facendo il bene politico di questa maggioranza che su questo tema ha delle evidenti divisioni e quindi in questo momento non vuole prendere una decisione e caccia la palla in tribuna dicendo deve essere la regione.
0: Io però ricordo al consigliere Gambino che non è AMIU che deve chiudere il ciclo dei rifiuti.
3: Allora,
0: il ciclo dei rifiuti lo deve fare il piano regionale che ha completamente fallito.
3: Sì.
0: Gli impianti intermedi
3: la regione,
0: non ci sono. Abbiamo speso 15 milioni di qualificazioni che non reggono niente, sono burro.
3: Io però mi creda, sono stato
0: quindi,
3: bravo in silenzio su una tematica complessa che i cittadini già fanno fatica a comprendere. Se voi avete detto quello che pensate
0: certo,
3: voi,
0: perché se confondiamo le competenze i cittadini, grazie che sono confusi.
3: Benissimo, allora se domani, come spesso accade, il sindaco Bucci si prende la responsabilità di dire benissimo, facciamo la scarpino il termovalorizzatore, per ipotesi, per iperbole. Voi
0: perché
3: cosa
0: le
3: dite?
0: Le qualificazioni non sono bastate.
3: Cosa
0: ci
3: dite?
0: Riproviamo.
3: Cosa dite sul termovalorizzatore a scarpino? Dite no, quindi per
0: diciamo
3: voi va bene in Valbormida.
0: Mi sembra
3: quindi,
0: che la sindaca Salis abbia detto chiaramente che il
3: benissimo,
0: comune di Genova
3: se lo fa in Valbormida, se lo fa in Valbormida va bene?
0: Ma non dobbiamo dirlo noi.
3: Sto dicendo benissimo,
0: ma
3: la regione dice
0: il comune di Genova.
3: Lo sto dicendo.
0: E la regione ti dirà di no.
3: Sono d'accordo.
0: La regione ha già detto di no.
3: Sono d'accordo. E quindi cosa facciamo?
4: Una lettera.
3: Quindi cosa facciamo?
0: Il presidente di regione cosa vuole fare?
3: Bene, decide di farlo in Valbormida andando contro la decisione dei sindaci della Valbormida. Mettiamo per cosa fa?
0: A quel punto AMIU
3: va
0: il termovalorizzatore.
3: Bene. E per la città di Genova che vantaggio c'è avere il termovalorizzatore in Valbormida? Qual è il vantaggio
0: di Scarpino peraltro, però questo
3: no, su Scarpino ce l'avrebbe il vantaggio.
1: Però
3: quantomeno logistico.
0: Su Scarpino crollerebbe.
1: Mentre Caputo parlava prima mi ha fatto venire in mente una cosa. Io vado a leggere anche in passato un sito, non è il nostro, ma un sito importante. Anche la sindaca Silvia Salis aveva ribadito l'intenzione che era quella di far partecipare AMIU al bando aperto dall'agenzia regionale. Bando che si chiude domani 30 giugno. La linea era dettata anche dai risultati dello studio di Ramboli sui scenari della TARI in base alla presenza o assenza di impianti di smaltimento. Tuttavia nelle ultime ore la posizione si era ammorbidita, era arrivato in campo AVS 5 Stelle, però quindi anche la sindaca Silvia Salis aveva ribadito l'intenzione di far partecipare AMIU al bando e non lo dice Primo Canale, c'è un altro sito importante cittadino. Quindi, insomma,
0: ma non sposta, il fatto che domani AMIU non partecipi al bando,
1: non sposta
0: niente.
3: Il problema di non partecipare
1: quello che è successo.
3: Questo il problema è puramente politico, non tecnico. Ovvio che non sposta nulla e che AMIU può sempre decidere di partecipare.
4: Ma la delibera
3: questo è fuori di dubbio. Ma è politico il problema.
1: Ma non mi può raccontare che AVS 5 Stelle non abbia
3: nessuno. Perché AVS 5 Stelle il termovalorizzatore non lo vuole.
4: Sto in silenzio e sottoscrivete
3: a prescindere
4: quello che state dichiarando voi. Ma non è così.
3: AVS 5 Stelle il termovalorizzatore non lo vuole a prescindere.
4: Leggetevi la delibera di AMIU, è chiarissima, ma non c'è.
3: Certo,
4: e peraltro posso dire la collega ha spiegato benissimo un problema che è solo regionale, la pianificazione regionale, che è fallita, che noi abbiamo denunciato. Andate a prendervi qualche documento, Alice Salvatore sa, siccome giustamente oggi fa anche un po' non so.
2: Sono equidistante.
4: È equidistante, però prima o poi nella vita bisogna prendere delle posizioni, lo sa.
2: Sempre preso.
4: Perché, sì, appunto, però

0: sei qua seduta, se è politica, una posizione bisogna prendere. Quindi, secondo me,
1: a Podale, voi, a siccome voi mi conosce,
0: siccome seduta lì vicino a lei,
2: per mancanza spieghi, di altri,
0: no, no, ma io mancherà
2: neanche di là, però.
1: No, no, infatti.
0: Spieghi a Gambino un attimo quali sono le delizie.

0: 11 sindaci della Val Bormida hanno fatto una lettera convocando il Presidente Regione, hanno detto qua non si farà mai. Ma in tutto questo siamo in uno studio di prefattibilità.
1: Non l'ha detto no, Scarpino, ma l'ha detto no ad Amio dentro al bando. Ma è questo che sta dicendo.
0: Ma oggi Amio si trova che non conosce i numeri, non conosce dove verrà fatto. Giustamente dice, prima mi dite le cose.
1: E allora perché Salis ha detto Amio deve entrare?
2: Ma perché ha fatto
3: questa tante cose la Salis a volte se le rimangia dopo mezz'ora.
0: Non analizzi così.
1: E non è così.
3: Le dice tante di cose la Salis.
2: Una considerazione vorrei farla. Al di là del tema inceneritore sì, inceneritore no, è evidente che i territori sono
1: termovalorizzato, molto... inceneritore è una parola un po' anni 80 che non...
2: però forse... secondo me calza di più l'obiettivo.
1: Beh sì, tra un inceneritore e un termovalorizzatore c'è cioè come una macchina degli anni 80 e una macchina elettrica di oggi.
2: Ma cosa valorizza
1: insomma.
2: Il calore? No, brucia la spazzatura, quindi brucia,
1: però chiamiamolo col suo nome.
2: Incenerisce, non, vabbè, non valorizza niente. Comunque, al di là dell'inceneritore, che vedo che desta... comprensibilmente grande preoccupazione in tutti i territori, cioè nessuno lo vuole vicino.
1: Un attimo, nessuno dei territori in Liguria, perché ce l'ha tutta Italia, ce l'hanno.
2: Beh, però qui in Liguria.
1: Ok, no, perché nessuno, sono matti quelli che ce l'hanno.
2: Nessun territorio lo vuole.
1: A Torino ce l'hanno, a Brescia ce l'hanno.
2: Vabbè, non so se erano tanto, non so se erano contenti.
3: L'ha fatto Gualtieri, Roma l'ha fatto Gualtieri.
2: Però mi
1: vabbè, sì,
3: del Partito Democratico.
2: Faccio arrivare al di là di quello che è sì o no, sarebbe interessante, secondo me, che nella pianificazione della raccolta dei rifiuti si facesse anche dei ragionamenti che vadano in una direzione un po' meno impattante sulla salute, sulla anche preoccupazione pubblica. Io penso, la butto lì come spunto di ispirazione per un ragionamento politico delle parti, perché non si ragiona su mettere a punto quella che può essere una tariffazione puntuale con raccolta porta a porta, ma diversa da quella tradizionale, che secondo me ha già fallito, perché va a premiare chi produce meno raccolta indifferenziata. Invece andrebbe premiato chi produce tanta raccolta differenziata. In questo modo il lavoro verrebbe fatto già a con un vero vantaggio economico per il cittadino, che altrimenti rischia di essere poi preso in giro sia nella situazione magari per quanto riguarda la salute degli abitanti, anche ambientale, per quello che può essere le conseguenze dell'incenerizione, ma anche rispetto al fatto di darsi da fare per fare la raccolta differenziata, con anche laddove funziona adesso la tariffazione puntuale, raccolta porta a porta, però non viene premiata la fatica del cittadino, il civismo. Secondo me sarebbe interessante ragionare su meccanismi, sistemi che attivino una cooperazione, una collaborazione collettiva, portando quindi a dei risultati che magari riescono a fare in modo che non servano questi mega impianti anche molto costosi, che poi richiedono anche tanto tempo per l'implementazione e quant'altro.
1: Allora, il tema è complicato, ne parleremo la prossima volta, che appunto ancora qualcosa da dire.
4: No, faccio giusto un passaggio perché ho ascoltato le considerazioni di Salvatore, che sono considerazioni che, cioè, è chiaro che il tema della tariffazione puntuale, del porta a porta, è chiaro anche che siamo in una città complessa, oggi il porta a porta sarebbe complicato da far arrivare, molto costoso da far arrivare in tutte le città.
2: Situazioni più complesse
4: il
2: di
4: tema del, il tema della tariffazione puntuale, in realtà ad oggi, non avendo ancora tra l'altro tutti i cassonetti omologati nello stesso modo, sarebbe oggettivamente complicato.
2: Ma con la raccolta porta a porta tema... vengono a raccoglierli direttamente dalla porta di casa. È
5: sì,
2: diverso. Come funziona a Milano?
4: Funziona benissimo ad Alessandria anche. Alessandria non è Genova. Ogni città ha delle complessità, e non dico che non si possa ambire a una direzione che possa migliorare anche con queste cose, non dico questo. È chiaro che ci sono delle misure che possono pensare, che in cui si può pensare di efficientare anche tutto il tema della raccolta differenziata.
2: Ci
4: è chiaro,
2: ci sono
4: molte problematiche di Amio anche legato al tema delle aree, c'è una bassissima disponibilità di aree, abbiamo un enorme problema da quando è crollato il Ponte Morandi, abbiamo una diminuzione di aree disponibili che è veramente importante, per cui questo è sicuramente un tema. È chiaro che rispetto, e qua mi spiace, ritorno sul piano regionale, non abbiamo mai costruito gli impianti intermedi, e anche rispetto a questo credo che ci sia un problema. Parlavamo di separatori, parliamo di TMB.
5: TMB fallito su.
4: Abbiamo un enorme problema, cioè il livello regionale di pianificazione che è fallita si scarica anche

0: sulla dimensione, chiamiamola ordinaria, di AMIU, che oggi è costretta a fare degli accordi fuori regione. Non è detto che questo non continuerà, assolutamente, credo che lo dovremo vedere. Credo che sia anche chiaro che però il piano regionale debba essere definito e definibile, perché se no AMIU, come è oggi, deve stare alla porta e vedere che cosa succederà per poter decidere quale sarà il piano industriale migliore per lei.
1: Grazie.
2: Grazie a tutti per essere stati con noi questa sera. Noi ci rivediamo lunedì prossimo. Però questa sera, l'avete visto già dai titoli che passavano in sovrappensione con questa ultima ora, è stata una serata molto, è ancora una serata molto difficile sulla A26 lungo il bivio tra la 10 e Masone in direzione nord. Vedete dalle immagini un incendio nella galleria Risso, ha preso fuoco un'auto, più di 100 i veicoli rimasti bloccati dentro il tunnel, con le persone che sono scese dai mezzi per trovare un po' di respiro migliore rispetto a quello del fumo, ovviamente, delle auto, ma soprattutto dell'incendio che è appunto divampato dentro della galleria Massimo Risso. Sul posto ovviamente vigile il fuoco, prima hanno spento le fiamme che sono state appunto domate, quelle dell'auto in fiamme, però poi la situazione è diventata molto molto difficile con diversi chilometri di coda. Il tratto di autostrada tra il bivio A10 e Masone è rimasto bloccato, ovviamente, fino a 8 km in direzione nord, 5 in direzione Genova, e poi adesso è stata aperta una carreggiata, quindi lentamente la situazione sta tornando alla normalità. Anzi, mi scrive adesso Andrea Popolano dalla redazione, il traffico è stato sbloccato in entrambe le direzioni adesso, e quindi piano piano naturalmente ci vorrà del tempo prima che tutto torni alla normalità. Tra l'altro, in precedenza, tra i Caseri di Nervi e Genova Est, sulla A12 aveva preso fuoco un'altra auto fuori dalla galleria Monte Sperone. Questo era successo nel tardo pomeriggio, anche lì 4 km di coda, quindi insomma dimostrazione di un pomeriggio, ancora l'ennesimo pomeriggio complicatissimo sulla nostra regione. Armando Sanna sa quante volte ne parliamo di questa situazione, poi lui frequenta molto e spesso rimane incastrato. Insomma, una situazione molto molto difficile, queste centinaia di vetture bloccate, l'avete visto anche nelle immagini, e quindi sono state anche distribuite bottigliette d'acqua, ovviamente, perché insomma una situazione molto delicata, soprattutto per gli automobilisti che si trovavano all'interno della galleria, che hanno provato a prendere un po' di respiro uscendo, ma lo sapete come, cosa significa lasciare una macchina in galleria, andare verso l'uscita, insomma non è una cosa, ovviamente, tanto non è consentito, però quando sei lì probabilmente emergenza, fai quello che pensi che sia la cosa migliore. Ovviamente respirare quell'aria inquinata dentro una galleria sicuramente non è stata una cosa piacevole, quindi è normale che la gente abbia provato a trovare l'uscita o all'entrata, all'uscita della galleria, quindi per provare a trovare un po' di respiro. Quindi dicevamo, al momento ci sarebbero anche due persone ricoverate in ospedale per i soccorsi proprio per intossicazione, sono persone che si trovavano all'interno della galleria, e quindi ancora alcune sono state trattate sul posto, e quindi invece una, anzi due, sono state portate in ospedale. Quindi questa è una situazione particolarmente delicata. Naturalmente le immagini le avete viste, grazie per essere stati con noi, naturalmente tutti gli aggiornamenti sul sito primocanale.it.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
4: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
2: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
5: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: era un servizio essenziale che mancava ed era un servizio che ha dato già i primi risultati, perché noi, e un piccolo merito signor Ministro, noi ce lo vogliamo prendere, ma poi quando finisco capirà perché ci vogliamo prendere il merito, perché poi solitamente quando si viene in Liguria, in modo particolare in provincia di Genova, ahimè poi si va sempre via che bisogna promettere qualcosa, perché noi non lasciamo senza niente nessuno. Ma la vera verità è che l'orgoglio più grande è che noi abbiamo iniziato nel novembre del 23, avevamo 3 anni di tempo per realizzare l'opera, ma l'abbiamo realizzata in meno di 2 anni. E comunque non sono soddisfatto, perché io volevo finirla molto prima. Tant'è vero che siamo riusciti a finirla nell'estate per poi aprirla a settembre, e grazie a tutti i volontari e a tutte le persone che ci hanno dato una mano, abbiamo preparato la struttura e siamo riusciti a consegnarla al primo giorno di scuola, la scuola dell'infanzia, a settembre regolarmente, aperta, arredata, pulita e stirata. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando si investe nell'entroterra, quando si investe nei piccoli comuni, abbiamo solo una certezza, che noi i soldi, piace tanto dirla, a me a volte fa un po' strano, noi i soldi a terra ce li mettiamo per davvero, bisogna che ne arrivino, e noi li sappiamo spendere, li spendiamo bene. E questo è il risultato. Ed è un risultato, secondo me, eccezionale, perché oggettivamente senza questi fondi un piccolo comune come Toriglia, una valle come la nostra, se lo sognava un investimento del genere. È chiaro che quando poi un comune piccolo come il nostro viene investito di una responsabilità così grande, siamo talmente orgogliosi e siamo talmente montanari che noi dobbiamo fare bella figura, perché in Liguria, soprattutto noi su in montagna, ci piace sentir dire il Val d'Aosta è tutto bello, un Trentino tutto bello, ma la Liguria è bellissima. Noi siamo ancora più belli, siamo ancora più bravi e ce la mettiamo tutta. Logicamente tutto questo è stato possibile grazie a una macchina comunale piccola, ma che ha funzionato benissimo e ha lavorato tutti tantissimo. Ed è per quello che sono emozionato, perché lo sono per voi. Però, e chiudo davvero, è una soddisfazione, perché abbiamo avuto la fortuna di avere tecnici capaci, molto bravi, li abbiamo fatti lavorare come dei pazzi. Abbiamo avuto ditte che ci hanno fatto un po' arrabbiare, alcune invece che ci hanno dato grande soddisfazione, ma comunque anche quelle che ci hanno fatto arrabbiare, i lavori l'hanno terminati. Poi li diceremo qua adesso in fondo, ma non c'è problema, perché troveranno pane per i loro denti.
1: Bravo, bravo.
0: Dopodiché il risultato è questo. Quindi l'unica cosa che io le posso dire, che i miei colleghi sindaci lo sanno, che lo dico sempre, Toriglia è il paese più bello del mondo, ma adesso ha anche l'asilo più bello del mondo. Grazie davvero.
2: Grazie davvero tantissimo al sindaco e al lavoro che hanno fatto tutti quanti. Io voglio ricordare una cosa che è un ulteriore motivo di orgoglio, perché questo edificio è stato progettato da un team specialistico e che, come vedete, sorge in una splendida località aperta con del verde tutto intorno, pensato per garantire i massimi standard di sicurezza. Tutto quello che vedete dentro è veramente il top dell'avanguardia, c'è igiene, risparmio energetico, il polo è dotato di un impianto di pannelli fotovoltaici sulla copertura e si sviluppa in continuità con le ampie verdi, con le aree verde esterne, quindi insomma è tutto costruito e concepito apposta perché sia moderno, funzionale e che sia veramente un fiore all'occhiello per, come diceva anche il sindaco, non solo per Toriglia ma per tutta la valle. Io vorrei invitare invece qui al microfono adesso, è un piacere per noi avere qui la sindaca della città metropolitana, Silvia Salis. Prego.
3: Buongiorno a voi, permettetemi prima di tutto di ringraziare il signor ministro per la sua presenza, la ringraziamo perché rende ancora più importante un momento che, come vede, è accolto con un'emozione, una partecipazione immensi da Toriglia. C'è un elemento fondamentale nell'inaugurazione di oggi, che è dotare di servizi l'entroterra. Noi spesso come città metropolitana ci accorgiamo di quanto sia difficile frenare lo spopolamento da alcune aree interne della nostra città metropolitana. E lo spopolamento

0: assolutamente pericoloso, perché comunque induce i giovani ad andarsene, c'è meno cura del territorio, sapete anche tutti i temi di dissesto idrogeologico dei quali soffre la nostra città metropolitana, e quindi dotare di servizi la città metropolitana è fondamentale per tenere qui, prima cosa soprattutto i giovani che hanno figli, i giovani che vogliono investire su Torriglia e su tutta l'area circostante, e poi con un progetto moderno e polifunzionale che unisce sicuramente i servizi all'infanzia ma anche lo sport, e ha l'obiettivo di far diventare quest'area un'area aperta a tutta la collettività. E anche questo è un elemento importante, perché le scuole non devono rimanere chiuse, devono rimanere un servizio per tutta la collettività anche oltre l'orario scolastico, ed è pensato proprio per questo. Devo dire che seguendo il progetto, vedendo anche le immagini degli interni, sono interni che stimoleranno i nostri bambini a giocare, a sperimentare, a fare sport, ma sono anche interni come ad esempio la mensa, che si prestano proprio a questa commissione tra i nostri bambini e la cittadinanza, che potrà vivere questi spazi e potrà valorizzarli ancora di più. Voglio ringraziare il sindaco Maurizio, grazie per quello che fate, grazie a tutti i volontari. Poche settimane fa ero qui a Torriglia, ho avuto modo di capire sempre di più quanto questo tessuto sia produttivo di valori sani, e oggi celebriamo l'emblema di questi valori, cioè l'unione tra la cittadinanza, tra il governo, tra l'amministrazione pubblica, che vuole dare un servizio in un luogo dove questo servizio non c'era mai stato, e spero che questo sia il motivo per tante famiglie non solo di restare, ma di venire a vivere qua e far crescere i propri bambini in questo ambiente meraviglioso con una struttura moderna all'avanguardia. Grazie.
1: Grazie alla sindaca Silvia Calis, nostro tecnico aiuto. Allora, come avrete poi la possibilità di vedere all'interno che il polo si organizza in 3 sezioni pedagogiche, una per il nido, comprensiva di locali per i lattanti, e 2 per le scuole d'infanzia, una mensa interna, e ci sono spazi educativi in ogni angolo di questo edificio, di questo luogo, che sono dedicati questi angoli tra uno spazio morbido per il gioco sensoriale, un atelier laboratorio per la pittura e la manipolazione delle aree, per il gioco motorio. Quindi è un edificio, questo è un'idea anche che ci dà la possibilità non solo di far vivere delle semplici esperienze ai ragazzini, ai bambini, a tutti quelli che lo frequenteranno, ma anche proprio di iniziare qualcosa di importante attraverso tutto quello che offre questo luogo, in tutti i suoi angoli, in tutti i suoi posti, insomma, che sono disponibili qui all'interno ma anche all'esterno, chiaramente. Io voglio ancora ringraziare le istituzioni che sono qui presenti, e voglio invitare qui al microfono il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.
2: Saluto al Ministro, grazie Ministro per essere qui, per noi è un grande piacere, benvenuto in Liguria, benvenuto a Torriglia. Un saluto alle autorità, un saluto a tutti voi che siete qua, ho detto sinceramente molti più di quanti ci aspettassimo, quindi è stata una bella sorpresa per noi vedere tutte queste persone che sono qui a festeggiare una giornata di festa, perché questa oggi è una giornata di festa, c'è poco da discutere. Certo, ringraziamo chi ha lavorato, ringraziamo tutti quelli che sono andati da fare, sia nel comune che nella città metropolitana, quelli che hanno seguito il PNR sin dall'inizio. Io mi ricordo quando è arrivata la domanda dal comune di Torriglia per fare questo lavoro, è stato evidente a tutto il team che bisognava farlo qui, che qua bisognava investire. Una delle scelte principali era quella di fare questi investimenti di 1,6 milioni in totale, quindi non è roba da poco. E sono contento di poter dire che il sindaco e il suo team hanno veramente, si sono tirati sulle maniche con la capacità tipicamente ligure che abbiamo noi di fare le cose, non fare tanto chiasso ma farle, e poi le vedete qui attorno. Quindi io sono venuto qui a gennaio, mi ricordo c'era la neve fuori, c'era il ghiaccio per terra e c'erano i bambini che giocavano. Per me è stata un'immagine veramente che mi ricorderò per molto tempo, perché questo vuol dire che anche nelle condizioni più difficili si possono fare le cose belle. Aggiungo un'altra cosa. Il sindaco mi ha appena detto che negli ultimi 2 anni 11 famiglie sono venute a vivere qui. E questo è un esempio, che non vivevano qua prima, sono venute qui a vivere. Sia perché c'è l'asilo, sia perché ci sono l'asilo nido, l'asilo per l'infanzia, sia perché ci sono altre strutture, il comune ha comprato un nuovo scuolabus, c'è la piscina, ci sono tante cose. E questi servizi sono quelli che creano l'ambiente per poter ripopolare le nostre città e i nostri paesi dell'entroterra. In più, come sapete, oggi ci sono articoli di stampa sui giornali.

0: della nostra terra che dicono che ben 23 imprese hanno partecipato e vinto i bandi della regione Liguria dell'ultimo anno e mezzo, dove noi diamo fondi a fondo perduto per quelli che aprono nuove aziende. Ebbene, sono state aperte 23 nuove aziende, possono essere anche aziende di una o due persone, questo non importa, ma sono aziende che sono nel territorio e sono nei paesi sotto i 2.500 abitanti. Quindi questo è un grandissimo risultato. Queste sono le cose che bisogna fare per aiutare il territorio e io sono contento che negli ultimi anni abbiamo portato assieme delle iniziative che poi si sono concretizzate in qualcosa di importante. Ora non è finita qui, c'è da fare ancora tantissimo lavoro, c'è da fare in modo che il sistema, innanzitutto che l'asilo sia completamente popolato, c'è da fare in modo che ci siano ulteriori infrastrutture. Sapete tutto quello che stiamo facendo anche per la fibra, non vado nei dettagli, ma sapete tutte queste cose. C'è da lavorare ancora di più, ma non ci fermiamo. Il nostro carattere ci dice che noi non ci fermiamo di fronte a queste cose, che i risultati prima o poi si vedono, e che i risultati prendono tante fatiche, tante frustrazioni, la lotta contro la burocrazia, la lotta contro quelli che non ci capiscono, ma alla fine quando c'è un risultato così possiamo solo dire bravi, bravi a tutti.
1: Grazie al Presidente della Regione Marco Bucci e adesso insomma abbiamo il Ministro Valditara, credo che sia il momento di sentire dalla sua voce insomma un commento e probabilmente anche qualcosa di più. Allora innanzitutto un saluto carissimo a tutti voi, alle autorità presenti, ai docenti, dirigenti scolastici, so che ci sono diversi dirigenti scolastici, ai ragazzi, ai bambini e un saluto particolare ai sindaci che rappresentano il territorio. Vedete, ci tenevo ad essere qui insieme con voi per tanti motivi. Innanzitutto perché questa opera rappresenta una attenzione ai territori. I territori sono la grande forza del nostro paese. I territori, i comuni, i piccoli comuni, le realtà come questa rappresentano una parte meravigliosa della nostra Italia. E noi dobbiamo fare qualche cosa di concreto per chi vive in queste comunità. Cioè dobbiamo consentire innanzitutto a chi è nato, chi vive in queste comunità, di rimanerci. Di rimanerci perché queste comunità rappresentano tanto, rappresentano la storia, rappresentano la vita, rappresentano il futuro. Se queste comunità sanno essere, possono essere messe nelle condizioni di realizzare la propria missione, di coltivare la trasmissione di una identità, la trasmissione di una umanità, la trasmissione negli anni a venire di un saper stare insieme attorno ai valori importanti. Stavo detto già prima, i valori di queste comunità sono significativi, la collaborazione, l'essere amici, l'affrontare insieme le difficoltà. E anche questa è una caratteristica di comunità come Torriglia. Voglio anche ringraziare tutti coloro che all'interno del comune hanno lavorato, perché vedete, i risultati si ottengono con l'impegno, con la dedizione, con quello spirito civico e mi fa piacere essere in un comune, essere qua davanti ad una realizzazione, ad una bellissima scuola che è stata il frutto di un lavoro convinto di tante persone, di tanta gente che ci ha creduto. Quando un comune ha tecnici come quelli che lei, caro sindaco, ha la fortuna di avere, ogni sfida è possibile. E quindi grazie per aver realizzato in tempi veramente brevi un'opera così significativa. Ma poi vedete, ci sono altre considerazioni che io voglio fare qui insieme con voi. Perché sono importanti opere di questo tipo? Perché è importante investire negli asili 0-3 anni, negli asili da 0 a 6 anni? Perché è importante investire in queste realtà? Perché è qua che si danno le opportunità

0: a tutti. Vedete, il gap, le differenze, i divari iniziano proprio nei primissimi anni di vita dei bambini. È importante quindi investire negli asili nido, perché negli asili nido non ci sono differenze, si cresce insieme e si danno opportunità a tutti i bambini. Ed è per questo che noi abbiamo investito 900 milioni di euro di fondi nazionali, di fondi statali aggiuntivi rispetto alle risorse PNRR, che non erano sufficienti anche in relazione all'aumento dei costi, dei materiali, delle opere di realizzazione. Abbiamo investito per garantire quei 150.000 posti che sono ormai alla portata, anzi probabilmente saranno persino di più, perché crediamo fortemente nell'importanza di realtà educative come questa. E voglio anche ringraziare le maestre, gli insegnanti che lavorano per far sì che non ci siano differenze, per far sì che ogni bimbo abbia delle opportunità per crescere e realizzarsi. Poi c'è un altro aspetto molto importante. Vedete com'è bella questa scuola? È un simbolo di bellezza. Io credo che la bellezza sia un altro valore da riscoprire. Se noi pensiamo che la nostra Italia è stata nei secoli considerata la patria della bellezza, pensate a quello che diceva Goethe, non la terra dove fioriscono i limoni. Guardate com'è bella questa immagine. I fiori dei limoni sono bianchi, bianchi come la purezza, ma bianchi come il candore, la bellezza dei fiori dei limoni. E l'Italia è la patria della bellezza. E allora le nuove scuole che siano belle, che siano luoghi in cui si lavora e si studia e ci si ritrova nella serenità, nella gioia, nella appartenenza. E poi ancora, tutte le nuove scuole, ed è importante ricordarlo proprio in un momento come questo, sono dotate di impianti di areazione che consentono di affrontare anche realtà climaticamente difficili, sfidanti, come quelle che viviamo in queste settimane. Noi stiamo ragionando ad un grande piano per dotare le scuole italiane di strumenti che consentano di affrontare le emergenze climatiche, ma questa scuola, queste nuove scuole, già lo hanno fatto, e questo è un altro motivo di orgoglio e di vanto. E poi c'è un ultimo aspetto che credo che sia anche importante. Vedete, una delle tracce che ho scelto per l'esame di maturità è una traccia che riportava il discorso di Saragat. Giuseppe Saragat è stato un grande presidente, è stato un autentico democratico, e parlava della democrazia. La democrazia, ci ricorda Giuseppe Saragat, sta anche nel rapporto fra un uomo e l'altro uomo. Perché questo? Perché la democrazia passa dal rispetto. La democrazia presuppone che sia messo al bando lo sfruttamento, che sia messo al bando il dominio di un uomo sull'altro uomo. Ma aggiunge Saragat un'altra considerazione. La democrazia presuppone anche la concordia, la coesione, il senso civico. Ecco, vedere qua istituzioni rette anche da personalità che appartengono ad aree politiche diverse, lavorare in uno spirito concorde, lavorare con un autentico senso della comunità, riempie il cuore di gioia, perché è un grande messaggio di democrazia. E quindi oggi, vedete, guardate quanti valori importanti: i territori, la bellezza, la salute di chi lavora e di chi studia nelle nostre scuole, e anche la democrazia. Oggi celebriamo tante cose importanti per Toriglia, per la nostra Liguria e per l'Italia intera.
1: Il sindaco vuole ancora dire qualcosa? Toriglia?
2: Abbiamo un piccolo fuori programma, ma tanto lo sapevano perché erano già preparati anche dal ministero, che sanno che il sindaco è indisciplinato. Prima dico una cosa e poi facciamo il fuori programma. Gliel'avevo detto, signor ministro, che non la facevo tornare a casa senza niente. Quando si fanno questi lavori qua per far sì che siano belli, ahimè, ha detto bene, poi aumentano i costi. noi siamo un piccolo comune.

0: quando lei lo visiterà all'interno, noi abbiamo fatto uno sforzo enorme per arredarlo, perché siccome siamo andati troppo veloci, quando abbiamo comprato gli arredi non eravamo...
1: Ci sono i fondi per gli arredi?
0: Noi difatti arrivavo lì. Signor Ministro, arrivavo lì. Lei mi brucia sul tempo, ma tanto non demordo. Ci vado fino in fondo.
1: Già le ho dato la risposta positiva.
0: No, lo sa perché? Perché abbiamo un'altra idea. Cioè noi vorremmo ora sistemare anche l'area di fronte all'asilo. Perché come ha visto la zona del parcheggio, la zona davanti non è bellissima. E siccome il progetto complessivo prevedeva anche la parte esterna, se noi riusciamo a recuperare i soldi che il comune ha investito sugli arredi, che sono soldi importanti perché vedrà la struttura arredrata, su 1000 metri quadri abbiamo speso quasi 200.000 euro di soldi nostri per arredare. Se noi riuscissimo a recuperare quei soldi lì degli arredi, la nostra intenzione, su proposta della mia assessora Barbara Balabiene e della mia consigliera Evelina Barbieri, vorremmo intitolare poi la piazza qua davanti a una madre costituente, perché questa cosa qua ci piace molto. Quindi, siccome ne abbiamo anche una genovese e ne abbiamo due liguri, ci pensiamo, poi ci consultiamo con il presidente e la sindaca e decidiamo di fare questa cosa, però noi oggi non ce la facciamo. Noi oggi avremmo voluto farle trovare la piazza alberata, avremmo voluto, non ce l'abbiamo fatta. Non siamo stati perfetti, ma lo possiamo diventare perfetti. Quindi se recuperiamo l'investimento sugli arredi, noi riusciamo a fare la piazza. Ma la rendo semplice, qua mi fermo. A questo punto il fuori programma è questo. Chiedo un attimo a Maria Grazia Boccaccia di venire qua. Prego. Prego, prego. Vieni. Signor Ministro, approfitto di lei. Quando prima parlavo della struttura, io ho iniziato a fare il sindaco 16 anni fa e logicamente ero un dilettante allo sbaraglio. Non che adesso sono diventato, ma sono bravino, non lo dico da solo. Se però hai la fortuna di arrivare in un comune dove c'è una struttura forte e ci sono delle persone capaci, intanto ti insegnano a fare il sindaco. Tanto ti insegnano a rispettare tutto quello che è l'aspetto istituzionale, perché poi arriva il prefetto e ci sgrida perché noi sindaci siamo indisciplinati. Ma se abbiamo in casa figure come Maria Grazia, allora poi riusciamo a correre via lisci e a fare, diciamo, buone figure. Quindi mi fermo qua. Quello che noi abbiamo pensato, l'abbiamo pensato assieme a tutta la struttura, assieme a tutti gli amici, a tutti i consiglieri. Volevamo dedicare questo piccolo pensiero e lo volevo far consegnare al ministro, perché se lo consegnavo io non avevo abbastanza valore, quindi Maria Grazia è una persona di valore, quindi almeno un ministro glielo deve consegnare. E l'intenzione nostra e quello che pensiamo è: guida autorevole e professionista instancabile, grazie per aver gestito il nostro settore con competenza e dedizione. Buona pensione. Comune. E è andato in pensione e per qualche mese, quasi un anno, ha continuato a venirci a dare una mano, perché i piccoli comuni è sta roba qua, anche chi va in pensione poi continua a rimanere legato alla struttura.
2: Questo è proprio fuori programma, un saluto a tutti. Maurizio, questo non me lo vedo. Io sono emozionatissima, ringrazio anche il ministro che mi consegna questo.
1: È un piacere.
2: Grazie di tutto, non riesco a dire altro. Grazie.
3: No, sono io, siamo noi che ringraziamo lei, perché lei rappresenta veramente quell'esempio meraviglioso di una amministrazione pubblica che è tanto importante per i nostri comuni, per le nostre regioni, per il nostro Stato, e il cui lavoro non sempre viene riconosciuto. Quindi bellissimo questo esempio, rappresenta tutti, e quindi è con grande gioia che le consegno questa targa.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
2: Donare sangue
3: significa fare qualcosa di grande.
2: Insieme.
1: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

Sono le prime due vittime per il caldo a Genova, tra loro una donna con temperatura 43 gradi e sarà bollino rosso per ancora 3 giorni fino a mercoledì. Quello che era nell'aria è stato confermato. Questa mattina i giudici hanno fatto sapere che la sentenza per il processo Morandi è stata fissata per il 16 luglio. È tenuto oggi il CDA di Amio con la conferma che al momento non è stata presa nessuna decisione. La regione intanto si dice pronta a prolungare i tempi finali per il termovalorizzatore. Giornata di presentazione oggi per la Sampdoria. Il neo allenatore Corradi non fa promesse, ma Bogliasco è contestazione dei tifosi.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo con quello che è accaduto in queste ore. Avete sentito dai titoli, ci sono le prime vittime per ondata di calore. Ci arriveremo, cercheremo di capire che cosa è accaduto. Intanto è bollino rosso per caldo ancora nella giornata di oggi, quella di domani e quella di mercoledì. Poi le temperature dovrebbero scendere un po', dovrebbero arrivare alcuni temporali, ma comunque la media rimane ben sopra quella stagionale. Ora partiamo con il servizio di apertura di Aurora Bottino.
1: Continua l'ondata di calore che non sembra voler abbandonare l'Italia e la Liguria ormai da più di una settimana. Genova soffoca, per questo il Ministero della Salute ha emanato bollino rosso, il più alto livello di allerta, per le giornate di martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio. La colonnina di mercurio in città continuerà a segnare più di 30 gradi, ma percepiti saranno molto di più, intorno ai 40, a causa dell'umidità che dal 22 giugno continua a sfiorare l'80%. Un'ondata di calore che non molla e che ricorda quella del 2003, quell'anno era durata 5 giorni ed era stata nella seconda metà del mese. Un caldo del genere non è stato più registrato fino al 2019, quando è stata iscritta nella storia la temperatura percepita più alta degli ultimi 20 anni, ben 42 gradi. Nel 2025 invece ci fu un'ondata di calore che durò ben 10 giorni, a partire dal 24 giugno fino ai primi di luglio. Questa volta preoccupare un nuovo record negativo, la temperatura del mare, che per la prima volta negli ultimi 20 anni si piazza intorno ai 28 gradi alla fine di giugno, un valore che si presenta con circa 2 mesi in anticipo rispetto alla media storica di stagione. Intanto, oltre ai primi accessi per colpo di calore nei pronto soccorso di Genova, il Tiguglio fa i conti con i blackout. Centinaia di famiglie si sono trovate al buio tra chiavari e rapallo, senza la possibilità di utilizzare ventilatori o l'aria condizionata durante giornate roventi, con temperature ancora alte, superiori ai 30 gradi. Proprio a Rapallo sono stati posizionati nella notte dei generatori per ripristinare la rete.
0: La notizia proprio di questi minuti è il decesso di 2 persone a Genova, riconducibile all'ondata di calore. Si tratta di una donna di 79 anni giunta al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in condizioni gravissime, accusata da un rientro dalla mattinata passata in spiaggia. La donna era già in arresto cardiaco per lei, nonostante i tentativi di rianimazione non c'è stato nulla da fare, aveva raggiunto una temperatura corporea di 43 gradi. Il secondo decesso riguarda invece un uomo di 86 anni, ricoverato da 2 giorni sempre al San Martino, le sue condizioni già compromesse.

0: persone aggravate fino al decesso, anch'esso correlato ai fatti legati all'alta temperatura. Ed è stata un'altra giornata di incidenti sulle autostrade della Liguria, a perdere la vita un motociclista di 31 anni che si sarebbe schiantato sulla carreggiata, aveva perso il controllo del proprio mezzo. È successo intorno alle 13 nel tratto dell'A6 tra Altare e Millesimo, la direzione era quella del nord verso Torino, non ci sarebbero stati altri mezzi coinvolti. L'uomo, un uomo francese, ha perso il controllo ed è finito appunto sulla carreggiata e poi ha perso la vita. Ricoverato nell'ospedale di Imperia per accertamenti, adesso la cronaca: Becker Olivieri, 51 anni, reo confesso dell'omicidio della compagna Mary Elizabeth Hopkins, 52 anni, americana, avvenuta in una casetta sulle alture di Cerriana, presumibilmente tra giovedì e venerdì scorso. L'uomo continua a ripetere: ho visto nero, ha confessato ai suoi legali, ha tentato anche il suicidio. La nostra inviata Alessandra Boero.
1: Ho visto nero, non ricordo nient'altro. Sono le prime parole di Becken Olivieri, 51 anni, reo confesso dell'omicidio della compagna Mary Elizabeth Hopkins, 54 anni, insegnante di matematica americana, uccisa nella sua abitazione sulle alture di Ceriana. Assistito dagli avvocati Ambra Marchese e Marco Noto, ha iniziato a ricostruire quanto accaduto. Racconta di essere ancora in stato confusionale, di non ricordare né quando sia morta né come l'abbia uccisa. Gli investigatori ritengono che il delitto sia avvenuto venerdì al termine di un litigio. Olivieri dice di non sapere se l'abbia strangolata o soffocata con un cuscino, ma continua a ripetere: non volevo ucciderla. Dopo il delitto avrebbe trascorso la notte accanto al corpo della compagna. La mattina seguente è uscito di casa e si è consegnato spontaneamente ai carabinieri confessando l'omicidio. Sul corpo della vittima è stata disposta l'autopsia, che dovrà stabilire con precisione cause e ora della morte. L'interrogatorio di convalida martedì alle 11.30 presso l'ospedale di Imperia, dove Olivieri è ricoverato per accertamenti. Sotto shock i genitori, che hanno appreso la notizia dai telegiornali. Nostro figlio è un bravo ragazzo, hanno dichiarato ancora increduli davanti alla tragedia.
0: Nessuna sorpresa, come anticipato da Primo Canale. Stamane i giudici del processo sul crollo di Ponte Morandi hanno confermato che il prossimo 16 luglio verrà letta la sentenza di quello che, con 283 udienze, rimarrà nella storia come uno dei processi più importanti ma anche complessi d'Italia. Michele Varì.
2: Adesso è ufficiale, la sentenza del processo per il crollo del Ponte Morandi sarà letta giovedì 16 luglio. Ad annunciarlo nell'ultima udienza è stato il presidente del collegio giudicante Paolo Lepri. Nell'ultima udienza anche spazio per un piccolo colpo di scena con la presentazione di una memoria degli avvocati dell'imputato principale, Giovanni Castellucci. Nello scritto si afferma che uno dei testi più rilevanti dell'accusa, l'ex manager della famiglia Benetton, Gianni Mion, nel procedimento Morandi bis avrebbe cambiato radicalmente la versione nei confronti di Castellucci rispetto a quanto dichiarato nel processo sul crollo. I legali sottolineano che nel maggio 2023 Mion definì Castellucci un forsennato accentratore e i sottoposti dei pupazzi al suo servizio, mentre nel maggio scorso Mion avrebbe smorzato i toni affermando che l'amministratore delegato di un'azienda così complessa non poteva non delegare i suoi compiti. L'avvocato Pellicciotta, altro difensore di imputati Aspi, ha avallato la possibilità di depositare l'istanza nonostante il dibattimento fosse chiuso, sull'esempio di quanto avviene nei processi di mafia quando spuntano nuove rivelazioni dai pentiti. A rispondere ai difensori il PM Cotugno, che ha censurato l'estemporaneo deposito delle memorie aggiungendo che non si possono inserire argomenti diversi perché non si può ripartire con nuove discussioni. A rompere gli indugi, quando la situazione si stava ingarbugliando, è stato il presidente del collegio Lepri, che ha preso la parola e, dopo aver respinto l'istanza dei difensori di Castellucci, ha tagliato corto annunciando la lettura della sentenza per il 16 luglio. Il Morandi, cominciato il 7 luglio 2022, a ritmo di 3 udienze a settimana, è arrivato a 383 udienze, numero che lo pongono fra i più importanti e complessi processi della storia giudiziaria d'Italia. Per l'accusa, 57 imputati non hanno controllato in modo adeguato la pila crollata, nonostante avessero trovato anomalie simili nelle altre due pile messe in sicurezza negli anni 90. Gli imputati si difendono dicendo che il crollo è avvenuto per colpo di un difetto di costruzione non individuabile, accertato nell'incidente probatorio e sempre nascosto dai costruttori.
0: Sono ore calde per quanto riguarda il termovalorizzatore a Genova. Oggi il CDA di Amio ha in sostanza chiesto tempo, lo ha fatto attraverso una nota dopo essersi riunito, mentre il presidente della regione Marco Bucci ha detto che la scadenza potrebbe slittare di qualche giorno se Amio lo ritenesse opportuno e lo richiedesse. Sentiamo.
3: È stata una riunione urgente da consumare in una delle serate più

0: calde degli ultimi anni, quella della maggioranza in comune a Genova. Il centro-sinistra in questi giorni, infatti, alle prese con uno dei temi più spinosi di questi primi 365 giorni di amministrazione, ovvero quello legato al termovalorizzatore, contrario a gran parte della coalizione del campo progressista sugli scudi, da sempre e da subito, AVS e il Movimento 5 Stelle, con il Partito Democratico che cerca di mediare, conscio che soprattutto tra i demi in regione il no all'opera è cosa conosciuta. Da quello che circola, il vertice di domenica sera è andato mediamente bene, anche i partiti più preoccupati da questo incontro sono usciti soddisfatti. Nel frattempo si è tenuto il nuovo CDA di Amio, che anticipa la chiusura del bando sulla carta fissata per il giorno successivo, martedì 30 giugno. La AUS del comune ha fatto sapere che serve tempo per valutare la sua eventuale partecipazione. Amio vuole arrivare a valutare l'eventuale partecipazione alle procedure pubbliche previste dalla normativa sul partenariato pubblico-privato con un quadro conoscitivo completo, si legge nella nota. In queste ore si è appreso inoltre che la regione sarebbe disposta ad allungare di almeno una settimana il termine ultimo per partecipare al bando, poi per lasciare il tempo alla partecipata genovese di decidere definitivamente se partecipare o meno.
1: Amio richiedesse una settimana o 10 giorni in più, certamente non ci rifiutiamo di farlo, però sono loro che devono prendere l'iniziativa. Se Amio non partecipa sarà molto difficile per Amio poi rientrare nel sistema, e se ci rientra ci entra certamente senza poter accedere a tutti i benefici del termovalorizzatore come socio.
0: In queste ore si è appreso inoltre che la regione sarebbe disposta ad allungare di almeno una settimana il termine ultimo per partecipare al bando. Nel frattempo l'attacco alla sindaca Silvia Salis è arrivato invece dal centrodestra con una nota del capogruppo di Vince Genova Pietro Picciocchi. Oggi assistiamo a una retromarcia politica di fronte al no dogmatico e senza margini di trattative di AVS, l'accusa. Rimaniamo a parlare del comune con la protesta da parte dei lavoratori di Palazzo Tursi del comune di Genova, fumata nera dopo il lungo incontro che si è tenuto in prefettura. Da Tursi nessuna vera risposta, dicono i sindacati, con lo stato di agitazione che proseguirà anche nella giornata poi di domani con una manifestazione sotto Palazzo Tursi. Andrea Popolano.
2: Volti cupi al termine del vertice che si è svolto in prefettura a Genova. Da una parte i sindacati in rappresentanza del personale del comune di Genova, dall'altra il vice sindaco e assessore al bilancio Alessandro Terrile, insieme all'assessore al personale Rita Bruzzone e alcuni dirigenti. Alla fine una fumata nera con lo stato di agitazione da parte del personale del comune che andrà avanti a scatenare la protesta, i tagli che hanno portato a un aumento degli straordinari, il blocco dei turnover e lo stop alle richieste di smart working. Dal comune però, denunciano i sindacati, dopo 4 ore di vertice non è arrivata alcuna risposta.
3: In realtà nessuna proposta, nessun elemento è stato portato dall'amministrazione, se non un anticiparci le assunzioni del 2027 sul 26, ma ovviamente le togli dal 27, quindi poi di fatto il problema ce l'avremo nel 27. Non ci hanno risposto sullo smart working, non ci hanno risposto sulla situazione di criticità generale, sul microclima dei posti di lavoro, sul ricorso allo straordinario. Non c'è stata nessuna risposta se non un ammettere che l'ente è in difficoltà, ma poi di fatto nulla di particolare.
2: Ora lo stato di agitazione andrà avanti con i lavoratori pronti a incrementare la protesta.
4: Quello che serve è una programmazione, dei vincoli sulle cose che vanno tenute aperte e soprattutto serve l'immissione di risorse, e le devono trovare. Se non le trovano definiremo l'inasprimento, insomma, dell'avvertenza.
2: Dall'altra parte invece c'è il comune che chiede tempo.
5: Manteniamo la nostra disponibilità a trattare, a mettere risorse con un percorso, però evidentemente c'è bisogno di più tempo.
0: Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, oggi in Liguria, nel comune di Torriglia, per inaugurare un asilo che è nato con i fondi del PNRR, un'opera che è riuscita in questo senso. Allora, ha seguito per noi il direttore Matteo Angeli.
6: Grande festa a Torriglia per l'inaugurazione di un polo per l'infanzia, una struttura nuova, innovativa, soprattutto per questa valle, una valle che negli ultimi anni ha registrato anche un incremento della popolazione. Basti pensare che solo a Torriglia negli ultimi mesi sono venute ad abitare 11 nuove famiglie. E allora questo polo per l'infanzia sarà il volano per l'arrivo in valle di altre giovani coppie, per far sì che la vallata in generale non subisca un ulteriore spopolamento. Per questa inaugurazione è presente anche il ministro dell'Istruzione Valditara.
7: È un'iniziativa importante innanzitutto perché è un'iniziativa contro lo spopolamento per le aree di montagna, e quindi sono

0: soldi che noi abbiamo investito con grande, grande soddisfazione. Poi, perché investire negli asili, investire negli asili nido in particolare, significa anche diminuire i divari. Sappiamo perfettamente che i divari nascono, crescono proprio nei primissimi anni di vita e quindi avere l'opportunità perché i bambini possano crescere in un ambiente protetto e con una formazione sin dai primissimi anni è importante per il loro futuro.
1: E la soddisfazione, ma anche la commozione del sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami.
2: Penso sia la struttura più importante mai inaugurata nel comune di Torriglia. Si riuscirà con questo servizio che andiamo a dare, che tra l'altro è partito già da settembre, quindi abbiamo già 40 bimbi iscritti all'interno della struttura, a dare il servizio del nido che in tutta la valle non c'era. A partire dalla periferia di Genova fino a Piacenza non c'era servizio nido. Questo cosa ha comportato? Che da settembre che siamo partiti, 11 nuove famiglie sono già venute a abitare a Torriglia, hanno comprato casa proprio perché c'era questo servizio. Perché così riusciamo a garantire il servizio per il nido, scuola dell'infanzia, la scuola primaria fino alle medie.
3: Sono finiti in ospedale i due bimbi rimasti intossicati questa mattina in un appartamento a Camporosso in provincia di Imperia a causa di una fuga di gas. A dare l'allarme è stato un passante che ha notato il forte odore, ha chiamato i vigili del fuoco. Sul posto intervenuti i pompieri del distaccamento di Ventimiglia hanno sudamericana erano soli dopo che la madre si era recata a lavoro. Dalle prime informazioni la fuga di gas sarebbe nata dalla bombola in cucina. Uno dei due bimbi aveva 3 anni e stava dormendo profondamente. L'aggressione di San Fruttuoso a Genova era più grave di quanto emerso finora. Le telecamere di sorveglianza hanno infatti rivelato che i responsabili sono circa una quarantina e non 20, come si diceva inizialmente. La questura intanto si prepara a un'estate che ha chiesto rinforzi dalle altre regioni per la situazione sia a San Fruttuoso ma anche nel centro storico, a Nissa De Filippi.
4: Nuovi sviluppi sull'aggressione di Pianderlino a Genova. Non era una ventina, come si era detto all'inizio, ma circa 40 le persone che 2 settimane fa hanno partecipato alla ronda a San Fruttuoso. Un gruppo numeroso con il volto travisato da caschi e passamontagna che ha picchiato selvaggiamente un 17enne minore non accompagnato. Le immagini di una telecamera di videosorveglianza hanno ribaltato la prima ricostruzione. Il comando era il doppio rispetto a quanto emerso nei giorni scorsi. Secondo il racconto della vittima, la maggior parte erano adulti residenti nel quartiere, forse con il supporto di giovani arrivati da fuori. Alcuni potrebbero avere legami con gli ambienti ultras. L'inchiesta, ora passata alla squadra mobile guidata da Carlo Bartelli e Antonino Porcino, punta a identificare tutti i partecipanti. Indagini in corso anche sull'aggressione di Quinto, dove una ventina di persone ha assaltato un gruppo di ragazzini italiani e stranieri durante una festa sul molo. La procura vuole capire se ci sia una regia unica dietro le 2 spedizioni punitive. Intanto, dopo gli ultimi episodi di violenza, la questura rafforza i controlli nel centro storico a San Fruttuoso. Da oggi è attivo un nuovo piano interforze con agenti arrivati da altre regioni, pattuglie della Polizia di Stato, Polizia Locale, unità cinofile e militari dell'operazione Strade Sicure. Presidi fissi e mirati, soprattutto nelle ore serali, per riportare ordine nella movida genovese.
3: Sapeva che ci sarebbero stati più controlli questa estate e un bagnino è stato multato. Stava guardando la partita sul cellulare invece di assistere i bagnanti. Così il bagnino è stato multato di oltre 2.000 euro. L'episodio è avvenuto in uno stabilimento balneare di Santa Margherita Ligure. È solo uno dei tanti controlli effettuati nel fine settimana dalla Guardia Costiera, proprio perché adesso c'è il divieto di distrarsi, di guardare il telefonino mentre si sta esercitando la professione di bagnino. 2 sere di grande musica per chiudere al Porto Antico, dove Fiorella Mannoia ha inaugurato l'Arena del Mare, il tour che dedica il ricordo a Fabrizio De André, Ivano Fossati e Anime Salve, il disco con i due grandi artisti genovesi che fu scritto insieme 30 anni fa. Si apre così l'estate al Porto Antico ad Dario Vassallo.
5: Il punto di partenza non poteva che essere Genova. A 30 anni da Anime Salve, il capolavoro firmato a quattro mani da Fabrizio De André e Ivano Fossati, Fiorella Mannoia ha scelto il Porto Antico per inaugurare il suo nuovo tour, Fiorella canta Fabrizio Ivano, con una valenza dal forte valore simbolico. È la città di Faber, è la città di Fossati, è il mare che tante volte le ha ispirati, era il luogo ideale per dare il via a un viaggio musicale che è insieme omaggio, memoria e rilettura di uno dei dischi più importanti della canzone.

0: d'autore italiana. All'Arena del Mare nessun effetto speciale, nessuna spettacolarizzazione fino a se stessa. Al centro le canzoni, le parole e una voce che da decenni rappresenta una delle interpreti più autorevoli della musica italiana. Al di là dei brani del disco che dà il titolo al tour, Mannoia ha affrontato il repertorio di De André Fossati con rispetto, evitando qualsiasi tentazione imitativa senza che le sue interpretazioni cercassero di sostituire gli originali, piuttosto affrontandoli da una prospettiva tutta personale. Il concerto ha assunto così la forma di un racconto dove ogni brano è diventato la tappa di un viaggio tra gli ultimi, gli emarginati, i migranti e tutti quei diversi che hanno popolato l'universo poetico di De André Fossati. E l'intesa artistica con questi due giganti genovesi che ha attraversato due ore nelle quali la musica ha conservato tutta la sua eleganza, mentre gli arrangiamenti hanno rispettato l'impianto originale senza rinunciare a una veste sonora contemporanea. La scelta di aprire proprio da Genova assume un significato che supera la semplice tappa inaugurale del tour. È un ritorno alle origini, un gesto di riconoscenza nei confronti della città, davanti al mare, sotto il cielo del porto antico, mentre le navi passavano lentamente a fianco del palco, dove le parole di De André Fossati hanno ritrovato una casa e una nuova voce.
1: Chiudiamo con la notizia dei salvi estivi che in Liguria inizieranno sabato 4 luglio e termineranno il 17 agosto per un totale di 45 giorni di sconti. La data è stata confermata da Regione Liguria, come sempre tante le iniziative anche per agevolare il commercio. Trovate comunque tutto sul sito primocanale.it. Oggi è stato il giorno di Bernardo Corradi, il neo allenatore della Sampdoria, il giorno anche del DS Amerigo Branco e poi come sempre la presenza di Fredbeck, che però è stato molto contestato anche dai tifosi. Si è presentato Corradi, ha detto non faccio promesse ma sicuramente mi impegnerò, e poi sempre le solite parole di una dirigenza che non convince, la contestazione a Bogliasco, perché d'altronde quello che i tifosi blucerchiati chiedono, che questa società possa cedere la società, quindi striscioni, comunque nulla di grave da segnalare, ma una situazione comunque di tensione. Ci racconta tutto Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
2: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, come hai detto tu, oggi è stata la giornata delle presentazioni, perché per la prima volta il Corradi si è presentato, ma anche Branco, che aveva affidato, appena arrivato, soltanto ad un asettico video girato dalla comunicazione della Sampdoria, le sue prime impressioni sull'impatto con la società, ha risposto alle domande dei colleghi. Tutto questo in un clima di contestazione, come dicevi tu, fuori da Bogliasco, degli striscioni non propriamente amichevoli, che non si riferivano ovviamente per la verità a Corradi, questo va detto, ma soltanto alla dirigenza della Sampdoria. Dunque ha parlato Corradi, ha parlato Branco. Cominciamo a sentire quello che ha detto il neo allenatore della Sampdoria.
3: Per me è motivo di grande orgoglio essere qua in questa conferenza. Chiaramente una domanda che mi aspettavo, ma quando uno viene ad allenare un club storico e rappresentativo come la Sampdoria, credo che abbia l'obiettivo di scendere in campo e dimostrare quello che è il vero DNA della Sampdoria, no? È chiaro che secondo me la cosa migliore da fare in queste situazioni è iniziare a individuare un obiettivo alla volta. Già il fatto di ricreare quello che è sempre stato, no? Io negli occhi la Sampdoria del passato, negli occhi la Sampdoria contro cui ho giocato da calciatore, è sempre stata un club e una squadra che dava dimostrazione di avere dei sentimenti forti, delle passioni forti, e metteva in campo qualcosa che era diverso. Ecco, non so se negli ultimi anni qualcosa forse sia un po' sopra, ma il nostro primo obiettivo è far capire a chi viene a giocare per la Sampdoria che ha un dovere di responsabilità nei confronti della maglia che rappresenta. Sempre detto che lo scudetto che porti davanti è molto più importante della scritta del nome che c'è dietro. e quindi chi viene qua deve sapere che tutte le partite devono essere impostate per cercare di fare il miglior possibile. Il miglior possibile nel mondo del calcio è la vittoria. Poi riusciamo a vincere tutte le partite? Sicuramente no, ma non potrò permettere magari che un mio calciatore abbia un approccio sbagliato nei confronti di un allenamento o di una partita. Posso insieme a loro

condividere un errore tecnico e l'unico processo di miglioramento attuabile è quello di un'analisi corretta di quello che è stato fatto per poi buttare le basi per il miglioramento. Quindi posso accettare un errore tecnico, non potrò mai accettare un errore di approccio o comportamento. Perché? Perché rappresentiamo la Sampdoria. Sapete benissimo che il campionato di Serie B è un campionato molto particolare, un campionato molto lungo, è un campionato dove c'è bisogno di continuità, c'è bisogno di comunione di intenti, c'è bisogno

0: due partite ti portano a ridosso dei playoff o a ridosso delle prime, e due partite fatte male magari ti mettono in quella posizione. Quello che non possiamo non avere oggi noi è equilibrio.
1: Questo dunque Bernardo Corradi, ma come abbiamo detto ha parlato per la prima volta rispondendo alle domande dei colleghi anche Americo Branco, il nuovo DS. Sentiamo quello che ha detto.
2: Scegliere la Sampdoria, ho già detto, ho già parlato ai canali del club e come ha detto già il mister, ci serve fatti, non parole, però io non ho scelto solo la Sampdoria, ho scelto il progetto di queste persone, il progetto che Jesper tante volte mi ha parlato di quello che vuole fare qua, di quello che vuole fare di, diciamo, di diverso. Poi speriamo nel futuro che questo diverso diventa anche bello e buono per il club, e ho scelto questa pressione, questi tifosi, perché io credo che nel calcio dobbiamo sempre guardare, il calcio è, diciamo, la cosa più importante delle cose meno importanti della vita. Chiaramente la nostra idea è di giocatori, cioè un mischio tra giocatori che conoscono l'Italia, che siano italiani, e poi ovviamente se c'è qualità da portare dall'estero, perché alla fine il calcio ha le sue particolarità di giocare la Serie B, come ha detto il mister, però la qualità è sempre quello più importante. Però in situazioni pari sicuramente scegliamo un italiano o qualcuno che conosce la categoria o il paese. Non ho mai visto un sacco di soldi che ha vinto una partita, ha detto Johan Cruyff, e io penso che con queste persone, con le conoscenze che abbiamo, e io, scusa se sono un po' arrogante, penso che anche se non lo so, se siamo pari un po' meno di qualche altro competitore, che possiamo avere competitività per fare bene, come ha detto il mister, ogni domenica, e soprattutto per fare orgogliosi i tifosi in come impostiamo il nostro gioco.
1: Questa dunque è la pagina dedicata alla Sampdoria. Staremo a vedere per un mercato che, per quello che riguarda i blucerchiati, deve ancora cominciare. C'è un mercato che sta cominciando invece a prendere forma per il Genoa. Mechri è a un passo dall'arrivo in rossoblù, praticamente è tutto fatto con un contratto quadriennale, dovrebbe arrivare nei prossimi giorni per le visite mediche, e anche la situazione di Traoré sembra sbloccarsi a favore del Genoa. Sentiamo tutto da Carlo Danani. Carlo, buonasera.
3: Buonasera, la giornata inaugurale del calciomercato è destinata a lasciare un segno profondo sulla campagna trasferimenti estiva del Grifone. In mattinata dalla Svizzera ecco arrivare la notizia della chiusura dell'operazione Ethan Maiktri. Thun e Genoa sono d'accordo su tutto. Il centrocampista classe 2005 diventerà rossoblù per una cifra inferiore ai 4 milioni, sottoscrivendo un contratto quadriennale. Nelle prossime ore è atteso in città per le visite mediche. Tutti i dettagli in un articolo sul nostro sito primocanale.it. A ruota poi ecco i progressi che il club compie al tavolo della trattativa col Marsiglia per Ahmed Junior Traoré. Incassato nei giorni scorsi il sì del giocatore, le due società sono al lavoro per chiudere definitivamente il cerchio. La strada è quella del prestito con diritto di riscatto. Ai mondiali intanto è tempo di eliminazione diretta. La Norvegia di Østergaard sfida la Costa d'Avorio, mentre il Messico di Vázquez affronta l'Ecuador. Per i due difensori del Genoa l'obiettivo della qualificazione agli ottavi di finale sembra davvero alla portata.
1: Grazie Carlo, e per il calcio per stasera è tutto, Giorgio.
4: Grazie a Dario Vassallo, grazie a voi per averci seguito, ci rivediamo domani sera, stessi orari, buona serata.

0: zone costiere. Temporali di calore del pomeriggio, poi informazione sull'entroterra, sulle zone montuose, specie a confine con il Piemonte. Andiamo a vedere quindi la situazione per Imperiese: sole caldo, vento debole, temperature anche a Imperia di 31-32 gradi, dei temporali verso la serata sulle aree montuose, pomeriggio, prima serata. Per quanto riguarda il Savonese, anche qui sarà una giornata di caldo, caldo che si farà sentire, un caldo afoso con temperature anche fino a 32-33 gradi. Andiamo a vedere la provincia di Genova, sole caldo intenso durante il pomeriggio, poi occasionali temporali di calore sull'entroterra, sulle zone montuose. Tiguglio, vi va l'ennesima giornata di cielo sereno poco nuvoloso con caldo intenso, caldo sempre opprimente dappertutto. E poi uno sguardo allo Spezzino perché la situazione vedrà sole, caldo intenso con qualche fenomeno temporalesco però a partire dal pomeriggio sull'entroterra. Nella giornata di mercoledì ci sarà via via un lieve cedimento l'anticiclone sull'Italia con la formazione di temporali attesi però soprattutto sul nord-est e sulla parte adriatica. Comunque qualche temporale si formerà entro il pomeriggio anche su tutte le zone montuose della Liguria con parziale estensione di qualche cella temporalesca anche alle zone costiere. Il caldo si farà ancora però sentire un lieve calo delle temperature comunque entro giovedì. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
1: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
3: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo. La tendenza per la giornata di martedì 30, ancora anticiclone sull'Italia, sole caldo anche in Liguria con temperature massime abbondantemente superiori ai 30 gradi anche su molti

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale, come ogni lunedì in diretta, tantissimi temi caldi, scusate naturalmente il gioco di parole che affronteremo questa sera perché sul piatto ci sono davvero tantissimi argomenti. Buonasera Martina Caputo, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Genova.
1: Buonasera a tutti e a tutte.
0: E allora buonasera anche ad Armando Sanna, consigliere regionale del
2: buonasera,
0: Partito Democratico.
2: E buonasera a tutti voi.
0: Buonasera anche ad Alice Salvatore.
3: Buonasera.
0: Inchiesta civica, poi qualcuno ovviamente la conosce per il suo passato, poi magari ne parleremo anche in 30 secondi per capire chi è Alice Salvatore. E buonasera anche a Sergio Gambino, gruppo misto, consiglio comunale
4: buonasera.
0: Genova. Allora iniziamo, vado subito a salutare Renzo Balbi, che è il vicepresidente di ANAV, la società che raduna i privati che hanno appunto società di trasporto privato naturalmente. Buonasera e bentrovato.
5: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Allora ovviamente Babi adesso stia un po' qui con noi, adesso la coinvolgiamo subito perché insomma il tema è molto sentito, come lei ovviamente conosce molto bene. Domani, insomma il 7 luglio se non sbaglio, notizia delle ultime ore, dovrebbe essere stato convocato un tavolo per cercare di provare a rimediare anche a certi tagli, vedremo quello che succederà. Armando Sanna, lei la questione la conosce molto bene, anche per la sua ovviamente presenza in Consiglio regionale, sappiamo anche la partita

0: Si gioca naturalmente su più tavoli, non solo in comune ma anche in regione. Si è parlato tanto di numeri, però i cittadini genovesi dei numeri ovviamente importano molto, però importa poi avere un servizio. Questo servizio per ora non c'è.
1: Allora certo, conosco bene i numeri perché con la delibera, con la famosa legge di 40 milioni che è passata in Consiglio regionale, abbiamo discusso proprio dei numeri in Consiglio regionale. Numeri che noi fin dall'inizio abbiamo chiesto che venisse fatta anche chiarezza su quello che era l'utilizzo oggi che Regione doveva fare su questi fondi. Detto questo, è evidente che la situazione è nota ai più, perché oggi aspettiamo ancora un ok da parte del Tribunale per riuscire a fare un determinato tipo di percorso, perché oggi l'approvazione del bilancio, quindi in questo momento c'è ancora un progetto di bilancio per far sì che l'azienda non fallisca, quindi questa operazione oggi ha portato quelli che sono tutti i passaggi che stiamo vivendo. In primo luogo ci sono stati dei tagli anche al servizio. Io sa dove abito, sono Valpolce Verasco, abito in un comune dentro terra, quindi posso esprimere anche soprattutto da cittadino di un comune quale Sant'Olcese, che insieme ai sindaci della vallata c'è stato anche un dialogo proprio affinché venissero garantiti chiaramente i servizi oggi primari, ma si desse una mano proprio ad AMT per cercare di far sopravvivere l'azienda, di tutelare i lavoratori e il servizio. Non è un'impresa facile in questo momento. Io la situazione l'ho detta fin dall'inizio che era una situazione difficile. Fatto sta che in Consiglio regionale tutto il mio partito, tutta la minoranza in Consiglio regionale ha votato a favore per questi 40 milioni, proprio per senso di responsabilità di fronte a un'azienda che va a bisogno, di fronte a un'eredità che in Consiglio comunale noi abbiamo trovato da quando Silvia Salis, oggi sindaca di Genova, fin dall'inizio avevamo detto che purtroppo i numeri erano numeri drammatici. Fatto sta che non vi è ancora l'approvazione del bilancio 2024, e l'approvazione di quel bilancio avrebbe portato purtroppo a portare i libri in tribunale. Quindi la situazione c'è molto chiara, c'è chiara soprattutto su quanto è l'aspetto oggi del disservizio che può nascere in determinate realtà, non solo dell'entroterra, della costa, nella soppressione di qualche autobus e soprattutto al grande sacrificio che stanno facendo i lavoratori. È evidente che in questi giorni si sta andando avanti con dei tavoli affinché la situazione entri piano piano alla normalità, ma sarà fondamentale oggi l'ok del Tribunale per riuscire a far quadrare quei conti. Questa è la situazione, a mio avviso, molto chiara e molto lineare. Poi è evidente che c'è stata lì sopra una battaglia politica, come a volte spesso dico io, è normale che questo avvenga, ma soprattutto dai banchi del Consiglio regionale, quindi il passaggio dal banco del Consiglio regionale, invece è stato un atto di forte responsabilità. Abbiamo messo soldi all'interno di un'azienda in crisi, per i lavoratori, per il servizio e per chi in questo momento oggi aspetta ancora risorse e soldi per un servizio che ha già svolto.
0: Salvatore, la coinvolgo subito. Lei non appartiene ad alcun partito politico, ha un passato nel Movimento 5 Stelle.
2: Ormai di sei anni fa,
0: poi si è presa un periodo un po' di stacco da tutto e poi è tornata negli ultimi tempi con quella che lei definisce un'inchiesta civica. Insomma, poche parole da
2: andare
0: esterna.
2: A leggere i documenti e capire quali sono le situazioni.
0: Ecco, su AMT che idea si è fatto prima di coinvolgere naturalmente Balbi?
2: Dunque, su AMT c'è la questione dirimente, che è non soltanto c'è rimasto aperto il bilancio 2024 di AMT, ma anche è ancora aperta l'istruttoria di Città Metropolitana, cioè dell'ente affidante, su per quanto riguarda le famose sottocompensazioni di AMT che sono state dichiarate nel piano di risanamento da AMT stessa. Allora, queste sottocompensazioni sarebbero la parte di rimborso dovuto da parte dell'ente affidante verso AMT per poter svolgere il servizio, in quanto nel contratto di servizio viene garantito una certa quantità di prestazioni che però possono essere richieste anche in numero maggiore quando intervengono degli elementi esterni, come possono essere il caro carburante, l'inflazione per la guerra o la pandemia durante il Covid. Allora, tutti questi elementi hanno fatto sì che fossero necessarie delle risorse aggiuntive rispetto a quelle già garantite con il contratto di servizio. Allora scatta il meccanismo che AMT Genova deve anticipare questi soldi, che poi però devono essere riconosciuti dall'ente affidante, cioè Città Metropolitana, e di fatto questo è quindi un credito.

0: di AMT Genova verso Città Metropolitana o un debito dell'ente pubblico. Allora, nel piano di risanamento scritto da AMT e approvato in comune, approvato anche nell'assemblea dei soci, c'è scritto nero su bianco che le sottocompensazioni attribuite a Città Metropolitana da AMT corrispondono a 59,4 milioni di euro. Ora, se questo finalmente l'istruttoria di Città Metropolitana, che ormai è aperta da un anno e ancora non si sa quando sarà chiusa, e finalmente quando sarà chiusa si potrà anche approvare il bilancio 2024, ma con il riconoscimento di questi 59,4 milioni di euro si potrebbe non soltanto evitare lo stralcio al 50% dei fornitori più piccoli, di cui sicuramente il signor Renzo Balbi è rappresentante e viene colpito da questa misura, perché lo stralcio che è stato deciso in questo piano di risanamento che riguarda questi fornitori corrisponde a 28 milioni, quindi 59 milioni sono più del doppio rispetto alla cifra che servirebbe, che manca attualmente, e in questo modo non ci sarebbe il problema a cascata che parte da queste imprese sul territorio, anche aziende familiari e i dipendenti che vi lavorano, e inoltre si andrebbe a ripianare quello che è il buco, ovvero il patrimonio netto negativo di AMT Genova, che da 64 milioni passerebbe a 5 milioni, quindi un'entità di misura assolutamente diversa rispetto a quella di cui si parla nel piano di risanamento, che non può più giustificare misure come la composizione negoziata, questa gravità.
1: Toccata piano, Alicio Salvatore. Allora, tra poco ovviamente apriremo il dibattito politico, naturalmente, perché Caputo e Gambino vorranno intervenire, però prima voglio coinvolgere Balbi. Insomma, ovviamente Balbi, la politica dà a volte i numeri, dà, ovviamente, come diceva prima Sanna, ognuno ha le proprie posizioni, ci sta ed è normale che sia così, però dal suo punto di vista qual è la situazione, qual è la sua fotografia in questo momento?
2: Ma in questo momento la situazione è che queste aziende stanno soffrendo ormai da praticamente 11 mesi, perché abbiamo un congelato di 7 mesi e poi 4 mesi del corrente attualmente non pagato. Queste sono piccole e medie aziende che forniscono i servizi di linee in subappalto, le linee collinari, e coprono circa tutte le colline del comune di Genova. Noi abbiamo come personale almeno 100 persone impegnate, le aziende private impegnate in questi servizi. Pertanto è un servizio che copre un centinaio di famiglie. E in questo momento siamo in totale difficoltà, perché nei mesi precedenti e nei mesi attuali abbiamo sempre pagato sia i dipendenti, sia la manutenzione, sia i mezzi e il carburante. Pertanto in questo momento noi siamo alla finestra ad aspettare soluzioni.
1: Ecco, soluzioni. Balbi, tra l'altro, voi avete anche minacciato a un certo punto anche uno sciopero, poi questo sciopero è rientrato. Perché? Perché lo avete minacciato e perché poi è rientrato?
2: Allora, noi abbiamo minacciato lo sciopero perché abbiamo chiesto ad AMT di avere dei pagamenti correnti, almeno come avevano l'accordo col Tribunale, di essere pagati mensilmente. Questo non è avvenuto e pertanto abbiamo minacciato lo sciopero. Devo dire che abbiamo avuto più tavoli di trattativa dirette sia col vice sindaco che con l'azienda, e ancora adesso c'è una trattativa aperta sino alla giornata di domani per vedere di trovare delle soluzioni a questa problematica.
1: Per arrivare anche a far sì che il Tribunale dia l'ok anche al piano di risanamento, ci dovrà essere poi dovrà essere raggiunto anche il 50% dei creditori che accetteranno di prendere solo una parte. Questo, insomma, non è avvenuto fino adesso, tant'è vero che è stato chiesto ancora del tempo proprio per cercare di convincere tutti. Lei mi diceva anche nei giorni scorsi, insomma, non ci possono chiedere sempre qualcosa in meno, no? Questo è un po' il concetto. concetto, ci chiedono di prendere il 50% in meno e poi ci chiedono anche di non, nel frattempo non ci hanno dato quello che ci spetta negli ultimi 11 mesi, quindi come dire, questo è un po' troppo.

0: No, diciamo che le nostre aziende, se dovessero accettare il 50%, alcune di queste aziende, lavorando più dell'85% solo per l'azienda pubblica, rischierebbero di chiudere, anzi sicuramente chiuderebbero. Pertanto noi abbiamo chiesto sia alla politica sia ad AMT di riconoscerci come fornitori di un certo livello, fornitori essenziali, perché a un certo punto diamo dei servizi che AMT in questo momento non può coprire, perché sono servizi svolti con mezzi che AMT non ha, mezzi piccoli che vanno in altura, come già detto in precedenza, e che hanno dei costi molto elevati sia per la manutenzione sia per i sinistri e sia per l'acquisto di questi mezzi.
1: Caputo.
2: Ma sì, la situazione è indubbiamente complessa e indubbiamente oggi stiamo vivendo probabilmente il momento centrale di questo tipo di difficoltà, perché si sono un po' dette le date, però si auspica entro fine luglio di avere un accordo, di trovare l'accordo con i creditori. E questo significherà arrivare circa fine settembre per i tempi dell'omologa del Tribunale. È chiaro che finché non abbiamo l'omologa del Tribunale, il piano di risanamento non parte.
1: Quindi è
2: E
1: un
2: quindi
1: gatto che si morde la coda, perché se loro non danno l'ok, non
2: tutto il
1: arriva
2: tema del.
1: l'omologa, se non arriva l'omologa non c'è il
2: È
1: piano.
2: chiaro che la procedura che è nata in questo momento in Tribunale necessita di un'omologa, e rispetto a questo, finché l'omologa non c'è, il piano di risanamento non parte, e quindi tutto il tema della
1: Però,
2: ricapitalizzazione,
1: ma
2: tutto il
1: caputo,
2: tema
1: la interrompo, ma solo perché c'è
2: dell'efficientamento.
1: Barbie, mi piace coinvolgerlo. Barbie anche nei giorni scorsi, anche proprio sul primo canale, con un articolo che era uscito, disse, insomma, non vogliamo passare noi per quelli che affondano AMT, è corretto Balbi?
0: Sì, perché l'impressione è stata quella che se noi non accettiamo questo piano di risanamento al 50%, cadano su di noi le colpe. Noi non abbiamo nessuna colpa, anche perché noi siamo una piccolissima parte del fatturato di AMT, del lavoro di AMT, perciò noi dovremmo coprire il 10% del chilometri di AMT. Pertanto non siamo responsabili, considerando che stiamo sborsando 11 mesi di contributi di lavoro, di pagamento di stipendi, solo per quello.
1: Bambino.
3: Ma dobbiamo partire da un presupposto, da dove è nata la Genesi. Sicuramente non è l'ultimo anno, lo ammetto, nel senso che AMT, ma come tutte le società di trasporto pubblico in Italia, soffrivano da anni una crisi di liquidità. Detto questo, AMT sta facendo un grosso percorso di trasformazione, perché i vari investimenti che AMT aveva ottenuto con il progetto dei quattro assi, con lo Sky Metro, con la Genova Casella, quindi con tutta una serie di lavori che erano già in gran parte partiti, è ovvio che ha aumentato in maniera importante quella che è stata l'esposizione di AMT. Però AMT stava in piedi, perché AMT aveva un sistema di accesso al credito e anche la disponibilità da parte dei fornitori, che con le fatture di AMT avevano anch'essi l'accesso al credito, che gli dava la possibilità a questo sistema di stare in piedi e di poter attraversare quella che era appunto una fase impegnatissima di investimenti che AMT stava facendo con soldi che arrivavano da vari enti, dall'Europa, dallo Stato e dalla Regione. Cos'è che è successo? Perché la situazione è defragata. È defragata nel momento in cui una persona che ha vinto le elezioni, il giorno dopo, pochi giorni dopo le elezioni, si è presentata davanti alle telecamere e ha detto: AMT è praticamente fallita. Questo cosa ha comportato? Ha comportato che ha avuto un danno reputazionale a AMT, che gli ha chiuso i rubinetti da parte delle banche, quindi ha avuto un'immediata chiusura di rubinetti di finanziamenti da parte delle banche, ma anche i fornitori stessi non hanno più avuto possibilità di accedere a quelli che erano i crediti che le banche in quel momento gli erogavano, perché ovviamente nel momento in cui
2: Siamo sicuri che
3: il maggior azionista di AMT, che era il comune, dice il comune, l'AMT è praticamente fallita, anche le fatture che i fornitori avevano in mano non gli venivano riconosciute dalle banche. E questo ha determinato l'inizio di quello che oggi stiamo vivendo. Quindi, sicuramente una importantissima e ampia esposizione finanziaria da parte di MT dovuta ai tanti investimenti che stava facendo, però oggettivamente l'inesperienza, mettiamola così, l'inesperienza di chi ha preso il governo di questa città ha portato il fatto che oggi siamo con dei fornitori che stanno chiedendo, tra virgolette, stanno elemosinando.

0: almeno dei soldi per poter pagare stipendi e contributi, tagli di corse, perché oggettivamente ormai il servizio è quasi inesistente, in alcune parti della città i ritardi dei mezzi non si è mai visto, lo diceva anche Balbi di Genova Rent. I servizi delle collinari sono tagliati all'osso e più si va avanti e più questi tagli aumenteranno. Quindi oggi ci troviamo in una situazione dove tutti ci stiamo assumendo della responsabilità, perché comunque la Regione ha fatto la sua parte finanziando i 40 milioni di euro, anche in comune noi comunque stiamo cercando, facendo politica di cercare di trovare una soluzione,
1: faccio finire il collega, posso, ma voi non finire? Avete votato a favore.
0: Io non ho detto una sillaba mentre parlava da
2: zitto. L'ho chiamato io.
1: Ha chiamato il direttore, io stavo zitto.
0: Comunque la maggioranza, che è comunque di centrodestra e che ci rappresenta alla Regione, ha fatto la sua parte e ha finanziato con 40 milioni AMT. La situazione è sicuramente complessa, perché ovviamente ci vorranno altre risorse pubbliche, che siano del Comune, della Regione, di Città Metropolitana. Io penso che prevalentemente dovrebbero essere di Città Metropolitana. Credo che anche dal punto di vista governativo bisogna fare di più, perché comunque il trasporto pubblico a livello nazionale in questi ultimi anni, lo dico da esponente politico di centrodestra, il governo sul trasporto pubblico non ha messo abbastanza risorse, perché comunque il trasporto pubblico è stato anche sottofinanziato. È evidente che però quello che è successo a giugno del 2025, che si è innestato un danno reputazionale sull'azienda.
3: Scusa, faccio solo una battuta.
1: Prima che ho avuto e poi...
3: Mi sembra una visione un po' semplicistica la genesi di una crisi che si basa su un'intervista. Ecco, a me questo sembra una visione... del tutto,
0: lo chiedo ai fornitori,
3: del tutto accampata in aria.
0: Lo chiedo ai fornitori se hanno avuto accesso al credito da quell'intervista.
3: C'è una prova che, se i conti fossero stati in ordine, ora mi spiace essere un disco rotto,
0: quando vedremo i bilanci,
3: ma il bilancio del 2024
0: che non avete ancora presentato,
3: che non abbiamo
2: progetto di bilancio,
3: ma che neanche voi, cioè, io
0: noi lo dovevamo presentare entro maggio.
3: Io ricordo
0: che a maggio c'erano le elezioni.
3: Ragazzi, esistono delle date, le date sono chiare: entro il 30 aprile va presentato il bilancio. Se il bilancio non viene presentato,
0: sì, ma da giugno ci siete voi.
3: Ahimè,
0: da giugno ci siete voi, perché non l'avete presentato a giugno?
3: Io mi dico, se tu mi dici, scusi,
0: era già pronto scritto,
3: consigliere Gambino, se lei mi dice che prima del nostro arrivo, prima dell'intervista di Silvia Salis, questa crisi non esisteva, allora io mi domando. Ha detto che la crisi è nata dopo le dichiarazioni di Silvia Salis, per cui io quello
0: ho
3: che
0: detto
3: dico
0: che c'erano comunque degli squilibri finanziari,
3: ma se ci fosse
0: che però sono
3: desagrati
0: con voi, perché non c'è
3: ma
0: stato
3: perché
0: più
3: allora,
0: di AMT
3: perché
0: di
3: allora
0: al
3: perché allora il bilancio di AMT non è stato approvato nei termini,
0: ma perché ancora non l'avete presentato nei termini,
3: perché non è stato, perché stiamo cercando di risanare tutto quello che avete lasciato.
0: È da mesi che dichiara la sindaca che il bilancio è stato chiuso ed è stato approvato. Domanda: se il bilancio è stato approvato e voi da mesi che dite che il bilancio è stato approvato, perché non lo rendete pubblico?
1: Ma cosa?
0: Il bilancio è stato approvato, rendetelo pubblico.
1: Ma c'è confusione. Io capisco che lei non aveva la delega al bilancio lì e sono contento per lei, glielo dico veramente, perché c'è di mezzo un tribunale, c'è l'ex presidente di AMT e ex DG che è stata interrogata giorni fa per bancarotta.
4: Sì,
1: quindi l'azienda andava così
4: 2023,
1: bene, l'azienda andava così
4: 2024.
1: Bene che però è stata interrogata per bancarotta e falso in bilancio. Detto questo, lei sicuramente non aveva il bilancio in giunta, quindi non voglio farla entrare in questo meccanismo di bilancio, ma è normalissimo. Portavamo i libri in tribunale, poiché oggi noi dobbiamo difendere i lavoratori, coloro che hanno lavorato, perché chi oggi è collegato ha bisogno di risposte, ma posso anche capire, perché esporci troppo economicamente laddove sono già stati fatti dei lavori è un problema, lo conosco perché anch'io ho fatto, come dire, l'amministratore locale e purtroppo di queste situazioni, non al limite così, un po' l'abbiamo vissute. Il grosso problema oggi è che voi, fra le altre cose, all'interno della Sala Rossa non vi siete neanche assunti la responsabilità, e qua è politica, di votare a favore quando è stata portata con la famosa...
0: Perché non l'abbiamo votato?
1: Un atto di responsabilità che abbiamo fatto noi.
0: Noi ci siamo astenuti. Noi ci siamo astenuti.
1: No, l'avete motivato diversamente.
0: Noi ci siamo astenuti perché
1: concludo.
0: Non era chiara la situazione. Non era chiara la posizione,
1: Gambino.
0: Di
1: allora,
0: Trenitalia,
1: se la situazione doveva essere chiara,
0: tra cose, come
1: andavano portati i libri in tribunale e saltava il meccanismo.
0: Diversa.
1: In realtà è stato fatto un lavoro molto più difficile, molto più di fino, molto anche più difficile, ripeto, da spiegare all'esterno. Perché oggi chi ci sta rimettendo sono gli utenti, sono i lavoratori. È normale. normale, questo è fattuale.

0: Balbi prima ha detto sì, da 11 mesi, però perché questa data da 11 mesi?
1: Non
0: ha detto da 20, da 2 anni o 3 anni,
1: appena abbiamo preso
0: anni
1: in mano, appena abbiamo preso
0: mesi
1: in mano i numeri, perché è stato veramente corretto Gambino, ha detto una verità. Non nasce da 11 mesi, nasce da illo tempore. Avete dato la gratuità alle persone, abbiamo...
2: Le gratuità sono state pagate con
1: sì,
2: il finanziamento
1: sì, no,
2: MASE.
1: No, non mi faccia il gioco,
2: anzi,
1: di bilancio.
2: Anzi, ne sono arrivati di più.
1: Per favore, glielo dico, non lo faccia.
2: Con
1: il gioco del bilancio non lo faccia
2: ne sono arrivate più di quello che è costato. Ne sono arrivati di più.
1: Avevate la gratuità.
2: Ne sono arrivati più di quello che è costato.
1: E ci siamo trovati un bel buco di bilancio.
2: Con il finanziamento MASE.
1: Una volta che hai aperto...
2: Ne sono arrivati più o no? Domanda, con i finanziamenti MASE che abbiamo ottenuto grazie alla gratuità, ne sono arrivati di più o di meno rispetto a quello che
1: costava? Ma non era così, non funzionava così. Capite bene che se in questo momento l'azienda è andata a rotoli e abbiamo provato a salvarla, non andando in tribunale, non dando il libro in tribunale, cercando di salvarla.
2: Costa 10.000 euro la gratuità, come fate a dire che è colpa della gratuità?
1: Ma non avevate fatto manco i lavori dei quattro
2: assi,
1: ha parlato del trenino Genova-Casella, è fermo da un anno e mezzo e utilizzate gli autobus sostitutivi. Fra gomme e carburante è in rimessa. Cioè, ma se vogliamo parlare seriamente, parliamo seriamente. E anche di numeri, guardi, non è un problema. Lei poi ha toccato Genova Casella, passa davanti a casa mia il trenino. Guardi, so
2: perché
1: benissimo la genesi.
2: Però perché ci sono due problemi infrastrutturali.
1: Allora, guardi,
2: sono problema... state delle frane
1: sì,
2: estremamente importanti.
1: Frane,
2: non è che il comune ha deciso
1: posso dirle,
2: di...
1: Posso dirle una
2: che
1: cosa.
2: Ha fatto crollare
1: mezza
2: montagna.
1: Posso dirle una cosa. Posso dire una cosa. Il lavoro che è stato fatto, che poi vedrà il suo fine, cioè il suo fine, la fase più delicata, l'ha detta la capogruppo in Consiglio Comunale, è in questo momento, ma ne eravamo tutti consci, no? Nessuno oggi si trova in una situazione che non conosceva. A settembre, se il Tribunale, come io auspico e sono convinto che farà, porterà avanti quell'operazione che alla fine è stata costruita anche per uscire da questa crisi, piano piano si uscirà dalla crisi. Io sono preoccupato, ma sono preoccupato per i dipendenti, per il trasporto, perché deve prendere risorse, ma è normalissimo e ragiono da amministratore. Da amministratore vi dico, noi in Regione è passata una legge, l'abbiamo approvata per senso di responsabilità e anche noi potevamo girarci dall'altra parte, eh? Perché questi 40 milioni potevamo dire che quel buco l'avevamo fatto che c'era prima, ma abbiamo fatto politica in maniera un po' diversa, con responsabilità. Oggi dico, non andiamo ulteriormente a creare caos, diciamo la verità qual è. Poi le responsabilità, c'è una partita, ve l'ho detto, si sta giocando su un altro tavolo, non è manco nostra, non è neanche politica.
0: Sì, te lo posto un attimo, Balbi rimanga con noi ancora un blocco e poi la lascio andare perché dobbiamo ancora parlare un po' di tante cose.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
5: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
6: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
7: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I
8: can with Palsi. Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
0: Allora, ovviamente anche durante la pausa l'argomento sollecita particolarmente i nostri ospiti. Salvatore, che idea si è fatta di quello che si sta dicendo in studio?
9: Allora, la responsabilità è senza dubbio bipartisan, perché queste sottocompensazioni di cui parlavamo prima

0: si sono accumulate negli anni dal 2020 al 2024. Significa che la precedente giunta Bucci di centrodestra ha scelto di non corrispondere, di non riconoscere queste sottocompensazioni ad AMT durante quelle annualità. Quindi si sono poi accumulate, ma il problema poi è stata la scelta di gestione che è arrivata, cioè praticamente il collo di bottiglia, adesso con la presente giunta Salis. Il punto è che sia lo stralcio del 50% dei piccoli fornitori, sia l'esodo incentivato di quasi 400 lavoratori, sono scelte, non sono destini. Se viene riconosciuta, e c'è ancora il tempo per farlo, questa sottocompensazione altissima di 59,4 milioni che corrisponde a quei 4 anni, se venisse riconosciuto, finalmente ci sarebbero i fondi per abbassare drasticamente questo buco di cui si parla con esagerazione rispetto a quello che sarebbe realmente, cioè sono delle scelte contabili, consentirebbe di garantire il servizio, perché quello di cui io non ho sentito parlare ancora è come fare a garantire il servizio per i cittadini.
1: Che tra l'altro la garanzia del servizio, la continuità del servizio è uno dei principi su cui si fonda anche la composizione negoziata per avere l'ok del tribunale, deve esserci ovviamente la non interruzione, giusto Balbi? Anche questo è una cosa importante.
2: 400 dipendenti in meno,
0: che purtroppo è già stato di fatto ridotta drasticamente, e lo viviamo sulla nostra pelle, lo vediamo tutti i giorni.
1: Giusto Balbi, che non deve esserci continuità.
3: Sono d'accordo,
4: però
1: sanno,
4: io vorrei anche dire una cosa sul tema prima di Gambino. I fondi del MASE coprivano una piccola parte e la gratuità è partita dal 21. Cioè, vi rendete conto l'operazione che avete fatto negli ultimi anni? E mi trovo d'accordo Alice Salvatore quando dice oggi l'eredità è stata un'eredità di una gestione non attenta di quella che è stato il bilancio di AMT. Perché la gratuità che voi avete messo, legittima, non so come dire, amministrativamente parlando, politicamente l'avevate detto, non ha tenuto conto che oggi non c'erano le risorse per coprire, per quei soldi lì non coprivano tutti. E so che lei toccherà il bilancio, mi porti i numeri, sì, ma quelle, certo, sono cose di giunta, certo, ce l'avevate sott'occhio, non erano quelli. Allora, se ve ne entrava 10, poi spendevate 20. Capito? Alla fine questi soldi dove sono andati?
2: Ci siamo dimenticati,
4: io è un tema.
2: Credo che lo faccia apposta, prima, lo faccia apposta lei a dimenticarsi che è ovvio che il MAS è stata la prima tranche con i 20 milioni che sono arrivati grazie all'abbattimento dell'inquinamento che c'è stato a Genova, legati anche a tutti i progetti di elettrificazione delle banchine, di elettrificazione delle linee, eccetera. C'erano anche i famosi 500 milioni che dovrà gestire ANCI, sempre su progetti analoghi, tant'è vero che il progetto di gratuità era stato sposato anche da ANCI, e i fondi sarebbero arrivati perché si sarebbe attinto da quei 500 milioni di euro che il governo ha messo a disposizione di ANCI da distribuire ai comuni sui progetti come quello che noi avevamo avuto come finanziamento dei 20 milioni famosi. Certo. Quindi non siamo, dobbiamo dire esattamente le cose come stanno. È ovvio che non c'era la copertura in anticipo, perché un progetto è ovvio che un progetto come la gratuità, che era però un progetto che a regime avrebbe portato a un autofinanziamento della gratuità, perché la fidelizzazione delle giovani generazioni avrebbe portato poi, quando poi la gratuità sarebbe finita, ad avere dei giovani abituati già in età fino a 14 anni all'utilizzo dei mezzi pubblici, e quindi a regime ci sarebbe stato un aumento dell'utenza, e quindi questo sistema di gratuità si sarebbe autoalimentato. Nel frattempo di questo percorso, che durava 5-6 anni, i primi due anni e mezzo erano stati finanziati dal MASE con i 20 milioni che erano arrivati, è vero che sono arrivati, noi li abbiamo ottenuti dal punto di vista
0: sono arrivati
2: a settembre del 2025. Noi le avevamo contabilizzate nel 2024 perché erano state deliberate nel 2024.
4: Io non sono in comune a Genova, ma 500 milioni partono dal 26.
2: Certo,
4: facciamo chiarezza.
2: Certo,
4: ah, ok.
2: Certo,
4: io lascio parlare, però ci sono delle inesattezze. Certo. Cioè, oggi voi avete fatto anche una però era un... senza
2: ragazzi,
4: copertura
2: l'investimento,
4: economica.
2: L'investimento che si doveva fare sulla gratuità,
4: linea, quella lì il è una linea di governo amministrativo.
2: Il progetto della gratuità era un progetto che non era semplicemente far viaggiare gratis le persone, ma era fidelizzare
4: l'utente. Se non avete risorse,
2: mi faccia finire di parlare, ragione, perché lei il progetto della gratuità non lo conosce.
4: Non lo conosco,
2: per lei il progetto gratuità, tant'è vero che l'avete descritta come una marchetta che noi facevamo.

0: Ma non era una marchetta, era un preciso progetto di trasporto pubblico sostenibile che portava i cittadini a una fidelizzazione, a un aumento dell'utenza, l'abbattimento degli abbonamenti che poi voi avete aumentato. Serviva anche a quello, per cercare di rendere il trasporto pubblico di massa, cosa che invece voi state facendo l'esatto opposto.
1: Scusate, allora io lo dico non per, assolutamente non per difendere una parte, ma per difendere una scelta che è stata di giustizia sociale e di incentivo all'utilizzo dei mezzi pubblici e quindi disincentivo all'uso del mezzo privato dell'auto, che è questo della gratuità, che secondo me è sbagliato e inelegante attaccare questa scelta che è stata un beneficio enorme per la cittadinanza, anche perché a me francamente dai numeri risulta che fosse coperta l'operazione da questi fondi che poi sono arrivati nel settembre 2025 e che anche lì ci sia una posta contabile discutibile, perché sono stati conteggiati nel progetto di bilancio 2024 come se fossero un debito, mentre in realtà stavano arrivando e in realtà sono stati conteggiati come un credito nel bilancio 2023. Ma vabbè, qua entriamo.
2: Balbi, la coinvolgo ancora una volta. Domani sarà tra l'altro l'ultimo viaggio anche della Navebus, che è un'altra delle linee tagliate, sempre stato un po' al centro di polemiche anche negli anni. C'è chi sosteneva che non facesse abbastanza movimento di utenti, c'è chi dice che invece insomma era importante anche per i commercianti, per la gente di Pegli e non solo, insomma ovviamente ha creato polemiche, ha tagliato anche diverse zone collinari, insomma da domani cambiano anche tante cose, soprattutto nelle zone periferiche di Genova.
3: No, da parte nostra al momento sino a domani sera non cambia nulla, perché l'unica cosa che cambierà sarà la navetta dell'Agaccio, che è già stato comunicato che non verrà più effettuata. Io però volevo precisare che non vogliamo entrare in discussioni politiche, ma le nostre aziende, gli amministratori delle nostre aziende sono penalizzati, perché è ormai, appunto, ripeto, 11 mesi che ci mettono la faccia, ci mettono i soldi e possono in qualsiasi momento dover dimostrare perché continuano a dare credito a questa situazione, anche perché noi all'inizio c'era stato garantito un pagamento dilazionato, ma il pagamento, noi eravamo disposti a perdere anche gli interessi pur di avere questo pagamento, perché ripeto, il 58% della tariffa oraria che abbiamo incide il personale, pertanto se a noi ci viene riconosciuto il 50% vuol dire che abbiamo già un 8% di perdita sul costo del personale.
2: Ultima cosa, lei ha detto anche nei giorni scorsi quando mi ha detto noi abbiamo anche delle responsabilità penali, anche perché noi guidiamo, esatto, delle aziende, insomma qualcuno dei nostri soci potrebbe dirci, soci o se va bene, se fosse peggio chissà chi potrebbe dirvelo un giorno, voi siete andati avanti nonostante sapeste che la situazione era questa, quindi qualcuno può anche chiedervi conto anche in maniera personale, no? Perché continuate ad andare avanti pur non sapendo che è una situazione così, così difficile. Questo è un altro punto molto, molto importante a mio avviso.
3: E noi proprio per responsabilità tutte le nostre aziende hanno continuato a fornire servizio, perché ripeto sono servizi particolari, delicati per una certa utenza che ha grosse difficoltà a movimentarsi. Vediamo che sono persone anziane che vanno a fare la spesa, ragazzini che vanno a scuola, tutte persone che abitano sulle alture dove il transito è difficoltoso, dove ci sono strade molto strette, e pertanto noi ci siamo sentiti sino ad oggi responsabili di poter fornire questo servizio proprio per la comunità, perché noi vogliamo continuare a collaborare con MT, però dall'altra parte vogliamo essere retribuiti. Questo è quello che vogliamo noi.
2: Grazie Renzo Balbi, vuole dire qualcosa che ha avuto Balbi o lo lasciamo andare? No, o vuole chiacchierare ancora con lui?
4: Sacrosanto quello che dice, chiaramente nulla da eccepire rispetto a quello che dice, e credo che gli sforzi che questa amministrazione, in particolare con il lavoro del vice sindaco, stiamo cercando di fare sia proprio quello. Detto, è chiaro che oggi la situazione è complessa, però come ha detto lui ancora domani ci saranno dei tavoli, per cui auspichiamo che gli sforzi che hanno portato fino ad oggi al

0: risultato anche dell'approvazione del piano di risanamento, siano degli sforzi che verranno ripagati. Questo si può dire. Poi volevo fare un attimo, ora, un attimo di chiarezza, perché nessuno da questa parte, diciamo, è contrario in generale, che è una misura di giustizia sociale. Credo che però questo tipo di misure debbano essere fatte quando c'è una certa sostenibilità, perché se ci diciamo che il fondo unico dei trasporti è sostanzialmente a zero, non è mai stato aumentato, cioè un aumento
1: a zero è una cosa, non è stato aumentato, no,
0: non è stato aumententato, è molto basso, non c'è mai stata,
1: da quanti anni
0: non c'è, perché mai stata
1: il governo Meloni,
0: non c'è mai stata un'equiparazione,
1: sono più di
0: 15 rispetto,
1: anni che il trasporto pubblico vengono fatti dettagli sul trasporto pubblico, quindi non è una roba di adesso,
0: eh. Negli ultimi anni c'è stato un aumento, come ha detto già anche Salvatore, un aumento drastico delle materie prime. I fondi che sono arrivati del MASE coprono molto meno di quelli che sono stati i costi della gratuità. Allora io dico, ma siamo sicuri di aver fatto una scelta? Sicuramente che sarebbe di giustizia sociale, ma che la società e che l'azienda poteva sostenere? Ecco, io rispetto a questo credo che la risposta ad oggi sia no.
2: Ma non è
0: nessuno
2: ma
0: dice
2: non è
0: che, non è nessuno dice che la gratuità
3: probabilmente possiamo dire non è affondata, comunque non sta per la
0: ce
3: gratuità,
0: ce lo dirà il risanamento,
3: no?
0: Quando avremo l'omologa.
4: A Bari costa 20 euro ma avevano la copertura economica. Non
0: no,
4: so come dire, come
0: somma,
4: se uno può permettersi
0: somma,
4: fa delle spese.
2: Una posta fondamentale di cui bisognerebbe parlare è la mancata riscossione, ad esempio, di quelle che sono, per dire, le multe, le sanzioni,
4: vabbè,
2: o della mancata
4: indettazione.
0: Ma bilancio tutti i
4: crediti. Ma dai, era impossibile. Al 3% è un miracolo.
2: Mentre il tema della gratuità non è
1: sempre è stata cambiata la modalità di comunicazione che ha permesso a MT di poter andare con una riscossione coatta, cosa che prima non veniva fatta.
4: Io
1: quindi
4: se leggo il numero adesso
1: tant'è vero che quel 3% mi risulta sia già arrivato all'8%. A me risulta che quel 3% è già arrivato all'8%.
4: Non mi convincete,
1: perché, certo,
4: sulla base di quelli che
1: allora,
4: numeri
1: chieda,
4: che vedo
1: chieda al suo vice sindaco a quanto è arrivata di riscossione.
4: Mi dispiace, ma avete regalato un'azienda in fortissimo.
3: Va bene, speriamo insomma che cambi sicuramente qualcosa in meglio per Balbi e per i suoi dipendenti, ma tutti i dipendenti naturalmente delle società private che aiutano AMT e quindi insomma danno un supporto ai genovesi. Tra l'altro va fatto anche un applauso per anche la motivazione che spinge queste persone ad andare a lavorare nonostante insomma gli stipendi siano arretrati. Quindi è una cosa, ecco, le chiedo, gli stipendi arrivano ai dipendenti o il fatto che non arrivino da 11 mesi i soldi sono gli stipendi bloccati o comunque congelati o comunque diminuiti? Come li state gestendo?
5: No, le nostre aziende con delle esposizioni bancarie continuano a pagare tutto quanto, ci mancherebbe. I dipendenti hanno sempre avuto il loro stipendio regolare e tutti i fornitori sono sempre stati pagati, sia nei 7 mesi congelati, sia in questi 4 mesi di corrente che doveva essere pagato di mese in mese.
3: Quindi sicuramente questa è una buona notizia, però sicuramente vivono e lavorano con una spada di Damocle importante. Grazie a Renzo Balbi per essere stato con noi, speriamo di essere di darvi Anna, però la coinvolgo ancora una volta prima di cambiare anche argomento, faccio un rapido giro velocissimo, in un minuto a testa, però questo lo dico da cittadino, ma penso che tutti e quattro abitiamo a Genova, abbiamo, non so se lo usiamo, comunque abbiamo qualcuno di amico che usa i mezzi pubblici, obiettivamente, questo l'avevo chiesto anche al vice sindaco Terrile durante la famosa conferenza stampa, ho chiesto a Terrile se non pensa che qualcosa obiettivamente, come dicono i sindacati, non lo dice Matteo Angeli o il cittadino della strada, qualcosa nella gestione del servizio in questi ultimi mesi è stata sbagliata, perché autobus che arrivano sempre due o tre di seguito poi ne spariscono per un'ora, corse mezzi affollati, linee che saltano, bambini che non arrivano a scuola in tempo, cioè qualcosa nella gestione, al di là dei numeri, probabilmente è stato sbagliato.
4: Ma
3: lo dico ai sindacati interni,
4: sì,
3: non lo dico io.
4: sicuramente penso che la situazione, purtroppo, io continuo a ripetere, ereditata ha portato a fare delle scelte e a lavorare in una fase
3: sui turni
4: emergenziale,
3: o sì,
4: su una fase emergenziale, una fase emergenziale al quale va ringraziamento oggi a coloro che lavorano all'interno di MT, a chi oggi garantisce il servizio nonostante un'esposizione importante, e anche posso dire, questo è un sacrificio di

0: tutti, da parte anche dei cittadini. Io sono favorevole per la gratuità, farei solo quello e ho fatto anche negli anni da amministratore locale, ho fatto delle scelte proprio per garantire lo spostamento delle persone anziane verso i presidi ospedalieri e tutto. È evidente che questa azienda era arrivata al baratro, in un
1: Chiarito,
0: punto
1: non
0: di non
1: torniamo indietro se non lo siamo
0: Non
1: più,
0: torno
1: caputo,
0: indietro, dico
1: secondo...
0: solo questo e concludo. È evidente che lavorare in una fase emergenziale come questa, e quindi fare un lavoro per riuscire a trovare anche la quadra è stato un sacrificio importantissimo. Questi mesi, questa partita in questi mesi sarà la partita, come dire, fondamentale per cercare di portare di nuovo quello che è il servizio che le persone oggi richiedono correttamente e quindi, a mio avviso, i sacrifici di questi mesi dovranno poi
1: Chiarissimo, Caputo,
0: vedersi
1: al di là della
0: compiuti.
1: sua appartenenza politica, del suo schieramento, penso che non c'entri, da cittadina genovese, lei pensa che potesse essere gestito un po' meglio il servizio, a prescindere dai bilanci, dai numeri e da tutto il resto?
2: Ma credo che questo sia il. Io mi fido molto del nostro vice sindaco e del lavoro che stanno facendo. Abbiamo visto il lavoro, abbiamo visto i numeri. Credo che oggi sia una situazione di oggettiva difficoltà, soprattutto per l'utente, ma non solo, però io non faccio l'autista, quindi vedo la parte dell'utenza. Credo che si stia facendo il meglio rispetto alle condizioni date. È soddisfacente al 100% per l'utente? Probabilmente no, però questa è la fase che dobbiamo superare per arrivare al risanamento.
1: Gambino, secondo lei si poteva fare qualcosa di più?
3: Si poteva avere un po' di prudenza nelle dichiarazioni che sono state fatte all'inizio e forse questa situazione poteva essere affrontata insieme ai fornitori, insieme alle banche, insieme al governo, alla regione in maniera diversa e non da perenne scontro come ha fatto dal primo giorno che ha preso il mandato la sindaca Salis.
1: Salvatore?
4: La situazione è davvero grave, si vive sulle strade, si vede benissimo, le soluzioni ci sono e la mancata attuazione di queste soluzioni è oggetto dell'esposto che ho depositato alla Corte dei Conti con quattro integrazioni. Quindi
1: Cioè?
4: è proprio il discorso che non viene conclusa l'istruttoria di Città Metropolitana,
1: Ah,
4: per cui
1: relativa al
4: non si
1: discorso di prima.
4: arriva a riconoscere. E poi sì. Tutte le questioni anche relative anche al PNRR, al fatto che nel piano di risanamento si fa una previsione soltanto peggiorativa con il cosiddetto worst case, il caso peggiore possibile, e non si tiene conto di quei miglioramenti che dovrebbero sopraggiungere una volta che gli assi di forza entreranno in funzione, che però apre un doppio binario di indagine in due direzioni, cioè o erano state gonfiate le promesse di miglioramento quando si è potuto attingere al PNRR, parliamo di quasi mezzo miliardo di euro, oppure c'è il problema che adesso i soldi che vengono chiesti ulteriormente agli enti pubblici, questi 124 milioni in 6 anni del piano di risanamento, non tengono conto di un valore di migliorativo che quindi porterebbe a chiedere meno denaro a noi cittadini, alle casse pubbliche. Anche questo
1: Grazie,
4: è
1: grazie
4: oggetto
1: Ricio
4: di
1: Salvatore, state lì, torniamo subito che abbiamo un altro tema molto molto delicato e insomma che penso possa toccare un po' tutti. Arriviamo subito.
5: Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
6: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGIL. Info su incaliguria.it.
7: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
8: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
9: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
10: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
8: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG. Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
11: Grandi Auto Riviera, concessionaria

0: ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
1: E allora eccoci qui, cambiamo argomento perché questa sera vogliamo trattare anche uno degli ultimi temi che stanno un po' scaldando la politica negli ultimi giorni e quello che è relativo alla notizia che insomma darebbe il comune pronto con una delibera dirigenziale che è stata firmata dalla direzione servizi educativi del comune per tagliare i fondi alla scuola materna e ai nidi ma anche alle famiglie con bambini disabili. Ed è con noi Emanuela Chirco. Buonasera e bentrovata.
2: Buonasera.
1: Allora le chiedo insomma come intanto se ci racconta un po' la sua storia e come ha preso questa notizia dal comune insomma o comunque che questa ipotesi o possibilità che sta per venire fuori questo taglio delle ore.
2: Allora, a noi genitori era già stato annunciato nei GLO, che sono i gruppi di lavoro che determinano un po' il PEI, il piano educativo individuale. E l'ho presa con sgomento perché più che altro io penso che il sostegno che ha ricevuto mio figlio, parlo proprio con un'esperienza personale e diretta, è stato fondamentale per il recupero anche proprio di ritardo fisiologico che aveva perché lui non ha potuto avere una vita sociale fino a una determinata età. E grazie proprio all'aiuto delle insegnanti della scuola comunale, ma anche dell'insegnante di sostegno, si è riuscito, cioè, e quest'anno lui ha 4 anni, quindi ha fatto il secondo anno di asilo e ha lavorato tantissimo. Hanno lavorato tantissimo e lui ha recuperato tantissimo. Vi dico soltanto che l'anno scorso di questi tempi non parlava, adesso parla manetta. Quindi cioè, ci sono proprio, ho paura perché già mi sembravano poche le ore, però erano stabili e lui ha fatto anche l'asilo nido comunale e aveva il sostegno ed era fondamentale perché lui adesso sta recuperando, però anche all'asilo nido comunale lui proprio era molto più indietro da un punto di vista fisico e le maestre non ce l'avrebbero mai potuta fare da sole senza le ore di sostegno.
1: Ma ora quindi, questa, secondo lei, insomma, è già stata presa la decisione o c'è ancora margine? Com'è la situazione da quello che voi sapete?
2: Allora, da quello che noi sappiamo, adesso al GLO ci hanno proprio espresso il fatto che saranno ridotte le ore di mio figlio e anche agli altri genitori. Infatti anche gli altri genitori sono molto preoccupati perché faccio un piccolo esempio di mio figlio, lui per esempio non riesce a fare le scale da solo, se non ha nessuno che gliele fa fare, due maestre con 20 bambini non riescono a staccarsi e a fare, se si staccano lasciano da soli gli altri. Cosa vuol dire? Che a un certo punto mio figlio non potrà raggiungere gli altri in tempo per la mensa, oppure non potrà andare nei giardini, e in un'età evolutiva in cui il non potere fare come gli altri può creare un sentimento di esclusione senza i criteri mentali di un bambino di 4 anni. E quindi sì, penso che la decisione sia già stata presa, se no non ce l'avrebbero mai detto al GLO, che è la riunione gruppo di lavoro in cui quella finale in cui danno un po' le previsioni che saranno quelle dell'anno prossimo. Io mi preoccupo anche perché si parla anche di una persona di ambito, adesso poi non sono stati molto chiari perché penso che si debba definire tutto, che andrà, che sarà distribuita negli ambiti scolastici. Noi siamo dell'ambito 5, però vuol dire che andrà a fare un po' da tappabuchi, nel senso, e i bambini sono piccoli, hanno 4, 5, 3 anni, e cosa cambiano figura di riferimento ogni volta quando la fiducia è fondamentale per un bambino. Mi immagino un bambino come mio figlio, però posso immaginarmi un bambino con dei problemi anche relazionali in cui avere la stessa figura sempre è fondamentale.

0: Gambino?
1: Ma allora, io, a me dispiace anche far polemica politica in queste situazioni, a me dispiace che ci siano queste testimonianze, però io credo che sia crollato un'ipocrisia di questa sinistra, che erano due pilastri su cui loro hanno vinto la

0: pare che stiano crollando prima ancora di averle costruite, e la partecipazione dal basso e il dialogo con i cittadini credo che non ci sia stato, se un genitore oggi non sa quale sarà fra un mese e mezzo la situazione di assistenza che il suo bambino avrà. Il tema che va affrontato in maniera molto seria e con veramente molto raziocinio è che le spese sociali per la disabilità stanno aumentando in maniera esponenziale, ma non stanno aumentando in maniera esponenziale da adesso, perché vorrei ricordare che durante la giunta Bucci le spese per la 104 ad esempio sono quadruplicate, quindi questo è un tema che va affrontato. Noi queste spese le abbiamo quadruplicate, abbiamo cercato il più possibile di mantenere un livello di servizi che fosse sempre adeguato. Questa determina è stata fatta, tra altre cose, senza neanche metterci la faccia dal punto di vista politico. È stata fatta una determina, quindi non è stata fatta una discussione in giunta, non è stato portato in commissione, non se ne è discusso in nessun consiglio comunale. Avremmo almeno potuto fare una commissione per poter contribuire dal punto di vista politico a questa, che è una scelta che dal punto di vista dei servizi che verranno erogati c'è una diminuzione, perché comunque di ore di servizio che verranno erogati settimanalmente. Bene, si poteva parlare, si poteva provare ad affrontare in maniera diversa questo problema. Non si può dire è una sperimentazione. Perché avete fatto questa sperimentazione? Perché comporta una riduzione di costi, un risparmio? Bene, non dovete venire a risparmiare su queste cose qua. Proviamo a risparmiare su altre spese che voi state facendo in questo primo anno, e cerchiamo di utilizzare meglio le poche risorse che abbiamo e i tanti servizi che noi dobbiamo erogare ai cittadini. Ripeto, noi le abbiamo quadruplicate quando c'è stata necessità di erogarle, e ci veniva detto che noi dal punto di vista sociale non davamo abbastanza. Bene, adesso che ci siete voi al governo, la prima cosa che avete fatto è una determina che riduce i servizi. Cioè io mi tocco se ci sono, poi la materia non la conosco, mi affido a quello che dichiara questa mamma che dice che comunque a oggi non sa quello che sarà domani, e io credo per una famiglia che sta in quella situazione, in quella situazione lì, secondo me è la cosa peggiore. Poi magari questa sperimentazione porterà a un servizio migliore, io me lo auguro, ma almeno potevate spiegarla meglio, potevate fare una sperimentazione diversa e non catapultarla alla cittadinanza addirittura con una determina semplice, senza neanche una discussione politica e senza un coinvolgimento delle associazioni.
1: Caputo vuole dire...
2: Ma sì, tenderei a fare la tara rispetto a quanto dice il consigliere Gambino, certo. Perché parla di una riduzione, però poi non sa neanche di cosa sta parlando.
0: No, l'ha detto la mamma, che ci sarà una riduzione di ore di assistenza a suo figlio.
2: Rispetto a questo, facendo la tara appunto rispetto al suo intervento, sono d'accordo con quello che dice rispetto al tema dell'aumento fisiologico del tema della disabilità, delle certificazioni. Parliamo del più del 30% negli ultimi, credo, 7-8 anni, quindi c'è stato effettivamente un aumento tale per cui effettivamente il comune deve mettere molte più risorse rispetto a prima. Oggi ci sono stanziati 15 milioni su questa partita, 14 comune, 1 regione. Ma il modello di cui parlava, non ho capito il suo nome, mi scuso.
1: Emanuela.
2: Si sta parlando sostanzialmente di questa sperimentazione che è l'educatore di plesso, che è un modello sperimentale che ha funzionato per le statali e che viene usato in realtà in tante grandi città, in altri comuni molto grandi, ad esempio viene utilizzato molto bene e ha avuto ottimi risultati a Bologna. In realtà si tratta di ora sembra un po' complicato da spiegare, ma di un conteggio sostanzialmente di ore per plesso, per cui rispetto a quello il comune eroga X ore in più che vengono distribuite nei nove ambiti. In realtà è una sperimentazione che va a rivedere un servizio, non lo va a peggiorare. Ricordiamoci anche che, e su questo devo dire che è sempre stato fatto un buonissimo lavoro e non l'abbiamo iniziato noi, il tema del mantenimento, del sostegno nei nidi dell'infanzia è una cosa proprio prettamente del comune di Genova. Credo che questo sia un lavoro che è sempre stato fatto, che deve essere continuato a fare, che si continuerà a fare. Rispetto a questo è chiaro che però il tema, che ogni anno aumentano drasticamente il numero delle certificazioni, pone sicuramente un tema di riorganizzazione, che non vuol dire necessariamente peggiorare, ma vuol dire sicuramente riorganizzare.
0: Nella migliore delle ipotesi non l'avete spiegata bene. Speriamo che non l'abbiate spiegata bene. Mettiamola così.
1: Manuela, insomma, speriamo che non sia così, insomma, che ci sia ancora

0: margine per tornare indietro, per far sì che insomma voi, i vostri bambini siano trattati come prima, ecco almeno.
1: Io lo spero tanto, anche se però mi spaventa la parola sperimentazione sulla pelle dei bambini che fino a quest'anno avevano anche una certa stabilità. L'educatore, cioè io adesso, così al GLO non ci è stato spiegato. Noi siamo molto molto perplessi e un po' spaventati e non vorrei che poi questa sperimentazione non andasse bene e ne risentono i bambini. Cioè, io non anche perché veramente io ho visto un grande aiuto, anche perché la maestra di sostegno non è solo un aiuto per il bambino, ma è un aiuto anche per la classe intera. Cioè, mio figlio si è sentito accolto e le maestre non si sono sentite anche, cioè, hanno avuto anche un sostegno loro per partecipare, cioè, per rendere proprio incluso mio figlio. E vedere ridurre questo, anche perché bisogna pensare che le maestre di sostegno creano un progetto per i bambini e se non hanno le ore a sufficienza, questo progetto non può essere portato a termine. Non può, quindi ridurle e sono ridotte, cioè a lato pratico a noi ci hanno detto che saranno ridotte. Mio figlio è grave, ha un articolo 3,3 e da 25 diventeranno 20. Questo è nero su bianco. Poi, se ovviamente questo è quello che dice la determina. Non lo so, io ho molta paura e sono un po' preoccupata. Spero che veramente un esperimento non sia fatto sulla pelle dei bimbi.
0: Salvatore?
2: Ma io vedo in questa situazione due cose gravissime, cioè da una parte gli stessi consiglieri comunali sono stati tenuti come all'oscuro di tutta questa vicenda perché è stata fatta una determinazione dirigenziale che quindi salta tutta la parte partecipativa democratica. È come quando si dice che un governo nazionale governa a colpi di decreti. In questo caso, in piccolo nel comune, le determinazioni dirigenziali sono quello, quando si salta il dibattimento. Quindi già questo è un elemento gravissimo su un tema così sensibile. E poi l'altro punto su cui anche io stessa mi ripropongo di investigare ulteriormente, capire, quantificare
0: Il
2: qual è il
0: risparmio.
2: risparmio che si otterrebbe con questa operazione di togliere 5 ore settimanali di sostegno a questi
3: Allora,
2: bambini.
3: io credo, scusa se ti interrompo, io credo che l'argomento è talmente delicato, ma lo chiedo veramente con spirito istituzionale. Facciamo un passo
2: E se
3: indietro,
2: era davvero necessario
3: stoppate
2: farlo, che
3: questa
2: si risparmi.
3: determina, riconvocate le parti, i genitori. Non la vogliamo buttare in politica, ma quantomeno fate un passo indietro e cercate di comprendere se questa determina realmente porta a delle riduzioni di ore, come sono state dette, oppure se questa sperimentazione porterà quantomeno ad avere una costanza di prestazioni di servizio. Io questo non lo so, perché sono ignorante in maniera e questa cosa non ho neanche letta la determina. Quello che sento è un grido di allarme, quello che vi si chiede è facciamo un passo indietro come politica e cerchiamo di ragionare un po' meglio su quello che state portando avanti, che non significa che non è migliorativa, però almeno proviamo a spiegarla meglio e cerchiamo di comprendere realmente quali saranno i termini di questa determina. Scusatemi il gioco di parole.
0: Grazie Emanuela, insomma speriamo davvero che anche la politica che questa sera radunata qui insomma possa mettersi insieme e trovare un punto comune proprio per cercare di arrivare a una soluzione positiva per voi. Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie mille a voi, grazie.
0: Grazie a Emanuela Chirco. E allora ci fermiamo ancora una volta, restate lì, tra poco vi facciamo vedere un altro argomento molto, facciamo sentire, vedere un altro argomento molto scottante, tanto per rimanere in tema caldo, caro Armando Sanna, che è quello relativo al termovalorizzatore.
4: La voglio efficiente, full hybrid.
5: La voglio comoda, spaziosa.
4: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
0: Termovalorizzatore.

0: Oggi è una giornata importante, Armando Sanna. Insomma, il Amio si è un po' sfilata dalla partita, almeno con un comunicato che
1: no,
0: è molto...
1: ha buttato solo la palla in tribuna. No. Siamo in temi di mondiali. No,
0: allora, ognuno la dice come la vuole dire.
2: No. Anzi, molto chiarezza.
0: Ah, molto chiarezza.
2: Molta chiarezza, perché lei avrà letto la delibera, che se vuole cito in maniera integrale, ma oggi Amio dà mandato al presidente di Amio solo dopo che il presidente della regione, quindi la regione, individua la location, probabile location che oggi non si conosce, e soprattutto il progetto, perché anche questo non si conosce, a diciamo aprire un tavolo come tale, anche tramite l'aiuto di un advisor, quindi iniziare a capire costi, benefici, durata. Ricordiamoci che parliamo di uno studio di prefattibilità della manifestazione di interesse. Non so se, per chi ha fatto politica, sa benissimo che siamo ancora nella fase embrionale. La delibera di oggi di Amio dice in maniera sintetica che c'è stato un fallimento da parte della regione che ha la pianificazione dei rifiuti, lo ripeto, la pianificazione dei rifiuti, che oggi ha creato anche un'agenzia, una scatola vuota, che noi l'avevamo detto un anno e mezzo fa, che non ha lavorato, e dopo un anno e mezzo ci troviamo con la scadenza del 30 giugno. E mi fa sorridere il presidente, che oggi insieme a lei, direttore, abbiamo incontrato vicino al ministro Valditara a un'inaugurazione importantissima di un asilo a Toriglia, che addirittura scherza dicendo se serve qualche giorno in più semmai posso lasciare aperto questo studio di prefattibilità. Attenzione, qua il discorso è serio. I sindaci all'interno della Val Bormio, del Savonese, hanno tutti detto che il termovalorizzatore lì non lo vogliono. Genova l'ha detto oggi, o il presidente di regione va in espropri e quindi costringe i sindaci a prendersi un termovalorizzatore, o ad oggi la politica non è stata chiara. Noi l'abbiamo detto fin dall'inizio. Noi, guardate, abbiamo firmato nel 2024 con Andrea Orlando, candidato presidente, siamo stati fin dall'inizio molto chiari. Noi abbiamo detto che per l'orografia del territorio, per oggi anche la mancanza di numeri e uno studio chiaro, noi di quel progetto lì non eravamo d'accordo. Questo l'abbiamo detto fin dall'inizio. Nessuno di noi, del termovalorizzatore, perché noi abbiamo depositato un programma che se avessimo vinto avremmo portato avanti. Oggi noi chiediamo diverso. La delibera di Amio, guardate, è di una chiarezza incredibile. Dice, ma scusate, individuate dove volete farlo. Individuate i numeri oggi che servono. Cosa oggi... Che numeri può servire questo termovalorizzatore? Dopodiché apriremo, perché noi non possiamo obbligare un soggetto che sia privato o pubblico semmai a non partecipare a una gara, non possiamo, che è quello che qualcuno ha provato politicamente.
0: Sanna, però mi perdoni,
2: guardi,
0: devo
2: io sono stato
0: devo
2: molto,
0: fargliela, devo fargliela.
2: A tutte le domande mi può fare.
0: Allora,
2: io sono stato molto chiaro su come è andata oggi, e la delibera non lega il comunicato, perché... Lega la delibera,
0: ma se le dicessi che hanno vinto AVS 5 Stelle, la cosa mi risponderebbe?
2: Non riesco a capire per quale motivo, perché non è vero. Perché, guardi, il capogruppo Caputo era presente in una riunione che abbiamo fatto insieme ai consiglieri regionali proprio un mesetto fa, dopodiché un'altra riunione fatta insieme ai miei colleghi capigruppo e consiglio regionale, e la linea è sempre stata quella. Quindi, devo dire la verità, oggi forse c'è ancora più chiarezza di quella che oggi è l'intenzione del Comune di Genova, che però in questo momento è una piccola
0: però,
2: parte,
0: scusate,
2: di fronte a un progetto.
0: Appunto, lo chiedo a lei o anche a Sanna, che si sta accalorando molto.
2: No, accalorando perché sì. Dica la motivazione.
0: Non la diciamo.
2: Dica la motivazione.
0: Non la diciamo. Allora,
2: per il caldo.
0: Però... obiettivamente, mentre l'assessore Perico qualche giorno fa dice che il termovalorizzatore va fatto, potrà essere un beneficio genovese, avrà un beneficio per i motivi che ha elencato l'assessore, e c'è stato poi nei giorni scorsi, no? Negli ultimi giorni, due comunicati molto netti, senza troppi giri di parole, di AVS e 5 Stelle, che hanno detto, insomma, per noi è no, quindi di fatto una spaccatura nella vostra coalizione su questo tema è evidente. A 24 ore più o meno, poco più 36 ore dalla chiusura del bando, esce questa nota di Amio dove dice noi prendiamo ancora tempo e non vedremo cosa faremo in futuro, però scade domani.
3: Ma allora io riparto da quello che diceva,
0: qualcosa non quadra in questa...
3: Io riparto da quello che diceva adesso il capogruppo Sanna. Parliamo di spaccatura, io in regione non vedo spaccature, e la chiusura del ciclo e il piano

0: regionale, si chiama piano regionale, quindi non attiene al comune di Genova, ma attiene alla regione. Rispetto a questo, poi c'è un tema che invece attiene all'interesse di Amio, che è un interesse aziendale, che è l'interesse a partecipare a un eventuale bando. Questo è il dato. Oggi quello che si dice, ed è quello che ha detto in realtà anche l'assessore Pericu, quello che si dice è se Regione Liguria dovesse ad un certo punto imporre, perché ad oggi non mi sembra che ci siano comuni disposti a fare questo termovalorizzatore, se ci sarà una decisione da parte del Presidente di Regione di costruire un termovalorizzatore, a quel punto sarà nell'interesse di Amiu valutare se è strategico per lei partecipare o meno. Perché è chiaro che oggi abbiamo contezza, si è parlato di alcune aree, si è parlato tanto della Val Bormida, non mi risulta che ci siano degli interessi, ma mi risulta anche che il Presidente di Regione potrebbe decidere lui stesso dove mettere un termovalorizzatore, non lo so, ora la sparo, ma se dovesse essere a Ventimiglia dovrà fare una valutazione AMIU rispetto all'interesse che ha a partecipare in un sito, se è opportuno per lei partecipare. Io rispetto a questo vedo una coerenza e una certa lucidità in realtà nella valutazione che AMIU fa e nella delibera che ha fatto oggi.
1: Da cittadino le chiedo, bisognava arrivarci 36 ore dalla scadenza, non ci si poteva arrivare un po' prima?
2: Scadenza di cosa?
0: Ma scadenza di cosa?
3: Studio
0: Ma
3: di
0: guarda che è, ma lo
3: prefattibilità.
0: studio di prefattibilità, la scadenza di
3: Non
0: domani è
3: siamo
0: per il partner
3: neanche.
0: industriale. Amio non è un partner
3: No,
0: industriale.
3: infatti.
0: Cioè il fatto che il 30 giugno, che è domani, la scadenza del 30 giugno non è per Amio,
3: No,
0: signori.
1: certo che non è per
0: Amio,
1: Amio, però Amio
0: allora
1: poteva
0: che
1: dire di
0: problema,
1: entrare
0: allora
1: o
0: che
1: non entrare,
0: problema
1: poteva
0: c'è?
1: dire se voleva entrare o non voleva entrare, no?
0: Sì, ma se non ha una scadenza il 30 giugno vincolante per lei, qual era il termine quindi? Perché doveva avere una scadenza?
1: Beh, che non sia proprio vincolante, vincolante, proprio no, tant'è vero che c'è una scadenza domani sera. Esatto.
0: Sì, per i partner industriali. Lo scopo di Amio non è quello, è la raccolta dei rifiuti.
1: Ah, beh, allora questo è un altro discorso.
0: Non è un partner industriale,
1: Beh.
0: non è la sua, cioè.
3: Io vorrei comprendere cosa può convenire, se conviene ad Amiu e soprattutto ai cittadini genovesi, un termovalorizzatore in Val Bormida, perché dobbiamo anche dire questo, perché il
1: Però,
3: termovalorizzatore
1: Gambino, l'ha
3: serve
1: detto
3: per
1: l'assessore
3: chiudere.
1: Perico, non l'ho detto io,
3: Serve un
1: che vuole.
3: termovalorizzatore, l'assessore Perico non ha
0: Ma se
3: detto in Val
0: serve un
3: Bormida, ha detto
0: termovalorizzatore che
3: che
0: lo
3: serve
0: faccia a
3: un
0: questo punto,
3: termovalorizzatore.
0: Bucci,
3: È
0: cioè,
3: come dire,
0: cosa
3: serve
0: dire?
3: un termovalorizzatore, però facciamolo il più lontano possibile da casa nostra. Farlo il più lontano possibile da casa nostra, ha fatto l'esempio di Ventimiglia, ma anche la Val Bormida, non porta nessun beneficio economico in termini di riduzione tari ai cittadini genovesi, perché dal punto di vista logistico costerebbe tanto quanto sta costando oggi a portarla fuori regione. Quindi,
2: Non ho
3: detto
2: capito qual è
3: questo,
2: allora il
3: in
2: punto.
3: questo momento Amiu sta facendo il bene dei cittadini genovesi o sta facendo il bene politico di questa maggioranza che su questo tema ha delle evidenti divisioni e quindi in questo momento non vuole prendere una decisione e caccia la palla in tribuna dicendo deve essere la regione a
0: Io però
3: decidere?
0: ricordo al
3: Allora,
0: consigliere
3: se la
0: Gambino che non
3: regione.
0: è Amio che deve chiudere il ciclo dei rifiuti, il
3: Allora,
0: ciclo dei
3: se la
0: rifiuti lo deve
3: regione
0: fare il
3: va
0: piano
3: bene,
0: regionale che ha completamente
3: se la
0: fallito.
3: regione, sì,
0: Gli impianti intermedi
3: la
0: non ci
3: regione, se
0: sono.
3: la, io non ho
0: Abbiamo speso
3: interrotto,
0: 15 milioni di
3: io non ho
0: qualificazioni
3: interrotto,
0: che non reggono niente, sono
3: io non
0: burro,
3: ho
0: esattamente
3: interrotto, io
0: burro.
3: però mi creda, sono
0: E
3: stato
0: quindi,
3: bravo in
0: ma
3: silenzio
0: no, ma
3: su
0: perché
3: una
0: stiamo facendo
3: tematica complessa
0: ricadere,
3: che i cittadini già fanno fatica a comprendere, se voi avete detto quello che pensate
0: Certo,
3: voi,
0: perché se
3: adesso
0: confondiamo le
3: mi
0: competenze, i
3: faccia
0: cittadini,
3: dire.
0: grazie, che sono confusi.
3: Benissimo, allora se domani, come spesso accade, il sindaco Bucci si prende la responsabilità di dire benissimo, facciamo la scarpino il termovalorizzatore, per ipotesi, per iperbole. Voi
0: Perché le
3: cosa dite?
0: qualificazioni non sono bastate.
3: Cosa
0: Ci
3: dite?
0: riproviamo.
3: Cosa dite sul
2: Dopo
3: termovalorizzatore della
2: chiarirete.
3: scarpino? Dite no, quindi per voi va
0: Diciamo
3: bene in
0: no,
3: Barbò.
0: mi sembra che
3: Quindi
0: la sindaca Salis abbia detto
3: benissimo,
0: chiaramente che il comune di
3: benissimo,
0: Genova non farà un
3: se lo
0: termovalorizzatore a
3: fa in Val Bormida
0: Scarpino.
3: va bene?
0: Ma non dobbiamo dirlo
3: Sto
0: noi.
3: dicendo benissimo, benissimo,
0: Ma
3: la
0: è
3: regione
0: competenza
3: dice.
0: del comune di
3: Lo
0: Genova.
3: sto dicendo.
0: E Regione ti dirà di no,
3: Sono
0: perché l'ufficio
3: d'accordo.
0: ti ha già detto di no.
3: Sono
0: Il
3: d'accordo. E
0: sindaco
3: quindi cosa
2: ha
3: facciamo?
2: fatto una lettera.
3: Quindi
0: Ce lo
3: cosa
0: deve dire il
3: facciamo?
0: presidente di regione cosa vuole
3: Bene,
0: fare.
3: decide di farlo in Val Bormida andando contro la decisione dei sindaci della Val
0: E
3: Bormida. Mettiamo per. Cosa
0: a quel
3: fa?
0: punto
3: Amiu partecipa a fare
0: Amiu
3: il
0: valuterà la
3: termovalorizzatore.
0: partecipazione.
3: Bene. E per la città di Genova che vantaggio c'è avere il termovalorizzatore in Val Bormida?
0: Sarebbe
3: Qual è
0: più
3: il vantaggio dei
0: vantaggioso di
3: cittadini?
0: Scarpino, peraltro, però questo
3: No, su Scarpino ce l'avrebbe il
1: Però
3: vantaggio,
1: vado a leggere
3: quantomeno
1: poi,
3: logistico.
0: su
1: mentre
0: Scarpino
1: che appunto
0: crollerebbe.
1: parlava prima mi ha fatto venire in mente una cosa. Io vado a leggere anche in passato un sito, un altro non è il nostro, ma un sito importante. Anche la sindaca Silvia Salis aveva ribadito l'intenzione che era quella di far partecipare Amiu al bando aperto dall'agenzia regionale. Bando

0: che si chiude domani 30 giugno. La linea dettata anche dai risultati dello studio di Ramboli sui scenari della TAR in base alla presenza o assenza di impianti di smaltimento. Tuttavia nelle ultime ore la posizione si era ammorbidita, era arrivato in campo AVS e 5 Stelle, però quindi anche la Silvia Salis, la sindaca Silvia Salis, aveva ribadito l'intenzione di far partecipare Amio al bando, e non lo dice Primo Canale, c'è un altro sito importante cittadino. Quindi, insomma,
1: ma non sposta, non, il, fatto che, sposta. il fatto che domani Amio non partecipi al bando non sposta niente.
2: Il problema di non partecipare è
0: quello che è successo.
3: Il problema è puramente politico, non tecnico. Ovvio che non sposta nulla e che Amio può sempre decidere di partecipare.
4: Ma la delibera,
3: questo è fuori dubbio. Ma è politico il problema.
0: Ma non mi può raccontare che AVS 5 Stelle non abbia influenza.
3: Perché AVS 5 Stelle il termovalorizzatore non lo vuole.
4: Sto in silenzio e sottoscrivete a prescindere quello che state dichiarando voi. Ma non è così.
3: AVS 5 Stelle il termovalorizzatore non lo vuole a prescindere.
4: Leggetevi la delibera di Amio, è chiarissima, ma non c'è.
3: Certo,
4: e peraltro posso dire, la collega ha spiegato benissimo un problema che è solo regionale, la pianificazione regionale, che è fallita, che noi abbiamo denunciato. Andate a prendervi qualche documento, Alice Salvatore sa, siccome giustamente oggi fa anche un po' non so.
5: Sono equidistante.
4: È equidistante, però prima o poi nella vita bisogna prendere delle posizioni, lo sa.
5: Sempre prese.
4: Perché sì, appunto, però prese. Sei qua seduta, sei politica, una posizione bisogna prendere. Quindi, secondo me,
3: a voi, Podale, a siccome voi seduta, conosce, difficilmente siccome se, con voi.
4: Siccome seduta, appunto, siccome seduta lì vicino a lei,
5: per mancanza spieghi, di
4: sì, è vero, no, ma io mancherà
5: neanche di là, però.
3: No, infatti.
4: Spieghi a Gambino un attimo quali sono le delibere regionali, quali sono gli atti che abbiamo fatto in Consiglio regionale, e c'è proprio la chiarezza di un fallimento oggi di un progetto regionale che non è mai partito con l'Agenzia dei Rifiuti. È evidente che la sindaca Salis ha subito detto no scarpino. Gli 11 sindaci della Val Bormida hanno fatto una lettera convocando il presidente regione, ha detto qua non si farà mai, ma in tutto questo però, siamo in uno studio di prefattibilità.
0: Non l'ha detto no scarpino, ma l'ha detto no ad Amio dentro al bando. Ma è questo che sta dicendo.
4: Ma oggi Amio si trova che non conosce i numeri, non conosce dove verrà fatto, giustamente dice prima mi dite le cose
0: e, allora
4: e poi vediamo.
0: Amio deve entrare.
5: Ma la Salis ha fatto
3: dice tante cose, la Salis a volte se le rimangia dopo mezz'ora.
4: Non banalizzi così.
0: E non è così.
3: Le dice tante di cose la Salis.
5: Una considerazione vorrei farla. Al di là del tema inceneritore sì, inceneritore no, è evidente che i territori sono
0: termovalorizzato, molto... inceneritore è una parola un po' anni 80 che non...
5: però forse... secondo me calza di più l'obiettivo
0: meno. Beh sì, tra un inceneritore e un termovalorizzatore c'è cioè come una macchina degli anni 80 e una macchina elettrica di oggi,
5: valorizza
0: insomma.
5: Il calore, no, brucia la spazzatura, quindi brucia.
0: Però chiamiamolo col suo nome,
5: incenerisce, non valorizza niente comunque. Al di là dell'inceneritore, che vedo che desta comprensibilmente grande preoccupazione in tutti i territori, cioè nessuno lo vuole vicino.
0: Un attimo, nessuno dei territori in Liguria, perché ce l'ha tutta Italia, ce l'hanno.
5: Beh, però qui in Liguria.
0: Ok, no, perché nessuno, sono matti quelli che ce l'hanno.
5: Nessun territorio
0: a Torino
5: vuole...
0: ce l'hanno, a Brescia ce l'hanno.
5: Vabbè, non so se erano contenti.
3: L'ha fatto quartieri, Roma l'ha fatto quartieri.
5: Però mi
0: vabbè, sì,
3: del Partito Democratico.
5: Faccio arrivare al di là di quello che è sì o no, sarebbe interessante, secondo me, che nella pianificazione della raccolta dei rifiuti si facesse anche dei ragionamenti che vadano in una direzione un po' meno impattante sulla salute, sulla anche preoccupazione pubblica. Io penso, la butto lì come spunto di ispirazione per un ragionamento politico delle parti, perché non si ragiona su mettere a punto quella che può essere una tariffazione puntuale con raccolta porta a porta, ma diversa da quella tradizionale, che secondo me ha già fallito, perché va a premiare chi produce meno raccolta indifferenziata. Invece andrebbe premiato chi produce tanta raccolta differenziata. In questo modo il lavoro verrebbe fatto già a con un vero vantaggio economico per il cittadino, che altrimenti rischia di essere poi preso in giro sia nella situazione magari per quanto riguarda la salute degli abitanti, anche ambientale, per quello che può essere le conseguenze dell'incenerizione, ma anche rispetto al fatto di darsi da fare per fare la raccolta differenziata, con anche laddove funziona adesso la tariffazione puntuale, raccolta porta a porta, però non viene premiata la fatica del cittadino, il civismo. Secondo me sarebbe interessante ragionare su meccanismi, sistemi che attivino una cooperazione, una collaborazione un'azione collettiva, portando quindi a dei risultati che magari riescono a fare in modo che non servano questi mega impianti anche molto costosi, che poi richiedono anche tanto tempo per

0: l'implementazione e quant'altro.
1: Allora, il tema è complicato, ne parleremo la prossima volta. Caputo, ancora qualcosa da dire?
2: No, faccio giusto un passaggio perché ho ascoltato le considerazioni di Salvatore, che sono considerazioni che, cioè, è chiaro che il tema della tariffazione puntuale, del porta a porta, è chiaro anche che siamo in una città complessa, oggi il porta a porta sarebbe complicato da far arrivare, molto costoso da far arrivare in tutte le città.
3: Situazioni più complesse di
2: il tema della tariffazione puntuale, in realtà ad oggi, non avendo ancora tra l'altro tutti i cassonetti omologati nello stesso modo, sarebbe oggettivamente complicato.
3: Ma con la raccolta porta a porta vengono a raccoglierli direttamente dalla porta di casa. È
4: sì,
3: diverso. Come funziona a Milano?
2: Funziona benissimo ad Alessandria anche. Alessandria non è Genova. Ogni città ha delle complessità, e non dico che non si possa ambire a una direzione che possa migliorare anche con queste cose, non dico questo. È chiaro che ci sono delle misure che possono pensare, che in cui si può pensare di efficientare anche tutto il tema della raccolta differenziata.
3: Ci
2: è chiaro,
3: libereremo dei cassonetti,
2: ci sono molte problematiche di Amio anche legato al tema delle aree, c'è una bassissima disponibilità di aree, abbiamo un enorme problema da quando è crollato il Ponte Morandi, abbiamo una diminuzione di aree disponibili che è veramente importante, per cui questo è sicuramente un tema. È chiaro che rispetto, e qua mi spiace, ritorno sul piano regionale, non abbiamo mai costruito gli impianti intermedi, e anche rispetto a questo credo che ci sia un problema. Parlavamo di separatori, parliamo di TMB.
5: TMB fallito su.
2: Abbiamo un enorme problema, cioè il livello regionale di pianificazione che è fallita si scarica anche sulla dimensione, chiamiamola ordinaria, di Amio, che oggi è costretta a fare degli accordi fuori regione. Non è detto che questo non continuerà, assolutamente, credo che lo dovremo vedere. Credo che sia anche chiaro che però il piano regionale debba essere definito e definibile, perché sennò Amio, come è oggi, deve stare alla porta e vedere che cosa succederà per poter decidere quale sarà il piano industriale migliore per lei.
1: Grazie a tutti per essere stati con noi questa sera, noi ci rivediamo lunedì prossimo.
6: Era un servizio essenziale che mancava, ed era un servizio che ha dato già i primi risultati, perché noi, e un piccolo merito, signor Ministro, noi ce lo vogliamo prendere, ma poi quando finisco capirà perché ci vogliamo prendere il merito, perché poi solitamente quando si viene in Liguria, in modo particolare in provincia di Genova, ahimè poi si va sempre via che bisogna promettere qualcosa, perché noi non lasciamo senza niente nessuno. Ma la vera verità è che l'orgoglio più grande è che noi abbiamo iniziato nel novembre del 23, avevamo 3 anni di tempo per realizzare l'opera, ma l'abbiamo realizzata in meno di 2 anni. E comunque non sono soddisfatto, perché io volevo finirla molto prima. Tant'è vero che siamo riusciti a finirla nell'estate, per poi aprirla a settembre, e grazie a tutti i volontari e a tutte le persone che ci hanno dato una mano, abbiamo preparato la struttura e siamo riusciti a consegnarla al primo giorno di scuola, la scuola dell'infanzia, a settembre regolarmente, aperta, arredata, pulita e stirata. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando si investe nell'entroterra, quando si investe nei piccoli comuni, abbiamo solo una certezza, che noi i soldi, piace tanto dirla, a me a volte fa un po' strano, noi i soldi a terra ce li mettiamo per davvero, bisogna che ne arrivino, e noi li sappiamo spendere, li spendiamo bene. E questo è il risultato, ed è un risultato secondo me eccezionale, perché oggettivamente senza questi fondi un piccolo comune come Toriglia, una valle come la nostra, se lo sognava un investimento del genere. È chiaro che quando poi un comune piccolo come il nostro viene investito di una responsabilità così grande, siamo talmente orgogliosi e siamo talmente montanari che noi dobbiamo fare bella figura, perché in Liguria, soprattutto noi in montagna, ci piace sentir dire il Val d'Aosta è tutto bello, un Trentino tutto bello, ma la Liguria è bellissima. Noi siamo ancora più belli, siamo ancora più bravi e ce la mettiamo tutta. Logicamente tutto questo è stato possibile grazie a una macchina comunale piccola, ma che ha funzionato benissimo e ha lavorato tutti tantissimo.

0: can never call it a time up to that, but I think it was on better than Però, è chiuso davvero, è una soddisfazione perché abbiamo avuto la fortuna di avere tecnici capaci, molto bravi, li abbiamo fatti lavorare come dei pazzi. Abbiamo avuto ditte che ci hanno fatto un po' arrabbiare, alcune invece che ci hanno dato grande soddisfazione, ma comunque anche quelle che ci hanno fatto arrabbiare, i lavori l'hanno terminati, poi li sticceremo un po' adesso in fondo, ma non c'è problema, perché troveranno pane per i loro denti.
1: Bravo, bravo.
0: Dopodiché il risultato è questo, quindi l'unica cosa che io le posso dire, che i miei colleghi sindaci lo sanno, che lo dico sempre, Torino è il paese più bello del mondo, ma adesso ha anche l'asilo più bello del mondo. Grazie davvero.
2: Grazie davvero tantissimo al sindaco e al lavoro che hanno fatto tutti quanti. Io voglio ricordare una cosa che è un ulteriore motivo di orgoglio, perché questo edificio è stato progettato da un team specialistico e che, come vedete, sorge in una splendida località aperta con del verde tutto intorno, pensato per garantire i massimi standard di sicurezza. Tutto quello che vedete dentro è veramente il top dell'avanguardia, c'è igiene, risparmio energetico, il polo è dotato di un impianto di pannelli fotovoltaici sulla copertura e si sviluppa in continuità con le ampie verdi, con le aree verde esterne, quindi insomma è tutto costruito e che sia veramente un fiore all'occhiello per, come diceva anche il sindaco, non solo per Torriglia ma per tutta la valle. Io vorrei invitare invece qui al microfono adesso, è un piacere per noi avere qui la sindaca della città metropolitana, Silvia Salis. Prego.
3: Buongiorno a voi, permettetemi prima di tutto di ringraziare il signor Ministro per la sua presenza, la ringraziamo perché rende ancora più importante un momento che, come vede, è accolto con un'emozione e una partecipazione immensi da Torriglia. C'è un elemento fondamentale nell'inaugurazione di oggi, che è dotare di servizi l'entroterra. Noi spesso come città metropolitana ci accorgiamo di quanto sia difficile frenare lo spopolamento da alcune aree interne della nostra città metropolitana. E lo spopolamento è pericoloso perché comunque induce i giovani ad andarsene, c'è meno cura del territorio, sapete anche tutti i temi di dissesto idrogeologico dei quali soffre la nostra città metropolitana, e quindi dotare di servizi la città metropolitana è fondamentale per tenere qui. Prima cosa soprattutto i giovani che hanno figli, i giovani che vogliono investire su Torriglia e su tutta l'area circostante. E poi con un progetto moderno e polifunzionale che unisce sicuramente il servizio all'infanzia ma anche lo sport, e ha l'obiettivo di far diventare quest'area un'area aperta a tutta la collettività. E anche questo è un elemento importante, perché le scuole non devono rimanere chiuse, devono rimanere un servizio per tutta la collettività anche oltre l'orario scolastico, ed è pensato proprio per questo. Devo dire che seguendo il progetto, vedendo anche le immagini degli interni, sono interni che stimoleranno i nostri bambini a giocare, a sperimentare, a fare sport, ma sono anche interni come ad esempio la mensa che si prestano proprio a questa commissione tra i nostri bambini e la cittadinanza, che potrà vivere questi spazi e potrà valorizzarli ancora di più. Voglio ringraziare il sindaco Maurizio, grazie per quello che fate, grazie a tutti i volontari. Poche settimane fa ero qui a Torriglia, ho avuto modo di capire sempre di più quanto questo tessuto sia produttivo di valori sani, e oggi celebriamo l'emblema di questi valori, cioè l'unione tra la cittadinanza, tra il governo, tra l'amministrazione pubblica, che vuole dare un servizio in un luogo dove questo servizio non c'era mai stato. E spero che questo sia il motivo per tante famiglie non solo di restare, ma di venire a vivere qua e far crescere i propri bambini in questo ambiente meraviglioso con una struttura moderna all'avanguardia. Grazie.
2: Grazie alla sindaca Silvia Salis. Nostro tecnico, aiuto. Allora, come avrete poi la possibilità di vedere all'interno, che il polo si organizza in tre sezioni pedagogiche, una per il nido, comprensiva di locali per i lattanti, e due per le scuole d'infanzia, una mensa interna, e ci sono spazi educativi in ogni angolo di questo edificio, di questo luogo, che sono dedicati questi angoli tra uno spazio morbido per il gioco sensoriale, un atelier laboratorio per la pittura e la manipolazione delle aree per il gioco motorio. Quindi è un edificio questo, è un'idea anche che ci dà la possibilità non solo di far vivere delle semplici esperienze ai ragazzini, ai bambini, a tutti quelli che lo frequenteranno, ma anche proprio di iniziare qualcosa di importante attraverso tutto quello che offre questo luogo, in tutti i suoi angoli, in tutti i suoi posti, insomma, che sono disponibili.

0: qui all'interno ma anche all'esterno, chiaramente. Io voglio ancora ringraziare le istituzioni che sono qui presenti e voglio invitare qui al microfono il Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.
1: Saluto al Ministro, grazie Ministro per essere qui, per noi è un grande piacere, benvenuto in Liguria, benvenuto a Torriglia. Un saluto alle autorità, un saluto a tutti voi che siete qua, ho detto sinceramente molti più di quanti ci aspettassimo, quindi è stata una bella sorpresa per noi vedere tutte queste persone che sono qui a festeggiare una giornata di festa, perché questa oggi è una giornata di festa, c'è poco da discutere. Certo, ringraziamo chi ha lavorato, ringraziamo tutti quelli che sono andati da fare, sia nel comune che nella città metropolitana, quelli che hanno seguito il PNR sin dall'inizio. Io mi ricordo quando è arrivata la domanda dal comune di Torriglia per fare questo lavoro, è stato evidente a tutto il team che bisognava farlo qui, che qua bisognava investire. Una delle scelte principali era quella di fare questi investimenti di 1,6 milioni in totale, quindi non è roba da poco. E sono contento di poter dire che il sindaco e il suo team hanno veramente, si sono tirati sulle maniche con la capacità tipicamente ligure che abbiamo noi di fare le cose, non fare tanto chiasso ma farle, e poi le vedete qui attorno. Quindi io sono venuto qui a gennaio, mi ricordo c'era la neve fuori, c'era il ghiaccio per terra e c'erano i bambini che giocavano. Per me è stata un'immagine veramente che mi ricorderò per molto tempo, perché questo vuol dire che anche nelle condizioni più difficili si possono fare le cose belle. Aggiungo un'altra cosa. Il sindaco mi ha appena detto che negli ultimi 2 anni 11 famiglie sono venute a vivere qui. E questo è un esempio, che non vivevano qua prima, sono venute qui a vivere. Sia perché c'è l'asilo, sia perché ci sono l'asilo nido, l'asilo per l'infanzia, sia perché ci sono altre strutture, il comune ha comprato un nuovo scuolabus, c'è la piscina, ci sono tante cose. E questi servizi sono quelli che creano l'ambiente per poter ripopolare le nostre città e i nostri paesi dell'entroterra. In più, come sapete, oggi ci sono articoli di stampa sui giornali della nostra terra che dicono che ben 23 imprese hanno partecipato e vinto i bandi della Regione Liguria dell'ultimo anno e mezzo, dove noi diamo fondi a fondo perduto per quelli che aprono nuove aziende. Ebbene, sono state aperte 23 nuove aziende, possono essere anche aziende di 1 o 2 persone, questo non importa, ma sono aziende che sono nel territorio e sono nei paesi sotto i 2.500 abitanti. Quindi questo è un grandissimo risultato. Queste sono le cose che bisogna fare per aiutare il territorio e io sono contento che negli ultimi anni abbiamo portato assieme delle iniziative che poi si sono concretizzate in qualcosa di importante. Ora non è finita qui, c'è da fare ancora tantissimo lavoro, c'è da fare in modo che il sistema, innanzitutto che l'asilo sia completamente popolato, c'è da fare in modo che ci siano ulteriori infrastrutture. Sapete tutto quello che stiamo facendo anche per la fibra, non vado nei dettagli, ma sapete tutte queste cose. C'è da lavorare ancora di più, ma non ci fermiamo. Il nostro carattere ci dice che noi non ci fermiamo di fronte a queste cose, che i risultati prima o poi si vedono, e che i risultati prendono tante fatiche, tante frustrazioni, la lotta contro la burocrazia, la lotta contro quelli che non ci capiscono, ma alla fine quando c'è un risultato così possiamo solo dire bravi, bravi a tutti.
0: Grazie al Presidente della Regione Marco Bucci e adesso insomma abbiamo il Ministro Valditara, credo che sia il momento di sentire dalla sua voce insomma un commento e probabilmente anche qualcosa di più. Allora innanzitutto un saluto carissimo a tutti voi, alle autorità presenti, ai docenti, ai dirigenti scolastici. So che ci sono diversi dirigenti scolastici, ai ragazzi, ai bambini e un saluto particolare ai sindaci che rappresentano il territorio. Vedete, ci tenevo ad essere qui insieme con voi per tanti motivi. Innanzitutto perché questa opera rappresenta una attenzione ai territori. I territori sono la grande forza del nostro paese. I territori, i comuni, i piccoli comuni, le realtà come questa rappresentano una parte meravigliosa.

qualcosa della nostra Italia. E noi dobbiamo fare qualche cosa di concreto per chi vive in queste comunità. Cioè dobbiamo consentire innanzitutto a chi è nato, chi vive in queste comunità, di rimanerci. Di rimanerci perché queste comunità rappresentano tanto, rappresentano la storia, rappresentano la vita, rappresentano il futuro. Se queste comunità sanno essere, possono essere messe nelle condizioni di realizzare la propria missione di coltivare la trasmissione di una identità, la trasmissione di una umanità, la trasmissione negli anni a venire di un saper stare insieme attorno a dei valori importanti. Stavo detto già prima, i valori di queste comunità sono significativi, la collaborazione, l'essere amici, l'affrontare insieme le difficoltà. E anche questa è una caratteristica di comunità come Torriglia. Voglio anche ringraziare tutti coloro che all'interno del comune hanno lavorato, perché vedete, i risultati si ottengono con l'impegno, con la dedizione, con quello spirito civico, e mi fa piacere essere in un comune, essere qua davanti ad una realizzazione, ad una bellissima scuola che è stata il frutto di un lavoro convinto di tante persone, di tanta gente che ci ha creduto. Quando un comune ha tecnici come quelli che lei, caro sindaco, ha la fortuna di avere, ogni sfida è possibile. E quindi grazie per aver realizzato in tempi veramente brevi un'opera così significativa. Ma poi vedete, ci sono altre considerazioni che io voglio fare qui insieme con voi. Perché sono importanti opere di questo tipo? Perché è importante investire negli asili 0-3 anni, negli asili da 0 a 6 anni? Perché è importante investire in queste realtà? Perché è qua che si danno le opportunità a tutti. Vedete, il gap, le differenze, i divari iniziano proprio nei primissimi anni di vita dei bambini. È importante quindi investire negli asili nido, perché negli asili nido non ci sono differenze, si cresce insieme e si danno opportunità a tutti i bambini. Ed è per questo che noi abbiamo investito 900 milioni di euro di fondi nazionali, di fondi statali aggiuntivi rispetto alle risorse PNRR, che non erano sufficienti anche in relazione all'aumento dei costi, dei materiali, delle opere di realizzazione. Abbiamo investito per garantire quei 150.000 posti che sono ormai alla portata, anzi probabilmente saranno persino di più. Perché crediamo fortemente nell'importanza di realtà educative come questa, e voglio anche ringraziare le maestre, gli insegnanti che lavorano per far sì che non ci siano differenze, per far sì che ogni bimbo abbia delle opportunità per crescere e realizzarsi. Poi c'è un altro aspetto molto importante. Vedete com'è bella questa scuola? È un simbolo di bellezza. Io credo che la bellezza sia un altro valore da riscoprire. Se noi pensiamo che la nostra Italia è stata nei secoli considerata la patria della bellezza, pensate a quello che diceva Goethe, non la terra dove fioriscono i limoni. Guardate com'è bella questa immagine. I fiori dei limoni sono bianchi, bianchi come la purezza, ma bianchi come il candore, la bellezza dei fiori dei limoni. E l'Italia è la patria della bellezza. E allora le nuove scuole che siano belle, che siano luoghi in cui si lavora e si studia e ci si ritrova nella serenità, nella gioia, nella appartenenza. E poi ancora, tutte le nuove scuole, ed è importante ricordarlo proprio in un momento come questo, sono dotate di impianti di areazione che consentono di affrontare anche realtà climaticamente difficili, sfidanti, come quelle che viviamo in queste settimane. Noi stiamo ragionando ad un grande piano per dotare le scuole italiane di strumenti che consentano di affrontare le emergenze climatiche, ma

0: questa scuola, queste nuove scuole già lo hanno fatto, e questo è un altro motivo di orgoglio e di vanto. E poi c'è un ultimo aspetto che credo che sia anche importante. Vedete, una delle tracce che ho scelto per l'esame di maturità è una traccia che riportava il discorso di Saragat. Giuseppe Saragat è stato un grande presidente, è stato un autentico democratico, e parlava della democrazia. La democrazia, ci ricorda Giuseppe Saragat, sta anche nel rapporto fra un uomo e l'altro uomo. Perché questo? Perché la democrazia passa dal rispetto. La democrazia presuppone che sia messo al bando lo sfruttamento, che sia messo al bando il dominio di un uomo sull'altro uomo. Ma aggiunge Saragat un'altra considerazione: la democrazia presuppone anche la concordia, la coesione, il senso civico. Ecco, vedere qua istituzioni rette anche da personalità che appartengono ad aree politiche diverse, lavorare in uno spirito concorde, lavorare con un autentico senso della comunità, riempie il cuore di gioia, perché è un grande messaggio di democrazia. E quindi oggi, vedete, guardate quanti valori importanti: i territori, la bellezza, la salute di chi lavora e di chi studia nelle nostre scuole, e anche la democrazia. Oggi celebriamo tante cose importanti per Toriglia, per la nostra Liguria e per l'Italia intera.
1: Il sindaco vuole ancora dire qualcosa? Toriglia?
2: Abbiamo un piccolo fuori programma, ma tanto lo sapevano perché erano già preparati anche dal ministero, che sanno che il sindaco è indisciplinato. Prima dico una cosa e poi facciamo un fuori programma. Gliel'avevo detto, signor ministro, che non la facevo tornare a casa senza niente. Quando si fanno questi lavori qua per far sì che siano belli, ahimè, ha detto bene, poi aumentano i costi. Noi siamo un piccolo comune, però quando lei lo visiterà all'interno, noi abbiamo fatto uno sforzo enorme per arredarlo, perché siccome siamo andati troppo veloci, quando abbiamo comprato gli arredi non eravamo...
3: Ci sono i fondi per gli arredi?
2: Noi difatti arrivavo lì. Signor Ministro, arrivavo lì. Lei mi brucia sul tempo, ma tanto non demordo. Ci vado fino in fondo.
3: Già le ho dato la risposta positiva.
2: No, lo sa perché? Perché abbiamo un'altra idea. Cioè, noi vorremmo ora sistemare anche l'area di fronte all'asilo, perché come ha visto la zona del parcheggio, la zona davanti non è bellissima, e siccome il progetto complessivo prevedeva anche la parte esterna, se noi riusciamo a recuperare i soldi che il comune ha investito sugli arredi, che sono soldi importanti, perché vedrà la struttura arredrata, su 1000 metri quadri abbiamo speso quasi 200.000 euro di soldi nostri per arredare. Se noi riuscissimo a recuperare quei soldi lì degli arredi, la nostra intenzione, su proposta della mia assessora Barbara Balabiene e della mia consigliera Evelina Barbieri, vorremmo intitolare poi la piazza qua davanti a una madre costituente. Perché questa cosa qua ci piace molto. Quindi, siccome ne abbiamo anche una genovese e ne abbiamo due liguri, ci pensiamo, poi ci consultiamo con il presidente e la sindaca e decidiamo di fare questa cosa. Però noi oggi non ce la facciamo. Noi oggi avremmo voluto farle trovare la piazza alberata, avremmo voluto, non ce l'abbiamo fatta. Non siamo stati perfetti, ma lo possiamo diventare perfetti. Quindi, se recuperiamo l'investimento sugli arredi, noi riusciamo a fare la piazza. Ma la rendo semplice, qua mi fermo. A questo punto il fuori programma è questo. Chiedo un attimo a Maria Grazia Boccaccia di venire qua. Prego. Prego, prego. Vieni. Signor Ministro, approfitto di lei. Quando prima parlavo della struttura, io ho iniziato a fare il sindaco 16 anni fa. E logicamente erano dilettante allo sbaraglio. Non che adesso sono diventato, ma sono bravino, me lo dico da solo. Se però hai la fortuna di arrivare in un comune dove c'è una struttura forte e ci sono delle persone capaci, intanto ti insegnano a fare il sindaco, tanto ti insegnano a rispettare tutto questo.

0: proprio all'aspetto istituzionale, perché poi arriva il prefetto e ci sgrida perché noi sindaci siamo indisciplinati. Ma se abbiamo in casa figure come Maria Grazia, allora poi riusciamo a correre via lisci e a fare, diciamo, buone figure. Quindi mi fermo qua. Quello che noi abbiamo pensato, l'abbiamo pensato assieme a tutta la struttura, assieme a tutti gli amici, a tutti i consiglieri, volevamo dedicare questo piccolo pensiero, lo volevo far consegnare al ministro, perché se io lo consegnavo io non avevo abbastanza valore, quindi Maria Grazia è una persona di valore, quindi almeno un ministro glielo deve consegnare. E l'intenzione nostra, e quello che pensiamo, è guida autorevole e professionista instancabile. Grazie per aver gestito il nostro settore con competenza e dedizione. Buona pensione. Quarantadue anni in comune, e è andato in pensione e per qualche mese, quasi un anno, ha continuato a venirci a dare una mano, perché i piccoli comuni è sta roba qua, anche chi va in pensione poi continua a rimanere legato alla struttura.
1: Questo è proprio fuori programma, un saluto a tutti. Maurizio, questo non me lo vedo. Io sono emozionatissima, ringrazio, e ringrazio anche il ministro che mi consegna questo.
2: È un piacere.
1: Grazie di tutto, non riesco a dire altro. Grazie.
2: No, sono io, siamo noi che ringraziamo lei, perché lei rappresenta veramente quell'esempio meraviglioso di una amministrazione pubblica che è tanto importante per i nostri comuni, per le nostre regioni, per il nostro Stato, e il cui lavoro non sempre viene riconosciuto. Quindi bellissimo questo esempio, rappresenta tutti, e quindi è con grande gioia che le consegno questa targa.

0: Sapori e profumi d'estate, benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria, il nostro tour da Levante a Ponente per mostrarvi alcune ghiottonerie che si trovano nel periodo estivo, ma anche il profumo dei fiori durante le infiorate e poi anche le visite ai borghi più belli. La nostra puntata inizia con il sapore e il gusto delle ciliegie. Siamo stati in Bassa Valfontana Buona, nel comune di Carasco, a pochi passi da Chiavari. Lì si è svolta una festa molto famosa, la festa della Madonna delle Ciliegie. Per noi ci è andato Franco Nativo, così abbiamo scoperto le tante attività di questa popolazione, di questa comunità, e abbiamo anche naturalmente assaggiato le ciliegie buonissime.
1: Amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Oggi in via eccezionale mi sono spostato verso Levante. Ho chiesto l'autorizzazione alla nostra Elisabetta Biancalani, mi ha detto vai vai che bellissima. Pensate che è una festa che va in scena da oltre 50 anni, è la festa della Madonna della Ciliegia a Carasco. Carasco meravigliosa, vi consiglio di venirla a vedere, tantissimo verde. E proprio iniziamo da qui, alle nostre spalle un caldo incredibile, oltre il caldo meteorologico, perché dietro che cos'è che abbiamo qui dietro? Boss.
2: L'asado,
1: mamma mia,
2: allora... qualcosa di veramente eccezionale, pance di vitello tutte marcate Italia.
1: Allora senti, tanto grazie, qui vedo che c'è tutto il tuo gruppo di aiuto, no? Ovviamente, tanto tu sei?
3: Io sono Mauro Peratti.
1: Che sei ormai un po' il...
4: Guarda.
1: Mauro, maestro dell'asador, non si può sbagliare, come

0: lo fa lui, non lo fa nessuno. Poi abbiamo tanti ragazzi giovani, ti presenti?
1: Ciao, sono Samuele.
0: Allora Samuele, che cosa vuol dire collaborare a questa bella festa?
1: Beh, vuol dire essere, vuol dire essere tutti assieme, fare gruppo e comunque divertirsi, lavorare, ma anche divertirsi per cercare di rendere anche Carasco un posto in cui far venire tanta gente d'estate.
0: E ci state riuscendo. Poi conosciamo al volo
2: Andrea,
0: che non ha più 18 anni, ma ne ha 19.
2: Più o meno sì, dai.
0: Senti Andrea, che bello però vedere anche il ricambio generazionale.
2: Esatto, sì, è una delle poche feste qui nella zona dove siamo riusciti a tirare dentro nel nostro gruppo tanti giovani che piano piano prenderanno poi in mano la situazione.
0: E lui è un po' più giovane.
3: Io sono Francesco, 25.
0: È bello spesso, ma ne è appena 25. Di che cosa ti occupi?
3: Io è il primo anno che sono qua alla ZADO e mi occupo di servire, fare i piatti.
0: Diamo all'occhio che qui c'è il maestro che poi ci dice di tutto. Vieni un po' più in qua, ancora un po' più vicino, presentati.
4: Io sono Emanuele.
0: Emanuele, prego. Allora, di cosa ti occupi anche tu?
4: Io del taglio della ZADO insieme a...
0: Che è complicato, bisogna farlo bene.
4: Bisogna farlo bene.
0: Va bene, ragazzi, questo è solo l'antipasto, ma proprio nel vero senso della parola, perché adesso devo andare a conoscere tantissime donne, che poi sono quelle che lavorano veramente.
5: La cosa migliore, le donne.
0: Viva le donne! Va bene, basta così che siamo in fascia protetta. Andiamo a vivere questa giornata. Cosa sta facendo? Solo questo o poi si occupa di altro?
6: Tagliare i pomodori. Tagliare il pane.
0: E basta?
6: Per adesso sì, poi si vedrà.
0: Guardate che meraviglia questi pomodori qua. Eccoli qua. Signora, quanti ne ha tagliati già di pomodori?
6: Stiamo cominciando ora a tagliarli, perché sennò dopo fanno l'acqua. Allora cominciamo ora a tagliare i pomodori.
0: Com'è questa festa della Madonna delle Ciliegie?
6: Bellissima, bellissima.
0: Quanti anni la fa?
6: Saranno 10 anni.
0: Come andiamo?
7: Andiamo bene. Andiamo bene. Siamo quinta salsiccia.
0: Mamma mia, mi hanno detto che lei è il re della salsiccia.
7: Eccolo là.
0: Un re
7: della salsiccia.
0: Allora, qui c'è gente che lavora. Cosa sta facendo lei?
8: Scendendo le piastre? Partiamo, è il momento, si parte.
0: Quanti gradi per la salsiccia?
8: 2,70, 2,50, 2,70.
0: Ma sì, ma tanto la gente non lo sa, anche se diciamo 300, gli altri
8: 300, va bene.
9: La parte più bella è quella lì, poi è stare tutti insieme in amicizia e passarsi una bella serata, anche se si lavora, passarsi
10: una bella serata. Siamo una bella squadra.
0: Sei vicepresidente?
10: No, ti hanno detto una mussa. Io
0: sono... No, non si possono dire queste cose, siamo in fascia protetta. Vabbè. Senti, questa associazione, mi sembra questo comitato, comunque un comitato che al di là degli scherzi veramente fa qualcosa di importante come sempre per il territorio.
10: Certo, è una festa che va avanti da 50 anni,
0: oltre 50 anni
10: e c'è una bella unione, una bella squadra, ci divertiamo e...
0: Insomma,
10: si beve, si mangia, 4 giorni sono duri, ma se uno si diverte anche è un po' più facile, lo fai più volentieri.
0: Grazie, allora poi qui che cosa c'è del pollo? Cos'è Gheki?
11: Pollo alla piastra.
0: Pollo alla piastra, ragazzi, senti, peccato che ancora in televisione non riusciamo a portarvi il gusto. Cosa vuol dire partecipare poi a questa festa?
11: Vabbè, siamo contenti tutti perché almeno ci diamo da fare.
0: Allora, lui cuoce e tu invece?
11: No, io faccio una precottura, lui manda alla fine cottura bagnando con la bagnetta che noi facciamo.
0: Quanto ci vuole per la cottura tipica poi del pollo, così, delle cosce?
11: Ci va una cottura lenta e va bagnato spesso per tenerlo morbido, comunque ci vorrà circa 3/4 d'ora.
0: Di cosa ti occupi, Maurizio?
12: Praticamente sono dietro loro che...
0: Faccio l'occhio a loro!
12: Il rifinitore faccio, diciamo, come una squadra, ma siamo una squadra unita che lavoriamo, via.
13: Si organizza, si lavora.
0: Si fa un po' di tutto quello che serve.
13: Quello che serve.
0: Va bene. Ciao ragazzi, buon lavoro, a dopo! Ciao. Ecco, guardate, qui è tutto quasi pronto, la pasta, stanno preparando anche i primi. Allora, dicevamo che tu ti occupi quindi di tutta la parte dei primi, farai. Cosa fate? Le penne? Cosa c'è stasera?
14: Sono delle penne al sugo e al pesto e poi la pasta di ravioli.
0: Signora, com'è bravo questo fanciullo?
15: Sì, certamente, sì, certamente.
0: Muoviamo?
15: Pieni voti.
0: Sì. A Carasco, come abbiamo detto, questo appuntamento si rinnova ormai da quasi 50 anni, come una tradizione che sa unire passato e presente, profumi e sapori, lavoro e festa. Questo forse è il momento più bello dell'anno.

In cui le colline della Val Fontanabuona si tingono dei colori più dolci dell'estate. È il tempo delle ciliegie, frutti preziosi che da intere generazioni raccontano il legame profondo tra la terra e chi la coltiva con passione. Ma dietro ogni stand, ogni evento e ogni momento di festa c'è soprattutto il lavoro prezioso di decine e decine di volontari, associazioni e comitati che con passione, dedizione e spirito di collaborazione rendono possibile tutto questo. Sono loro il cuore pulsante delle manifestazioni.

0: l'intera comunità. E poi ovviamente non possono mancare gli affezionati, coloro che da anni e anni e anni non si perdono l'occasione di passare una bella giornata e di mangiare anche del buon cibo.
1: 18 senz'altro.
2: 18 anni?
1: Sì.
2: Mamma mia. E com'è sta festa?
1: Bellissima. Poi con le persone che ci sono a essere servizievoli come sono, è una meraviglia. Perché poi sono tutti volontari, poveri ragazzi. È inutile che ci lamentiamo, ma non serve a niente. Siamo cattivi a volte noi, pretendiamo, ma non bisogna pretendere.
2: Senta un po', si mangia anche bene qui.
1: Ah, certamente, se no non saremo qua. Noi due siamo due belle forchette.
2: Senta, ma questo bell'uomo mi ha detto che lei è un portatore addirittura di Cristo.
3: Lo ero. Adesso io ho fatto ristrutturare, le sto dietro, però devo guardare.
2: Lei è quello che controlla un po' tutto, no?
1: Più anziano.
2: Vabbè.
3: 88 anni che io,
2: Mamma mia.
3: 88.
2: Cosa mangerà di buono stasera?
3: Pollo sulla piastra.
2: Pollo sulla piastra. E lei, signora?
1: Patatine. Altrettanto.
2: Ma se le concede le patatine?
1: Ma certamente. Si vedono, ne?
0: Un ruolo speciale spetta soprattutto ai giovani che con entusiasmo e nuove energie scelgono di dedicare parte del proprio tempo alla riuscita della manifestazione. La loro presenza rappresenta davvero un ponte tra passato e futuro. Da una parte raccolgono il testimone delle tradizioni locali, dall'altra portano idee, creatività e uno sguardo rivolto ai tempi che cambiano. E grazie al loro coinvolgimento che la festa della ciliegia di Carasco continua a crescere rinnovandosi senza mai perdere la propria anima.
4: Viva i camerieri!
5: Siamo contenti di esserci in tanti oggi che è sabato e facciamo gruppo e siamo felicissimi.
2: Ma secondo voi alla festa della Madonna della Ciliegia di Carasco, ma ste ciliegie dove sono? Ma sono qua! E allora io vado ad assaggiarne una, lo faccio per voi. Questa scusa continua a scroccare da 35 anni, vado Dolcissima, quasi quasi, sempre per voi. Ne vado ad assaggiare un'altra. E quasi quasi, sempre per... Ah, basta? Ah, ok, scusi.
5: Quindi siamo tutti molto felici e vi aspettiamo.
6: Questo è il momento in cui varie generazioni del paese si riuniscono per dare a chi viene a trovarci un'esperienza di musica, di cibo delizioso, e tutto questo viene fatto per la parrocchia, quindi per la comunità. È uno degli eventi forse più belli del nostro paese, si sviluppa in 3 giorni, meglio 4 anzi, anche perché poi la domenica c'è forse la parte più sentita, cioè quella religiosa, e chi se la perde effettivamente si perde davvero qualcosa di speciale.
2: Insomma amici, siamo arrivati alla fine anche per questa puntata di Viaggio in Liguria, girata proprio qui a Carasco. Abbiamo scoperto una collettività meravigliosa, lo vedete anche alle nostre spalle proprio in questo momento. Tutto è iniziato, tutto sta scoppiando nel senso buono del termine, tutti i camerieri pronti, tutti i ragazzi giovanissimi, sta arrivando veramente una marea di gente e tra qualche istante, vi dico la verità, finalmente riuscirò a mangiare anch'io qualche cosina di buono. Già mi hanno beccato con le ciliegie, speriamo bene che non mi becchino di nuovo qua con la scusa delle riprese. Comunque noi ci vediamo alla prossima puntata di Viaggio in Liguria. Ricordatevi che questi mesi di giugno, luglio, agosto sono settembre, poi ci mettiamo anche settembre, sono i mesi per antonomasia dedicati alle feste di paese, e grazie ancora a tutte quelle associazioni, ai comitati, alle proloco che fanno un lavoro meraviglioso, un lavoro di collante per mantenere e tenere insieme tutti questi nostri piccoli grandi comuni come questo di Carasco. Ci vediamo la prossima settimana, un saluto da Franco Nativo. Thank you.

0: La Liguria è ricca davvero di feste d'inizio estate. Con Elisabetta Biancalani siamo andate nell'entroterra di Moneglia alla festa di San Saturnino. Qui intanto ci sono bellissime escursioni per raggiungere questo borgo e poi abbiamo gustato delle prelibatezze che arrivano dal mare a partire dalla frittura di pesce.
1: Scorci panorami del primissimo entroterra della Liguria, in questo caso dell'entroterra di Moneglia. Siamo nella

0: piazzetta della chiesa di San Saturnino, appunto una frazione di Monelia che avevamo già conosciuto, peraltro, o in Viaggio in Liguria o in presa diretta. Ernesto Marcone fa parte dell'ACLI di San Saturnino. Perché eravamo venuti qua, Ernesto, me lo ricorda?
1: Beh, eravate venuti in questo paesino qua perché avevamo avviato un progetto. Il progetto era firma una tegola e partecipa anche te in qualche modo alla ristrutturazione del nostro locale.
0: Come che locale è?
1: Allora, questo è un vecchio frantoio che è un consorzio qua nato nel 1950 qua a San Saturnino dagli abitanti di San Saturnino.
0: Vediamo anche le foto storiche bellissime, sì. Veramente.
1: Qua siamo qua di fronte abbiamo anche la casa del senatore Burgo che è nato proprio in questa casa qua.
0: Una casa meravigliosa, pittoresca e...
1: Qua il senatore... che è nato in questo paese, poi si è trasferito, sono il senatore ha fondato le cartiere Burgo, si è trasferito in Piemonte, però ha lasciato le sue radici qua a Monelia, qua a San Saturnino. Aveva fatto diverse opere, tra cui ha partecipato all'acquedotto, all'impianto fognario, alla raccolta delle acque bianche nel paese.
0: Ecco, ciao Azzurra, intanto non ti ha salutato.
2: Ciao.
0: Lei è una turista integrata con San Saturnino, è autorizzata, dai genitori, insomma, ad andare in onda. Noi avevamo firmato una tegola come
1: sì,
0: primo canale, vero?
1: Come primo canale avete firmato una tegola che le abbiamo messe insieme alle altre che avevamo, ci avevano appunto firmato persone che ci hanno chiamato per firmare anche solo la tegola
0: o per
1: che
0: fare il tetto.
1: Per fare il tetto o anche solo per venire quando sono venuti qua alle nostre feste. Che tra l'altro facciamo questo fine settimana
0: 27 giugno, intanto Roberto, guarda che meraviglia quella bougainville in cima a questa piccola cresa. Io amo questi paesaggi un po' rurali ma vicino al mare, sono veramente pittoreschi. Il 27 giugno una sagra che sarà a base di
1: fritti, pesce, quindi acciughe, totani fritti, le nostre fugassette di patate che è fatto un impasto con della fecola di patata e altro, le patatine fritte, vabbè, la solita salsiccia nel panino che per magari anche per i più giovani e la nostra sangria a lietare la serata.
0: Noi siamo qui proprio per raccontarvi queste ricette, quindi entriamo proprio dentro quello che era questo storico frantoio che metteva insieme tutti
1: i residenti. Sotto in questo momento è il vecchio frantoio, ma che dobbiamo fare ancora dei lavori, adesso lo usiamo come non magazzino, è il bar, ma abbiamo ristrutturato qua, siamo partiti dal tetto, abbiamo ristrutturato qua, vedete le travi nuove e abbiamo isolato, abbiamo insomma
0: l'avete reso molto bello
1: quello, abbiamo fatto il pavimento, ristrutturato la struttura, abbiamo fatto un po' di lavori.
0: È bello quando nei paesi rinascono queste attività. Intanto andiamo in cucina, dove entriamo nel clou di questa puntata di Viaggio in Liguria. Buongiorno alle signore che si chiamano
3: Michela
0: e
4: Patrizia.
0: Allora Michela, che cosa mostriamo oggi?
3: Allora, facciamo vedere come puliamo le acciughe. Vengono tolte la testa e sviscerate.
0: Allora, calma, facciamo tutto con molta calma. Allora, si toglie, perché voi la fate facile, però... Allora, intanto un buon periodo per le acciughe questo?
4: Perfetto, meraviglioso.
0: Ce ne sono tante.
4: Sicuro, da mettere sotto sale.
0: Si prende l'acciuga, si stacca la testa.
4: Bravo, e si tira giù col dito, eccolo lì che è fatto.
0: E si apre così.
4: Perfetto.
0: È semplice come sembra?
4: Sì, è così, è una meraviglia. Se vuoi aprirle di più, cioè, non è che ti faccio vedere, se vuoi arrivare in fondo e arrivare a levarci la lisca,
0: viene via bene.
4: Sì, perché sono fresche.
0: Se fossero mollicce non verrebbe
4: via. A me mi veniva un'altra parola, ma vedi che è.
0: Ecco lì, se si vogliono fare impanate fritte, ad esempio,
4: perfette.
0: Si aprono così. Oppure al limone anche, no?
4: Al limone, perfetta, però bisogna comunque sempre metterla a bagno perché sennò sanno di ferro.
0: Ah sì?
4: Ci rimane il sangue, sì.
0: Ma e per
4: un quarto d'ora, 20 minuti.
0: Poco, nell'acqua fredda.

0: con l'acqua aperta, che si scambi l'acqua. E allora poi le tiri su, le asciughi e le metti sotto limone. Ci sai?
1: Sì.
0: Però devono essere fatte bene, perché sennò stanno di ferro e la roba col sangue non va bene.
1: E sotto limone quanto stanno per essere belle, diciamo, cotte dal limone?
0: E io le faccio la mattina, le mangio la sera.
1: Sì, in consumo privato, perché sappiamo che invece bisogna batterle. Bravo, tenendole in freezer.
0: Ma io queste le ho controllate tutte, non c'è niente.
1: Vabbè, però
0: vanno sicuramente abbattute.
1: Per almeno quante ore nel freezer? 24, 36 o 40?
0: Sì, per forza.
1: Due giorni per essere proprio sicuri, ma
0: penso che anche un giorno solo basta.
1: Ma con già il limone sopra si mettono in freezer?
0: No, non ci provare nemmeno. No, così come stanno. Quando le hai belle pulite, asciugate, le fai in un cabaret e poi le metti
1: nel freezer, poi si tirano fuori, si fanno scongelare e si mette sopra il limone.
0: Sotto limone, che allora il limone le cuoce.
1: Le cuoce, si vede quando diventano belle bianche.
0: Brava, perfetto.
1: Pronte al consumo.
0: Pronte al consumo.
1: Lei ha una rapidità di pulizia, qua quante ne è al secondo, cioè veramente.
0: Non ce la faccio a smettere, più forte di me. E niente, comunque si ci mette sale e peperoncino, mi raccomando, quando si fanno al limone.
1: Ah sì, anche il peperoncino.
0: Il sale ce ne vuole un po', perché sennò vengono molle.
1: Ah, quindi serve anche per irrigidirlo.
0: Per farle mentre quando poi le mangi. Le senti che vanno belle sode, meravigliose.
1: E lì c'è sempre quel confine tra metterne troppo, che poi sono salate, e se l'abilità.
0: Bisogna sapercelo mettere.
1: Esatto. Con tanti tentativi.
0: Brava.
1: Allora, voi come le fate qui alla sagra queste?
2: Allora, poi le prendiamo, una volta che sono pulite, le prendiamo. Vengono messe nella farina. Ok.
1: Farina normale.
2: Farina normale.
1: Quindi queste non sono impanate, ma sono semplicemente...
2: No, sono solo messe nella farina, vengono infarinate, poi li passiamo al setaccio.
1: Ecco, il setaccio è per togliere la farina in eccesso.
2: Esatto, perché sennò poi battute nell'olio.
1: Esatto, e vengono... Che meraviglia! Ecco, lei ama più queste qua infarinate o quelle impanate? C'è chi dice che impanate tolgano un po' il...
2: Le preferisco aperte e impanate, cioè tipo cotoletta. Però noi alla sagra qua diventerebbe un lavoro troppo lungo, ecco. E poi andiamo.
1: Azzurra, a te piacciono più impanate fritte aperte oppure piacciono più così solo con la farina?
3: Impanate fritte.
1: Perché dove c'è il fritto con un po' di pane. E qua, ecco, vediamo.
2: Si buttano giù.
1: L'olio deve essere bello caldo, bello perché caldo. Altrimenti si rammollano. Ed ecco che... Quante ne è fatta la sagra?
2: Tante, poi dipende, anche perché alcuni anni purtroppo non c'erano fresche,
1: appunto,
2: e quindi abbiamo fatto solo totani di totani.
1: Adesso però ne andiamo a vedere. Questo weekend dovrebbe essere mare tranquillo.
2: Sì, ci hanno detto che le previsioni sono buone, quindi dovrebbero
1: sono quelle sagre molto appese alle previsioni, come quella dei funghi che fanno a Tavarone, che certi anni ce ne sono tantissimi e altri anni invece bisogna prenderli da fuori perché si va un po'. Però quest'anno tutto promette molto molto bene. Allora, non ricordo il nome. Patrizia intanto sta continuando a pulire queste acciughe e intanto vediamo anche mentre cuociono quelle lì, bisogna dorarle praticamente in tempo reale quasi, direi. Ecco, non devono diventare secche neanche troppo marroni. E queste qua le servite nei cartoccini?
2: Ma nei cartoccini oppure nelle vaschette così piccole.
1: Ecco, le ho chiesto quante ne fanno, ma ne fate, ma non mi ricordo la risposta.
2: Dipende, bisogna vedere Ernesto quanto.
1: Ernesto, quante ne avete calcolate di friggere?
4: Ma almeno una decina di casse.
1: Quindi?
4: E saranno di acciughe, saranno sugli 80 kg da pulire. Prima di pulire.
1: Ecco, le signore si mettono qua la mattina e iniziano a pulire?
4: In realtà sono uno di quelli che ha detto alla pulizia delle acciughe la mattina. Ci vediamo in un altro posto, che io arrivo direttamente dal nostro fornitore, dal peschereccio, che ho già sentito anche ieri e insomma mi ha assicurato che
1: dovrebbe essere una bella pesca.
4: È una bella pesca. E porto le acciughe, che ci saremo in 3 o 4, c'è uno spazio all'aperto dove comunque facciamo la pulizia di queste acciughe, tutto identico al procedimento che stiamo facendo qua, poi le portiamo qua in modo che siano pronte per la festa. e che aspettano.

0: ai nostri ospiti.
1: Vengono tanti di solito. Tanto sì. Siete sul bracco voi, quindi non c'è neanche bisogno di arrivare a Moneglia.
0: Sì, ma uno può anche arrivare a Moneglia in treno. Poi sì. Abbiamo un servizio che ci dà. Sì, abbiamo un servizio che il comune ci dà gratuito, una navetta che parte dal centro di Moneglia, che fa la spola Moneglia San Saturnino, avanti e indietro dalle 7:30 così sino alla sera verso mezzanotte.
1: Con balli e quant'altro. Ma Azzurra, tu sei capace a pulire le acciughe? T'han già insegnato?
2: Più o meno.
1: Sì? Più ti fa impressione o no?
2: No.
3: Vuoi provare?
1: O no? Meglio di no? Però anche i bimbi è bello, insomma, coinvolgere. Allora, quanto siamo, Roberto? Che tempo abbiamo raggiunto? Allora, ci fermiamo un attimo perché poi c'è tutta la parte relativa ai calamari. E poi voglio anche la ricetta delle focaccette di patate, perché sono una cosa un po' particolare. Fra poco.

0: Restiamo sulle alture di Moneglia a San Saturnino, a questa bellissima atmosfera della festa d'inizio estate. Abbiamo assaggiato le acciughe, bene, adesso andiamo anche a vedere come si cucinano i totani e poi assaggiamo una focaccia, quella di patate, in realtà più tipica del Ponente, ma che è tradizione anche in questa zona della Liguria.
1: Viaggio in Liguria, le acciughe fritte a San Saturnino, frazione di Moneglia sul passo del Braco, una deviazione che porta verso il mare, un panorama meraviglioso, sono pronte. Ci sarà la festa il 27 giugno, ma qua, insomma, nella stagione si possono degustare nelle case, è un cibo che viene preparato frequentemente.
2: Ovviamente adesso noi, cioè, per far vedere a voi, abbiamo usato una padellina piccola, poi abbiamo tutte le friggitrici in moto. Sì, è un po' più difficoltoso.
1: Ecco, da voi intenditori, al di là di quello che state usando adesso, qual è l'olio da friggere migliore? Cioè, c'è chi addirittura frigge arachidi, no?
3: Sì, per forza arachidi.
1: Perché un tempo si friggeva anche nell'olio di oliva o... Cioè l'olio extravergine di oliva,
3: certo.
1: Però rimangono un po' più pesanti, dice
3: ma
1: qualcuno.
3: Anche perché costa troppo poco.
1: No, ma l'olio di arachidi comunque costa, perché un litro costa sui 3,80-4 euro. Però sempre la metà o ancora meno rispetto. Sì.
4: Il nostro olio, magari a casa noi che friggiamo a casa, usiamo il nostro olio di però... qua, è extravergine. Per la festa cerchiamo di usare un olio comunque buono, di qualità, certo, che ha un punto di fumo alto, perché l'importante, certo, quando dovete friggere è avere o delle friggitrici come la nostra, a casa non li avrete, no, purtroppo, però dovete, o con un termometro, perché l'olio non deve mai superare il punto di fumo, perché o essere troppo basso, perché sennò rimangono magari molle e non avete un buon prodotto, ma non deve andare troppo alto, perché sennò vi può fare anche male. Noi abbiamo delle friggitrici che sono professionali, che riusciamo a mantenere una temperatura giusta.
1: Esatto. Siete, insomma, e del mestiere.
3: Pulito, sempre l'olio pulito, perché con l'olio vecchio la roba viene molla e non va bene.
1: Anche se si filtra, io a volte lo riutilizzo, prendo una Scottex, ci passo, meglio di no.
3: No,
1: vabbè,
3: va
1: se
3: bene.
1: Non ha scarti.
3: Se non c'ha di scarti.
1: Magari. Le patate fritte. Allora, secondo piatto, vediamo se Roberto si vuole girare là per motivi di luce, se vuole inquadrare dall'altro lato, lo facciamo anche passare.
2: Già puliti, sono i totani che vengono.
1: Allora, totani,
2: sì,
1: ok.
2: Vengono puliti, tagliati.
1: E il procedimento... Ad anellino, no?
2: Sì, a pezzettini.
1: Ok.
2: E vabbè, le teste le lasciamo intere, poi il procedimento dell'impanatura è sempre è uguale come le acciughe,
1: sì,
2: vengono passati nella farina. E...
1: Cosa va più a ruba? Acciughe o totani di solito alla
2: anche
1: sagra?
2: Quello, anche questo è molto soggettivo, cioè a chi piace più uno, a chi piace più uno. Cioè.
1: Saluto questo altro ospite, ciao, tu ti chiami?
5: Davide.
1: Tu sei di San Saturnino o sei turista?
5: No, io vivo qua.
1: Tu vivi

0: Ma non come azzurra che ti arriva a far compagnia solo in estate.
1: Fin dalla nascita qua da San Saturnino.
0: Dove vai a scuola?
1: Vado a Casarza, faccio le medie. Vado a Casarza.
0: Col bus?
1: No, vado in macchina e 20 minuti di viaggio, un po' difficile.
0: A che ora ti alzi alla mattina?
1: Allora, mi alzo alle 7:15. Sì.
0: E per la chiusura delle gallerie a te hai avuto disagi per lo sport o per qualcosa? O anche solo per andare a scuola, no?
1: No, tanto guidano la macchina i miei genitori.
0: Guida il papà, eh? Quindi però un po' di disagio c'è, insomma.
2: Disagi ci sono sicuramente.
0: Soprattutto per voi residenti della zona.
2: Assolutamente, a volte andiamo avanti e indietro anche 2-3 volte al giorno.
0: Tra per lavoro, sport oppure altre attività di ragazzi.
2: Andare a scuola per andarla a prendere, anche 3 volte al giorno.
0: Allora, tu preferisci i totani o acciughe fritte?
1: I totani.
0: Tu azzurra?
3: Anche i totani.
0: Anche perché non hanno niente. Vabbè, le lische non ce l'hanno neanche le acciughe, però hanno un gusto dolce. E anche loro fanno un bel tuffo nell'olio bello caldo e in pochissimo, guardate che bel balletto all'interno dell'olio bollente, ci mettono forse ancora meno, delle acciughe.
4: Sì, fanno presto.
0: Bene, allora, mentre Roberto vi mostra la cottura... Ecco, aspettiamo.
4: Sono belle calde. Se ci metti un po' di cipollina,
0: ah,
4: è la cosa più buona che tu abbia mai mangiato al mondo.
0: Ma veramente?
4: Ma te lo garantisco.
0: Allora, telespettatori, marcatevi il consiglio di... Terza volta che le chiedo una...
4: No. È una signora di Sestri, meravigliosa, che le faccio...
0: Ecco. Va bene, ho capito. Comunque bisogna... A pezzettini come grattate, in un certo
4: Sai
0: senso.
4: La mandolina. Ce le butti sopra e poi le rigiri. Sono troppo buone.
0: Bene, bel consiglio. E limone, vogliamo chi vuole?
4: Il limone sui pesci non va bene.
0: Chi mette o limone?
2: Ulenescio.
0: Questo ho detto. Esatto.
2: Abbiamo la nostra paesana che è di origine della provincia di Cuneo. Però glielo diciamo solo a lei per farla arrabbiare.
0: Toglierà un po' l'ironia di questo detto, però in realtà in Liguria si dice che il limone nel pesce non si dovrebbe mettere. Quindi
2: ne assaggiamo un po'.
0: Ne assaggiamo una. Intanto, grazie. Ci si prepara un po' la racconta almeno la ricetta delle focaccine di patate.
4: No, io non lo so fare.
0: Chi è che la sa fare, anche se proprio
5: allora,
0: non direttamente voi?
5: Gli autori comunque non sono presenti oggi, coloro che di solito le fanno. E quindi io la ricetta precisa, cioè vi posso dire gli ingredienti, ma la dose precisa non ve la posso dire perché non la so. Ci va farina, noi mettiamo fiocchi di patate, lievito, acqua e sale.
0: Ah, lievito?
5: Sì.
0: Ma di birra o...?
5: Lievito di birra. Quindi vengono impastate, viene fatto l'impasto, poi viene diviso e lo mettiamo dentro a dei secchi a lievitare. Una volta che è lievitato, poi si stende... Loro hanno un tavolino di marmo, viene steso sul tavolino di marmo, lo allargano, lo tagliano e viene fritto.
0: A forma di focaccina, di come?
5: Tagliano pezzettini piccoli,
0: curioso,
5: lo allargano un po' con le mani e viene fritto nell'olio così.
0: Non è un prodotto che si trova facilmente, insomma, nelle sagre, io ne giro.
5: È più dell'entrotè, è più della versante...
2: Del ponente, perché questi, diciamo che lo fanno, è una ricetta della mamma, che si erano trasferiti da qua col papà e tutto, erano andati a Cogoleto, poi loro... Con le origini del papà, che i nonni erano qua, sono tornati, si sono sistemati la casa e adesso vivono qua, hanno il bambino più piccolo residente, che è il figlio, okay, qua a San Saturnino, e loro hanno
0: portato questo. Vabbè, allora io lascio diciamo passo il testimone alla mia collega Alessandra Boero, che copre il ponente della Liguria per il nostro viaggio in Liguria. Alessandra, facci poi vedere la ricetta delle focaccette di patate che viene dalla tua zona, in un'altra puntata la vedremo volentieri. Allora, sono quasi cotti, direi. Ecco qua, che meraviglia. Belli croccantini, l'importante è che vengano belli croccanti. Ovviamente non c'è bisogno di bagnare nelle acciughe né quelli prima di metterli, perché hanno, prima di metterli nella farina, hanno la loro umidità, ed ecco che... Se vengono bene, ecco, vedete, vengono proprio così, belli croccanti come patatine. E anche in questo caso non so se c'è qualche accorgimento, anche qua ci stanno bene un po' di cipolla nei totani, no?
4: Nei totani no. Nelle acciughe io ve lo consiglio perché è la cosa tanto buona.
0: Vabbè, le date qua lo fate, se qualcuno viene alla sagra, dai, fatelo. Dai, che
3: comanda.
0: Comanda lei,

0: si potrebbe anche provare a farlo. Ernesto, grazie, è stata una bellissima puntata.
1: No,
0: penso che i nostri telespettatori, se la vorranno rivedere, oltre che in televisione, potranno andare sul sito internet primocanale.it, nella sezione On Demand, cercate Viaggio in Liguria, dove trovate tutte le puntate, fate play, insomma, e ve la riguardate nel tempo che volete. Bene, grazie, in bocca al lupo per la vostra sagra del 27 giugno a San Saturnino di Moneglia. Ci vediamo in un'altra occasione, va bene?
1: Senz'altro, questa è già la seconda, non c'è due senza tre.
0: Ci magari quando,
1: magari quando, oltre ad aver fatto il tetto, aver sistemato questo locale, rimetteremo in funzione il frantoio di sotto, magari
0: bene,
1: soltanto per scolaresche o quant'altro.
0: Bene, ma scopo divulgativo.
1: Può essere il nostro obiettivo.
0: Cosa si frangeva sotto?
1: Le nostre olive.
0: Ovviamente. Quando ha smesso di funzionare?
1: Ha smesso negli anni 80 per un po' di burocrazie erano cambiate, lo smaltimento degli scarti e niente.
0: Poi, vabbè bambini, è bello che le conosco.
1: Il cuore che non si faccia, però io a differenza loro quando ero bambino
0: l'ho
1: visto in funzione, insomma.
0: Bene, con questo trionfo di acciughe e totani fritti, vi lascio da questa puntata di Viaggio in Liguria.

Dopo esserci occupati dei sapori con le ciliegie, con le fritture, con le focacce, adesso passiamo invece ai profumi ma anche ai colori. Andiamo in provincia di Imperia, siamo a Diano Marina, qui per la festa del Corpus Domini, è molto conosciuta, peraltro arrivano tantissimi turisti anche da altre località, la festa dell'infiorata. Li vedete accanto a me, sono dei tappeti incredibili di fiori colorati, delle vere e proprie opere d'arte. Sentiamo Alessandra Boero.

delizia per la gola e soprattutto per la vista. Ed ecco perché io mi trovo a Diano Marina in mezzo ai fiori. Ho deciso di rispolverare un po' la storia dell'infiorata, quindi l'arte effimera per eccellenza, famosa tradizione chiaramente del bel paese, ma che negli ultimi anni ha preso piede anche qui proprio a Diano Marina. Diciamo che Imperia è un po' leader, no, del ponente ligure per queste. È un'arte incredibile perché vengono realizzati veri e propri tappeti di fiori. Solo a Diano Marina nell'ultima edizione sono stati utilizzati più di 2 milioni di petali. Ebbene, noi qua, grazie alla disponibilità di Nives, che tra l'altro ha realizzato, perché vengono inizialmente il tappeto viene disegnato sul pavimento con del gesso, grazie a lei noi riusciremo, non dico proprio a imparare quest'arte, ma magari a farci trovare pronte con un centro tavola nei momenti di festa.

0: Dennis, allora, sei già con il gesso?
1: Gesso in mano, perché l'infiorata di Viano Marina è disegnata interamente a mano su tutto il campus, sono 950 metri quadrati di disegno floreale, e poi viene principalmente realizzato il disegno appunto a mano, dopodiché viene messo tutto contornato di terra in modo da delimitare tutti i profili dei vari settori, dopodiché si passa all'utilizzo dei fiori, e quest'anno abbiamo avuto dalla bougainville ai garofani, alle rose, alle peonie, tutto quello che si riesce a trovare sul mercato nel periodo del Corpus Domini. È un lavoro che parte dalla notte e dura fino al mattino, quindi dal tramonto all'alba, e con le prime luci dell'alba c'è questa esplosione di colori che riempie tutta la piazza, e è una soddisfazione immensa, perché quest'anno l'abbiamo voluta dedicare a San Francesco, quindi abbiamo fatto una sorta di preghiera per la pace, e è stato un effetto ottico notevole.
0: Ecco, Ines, andiamo nel dettaglio. Ora chiaramente non ci aspettiamo un'infiorata vera e propria, ma grazie a te

0: scopriremo quelli che sono i passaggi proprio base.
1: Allora, esattamente, si parte con il disegno, quindi vabbè c'è un bozzetto preparatorio, dopodiché si disegna visualmente tutto il bozzetto preparato, si realizza sulla pavimentazione, quindi in proporzione, in scala, e lì c'è la maestria a dover realizzare una figura umana centuplicata praticamente, però che sia proporzionata in tutte le sue forme. Dopo questo si passa a mettere la terra, come stanno facendo in questo momento, dove si realizza tutto il contorno che deve segnare la porzione che poi prenderà il colore. Dopo quello si passa all'accostamento dei vari fiori che abbiamo a disposizione, quindi delle varie tonalità. Oltre ai fiori siamo passati anche a delle segature colorate, a dei materiali naturali per riuscire a ottenere diverse cromie e un effetto pittorico che sia come una tela di un quadro. E adesso riproporremo questa avventura per il secondo anno consecutivo in Piazza San Pietro a Roma. Saremo in Via della Conciliazione a partecipare all'infiorata delle Proloco. Andremo in collaborazione con la Proloco di Cervo e soprattutto per il comune di Diano Marina a realizzare, a portare gli amici dell'infiorata in Vaticano. E questa è una notevole opportunità che per il secondo anno consecutivo ci porta nel centro della cristianità, e per una località come la nostra che vive di turismo è un ottimo biglietto.
0: Cosa stai facendo?
1: Allora, al momento stiamo disegnando un giglio, quindi abbiamo fatto i 5 petali centrali e adesso si allunga la parte con la composizione con i 5 petali che ingrandiscono il fiore. E questo è tutto, sia che possa essere un disegno naturalistico o figurativo, viene fatto interamente in questo modo.
0: Una volta terminato il bozzetto, realizzato, messa la terra,
1: messi i fiori, si chiude la piazza e si arriva al fondo. Praticamente arriviamo ad accompagnare l'ingresso della chiesa, da cui poi la mattina del Corpus Domini esce la processione e su cui poi verrà fatta la processione finale. Dopo di quello l'infiorata è finita. Per questo si chiama arte effimera, perché durano poco, sono bellissime, sono il massimo dell'espressione artistica, però dura limitatamente. Vedi, poi possiamo aggiungere dei ghirigori, degli arabeschi.
0: Quando hai iniziato?
1: Allora, io ho iniziato nel 2013 e dal 2018 mi è stata affidata la direzione artistica, quindi dal bozzetto alla realizzazione, alla cura dell'accostamento dei colori, devo gestire questa macchina organizzativa che comporta tanti volontari che vengono quella sera, quella notte anzi, a lavorare. E è un gran lavoro, però dà una grande soddisfazione, perché si lavora in armonia, si è solidali uno con l'altro, ci si aiuta e si passa tutta la notte in ginocchio. E sono parecchie ore, e soprattutto quando fa caldo è anche impegnativa.
0: Ok, allora adesso...
1: Oltre a quello, esattamente, adesso stai bravo. Allora, dopo aver contornato, come dicevamo prima, il terriccio, allora in questo caso utilizziamo della lolla di riso, che è un elemento naturale che riempie e dà l'astacco all'effetto colorato del fiore, del petalo.
0: C'è sempre un tema ogni anno? Ogni anno un tema dominante.
1: Una volta era tanto rosso perché c'erano tante serre che coltivavano rose, quindi principalmente i tappeti, la piazza centrale era tutta rossa. Negli ultimi anni, avendo difficoltà a reperire questo tipo di materiale, si mixano e quindi ogni anno sono colori differenti. Poi ci siamo aperti a tonalità che preparo magari della segatura colorata per ottenere delle tinte particolari che in natura non si troverebbero.
0: Un valore simbolico importante, economico?
1: Economico è un valore che il comune tiene molto a realizzare, e logicamente il costo dei fiori è importante, però è un biglietto da visita per la città che è notevole sicuramente. Prendi i fiori, aspetta.
0: Adesso qui
1: andiamo a prendere petali, in questo caso adesso sono bougainville, però appunto di solito si trattano rose, tulipani, tutti principalmente garofani, quello che si riesce a trovare sul mercato florovivaistico del Ponente. E difatti, andando a Roma, siamo stati gli unici a realizzare una vera infiorata di fiori, perché noi abbiamo realizzato tutto principalmente con dei petali, cosa che invece altri utilizzano altri materiali, dal sale alla sabbia, però non ha lo stesso effetto cromatico come può avere il colore di un petalo.
0: Quindi questo è il primo assaggio.
1: Questa è una piccola porzione di quello che diventa

diventa un'infiorata, però adesso in questo caso abbiamo solo questi due colori, però quando ci sono diverse tonalità di rosso, di bianco, di giallo, l'esplosione poi finale, e soprattutto noi alla notte li vediamo con una certa luce, al mattino quando con l'alba, con le prime luci del sole, l'esplosione dei colori è completamente diversa, sembra che si accendano questi quadri.

0: E qui chiudiamo questo tour di viaggio in Liguria andando in provincia della Spezia. Siamo nel borgo di Volastra, siamo sulle alture di Manarola, quindi questa bellissima terrazza avvolta nel verde ma che va verso il blu del mare è un panorama incredibile verso lo spettacolo delle Cinque Terre. Qui ci sono ulivi, c'è questo borgo incantato che vedete alle mie spalle, c'è tanta tradizione. C'è l'occasione di fare una bellissima gita e poi naturalmente di gustare anche le prelibatezze del luogo.
1: Nel comune di Rio Maggiore, un borgo che si trova sulla mezza costa, sopra a Manarola, sarebbe in realtà il suo santuario, questo che è alle nostre spalle, Nostra Signora della Salute, nel borgo di Volastra, che è veramente una chicca nelle Cinque Terre. È un borgo che appunto è affacciato sul mare, ma in una dimensione, possiamo dire, totalmente agricola. Qui si sente proprio la forza rurale di questo territorio, non solo vigna, anche ulivi, e da qui anche il nome proprio di questo luogo.
2: Il nome è Volastra, è l'antica Oleastra, è riportato come Oleastra ad esempio nella leggenda del paese che riportò Ettore Cozzani, è la leggenda delle campagne di Oleastra, che si racconta appunto che siccome c'erano insomma frequenti invasioni saracene, c'erano sempre sentinelle allerta per scrutare l'orizzonte che da quassù si poteva vedere molto bene. Successe una volta che si videro delle vele minacciose all'orizzonte e subito si diede l'allarme accendendo i fuochi da una costa all'altra per avvisare quelli del Mesco, avvisare quelli di Montenero, avvisare quelli di Tramonti, eccetera. La gente correva in queste occasioni a nascondere le cose preziose. E così, siccome a Volastra insomma c'erano delle campane preziose, in quanto gli abitanti, avendo prodotto così tanto olio, si potevano permettere anche di fare delle nuove campane del campanile mettendoci pure dell'argento. Quindi nascondere le campane che avevano l'argento e in più piene di tesori. Quindi tutte le persone del luogo venivano e depositavano i loro ori, le loro pietre preziose, tutto quello che avevano di valore dentro a queste campane, e poi furono sotterrate. Intanto l'invasione ci fu davvero, le vele minacciose non erano una e due ma erano tante, più saraceni risalirono le vallate, arrivarono qui nel paese sicuri di poter fare un gran bottino e invece non trovarono nulla di prezioso. Si vendicarono presi dalla rabbia, ammazzarono, deportarono, bruciarono e non si seppe più niente di queste campane sotterrate. Dopo molti anni un vecchio tornò nel paese, disse che era un bambino quando era successo quel brutto fatto e che avevano nascosto queste campane ma non sapeva riconoscere i luoghi e non ricordava più dove fossero. Si diedero da fare, tutti quanti si diedero da fare, a cercare, a scavare, però insomma si sa bene dove sia finita questa campana, chissà che un giorno qualcuno non la ritrovi, qualcuno potrebbe ritrovarla.
1: Resta un po' questo mito,
2: questo dubbio, dove sia.
1: E la sicurezza è che se sotto i nostri piedi non c'è nulla relativo alle campane, il vero tesoro è intorno a noi, perché qui siamo circondati veramente dalla bellezza.